Solo per voi, eccoci in diretta sul WRMI, questa è Radio Miami International. Io sono Andy Mangiarotti, come state? Tutto bene, cari amici e care amiche? Eccoci ancora in onda dopo un po' di tempo, insomma, che c'è stato uno stop di I Love Italy. Torniamo in diretta. Ovviamente vi ricordiamo che la trasmissione va in onda sulle onde corte e anche su internet. Ci potete ascoltare su Kilohertz 7780 per America Nord Orientale, Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Programma diffuso alla medesima ora anche su Kilohertz 5950 per il Messico e l'America Nord Occidentale. Però siamo in onda anche su Kilohertz 9955, ascoltate, appunto a Cuba, America Latina, Caraibi e resto del mondo. Come avete passato, insomma, questo periodo? Io mi sono divertito molto e ora sono tornato qua con voi. Una trasmissione veramente veramente ricca quest'oggi, perché ci prodigheremo semplicemente a fare dei saluti. Abbiamo ricevuto un bel po' di rapporti d'ascolto, quindi mi sembra doveroso e giusto salutare gli amici e le amiche che ci hanno ascoltato. Prima però vi ricordo, insomma, tutti i contatti se volete interagire con la trasmissione, anche per ricevere la cartolina QSL personalizzata. Potete scrivere una mail a andrea@mangiarotti.org oppure visitare il mio sito www.andreamangiarotti.com oppure scrivere una bellissima lettera o una cartolina all'indirizzo postale di Radio Miami International. L'indirizzo postale della radio è questo: WRMI PO Box 526852 33152 Miami, Florida, Stati Uniti d'America. E ora siamo giunti proprio all'angolo dei saluti, perché ci hanno scritto degli amici della Germania. Ovviamente ho risposto e ho mandato anche la cartolina QSL. Salutiamo in apertura l'amico che ci ha ascoltato sulla frequenza 7780 con un simpo 25222 e questo amico si chiama Klaus Peter. Ci ha ascoltato con una radio Texun S2000. E poi sempre dalla Germania, abbiamo un bel po' di ascolti dalla Germania, quindi mi fa molto piacere. Salutiamo anche l'amico che ci ha ascoltato da Berlino, Jürgen ci segnala un simpo 44333, sempre sulla frequenza 7780 kHz. E salutiamo un altro amico, sempre della Germania, un terzo amico che ci ha ascoltato per l'appunto in quel luogo meraviglioso che è la Germania. Eccolo qua, vediamo se lo riesco a recuperare. Franz, che anche lui ci ha ascoltato nella Germania. Io vi ringrazio per i vostri rapporti d'ascolto, vi ringrazio veramente, perché insomma I Love Italy vive grazie a voi. E la prima canzone è proprio un classico della musica tedesca. Lui è Michael Holm, che ci presenta una canzone che, pensate un po', la miglior canzone in lingua tedesca degli anni 70. Questo brano è intitolato Trinen Lungen Nacht, non so se è giusto, comunque è la cover di Soleado di Daniel Santa Cruz Ensemble. Ringraziamo ancora una volta tutti gli amici della Germania e questo brano è dedicato ai tre amici che ci hanno ascoltato e ci hanno mandato un bellissimo rapporto d'ascolto. Grazie ancora, un salutone a tutti gli amici che ci ascoltano dalla bella Germania. Wunderbar Deutschland, das ist, ich liebe dich, Italy, mit Andrea.

0: Sag doch selbst.
1: Duncan, Jürgen, Klaus, Peter, Franz, che ci hanno ascoltato dalla Germania. Questa è I Love Italy, io sono Andrea. State ascoltando insomma la nostra musica che vi proponiamo qua sulla WRMI Radio Miami International con il sottoscritto, programma che potete anche voi insomma prendere parte, potete anche voi prendere parte se vi va, basta scrivere una mail a andrea@mangiarotti.org oppure visitare il mio sito www.andreamangiarotti.com. E su questo brano meraviglioso di musica tedesca introduciamo insomma i saluti per un altro amico che questa volta ci ha ascoltato dall'Italia. Per l'esattezza salutiamo l'amico che ci ha ascoltato da Reggio Emilia, eccolo qua, un saluto a Giorgio che ci ha ascoltato da Reggio Emilia. Buongiorno, da appassionato di radio di parecchi anni, tutte le sere ascolto le emittenti in onde corte, fra queste anche la WRMI. Noi abbiamo risposto a Giorgio, gli abbiamo mandato anche lei una bellissima cartolina QSL. Grazie ancora amici e amiche per averci scritto, per averci fatto sentire virtualmente la vostra presenza. E ora dedichiamo una canzone anche all'amico Giorgio. Lui è un grande interprete di musica internazionale che, pensate un po', è nato a Reggio Emilia, la città proprio di Giorgio. È nato a Reggio Emilia, poi si è trasferito in Francia e si può dire che nel paese transalpino ha fatto la sua fortuna, perché ha preso parte a molte pellicole cinematografiche sia francesi che italiane e ha cantato canzoni meravigliose. Sto parlando di Sergio Reggiani, se la volete dire all'italiana, se invece preferite il francese, Serge Reggiani, che quest'oggi ascoltiamo con una canzone meravigliosa, però non composta da lui, composta dal grande Georges Moustaki. Il vero nome era Giuseppe Moustaki, un cantante greco insomma che anche lui ci ha regalato delle canzoni memorabili, ha scritto più di vediamo se mi ricordo, circa più di 300 canzoni interpretate da Edith Piaf, Greco Reggiani, eccetera eccetera. Al nostro amico di Reggio Emilia dedichiamo proprio questa canzone meravigliosa scritta da Moustaki, però interpretata in modo veramente eccelso da Sergio Reggiani da Reggio Emilia.
2: Ma liberté longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres.

0: Meravigliosa, Ma Liberté, Serge Reggiani o Sergio Reggiani. Questo brano lo dedichiamo all'amico Giorgio che ci ha ascoltato da Reggio nell'Emilia, la stessa città proprio di Sergio Reggiani, quindi ho trovato questo brano e lo voglio dedicare a lui, ma non solo, anche a una cara amica, a sua mamma, a suo marito e al suo cane. Questo brano di Sergio Reggiani lo dedico anche alla mia cara amica Antonella, a sua mamma Mariuccia, a suo marito Giorgio e soprattutto al cane Portos, perché quello è molto molto importante. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, un ringraziamento come sempre a Jeff White per la messa in onda della trasmissione. A Dio piacendo ci ritroveremo prossimamente sempre con I Love Italy. Se vi va scrivetemi e vi mando la nostra cartolina QSL personalizzata. Alla prossima, ciao a tutti, ciao ciao ciao.
1: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
2: Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com

0: I Love Italy più che mai in questo periodo abbastanza crudo, è un periodo veramente brutto per la nostra nazione. Siete su Radio Miami International, WRMI, la voce che sta entrando nelle vostre case è quella di Andrea, conduttore della trasmissione appunto I Love Italy. Vi ricordo che siamo in onda su kHz 7780 pari a metri 41, su kHz 5950 pari a metri 49 oppure 5950, fate voi, e dulcis in fondo su kHz 9955 pari a metri 31. Solitamente all'interno di questa trasmissione parliamo della nostra nazione, siamo molto allegri, molto spensierati. Purtroppo in questa trasmissione di quest'oggi lo siamo un po' meno, perché come ben sapete questa brutta epidemia del coronavirus ha ormai colpito quasi tutto il mondo. E in apertura volevo ringraziare degli amici che mi hanno scritto tramite email, tra l'altro gentilissimi, anche chiedendomi la mia situazione fisica, come sto, perché come ben sapete, insomma, l'Italia è stata colpita veramente tanto da questo bruttissimo virus. Un abbraccio a Ralph che mi scrive dalla Germania, mi manda anche un rapporto d'ascolto, un Simpo 24333. E ci ha ascoltato sulla frequenza 9955 kHz e mi scrive: amo l'Italia e potrei piangere quando apprendo le ultime notizie drammatiche del coronavirus lì. È così terribile, soprattutto la parte settentrionale dell'Italia che io conosco molto bene, la Lombardia, Milano, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, dove ero stato spesso e dove ho incontrato così tanti amici italiani, ora in una situazione così brutta. Il mio cuore e i miei pensieri sono con te sempre. Grazie per aver prodotto questo programma nonostante le circostanze. Far connettere il mondo e conoscere l'Italia, sebbene la frequenza, lui dice, della WRMI dei 9955 kHz non abbia come target l'Europa, però riesco ad ascoltarti regolarmente con la mia semplice attrezzatura di ascolto. Grazie veramente, un abbraccio a Ralph della Germania che si sincerava insomma sulla situazione della nostra nazione. E poi un abbraccio all'amico Alberto Silva, caro amico, saluti dal Cile, ti ho scritto, come stai? Questa è la situazione in Italia, com'è la situazione in Italia? Preferisci, mi dice appunto di prendermi cura della mia famiglia e rispettare le indicazioni dell'autorità. Un saluto e un abbraccio in attesa di tue notizie. Grazie Alberto. Alberto Silva dal Cile, grazie, sto benissimo. Tutto va avanti molto bene. E un abbraccio anche a Reginaldo che ci scrive dal Brasile, dal bellissimo Brasile. Ciao, come stai Andrea? Spero sia tutto bene. Grazie molto per i tuoi messaggi. Conosci la lingua portoghese? No, purtroppo no, devo essere sincero, ho utilizzato il traduttore per risponderti. Conosco lo spagnolo un pochino, il francese, è bella la tua lingua, la lingua di Dante, e conosco anche l'inglese e il tedesco. Congratulazioni e un forte abbraccio per te e la tua famiglia. Reginaldo dal Brasile. Grazie a questi amici che mi hanno scritto e grazie anche ad altri amici che magari in silenzio hanno voluto, non so, magari far sentire la loro voce, non mi hanno scritto, però magari mi hanno ascoltato così in silenzio, magari nella loro bella nazione. Come vi dicevo, la situazione in Italia non è delle più belle, però ne stiamo uscendo piano piano, anche perché la nostra sanità è un'eccellenza mondiale. Il bello della sanità in italiana è appunto che cura tutti senza nessuna distinzione di razza e anche di portafoglio. Se venite in Italia, come è successo per i due turisti cinesi, i primi insomma che sono stati ricoverati allo Spallanzani di Roma, appunto affetti da Covid-19 e 19, scusate, sono stati curati gratuitamente. Quindi non vi preoccupate, la sanità in Italia è un'eccellenza, stiamo andando bene, tutti vengono curati, anche chi è che non ha le possibilità economiche per essere curato, come avviene in moltissimi stati del mondo. In Italia invece sarete curati anche se non avete disponibilità economiche. Ora abbiamo in linea l'amico Marco, Marco Renzi, che è praticamente un cantautore milanese, è lui quello che ha fatto la mia nuova sigla che avete ascoltato, I Love Italy, e poi ha composto anche una canzone proprio I Love Italy che avete sentito in sequenza appena dopo la sigla. Abbiamo Marco al telefono. Marco, guarda, io vorrei non interromperti, ti lascio parlare, se magari ci illustri un pochino la situazione a Milano per quanto concerne la tua città, e se ci puoi parlare di tutto, insomma, cosa pensi di questo brutto periodo e così via. Marco, ti lascio la parola, non ti interrompo, vai, sei in onda su Radio Miami International. Ciao Marco.
1: Ciao, sono Marco Arenzi da Milano, in questo momento sono in balcone affacciato sulla mia città, una città sicuramente irriconoscibile perché deserta e silenziosa, una realtà molto strana per una città come Milano. Voglio innanzitutto ringraziarti per l'opportunità che mi dai di poter intervenire nella tua trasmissione e mandarti un grande abbraccio.

arriverà alla fine del mese. Ho un fratello medico che lavora in ospedale con tutti gli operatori sanitari, sottoposti ovviamente a un grande stress e soprattutto a grandi rischi per la propria salute e incolumità, per svolgere il proprio senso del dovere, quello di salvare la vita a più persone possibili. Questi ospedali che ormai sono sovraffollati, abbiamo una quantità di ammalati, soprattutto di morti, molto alta, e dobbiamo uscire da questa situazione, e dobbiamo uscire nel prima possibile. Per uscire nel prima possibile dobbiamo tutti collaborare ed essere consapevoli che non possiamo far finta di nulla, cercare scusanti per non adottare le disposizioni che ci sono state date. Sappiamo tutti cosa dobbiamo fare e cosa dobbiamo non fare, e da questa esigenza, dall'esigenza di tornare il prima possibile alla vita normale, salvare la vita alle persone, uscire il prima possibile da questa situazione, è nata questa canzone che ho scritto quando, un paio di sabati fa, e l'ho registrata in casa, in particolar modo in cucina, per cui l'audio purtroppo non è un granché, perché in casa non ho molti strumenti per poter registrare. Però l'importante è il messaggio che volevo lanciare, e il messaggio è: non solo restiamo a casa, ma restiamo a casa in maniera rigida, in maniera tale da poter adottare tutti insieme contemporaneamente tutte le disposizioni che sappiamo quali sono, in maniera sistematica, senza eccezioni, perché in questo modo, e solo in questo modo, riusciamo a uscire da questa situazione. E che dire, Andrea, ti ringrazio ancora, ti faccio i complimenti per la tua trasmissione, anzi le tue trasmissioni, e i complimenti anche per la bravura, perché secondo me sei un ottimo speaker, un ottimo DJ. E un saluto a tutti, grazie.

0: con questa canzone meravigliosa di Marco Renzi da Milano, che mi ricorda così tanto Bob Dylan, questa armonica bellissima. Abbiamo terminato I Love Italy anche per quest'oggi. Un abbraccio a Jeff White, a tutta la sua famiglia. Grazie Jeff per permettermi di essere ancora qua con tutti gli ascoltatori. L'Italia sta piano piano rialzando la testa e lo faranno anche tutte le altre nazioni. Un abbraccio, veramente una preghiera per i nostri angeli, medici, infermieri, OSS, tutte le persone che lavorano negli ospedali, nei pronto soccorsi, nella Croce Rossa. Un abbraccio a tutti e mi raccomando, restiamo a casa, ma pronti ancora una volta per essere pronti ad uscire e a divertirci tra poco. Dai, che tutto andrà bene. Un abbraccio a tutti, sia lodato Gesù Cristo, perché e insomma è il mese della Santa Pasqua, della rinascita, della resurrezione di Gesù Cristo, e sarà anche una resurrezione per tutti noi. Alla prossima, un abbraccio da Andrea di I Love Italy. Ciao.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
2: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
3: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
4: Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com

0: I Love Italy su Radio Miami International. Cari amici e cari amiche, come state? Spero bene. Vi ricordo che siamo in onda su Kilohertz 7730 e che purtroppo la radio in questi giorni, in questi mesi, come ben sapete, è stata colpita dall'uragano Ian, quindi abbiamo subito dei danni alle antenne e alcune frequenze sono rimaste scoperte di segnale per molto tempo. Però piano piano, grazie al nostro caro Jeff White e a tutto lo staff della WRMI, stiamo tornando in onda. Un po' tutte le frequenze si stanno riaccendendo. Una cosa molto importante, visto che le spese da sostenere che la WRMI sta sostenendo per cercare di ripristinare un po' tutte le antenne danneggiate è ingente, sul sito della WRMI.net è stata avviata una raccolta fondi proprio per garantire la riattivazione di tutte le frequenze in onde corte. Quindi potete donare sia dal sito wrmi.net ma anche sul sito GoFundMe, mi sembra, anche in quel caso è possibile fare una piccola donazione. Comunque c'è il link diretto anche sul sito di Radio Miami della WRMI per la vostra donazione, per permettere insomma alla radio di tornare in onda prima possibile. Benissimo, questo è il nostro cappello introduttivo. Se volete interagire con Andrea lo potete fare visitando i nostri vari siti voiceofitaly.it oppure wrmi.net o andreamangiarotti.com. Potete anche scriverci inviandoci il rapporto di ricezione, come si riceve la trasmissione sui 7730 kHz. Potete scrivere una mail a andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, oppure potete scrivere in formato cartaceo a Double RMI PO Box 526852 Miami Florida 33152 Stati Uniti d'America. Questi sono i contatti, i riferimenti. Ricordate che su wrmi.net potete anche donare qualcosa, un piccolo gesto. Se tutti doniamo qualcosa, ripristiniamo le antenne e le frequenze in onde corte, saranno presto tutte agibili, torneranno ancora a trasmettere in diretta proprio sulle numerose frequenze della WRMI. È arrivato il momento ora di parlare di onde medie, invece, con un piccolo jinglino che vi illustra la trasmissione che state ascoltando.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
2: Avvisiamo gli ascoltatori che le trasmissioni in onda media di Rai Radio 1 saranno sospese dal prossimo 11 settembre. Le audiodescrizioni dei programmi TV saranno comunque accessibili sui canali audio digitali o satellitari dedicati attivando i tasti interattivi del telecomando. Buon ascolto.
0: Il messaggio che tutti quanti non avremmo mai voluto ascoltare, purtroppo è proprio così. L'11 settembre del 2022 la RAI chiude ufficialmente le onde corte, storia veramente di un'epoca. Ci fu lo stesso Guglielmo Macconi proprio che in analogico, si può dire, inventò le onde medie. Purtroppo questa è la notizia. Rai Way, la società che gestisce la Rai, quantomeno le onde medie, dal giorno 11 settembre ha deciso di chiudere tutte le frequenze in onde medie. Certamente non dovrebbe essere una mera questione energetica, come sottolineano i vertici Rai, visto che tutti conoscono i consumi irrisori proprio delle radioline a transistor, dove è possibile ancora ascoltare le onde medie, e l'antenna sita a pochi chilometri qua da dove vi stiamo parlando, nello studio dell'Oltre Papavese a Siziano, quindi in provincia di Pavia ma più verso Milano. L'antenna di Siziano e il trasmettitore è definitivamente chiuso, aveva una potenza molto limitata, 60 kW, quindi non è che ci fosse, diciamo così, un grande consumo energetico o una potenza massiccia che potesse anche disturbare il vicinato oppure creare problemi di onde elettromagnetiche. Con questo messaggio la RAI da circa un annetto diffondeva questo messaggio della chiusura imminente l'11 settembre proprio di tutte i trasmettitori e di tutte le antenne in onde medie di RAI Radio 1. Quindi ufficialmente RAI Radio 1, l'Italia, non ha più una voce di Stato sulle onde medie. Questo è quello che è accaduto, una storia veramente gloriosa di questa postazione di Siziano in provincia appunto di Pavia, una storia veramente interessante che vi invito a leggere sul web, perché trovate un sacco di articoli molto molto interessanti. Negli anni 70 la RAI vanta almeno due trasmettitori di altissima potenza. Uno era proprio situato a Siziano con 600 kW e l'altro invece a Roma, sempre con i suoi 600 kW, poi portati a 1200. Questi segnali erano ricevibili, pensate un po', in serata anche nel centro storico di Londra, senza nessun fending, prova che le alte potenze erano nettamente superate dagli ottimi sistemi di antenne create in quel periodo. E apriamo una parentesi anche sugli anni 70 delle onde medie: ci fu una radio locale che decise per l'appunto verso la fine degli anni 70 di trasmettere proprio sulle onde medie, fu Radio Milano International, che annuncia con i suoi 1300 kW proprio di trasmettere sulle onde medie, nonché in FM. Radio Milano International si può dire è riconosciuta in Italia come la prima emittente commerciale libera a trasmettere in FM, era il 1976. Poi ci furono altre radio che ancora tuttora trasmettono sulle onde medie, tipo Radio Studio X, che vanta il primato di emittente più eccentrica d'Italia. In FM trasmette sugli 87.350 MHz e invece sulle onde medie è ricevibile sui 1583 1583 kHz, e ha anche tutto un sistema particolare anche di stereofonia. Poi ci furono altre radio Challenger, che anche questa emittente trasmetteva sulle onde medie, arrivando fino alla RAI che piano piano negli anni, da circa 20 anni, prima chiude RAI Radio 3, poi chiude RAI Radio 2 e quest'anno purtroppo ha chiuso anche RAI Radio 1 su varie frequenze. Una delle più importanti sicuramente è quella che stiamo ricordando questa sera o quando ci ascoltate, dipende dalle giornate, anche in podcast, quella di Siziano Milano. Per onorare il grande inventore Guglielmo Marconi, che cosa si è fatto? Si è chiusa definitivamente le onde medie. Quindi pensate un po' che modo bizzarro che abbiamo noi italiani, soprattutto nella nostra TV di Stato, di onorare questo grande inventore che fu per l'appunto Guglielmo Marconi. Mentre la BBC continua a trasmettere sulle onde corte, noi avevamo solo le onde medie di Rai Radio 1, abbiamo chiuso anche quelle, fregandosene proprio della storia d'Italia, fregandosi proprio di quel genio che fu il grande Guglielmo Marconi.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
3: Sono lieto di poter rievocare in poche parole le esperienze delle prime trasmissioni radiotelegrafiche a grandi distanze da me felicemente eseguite attraverso l'Oceano Atlantico il 12 dicembre 1901. Queste esperienze provarono conclusivamente che la trasmissione e la ricezione delle onde elettriche non erano affatto limitate, come a quel tempo credevano tutti gli scienziati alle brevi distanze, bensì potevano essere utilizzate per le comunicazioni fra il vecchio ed il nuovo mondo, e molto probabilmente anche a distanze assai maggiori.
0: Questa era la bellissima voce di Guglielmo Marconi che ci elencava i suoi esperimenti sulle onde medie e sulle onde corte. Noi siamo arrivati in fondo anche per quest'oggi. Io ringrazio tutti voi per avermi ascoltato, ringrazio Jeff White per averci concesso di trasmettere ancora una volta sui 7730 kHz. Vi ricordo che è possibile aiutare la WRMI, la WRMI, sul sito wrmi.net. È stata lanciata una petizione, una raccolta fondi proprio per aiutare la nostra radio a riposizionare le antenne, le sue poserose antenne, per permettere un po' a tutto il mondo di ascoltarci. Purtroppo l'uragano Ian ha causato dei danni enormi e ingenti anche su Okeechobee, e questa purtroppo è la situazione. wrmi.net per le vostre donazioni, per aiutare la radio a tornare ancora una volta in onda un po' in tutto il mondo. Andrea Mangiarotti è finito, io vi ringrazio per avermi ascoltato, Dio piacendo ci sentiamo prossimamente, e non ci lasciamo con che cosa? Con questo triste annuncio, lo spegnimento di Rai Radio 1 sulle onde medie. Però noi siamo fatti così, la RAI ha dato un calcio al passato, ha dato un calcio a tutto questo, dimenticandosi anche di quel grande inventore che fu Guglielmo Marconi. Grazie per avermi ascoltato, il finale sono gli ultimi minuti di vita di RAI Radio 1, li sentiamo in rigoroso silenzio. Ci sentiamo alla prossima, sempre qua, grazie per avermi ascoltato, ciao da Andrea, ciao.
4: RAI Radio 1, inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Che immenso piacere, ragazzi e ragazze, bentrovati qua da Radio Miami International, il vostro amico Andrea, sempre ovviamente in diretta con voi. Una bellissima puntata quella di quest'oggi, perché ho raggiunto veramente il massimo del divertimento e soprattutto sono più che altro felicissimo perché, benché 15 minuti di trasmissione, però riceviamo veramente tanti rapporti d'ascolto, tante mail di saluti, di commenti favorevoli e così via. Quindi devo ringraziare veramente tutti voi in primis, ma ringraziare anche Jeff White e Radio Miami International che ci ospita e ci dà questa grande opportunità. Non mi sono ancora presentato, un caro saluto, benvenuti a tutti da parte di Andy Mangiarotti. Questo spazio è in lingua italiana, in onda appunto su Radio Miami International, e la trasmissione si chiama I Love Italy. Spieghiamo un pochino ai nuovi amici perché questo nome, perché la trasmissione insomma è stilata ed è in lingua italiana e ci piace parlare un pochino dall'Italia attraverso la musica, il cinema, il teatro e così via ovviamente. La trasmissione dura 15 minuti ed è in onda nella programmazione appunto di Radio Miami International, che vi ricordo trasmette live sulle onde corte, per l'esattezza sulle seguenti frequenze: 5950 kHz pari a metri 49, 9.955 kHz pari a metri 31 e 7.780 kHz pari a metri 41 sulle onde corte. Ovviamente Radio Miami ha altre frequenze, però la nostra trasmissione è in onda su queste frequenze. E poi abbiamo anche un sito internet, www.andreamangiarotti.com, che è il mio sito internet, che potete visitare. Potete anche richiedere la cartolina QSL se ci state ascoltando. Molti amici mi hanno mandato anche degli allegati MP3 dove ho potuto sentire la qualità insomma della trasmissione. Potete anche scrivere direttamente alla radio, a Radio Miami, all'indirizzo postale PO Box 526852 Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Oppure potete anche visitare il sito della radio, l'indirizzo www.wrmi.net, www.wrmi.net, oppure il mio sito www.andreamangiarotti.com se volete ricevere la cartolina QSL personalizzata della trasmissione. Sono pieno di fogli di mail, perché devo salutare appunto gli amici che ci hanno ascoltato inviandoci dei rapporti d'ascolto molto dettagliati. Quindi la trasmissione di quest'oggi sarà poco musicale, diciamo così, ma sarà molto parlata, perché dobbiamo salutare questi amici, lo dobbiamo fare per correttezza, per gentilezza. Salutiamo il primo amico che ci ha ascoltato da una bellissima nazione, dalla Spagna, e mi scrive appunto Alvaro. Caro signore, l'11 maggio del 2019 ho avuto il piacere di ascoltare I Love Italy dal sud della Spagna. Il segnale è arrivato molto buono e c'era qualche interferenza. Allego alla mail una clip MP3 in formato appunto ascoltabile per avere un migliore riscontro al mio rapporto d'ascolto. Poi ci invia tutte le varie coordinate, radio station WRMI I Love Italy, frequenza 9955 kHz, città di ricezione Santa Fe, Granada, Spagna, bellissimo posto tra le altre cose, ricevitore Eton Satellite 750, antenna di polo 35 metri. Se è possibile vorrei richiedere la cartolina QSL. Ovviamente l'abbiamo già inviata, ringraziamo il nostro amico Alvaro per questo bel dettagliato rapporto d'ascolto. Sono immerso dai fogli, sto facendo come il mitico Maurizio Seimandi quando lanciava i dischi, non so se di più se lo ricordo, io lancio i fogli Ecco qua, ora andiamo avanti con un altro amico che invece ci ha scritto dalla Russia, un altro amico insomma che ci ascolta dalla Russia. Lui ha utilizzato un sito internet appunto che permette l'ascolto delle radio in onde corte e ci ha mandato questo rapporto d'ascolto. L'amico sovietico appunto si chiama Vasili. Vasili ci manda questo rapporto d'ascolto, ascoltato ai Love Italy il 12 maggio del 2019 alle ore 12.45-13 UTC con un simpo 45545 e appunto l'amico Vasile richiedeva anche lui la cartolina QSL. Anche a questo amico l'abbiamo inviata, lanciamo il foglio, ecco qua. Prossimo amico che ci ha ascoltato dalla Germania, Andreas, mi scrive: caro Andrea, oggi ho avuto il piacere di ascoltare il programma I Love Italy sulle onde corte sulla frequenza 9955 kHz. Il segnale era buono e se è possibile ricevere la cartolina QSL. Entro nel dettaglio con tutte le varie coordinate per un simpo 25422 ricevitore Texun PL880 con antenna telescopica. Ha mandato poi tutto il dettaglio dell'ascolto, quello che abbiamo detto, quello che abbiamo suonato e così via. Abbiamo ricevuto un'altra bellissima mail da un amico che questa volta invece ci ha ascoltato dal Brasile, bellissima nazione anche il Brasile. Lui si chiama Reginaldo e mi scrive: ciao, come stai Andrea? Il mio nome è Reginaldo, dalla città di Barra Mansa, Santorio de Nero Rio, Brasile. Io sono un radioamatore che ama ascoltare le emittenti in lingua italiana, portoghese, francese, tedesco, spagnolo sulle onde corte. Bello il vostro programma in lingua italiana e inglese. Poi mi scrive appunto tutti i vari dettagli dell'ascolto, I Love Italy, musica e notizie e parole. E lui ci segnala per appunto l'ascolto il 16 marzo sulla frequenza 7780 kHz alle ore 20.45-21 UTC con un simpo 22222. E poi appunto ci ha ascoltato con un ricevitore Kenwood con antenna LOP e appunto poi mi chiede se è possibile appunto ricevere degli adesivi o la cartolina QSL. Noi abbiamo spedito anche questo caro amico la cartolina QSL di I Love Italy. Andiamo avanti con un altro amico che ci ha ascoltato questa volta dall'Olanda, però l'amico è giapponese, si chiama Toshiki che ci ha ascoltato per l'appunto da Amsterdam e mi dice appunto che è un universitario, uno studente e ama ascoltare appunto le radio in onde corte. Poi mi ha inviato un dettagliatissimo rapporto d'ascolto, se è possibile ricevere la cartolina QSL. Noi abbiamo spedito immediatamente la cartolina anche a questo amico giapponese e mi manda proprio una bella relazione scritta molto bene, data e ore d'ascolto, il 30/4/2019, ore 13.44-13.59 UTC, la città Amsterdam, Olanda, frequenza 9.955 kHz per un simpo 44444. Ricevitore con antenna, poi mi manda veramente proprio tutto dettagliato, l'apertura della trasmissione con voce femminile, email e indirizzo e così via. Bene, questi erano gli amici che ci hanno mandato delle email in queste settimane. Io ringrazio ancora veramente tutti, sono stati gentilissimi, ho ricevuto un bel po' di rapporti d'ascolto, però vorrei cogliere l'occasione anche per salutare un amico di Bologna che ci aveva ascoltato anche nella puntata precedente. Questo amico di Bologna, sto parlando di Carlo, è stato veramente gentile perché poi parlando abbiamo parlato un pochino di radio, anche lui è un appassionato di radioascolto, di radio, e mi aveva promesso messo insomma delle cartoline particolari, e così è avvenuto. Mi ha mandato via posta la cartolina QSL di Radio Marilyn International, una radio appunto che in origine trasmetteva in FM e attualmente trasmette anch'essa sulle onde corte. E poi mi ha mandato, bellissima tra l'altro, la cartolina di Radio Marilyn Kilohertz 1669 in AM. E anche lui insomma ha avuto occasione di raccontarmi un po' di lui, e mi ha mandato altre cartoline, una tra l'altro bellissima di Radio Ursula Stoccolma, dove c'è una bellissima ragazza, insomma grazie Carlo, molto gradita questa cartolina. E poi un'altra invece di una radio, Country Radio Switzerland, non stop, che trasmette in DAB. Mi ha fatto questo bellissimo omaggio, da me molto apprezzato. Appena faremo fare le nuove cartoline di I Love Italy, ovviamente per la prossima stagione, e medito anche di far fare gli adesivi, vi spediremo il tutto, questi nuovi adesivi, queste nuove cartoline per l'appunto della trasmissione I Love Italy, che vi ricordo va in onda sulla WRMI, Radio Miami International. Ci potete sentire con molto piacere insomma sulle onde corte e anche su internet. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, perché la trasmissione purtroppo è finita. Abbiamo dovuto salutare questi amici che ci hanno inviato dei rapporti d'ascolto. Lo potete fare anche voi tramite il sito www.andreamangiarotti.com, dove trovate insomma tutte le varie coordinate per scrivermi, oppure sulla wrmi.net, l'istituto della radio, oppure anche tramite indirizzo postale di Radio Miami, PO Box 526852 Miami, Florida 33152 USA. Potete scrivere lì. Noi siamo giunti veramente alla fine, però prima vi voglio ricordare una cosa molto carina. Se visitate il sito www.dxclubsanfrontiers.com, su questo sito praticamente abbiamo messo il link anche su, se voi andate su www.andreamangiarotti.com. dicevo, questo sito gestito da Antonio Avelino, direttore per l'appunto, organizza questo concorso, potremmo chiamarlo così, di radio ascolto. In pratica voi dovete inviare a questo sito i vostri rapporti d'ascolto delle radio che solitamente ascoltate o che avete modo di ascoltare. Il sito poi prenderà insomma tutti i vari radioascolti di tutte le radio che trasmettono in AM e faranno una classifica generale d'ascolto. La WRMI nella scorsa stagione si è piazzata veramente bene con molti programmi, quindi io vi invito a partecipare a questo concorso. Visitate il sito www.dxclubsanfrontiers.com e la scadenza è il 22 giugno 2019. Inviate i vostri rapporti d'ascolto delle radio che sentite e niente, verrà fatta una classifica delle radio che trasmettono in AM più seguite, con il segnale migliore e così via, con tutte le varie caratteristiche. È una cosa molto carina. Potete anche inviare un'email a concursdxcfcsf@hotmail.com. Maggiore informazione sul mio sito. Io vi ringrazio Jeff White per lo spazio. Addio piacendo, ci ritroviamo prossimamente sempre qua su Radio Miami International. Un abbraccio dal vostro Andy. Ciao.
1: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
2: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
3: Would be better if I was French.
1: Boatu has a boat covered by GEICO, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
2: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
1: Plus, GEICO can help Boatu cover what's on board, too.
2: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
1: It feels good to be Boatu. It feels good to GEICO.
4: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
5: This is the Voice of Italy. Broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
6: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
7: Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com.

0: Questo è I Love Italy, il vostro rotocalco in lingua italiana. 15 minuti di programma in lingua italiana. La conduzione, come sempre, il vostro Andy Mangiarotti, qua dallo studio dell'Oltrepò Pavese di Double RMI. Cari amici, come state? Tutto bene? Mi auguro di sì, io tutto ok, l'estate prosegue lentamente, mi sono dato, come spesso dico, alla visione di bellissimi film ancora su pellicola 35 mm, quindi un'estate veramente meraviglioso che ci prospetta qua dall'Italia. Ma non perdiamo tempo, salutiamo tutti gli amici ascoltatori che ci ascoltano dalle parti più disparate dal mondo. Abbiamo sempre buoni rapporti di ricezione dalla Cina, quindi salutiamo gli amici che ci sentono dalla Cina, dalla Russia, dall'Ucraina, dai paesi dell'est Europa, dall'Italia, dagli Stati Uniti ovviamente, dal nord Europa, questi bei paesi dove l'inverno è molto freddo e l'estate direi è molto molto mite, la bellissima Scandinavia. Quindi ringraziamo tutti gli amici che ci ascoltano da lì. E ora vi ricordo i contatti: se anche voi volete farci un rapporto di ricezione d'ascolto, potete scriverci una mail al mio indirizzo andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, oppure potete visitare i miei siti andreamangiarotti.com e voiceofitaly.it. Se invece volete ricevere un rapporto di ricezione direttamente da Radio Miami, la radio che si ospita, la Double RMI, potete visitare il loro sito doublermi.net.net. Lì potete richiedere la vostra cartolina QSL in formato telematico. Se invece preferite ricevere la cartolina in formato cartaceo, ricordate Double RMI PO Box 526852 Miami Florida 33152 Stati Uniti d'America.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: Comunque qua nel jingle vi viene ricordato in lingua inglese il nostro sito, nel caso ci volete scrivere attraverso voiceofitaly.it. Oh, quest'oggi c'è una puntata bellissima. Entriamo nella storia di grandi imprenditori italiani, di grandi nomi dell'imprenditoria Made in Italy. Tutti voi conoscete Jobs, Bill Gates, tanto per fare qualche nome, Però anche noi italiani avevamo un personaggio di spessore notevole. Cari ascoltatori, oggi vi vorrei raccontare la straordinaria vita di Adriano Olivetti, un visionario imprenditore e politico italiano del XX secolo che si può dire ha lasciato un'impronta indelebile proprio nel panorama industriale e sociale italiano, ma non solo italiano, direi mondiale. Nel corso della sua carriera praticamente ha reso la sua azienda, la famosissima Olivetti, un'azienda innovativa, al passo col tempo, addirittura guardava al futuro. Negli anni 30 la Olivetti ha rivoluzionato il concetto di macchina da scrivere introducendo un design molto bello, molto elegante e funzionalità avanzate che le altre macchine, le altre società concorrenti non avevano. Si può dire che la macchina da scrivere Olivetti divennero presto un simbolo di stile e precisione, non solo in Italia, ma anche negli Stati Uniti e un po' in tutta Europa, guadagnandosi una reputazione eccezionale nel settore. Ma il vero capolavoro di Olivetti fu, attenzione, non sono stati, io saluto Jeff White e tutti gli amici americani, ma non sono stati gli americani a creare il primo computer. Il suo capolavoro fu il primo computer italiano. Erano gli anni 50 e Olivetti e il suo staff visionario inventarono la ELA 9003. Questo era un computer all'avanguardia per l'epoca, con capacità di calcolo notevoli, una programmabilità eccezionale. La Elea 9003 segnò un passo importante nella storia dell'informatica mondiale e appunto questo grande visionario che fu Adriano Olivetti aveva proprio una sede, se non sbaglio, a Pisa, e in questa Pisa, in questo laboratorio, immaginate, di scienziati futuristi, magari si sognava e si immaginava anche il futuro, e perché no, magari si immaginavano i computer attuali. Le macchine Olivetti erano apprezzate per la loro qualità affidabile e design distintivo proprio nel mondo. Oltre a dominare il mercato italiano, però l'Olivetti si espanse a livello internazionale aprendo filiali in diversi paesi, diventando un simbolo d'eccellenza nel settore delle tecnologie per l'ufficio. L'eredità di Adriano Olivetti va oltre il successo commerciale. La sua visione di unire innovazione tecnologica, impegno sociale e progresso umano ha ispirato veramente generazioni di imprenditori e anche pensatori. La Olivetti non era solo un'azienda, ma era un laboratorio di idee, un luogo dove l'arte, la cultura, il benessere dei dipendenti erano considerati parte integrante del processo produttivo. Oggi non abbiamo più i orari, si lavora sabato, domenica, eccetera. Non si pensa più al benessere dei dipendenti. Olivetti ci arrivava prima, ci pensava prima. E praticamente un uomo che ha segnato la storia, Adriano Olivetti, con le sue macchine da scrivere, il suo primo computer e soprattutto la sua visione innovativa. La sua eredità continua ad ispirarci ancora oggi, anche se purtroppo non c'è più, è scomparso negli anni 60, però le sue aziende erano un modello veramente nel mondo. Permetteva agli operai, ma anche agli impiegati, di avere turni meno estenuanti, di lavorare il giusto, ma mentre si lavorava si aveva quella serenità, quella pace interiore che permetteva, lui aveva capito, che se il lavoratore, oltre a dargli il lavoro, oltre a dargli il salario, e non caricarlo troppe di ore lavorative, ma doveva avere anche dei momenti di svago. Per questo nelle sue industrie vennero create proprio delle biblioteche dove i dipendenti magari staccavano un attimo, mezz'oretta, si leggevano un libro, poi riprendevano a lavorare, andavano a mangiare, ritornavano al lavoro. Lui aveva pensato anche questa idea di creare proprio un villaggio per i propri dipendenti, dove appunto le mamme e i figli degli operai e degli impiegati avevano la possibilità anche di acquistarsi una casa nei paraggi e di avere tutto nei paraggi, oltre alla fabbrica ma anche tutti i vari servizi, se volete, per certi versi anche quello che fece Silvio Berlusconi con Milano 2, offrire degli appartamenti ma al contempo offrire anche dei servizi per le persone che abitavano queste zone. Veramente quest'oggi è una puntata emozionante, vi confesso, sono molto molto emozionato nel citare Adriano Olivetti, che a mio avviso è stato uno dei più grandi uomini veramente d'affari italiani, ma non fu solo un imprenditore, un uomo d'affari. Per quanto concerne Olivetti, fu anche un eccellente politico e cercò proprio di portare nella politica queste idee di rinnovamento del sociale. Diciamo che era un imprenditore che certamente guardava al profitto, guardava alle vendite delle proprie macchine da scrivere, ma però teneva conto anche di una realtà sociale, diciamo così, che oltre il lavoro, oltre al salario, lui andava oltre, aveva questa visione di permettere ai propri dipendenti di ottenere anche dei diritti che spesso magari da altre parti gli erano negati. Un altro ricordo particolare è che moltissime ditte di altri paesi, tipo la Germania, erano solite negli anni 50, anni 60, visitare proprio lo stabilimento di Olivetti per vedere questo suo modo di introdurre al lavoro anche il relax che i dipendenti potevano avere, eccetera, eccetera. Quindi fu sicuramente un personaggio tra i più grandi, più grandi che la nostra nazione abbia mai avuto. Ora vi ricordo anche il numero per mandare i vostri messaggi WhatsApp, perché no, potete farlo WhatsApp o Telegram.
2: Studio Pirata oltre Po' Pavese 377 45 63 033 377 45 63 033. I vostri messaggi WhatsApp o Telegram.
0: E potete anche comunicare con Andrea attraverso WhatsApp e anche attraverso, se vi va, Telegram. Poi purtroppo negli anni 60 Olivetti scompare, purtroppo ci lascia, e con lui se ne va anche la sua idea di lavoro. Non viene, diciamo così, confermato l'aiuto del governo italiano per sviluppare questo grandioso computer che lui e il suo staff avevano creato nel laboratorio di Pisa. Purtroppo decidono di abbandonare quest'idea. Pensate se si fosse continuato a sperimentare su magari l'informatica già negli anni 60, magari a questo punto dove saremmo arrivati. Però decidono di abbandonare questo progetto e si lanciano completamente sulle macchine da scrivere. Ovviamente, come ben sapete, come è logico immaginare, con l'avvento dei computer, dell'informatica e così via, negli anni 2000 le macchine da scrivere vengono completamente abbandonate dalle industrie e Olivetti subisce una grave crisi economica. Poi torna alla ribalta questi ultimi anni con dei personal computer dal design accattivante e che si rivolgono a una fascia di mercato medio-alta. Questo è quanto. La sua eredità continua a ispirarci ancora oggi? Secondo me sì, perché Google, lo stesso Steve Jobs, Bill Gates, secondo me loro hanno avuto queste, diciamo così, questa ispirazione verso Adriano Olivetti e tutte le persone che cercano di creare qualcosa di innovativo e di creativo. Adesso abbiamo queste start-up e chissà se ci fosse ancora Adriano Olivetti che cosa direbbe in questo mondo sempre più connesso con la rete. Noi però rimaniamo qua sempre su Double Are Mine, sulle onde corte con il vostro Andrea. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, io ringrazio Jeff White per il prezioso spazio che ci concede sulle meravigliose frequenze di WRMI, Radio Miami International. Io saluto tutte le persone che ci sentono dall'estero. Grazie ancora per aver ascoltato I Love Italy, quest'oggi puntatona, una bella puntata dedicata ad Adriano Olivetti. Grazie ancora, cedo la linea allo studio centrale di Okeechobee. Ciao, grazie, ciao. Ciao.
3: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
4: www.andreamandinati.com

Love Italy, Radio Miami International, la WRMI, eccoci tornati in diretta, vi saluto calorosamente dalle nostre antenne di Okeechobee in Florida, al microfono Andy Mangiarotti. La trasmissione, come avete ascoltato dal jingle iniziale, si chiama I Love Italy. 15 minuti in lingua italiana, questa trasmissione che per il 2020 subirà qualche modifica. Sto pensando di trasformare il programma in un programma talk dove parliamo dell'Italia, questo anche per favorire la condivisione tramite podcast, perché se magari trasmettiamo delle canzoni protette dai diritti d'autore non vorrei insomma incappare in qualche problema con la SIAE, quindi ho deciso per adesso, in apertura per questo gennaio 2020, di fare un programma talk in lingua italiana, 15 minuti insomma per mantenere viva la nostra lingua italiana. Vi ricordo che la trasmissione che stai sentendo è trasmessa in via sperimentale su kilohertz 7780 pari a metri 41, su kilohertz 5950 pari a metri 49 e su kilohertz 9955 pari a metri 31. La radio che ci ospita sulle onde corte è la WRMI, Radio Miami International, con sede a Okeechobee in Florida. In apertura vi ricordo tutti i vostri riferimenti, se magari volete mandarci rapporti di ricezione o semplicemente saluti, lo potete fare attraverso la mia mail andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, per i vostri rapporti di ricezione, saluti, commenti, considerazioni. È anche possibile scrivere direttamente in formato cartaceo, se amate scrivere come sottoscritto, direttamente alla WRMI PO Box 526852, Miami, Florida 33155, Stati Uniti d'America. Potete scrivere direttamente anche a Radio Miami. Vi ricordo anche il mio sito di riferimento www.andreamangiarotti.com e il sito di riferimento di Radio Miami, la WRMI.net. Lì è possibile anche inviare il vostro rapporto di ricezione in formato telematico. Iniziamo quest'oggi salutando alcuni amici, anzi un amico che ci ha inviato un rapporto di ricezione dal Venezuela, scusate, mi sono un attimo impappinato, Venezuela, Jorge Luis, che ci scrive: ciao Andrea Mangiarotti, mi fa piacere scriverti, ho ascoltato il tuo programma qualche settimana fa in lingua italiana via WRMI, segnale regolare con qualche disturbo per lo più atmosferico e un leggero fading. Ti invio il rapporto di ricezione sperando che tu me lo possa confermare attraverso una cartolina QSL. Poi mi chiede anche se è possibile magari ricevere delle carte, degli adesivi dei programmi di Radio Miami, nonché la QSL personalizzata di I Love Italy. Noi manderemo la cartolina personalizzata per l'appunto di I Love Italy. E ora leggiamo il suo rapporto di ricezione, che è il seguente: caro amico, ti invio il rapporto di ricezione, novembre 24 2019, frequenza 9955 kHz, data d'ascolto 13.45 UTC sino alle ore 14 UTC per un simpo 34333. Noi invieremo sicuramente la cartolina QSL all'amico Jorge Luis dal Venezuela. Ora parliamo invece di vacanze. Solitamente molti di voi anche all'inizio di gennaio, febbraio, marzo iniziano a fare le cosiddette ferie all'estero
e il New York Times ha pubblicato recentemente l'elenco delle 52 destinazioni turistiche da visitare prima che sia appunto preso l'assalto da tutti i vari turisti. Le località italiane, rispettivamente al 7° posto, al 37° e al 51° posto, sono delle mete particolari che tra poco vi svelerò, soprattutto perché ecosostenibili, esotiche e ricche d'arte. Vediamo però questa classifica stilata da New York Times. Al primo posto c'è la capitale Washington, per rimarcare la sua importanza politica nell'anno delle elezioni. Poi ci sono paradisi come la Groenlandia da scoprire e il Tagikistan. Ma un po' a sorpresa, insieme alla Sicilia, che non può mancare in questa classifica del New York Times, dove molti americani amano insomma trascorrere le proprie vacanze, anche perché sono originari proprio della Sicilia, pensate un po', il New York Times, come preannunciato precedentemente, tra il 52° posto da visitare per il 2020 c'è niente di meno che il Molise e Urbino. Negli ultimi anni il flusso dei turisti statunitensi in Italia è aumentato anche a causa di attentati terroristici in città come Parigi, da sempre presa appunto d'assalto tra virgolette dai turisti americani. Nel 2018, secondo le stime Istat, gli arrivi degli Stati Uniti in Italia sono stati circa 5,7 milioni, per un aumento rispetto al 2017 di 15,7%, mentre le presenze hanno raggiunto i 14,5 milioni più il 14,9%. Secondo le stime di Banca Italia, nel 2018 gli statunitensi in Italia hanno speso oltre 5 miliardi di euro. Facile capire come una menzione così autorevole sia significativa per le località italiane. Nella graduatoria del New York Times, appunto, la Sicilia è consigliata perché secondo l'autore c'è qualcosa di importante che si sta muovendo nell'isola, una nuova ondata di turismo verde che aiuta non soltanto a promuovere la regione ma anche a salvaguardare il suo ambiente unico. E viene naturalmente citato il vino con l'apertura dell'itinerario Treni del Vino e del Gusto, grazie anche alla collaborazione tra le FS e lo Slow Food, insieme a numerose iniziative per arrivare a creare delle vere e proprie strutture

0: quando risollevasse di riproporsi come meta turistica, grazie anche appunto anche alle celebrazioni di Raffaello. Le 52 località scelte dal New York Times sono una miscela interessante per farsi un'idea dal punto di vista statunitense sul turismo in Italia. Quindi bello questo articolo che il quotidiano americano New York Times ha voluto dedicare alle mete turistiche più amate dagli amici statunitensi, visto che la nostra radio sede ad Okeechobee e anche a Miami, quindi in Florida. Abbiamo al telefono l'amico Matteo da Piacenza. Matteo, che lui più volte è stato a Miami, gira spesso il mondo, quest'anno andrà in Brasile. Però vorrei sentire, Matteo, dalla tua voce, innanzitutto ciao, ci puoi descrivere a grandi linee la città di Miami? Grazie, dai.
1: Ma allora, io sono stato a Miami nel 2014, quindi già passato qualche anno. La particolarità è che arrivavo da New York e ho trovato un mondo completamente diverso, come mi aspettavo, nel senso che New York è una vita molto stressante, con ritmi abbastanza tesi, tutti di corsa, mentre a Miami è più un clima del sud, nel senso che tra abitudini, costumi e usi sono completamente diversi da New York.
2: Quindi, in che senso diversi?
1: E trovi moltissimi street food che New York mai non ho più trovato. Cioè, sembra New York degli anni 70, anni 80, e quindi però moltissimi sudamericani, quindi anche la parlata è completamente diversa. Siccome per un italiano è molto più facile andare a New York, perché è un inglese semplicissimo, un americano molto semplice. Però, invece se tu vai a Miami sembra quasi di parlare lo spagnolo, è una cosa incredibile.
2: Quindi è una realtà multietnica, soprattutto spagnola.
1: Esatto.
2: E italiana c'è qualcosa di
1: italiano? Italiana trovi tantissimo a New York, invece a Miami molto meno. Sì. Trovi locali italiani, che comunque poi tu con internet li trovi senza problemi. Ho i ragazzi che l'hanno hanno aperto ristoranti. Sì, è molto multietnica. Quindi, ma nel vero senso della parola. Vabbè, c'è il mare, quindi è fantastico.
0: L'ho
1: trovata abbastanza tranquilla. Bene, noi siamo andati in un periodo che
0: ecco, lo più per chiederti questo:
1: febbraio, quindi
0: com'è la gente così?
1: C'è un grandissimo turismo perché beh, finite le feste natalizie. Poi so che comunque le feste universitarie cominciano verso marzo-aprile, quindi avevamo un periodo abbastanza morto.
2: La gente
1: tranquillissima, non ho trovato nessun tipo di problema. Siamo stati spesso a Ocean Drive, che è la zona principale. La via principale dove ci sono tutti i ristoranti, mentre dall'altra parte c'è proprio la spiaggia che è molto bella, è enorme, ma molto molto tranquilla.
2: Quindi la
1: senza problemi, la consiglio assolutamente, sì.
2: Perché il nostro amico Matteo, lui gira molto, soprattutto presto andrà anche in Brasile, ha girato veramente tanto e quindi ci ha fatto piacere ospitarlo qua su Radio Miami. Se vuoi fare un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici che ci ascoltano in lingua italiana.
1: Ragazzi, beati voi che siete là al caldo, noi qui in questo momento siamo al freddo relativo, che non c'è freddissimo, però c'è sempre più freddo che qua che lì, e vi saluto dall'Italia. E
0: grazie Teo, avevamo via telefono l'amico Matteo che ci ha raccontato la sua esperienza in un bel viaggio turistico a Miami in Florida. Se andate negli Stati Uniti, mi raccomando, lasciate la mancia, perché là è proprio una prerogativa lasciare la mancia nei locali pubblici, è anche una cosa carina e giusta. Solo in Italia non si fa, in Italia non si usa, però se andate negli Stati Uniti mi raccomando la mancia. Sempre a proposito degli Stati Uniti, mio cugino che abita nel Texas e a Houston, anzi ne approfitto per salutarlo, ciao Carlo, è un ingegnere che lavora negli Stati Uniti, e anche mia cugina e mio cugino Armando, mia cugina Marisa, mi dicevano che quando vai negli Stati Uniti, loro spesso vanno in Texas, la gente è veramente cordiale, perché vedono una persona nuova e subito la salutano, buongiorno, così come sta, ha bisogno qualcosa. Quindi il popolo americano sono veramente molto molto cordiali, gentili, accoglienti, diciamo così, accoglienti. Forse noi italiani dobbiamo prendere esempio da loro. Siamo arrivati a un termine per quanto concerne I Love Italy di quest'oggi. Io vi rinnovo l'appuntamento a prossimamente, sempre qua sulla WRMI. Io vi aspetto quindi per un'altra trasmissione, sempre in lingua italiana. Da Andy Mangiarotti è tutto. Vi auguro un buon proseguimento d'ascolto con le trasmissioni di Radio Miami International.

0: Radio Miami International, Double RMI, al microfono dalla redazione italiana c'è Andy Mangiarotti. Benvenuti a tutti in questo rotocalco che dura 15 minuti ed è in lingua italiana. La conduzione è alla regia Andy Mangiarotti. Ben trovati, benvenuti. Siamo in onda su Kilohertz 7780 pari a metri 41 sulle onde corte della Double RMI, Radio Miami International. In apertura volevo salutare alcuni amici che ci hanno scritto tramite email, che chiedevano la ricezione delle cartoline QSL. Le abbiamo spedite circa un mese fa e presto le riceverete nelle vostre case, a Dio piacendo, soprattutto perché con questa pandemia solitamente è difficile magari che vengano ricevute. Non tanto perché non arrivano, perché magari ci sono controlli molto serrati alle varie dogane, magari capita che vengono bloccate, quindi speriamo che riceverete le nostre comunicazioni. Noi abbiamo appunto certificato i vostri vari rapporti di ricezione. In apertura vi ricordo i contatti, se magari ci state ascoltando sulle onde corte e volete inviarci un rapporto di ricezione, lo potete fare o tramite la nostra mail andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, oppure se amate scrivere lettere o cartoline potete scrivere direttamente una lettera alla Double RMI PO Box 526852 Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Se preferite il cartaceo scrivete direttamente a Radio Miami, che sicuramente Jeff vi risponderà con una cartolina QSL. Stessa cosa facciamo anche noi: se volete la cartolina personalizzata dei I Love Italy scrivetemi tramite email andrea@mangiarotti.org e vi mando il tutto direttamente a casa. Quest'oggi a I Love Italy partiamo così.
1: Professore, lei cura il Covid con il plasma, ma ne usciamo fuori da questo maledetto virus?
2: Devo dire che rispetto a quello che abbiamo vissuto febbraio, marzo, aprile, maggio, ancora siamo lontani da quella stagione. In questi giorni però, come voi sapete, i contagi stanno aumentando e stanno aumentando anche i casi di polmoniti anche gravi. Noi a Mantova abbiamo ripreso a utilizzare il plasma e bastano pochissime regole per evitare che si torni indietro. Pochissime regole come il distanziamento, evitare gli assembramenti, usare le mascherine e soprattutto lavarsi frequentemente le mani. Deve diventare un'abitudine perenne perché non sappiamo ancora quanto il coronavirus circolerà tra di noi.
1: Ecco, allora che cosa, lei ha dato dei consigli pratici adesso, ma in pratica che cosa si deve fare? Illustriamo bene ai nostri ascoltatori che cosa è questo coronavirus.
2: Il coronavirus è un virus a RNA contagiante, molto contagiante. Determina la presenza del coronavirus nell'orofaringe e nel rinofaringe. Non tutti i portatori però sono diffusori, cioè non tutti i pazienti che hanno il coronavirus in orofaringe o in rinofaringe determineranno poi contaminazione di altre persone. C'è però una buona parte dei portatori che è anche diffusore, quindi bisogna evitare che il virus si diffonda. E come dicevo prima, l'utilizzo delle mascherine e il distanziamento, soprattutto nei luoghi chiusi, va preservato. Sono piccole regole, poche regole che ci permetteranno di non richiudere il paese, perché l'obiettivo è proprio quello di non richiudere questo paese, che ne avrebbe un danno economico enorme. E poche regole che ci permetteranno di ripartire anche con le scuole in presenza, cioè noi non possiamo permetterci di ripartire con le scuole a distanza.
1: Infatti il problema delle scuole è quello adesso imminente. Quindi dobbiamo per forza adoperare questi accorgimenti che lei ci...
2: Assolutamente sì. Per le scuole poi bisognerà provvedere a cercare dei percorsi che cerchino di ridurre il contagio intrascolastico e prevedere entrate diverse dalle uscite ed orari differenziati, cioè non far arrivare tutte le classi, soprattutto nelle scuole molto grandi, bisogna cercare di differenziare, di scaglionare gli arrivi e le uscite e utilizzare le mense scolastiche solo nei casi in cui proprio vi è la necessità.
0: Avete ascoltato questo contributo che abbiamo trovato sul web, sul sito Roma dintorni notizie, jingle Roma dintorni notizie, che trovate su YouTube. Era per l'appunto il professor De Donno, scomparso di recente, medico all'ospedale di Mantova. Giuseppe De Donno, purtroppo morto suicida nella sua casa di Mantova. Noi l'abbiamo ricordato e vi ricordo che oltre ai vari vaccini che oramai in tutto il mondo si stanno sviluppando, in Italia c'è stata e c'è tuttora una cura differente che mette in primo piano il plasma, la cura con il sangue di persone che hanno contratto il coronavirus però sono guarite. E il professor De Donno per l'appunto insisteva nel cercare di sperimentare anche questa cura. Professor De Donno, che non ha mai, diciamo così, messo in discussione l'uso dei vaccini, però con i vaccini proponeva anche questa cura. Purtroppo è morto suicida circa qualche mese fa. È un grosso peccato, perché era un ottimo medico e noi a I Love Italy l'abbiamo ricordato. Anzi, facciamo di più. C'è un articolo molto bello di Enrico Ruggeri che omaggia proprio il professor De Donno, apparso su un quotidiano, il Primato Nazionale, e ve lo vado a leggere. Ruggeri sempre molto, diciamo così, controcorrente e direi schiavo proprio di nessuno. Ruggeri omaggio De Donno, messo a tacere e delegittimato, è una tragedia. Questo secondo Enrico Ruggeri. Enrico Ruggeri, come sempre controcorrente, decide di omaggiare il medico Giuseppe De Donno, trovato morto dopo essersi suicidato nella sua casa di Mantova. Ruggeri omaggia anche il medico inventore della terapia col plasma iperimmune come cura per il Covid, sostenendo che sia stato messo a tacere, delegittimato, deriso, escluso dai programmi TV, sottointendendo forse anche dietro questo trattamento di silenzio da parte dei colleghi e stampa. Per l'appunto, secondo lui, è stato un gesto insano. La sua cura aveva solo un difetto: costava pochissimo. Continua il cantautore, prendendo una posizione netta anche contro chi sviliva i progressi scientifici di cui si era reso protagonista De Donno. Come disse De André, siamo tutti coinvolti in questa tragedia, che è anche la nostra. La citazione ovviamente fa parte della canzone del maggio del poeta genovese. Vuole ricordare anche i suoi follower di non sentirsi esclusi da quella che, secondo l'autore, il mare d'inverno è una vera e propria tragedia del nostro paese. E poi Ruggeri parla anche del Covid. La nostra società non accetta la morte. A proposito di Covid, le parole di Ruggeri in un'intervista a Quarta Repubblica, dopo le frasi di Draghi sulla morte e il virus, risultano quantomeno profetiche. Siamo in una società che non accetta la morte, né invecchiare e morire. L'unico principio sacro e inviolabile è pensa alla salute. Pensa a Cristoforo Colombo, pensa a quelli che hanno combattuto per un'idea. L'hanno fatto perché non pensavano alla salute. È chiaro che uno cerca di vivere meglio possibile, di salvaguardarsi, ma muoiono 400-500 persone di cancro al giorno, di problemi cardiovascolari e così via. Sorrido se vedo uno con mascherina che magari ha un'alimentazione disastrosa, fuma e non si è mai premurato di nulla. Mi ha minacciato di morte per le mie posizioni, morirai di Covid, così capirai, mi ha detto. Capisco che c'è l'emergenza rispetto ai protocolli, però mi preme ricordare, non possiamo rinunciare a vivere per paura di morire. È contro natura, secondo Enrico Ruggeri. Quindi è apparso questo bel articolo del cantante, che ricorda il professor De Donno, giusto appunto. Vi ricordiamo che è ancora attiva in alcune strutture ospedaliere italiane la sua cura col plasma, che sicuramente ha ottenuto ottimi risultati e costa pochissimo, a differenza dei vaccini che hanno un costo esorbitante, è diventato, diciamo così, un business. Però sia io che, come faceva il professore, non ha mai messo in discussione ovviamente il vaccinarsi, però abbinato ai vaccini, magari per quei soggetti che hanno problemi di salute e non possono accedere al vaccino, si può tentare questa bella cura che il professor De Donno aveva inventato prendendo spunto da vecchie pandemie, dove proprio veniva utilizzato il plasma nelle persone guarite da un determinato virus per cercare di salvare altre persone che invece non guarivano tanto facilmente, ma dovevano passare attraverso gli ospedali. Comunque vi ricordiamo che sia la Fondazione San Matteo di Pavia, che sicuramente cercherà volontari che si mettono a disposizione per donare il proprio plasma, ovviamente volontari di persone che hanno contratto il Covid e sono guarite. Poi ci sono passi avanti anche in altri ospedali, mi pare quello di Mantova, e è un po' un modo per ricordare la memoria di questo dottore che purtroppo ci ha lasciato. Effettivamente è vero, prima era in televisione, poi è stato un pochino deriso, e è il modo migliore, direi, per omaggiare questo medico, Giuseppe De Donno, questo medico di provincia, come lui si definiva, e che con questa cura, che non costava niente, ce la metteva tutta per curare i pazienti morti per l'appunto di Covid. Bene, quest'oggi I Love Italy termina qua. Andrea Mangiarotti vi ringrazia per avermi ascoltato sulla WRMI. Vi ricordo che se volete mandarci un rapporto di ricezione lo potete fare tramite mail andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, oppure visitare il nostro sito voiceofitaly.it o oppure andreamangiarotti.com. scrivetemi tranquillamente una mail e magari inviatemi anche un file dove testimoniate l'ascolto sulle onde corte, e vi mando la cartolina QSL personalizzata di I Love Italy. Se invece volete scrivere direttamente a Radio Miami, PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Potete scrivere in formato cartaceo o digitale. Andrea Mangiarotti, veramente tutto. Io ringrazio Jeff White per lo spazio e per avermi permesso di essere live sulle onde corte in moltissime nazioni del mondo. Un abbraccio, cari amici, e a Dio piacendo ci sentiamo prossimamente. Ciao da Andrea e buon proseguimento d'ascolto con le trasmissioni di WRMI. Ciao a tutti, ciao.
3: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
4: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
5: Presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com.

0: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, benvenuti a tutti su Double RMI, Radio Miami International. Questa è I Love Italy, i vostri 15 minuti in lingua italiana. La conduzione è alla regia, come sempre, Andy Mangiarotti, qua dallo studio dell'Oltrepò Pavese, studio dislocato di Double RMI, proprio nel cuore dell'Oltrepò. Iniziamo la nostra trasmissione ovviamente salutando tutti gli amici e tutte le amiche che ci ascoltano sulle onde corte, sui 15.770 kHz. Dopo appunto la pausa si torna alla grande in diretta anche questo mese qua dagli studi di Radio Miami. Ed iniziamo direi alla grande con un caro amico, un ascoltatore dalla Cina che ci ha scritto per ricevere la sua cartolina QSL personalizzate. Il nostro ascoltatore ci scrive: sono un radioascoltatore dalla Cina, oggi ho ricevuto il segnale dal vostro programma italiano alle ore 21 sino alle 21.15 UTC sulla frequenza 15.770 kHz, il segnale è molto forte, l'effetto di ascolto è molto chiaro, vorrei richiedere una QSL cartacea, anche appunto la QSL va bene, se ci fossero souvenir con il logo della radio o di I Love Italy sarebbe ancora meglio. Ci stiamo attrezzando, caro amico, caro Ding Lun, ci stiamo attrezzando magari con uno shopping online di I Love Italy dove potete acquistare dei souvenir proprio con il marchio personalizzato di I Love Italy. Se invece vuoi per esempio una cartolina QSL della radio di Double RMI, ti invito a visitare il sito wrmi.net, lì puoi scrivere direttamente allo staff di Radio Miami e al caro Jeff White per ricevere una cartolina QSL, se ce l'hanno anche dei gadget della radio. Sempre su wrmi.net potete fare il vostro rapporto di ricezione invece in formato telematico, quindi avete un form da compilare, è tutto molto semplice. Se invece volete interagire direttamente con la trasmissione che stai ascoltando, puoi visitare i nostri siti andreamangiarotti.com oppure voiceofitaly.it. Riprendiamo a leggere la bella mail che ci ha mandato l'amico dalla Cina, Ding Lun. Appunto ci faceva sapere che ci ha ascoltato sui 15.770 kHz con un segnale molto forte e il mio rapporto di ricezione ci segnala che ha ascoltato I Love Italy 24 giugno del 2023 dalle 21 alle 21.15 UTC, frequenza 15.770 kHz, apparecchiatura di ricezione radio Texun PL310ET con antenna esterna, luogo di ricezione città di Jiangsun in Cina. Ricezione ordinaria, riesco a sentire l'audio ma c'è un po' di rumore e il simpo è 43433. Ci ha mandato anche un file MP3 per farci sentire come ha ascoltato I Love Italy. Mi piacciono molto i programmi della vostra stazione, spero che spero anche di ricevere la carta QSL di I Love Italy di WRMI. Amo l'Italia, grazie. Le mie informazioni sono le seguenti: Ding Lun, Jiangsun, Cina. Ringraziamo l'amico cinese e grazie anche per le belle parole che ha speso per l'Italia. Anche noi amiamo molto la Cina, questa grande nazione con una storia veramente millenaria che merita veramente di essere vissuta, e chi ha l'opportunità di recarsi a visitarla ancora meglio. Ora però introduciamo l'argomento, personaggio della puntata odierna, lo introduciamo con la sua voce.
1: C'è un episodio divertente sulle vendite. Allora, come ufficio vendita sulla strada, presi una costruzione in legno, no? Del cantiere del signor Canali che me la mise a disposizione. Dentro fece un ufficio, io sono un perfezionista in particolare, un ufficio tutto molto curato, la moquette, i quadri che erano stampe, i fiori, eccetera, eccetera, per dare subito la sensazione di una società che aveva buon gusto. E poi mi misi a tinteggiare, pensando che non fosse, arrivassero ancora i clienti, no? La baracca fuori con una pennellessa, naturalmente sei un bel fieu, perché facevo tanto sport e quindi volevo anche prendere il sole, mi misi a torso nudo e con la pennellessa mi misi a dare la cosa. Non mi arriva di sabato pomeriggio subito la prima coppia di clienti interessati, che erano dei signori che abitavano lì vicino, che avevano una figlia che si sposava e perciò avevano convenienza a comprare la casa vicino a loro. È solo che se avessero visto che l'amministratore delegato era lì a dare di pennello, non so se avrebbero avuto tanta fiducia in quella società. Allora mi improvvisai, dicevo, faccio un momento che ci chiamo il dottore, no? Andai dentro, cravatta, camicia, eccetera, prego signora, buongiorno, cantiere riuniti milanesi, eccetera. Dopo un po' quello lì divenne cliente, visitare, dice, pensi che però c'era uno fuori quando siamo arrivati che le assomigliava molto, e gli dico, sai, era un mio cugino, era un po' balbuziente, e sì, sa, se non ci si aiuta tra parenti.
2: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: E introduciamo appunto il personaggio del giorno e del mese anche. Il 12 giugno del 2023 è scomparso Silvio Berlusconi. Ora noi racconteremo veramente in pochi minuti la sua grande vita da imprenditore. Preferisco non parlare di in politica perché non vorrei creare, insomma, magari un po' di scombussolamento. Quindi per par condicio analizziamo la vita di Silvio Berlusconi sotto il profilo editoriale e imprenditoriale. Senza nessun ombra di dubbio, uno dei personaggi più noti della nostra nazione, ha avuto un inizio imprenditoriale molto umile ma ambizioso. Figlio di un dirigente di una piccola banca, Berlusconi si laurea con il massimo dei voti all'università, dopodiché per un breve periodo si veste i panni da attore, dove intrattiene il suo pubblico in giro per il mondo, soprattutto sulle navi, cantando canzoni in lingua francese. Tornato poi a Milano, decide di buttarsi nel settore imprenditoriale. Ovviamente diventa, si può dire, un uomo d'affari, no? Inizia molto giovane a intraprendere questa carriera come costruttore. Ha creato la Cantieri Riuniti Milanesi fino a realizzare forse la sua opera architettonica più bella, Milano 2. Vediamo proprio i primi passi di Silvio Berlusconi nel mondo degli affari. Sono stati oggetti, come ben sapete, di leggende metropolitane. Tuttavia, il suo desiderio di intraprendere un'attività imprenditoriale prometterebbe veramente bene ed inizia negli anni 60, quando molto giovane si butta nell'imprenditoria. Viene presentato da suo padre a un piccolo imprenditore edile e qua inizia a costruire delle case, inizia a progettare e a costruire delle case. Però il suo progetto più ambizioso e a nostro avviso più bello è stato sicuramente il Milano 2, questa zona residenziale di Milano che voleva essere un qualcosa di differente dalla metropoli. Cioè Berlusconi aveva pensato di creare un'area verde all'interno della città di Milano, un'area poi tra le altre cose molto futurista, con appartamenti direi molto stile moderne, non c'è niente di vecchio, ma c'è tutto di moderno, con porte che si aprono in modo automatico. Oggi noi siamo abituati con i vari Google assistenti e Alexa, ma a quei tempi Berlusconi sviluppò proprio questo Milano 2, che era principalmente un villaggio futuristico, immaginate, no? E poi cosa pensò? Pensò che per questo Milano 2, dove primeggiava il verde, le case erano molto belle, gli appartamenti erano accoglienti, pensò che ci voleva anche una televisione locale per intrattenere proprio gli abitanti di Milano 2, ed è lì che è nato il suo primo canale, Telemilano 58, chi è che non se lo ricorda? Telemilano, che inizialmente era una TV via cavo che doveva servire solo questa Milano 2, ma poi col tempo si accorse Berlusconi che poteva ottenere successo proprio nell'imprenditoria televisiva italiana, perché non c'era un vero e proprio secondo polo, diciamo così, negli anni 70, negli anni 80, c'era solo la Rai, e lui, Berlusconi, amante degli Stati Uniti, praticamente ha portato in Italia il sistema televisivo americano, dove c'era una pluralità di canali, dove si poteva fare pubblicità per guadagnare soldi. In Italia, alla fine degli anni 70, tutto questo non c'era ancora, stava nascendo, ma è stato lui, col suo genio, col suo estro, a capire che il pubblico italiano avrebbe apprezzato moltissimo lo stile televisivo degli Stati Uniti. E quindi lui cosa fece? Iniziò a acquistare telefilm americani tipo Dallas, Dynasty, California, Magnum PI e così via, pensando proprio che in Italia avrebbero sfondato. Così è stato, perché prima di lui provò anche Rusconi, Mondadori, a cercare di creare una TV, però loro avevano in mente magari un modo televisivo che si rifacevano i quotidiani. Lui proprio inventò, rivoluzionò sicuramente anche la televisione italiana. Secondo me è stato il più grande editore televisivo che l'Italia ha mai avuto, perché la Rai faceva da monopolio. Lui pensò che era possibile creare una TV privata, che era possibile permettere a nuovi inserzionisti di entrare e pubblicizzare il proprio marchio in televisione, cosa che in Rai non era concesso, perché c'erano le solite 30 marche e quindi i piccoli imprenditori erano esclusi. Lui, oltre a valorizzare il sistema radiotelevisivo, a renderlo moderno, più al passo coi tempi, stile Stati Uniti, ma permise anche a piccoli imprenditori di diventare importanti, perché grazie al loro marchio potevano fare pubblicità sulle sue reti, che ai tempi facevano parte della società Fininvest, e ottenere nuovi clienti. Lui ovviamente cresceva, ma crescevano anche i piccoli imprenditori. Quindi mentre la Rai aveva 30 inserzionisti, l'allora Fininvest ne aveva 200. E quindi questo è stato. Berlusconi è stato un grande, a mio avviso, visionario, un grande uomo d'affari, un grande imprenditore che ha saputo capire come sarebbe andato il gusto degli italiani, verso in che modo gli italiani avrebbero apprezzato una televisione, perché la Rai forniva ormai un servizio molto vecchio, stantio. Lui invece è stato grandissimo, perché ha capito le esigenze degli italiani, che cosa gli italiani volevano vedere in TV. Lui l'ha proposto e ha portato il modello americano in Italia. E ora, grazie anche a lui, io posso essere qua vicino a un microfono e parlarvi. Andrea ha finito, il mio ricordo va ancora a Silvio Berlusconi e a tutta la sua famiglia. Sono ancora incredulo nella sua scomparsa, perché si pensa che molte persone sono eterne, ma non è così. Io ringrazio Jeff White per avermi permesso di essere in onda con voi. A Dio piacendo, ci sentiamo prossimamente. Ciao Silvio, riposa in pace. Ciao.
3: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
2: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: WRMI Radio Miami International 的意大利语节目 正在播出的是Andy Mangiarotti 要联系意大利编辑部请访问一下网站 voiceofitaly.it andreamangiarotti.com 或WRMI.net 请享受I Love Italy 意大利之声这是一个在世界各地讲述意大利语的节目
3: Your attention, please.
2: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
4: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
5: Presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com.

0: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, benvenuti a tutti su Double RMI, Radio Miami International. Questa è I Love Italy, i vostri 15 minuti in lingua italiana. La conduzione è alla regia, come sempre, Andy Mangiarotti, qua dallo studio dell'Oltrepò Pavese, studio dislocato di Double RMI, proprio nel cuore dell'Oltrepò. Iniziamo la nostra trasmissione ovviamente salutando tutti gli amici e tutte le amiche che ci ascoltano sulle onde corte, sui 15.770 kHz. Dopo appunto la pausa si torna alla grande in diretta anche questo mese qua dagli studi di Radio Miami. Ed iniziamo direi alla grande con un caro amico, un ascoltatore dalla Cina che ci ha scritto per ricevere la sua cartolina QSL personalizzate. Il nostro ascoltatore ci scrive: sono un radioascoltatore dalla Cina, oggi ho ricevuto il segnale dal vostro programma italiano alle ore 21 sino alle 21.15 UTC sulla frequenza 15.770 kHz, il segnale è molto forte, l'effetto di ascolto è molto chiaro, vorrei richiedere una QSL cartacea, anche appunto la QSL va bene, se ci fossero souvenir con il logo della radio o di I Love Italy sarebbe ancora meglio. Ci stiamo attrezzando, caro amico, caro Ding Lun, ci stiamo attrezzando magari con uno shopping online di I Love Italy dove potete acquistare dei souvenir proprio con il marchio personalizzato di I Love Italy. Se invece vuoi per esempio una cartolina QSL della radio di Double RMI, ti invito a visitare il sito wrmi.net, lì puoi scrivere direttamente allo staff di Radio Miami e al caro Jeff White per ricevere una cartolina QSL, se ce l'hanno anche dei gadget della radio. Sempre su wrmi.net potete fare il vostro rapporto di ricezione invece in formato telematico, quindi avete un form da compilare, è tutto molto semplice. Se invece volete interagire direttamente con la trasmissione che stai ascoltando, puoi visitare i nostri siti andreamangiarotti.com oppure voiceofitaly.it. Riprendiamo a leggere la bella mail che ci ha mandato l'amico dalla Cina, Ding Lun. Appunto ci faceva sapere che ci ha ascoltato sui 15.770 kHz con un segnale molto forte e il mio rapporto di ricezione ci segnala che ha ascoltato I Love Italy 24 giugno del 2023 dalle 21 alle 21.15 UTC, frequenza 15.770 kHz, apparecchiatura di ricezione radio Texun PL310ET con antenna esterna, luogo di ricezione città di Jiangsun in Cina. Ricezione ordinaria, riesco a sentire l'audio ma c'è un po' di rumore e il simpo è 43433. Ci ha mandato anche un file MP3 per farci sentire come ha ascoltato I Love Italy. Mi piacciono molto i programmi della vostra stazione, spero che spero anche di ricevere la carta QSL di I Love Italy di WRMI. Amo l'Italia, grazie. Le mie informazioni sono le seguenti: Ding Lun, Jiangsun, Cina. Ringraziamo l'amico cinese e grazie anche per le belle parole che ha speso per l'Italia. Anche noi amiamo molto la Cina, questa grande nazione con una storia veramente millenaria che merita veramente di essere vissuta e chi ha l'opportunità di recarsi a visitarla ancora meglio. Ora però introduciamo l'argomento, personaggio della puntata odierna, lo introduciamo con la sua voce.
1: C'è un episodio divertente sulle vendite. Allora, come ufficio vendita sulla strada, presi una costruzione in legno, no? Del cantiere del signor Canali che me la mise a disposizione. dentro fece un ufficio, io sono un perfezionista in particolare, un ufficio tutto molto curato, la moquette, i quadri che erano stampe, i fiori, eccetera, eccetera, per dare subito la sensazione di una società che aveva buon gusto. E poi mi misi a tinteggiare, pensando che non fosse, arrivassero ancora i clienti, no? La baracca fuori con una pennellessa, naturalmente sei un bel fieu, perché facevo tanto sport e quindi volevo anche prendere il sole, mi misi a torso nudo e con la pennellessa mi misi a dare la cosa. Non mi arriva di sabato pomeriggio subito la prima coppia di clienti interessati, che erano dei signori che abitavano lì vicino, che avevano una figlia che si sposava e perciò avevano convenienza a comprare la casa vicino a loro. È solo che se avessero visto che l'amministratore delegato era lì a dare di pennello, non so se avrebbero avuto tanta fiducia in quella società. Allora mi improvvisai, dicevo, faccio un momento che ci chiamo il dottore, no? Andai dentro, cravatta, camicia, eccetera, prego signora, buongiorno, cantiere riuniti milanesi, eccetera. Dopo un po' quello lì divenne cliente, visitare, dice, pensi che però c'era uno fuori quando siamo arrivati che le assomigliava molto, e gli dico, sai, era un mio cugino, era un po' balbuziente, e sì, sa, se non ci si aiuta tra parenti.
2: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: E introduciamo appunto il personaggio del giorno e del mese anche. Il 12 giugno del 2023 è scomparso Silvio Berlusconi. Ora noi racconteremo veramente in pochi minuti la sua grande vita da imprenditore. Preferisco non parlare di in politica perché non vorrei creare, insomma, magari un po' di scombussolamento. Quindi per par condicio analizziamo la vita di Silvio Berlusconi sotto il profilo editoriale e imprenditoriale. Senza nessun ombra di dubbio, uno dei personaggi più noti della nostra nazione, ha avuto un inizio imprenditoriale molto umile ma ambizioso. Figlio di un dirigente di una piccola banca, Berlusconi si laurea con il massimo dei voti all'università, dopodiché per un breve periodo si veste i panni da attore, dove intrattiene il suo pubblico in giro per il mondo, soprattutto sulle navi, cantando canzoni in lingua francese. Tornato poi a Milano, decide di buttarsi nel settore imprenditoriale. Ovviamente diventa, si può dire, un uomo d'affari, no? Inizia molto giovane a intraprendere questa carriera come costruttore. Ha creato la Cantieri Riuniti Milanesi fino a realizzare forse la sua opera architettonica più bella, Milano 2. Vediamo proprio i primi passi di Silvio Berlusconi nel mondo degli affari. Sono stati oggetti, come ben sapete, di leggende metropolitane. Tuttavia, il suo desiderio di intraprendere un'attività imprenditoriale prometterebbe veramente bene ed inizia negli anni 60, quando molto giovane si butta nell'imprenditoria. Viene presentato da suo padre a un piccolo imprenditore edile e qua inizia a costruire delle case, inizia a progettare e a costruire delle case. Però il suo progetto più ambizioso e a nostro avviso più bello è stato sicuramente il Milano 2, questa zona residenziale di Milano che voleva essere un qualcosa di differente dalla metropoli. Cioè Berlusconi aveva pensato di creare un'area verde all'interno della città di Milano, un'area poi tra le altre cose molto futurista, con appartamenti direi molto stile moderne, non c'è niente di vecchio, ma c'è tutto di moderno, con porte che si aprono in modo automatico. Oggi noi siamo abituati con i vari Google assistenti e Alexa, ma a quei tempi Berlusconi sviluppò proprio questo Milano 2, che era principalmente un villaggio futuristico, immaginate, no? E poi cosa pensò? Pensò che per questo Milano 2, dove primeggiava il verde, le case erano molto belle, gli appartamenti erano accoglienti, pensò che ci voleva anche una televisione locale per intrattenere proprio gli abitanti di Milano 2, ed è lì che è nato il suo primo canale, Telemilano 58, chi è che non se lo ricorda? Telemilano, che inizialmente era una TV via cavo che doveva servire solo questa Milano 2, ma poi col tempo si accorse Berlusconi che poteva ottenere successo proprio nell'imprenditoria televisiva italiana, perché non c'era un vero e proprio secondo polo, diciamo così, negli anni 70, negli anni 80, c'era solo la Rai, e lui, Berlusconi, amante degli Stati Uniti, praticamente ha portato in Italia il sistema televisivo americano, dove c'era una pluralità di canali, dove si poteva fare pubblicità per guadagnare soldi. In Italia, alla fine degli anni 70, tutto questo non c'era ancora, stava nascendo, ma è stato lui, col suo genio, col suo estro, a capire che il pubblico italiano avrebbe apprezzato moltissimo lo stile televisivo degli Stati Uniti. E quindi lui cosa fece? Iniziò a acquistare telefilm americani tipo Dallas, Dynasty, California, Magnum PI e così via, pensando proprio che in Italia avrebbero sfondato. Così è stato, perché prima di lui provò anche Rusconi, Mondadori, a cercare di creare una TV, però loro avevano in mente magari un modo televisivo che si rifacevano i quotidiani. Lui proprio inventò, rivoluzionò sicuramente anche la televisione italiana. Secondo me è stato il più grande editore televisivo che l'Italia ha mai avuto, perché la Rai faceva da monopolio. Lui pensò che era possibile creare una TV privata, che era possibile permettere a nuovi inserzionisti di entrare e pubblicizzare il proprio marchio in televisione, cosa che in Rai non era concesso, perché c'erano le solite 30 marche e quindi i piccoli imprenditori erano esclusi. Lui, oltre a valorizzare il sistema radiotelevisivo, a renderlo moderno, più al passo coi tempi, stile Stati Uniti, ma permise anche a piccoli imprenditori di diventare importanti, perché grazie al loro marchio potevano fare pubblicità sulle sue reti, che ai tempi facevano parte della società Fininvest, e ottenere nuovi clienti. Lui ovviamente cresceva, ma crescevano anche i piccoli imprenditori. Quindi mentre la Rai aveva 30 inserzionisti, l'allora Fininvest ne aveva 200. E quindi questo è stato. Berlusconi è stato un grande, a mio avviso, visionario, un grande uomo d'affari, un grande imprenditore che ha saputo capire come sarebbe andato il gusto degli italiani, verso in che modo gli italiani avrebbero apprezzato una televisione, perché la Rai forniva ormai un servizio molto vecchio, stantio. Lui invece è stato grandissimo, perché ha capito le esigenze degli italiani, che cosa gli italiani volevano vedere in TV. Lui l'ha proposto e ha portato il modello americano in Italia. E ora, grazie anche a lui, io posso essere qua vicino a un microfono e parlarvi. Andrea ha finito, il mio ricordo va ancora a Silvio Berlusconi e a tutta la sua famiglia. Sono ancora incredulo nella sua scomparsa, perché si pensa che molte persone sono eterne, ma non è così. Io ringrazio Jeff White per avermi permesso di essere in onda con voi. A Dio piacendo, ci sentiamo prossimamente. Ciao Silvio, riposa in pace. Ciao.
3: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
2: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
3: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
2: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
4: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
5: Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com.

0: I Love Italy su Radio Miami International. Cari amici e cari amiche, come state? Spero bene. Vi ricordo che siamo in onda su kHz 7730 e che purtroppo la radio in questi giorni, in questi mesi, come ben sapete, è stata colpita dall'uragano Ian, quindi abbiamo subito dei danni alle antenne e alcune frequenze sono rimaste scoperte di segnale per molto tempo. Però piano piano, grazie al nostro caro Jeff White e a tutto lo staff della WRMI, stiamo tornando in onda. Un po' tutte le frequenze si stanno riaccendendo. Una cosa molto importante, visto che le spese da sostenere che la WRMI sta sostenendo per cercare di ripristinare un po' tutte le antenne danneggiate è ingente, sul sito della WRMI.net è stata avviata una raccolta fondi proprio per garantire la riattivazione di tutte le frequenze in onde corte. Quindi potete donare sia dal sito WRMI.net ma anche sul sito GoFundMe, mi sembra, anche in quel caso è possibile fare una piccola donazione. Comunque c'è il link diretto anche sul sito di Radio Miami della WRMI per la vostra donazione, per permettere insomma alla radio di tornare in onda prima possibile. Benissimo, questo è il nostro cappello introduttivo. Se volete interagire con Andrea lo potete fare visitando i nostri vari siti voiceofitaly.it oppure wrmi.net o andreamangiarotti.com. Potete anche scriverci inviandoci il rapporto di ricezione, come si riceve la trasmissione sui 7730 kHz. Potete scrivere una mail a andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, oppure potete scrivere in formato cartaceo a Double RMI PO Box 526852 Miami Florida 33152 Stati Uniti d'America. Questi sono i contatti, i riferimenti. Ricordate che su WRMI.net potete anche donare qualcosa, un piccolo gesto. Se tutti doniamo qualcosa, ripristiniamo le antenne e le frequenze in onde corte, saranno presto tutte agibili, torneranno ancora a trasmettere in diretta proprio sulle numerose frequenze della WRMI. È arrivato il momento ora di parlare di onde medie, invece, con un piccolo jinglino che vi illustra la trasmissione che state ascoltando.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
2: Avvisiamo gli ascoltatori che le trasmissioni in onda media di Rai Radio 1 saranno sospese dal prossimo 11 settembre. Le audiodescrizioni dei programmi TV saranno comunque accessibili sui canali audio digitali o satellitari dedicati attivando i tasti interattivi del telecomando. Buon ascolto!
0: Il messaggio che tutti quanti non avremmo mai voluto ascoltare, purtroppo è proprio così. L'11 settembre del 2022 la RAI chiude ufficialmente le onde corte, storia veramente di un'epoca. Ci fu lo stesso Guglielmo Macconi proprio che in analogico, si può dire, inventò le onde medie. Purtroppo questa è la notizia. Rai Way, la società che gestisce la Rai, quantomeno le onde medie, dal giorno 11 settembre ha deciso di chiudere tutte le frequenze in onde medie. Certamente non dovrebbe essere una mera questione energetica, come sottolineano i vertici Rai, visto che tutti conoscono i consumi irrisori proprio delle radioline a transistor, dove è possibile ancora ascoltare le onde medie, e l'antenna sita a pochi chilometri qua da dove vi stiamo parlando, nello studio dell'Oltrepapavese a Siziano, quindi in provincia di Pavia ma più verso Milano. L'antenna di Siziano e il trasmettitore è definitivamente chiuso, aveva una potenza molto limitata, 60 kW, quindi non è che ci fosse, diciamo così, un grande consumo energetico o una potenza massiccia che potesse anche disturbare il vicinato oppure creare problemi di onde elettromagnetiche. Con questo messaggio la RAI da circa un annetto diffondeva questo messaggio della chiusura imminente l'11 settembre proprio di tutte i trasmettitori e di tutte le antenne in onde medie di RAI Radio 1. Quindi ufficialmente RAI Radio 1, l'Italia, non ha più una voce di Stato sulle onde medie. Questo è quello che è accaduto, una storia veramente gloriosa di questa postazione di Siziano in provincia appunto di Pavia, una storia veramente interessante che vi invito a leggere sul web, perché trovate un sacco di articoli molto molto interessanti. Negli anni 70 la RAI vanta almeno due trasmettitori di altissima potenza. Uno era proprio situato a Siziano con 600 kW e l'altro invece a Roma, sempre con i suoi 600 kW, poi portati a 1200. Questi segnali erano ricevibili, pensate un po', in serata anche nel centro storico di Londra, senza nessun fending, prova che le alte potenze erano nettamente superate dagli ottimi sistemi di antenne create in quel periodo. E apriamo una parentesi anche sugli anni 70 delle onde medie: ci fu una radio locale che decise, per l'appunto, verso la fine degli anni 70 di trasmettere proprio sulle onde medie. Fu Radio Milano International, che annuncia con i suoi 1300 kW proprio di trasmettere sulle onde medie, nonché in FM. Radio Milano International, si può dire, è riconosciuta in Italia come la prima emittente commerciale libera a trasmettere in FM, era il 1976. Poi ci furono altre radio che ancora tuttora trasmettono sulle onde medie, tipo Radio Studio X, che vanta il primato di emittente più eccentrica d'Italia. In FM trasmette sugli 87.350 MHz e invece sulle onde medie è ricevibile sui 1583 kHz, e ha anche tutto un sistema particolare anche di stereofonia. Poi ci furono altre radio Challenger, che anche questa emittente trasmetteva sulle onde medie, arrivando fino alla RAI che piano piano negli anni, da circa 20 anni, prima chiude RAI Radio 3, poi chiude RAI Radio 2 e quest'anno purtroppo ha chiuso anche RAI Radio 1 su varie frequenze. Una delle più importanti sicuramente è quella che stiamo ricordando questa sera, o quando ci ascoltate, dipende dalle giornate, anche in podcast, quella di Siziano Milano.

0: il grande Guglielmo Marconi.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
2: Sono lieto di poter rievocare in poche parole le esperienze delle prime trasmissioni radiotelegrafiche a grandi distanze da me felicemente eseguite attraverso l'Oceano Atlantico il 12 dicembre 1901. Queste esperienze provarono conclusivamente che la trasmissione e la ricezione delle onde elettriche non erano affatto limitate, come a quel tempo credevano tutti gli scienziati, alle brevi distanze, bensì potevano essere utilizzate per le comunicazioni fra il vecchio e il nuovo mondo, e molto probabilmente anche a distanze assai maggiori.
0: Questa era la bellissima voce di Guglielmo Marconi che ci elencava i suoi esperimenti sulle onde medie e sulle onde corte. Noi siamo arrivati in fondo anche per quest'oggi. Io ringrazio tutti voi per avermi ascoltato, ringrazio Jeff White per averci concesso di trasmettere ancora una volta sui 7730 kHz. Vi ricordo che è possibile aiutare la WRMI, la WRMI, sul sito wrmi.net. È stata lanciata una petizione, una raccolta fondi proprio per aiutare la nostra radio a riposizionare le antenne, le sue poserose antenne, per permettere un po' a tutto il mondo di ascoltarci. Purtroppo l'uragano Ian ha causato dei danni enormi e ingenti anche su Okeechobee, e questo purtroppo è la situazione. WRMI.net per le vostre donazioni, per aiutare la radio a tornare ancora una volta in onda un po' in tutto il mondo. Andrea Mangiarotti è finito, io vi ringrazio per avermi ascoltato, Dio piacendo ci sentiamo prossimamente, e non ci lasciamo con che cosa? Con questo triste annuncio, lo spegnimento di Rai Radio 1 sulle onde medie. Però noi siamo fatti così, la RAI ha dato un calcio al passato, ha dato un calcio a tutto questo, dimenticandosi anche di quel grande inventore che fu Guglielmo Marconi. Grazie per avermi ascoltato, il finale sono gli ultimi minuti di vita di RAI Radio 1, li sentiamo in rigoroso silenzio. Ci sentiamo alla prossima, sempre qua, grazie per avermi ascoltato, ciao da Andrea, ciao.
3: RAI Radio 1, inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Love Italy più che mai in questo periodo abbastanza crudo, è un periodo veramente brutto per la nostra nazione. Siete su Radio Miami International, la WRMI, la voce che sta entrando nelle vostre case è quella di Andrea, conduttore della trasmissione appunto I Love Italy. Vi ricordo che siamo in onda su kHz 7780 pari a metri 41, su kHz 5950 pari a metri 49 oppure 5950, fate voi, e dulcis in fondo su kHz 9955 pari a metri 31. Solitamente all'interno di questa trasmissione parliamo della nostra nazione, siamo molto allegri, molto spensierati. Purtroppo in questa trasmissione di quest'oggi lo siamo un po' meno, perché come ben sapete questa brutta epidemia del coronavirus ha ormai colpito quasi tutto il mondo. E in apertura volevo ringraziare degli amici che mi hanno scritto tramite email. Tra l'altro gentilissimi anche chiedendomi la mia situazione fisica, come sto, perché come ben sapete, insomma, l'Italia è stata colpita veramente tanto da questo bruttissimo virus. Un abbraccio a Ralph che mi scrive dalla Germania, mi manda anche un rapporto d'ascolto, un Simpo 24333. E ci ha ascoltato sulla frequenza 9955 kHz e mi scrive: amo l'Italia e potrei piangere quando apprendo le ultime notizie drammatiche del coronavirus lì. È così terribile, soprattutto la parte settentrionale dell'Italia che io conosco molto bene, la Lombardia, Milano, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, dove ero stato spesso e dove ho incontrato così tanti amici italiani, ora in una situazione così brutta. Il mio cuore e i miei pensieri sono con te sempre. Grazie per aver prodotto questo programma nonostante le circostanze. Far connettere il mondo e conoscere l'Italia, sebbene la frequenza, lui dice, della WRMI dei 9955 kHz non abbia come target l'Europa, però riesco ad ascoltarti regolarmente con la mia semplice attrezzatura di ascolto. Grazie veramente, un abbraccio a Ralph della Germania che si sincerava insomma sulla situazione della nostra nazione. E poi un abbraccio all'amico Alberto Silva, caro amico, saluti dal Cile, ti ho scritto, come stai? Questa è la situazione in Italia, com'è la situazione in Italia? Preferisci, mi dice appunto di prendermi cura della mia famiglia e rispettare le indicazioni dell'autorità. Un saluto e un abbraccio in attesa di tue notizie. Grazie Alberto. Alberto Silva dal Cile, grazie, sto benissimo. Tutto va avanti molto bene. E un abbraccio anche a Reginaldo che ci scrive dal Brasile, dal bellissimo Brasile. Ciao, come stai Andrea? Spero sia tutto bene. Grazie molto per i tuoi messaggi. Conosci la lingua portoghese? No, purtroppo no, devo essere sincero, ho utilizzato il traduttore per risponderti. Conosco lo spagnolo un pochino, il francese, è bella la tua lingua, la lingua di Dante, e conosco anche l'inglese e il tedesco. Congratulazioni, un forte abbraccio per te e la tua famiglia. Reginaldo dal Brasile. Grazie a questi amici che mi hanno scritto e grazie anche ad altri amici che magari in silenzio hanno voluto, non so, magari far sentire la loro voce, non mi hanno scritto, però magari mi hanno ascoltato così in silenzio, magari nella loro bella nazione. Come vi dicevo, la situazione in Italia non è delle più belle, però ne stiamo uscendo piano piano, anche perché la nostra sanità è un'eccellenza mondiale. Il bello della sanità in italiana è appunto che cura tutti senza nessuna distinzione di razza e anche di portafoglio. Se venite in Italia, come è successo per i due turisti cinesi, i primi insomma che sono stati ricoverati allo Spallanzani di Roma, appunto affetti da Covid-19, scusate, sono stati curati gratuitamente. Quindi non vi preoccupate, la sanità in Italia è un'eccellenza, stiamo andando bene, tutti vengono curati, anche chi è che non ha le possibilità economiche per essere curato, come avviene in moltissimi stati del mondo, in Italia invece sarete curati anche se non avete disponibilità economiche. Ora abbiamo in linea l'amico Marco, Marco Renzi, che è praticamente un cantautore milanese, è lui quello che ha fatto la mia nuova sigla che avete ascoltato, I Love Italy, e poi ha composto anche una canzone proprio I Love Italy che avete sentito in sequenza appena dopo la sigla. Abbiamo Marco al telefono. Marco, guarda, io vorrei non interromperti, ti lascio parlare, se magari ci illustri un pochino la situazione a Milano per quanto concerne la tua città, e se ci puoi parlare di tutto, insomma, cosa pensi di questo brutto periodo e così via. Marco, ti lascio la parola, non ti interrompo, vai, sei in onda su Radio Miami International. Ciao Marco.
1: Ciao, ciao. Sono Marco Arenzi da Milano, in questo momento sono in balcone affacciato sulla mia città, una città sicuramente irriconoscibile perché deserta e silenziosa, una realtà molto strana per una città come Milano. Voglio innanzitutto ringraziarti per l'opportunità che mi dai di poter intervenire nella tua trasmissione e mandarti un grande abbraccio, nella speranza di incontrarci poi più avanti, quando tutta la tempesta sarà passata, davanti magari a una bella tavolata, un buon bicchiere di vino. Saluto tutti gli amici che ci stanno ascoltando e niente, io sono in casa da 3-4 settimane, ho la fortuna di poter lavorare da casa da lunedì a venerdì, a differenza di altri che purtroppo non possono farlo e che hanno dovuto chiudere le attività lavorative con un grave pregiudizio economico che non gli consente neanche di arrivare alla fine del mese. Ho un fratello medico che lavora in ospedale con tutti gli operatori sanitari, sottoposti ovviamente a un grande stress e soprattutto a grandi rischi per la propria salute e incolumità, per svolgere il proprio senso del dovere, quello di salvare la vita a più persone possibili. Questi ospedali che ormai sono sovraffollati, abbiamo una quantità di ammalati, soprattutto di morti, molto alta, e dobbiamo uscire da questa situazione, e dobbiamo uscire nel prima possibile. Per uscire nel prima possibile dobbiamo tutti collaborare ed essere consapevoli che non possiamo far finta di nulla, cercare scusanti per non adottare le disposizioni che ci sono state date. Sappiamo tutti cosa dobbiamo fare e cosa dobbiamo non fare, e da questa esigenza, dall'esigenza di tornare il prima possibile alla vita normale, salvare la vita alle persone, uscire il prima possibile da questa situazione, è nata questa canzone che ho scritto quando, un paio di sabati fa, e l'ho registrata in casa, in particolar modo in cucina, per cui l'audio purtroppo non è un granché, perché in casa non ho molti strumenti per poter registrare. Però l'importante è il messaggio che volevo lanciare, e il messaggio è: non solo restiamo a casa, ma restiamo a casa in maniera rigida, in maniera tale da poter adottare tutti insieme contemporaneamente tutte le disposizioni che sappiamo quali sono, in maniera sistematica, senza eccezioni, perché in questo modo, e solo in questo modo, riusciamo a uscire da questa situazione. E che dire, Andrea, ti ringrazio ancora, ti faccio i complimenti per la tua trasmissione, anzi le tue trasmissioni, e i complimenti anche per la bravura, perché secondo me sei un ottimo speaker, un ottimo DJ, e un saluto a tutti, grazie.

0: con questa canzone meravigliosa di Marco Renzi da Milano, che mi ricorda così tanto Bob Dylan, questa armonica bellissima. Abbiamo terminato I Love Italy anche per quest'oggi. Un abbraccio a Jeff White, a tutta la sua famiglia. Grazie Jeff per permettermi di essere ancora qua con tutti gli ascoltatori. L'Italia sta piano piano rialzando la testa e lo faranno anche tutte le altre nazioni. Un abbraccio, veramente una preghiera per i nostri angeli, medici, infermieri, OS, tutte le persone che lavorano negli ospedali, nei pronto soccorsi, nella Croce Rossa. Un abbraccio a tutti e mi raccomando, restiamo a casa, ma pronti ancora una volta per essere pronti ad uscire e a divertirci tra poco. Dai, che tutto andrà bene. Un abbraccio a tutti, sia lodato Gesù Cristo, perché e insomma è il mese della Santa Pasqua, della rinascita, della risurrezione di Gesù Cristo, e sarà anche una risurrezione per tutti noi. Alla prossima, un abbraccio da Andrea di I Love Italy. Ciao.
1: Va ora in onda un programma in lingua italiana, presenta Andy Mangiarotti.

0: I love Italy.
1: I love Italy.
0: No, non ci posso credere. Ben trovati a tutti da parte di Andy Mangiarotti. Sono veramente, veramente molto emozionato, perché insomma è un privilegio e un onore essere in onda qua sulla WRMI Radio Miami International. Giusto appunto in apertura un caloroso saluto a Jeff White e a tutto il team che ospita questo mio programma, questo nuovo programma per quanto concerne il 2018. Il titolo l'avete ascoltato in precedenza, è I Love Italy. Ma spieghiamo un pochino a grandi linee, giustamente essendo la prima puntata, che cos'è I Love Italy. I Love Italy è un salotto radiofonico, come lo chiamo io, il salotto di Andy, dove insieme a voi mi piacerebbe ricordare le cose che amate della nostra Italia, che possono essere cose veramente frivole, come non so se ricordate la vittoria degli azzurri al mondiale in Spagna, dove si fermò veramente una nazione. Ecco, questi avvenimenti, anche se magari possono essere considerati comuni, però insomma ci hanno fatto tutti riunire accanto alla nazionale e alla nostra nazione. Prima puntata che vorrei dedicare a tutti gli amici e tutte le amiche che ci ascoltano dagli Stati Uniti, dall'Europa, dal Latino America, dal Medio Oriente. In particolare la prima puntata è dedicata alla storia degli immigrati italiani. Voi sapete insomma che noi siamo un popolo che abbiamo viaggiato molto, soprattutto in passato, e pensate che l'immigrazione prima è stata settentrionale. Stiamo parlando insomma verso la fine del 1800, per l'esattezza l'immigrazione degli italiani proveniva dal Piemonte, dal Veneto, dal Friuli Venezia Giulia, e diciamo così dopo nella seconda parte, nel XX secolo, per l'esattezza negli anni 20, invece l'immigrazione ha toccato il meridione d'Italia. È questo l'argomento di questa notte. Magari ci sta ascoltando qualche nonno, qualche bisnonno che è emigrato negli Stati Uniti o in Europa. Se volete raccontarci la vostra storia, lo potete fare qua al salotto radiofonico di Andrea, scrivendoci una mail a andrea@mangiarotti.org, oppure visitando i nostri siti www.voiceofitaly.it, oppure ilove.com. Ecco, questo vorremmo sapere, insomma, se magari i vostri nonni vi hanno raccontato com'è stata la loro vita da immigrati negli Stati Uniti oppure in Europa. Ci piacerebbe insomma saperlo in questo 2018. Magari i vostri parenti sono scomparsi, però voi conservate ancora la loro storia, che magari potrebbe essere partita negli anni 30 in alcuni paesi, non so, della Campania, della Sicilia, della Calabria, e che sono andati per l'appunto negli Stati Uniti a fare fortuna, magari ad aprire pizzerie, ristoranti, eccetera, eccetera. Prima puntata appunto dedicata a tutti questi amici immigrati all'estero. Un saluto doveroso va anche invece a chi è che è immigrato negli anni 50 in Europa, in particolare verso la Germania, la Svizzera, il Belgio, dove c'erano tantissimi italiani in Belgio appunto che hanno reso grande questa nazione lavorando nelle miniere, nei ristoranti, aprendo locali, eccetera, eccetera. Giusto per voi dedicate la prima canzone, che diciamo così è stata un plebiscito, perché su Facebook avevo aperto un post dove chiedevo ai miei amici di segnalarmi una canzone di Errico Caruso. Me ne hanno segnalate due e quindi le mettiamo tutte e due. Errico Caruso è un po' il simbolo, direi, degli immigrati italiani all'estero. Magari mentre si prendevano questi traslantantici, scusate, mi sono un attimo impappinato, che andavano verso le Americhe, appunto, oppure in Europa, in sottofondo c'era sempre, sempre immancabile una canzone di questo grandissimo tenore napoletano che noi andiamo a riascoltare qua a I Love Italy.

una voce eccezionale, quella del tenore Enrico Caruso, con il brano Tu Canucchiagn in dialetto napoletano. Avete sentito che estensione di voce veramente notevole. Poi negli anni la nostra bella Italia ha avuto altri tenori degni di nota, però Caruso sicuramente è uno dei più grandi. Siete sempre qua al salotto radiofonico di Andrea sulla WRMI Radio Miami International. Questa è I Love Italy, prima puntata dedicata a tutti gli amici e tutte le amiche immigrati all'estero, in particolare presumo i vostri nonni, i vostri bisnonni che sono partiti con la valigia piena di sogni verso gli Stati Uniti, verso New York, Philadelphia, Boston, Miami e così via. Volete raccontarci la storia della vostra famiglia, la storia dei vostri nonni che sono migrati all'estero per fare fortuna? Scriveteci a andrea@mangiarotti.org oppure visitate i nostri siti voiceofitaly.it oppure ilove-centraleitaly.com. E ora parliamo proprio di Caruso velocemente. Pensate un po', è stato il primo cantante, Enrico Caruso, a incidere proprio il primo disco. Nell'11 aprile del 1902 a Milano, Caruso incise 10 dischi con l'aria dell'opera per conto della casa discografica inglese Gramophone and Typewrite Company. Il cantante napoletano fu il primo a cimentarsi con grande successo nella nuova tecnologia, fino a allora snobbata dagli altri cantanti. Fu il primo artista nella storia a vendere più di 1 milione di dischi con l'aria Vesti la giubba, dall'opera di Pagliacci, incisa per l'appunto negli Stati Uniti nel 1904 e nel 1907 per l'etichetta Victor III. Il singolo della Victrola, nella versione di Caruso, venne premiato con il Grammy of Award nel 1975. E visto che, come vi ho detto, ho avuto un sacco di richieste, due amici mi hanno richiesto due brani di Caruso differenti e noi ne ascoltiamo un altro. Per l'esattezza, due cari amici, Giuseppe e Paola, l'amica Paola che è una scrittrice e su Facebook mi segnalava questo brano di Enrico Caruso che andiamo subito ad ascoltare.

E con questa voce meravigliosa del tenore Enrico Caruso abbiamo concluso Star Trek, scusate, abbiamo concluso I Love Italy, Star Trek era il mio precedente programma, sempre in onda qua sulla WRMI. Enrico Caruso con Fenesta che luciva, bellissima. Abbiamo fatto una puntata dedicata a tutti gli italiani all'estero, in particolare a tutti i vostri nonni, bisnonni che sono immigrati appunto all'estero. Se avete una storia da raccontarci lo potete fare tramite email a andrea@mangiarotti.org. E nel finale una comunicazione: i programmi che state ascoltando di Radio Miami sugli 11.580 kHz all'incirca dall'8 di gennaio li potrete ascoltare sulla frequenza 7.780 kHz, che è una frequenza un po' più bassa, diciamo così, e per il periodo invernale l'ascolto è migliore. Quindi tutti i programmi che avete ascoltato sino ad ora sugli 11.580 kHz dall'8 di gennaio, che è appunto che è appena partito, li potete sentire sui 7.780 kHz, e quindi anche I Love Italy la sentirete su questa frequenza. Questo sino al termine dell'inverno, poi l'editore Jeff White e la radio decideranno se mantenere ancora attiva la frequenza 11.580 kHz. Io vi ringrazio, ci ritroviamo, Dio piacendo, prossimamente sempre su Radio Miami International. Ciao ciao, grazie.

0: I Love Italy, siamo tornati in onda su Double RMI, Radio Miami International. Un saluto da parte di Andy che vi sta parlando dallo studio italiano di Radio Miami International, qua nelle colline dell'Oltrepò Pavese. Eccoci tornati in onda con i nostri 15 minuti in lingua italiana, dove vi raccontiamo della nostra nazione e innanzitutto ringraziamo Jeff White e la sua Double RMI, perché grazie a Radio Miami International siamo in onda sulle onde corte, e questo è uno spazio che dura 15 minuti. Noi in 15 minuti cerchiamo di raccontarvi dell'Italia, parliamo di oggi, dell'Italia di domani e così via, e anche del passato, c'è qualcosa che riguarda la nostra nazione nel passato, cinema, arte, teatro, pittura, eccetera, eccetera, religione, chi più ne ha più ne metta. Io sono Andy Mangiarotti, se volete interagire con me vi ricordo un po' tutti i miei riferimenti, partendo dal mio sito personale www.andreamangiarotti.com, www.andreamangiarotti.com. Poi c'è anche il sito della trasmissione www.voiceofitaly.it, voiceofitaly.it, nonché anche il sito della radio che ci ospita, www.wrmi.it. .net. Questi sono tutti i vari riferimenti di I Love Italy. A tutti voi benvenuti.
1: You are listening to the Italian language broadcast of WRMI Radio Miami International. On the microphone, Andy Mangiarotti. To write to the Italian editorial staff, visit the sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com, or the site wrmi.net. Enjoy listening with I Love Italy, Voice of Italy, your broadcast that speaks Italian in the world.
0: E questo è il nostro gingolino in lingua inglese. Ovviamente doveroso il ringraziamento allo staff di Radio Miami International che ci consente di essere in onda su alcune frequenze. Vi ricordo i 15.770 kHz, i 7.730 kHz e i 5.850 kHz. Quindi potete informarvi direttamente sul sito di Radio Miami International. A I Love Italy, lo spieghiamo un po', magari nuovi amici che per la prima volta ci stanno sentendo sulle onde corte, non è altro che un semplice rotocalco mensile in lingua italiana, trasmesso appunto sulle onde corte da Okeechobee in Florida tramite Double RMI, Radio Miami Internazionale. Ogni mese vi portiamo 15 minuti di un talk show dove analizziamo i principali fatti di cronaca, costume, società, sia attuali che del passato, come ho detto in precedenza, tutto rigorosamente in Italian style. Il nostro salotto radiofonico vi può parlare di cinema, teatro, musica, storia, arte, personaggi famosi, più così, un po' di tutto, diciamo così, un po' di tutto. E allora iniziamo con i nostri ringraziamenti. Prima però ascoltiamoci un altro jingle, questa volta in lingua cinese.
1: 亲爱的听众们, 你们正在收听 WRMI Radio Miami International 的意大利语节目。 正在播出的是 Andy Mangiarotti。 要联系意大利编辑部, 请访问一下网站 voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com 或 wrmi.net。 请享受 I Love Italy 意大利之声。 这是一个在世界各地讲述意大利语的节目。
0: Vi dicevo che i grandi protagonisti siete voi, potete richiedere se volete una cartolina QSL o semplicemente farci un saluto, potete scrivere una mail a andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, per richiedere una cartolina QSL, per inviarci un rapporto di ricezione o semplicemente per farci un saluto. Allora, oggi voglio condividere con voi alcune lettere che abbiamo ricevuto da nostri fedeli ascoltatori un po' in tutto il mondo. Devo dire che è sempre un piacere ricevere lettere di ascoltatori un po' da tutto il globo. Salutiamo e ringraziamo Peter Goldfink da Perth in Australia. E il caro Peter mi fa sapere che ha ricevuto la nostra cartolina QSL dopo mesi di navigazione, diciamo così, ha ricevuto la nostra cartolina. Quindi grazie veramente al nostro amico Peter che ci ascoltava dalla bella Australia. Ora sentiamo un jingle in coreano e poi salutiamo un amico italiano.
1: 다음은 이탈리아어로 된 당신의 텍스트의 번역입니다. 다음은 당신의 스페인어 텍스트의 번역입니다. 친애하는 청취자 여러분, 여러분은 이탈리아어로 된 WRMI, 라디오 마이애미 인터내셔널의 프로그램을 듣고 계십니다. 방송 중 앤디 망기아로티. 이탈리아어 편집부에 연락하려면 다음 웹사이트를 방문하십시오. voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com 또는 wrmi.net, I love Italy. 이탈리아의 목소리를 즐기십시오. 이 프로그램은 세계에서 이탈리아어를 말합니다.
0: Ciao, dopo qualche tentativo nelle scorse settimane sono finalmente riuscito a ricevere la tua trasmissione su WRMI, I Love Italy. Ho scoperto il tuo programma grazie al tuo profilo Facebook, gli orari di frequenza, ma all'inizio il segnale era completamente coperto da un rumore di fondo. Oggi invece, grazie alla buona propagazione, ce l'ho fatta, ho ricevuto la tua trasmissione, è il giorno 24 aprile del 2025, dalle ore 22.30 sino alle 22.45 ora locale, cioè 22.30 20.45 UTC sulla frequenza del 15.770 kHz. La ricezione è avvenuta dalla Sicilia con una long wire di 50 metri collegata a un SDR. Il segnale iniziale S5 che è andato via migliorando con i minuti. Ti allego un frammento della parte finale del programma, quella più chiara ricevuta. Il mio nome è Gabriele Bafumi e ti lascio anche il mio indirizzo, abito a Catania e così via. Grazie Gabriele, al più presto possibile ti manderò la nostra cartolina QSL. Devo essere sincero, le abbiamo terminate, le ho appena fatte fare, quindi abbi un po' di pazienza e ti manderò la nostra cartolina QSL personalizzata. Poi sicuramente anche Jeff ti manderà un piccolo presente di I Love Italy. Grazie mille per i tuoi sforzi, per alcuni miei amici in giro per il mondo possono ascoltarti contemporaneamente a noi. Piccola correzione, l'orario preciso era dalle ore 22.30 alle ore 22.45, ora locale.
1: Chers auditrices et chers auditeurs, vous écoutez les émissions en langue italienne de WRMI, Radio Miami International. Au micro, Andy Mangiarotti. Pour écrire à la rédaction italienne, visitez les sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com ou le site wrmi.net. Profitez de l'écoute avec I Love Italy, la voix de l'Italie, votre émission qui parle italien dans le monde.
0: E questo era un jingle in lingua francese per ricordarvi che se volete richiedere una cartolina QSL oppure volete farci sapere che ci siete, ci state ascoltando un po' da tutto il mondo, ricordate la mia mail andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org. Poi c'è anche il sito della radio www.wrmi.net, lì trovate praticamente un forum da compilare con il vostro rapporto di ricezione, potete segnalare direttamente anche a Radio Miami se non avete voglia di stare lì a scrivere una vecchia cartolina, cioè diciamo così, per ricevere una cartolina potete ricevere anche la cartolina telematica che vi manda Jeff e tutto lo staff di Radio Miami Internazionale.
1: Queridas oyentes, están escuchando los programas en italiano de WRMI, Radio Miami International. En el aire, Andy Mangiarotti. Para contactar con la redacción italiana, visiten los sitios web voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com o .wrmi.net. Disfruten con I Love Italy, la voz de Italia, el programa que habla italiano en el mundo.
0: L'altra sera ho partecipato a una bellissima catechesi che univa due temi all'apparenza lontani, l'enciclica Laudato Si di Papa Francesco e il movimento Slow Food Italia. un incontro veramente interessante, perché si è svolto, pensate, all'interno di una basilica qua nell'Oltrepopavese, la Basilica di Santa Marta, situata appunto a Broni, nell'Oltrepopavese, un paese, tra le altre cose, balzato alle cronache perché il buon Giorgio Armani, lo stilista Giorgio Armani, possiede una bellissima villa, residenza probabilmente estiva. A parte questo, vi dicevo di questa bella catechesi che ho ascoltato su Laudato Si di Papa Francesco, che è una enciclica sempre comunque attuale, perché ci parla del nostro pianeta Terra, della nostra casa comune, come la chiamava Francesco, che oggi purtroppo, come ben sapete, soffre per l'inquinamento, il consumo sfrenato e quella che lui chiamava la cultura dello scarto, una mentalità che porta a buttare via tutto ciò che non è utile o redditizio, cose, risorse, ma purtroppo anche persone. Il Papa ci invita a uno stile di vita più sobrio, rispettoso, capace di custodire veramente il creato. Benché Papa Francesco non ci sia più ora, come ben sapete, c'è il suo, come potremmo definirlo, neanche sostituto, il nuovo Papa, Papa Leone. Comunque questa enciclica di Papa Francesco, Laudato Si, rimane sempre attuale perché, diciamo così, ci parla del nostro pianeta, e soprattutto del pianeta che hanno vissuto i nostri padri, le nostre madri, i nostri nonni, i nostri bisnonni, che praticamente, a differenza nostra, loro amavano veramente la terra perché la custodivano e soprattutto la trattavano proprio come dei figli, no? Veniva oggi purtroppo c'è il continuo spreco di diserbanti, prodotti chimici, e questo appunto causa purtroppo dei gravi problemi con l'inquinamento. Ed è qui che questa enciclica di Papa Francesco la potremmo direttamente collegare con il movimento italiano Slow Food, che è un movimento appunto nato in Italia e promuove un mondo diverso di nutrirsi, vivere, basato su che cosa? Su un buon cibo, pulito e giusto. Perché l'ambiente deve essere comunque sempre preservato. Due mondi così distanti, l'enciclica che ci ha regalato il Santo Padre Papa Francesco, il movimento di Slow Food Italia, che vuole preservare il nostro pianeta e soprattutto vuole preservare anche la nostra salute. E questo, direi, è fondamentale. Se volete avere maggiori informazioni su questo movimento Slow Food Italia, vi consiglio il loro sito slowfood.it. Volevo fare un'intervista con qualcuno dello staff, però i tempi erano veramente ristretti. Magari nelle prossime puntate di I Love Italy vi farò sentire un'intervista magari con qualche persona appunto di Slow Food Italia. Grazie per l'ascolto, cari amici, avete ascoltato I Love Italy, noi ci risentiamo prossimamente sempre qua su Radio Miami International o Internazionale. Questa è l'Italia fatta di voci, colori e lingue diverse. Un caro saluto ad Andrea e come sempre un caro ringraziamento a Jeff White, che ci permette di essere in onda per parlare della mia nazione. Da Andrea è tutto, ora continuano le trasmissioni su Radio Miami International. Ciao a tutti, ciao, grazie per l'attenzione, ciao.
2: I love Italy.

Molto bene, molto bene. Eccoci ritrovati su Radio Miami International, WRMI. Un saluto a tutti gli amici e tutte le amiche che ci stanno ascoltando sulle onde corte. Un saluto anche a chi ci ascolta nei vari podcast oppure semplicemente in streaming. Io sono Andrea e la trasmissione che state ascoltando è per l'appunto I Love Italy. 15 minuti in lingua italiana, dove parliamo insomma della mia nazione e dove ascoltiamo anche belle belle canzoni. Vi ricordo che siamo in onda su kHz 7780, su kHz 5950 e su kHz 9955. Ovviamente la diretta la potete seguire anche in streaming audio sul sito di Radio Miami, wrmi.net, oppure direttamente nella mia web radio www.radiooltrepo.com. Anche quest'oggi sarà un viaggio, passatemi il termine, in giro per il mondo, perché ci hanno scritto alcuni amici e leggeremo appunto le loro mail con le loro richieste. Se volete diventare anche voi grandi protagonisti qua a I Love Italy, vi ricordo che potete scriverci o tramite mail, che è la seguente, andrea@mangiarotti.org, oppure c'è anche la PEC, andrea@pec.mangiarotti.org, oppure potete anche visitare il mio sito andreamangiarotti.com se volete scrivere direttamente al programma. Se invece volete scrivere alla radio che ci ospita, www.wrmi.net, wrmi.net, dove potete inviare anche i vostri rapporti d'ascolto. E per gli amici che amano scrivere come un tempo, io sono un appassionato di cartoline, se volete inviarci magari, non so, i vostri rapporti d'ascolto tramite indirizzo postale, anche cartoline, lettere, saluti, potete scrivere a WRMI PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Potete scrivere direttamente una vostra lettera e appunto Jeff, l'editore di Radio Miami, la leggerà con tutto il team. Ci farà il piacere insomma ricevere anche vostra corrispondenza, passatemi in termini un po' vetusto, cartacea. E ora iniziamo questo viaggio in giro per il mondo. Immaginate insomma che di essere su una mongolfiera che tocca diversi paesi, e salutiamo per l'appunto questi amici che ci hanno scritto tramite email. Partiamo con Eckhard. Ciao Andrea, sono Eckhard, ho sentito parlare del tuo programma tramite la WRMI. Ho provato più volte ad ascoltare la tua trasmissione, però senza successo. Ora le condizioni di ricezione nel mio paese sono leggermente migliorate e ho avuto la fortuna di catturare il segnale appunto di I Love Italy sui 7700 kHz alle ore 20:45 UTC. Potevo sentire, poi mi scrive quello che ho ascoltato, un annuncio di una donna in lingua italiana, i miei saluti ad altri ascoltatori e così via. L'amico Eckhart è stato così gentile che ci ha mandato una registrazione con l'iPhone proprio della trasmissione, e aggiunge anche questo: sono un radioamatore, un ascoltatore di radio da oltre 40 anni e ho ricevuto programmi da molte nazioni e da molte radio da tutto il mondo. Ho anche ricevuto parecchie QSL da diverse stazioni radio da oltre, pensate un po', 165 paesi. È questo il mio hobby che mi piace, spero che il mio rapporto d'ascolto sia di tuo interesse e lo confermerai con la tua cartolina QSL dettagliata. E questo è il suo rapporto d'ascolto dell'amico Eckhard della Germania. Orario 20:45-21 UTC, frequenza 7780 kHz. Trasmissione in lingua inglese e italiana. Lui ci segnala un simpo 3-3-2-2-3-2, ci ha ascoltato da Serno, un villaggio a 30 km
da Dessau, spero sia giusto, Dessau, che si trova nell'Alta Sassonia. Era la zona, insomma, della Germania democratica negli anni Ottanta. Ora la Germania è unificata. E poi mi dice ancora: è stato un grande piacere seguire la tua trasmissione. È fantastico che tu mantenga viva le vecchie onde corte con i tuoi programmi. Ti auguro tutto il meglio per il tuo lavoro interessante, per i tuoi prossimi programmi. Spero di poter essere di nuovo tuo ospite se le condizioni del tempo lo permetteranno, e spero che confermerai il mio rapporto d'ascolto con la tua QSL dettagliata. Grazie in anticipo, i migliori saluti, 73, il tuo ascoltatore Eckhard dalla Germania. Ciao Eckhard, grazie, veramente bellissima la tua email. Ti manderemo ovviamente la cartolina QSL personalizzata di I Love Italy. Poi salutiamo l'amico Jorgen Andrea, che ci ha ascoltato dal Cile, nel bellissimo Cile, tramite Radio Miami sulla frequenza 9955 kHz, data 28 agosto 2019. Ci ha ascoltato alle ore 03:15 UTC, programma sempre I Love Italy. Ci segnala un simpo 444333, in genere una buona ricezione nella mia zona. Lui ci ha ascoltato appunto da Santiago del Cile, bellissima anche questa lettera. E proseguiamo con un'altra mail sempre dal Cile. Ci ha scritto Alberto, devo essere sincero, una mail che mi ha molto emozionato e mi dà, insomma, la forza di continuare questa bella avventura su Radio Miami. Cordiali saluti dal Cile, sono Alberto, commento che ti ho inviato un rapporto di ascolto relativo al tuo ultimo programma. Devo congratularmi con te perché, nonostante il fatto che la lingua italiana sia stata ritirata dalle onde corte, lui scrive, la mantiene ancora viva attraverso questo programma che raggiunge il Sud America attraverso le onde di Radio Miami International. Qui nel mio paese ci sono molti discendenti italiani, come anche in Argentina, motivo per cui è sempre un piacere e bello ascoltare la lingua dei nostri nonni. L'ascolto è fatto dalle Ande, bellissima zona, 1700 metri sul livello del mare. Mi ha allegato anche una foto proprio delle Ande e una bella foto dove l'amico Alberto si ritraeva con la moglie. L'apparecchiatura che ho usato è una radio Texun ed è un modello portatile molto funzionale. Spero di ricevere la rispettiva scheda QSL, quindi ti ho allegato anche una registrazione audio per valutare, insomma, la qualità del segnale. L'amico Alberto dal Cile ci segnala una ricezione 444, ci ha ascoltato le 03:15 UTC fino alle 03:30 UTC, data d'ascolto 28 agosto 2019. Dalle Ande, bellissima questa mail. Poi manderemo anche l'amico Alberto, come anche l'amico Hacker, la nuovissima cartolina personalizzata di I Love Italy. Proseguiamo con salutare un ennesimo amico che questa volta invece ci ha ascoltato dall'India, ha ascoltato sia I Love Italy che anche la mia piccola web radio, Radio Oltre Popavese, e mi scrive questo amico: gentile signore, buona giornata. Sto ascoltando varie radio da tutto il mondo, mi sono soffermato sulla sua stazione e sulla sua trasmissione. Se è possibile ricevere del materiale, dei gadget della sua radio e della sua trasmissione, e lui ha anche l'hobby dei francobolli, mi chiede se è possibile anche ricevere qualche francobollo italiano, certamente lo invierò. Il tuo ascoltatore Mister Afzal Hussein dall'India, grazie veramente anche a questo amico dall'India. Bene, abbiamo salutato tutti, chi è che ci ha scritto, chi è che magari ci sta ascoltando senza scriverci, potete farlo anche voi, potete scriverci magari in maniera riservata tramite posta ordinaria direttamente a Radio Miami, o se preferite potete anche inviarci una bellissima mail. Ora, riagganciandomi al discorso di Alberto che mi segnalava proprio questa
questa mia prerogativa, insomma, principale di mantenere viva la lingua italiana sulle onde corte, come fanno anche altri conduttori tipo Roberto Scaglione. Appunto, io volevo proprio farvi sentire una canzone meravigliosa composta da Lucio Dalla, e anche il brano che conclude I Love Italy per quest'oggi.

0: nei loro viaggi su questi traslantici, oppure gli teneva compagnia nelle loro giornate di riposo dal lavoro. Ai tempi era veramente duro lavorare, insomma, e soprattutto compiere questi viaggi che duravano dei mesi per raggiungere gli Stati Uniti, l'Argentina, il Cile e così via. Quindi questo brano lo dedichiamo a tutti i nostri amici che ci ascoltano, a Jeff White, l'editore di Radio Miami, che ringrazio, insomma, ancora una volta per questo spazio fondamentale, e ricordiamo, insomma, l'Italia con questa canzone stupenda di Lucio Dalla. Ciao a tutti da Andrea Caruso, Lucio Dalla.
1: Qui dove il mare lucida

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
1: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
0: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
2: I'm on top of the world!
0: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presenta Andy Mangiarotti.
4: Welcome. You are listening to the I Love Italy program in Italian, presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com.
5: Un saluto vi giunge da parte di Andy Mangiarotti, siete all'ascolto di I Love Italy, 15 minuti in lingua italiana con la conduzione di Andrea in diretta sulla WRMI Radio Miami International. La nostra trasmissione è in onda su kHz 5950 pari a metri 49, 7780 kHz pari a metri 41 e 9955 kHz pari a metri 31. Ovviamente Radio Miami International ha altre frequenze sulle onde corte, però la nostra trasmissione è ospitata insomma in queste meravigliose frequenze. Tutto bene? Com'è che prosegue insomma le vostre giornate, le nostre belle giornate insieme a Radio Miami? Spieghiamo un pochino, nuovi amici, che cosa stanno ascoltando. I Love Italy non è

altro che una sorta di contenitore, un luogo dei ricordi dove possiamo ricordare le cose belle della nostra Italia e attraverso la musica, attraverso il cinema, attraverso anche il teatro. Ultimamente ho visto una rassegna cinematografica molto bella dedicata a Bertolucci, insomma vedete, I Love Italy si può parlare anche di cinema, si può parlare anche di questi grandi maestri. Però nella puntata odierna ci limiteremo semplicemente a salutare i numerosi amici che ci hanno inviato delle belle mail, dei bei rapporti d'ascolto. Io vi ringrazio ancora una volta proprio per il vostro modo di interagire che mi rende felice e mi permette insomma di continuare questa trasmissione. Spero sempre ovviamente con l'apporto di Jeff White e di Radio Miami International. Se volete scriverci vi do tutti i miei contatti, tutti i miei riferimenti, la mail ordinaria andrea@mangiarotti.org oppure la PEC andrea@pec.mangiarotti.org oppure potete scrivere direttamente in formato cartaceo se vi va a Radio Miami International intestando insomma la vostra missiva a I Love Italy. WRMI PO Box 526852 Miami Florida 33152 Stati Uniti d'America, se volete segnalare insomma la mia trasmissione. Benissimo ragazzi, cosa dite? Iniziamo a leggere le vostre mail, lo facciamo con molto piacere. In apertura vorrei ringraziare ancora una volta Carlo da Bologna che mi aveva ascoltato mesi or sono e mi aveva promesso insomma di mandarmi del materiale concernente Radio Maryland Bologna. Così è stato, perché Carlo mi ha mandato una bellissima missiva con la QSL carta appunto di Radio Maryland International, poi altre QSL carte di altre radio, c'era anche Radio Ursula insomma con una bellissima ragazza insomma. Grazie ancora Carlo per la tua fedeltà e per il tuo ascolto e per la tua gentilezza. Poi salutiamo anche Alvaro che ci ha ascoltato dalla Spagna, per l'esattezza ci ha ascoltato da Santa Fe, Granada, Spagna. Lui ci segnala che ci ha ascoltato alle 23.47 e 23.54 dell'11 maggio UTC, frequenza 9.955 kHz, ricevitore Eton Satellite 750, antenna dipolo 35 metri. Mi ha anche allegato un formato MP3 per farmi sentire l'ascolto, dice che il segnale arriva molto bene, alternato però a varie interferenze. Grazie a Alvaro da Granada, Spagna. Poi abbiamo ricevuto un'altra mail in questi mesi, molto bella, da un ragazzo che ci scrive da Amsterdam. Lui però non è olandese, è giapponese, Toshiki, che mi scriveva e appunto mi segnalava che è uno studente e studia a Amsterdam. Mi ha mandato un rapporto d'ascolto molto dettagliato, mi ha ascoltato appunto da Amsterdam dalle 13.44 alle 13.59 UTC il giorno 30 di aprile 2019, frequenza 9.955 kHz per un simpo tutto 4, quindi buono, una buona ricezione. E mi ha stilato anche vari contenuti come quello che ho detto, nella musica che abbiamo programmato e così via. Grazie a Toshiki da Amsterdam, però lui è giapponese. Poi abbiamo ricevuto una mail da Vasili che ci ha ascoltato dalla Russia, Samara, regione Russia, e appunto ci segnala che per quanto concerne l'ascolto della WRMI nella sua zona, nell'orario insomma che va in onda I Love Italy, ha un po' di difficoltà e lui ci ha ascoltato tramite un sito web che permette l'ascolto appunto delle radio in onde corte dal Montana, e ci segnala un ascolto sulla frequenza 9.955 kHz con un simpo 45545 appunto trasmettitore in Montana, USA. Grazie anche a Vasili. Poi abbiamo l'amico Reginaldo invece che ci ha ascoltato, appunto anche lui, gentilissimo, mi scrive: ciao, come stai Andrea? Il mio nome è Reginaldo,
città di Mansa, Santorio de Nenero, R. Brasil. Io sono un radioascoltatore di emittenti in lingua italiana, portoghese, francese, tedesco e spagnolo. Bene, il vostro programma è in lingua italiana e inglese. E mi dice per l'appunto che mi ha sentito il 16 marzo 2019 alle ore 20:45-21 UTC sulla frequenza 7780 kHz, quindi un buon ascolto. Alle ore 20:45-21 con un simpo tutto due, quindi ringraziamo anche l'amico Reginaldo che ci ha ascoltato dal bellissimo Brasile. E dopo Reginaldo ospitiamo un altro amico, Andreas, che questa volta invece ci ha ascoltato da Holzminden, Germania. Caro Andrea, oggi ho avuto il piacere di ascoltare I Love Italy sulle onde corte, frequenza 9955 kHz, la data d'ascolto 27 di aprile, dalle 23:45 alle 24, frequenza appunto 9955 kHz, simpo 25422, ricevitore Texun PL880 con antenna telescopica. Anche lui mi fa un breve assunto di ciò che ha ascoltato. Vorrei ricevere la cartolina QSL e noi abbiamo inviato il tutto. E salutiamo Luisa Leandro invece che ci ha ascoltato dal Messico, Durango, Messico. Lui ci segnala un ascolto 23 maggio dalle 03:30 alle 3:45 UTC, frequenza 9955 kHz, simpo 242, commento un jamming di sottofondo che disturbava la programmazione. Poi anche lui mi fa un dettaglio di quello che abbiamo parlato, di ciò che abbiamo ascoltato. Grazie anche Luis Alejandro dal Messico. Salutiamo invece anche Dimitri dalla Russia, un'altra bellissima mail che ho ricevuto in queste settimane. Ciao da Saratov, Russia, molto interessante il tuo programma, ho molto apprezzato le informazioni e altro. E poi dice che si è stupito di aver ascoltato una canzone che abbiamo trasmesso in onda, un brano di musica russa, Aliens con Nazare, è stato un piacere, mi scrive e mi fa i complimenti per il programma, per questa mia rivisitazione insomma degli anni 80 sovietici con questa band, che devo dire questa canzone ha suscitato molto interesse anche in altri ascoltatori che mi hanno scritto, quindi mi fa piacere tutto ciò. E lui mi ha ascoltato sulla frequenza 7780 kHz e mi dice appunto che l'ascolto in Russia era un po' difficoltoso e mi ha ascoltato, insomma mi spiega insomma la motivazione dell'ascolto eccetera eccetera. Comunque lui segnala un simpo 55455 molto buono, I Love Italy, la data è il 1 di giugno 2019, grazie a Dimitri. E poi ci ha scritto Jorge da questa bella città appunto del Cile. Il mio nome è Jorge Andreas. Caro Andrea, grazie per la sua trasmissione. Poi mi manda tutto il dettaglio della trasmissione, I Love Italy, sto ascoltando insomma le informazioni, la canzone che ho ascoltato e così via, e mi segnala per appunto un simpo 43232, una buona ricezione con un pochino di disturbo di sottofondo. Lui mi ha ascoltato per l'appunto dal Cile, frequenza 9955 kHz. Grazie a Jürgen dal Cile. Andiamo avanti con un altro amico che ci ha ascoltato questa volta dalla Germania, un amico appunto che mi scrive da questa bella terra, è Ralf che il 22 di giugno mi ha ascoltato per l'appunto sulla frequenza 9955 kHz alle ore 23:45-24 UTC, antenna 10 metri long wire con un ricevitore Grounding Satellite 700, condizioni meteorologiche poco nuvoloso. Lui ci segnala un simpo 24422. Poi ci sono i dettagli dell'ascolto, e l'ho visto, è presentato da Andrea Mangiarotti, e mi scrive una cosa molto carina.
La frequenza 9955 Hz non è diretta verso l'Europa, ma può essere ascoltata ogni notte anche in Germania. Si differenzia solo nei giorni quando i programmi si dissolvono, le ore 22 UTC sino alle ore 24 UTC. Poi mi dice appunto che comprende e ama l'Italia. Sono stato più volte in Italia, principalmente per scopo commerciale. Ho lavorato insieme con alcuni italiani che mi hanno mostrato anche il paese. Ricordi d'oro, solo la mia conoscenza della lingua italiana è ancora limitata. Per questa cosa è molto dispiaciuto. Il tempo in Italia e la sua permanenza è stata molto breve. Spero di trovare il tempo per migliorare il mio italiano. Grazie mille per il programma di oggi. In particolare anche lui segnala l'introduzione di questa band russa, Aliens, grandi testi, le mie conoscenze della lingua russa non è come quella dell'italiano, dice, parla bene come l'italiano. Ho dovuto imparare questa lingua per più casi anche negli anni 80, nella scuola tedesca, all'università, anni 70, anni 80 della Germania, probabilmente nella Germania Est, perché abitava probabilmente nella Germania Est. Poi mi ha registrato anche lui un breve MP3 per l'ascolto della trasmissione e chiede la cartolina QSL che noi invieremo a tutti con un immenso piacere. Bella questa mail, insomma, che anche lui ha apprezzato questo brano di Aliens, Nezaire. Mi fa piacere, sono 3 o 4, anche 5 amici che si sono complimentati con me per questa messa in onda. Lo faremo ancora con altre canzoni sempre di quel periodo, direi molto molto di nicchia. Noi siamo arrivati in fondo, io vi ringrazio per aver ascoltato I Love Italy come sempre, ci risentiremo prossimamente a Dio piacendo. Io ringrazio Jeff White per tutto, voi per l'ascolto, per le vostre numerose email e mi raccomando, passate una meravigliosa e splendida estate. Avete ascoltato I Love Italy, omaggio a Bernardo Bertolucci.

Benvenuti a tutti a I Love Italy, i vostri 15 minuti in lingua italiana su Radio Miami International. Un saluto a tutti da parte di Andy Mangiarotti. In apertura vorrei salutare Gioacchino Stallone di Marsala, che ci ha inviato un rapporto di ricezione, Antonello Urbani con il suo codice da radioamatore IK0PHU da Civitavecchia, Roma, e Francesco dalla Valtellina vicino a Sondrio. Il suo codice di radioamatore è IW2DBM. Una puntata particolare questa di I Love Italy. Ricordiamo con grande affetto un mio caro amico e anche un caro amico magari di qualche ascoltatore radioamatore italiano, Graziano Braga, identificativo IW2DOF, che purtroppo ha raggiunto la casa del padre la notte dell'11 settembre. Graziano era una persona estremamente gentile, garbata e di immensa cultura, fu tra i fondatori di Sigma Radio Oltre Po negli anni 70, era una storica radio qua della nostra zona, da dove vi sto parlando, nell'Oltre Po Pavese. Negli anni 70 lavorò per la storica ERE di Stradella, un'eccellenza mondiale nella costruzione di ricevitori radiofonici. Graziano fino a circa l'anno scorso co-conduceva uno dei pochi programmi radiofonici ascoltabili sulle onde corte. Il programma si chiamava Spazio Obiettivo DX e andava in onda per l'appunto su Adventist World Radio Italia. Poi purtroppo è stata cessata la programmazione. Per onorarlo, visto che Graziano ascoltava questa trasmissione, mi inviava anche dei rapporti di ricezione e quando si parlava insieme si parlava di radio ascolto internazionale, per omaggiare Graziano, che sicuramente molti di voi all'ascolto ricordano nel suo programma Spazio Obiettivo di X, che in precedenza era di Roberto Scaglione, poi l'ha co-condotto lui, quindi noi lo ricordiamo dedicando proprio a Graziano l'intero programma di oggi. Vi faremo sentire una sua intervista molto bella che ha rilasciato al suo amico radioamatore Luca Vercesi, IU2IKE, che dal suo canale YouTube, appunto Luca Vercesi, ha fatto una bellissima intervista a Graziano, dove parla appunto del suo mondo, delle sue passioni, dalla radio, del radioascolto internazionale, del suo lavoro appunto nella ERE di Stradella, questa eccellenza mondiale nella costruzione di ricevitori radiofonici. Io ringrazio Jeff White per lo spazio, vi lascio appunto in compagnia di Graziano, lo ricordiamo così, questa bella intervista di Luca Vercesi. Ora il caro Graziano riposa in pace e la tua voce viaggia tra le onde dell'eternità.

0: eccoci arrivati a Stradella. Per me era il primo settembre del 1975. Io percorsi come oggi allora questa strada e venni in questa sede, quindi Stradella, a lavorare con una certa ansia, ma nello stesso tempo con un certo entusiasmo. Proprio come adesso aprii questa porta e per me qui tutto ebbe inizio. In questa sede l'aereo ebbe la maggior crescita, dove vennero prodotti i prodotti più interessanti.
1: Buongiorno Graziano, benvenuto. Ciao. Dalle mie parti.
2: Ciao Luca, è un piacere essere qui nel tuo bunker.
1: È vero, il bunker, è vero. C'è un po' bunker. Del bunker, sì.
2: Che devo dire, come ti dicevo prima, che visto dal vivo è molto più... lo trovo migliore rispetto a quello. Il video non rende, è un locale molto più caldo visto dal vivo. In TV appare un ambiente quasi asettico, invece si vede la tua personalità, le tue cose, cioè si vede che ci sei tu qua dentro, ecco. Che è tua, è roba tua, è casa tua.
1: Grazie, mi fa molto piacere. Bene. Ma come mai sei da queste parti? Spieghiamolo agli amici del canale. Ma
2: innanzitutto è tanto tempo che non vengo da queste parti, veramente sono tanti anni. E poi, come ci siamo detti, sarebbe buona cosa lasciare una traccia di un bel periodo italiano, di un prodotto italiano dove io ho avuto la fortuna di lavorare in questa azienda. Abbiamo fatto tante belle cose, io ho imparato un lavoro che già in parte sapevo, ma che comunque quando ti scontri, ti trovi con i problemi quotidiani, costruire, sviluppare, testare, produrre le cose, impari veramente tantissime cose che nessuna scuola ti può dare. La cosa tra l'altro è nata, forse la parte più buffa è questa, perché io nel 74 facevo il CB come molti di noi, non avevo tantissimi soldi e ho scoperto che a Canneto Pavese, sopra Stradella, c'era una ditta che costruiva le radio, ma che io non sapevo dov'era e soprattutto non avevo neanche il mezzo per andarci. E allora poi ho comprato la radio da CB anch'io, avevo preso il NASA 46 canali, che ne abbiamo parlato tante volte, e mi era venuto il pallino di collegare a questo ricetrasmettitore un preamplificatore microfonico, un microfono amplificato. C'era, a quei tempi andava di moda il Turner, quello palmare, che aveva il contenitore azzurrino. Esattamente, quello che stai tirando fuori dal cassetto tu è proprio lui, è proprio quello che per me allora era un po' il sogno.
1: Insomma, esatto, farlo apposta,
2: esatto, era tipo questo. E sapevo che appunto io in questa azienda qua, che vendevano un prodotto identico marcato Leson, che invece di avere il comando di volume qua dietro l'aveva qua sotto, ma era sostanzialmente lo stesso prodotto. E allora ho detto, prima o poi me lo devo comprare. E intanto è passato il tempo, poi ho scoperto che l'anno successivo, a febbraio, questa ditta ha aperto a Stradella, non molto lontano da dove abitavo io. E allora ho messo da parte i soldini, sono andato in questa ditta e mi sono comprato questo microfono. E intanto, visto che c'era una ditta che faceva la radio, ho detto, guarda, sarebbe bello un domani venirci a lavorare. E la cosa è finita lì. Poi è passato il tempo, ho deciso di fare radioamatore, sono andato a fare i corsi, i famosi corsi per l'esame di teoria e poi anche l'esame di telegrafia. L'esame di telegrafia era tenuto da I2TAO, che era uno dei soci fondatori dell'AERE. Quindi ho avuto occasione di conoscerlo e a quel punto gli ho chiesto se non c'era uno sbocco per me. Quindi nel 75, praticamente poco prima delle ferie, ho fatto un colloquio di lavoro e il primo settembre del 75 ho iniziato a lavorare in questa ditta, l'AERE. Questa ditta costruiva apparecchiature, brice trasmittenti per radioamatori in quel periodo, ma la cosa che è poco conosciuta è che questa azienda è stata una delle prime aziende a livello mondiale a costruire un ricetrasmettitore che costasse poco, fatto come un autoradio da poter montare nelle automobili al posto della classica autoradio, comunque allora non c'erano gli estraibili, ma con qualche sistema per poterlo rimuovere. Tant'è vero che noi abbiamo costruito una zanca che, allentando due bulloncini, si poteva tranquillamente esportare il prodotto. E tutto è nato da lì, insomma, da questa ditta, che ha fatto appunto tante cose. Tra l'altro ho portato qui un apparecchio che poi avremo modo di vedere.
1: Assolutamente sì.
2: E quindi ho cominciato a costruire dentro nel reparto dove venivano costruite le radio, che è stato un po' il mio punto di partenza. Mi presento a lavorare, mi dicono, vedi questo qui, fa l'uguale. Io avevo già un po' di dimestichezza e quindi ho cominciato a costruire questi prodotti. Allora una delle prime cose che si fecero era la linea X, il ricevitore e il trasmettitore, e poi tutti gli altri prodotti, il rosmetro, il commutatore d'antenna, tutte le varie cosette. pian piano, passano il tempo, imparo e poi ho cominciato a fare una specie di primo collaudo dei prodotti e poi in breve tempo mi sono trovato in laboratorio a fare il primo collaudo, la prima taratura, vedere se c'erano dei problemi in produzione, di segnalarli. E poi pian piano le cose sono andate avanti e praticamente per me è stato il mio 13 al Totocalcio, perché io in 500 metri di strada a piedi andavo a lavorare in una delle pochissime realtà europee.
1: È vero, effettivamente, era una delle poche realtà europee. Perché non...
2: I soci erano tre, e una persona era un progettista, l'altro si occupava dell'acquisto materiali e l'altro era il venditore. La cosa buffa è che questa ditta è nata in un garage a Broni nel 1969, 10 anni prima di Steve Jobs, con il compito di dover realizzare un ricetrasmettitore che costasse al massimo 100.000 lire, perché un grosso rivenditore sul milanese aveva fatto questa richiesta. E per perseguire questo risultato è stata costruita questa azienda in un garage, e quando se ne parla sempre una cosa ridicola, ma ancora una volta noi italiani siamo arrivati prima.
1: Prima degli altri, prima degli effettivamente altri. È vero, la Apple è nata in un garage, che io sappia.
2: Esatto, quindi... è nata in un garage da due ragazzi, anche loro qui erano tre, e poi pian piano la cosa è cresciuta, perché comunque questo prodotto è stato fatto, ha avuto un grande successo, sono stati venduti tanti numeri, c'è stato un periodo che non si riusciva a soddisfare le richieste di mercato, poi sono stati fatti aggiornamenti, poi è nata tutta un'altra linea di prodotti. 40 anni credo, a parlarne con piacere,
1: no, infatti,
2: e sperando di tenere vive questa realtà, anche perché comunque queste tre persone sono stati molto lungimiranti, perché comunque progettare in quegli anni un prodotto e andare a reperire i materiali su Milano, che non era proprio una cosa semplice, e poi anche gestire commercialmente quello che era l'aspetto vendita, le pubblicità sulle riviste, loro erano anche appassionati di fotografie, per cui molte foto le hanno fatte loro, cioè, c'è stato fatto un lavoro veramente, sono state tre persone che si sono ben mischiate e il risultato è stato interessante.
1: Certo, ma che tra parentesi l'Aere, correggimi se sbaglio, esiste ancora.
2: L'Aere è stata venduta qualche anno fa a una ditta di Desenzano del Garda che si occupa di prodotti in tecnologia ATEX e vari dispositivi, e ha inglobato il marchio Aere, perché loro avevano bisogno di inglobare dei prodotti con determinate caratteristiche e certi tipi di omologazione, che erano prodotti che ultimamente l'Aere produceva avendo abbandonato il mercato radiomateriale.
1: Certo.
2: E quindi il marchio Aere esiste ancora e la ditta ha inglobato questo marchio, e nelle sue pagine web accenna un po' a quello che è stata la storia di questa azienda, però loro il mercato radioamatoriale lo hanno completamente lasciato fuori, anche perché se non sei un radioamatore, se non conosci questo, non ce la fai, è impensabile
1: ovviamente
2: produrre un prodotto, capire cosa vuole il mercato, già è difficile capirlo per chi è attore di questo mercato, poi se uno non è attore, cioè, no, non lo capisci, insomma. Diciamo che io sono stato molto fortunato, perché nella mia famiglia mi sono trovato a dover andare a lavorare per una questione economica, non ho potuto proseguire gli studi, e avere una ditta come l'Aere a Stradella, che poi sarebbe, a quei tempi credo che a livello europeo ce ne saranno state 4 di ditte che facevano radio, 4 o 5,
1: sì,
2: in Italia ce n'erano 3 praticamente, però le altre due erano meno coinvolte per quanto riguarda il discorso radioamatori. Per cui devo dire che effettivamente sono stato molto fortunato. E poi a Stradella, che è conosciuta sostanzialmente per il discorso delle fisarmoniche, c'erano delle piccole ditte di terziario impegnate nelle fisarmoniche, che avevano l'attrezzatura per fare anche dei particolari d'alluminio, che poi noi abbiamo utilizzato queste
1: sì,
2: aziende,
1: certo,
2: che avevano magari meno lavoro con le fisarmoniche, e sono state coinvolte da noi per realizzarci dei particolari, tipo i dissipatori, che dovevano avere certe dimensioni con certi spazi, loro avevano l'attrezzatura per farlo, oppure dei particolari d'alluminio, degli schermetti. E quindi avendo queste aziende su Stradella del terziario, per cui c'è stata anche questa possibilità oltretutto. Le ditte che fanno le scatole d'imballo era una ditta che si trovava qui a Santa Giulietta.
1: Sì, quindi molto vicino,
2: esatto,
1: sempre a Stradella.
2: E tutto quello che veniva fatto a livello di tipografia, perché allora la fotocopiatrice era un lusso, poi è stata presa, ma all'inizio era un lusso, veniva stampato a Broni, c'era una tipografia che stampava tutte le cose,
1: certo,
2: per noi. Quindi
1: che Broni è appena dopo
2: attaccato Stradella.
1: Stradella,
2: certo, ci sono proprio, sì, praticamente da un cartello di una città vedi quello dell'altro, ormai è quasi una
1: sì, è quasi sola, la stessa cosa, la stessa adesso cosa, come adesso, ai tempi no, adesso no, sì.
2: C'è sempre stato un po' di astio,
1: sì, beh, quello
2: tipico campanilismo di paese,
1: certo,
2: però poi in realtà si è sempre cercato di scegliere le ditte dove meglio,
1: certo,
2: si trovava.
3: Grazie anche a voi tutti, buon ascolto e a domenica prossima.
0: Ed eccoci arrivati a Stradella. Per me era il primo settembre del 1975. Io percorsi come oggi e allora questa strada e venni in questa sede, quindi Stradella, a lavorare con una certa ansia, ma nello stesso tempo con un certo entusiasmo. Proprio come adesso aprii questa porta e per me qui tutto ebbe inizio. In questa sede l'aereo ebbe la maggior crescita, dove vennero prodotti i prodotti più interessanti.
3: Landiu gets lost in his office building.
4: Man, why does every floor look the same?
3: Boatiu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
4: Man, getting lost out here is the best.
3: And with Geico, Boatiu can add 24-7 access to towing, too.
4: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
3: It feels good to be Boatiu. It feels good to Geico.
5: Moleto, il paese dove abitava il prete operaio. E il tempo non passava mai. Mi sentivo così inutile e ridicolo.
6: Sono contento di morire, ma mi dispiace. Mi dispiace di morire, ma sono contento.
5: Ho visto arrivare l'autunno. Potrei dire anche l'ora, alle 4:30 del pomeriggio. Barbara non avevo detto niente del mio incontro con Adelfo. Era la prima volta che ritenevo un segreto. Per questo facevo fatica a incontrarla.
7: Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presenta Andy Mangiarotti.
8: Welcome. You are listening to the I Love Italy program in Italian, presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com

Eccoci qua pronti, ragazzi. Tutto bene, come state? Benvenuti all'interno di I Love Italy. Siete sempre ovviamente sulla WRMI Radio Miami International. Forse avevo il mixer un pochino troppo alto, non si è ascoltato l'inizio. Rifaccio comunque da capo, se non si fosse sentito. Io sono Andrea, o sono il vostro amico Andy. Questa è la WRMI Radio Miami International. La trasmissione che state ascoltando è I Love Italy, in onda su kHz 7950, pari a metri 49, su kHz 7780, pari a metri 41, e su kHz 9955, pari a metri 31. Queste sono le mitiche frequenze di Radio Miami International, la più grande radio commerciale, insomma, che trasmette in tutto il mondo. E per me è un onore, un piacere essere anch'io presente qua nella grande famiglia di Radio Miami International. In apertura spieghiamo un pochino ai nuovi amici che cos'è I Love Italy. I Love Italy è un contenitore che dura 15 minuti, dove si parla di musica, di cinema, di teatro, di arte, insomma di tutto ciò che riguarda l'Italia. L'Italia nel bene, insomma, ricordiamo spesso l'Italia della nostra gioventù, forse perché eravamo più piccoli, forse perché con i ricordi si va indietro nel tempo e si ricorda il periodo più bello della nostra vita, però questo è, insomma. Parliamo di cinema, parliamo di musica. Se volete potete anche voi interagire scrivendo un'email a andrea@mangiarotti.org, oppure scrivendo tramite posta alla radio che ci ospita, la WRMI, al seguente indirizzo: WRMI PO Box 526852 33 152 Miami, Florida, Stati Uniti d'America. Se volete, insomma, scrivere anche direttamente alla radio per segnalare che ci ascoltate, per segnalare il vostro rapporto d'ascolto e così via. In apertura, visto che parliamo di rapporti d'ascolto, mi sembra giusto salutare Rudolf, che ci ha ascoltato nella Germania, ha ascoltato la precedente puntata e ci ha mandato un'email molto carina, e dice che casualmente ha scoperto Radio Miami e si scusa perché non parla l'italiano. Comunque non è un problema, Rudolf, e ci dice, per l'appunto: sarebbe un grande piacere se mi confermate il mio rapporto d'ascolto con una vostra cartolina QSL. Ovviamente non l'abbiamo fatto, abbiamo mandato la cartolina personalizzata di I Love Italy a Rudolf, e Rudolf, che ci ha ascoltato sulla frequenza 7780, ci segnala un simpo 45343. Direi ottimo, veramente ottimo segnale in Germania e nel nord Europa. Quindi Radio Miami veramente alla grande, si ascolta molto bene in molte zone del mondo. E cosa dite, ragazzi? Partiamo con la prima canzone, facciamo festa? E lo so, volete fare festa, La facciamo subito con questo disco storico, questo purpurì dei loro successi. Loro sono Two Man Sound e questo è il famosissimo disco Samba. E beh, un saluto agli amici che ci ascoltano dal Brasile, dal Cile, dall'Argentina, da Cuba, dalla bellissima Cuba, dal Perù, dagli Stati Uniti e da tutta Latino America.

0: E ragazzi, un caro saluto anche a chi ci ascolta dalla Germania, Deutschland, dalla Francia, dalla Svezia, dalla Russia, dalla Slovacchia. Siete tutti qua su Radio Miami International. Io sono Andrea, state ascoltando I Love Italy, contenitore che vi permette di ascoltare musica internazionale, musica italiana, ma un contenitore proprio curato in lingua italiana, dove parliamo dell'Italia, di quello che accade alla nostra bella nazione. Un saluto a tutti gli amici che sono immigrati all'estero e insomma hanno reso grandi le grandi nazioni dell'estero, tipo gli Stati Uniti, il Belgio, eccetera eccetera. Un saluto a voi. Ora parliamo di cinema, ovviamente cinema italiano. Si è concluso recentemente al Museum of Modern Art di New York, il MoMA, una bellissima retrospettiva che ha quest'anno dedicato le sue porte, il suo museo al grande Ugo Tognazzi. Si è celebrato per l'appunto l'attore cremonese, grande attore ma anche regista, sceneggiatore, che con Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman, Alberto Sordi ha costituito un quintetto di talenti irripetibili che hanno segnato l'epoca d'oro del cinema italiano, verissimo. Magari qualcuno di voi ha avuto la fortuna di assistere a questa manifestazione a New York. La scelta del film che il MoMA ha dedicato alla sua retrospettiva è stata quella di La tragedia di un uomo ridicolo, che ha inaugurato per l'appunto la rassegna e vuole ricordare, oltre che a Ugo Tognazzi, anche Bernardo Bertolucci, recentemente scomparso. Quindi, dopo i grandi attori, i grandi registi tipo Pierpaolo Pasolini, Michelangelo Antonioni, Roberto Rossellini e così via, quest'anno la retrospettiva era dedicata a Ugo Tognazzi, dal titolo Tragedy of a Ridiculous Man, organizzata da Camilla Cormani e Paolo Ruggero per l'Istituto Luce Cinecittà. Il giorno dell'inaugurazione al MoMA di New York era presente la figlia di Tognazzi, Maria Sole, che ha, diciamo così, ricordato suo papà con il documentario a lui dedicato, intitolato Ritratto di mio padre. Una bella mostra che si è conclusa di recente proprio a New York, quindi il cinema italiano sempre più amato all'estero e soprattutto molto amato negli Stati Uniti. Come ben sapete, Martin Scorsese, lui è proprio un fanatico del nostro cinema. E visto che abbiamo parlato di Ugo Tognazzi, abbiamo parlato di questa bella retrospettiva, vi facciamo sentire proprio una canzone composta da Tognazzi. Questa è Risotto amaro, Ugo Tognazzi.
1: Stasera non vedo nessuno. Resterò da sola a casa. Ho già apparecchiato per uno. Mi cucinerò qualcosa. Ho staccato la spina del telefono per godermi la mia tranquillità. E ho invitato i ricordi a farmi visita, mettendo un disco di qualche anno fa.

0: E questo è il grande Ugo Tognazzi in questo 45 giri, lato A risotto amaro, lato B invece maionese. Ugo Tognazzi è stato un attore molto amato anche in Francia, veramente i francesi gli hanno dato veramente tante onorificenze, l'hanno amato molto come del resto noi italiani, ma un po' in tutto il mondo è amato il grande Ugo. Noi siamo giunti al termine come la canzone in sottofondo, vi ringrazio ancora una volta per aver ascoltato I Love Italy, in questo caso per aver ascoltato la puntata odierna. Io ringrazio come di consueto Jeff White per lo spazio, per avermi permesso insomma di parlare della mia nazione. A Dio piacendo noi ci ritroveremo prossimamente sempre qua su Radio Miami International, e la finale è proprio dedicato alla festa di Disco Samba. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima e rimanete sempre qua su Radio Miami International.
1: Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presenta Andy Mangiarotti.
2: Siamo rigorosamente in diretta, incredibile.
3: E quest'oggi è una diretta esterna, praticamente siamo nella pizzeria di Caloi di Felicia con un gruppo di amici, Matteo che sta bevendo la Fanta, in questo istante vediamo se vi saluta.
4: Ciao!
3: Claudio, detto Don.
5: Ciao a tutti, ciao ciao!
3: E Ernesto che è qua.
6: Ciao, buonasera!
3: Siamo anche ovviamente in diretta sulla WRMI Radio Miami International, che trasmette sulle onde corte in molte frequenze, e noi siamo in onda attualmente sulla frequenza 7780 kHz. Se magari il Don vuole mandare un saluto agli amici americani, se vuoi provare Don a mandare un saluto agli amici americani che ci ascoltano in inglese.
7: Greetings to all of you from Italy.
5: Un saluto a tutti, un saluto a
3: E niente, si parla di diverse cose, questa sera abbiamo parlato, peccato che è andato via un nostro... Ecco, questo è Calò che sta cantando, Calò viene a salutare il pubblico, siamo in diretta in questo istante, e il tema è anche in diretta con via fotocamera. Salutiamo tutti gli amici che ci stanno sentendo, se volete dire qualcosa. Calò, vuoi mandare un saluto a tutti gli amici, agli immigranti italiani degli Stati Uniti?
8: Arrivederci.
3: No, che ci ascoltano anche da lì, Felicia.
8: No,
3: noi però li salutiamo, magari abbiamo fatto degli speciali sugli italiani che lavorano negli Stati Uniti, lavorano anche in Europa, e niente, è una bella serata questa sera. C'era anche un altro nostro amico, per me è un nuovo amico conosciuto questa sera, Filippo, purtroppo ha dovuto abbandonarci, magari nelle prossime sere sarà qua con noi. Teo, Don, dobbiamo mandare un argomento?
5: Metterei una canzone, dai, metti
3: mettiamo
5: una canzone.
3: Una canzone? Mettiamo una canzone, Don? Ernesto, mettiamo una canzone? Si parlava di musica del passato questa sera e il Matteo e anche gli altri amici e il Don così ci piaceva ricordare questa bella canzone. La mandiamo in diretta? Children D, in diretta sempre anche sulla WRMI
9: Radio Miami
5: International,
3: alla grande Radio Miami International. Un saluto all'editore Jeff White, che è molto bravo, grande Jeff,
5: number one Jeff
3: Radio Miami. Ascoltiamo Robert Miles con Children, se parte.

0: You are listening to I Love Italy Live from Pizzeria Di Calogero and Felicia, Piacenza, Italy. On the mic, Andy, Teo, Don Ernesto, Calogero and Felicia. Good listening.
1: Canzone stupenda di Robert Miles che abbiamo selezionato tutti assieme. Siamo qua in diretta da Calogero questa sera, salutiamo tutti gli amici e tutte le amiche che ci stanno ascoltando. Un saluto da Andrea e un saluto anche da...
2: Ciao ragazzi, a tutti, alla prossima da Matteo.
3: Ciao a tutti da Claudio, Don.

0: sociali oppure su Radio Miami, potete sempre comunque cercarci anche lì e mandarci i vostri saluti se avete voglia di farlo. E niente, si parlava di molti argomenti questa sera, abbiamo parlato anche delle elezioni.
1: Assolutamente, molto felice del risultato.
0: Molto felice del risultato, Teo, ecco qua.
1: Assolutamente sì.
0: Ecco qua. Dori invece?
2: Sì, buono.
0: Ernesto, il risultato delle elezioni l'hai trovato?
3: Ma non tanto bello per me, grazie.
0: Facciamo 2-2, non tanto bello, però adesso vedremo un po' cosa succederà nei prossimi mesi in Italia, cosa succederà. E un saluto anche ovviamente agli amici italiani che ci sentono dall'estero, come sempre ci sentono da Radio Miami oppure da altre parti, così. Noi siamo qua in diretta da una pizzeria di Piacenza molto bella. Teo, vuoi ricordare le coordinate se qualcuno volesse mangiare una buona pizza?
1: Allora, la pizzeria si chiama Il Maggiolino, è in via Emilia Est a Sant'Antonio a Trebbia, provincia di Piacenza.
0: Bravissimo, si mangiano veramente ottime pizze, altre specialità siciliane e napoletane, ci si diverte in compagnia.
4: E adesso l'amico Claudio ci parla dei bagni di Gong.
0: Don, invece, vuoi dirci qualcosa di qualche argomento?
5: Ciao, Diego.
0: Sì. E tra l'altro Claudio lui è molto appassionato di argomenti interessanti. Nell'ambito spirituale, religioso, sabato.
5: Santone del gruppo.
0: Santone del gruppo. E niente, sabato proverò anch'io questa nuova. Com'è che potremmo definirla, Don?
4: Il bagno di Gong.
2: Esperienza di di rilassatezza, di pace interiore, di ascolto. Ascolto. Bello. Se ascolta la musica, si ascolta la musica. Bello. Che viene messa in una sala, ci si sdraia, ci si rilassa e si ascolta e si chiude gli occhi e si va. E quello che arriva. Potrebbero arrivare qualsiasi cosa.
0: Interessante.
2: Molto bello.
0: Sabato, i prossimi giorni, lo sperimenterò anch'io. Se ci fosse qualcuno che ha ascoltato il nostro amico Don, che parlava di questo bellissimo argomento e vuole esprimere un parere, oppure anche lui di solito.
4: Il bagno di Don.
0: Diciamo così, fa questo tipo di esperienze, ce lo può comunicare e noi vi risponderemo tramite me, come facciamo sempre. Matteo?
1: Niente, io saluto tutti i miei amici che sono a Bagoceano in questo momento, li invidio molto.
6: Senta signorina, arriviamo al sodo. Io ho solo 50.000 lire, mi dispiace, ma c'ho solo queste.
0: Niente, manca poco al termine della trasmissione, veramente poco, giusto il tempo per salutare tutti, ricordarvi che potete continuare comunque a scriverci, avete sentito il programma, potete scriverci e noi vi risponderemo, potremo anche trattare vari argomenti, perché di solito, Matteo, questo programma qua mi piace insomma coinvolgere anche i migranti italiani, magari non so, di terza generazione, visto che ci ascoltano dagli Stati Uniti, magari c'è qualcuno che era emigrato negli Stati Uniti, quindi mi piaceva sapere un po' la storia della loro famiglia, che magari conoscono la nostra lingua. E sul finale, giusto per dire.

0: Ciao.
1: Ciao.
2: Saluto Miami.
3: Ciao.
2: Ci facciamo salutare al pizzaiolo. Pizzaiolo, saluta Miami.
3: Ciao.
2: Allora vi ripasso il nostro art director. Un secondo. DJ Mangia, prego.
4: E un grande saluto sempre a Jeff White. Ciao Jeff. Hi Jeff.
2: Hi Jeff.
5: Hi Jeff.
4: Ciao a tutti, grazie.

0: Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presenta Andy Mangiarotti.
1: Welcome. You are listening to the I Love Italy program in Italian, presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com. www.andreamangiarotti.com.
2: Siamo tornati veramente alla grandissima qua su Radio Miami International, un'ennesima puntata di I Love Italy. Al microfono, come di consueto, Andy Mangiarotti, 15 minuti in lingua italiana qua sulla WRMI Radio Miami International, che vi ricordo diffonde questo programma su kHz 7780 per America Nord Orientale, Europa, Medio Oriente, Nord Africa. Siamo in onda altresì anche su kHz invece 5950 per il Messico e l'America Nord Occidentale. E poi ci potete ascoltare anche su kHz 9955 per Cuba, America Latina e Caraibi, nonché in streaming in tutto il mondo su www.wrmi.net oppure sulla mia emittente radiooltrepopavese.com. Come prosegue la vostra calda estate, care amiche e cari amici? Spero che insomma la vostra estate prosegua bene. Noi siamo qui a divertirci alla grande, grazie insomma a Radio Miami vi possiamo far ascoltare anche le mie canzoni del cuore. Per i nuovi amici che magari ci ascoltano per la prima volta possono scriverci un'email o visitare il nostro sito per mandarci rapporti d'ascolti, saluti, insomma commenti, considerazioni su I Love Italy. Potete visitare il sito www.andreamangiarotti.com oppure scrivere direttamente la mia mail andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org per i vostri rapporti d'ascolto oppure semplicemente

per mandarci un saluto. Potete scrivere anche a Radio Miami all'indirizzo www.wrmi.net, nella sezione apposita rapporti d'ascolto potete scrivere direttamente a Radio Miami e segnalare da dove ci state ascoltando, che cosa fate nella vita, se vi piace la trasmissione, eccetera eccetera. Solitamente il nostro programma trasmette un brano in lingua internazionale, abbiamo scelto spesso brani in lingua inglese, però vi faremo sentire anche qualcosa in lingua francese, la cosiddetta chanson française che io adoro. Però il primo disco è Stelle e Strisce, un grande successo di musica di importazione, insomma, che negli anni 70 veniva suonato alla grande su Radio Milano International. E lei è Diana Ross, la ritroviamo con The Boss. The Boss, che è anche il disco jukebox di I Love Italy, perché il primo disco è sempre un disco jukebox memorabile. E noi quest'oggi abbiamo scelto questo successone veramente senza età, qua sulla WRMI.

0: Diana Ross con The Boss, questa canzone era del 1979, siete sempre su Radio Miami International con Andrea all'interno di I Love Italy, un programma in lingua italiana che dura 15 minuti, in 15 minuti ascoltiamo insomma due canzoni, un brano in lingua internazionale, inglese o francese, e un brano ovviamente in lingua italiana. C'è anche la possibilità di collaborare con noi, se avete voglia lo potete fare al nostro sito www.andreamangiarotti.com.
1: Da papete, c'era un tempo meraviglioso, ho preso anche un ascoltatore.
0: Okay. Grazie, era Renato Pozzetto che è venuto a salutarci, insomma ci ha riferito che è tornato da papete, e questo è il disco Jukebox. C'è stato un piccolo problema nel jingle che diceva per l'appunto
2: This is the Jukebox disc, only on WRM My Radio Miami International.
0: Esatto, mi scuso per questo, però vabbè, può succedere insomma di incontrare problemi anche nei jingle, perché la radio ci piace così, fatta in senso bonario, in senso molto molto amichevole, come che fa Radio Miami International, che programma veramente delle trasmissioni molto interessanti sia sotto profilo musicale ma anche sotto profilo religioso, politico, di informazione anche sulle onde corte, eccetera eccetera. Vi basta solamente ascoltarla o sulle varie frequenze che precedentemente ho nominato, oppure anche in streaming direttamente sul sito di Radio Miami. Lasciamo anche Diana Ross con questo grande successo del 79 che ci ha fatto sognare, un po' di musica della cosiddetta Motown anni 70 non guasta, e ora parliamo di Italia, prima di ascoltarci l'ultima canzone che incombe qua a I Love Italy. Com'è cambiato lo stile insomma dei giovani nel vivere l'estate? Ragazzi, se volete farcelo sapere, quando ero piccolo io insomma c'erano questi jukebox, si metteva la monetina e si ascoltava la canzone al momento. Ora invece con tutti gli Apple Store, i Play Store eccetera, vi scaricate la vostra canzone della scuola del cuore, ve l'ascoltate nel vostro come potremmo definirlo, nel vostro cellulare, va là dai, nel vostro cellulare oppure direttamente nel PC eccetera eccetera. Se volete raccontarci la vostra estate, come sta proseguendo, anzi come sta terminando, perché ormai è decisamente finita l'estate, cosa dite? Anche se magari la temperatura qua da noi ci viene sempre incontro. Poi ci sono i tipi strani come il conduttore che fa il bagno anche il mese di novembre, perché adoro il mare. Io spesso a settembre, ottobre, novembre vado in Liguria col treno e mi gusto la bellezza del nostro mare insieme ai tedeschi che fanno il bagno a novembre. Va bene ragazzi, scherzi a parte, vi volevo appunto dire come è cambiato insomma il modo di ascoltare musica. Quando ero piccolo io mi ricordo c'erano dei grandi successi che duravano tutto l'anno, si ascoltavano anche d'estate. Adesso invece le cose sono un po' cambiate, la musica italiana si è notevolmente evoluta e in questi ultimi anni vengono proprio proposti dei dischi estivi, e poi magari non li ascoltiamo più, magari hanno delle frasi senza senso, però ai giovani piacciono, allora giustamente bisogna passarli e trasmetterli in radio, che ne dite? Purtroppo è arrivato il momento del congedo, è arrivato il momento di salutarci. Abbiamo ascoltato una bellissima canzone qua a I Love Italy, Diana Ross con The Boss, un successone del 79 che chiama la musica insomma della Motown, avrà apprezzato il pezzo. E ora finiamo invece con un brano italiano, vorrei farvi ascoltare una delle canzoni, una delle hit del momento, Summer Hit in Italy si direbbe, no? Vi facciamo sentire insomma la numero uno in Italia, il brano più passato dalle radio, più ascoltato nei vostri cellulari, stavo dicendo Walkman, scusate, sono molto molto antico, e la canzone più ascoltata in Italia non poteva che essere il brano di Bud Bash featuring Loredana Bertè, Non ti dico no. Questo secondo me è il brano che forse ci ricorderemo e canteremo ancora nei prossimi anni. Io vi saluto, vi ringrazio per avermi ascoltato, un ringraziamento come sempre a Jeff White per avermi permesso insomma di essere in diretta con voi. A Dio piacendo ci risentiremo molto presto, molto presto. Io vi bacio, vi abbraccio e vi ringrazio per avermi ascoltato qua su Radio Miami International. Alla prossima, non ti dico no! Buddha Bash featuring Loredana Bertè. Number one in Italy, Disco Summer, Radio Miami International.

0: Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presenta Andy Mangiarotti.
1: I love Italy.
2: I love Italy.
1: Esattamente come avete ascoltato, benvenuti a tutti su Radio Miami International. Il nome della trasmissione è I Love Italy, in onda su Kilohertz 7780, su Kilohertz 5950 e su Kilohertz 9955 della WRMI. Il mio spazio in lingua italiana. Spieghiamo un pochino ai nuovi amici cos'è questa trasmissione, perché giustamente magari ci ascoltate per la prima volta ed è giusto ricordarlo. I Love Italy vuole essere semplicemente un luogo di incontro per ricordare la nostra bella Italia, perché come ben sapete l'Italia non è solo spaghetti, una volta dicevano mandolino e pizza, ma è altre cose, insomma, è principalmente musica, perché molti magari non lo sanno, amici, ma non so, dell'estero, americani, canadesi, inglesi, russi e così via, però l'Italia non è solamente buona cucina, arte, cultura, ma è anche cinema e musica. E noi in questa trasmissione cerchiamo di valorizzare il cinema italiano. Quest'oggi puntatona strepitosa, quindi se potete anche registrarci, vi invito a registrarlo, perché ascolteremo delle canzoni meravigliose, perché l'Italia non è solo musica pop, rock e così via, ma è anche stata, soprattutto negli anni 60, 70, 80, musica da tema. Abbiamo dei grandi artisti, interpreti, alcuni purtroppo sono scomparsi, che hanno fatto veramente la storia della musica e del cinema, perché alcune pellicole, grazie al loro apporto musicale, hanno, diciamo così, per usare un termine molto terra terra, hanno preso il volo. Quindi ascolteremo quest'oggi le colonne sonore, insomma, che hanno accompagnato dei grandi film. Io ho selezionato dei film a caso, perché come ben sapete il tempo è poco, però vi faremo sentire dei capolavori proprio della musica. In apertura vorrei mandare un saluto ad alcuni amici, a Massimiliano, Tiziano e anche a Gianluca, Pietro e Luciano, che praticamente sono gli amici del cappuccio della domenica. Quando ci troviamo la mattina a bere un cappuccio ci sono tutti loro, eh? Un saluto quindi a Massimiliano, Tiziano, Gianluca, Pietro e Luciano. Grazie veramente ragazzi per il supporto. E questo è Love Italy con Andrea. Pensavo di aver chiuso il mixer, scusate, chiuso il microfono, no siamo ancora in onda. Che ne dite? Vi facciamo sentire la prima colonna sonora di un cinema grandioso, di una pellicola meravigliosa. Lui è il maestro Armando Trovajoli, che ci presenta questa canzone Senza età, la colonna sonora del film La stanza del vescovo, Armando Trovajoli.

E questo direi è un esempio proprio tangibile di quello che è stato il cinema italiano negli anni 60, 70, 80 e di quello che sono state le sue colonne sonore. Armando Trovajoli ha prodotto veramente tantissime canzoni da tema cinematografico e noi abbiamo sentito questa che fa parte del film La stanza del Vescovo, che è una pellicola del 1975 diretta da Luciano Salce e con la partecipazione di Ugo Tognazzi, il grandissimo Ugo Tognazzi. Ornella Muti tra le partecipazioni italiane, ricordiamo anche Piero Mazzarella e Lia Tanzi. È stato presentato fuori concorso al 30° Festival di Cannes e le musiche sono del maestro Armando Trovajoli. Pensate un po' alla, diciamo così, alla stesura del film, alla sceneggiatura, è meglio utilizzare dei termini consoni, alla sceneggiatura del film hanno partecipato come sempre personaggi tipo Leo Benvenuti e Piero De Bernardi, che sono stati dei miti veramente del cinema italiano, che hanno sceneggiato pellicole veramente senza tempo. Questo è il nostro viaggio di I Love Italy, quest'oggi è un pochino differente dal solito, ma ci piace che sia così perché stiamo ricordando alcuni grandi musicisti che hanno prodotto delle soundtrack per il cinema italiano. Casualmente, a caso, come faccio di solito, ho scelto alcuni film e dopo esserci ascoltati La stanza del Vescovo è il turno di ascoltare un altro capolavoro del cinema italiano, uno dei film più belli e uno dei film, diciamo così, immortali. È stato anche recuperato recentemente e restaurato, ma ha bisogno di presentazioni, ragazzi fantozzi. Noi lo diciamo, questa è la colonna sonora di Fantozzi.

È quasi arrivato il momento di congedarci, c'è ancora una canzone da ascoltare. Ora un altro grande maestro, un altro grandissimo compositore della scena Easy Listening Lounge o se preferite da tema, sto parlando del grande Piero Piccioni che ci presenta la soundtrack di un film bellissimo dal titolo Bello, Onesto, emigrato a Australia, sposerebbe con paesana illibata. Film del 71 di Luigi Zampa, è interpretato da Claudia Cardinale e Alberto Sordi. Chiudete gli occhi e sognate con la magia di Piero Piccioni.

E anche per quest'oggi purtroppo è Love Italy volge il termine. Vi ho fatto sognare con questa soundtrack bellissima composta da Piero Piccioni, tratta dal film Bello, onesto, emigrato a Australia, sposerebbe con paesana illibata, con uno strepitoso Alberto Sordi e Claudia Cardinale. Noi siamo giunti al termine, questa canzone non l'ho messa così a sproposito, l'ho messa proprio per salutare gli amici emigrati italiani che negli anni 50 e 60 sono emigrati negli Stati Uniti, nelle Americhe, anche in Australia, come dice questa bella canzone, in Europa. Alan Friedman, uno scrittore americano che vive in Italia, spesso cita gli emigrati italiani dicendo semplicemente che gli Stati Uniti di oggi sono diventati grandi anche e grazie soprattutto agli italiani immigrati dall'Italia nei primi del Novecento, negli anni 60, insomma. E questa è una bellissima citazione che ci piace tanto e così ci fa emozionare. Grazie a tutti per l'ascolto, e se c'è qualche figlio magari di emigrato italiano ci può scrivere e ci può raccontare la sua storia se vuole. Grazie a Jeff White per questa bella opportunità che dà I Love Italy, da Andy Mangiarotti a tutto, un abbraccio e un bacio a tutti, scusate, un abbraccio grande, ciao.

0: I Love Italy con il vostro Andy Mangiarotti. Come state, cari amici e cari amiche? È un po' di tempo che non ci sentiamo. Vi posso raccontare che ho fatto un bellissimo viaggio in Slovenia, ho visitato Lubiana, poi il lago di Bled, incantevole, nonché anche le meravigliose grotte di Postuma. Mi sono trovato molto bene, il cibo è particolare, ricco di zuppe e ricco anche di carne bollita, tra le altre cose c'è anche la possibilità di assaggiare il goulash, quindi scusate se magari non ero molto presente in questi mesi delle mia trasmissione appunto in lingua italiana. Però siamo tornati qua dallo studio dell'Oltrepò Pavese, studio di Davola Remai, situato a Broni, per l'appunto nell'Oltrepò Pavese. Io ringrazio, lo vorrei fare, a tutti gli amici che mi hanno scritto, che hanno ricevuto le cartoline QSL, per esattezza un amico del Canton Ticino e un amico dalla Cina. Mi auguro che l'amico del Canton Ticino abbia ricevuto la nostra cartolina QSL personalizzata, che ho spedito io personalmente, e anche l'amico dalla Cina, magari lì per arrivare in Cina è un po' più farraginosa la cosa, visto la distanza. Va bene, non perdiamo tempo. Se anche voi volete farci un rapporto di ricezione, vi do tutti i vari riferimenti. Iniziamo con i miei siti. andreamangiarotti.com, da poco aggiornato, lì trovate un po' tutta la mia storia, le mie trasmissioni, che cosa faccio, lì c'è la possibilità di iscrivermi, oppure se preferite potete anche visitare voiceofitaly.it. anche su questo sito trovate tutte le informazioni sulla nostra trasmissione, su Radio Miami in italiano. Poi faremo anche una versione inglese, la sistemeremo un pochino, però dateci il tempo. Per gli amici invece che vogliono farci delle segnalazioni cartacee, vi rimando all'indirizzo di Radio Miami, della radio, PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Lì potete inviare direttamente le vostre cartoline, le vostre lettere che vengono esaminate dal nostro caro Jeff White, e potete anche indicare un rapporto di ricezione cartaceo. Sicuramente riceverete anche in questo caso una risposta. E poi abbiamo gli altri contatti, quelli semplici, quelli consoni, diciamo così. La mia mail, che è la stessa, andrea@mangiarotti.org. andrea@mangiarotti.org, potete scrivere anche una mail per segnalarci il vostro rapporto di ricezione, oppure per segnalarci qualcosa che vi può interessare della trasmissione, oppure qualche tema dell'Italia che possiamo trattare nelle prossime puntate. Noi siamo qui per voi, per accontentarvi come possiamo, con immenso piacere.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: E ora iniziamo a parlare dell'argomento del giorno, un argomento molto divertente, molto gioioso, che ha condizionato l'Italia degli anni 80, fine anni 70, anni 80. Chi di voi non si ricorda il film di Fantozzi, quando Fantozzi alla sera arriva a casa col telecomando, tac tac tac, guarda la TV, c'era il boom delle reti locali e così via, e dopo una certa ora nel film Fantozzi si vedeva che tutti i televisori erano sintonizzati sugli stessi canali che gli ometti guardavano questi programmi per adulti, questi spogliarelli che c'erano, e non solo, anche qualcosa di un po' più spinto, diciamo così, che c'era nell'etere televisivo italiano di fine anni 70 fino a circa gli anni 90. C'era la programmazione di questi film pornografici un pochino censurati, però la maggior parte erano abbastanza crudi e così via, si vedeva proprio un po' tutto, diciamo così. Poi c'è stata una legge che ha cercato di regolamentare un po' la cosa, però non ci sono riusciti, hanno chiuso un occhio, va là, va là, va là. Quindi voi immaginate le realtà locali, le TV locali che c'erano negli anni 70, negli anni 80, oggi ovviamente non ci sono più perché la maggior parte hanno chiuso, come anche del resto le radio. Noi non siamo come gli Stati Uniti, dove c'è veramente una libertà di stampa, di informazione incredibile, ci sono radio, TV, in tutti i paesi. Purtroppo l'Italia non è così, la fanno da padrona ai grandi network radiofonici e televisivi, e le radio locali, anche le TV locali, oramai si contano proprio sulle dita di una mano. E vi stavo, ora però parliamo dell'argomento che stavo introducendo, un argomento molto simpatico. Le TV locali d'Italia che cosa trasmettevano la notte, beh, oltre le varie televendite? Trasmettevano questi programmi per adulti, queste trasmissioni per un pubblico maschile, diciamo così, lo ricorderete anche nel film Fantozzi. La RAI quindi si trova di fronte a queste TV locali che dopo le 23, anche prima, programmano questi film, addirittura ci sono state anche delle cose comiche, mandavano in onda per errore, magari non trasmesso l'audio di un film porno, mi ricordo, per errore nel pomeriggio di una TV e così via, capitavano queste cose. Però la RAI cosa ha pensato? E qua giustamente perdevano ascolti, perché le TV locali alla notte, insomma, avevano questa programmazione per la maggior parte riservata a un pubblico adulto. Ora però vediamo la RAI come è corsa ai ripari in quegli anni.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: La TV di Stato ha dovuto anche lei cercare di programmare determinate cose, ovviamente non poteva trasmettere per determinati motivi che non sto qui a elencarvi, proprio dei film pornografici molto molto spinti, però la RAI pensò a un programma raffinato, che praticamente era un programma televisivo che magari molti di voi ricordano, chi non lo ricorda ve lo racconto alla radio. Sto parlando del Cappello sulle 23, che era un celebre programma televisivo che si può dire che ha fatto la storia della seconda serata di Rai 2. Venne trasmesso su Rai 2, Rai 1 era improponibile perché, come ben sapete, Rai 1 c'era la Democrazia Cristiana, quindi Rai 2 era già un po' più vicino ai socialisti e così via, poi c'era la Terza Rete invece che era più vicina invece al Partito Comunista e così via, quindi Rai 2 già un po' più soft. E allora proposero questa trasmissione che doveva servire proprio da intrattenimento erotico, però non volgare, un erotismo molto raffinato, e si pensò per l'appunto al Cappello sulle 23, che andava in onda il sabato sera di Rai 2. Stiamo parlando del 1983, è andato in onda sino al 1986. Questo spettacolo era veramente unico nel suo genere, perché praticamente ricostruiva le atmosfere attraverso la scenografia, certi dettagli anche di design, trasportava praticamente in televisione un nightclub dell'epoca. Quindi, come ben potete immaginare, c'era questa scenografia particolare con un palco pieno di lucine, c'erano i tavoletti vicino appunto al palco, tutti uomini in smoking, donne di classe e così via, e questo era praticamente il Cappello sulle 23. Hanno creato praticamente in TV un night proprio ambientato nei night degli anni 80. Ovviamente c'erano le spogliarelliste che si vedevano all'incirca verso la fine del programma con degli spogliarelli molto raffinati e molto, molto carini. Ma non solo, c'erano anche prestigiatori, personaggi della musica, dello spettacolo, il tutto sempre con un tono molto elegante e mai provocatorio, perché la RAI non si poteva permettere, diciamo così, di proporre, tanto per intenderci, delle cose che venivano prodotte nelle realtà locali. Tra le spogliariste più famose, che poi le ritroveremo anche nel cinema del Cappello sulle 23, ricordiamo Serena Grandi, che poi fece anche del cinema, la stessa Pamela Prati, che invece veniva dal cinema italiano, dalla commedia sexy degli anni 70. Poi c'era anche Rosa Fumetto, Dracula Boom Boom, tanto per citarne qualcune. Ma non erano solamente numeri di spogliarello a rendere famoso questo spettacolo, come vi ho detto in precedenza, c'erano anche ospiti musicali di un certo spessore, sia italiani che internazionali, che si presentavano in questa atmosfera proprio da nightclub anni 70-80. Tra gli ospiti più importanti che ha calcato il palco appunto del Cappello sulle 23, come non citare la grande attrice brasiliana Frederica Bolcan, che spesso era ospite appunto appunto è il cappello sulle 23. Ora vediamo velocemente le varie edizioni. La prima edizione è andata in onda dal 1 gennaio sino al 23 luglio del 1983, era curata da Alberto Argentini e diretta da Fernanda Turvani e da Mauro Macario, con le musiche originali composte da Pino Presti e da Aldo Buonocore. Poi ci fu la seconda stagione, perché la Rai riconfermò questo spettacolo, visto che gli ascolti c'erano. La seconda stagione sono andate in onda 34 puntate, dal 15 ottobre dell'83 sino al 18 agosto dell'84. È stata curata da Alberto Argentini con la direzione musicale di Aldo Buonocore e la regia Mario Landi. Però questa volta la conduzione passò a Paolo Mosca, con la partecipazione di Federico Monti Arduini e dalla cabarettista Livia Cerini. Paolo Mosca è la sua prima conduzione, come vi ho detto si presenta vestito elegantissimo anche lui, e attraverso il cappello sulle 23 presenta in modo direi egregio e molto raffinato gli ospiti in studio. Vediamo la terza stagione, che è stata composta da 28 episodi e dal 3 novembre dell'84 sino al 27 luglio dell'85, in questo caso curata da Raul Morales e Nini Di Lauro e diretta da Angelo Zito e Mario Landi, mentre la quarta stagione di 29 puntate dal 9 novembre dell'85 al 27 settembre dell'83 è stata scritta da Fernando Monti Arduini, sempre con Paolo Mosca, Raul Morales e diretto da Raul Morales. E ci fu anche la presentazione di questa volta Rosy Fumetto affiancata a Paolo Mosca e Federico Monti Arduini. Dopodiché il cappello sulle 23 terminò, la Rai decise che oramai era ora di cambiare genere e niente, è terminata la sua avventura attraverso la televisione di Stato e attraverso Rai 2. Il cappello sulle 23 è stato un programma molto carino, ha cercato di fare concorrenza, come vi ho detto in precedenza, alle TV locali che trasmettevano dei contenuti altamente pornografici. La Rai ci è riuscita in modo raffinato, con un erotismo raffinato. È vero che c'erano gli spogliarelli integrali, però avvenivano sempre dopo una certa ora, quando si pensa appunto che il pubblico più giovane fosse a letto. Sicuramente un programma che ha fatto epoca, e questa sera ve l'abbiamo raccontato, o quest'oggi, dipende da quando ci ascoltate, qua su Radio Miami International. Io sono arrivato in fondo, ringrazio tutti voi che mi avete ascoltato, ringrazio ovviamente Jeff White per avermi concesso di essere qua in vostra compagnia. Dio piacendo ci sentiamo prossimamente, vi abbraccio tanto, vi auguro ogni bene e scrivetemi con piacere che vi mando le cartoline personalizzate di I Love Italy. Ci sentiamo alla prossima, rimanete su Radio Miami.
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
3: www.andreamandinati.com

0: Radio Miami International, Double RMI, al microfono dalla redazione italiana c'è Andy Mangiarotti. Benvenuti a tutti in questo rotocalco che dura 15 minuti ed è in lingua italiana. La conduzione e alla regia Andy Mangiarotti. Ben trovati, benvenuti. Siamo in onda su Kilohertz 7780 pari a metri 41 sulle onde corte della Double RMI, Radio Miami International. In apertura volevo salutare alcuni amici che ci hanno scritto tramite email, che chiedevano la ricezione delle cartoline QSL. Le abbiamo spedite circa un mese fa e presto le riceverete nelle vostre case, a Dio piacendo, soprattutto perché con questa pandemia solitamente è difficile magari che vengano ricevute. Non tanto perché non arrivano, perché magari ci sono controlli molto serrati alle varie dogane, magari capita che vengono bloccate, quindi speriamo che riceverete le nostre comunicazioni. Noi abbiamo appunto certificato i vostri vari rapporti di ricezione. In apertura vi ricordo i contatti, se magari ci state ascoltando sulle onde corte e volete inviarci un rapporto di ricezione, lo potete fare o tramite la nostra mail andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, oppure se amate scrivere lettere o cartoline potete scrivere direttamente una lettera alla Double RMI PO Box 526852 Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Se preferite il cartaceo scrivete direttamente a Radio Miami, che sicuramente Jeff vi risponderà con una cartolina QSL. Stessa cosa facciamo anche noi: se volete la cartolina personalizzata dei I Love Italy, scrivetemi tramite email andrea@mangiarotti.org e vi mando il tutto direttamente a casa. Quest'oggi a I Love Italy partiamo così.
1: Professore, lei cura il Covid con il plasma, ma ne usciamo fuori da questo maledetto virus?
2: Devo dire che rispetto a quello che abbiamo vissuto febbraio, marzo, aprile, maggio, ancora siamo lontani da quella stagione. In questi giorni però, come voi sapete, i contagi stanno aumentando e stanno aumentando anche i casi di polmoniti anche gravi. Noi a Mantova abbiamo ripreso a utilizzare il plasma e bastano pochissime regole per evitare che si torni indietro. Pochissime regole come il distanziamento, evitare gli assembramenti, usare le mascherine e soprattutto lavarsi frequentemente le mani. Deve diventare un'abitudine perenne, perché non sappiamo ancora quanto il coronavirus circolerà tra di noi.
1: Ecco, allora che cosa, lei ha dato dei consigli pratici adesso, ma in pratica che cosa si deve fare? Illustriamo bene ai nostri ascoltatori che cosa è questo coronavirus.
2: Il coronavirus è un virus a RNA contagiante, molto contagiante. Determina la presenza del coronavirus nell'orofaringe e nel rinofaringe. Non tutti i portatori però sono diffusori, cioè non tutti i pazienti che hanno il coronavirus in orofaringe o in rinofaringe determineranno poi contaminazione di altre persone. C'è però una buona parte dei portatori che è anche diffusore, quindi bisogna evitare che il virus si diffonda. E come dicevo prima, l'utilizzo delle mascherine e il distanziamento, soprattutto nei luoghi chiusi, va preservato. Sono piccole regole, poche regole che ci permetteranno di non richiudere il paese, perché l'obiettivo è proprio quello di non richiudere questo paese, che ne avrebbe un danno economico enorme. E poche regole che ci permetteranno di ripartire anche con le scuole in presenza, cioè noi non possiamo permetterci di ripartire con le scuole a distanza.
1: Infatti il problema delle scuole è quello adesso imminente. Quindi dobbiamo per forza adoperare questi accorgimenti che lei ci...
2: Assolutamente sì. Per le scuole poi bisognerà provvedere a cercare dei percorsi che cerchino di ridurre il contagio intrascolastico e prevedere entrate diverse dalle uscite ed orari differenziati, cioè non far arrivare tutte le classi, soprattutto nelle scuole molto grandi. Bisogna cercare di differenziare, di scaglionare gli arrivi e le uscite e utilizzare le mense scolastiche solo nei casi in cui proprio vi è la necessità.
0: Avete ascoltato questo contributo che abbiamo trovato sul web, sul sito Roma dintorni notizie, scusate, è partito il jingle, Roma dintorni notizie, che trovate su YouTube. Era per l'appunto il professor De Donno, scomparso di recente, medico all'ospedale di Mantova. Giuseppe De Donno, purtroppo morto suicida nella sua casa di Mantova. Noi l'abbiamo ricordato e vi ricordo che oltre ai vari vaccini che oramai in tutto il mondo si stanno sviluppando, in Italia c'è stata e c'è tuttora una cura differente che mette in primo piano il plasma, la cura con il sangue di persone che hanno contratto il coronavirus però sono guarite, e il professor De Donno per l'appunto insisteva nel cercare di sperimentare anche questa cura. Professor De Donno, che non ha mai, diciamo così, messo in discussione l'uso dei vaccini, però con i vaccini proponeva anche questa cura. Purtroppo è morto suicida circa qualche mese fa. È un grosso peccato, perché era un ottimo medico e noi a I Love Italy l'abbiamo ricordato. Anzi, facciamo di più. C'è un articolo molto bello di Enrico Ruggeri che omaggia proprio il professor De Donno, apparso su un quotidiano, il Primato Nazionale, e ve lo vado a leggere. Ruggeri sempre molto, diciamo così, controcorrente e direi schiavo proprio di nessuno. Ruggeri omaggia De Donno, messo a tacere e delegittimato, è una tragedia. Questo secondo Enrico Ruggeri. Enrico Ruggeri, come sempre controcorrente, decide di omaggiare il medico Giuseppe De Donno, trovato morto dopo essersi suicidato nella sua casa di Mantova. Ruggeri omaggia anche il medico inventore della terapia col plasma iperimmune come cura per il Covid, sostenendo che sia stato messo a tacere, delegittimato, deriso, escluso dai programmi TV, sottointendendo forse anche dietro questo trattamento di silenzio da parte dei colleghi e stampa. Per l'appunto, secondo lui, è stato un gesto insano. La sua cura aveva solo un difetto: costava pochissimo. Continua il cantautore, prendendo una posizione netta anche contro chi sviliva i progressi scientifici di cui si era reso protagonista De Donno. Come disse De André, siamo tutti coinvolti in questa tragedia, che è anche la nostra. La citazione ovviamente fa parte della canzone del maggio del poeta genovese. Vuole ricordare anche i suoi follower di non sentirsi esclusi da quella che, secondo l'autore, il mare d'inverno è una vera e propria tragedia del nostro paese. E poi Ruggeri parla anche del Covid. La nostra società non accetta la morte. A proposito di Covid, le parole di Ruggeri in un'intervista a Quarta Repubblica, dopo le frasi di Draghi sulla morte e il virus, risultano quantomeno profetiche. Siamo in una società che non accetta la morte, né invecchiare e morire. L'unico principio sacro e inviolabile è pensa alla salute. Pensa a Cristoforo Colombo, pensa a quelli che hanno combattuto per un'idea. L'hanno fatto perché non pensavano alla salute. È chiaro che uno cerca di vivere meglio possibile, di salvaguardarsi, ma muoiono 400-500 persone di cancro al giorno, di problemi cardiovascolari e così via. Sorrido se vedo uno con mascherina che magari ha un'alimentazione disastrosa, fuma e non si è mai premurato di nulla. Mi ha minacciato di morte per le mie posizioni, morirai di Covid, così capirai, mi ha detto. Capisco che c'è l'emergenza rispetto ai protocolli, però mi preme ricordare, non possiamo rinunciare a vivere per paura di morire. È contro natura, secondo Enrico Ruggeri. Quindi è apparso questo bel articolo del cantante, che ricorda il professor De Donno, giusto appunto. Vi ricordiamo che è ancora attiva in alcune strutture ospedaliere italiane la sua cura col plasma, che sicuramente ha ottenuto ottimi risultati e costa pochissimo, a differenza dei vaccini che hanno un costo esorbitante, è diventato, diciamo così, un business. Però sia io che, come faceva il professore, non ha mai messo in discussione ovviamente il vaccinarsi, però abbinato ai vaccini, magari per quei soggetti che hanno problemi di salute e non possono accedere al vaccino, si può tentare questa bella cura che il professor De Donno aveva inventato prendendo spunto da vecchie pandemie, dove proprio veniva utilizzato il plasma nelle persone guarite da un determinato virus per cercare di salvare altre persone che invece non guarivano tanto facilmente, ma dovevano passare attraverso gli ospedali. Comunque vi ricordiamo che sia la Fondazione San Matteo di Pavia, che sicuramente cercherà volontari che...

0: medico Giuseppe De Donno, questo medico di provincia, come lui si definiva, e che con questa cura che non costava niente ce la metteva tutta per curare i pazienti morti per l'appunto di Covid. Bene, quest'oggi I Love Italy termina qua. Andrea Mangiarotti vi ringrazia per avermi ascoltato sulla WRMI. Vi ricordo che se volete mandarci un rapporto di ricezione lo potete fare tramite mail andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti, sì, scusate.org, oppure visitare il nostro sito voiceofitaly.it oppure andreamangiarotti.com. Scrivetemi tranquillamente una mail e magari inviatemi anche un file dove testimoniate l'ascolto sulle onde corte, e vi mando la cartolina QSL personalizzata di I Love Italy. Se invece volete scrivere direttamente a Radio Miami, PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Potete scrivere in formato cartaceo o digitale. Andrea Mangiarotti, veramente tutto. Io ringrazio Jeff White per lo spazio e per avermi permesso di essere live sulle onde corte di moltissime nazioni nel mondo. Un abbraccio, cari amici, e a Dio piacendo, ci sentiamo prossimamente. Ciao da Andrea e buon proseguimento d'ascolto con le trasmissioni di WRMI. Ciao a tutti, ciao.
1: Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presenta Andy Mangiarotti.
2: Welcome. You are listening to the I Love Italy program in Italian, presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com.

I Love Italy, Radio Miami International, la WRMI, eccoci tornati in diretta, vi saluto calorosamente dalle nostre antenne di Okeechobee in Florida, al microfono Andy Mangiarotti. La trasmissione, come avete ascoltato dal jingle iniziale, si chiama I Love Italy. 15 minuti in lingua italiana, questa trasmissione che per il 2020 subirà qualche modifica. Sto pensando di trasformare il programma in un programma talk dove parliamo dell'Italia, questo anche per favorire la condivisione tramite podcast, perché se magari trasmettiamo delle canzoni protette dai diritti d'autore non vorrei insomma incappare in qualche problema con la SIAE, quindi ho deciso per adesso, in apertura per questo gennaio 2020, di fare un programma talk in lingua italiana, 15 minuti insomma per mantenere viva la nostra lingua italiana. Vi ricordo che la trasmissione che stai sentendo è trasmessa in via sperimentale su kilohertz 7780 pari a metri 41, su kilohertz 5950 pari a metri 49 e su kilohertz 9955 pari a metri 31. La radio che ci ospita sulle onde corte è la WRMI, Radio Miami International, con sede a Okeechobee in Florida. In apertura vi ricordo tutti i vostri riferimenti, se magari volete mandarci rapporti di ricezione o semplicemente saluti, lo potete fare attraverso la mia mail andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, per i vostri rapporti di ricezione, saluti, commenti, considerazioni. È anche possibile scrivere direttamente in formato cartaceo, se amate scrivere come sottoscritto, direttamente alla WRMI PO Box 526852, Miami, Florida 33155, Stati Uniti d'America. Potete scrivere direttamente anche a Radio Miami. Vi ricordo anche il mio sito di riferimento, www.andreamangiarotti.com.

0: www.radiomiami.com è il sito di riferimento di Radio Miami, la wrmi.net. Lì è possibile anche inviare il vostro rapporto di ricezione in formato telematico. Iniziamo quest'oggi salutando alcuni amici, anzi un amico che ci ha inviato un rapporto di ricezione dal Venezuela, scusate, mi sono un attimo impappinato, Venezuela, Jorge Luis, che ci scrive: ciao Andrea Mangiarotti, mi fa piacere scriverti, ho ascoltato il tuo programma qualche settimana fa in lingua italiana via WRMI, segnale regolare con qualche disturbo per lo più atmosferico e un leggero falding. Ti invio il rapporto di ricezione sperando che tu me lo possa confermare attraverso una cartolina QSL. Poi mi chiedi anche se è possibile magari ricevere delle carte, degli adesivi dei programmi di Radio Miami, nonché la QSL personalizzata di I Love Italy. Noi manderemo la cartolina personalizzata per l'appunto di I Love Italy. E ora leggiamo il suo rapporto di ricezione, che è il seguente: caro amico, ti invio il rapporto di ricezione, novembre 24 2019, frequenza 9955 kHz, data d'ascolto 13.45 UTC sino alle ore 14 UTC per un simpo 34333. Noi invieremo sicuramente la cartolina QSL all'amico Jorge Luis dal Venezuela. Ora parliamo invece di vacanze. Solitamente molti di voi anche all'inizio di gennaio, febbraio, marzo iniziano a fare le cosiddette ferie all'estero. E il New York Times ha pubblicato recentemente l'elenco delle 52 destinazioni turistiche da visitare prima che sia appunto preso l'assalto da tutti i vari turisti. Le località italiane, rispettivamente al settimo posto, al 37 e al 51esimo posto, sono delle mete particolari che tra poco vi svelerò, soprattutto perché ecosostenibili, esotiche e ricche d'arte. Vediamo però questa classifica stilata da New York Times. Al primo posto c'è la capitale Washington, per rimarcare la sua importanza politica nell'anno delle elezioni. Poi ci sono paradisi come la Groenlandia da scoprire e il Tagikistan. Ma un po' a sorpresa, insieme alla Sicilia, che non può mancare in questa classifica del New York Times, dove molti americani amano insomma trascorrere le proprie vacanze, anche perché sono originari proprio della Sicilia, pensate un po', il New York Times, come preannunciato precedentemente, tra il 52esimo posto da visitare per il 2020 c'è niente di meno che il Molise e Urbino. Negli ultimi anni il flusso dei turisti statunitensi in Italia è aumentato anche a causa di attentati terroristici in città come Parigi, da sempre presa appunto d'assalto tra virgolette dai turisti americani. Nel 2018, secondo le stime Istat, gli arrivi degli Stati Uniti in Italia sono stati circa 5,7 milioni, per un aumento rispetto al 2017 di 15,7%, mentre le presenze hanno raggiunto i 14,5 milioni più il 14,9%. Secondo le stime di Banca Italia, nel 2018 gli statunitensi in Italia hanno speso oltre 5 miliardi di euro. Facile capire come una menzione così autorevole sia significativa per le località italiane. Nella graduatoria del New York Times, appunto, la Sicilia è consigliata perché secondo l'autore c'è qualcosa di importante che si sta muovendo nell'isola, una nuova ondata di turismo verde che aiuta non soltanto a promuovere la regione ma anche a salvaguardare il suo ambiente unico. e viene naturalmente citato il vino con l'apertura dell'itinerario Treni del vino e del gusto, grazie anche alla collaborazione tra le FS e lo Slow Food, insieme a numerose iniziative per arrivare a creare delle vere e proprie strutture e tour ecosostenibili. Quindi la Sicilia è molto molto apprezzata dal popolo statunitense. Tra le segnalazioni di New York Times c'è anche Lima e Copenaghen, scusate. Ecco, il Molise è la regione più bistrattata d'Italia, che si prende una rivincita non da poco sul fatto che neanche gli italiani la conoscono, scherza il giornalista americano, che poi ne parla come uno degli angoli più spettacolari della penisola, con la costa di Termoli, i siti archeologici in provincia di Campobasso, e consiglia veramente di girare queste terre con il trenino. Poi l'articolo continua, per l'appunto, citando anche la Firenze, scontatissima, come anche Roma del resto, ma la nuova meta, secondo il New York Times, è Urbino, il posto migliore per celebrare degnamente i 500 anni della morte di Raffaello. È un riconoscimento importante per le Marche, duramente provate dal terremoto del 2016. Insieme all'Umbria, la regione sta cercando di sollevarsi e di riproporsi come meta turistica, grazie anche, appunto, anche alle celebrazioni di Raffaello. Le 52 località scelte dal New York Times sono una miscela interessante per farsi un'idea dal punto di vista statunitense sul turismo in Italia. Quindi bello questo articolo che il quotidiano americano New York Times ha voluto dedicare alle mete turistiche più amate dagli amici statunitensi, visto che la nostra radio ha sede ad Okeechobee e anche a Miami, quindi in Florida. Abbiamo al telefono l'amico Matteo da Piacenza. Matteo, che lui più volte è stato a Miami, gira spesso il mondo, quest'anno andrà in Brasile. Però vorrei sentire, Matteo, dalla tua voce, innanzitutto ciao, ci puoi descrivere a grandi linee la città di Miami? Grazie, dai.
1: Ma allora, io sono stato a Miami nel 2014, quindi già passato qualche anno. La particolarità è che arrivavo da New York e ho trovato un mondo completamente diverso, come mi aspettavo, nel senso che New York è una vita molto stressante, con ritmi abbastanza tesi, tutti di corsa, mentre a Miami è più un clima del sud, nel senso che tra abitudini e costumi e usi sono completamente diversi da New York.
2: Quindi, in che senso diversi?
1: E trovi moltissimi street food che New York mai non ho più trovato. Cioè, sembra New York degli anni 70, anni 80, e quindi però moltissimi sudamericani. Quindi anche la parlata è completamente diversa. Siccome per un italiano è molto più facile andare a New York, perché è un inglese semplicissimo, un americano molto semplice. Però, invece se tu vai a Miami, sembra quasi di parlare lo spagnolo, è una cosa incredibile.
2: Quindi è una realtà multietnica, soprattutto spagnola.
1: Esatto.
2: E italiana c'è qualcosa di
1: italiano? Italiana trovi tantissimo a New York, invece a Miami molto meno. Sì. Trovi locali italiani, che comunque poi tu con internet li trovi senza problemi. Ho i ragazzi che l'hanno hanno aperto ristoranti. Sì, è molto multietnica, ma nel vero senso della parola. Vabbè, c'è il mare, quindi è fantastico.
0: Ho trovato
1: abbastanza
0: tranquillo.
1: Bene, noi siamo andati in un periodo che,
0: ecco, lo più per chiederti questo,
1: febbraio, quindi
0: com'è la gente così?
1: C'è un grandissimo turismo, perché beh, finite le feste natalizie, poi so che comunque le feste universitarie cominciano verso marzo-aprile, quindi avevamo un periodo abbastanza morto.
2: La gente cosa
1: dice? La gente è tranquillissima, non ho trovato nessun tipo di problema. Siamo stati spesso a Ocean Drive, che è la zona principale, la via principale dove ci sono tutti i ristoranti, mentre dall'altra parte c'è proprio la spiaggia, che è molto bella, è enorme, ma molto molto tranquilla.
2: Quindi la
1: senza problemi, la consiglio assolutamente, sì.
2: Che il nostro amico Matteo, lui gira molto, soprattutto presto andrà anche in Brasile, ha girato veramente tanto, e quindi ci ha fatto piacere ospitarlo qua su Radio Miami. Se vuoi fare un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici che ci ascoltano in lingua italiana.
1: Ragazzi, beati voi che siete là al caldo, noi qui in questo momento siamo al freddo relativo, che non c'è freddissimo, però c'è sempre più freddo che qua che lì, e vi saluto dall'Italia. E...
0: Grazie, grazie Teo. Avevamo via telefono l'amico Matteo che ci ha raccontato la sua esperienza in un bel viaggio turistico a Miami in Florida. Se andate negli Stati Uniti, mi raccomando, lasciate la mancia, perché là è proprio una prerogativa lasciare la mancia nei locali pubblici, è anche una cosa carina e giusta. Solo in Italia non si fa, in Italia non si usa, però se andate negli Stati Uniti, mi raccomando, la mancia. Sempre a proposito degli Stati Uniti, mio cugino che abita nel Texas e a Houston, anzi ne approfitto per salutarlo, ciao Carlo, è un ingegnere che lavora negli Stati Uniti, e anche mia cugina e mio cugino Armando, mia cugina Marisa, mi dicevano che quando vai negli Stati Uniti, loro spesso vanno in Texas, la gente è veramente cordiale, perché vedono una persona nuova e subito salutano, una salutano, buongiorno, così come sta, ha bisogno qualcosa, quindi il popolo americano sono veramente molto molto cordiali, gentili, accoglienti, diciamo così, accoglienti. Forse noi italiani lo dobbiamo prendere esempio da loro. Siamo arrivati a un termine per quanto concerne I Love Italy di quest'oggi. Io vi rinnovo l'appuntamento a prossimamente, sempre qua sulla WRMI. Io vi aspetto quindi per un'altra trasmissione, sempre in lingua italiana. Da Andy Mangiarotti è tutto. Vi auguro un buon proseguimento d'ascolto con le trasmissioni di Radio Miami International.
3: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
4: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
5: Presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com

0: I Love Italy, siamo tornati in onda su Double RMI, Radio Miami International. Un saluto da parte di Andy che vi sta parlando dallo studio italiano di Radio Miami International, qua nelle colline dell'Oltrepò Pavese. Eccoci tornati in onda con i nostri 15 minuti in lingua italiana, dove vi raccontiamo della nostra nazione e innanzitutto ringraziamo Jeff White e la sua Double RMI, perché grazie a Radio Miami International siamo in onda sulle onde corte, e questo è uno spazio che dura 15 minuti. Noi in 15 minuti cerchiamo di raccontarvi dell'Italia, parliamo di oggi, dell'Italia di domani e così via, e anche del passato. C'è qualcosa che riguarda la nostra nazione nel passato: cinema, arte, teatro, pittura, eccetera eccetera, religione, chi più ne ha più ne metta. Io sono Andy Mangiarotti, se volete interagire con me vi ricordo un po' tutti i miei riferimenti, partendo dal mio sito personale www.andreamangiarotti.com, www.andreamangiarotti.com. Poi c'è anche il sito della trasmissione www.voiceofitaly.it, voiceofitaly.it, nonché anche il sito della radio che ci ospita, www.wrmi.it. .net. Questi sono tutti i vari riferimenti di I Love Italy. A tutti voi benvenuti.
1: You are listening to the Italian language broadcast of WRMI Radio Miami International. On the microphone, Andy Mangiarotti. To write to the Italian editorial staff, visit the sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com, or the site wrmi.net. Enjoy listening with I Love Italy, Voice of Italy, your broadcast that speaks Italian in the world.
0: E questo è il nostro jingolino in lingua inglese. Ovviamente doveroso il ringraziamento allo staff di Radio Miami International che ci consente di essere in onda su alcune frequenze. Vi ricordo i 15.770 kHz, i 7.730 kHz e i 5.850 kHz. Quindi potete informarvi direttamente sul sito di Radio Miami International. A I Love Italy, lo spieghiamo un pochino magari nuovi amici che per la prima volta ci stanno sentendo sulle onde corte, non è altro che un semplice rotocalco mensile in lingua italiana, trasmesso appunto sulle onde corte da Okeechobee in Florida tramite Double RMI, Radio Miami International.

0: tradizionale. Ogni mese vi portiamo 15 minuti di un talk show dove analizziamo i principali fatti di cronaca, costume, società, sia attuali che dal passato, come ho detto in precedenza, tutto rigorosamente in Italian style. Il nostro salotto radiofonico vi può parlare di cinema, teatro, musica, storia, arte, personaggi famosi, più che così. Un po' di tutto, diciamo così, un po' di tutto. E allora iniziamo con i nostri ringraziamenti. Prima però ascoltiamoci un altro jingle, questa volta in lingua cinese.
1: 亲爱的听众们，你们正在收听WRMI Radio Miami International 的意大利语节目，正在播出的是 Andy Mangiarotti。 要联系意大利编辑部，请访问一下网站 voiceofitaly.it。 AndreaMangiarotti.com 或 WRMI.net， 请享受 I Love Italy 意大利之声。这是一个在世界各地讲述意大利语的节目。
0: Vi dicevo che i grandi protagonisti siete voi, potete richiedere se volete una cartolina QSL o semplicemente farci un saluto, potete scrivere una mail a andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org per richiedere una cartolina QSL, per inviarci un rapporto di ricezione o semplicemente per farci un saluto. Allora, oggi voglio condividere con voi alcune lettere che abbiamo ricevuto da nostri fedeli ascoltatori un po' in tutto il mondo. Devo dire che è sempre un piacere ricevere lettere di ascoltatori un po' da tutto il globo. Salutiamo e ringraziamo Peter Goldfink da Perth in Australia. E il caro Peter mi fa sapere che ha ricevuto la nostra cartolina QSL dopo mesi di navigazione, diciamo così, ha ricevuto la nostra cartolina. Quindi grazie veramente al nostro amico Peter che ci ascoltava dalla bella Australia. Ora sentiamo un jingle in coreano e poi salutiamo un amico italiano.
1: 다음은 이탈리아어로 된 당신의 텍스트의 번역입니다. 다음은 당신의 스페인어 텍스트의 번역입니다. 친애하는 청취자 여러분, 여러분은 이탈리아어로 된 WRMI, 라디오 마이애미 인터내셔널의 프로그램을 듣고 계십니다. 방송 중 앤디 망기아로티. 이탈리아어 편집부에 연락하려면 다음 웹사이트를 방문하십시오. voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com 또는 WRMI.net, I love Italy. 이탈리아의 목소리를 즐기십시오. 이 프로그램은 세계에서 이탈리아어를 말합니다.
0: Ciao, dopo qualche tentativo nelle scorse settimane sono finalmente riuscito a ricevere la tua trasmissione su WRMI, I Love Italy. Ho scoperto il tuo programma grazie al tuo profilo Facebook, gli orari di frequenza, ma all'inizio il segnale era completamente coperto da un rumore di fondo. Oggi invece, grazie alla buona propagazione, ce l'ho fatta, ho ricevuto la tua trasmissione, è il giorno 24 aprile del 2025, dalle ore 22.30 sino alle 22.45 ora locale, cioè 22.30 20.45 UTC sulla frequenza del 15.770 kHz. La ricezione è avvenuta dalla Sicilia con un long wire di 50 metri collegata a un SDR. Il segnale iniziale S5 che è andato via migliorando con i minuti. Ti allego un frammento della parte finale del programma, quella più chiara ricevuta. Il mio nome è Gabriele Bafumi e ti lascio anche il mio indirizzo, abito a Catania e così via. Grazie Gabriele, al più presto possibile ti manderò la nostra cartolina QSL. Devo essere sincero, le abbiamo terminate, le ho appena fatte fare, quindi abbi un po' di pazienza e ti manderò la nostra cartolina QSL personalizzata. Poi sicuramente anche Jeff ti manderà un piccolo presente di I Love Italy. Grazie mille per i tuoi sforzi, per alcuni miei amici in giro per il mondo possono ascoltarti contemporaneamente a noi. Piccola correzione, l'orario preciso era dalle ore 22.30 alle ore 22.45, ora locale.
1: Chers auditrices et chers auditeurs, vous écoutez les émissions en langue italienne de WRMI, Radio Miami International. Au micro, Andy Mangiarotti. Pour écrire à la rédaction italienne, visitez les sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com ou le site wrmi.net. Profitez de l'écoute avec I Love Italy, la voix de l'Italie, votre émission qui parle italien dans le monde.
0: E questo era un jingle in lingua francese per ricordarvi che se volete richiedere una cartolina QSL oppure volete farci sapere che ci siete, ci state ascoltando un po' da tutto il mondo, ricordate la mia mail andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org. Poi c'è anche il sito della radio www.wrmi.net, lì trovate praticamente un forum da compilare con il vostro rapporto di ricezione. Potete segnalare direttamente anche a Radio Miami se non avete voglia di stare lì a scrivere una vecchia cartolina, cioè diciamo così, per ricevere una cartolina potete ricevere anche la cartolina telematica che vi manda Jeff e tutto lo staff di Radio Miami Internazionale.
1: Queridas oyentes, están escuchando los programas en italiano de WRMI, Radio Miami International. En el aire, Andy Mangiarotti. Para contactar con la redacción italiana, visiten los sitios web voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com o www.wrmi.net. Disfruten con I Love Italy, la voz de Italia, el programa que habla italiano en el mundo.
0: L'altra sera ho partecipato a una bellissima catechesi che univa due temi all'apparenza lontani, l'enciclica Laudato Si di Papa Francesco e il movimento Slow Food Italia. Un incontro veramente interessante perché si è svolto, pensate, all'interno di una basilica qua nell'Oltrepopavese, la Basilica di Santa Marta, situata appunto a Broni, nell'Oltrepopavese, un paese tra le altre cose balzato alle cronache perché il buon Giorgio Armani, lo stilista Giorgio Armani, possiede una bellissima villa, residenza probabilmente estiva. A parte questo, vi dicevo di questa bella catechesi che ho ascoltato su Laudato Si di Papa Francesco, che è una enciclica sempre comunque attuale perché ci parla del nostro pianeta Terra, della nostra casa comune, come la chiamava Francesco, che oggi purtroppo, come ben sapete, soffre per l'inquinamento, il consumo sfrenato e quella che lui chiamava la cultura dello scarto, una mentalità che porta a buttare via tutto ciò che non è utile o redditizio, cose, risorse, ma purtroppo anche persone. Il Papa ci invita a uno stile di vita più sobrio, rispettoso, capace di custodire veramente il creato. Benché Papa Francesco non ci sia più ora, come ben sapete, c'è il suo, come potremmo definirlo, neanche sostituto, il nuovo Papa, Papa Leone. Comunque questa enciclica di Papa Francesco, Laudato Si, rimane sempre attuale perché, diciamo così, ci parla del nostro pianeta e soprattutto del pianeta che hanno vissuto i nostri padri, le nostre madri, i nostri nonni, i nostri bisnonni, che praticamente, a differenza nostra, loro amavano veramente la terra perché la custodivano e soprattutto la trattavano proprio come dei figli, no? Veniva oggi purtroppo c'è il continuo spreco di diserbanti, prodotti chimici, e questo appunto causa purtroppo dei gravi problemi con l'inquinamento. Ed è qui che questa enciclica di Papa Francesco la potremmo direttamente collegare con il movimento italiano Slow Food, che è un movimento appunto nato in Italia e promuove un mondo diverso di nutrirsi, vivere, basato su che cosa? Su un buon cibo, pulito e giusto, perché l'ambiente deve essere comunque sempre preservato. Due mondi così distanti, l'enciclica che ci ha regalato il Santo Padre Papa Francesco, il movimento di Slow Food Italia, che vuole preservare il nostro pianeta e soprattutto vuole preservare anche la nostra salute. E questo direi è fondamentale. Se volete avere maggiori informazioni su questo movimento Slow Food Italia, vi consiglio il loro sito slowfood.it. Volevo fare un'intervista con qualcuno dello staff, però i tempi erano veramente ristretti, magari nelle prossime puntate di I Love Italy vi farò sentire un'intervista magari con qualche persona appunto di Slow Food Italia. Grazie per l'ascolto, cari amici, avete ascoltato I Love Italy, noi ci risentiamo prossimamente sempre qua su Radio Miami International o Internazionale. Questa è l'Italia fatta di voci, colori e lingue diverse. Un caro saluto ad Andrea e come sempre un caro ringraziamento a Jeff White che ci permette di essere in onda per parlare della mia nazione. Da Andrea è tutto, ora continuano le trasmissioni su Radio Miami International. Ciao a tutti, ciao, grazie per l'attenzione, ciao.
2: I love Italy. Yeah.

0: Torniamo in onda su Radio Miami International, di conseguenza sulle onde corte. Questa è I Love Italy, il vostro contenitore che parla italiano in 15 minuti. Alla conduzione, come sempre, il vostro Andy Mangiarotti, qua dagli studi dell'Oltrepò Pavese. Resteremo insieme per circa 15 minuti ospitati sulle poderose antenne di Radio Miami situate a Okeechobee in Florida. Ci potete sentire su svariate frequenze, io vi cito le principali: 7730 kHz, i 15.770 kHz, e poi c'è anche un'altra frequenza dei 5.850 kHz. Comunque vi invito sempre a visionare il sito www.wrmi.net, perché il programma potrebbe subire delle variazioni di emissione, quindi date un occhio sempre a www.wrmi.net, oppure potete anche dare un occhio al mio sito www.andreamangiarotti.com oppure www.voiceofitaly.it. Lì trovate tutti i vari riferimenti per ascoltarci un po' di biografia di questa trasmissione. In apertura, come sempre, abbiamo tanti saluti da fare quest'oggi. Saluto e ringrazio ancora una volta Graziano, Andrea e Roberto del programma Spazio Obiettivo di X, in onda ogni domenica mattina alle ore 11 ora italiana, 10 UTC, sulla mitica frequenza dei 9610 kHz di AVR Italia. Quindi saluto Roberto, Graziano e Andrea, perché mi hanno concesso una simpatica chiacchierata domenica 19 novembre 2023. Ora iniziamo a leggere qualche rapporto di ricezione ricevuto. Caro signor Andy Mangiarotti, spero che tutto stia procedendo bene. È stato un piacere ascoltare il tuo programma in italiano qua dall'Australia. Ah, formidabile. Desidero inviare il mio rapporto di ricezione come segue: data della trasmissione 22 novembre 2023, orario di trasmissione 01:15 UTC, 01:30 UTC, frequenza dei 5850 kHz, quindi siamo stati ascoltati in Australia. Il simpo che l'amico Bruce Lee ci ha citato è 34333. Poi mi ha menzionato i dettagli dell'ascolto, ciò che ho detto e ciò che ho parlato. Commento finale: qualità sufficiente, nessuna stazione interferente, qualche rumore di fondo, anche se non capisco l'italiano, sono contento di poter ascoltare la tua trasmissione per caso. L'Italia è un paese magnifico, affascinante, davvero molto desiderabile. Ci ha ascoltato con un ricevitore Kiwi SDR, antenna loop full way 80 metri, in allegato un breve file audio registrato appunto il 22 novembre. Ho ascoltato l'audio, è interessante, veramente interessante. Grazie all'amico Bruce Lee. Continuiamo dall'Australia, continuiamo con un altro rapporto di ricezione, questa volta dall'amico cinese. Cara Double RMI, amo l'Italia, sono un ascoltatore dalla Cina, ho ricevuto il segnale del vostro programma in lingua italiana data appunto 4 novembre 2023 alle ore 21 UTC, sino alle 21:15 UTC, sulla frequenza del 15.770 kHz. Segnale molto forte, l'effetto di ascolto è molto chiaro. Vorrei chiedere una cartolina QSL cartacea, anche la QSL va benissimo, se ci sono dei souvenir del programma e così via. Il mio rapporto di ricezione è il seguente: orario di ricevimento 4 novembre 2023, 21:15 UTC, frequenza 15.770 kHz, apparecchiatura ricevente, radio Texun PL310ET con antenna esterna, luogo di ricezione lo Jiangjin, provincia dello Jiangsu, Cina. Ricezione ordinaria, riesco a sentire l'audio, ma c'è un po' di rumore di sottofondo. Proprio il mese scorso, ottobre, ho finalmente ricevuto la mia QSL di settembre da parte vostra. Mi piace molto la cartolina con il vostro contenuto. Mi piacciono tutti i programmi della vostra stazione e se potete gentilmente inviarmi un'altra cartolina QSL. E poi l'amico cinese ci ha riscritto, perché io ho risposto, è doveroso farlo a tutti gli ascoltatori, e la sua risposta è molto bella, vi vado a leggerla. Caro Andrea, è stato un piacere ricevere una risposta così calorosa e amichevole da parte vostra. Non so quando ho iniziato a nutrire un forte interesse per lei, per i programmi che conduce, nonché per Double RMI. Hai ragione, anche se siamo lontani l'uno dall'altro, perché io gli ho scritto che siamo molto lontani, però la radio ci unisce, i segnali di trasmissione ci collegano strettamente. Attendo con ansia il suo programma ogni sabato alle 21 UTC, domenica alle, appunto, domenica orario cinese. Grazie al suo programma la mia vita si è arricchita, quindi vi ringrazio molto e vi dico sinceramente grazie per la vostra compagnia di quest'anno. Sono sicuro che la nostra amicizia durerà per sempre. Come ha detto lei, la Cina e l'Italia sono entrambi paesi antichi con una lunga storia e civiltà. Il rapporto tra i due paesi durerà sicuramente per sempre. Questo è il mio desiderio e quello di tutto il popolo cinese che ama la pace, bellissima. Spero che nel prossimo 2024 il vostro show migliori sempre di più e che il vostro pubblico cresca. Grazie ancora per aver prodotto e trasmesso un programma così bello, vi auguro tutto il meglio. Auguri dalla Cina. Auguri caro Ding Lun, gentilissimo come sempre. Ora dalla Cina torniamo alla nostra bella Italia, un altro bel rapporto di ricezione, lo vado immediatamente a leggere. Rapporto di ricezione per il programma I Love Italy, Double RMI. Buongiorno, ieri sera ho avuto l'opportunità di ascoltare attraverso le trasmissioni di WRMI il vostro programma I Love Italy. Di seguito riporto i dati della mia ricezione, data di ascolto 9 dicembre 2023, orario 21.01 UTC sino alle 21.14 UTC, frequenza dei 15.770 kHz, qualità della ricezione e SIMPO 35222. Segnale mediocre, presenza di un forte rumore di Falding. Ricezione, utilizzo il Sony ICF201D con antenna filare. Qui i dettagli del programma ascoltato, programma in lingua italiana alle 21.02, annuncio orario e frequenza della trasmissione, indirizzi per rapporti di ricezione e così via. Poi mi ha ricordato quello che ho detto, di che cosa abbiamo parlato, eccetera, eccetera. Gigi Nadali da Milano, grazie veramente anche a te Gigi, e appena possibile spediremo la QSL cartacea, perché adoro, come ben sapete, le QSL cartacee, non certo le cartoline, quelle virtuali. Certo, li mandano moltissime radio, però io sono un personaggio, come si suol dire, all'antica. E ora vi voglio parlare di una cosa molto carina, anche se il promozionale è in inglese, perché ci ascoltano in tutto il mondo. Comunque adesso poi vi spiego di che cosa si tratta, lo lanciamo in onda.
1: In a world where every voice can make a difference, yours can change lives. I offer my vocal talents or voiceover services, in short, my voice, for radio spots, promotional content, and jingles, with the entire compensation donated to charitable works. Your promotion will not only sound good, but will also do good. Together, we can turn every word into a step towards a noble cause. Contact me now, and let's unite our voices for the common good.
2: www.andreamangerati.com.
0: E questo era il promozionale che abbiamo fatto in lingua inglese, perché ci ascoltano in tutto il mondo. Però in breve, che cos'è? Ringrazio la mia amica Sara che insieme a me collabora alle trasmissioni di una radio locale italiana, possiamo dire anche il nome, e salutiamo anche gli amici di Radio Cantù FM 89.6 nel caso fossero all'ascolto. Sicuramente qualcuno c'è all'ascolto, quindi io li saluto. la nostra Sara di questa radio mi ha dato un'idea. Un giorno mi fa: ma perché non mi fai un jingle per un cliente? Ho detto: va bene, te lo faccio, però ovviamente non voglio nulla. E ho fatto questo jingle, poi mi è venuto lo spunto, ho pensato: ma perché non facciamo un qualcosa di carino e soprattutto benefico? E allora ho pensato questa cosa: se vi piace la mia voce che state ascoltando, potete contattarmi, ovviamente potremmo fare una breve collaborazione, potrei prestare la mia voce, se vi va, per farvi un jingle, una pubblicità, uno spot e così via. Il ricavato di quello che voi dovreste retribuirmi verrà completamente, assolutamente devoluto in beneficenza dal sottoscritto. Ovviamente sarà tutto tracciato, i vostri soldi verranno da me appunto ricevuti, tracciati, e avrete una copia del tracciamento dell'associazione Ollus o cooperativa benefica a cui vengono destinati i soldi.
1: In a world where every voice can make a difference, yours can change lives. I offer my vocal talents or voiceover services, in short, my voice, for radio spots, promotional content, and jingles, with the entire compensation donated to charitable works. Your promotion will not only sound good, but will also do good. Together, we can turn every word into a step towards a noble cause. Contact me now, and let's unite our voices for the common good.
2: www.andreamangerotti.com.
0: Grazie ancora per avermi ascoltato, io sono arrivato in fondo, ringrazio Jeff White e tutti voi per avermi ascoltato ancora quest'oggi qua da Double RMI. A Dio piacendo ci sentiamo prossimamente, sempre con un nuovo episodio, un nuovo appuntamento di I Love Italy. Buongiorno a tutti o buonanottata, dipende da quando ci ascoltate nella vostra nazione. Grazie ancora Jeff e un salutone e un abbraccione dal vostro Andy Mangiarotti. Ciao ciao, grazie, ciao.
3: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
4: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
2: www.andreamangiarotti.com.

0: I Love Italy più che mai in questo periodo abbastanza crudo, è un periodo veramente brutto per la nostra nazione. Siete su Radio Miami International, WRMI. La voce che sta entrando nelle vostre case è quella di Andrea, conduttore della trasmissione appunto I Love Italy. Vi ricordo che siamo in onda su kHz 7780 pari a metri 41, su kHz 5950 pari a metri 49 oppure 5950, fate voi, e dulcis in fondo su kHz 9955 pari a metri 31. Solitamente all'interno di questa trasmissione parliamo della nostra nazione, siamo molto allegri, molto spensierati. Purtroppo in questa trasmissione di quest'oggi lo siamo un po' meno, perché come ben sapete questa brutta epidemia del coronavirus ha ormai colpito quasi tutto il mondo. E in apertura volevo ringraziare degli amici che mi hanno scritto tramite email. Tra l'altro gentilissimi anche chiedendomi la mia situazione fisica, come sto, perché come ben sapete, insomma, l'Italia è stata colpita veramente tanto da questo bruttissimo virus. Un abbraccio a Ralph che mi scrive dalla Germania, mi manda anche un rapporto d'ascolto, un Simpo 24333. E ci ha ascoltato sulla frequenza 9955 kHz e mi scrive: amo l'Italia e potrei piangere quando apprendo le ultime notizie drammatiche del coronavirus lì. È così terribile, soprattutto la parte settentrionale dell'Italia che io conosco molto bene, la Lombardia, Milano, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, dove ero stato spesso e dove ho incontrato così tanti amici italiani, ora in una situazione così brutta. Il mio cuore e i miei pensieri sono con te sempre. Grazie per aver prodotto questo programma nonostante le circostanze. Far connettere il mondo e conoscere l'Italia, sebbene la frequenza, lui dice, della WRMI dei 9955 kHz non abbia come target l'Europa, però riesco ad ascoltarti regolarmente con la mia semplice attrezzatura di ascolto. Grazie veramente, un abbraccio a Ralph della Germania che si sincerava insomma sulla situazione della nostra nazione. E poi un abbraccio all'amico Alberto Silva, caro amico, saluti dal Cile, ti ho scritto, come stai? Questa è la situazione in Italia, com'è la situazione in Italia? Preferisci, mi dice appunto di prendermi cura della mia famiglia e rispettare le indicazioni dell'autorità. Un saluto e un abbraccio in attesa di tue notizie. Grazie Alberto. Alberto Silva dal Cile, grazie, sto benissimo, tutto va avanti molto bene. E un abbraccio anche a Reginaldo che ci scrive dal Brasile, dal bellissimo Brasile. Ciao, come stai Andrea? Spero sia tutto bene. Grazie molto per i tuoi messaggi. Conosci la lingua portoghese? No, purtroppo no, devo essere sincero, ho utilizzato il traduttore per risponderti. Conosco lo spagnolo un pochino, il francese, è bella la tua lingua, la lingua di Dante, e conosco anche l'inglese e il tedesco. Congratulazioni, un forte abbraccio per te e la tua famiglia. Reginaldo dal Brasile. Grazie a questi amici che mi hanno scritto e grazie anche ad altri amici che magari in silenzio hanno voluto, non so, magari far sentire la loro voce, non mi hanno scritto, però magari mi hanno ascoltato così in silenzio, magari nella loro bella nazione. Come vi dicevo, la situazione in Italia non è delle più belle, però ne stiamo uscendo piano piano, anche perché la nostra sanità è un'eccellenza mondiale. Il bello della sanità in italiana è appunto che cura tutti senza nessuna distinzione di razza e anche di portafoglio. Se venite in Italia, come è successo per i due turisti cinesi, i primi, insomma, che sono stati ricoverati allo Spallanzani di Roma, appunto affetti da COVID-19, scusate, sono stati curati gratuitamente. Quindi non vi preoccupate. La sanità in Italia è un'eccellenza, stiamo andando bene, tutti vengono curati, anche chi è che non ha le possibilità economiche per essere curato, come avviene in moltissimi stati del mondo, in Italia invece sarete curati anche se non avete disponibilità economiche. Ora abbiamo in linea l'amico Marco, Marco Renzi, che è praticamente un cantautore milanese, è lui quello che ha fatto la mia nuova sigla che avete ascoltato, I Love Italy, e poi ha composto anche una canzone proprio I Love Italy che avete sentito in sequenza appena dopo la sigla. Abbiamo Marco al telefono. Marco, guarda, io vorrei non interromperti, ti lascio parlare, se magari ci illustri un pochino la situazione a Milano per quanto concerne la tua città, e se ci puoi parlare di tutto, insomma, cosa pensi di questo brutto periodo e così via. Marco, ti lascio la parola, non ti interrompo, vai, sei in onda su Radio Miami International. Ciao Marco.
1: Ciao, sono Marco Arenzi da Milano, in questo momento sono in balcone affacciato sulla mia città, una città sicuramente irriconoscibile perché deserta e silenziosa, una realtà molto strana per una città come Milano. Voglio innanzitutto ringraziarti per l'opportunità che mi dai di poter intervenire nella tua trasmissione e mandarti un grande abbraccio, nella speranza di incontrarci poi più avanti, quando tutta la tempesta sarà passata, davanti magari a una bella tavolata, un buon bicchiere di vino. Saluto tutti gli amici che ci stanno ascoltando e niente, io sono in casa da 3-4 settimane, ho la fortuna di poter lavorare da casa da lunedì e venerdì, a differenza di altri che purtroppo non possono farlo e che hanno dovuto chiudere le attività lavorative con un grave pregiudizio economico che non gli consente neanche di arrivare alla fine del mese. Ho un fratello medico che lavora in ospedale con tutti gli operatori sanitari, sottoposti ovviamente a un grande stress e soprattutto a grandi rischi per la propria salute e incolumità, per svolgere il proprio senso del dovere, quello di salvare la vita a più persone possibili. Questi ospedali che ormai sono sovraffollati, abbiamo una quantità di ammalati, soprattutto di morti, molto alta, e dobbiamo uscire da questa situazione, e dobbiamo uscire nel prima possibile. Per uscire nel prima possibile dobbiamo tutti collaborare ed essere consapevoli che non possiamo far finta di nulla, cercare scusanti per non adottare le disposizioni che ci sono state date. Sappiamo tutti cosa dobbiamo fare e cosa dobbiamo non fare, e da questa esigenza, dall'esigenza di tornare il prima possibile alla vita normale, salvare la vita alle persone, uscire il prima possibile da questa situazione, è nata questa canzone che ho scritto un paio di sabati fa, e l'ho registrata in casa, in particolar modo in cucina, per cui l'audio purtroppo non è un granché, perché in casa non ho molti strumenti per poter registrare. Però l'importante è il messaggio che volevo lanciare, e il messaggio è: non solo restiamo a casa, ma restiamo a casa in maniera rigida, in maniera tale da poter adottare tutti insieme contemporaneamente tutte le disposizioni che sappiamo quali sono, in maniera sistematica, senza eccezioni, perché in questo modo e solo in questo modo riusciamo a uscire da questa situazione. E che dire, Andrea, ti ringrazio ancora, ti faccio i complimenti per la tua trasmissione, anzi le tue trasmissioni, e i complimenti anche per la bravura, perché secondo me sei un ottimo speaker, un ottimo DJ, e un saluto a tutti, grazie.

0: con questa canzone meravigliosa di Marco Renzi da Milano, che mi ricorda così tanto Bob Dylan, questa armonica bellissima. Abbiamo terminato I Love Italy anche per quest'oggi. Un abbraccio a Jeff White, a tutta la sua famiglia. Grazie Jeff per permettermi di essere ancora qua con tutti gli ascoltatori. L'Italia sta piano piano rialzando la testa e lo faranno anche tutte le altre nazioni. Un abbraccio, veramente una preghiera per i nostri angeli, medici, infermieri, OSS, tutte le persone che lavorano negli ospedali, nei pronto soccorsi, nella Croce Rossa. Un abbraccio a tutti e mi raccomando, restiamo a casa ma pronti ancora una volta per essere pronti ad uscire e a divertirci tra poco. Dai, che tutto andrà bene, un abbraccio a tutti, sia lodato Gesù Cristo, perché è insomma il mese della Santa Pasqua, della rinascita, della risurrezione di Gesù Cristo, e sarà anche una risurrezione per tutti noi. Alla prossima, un abbraccio da Andrea di I Love Italy. Ciao.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
2: Va ora in onda un programma in lingua italiana.

Miami International. Siete all'ascolto di I Love Italy, i nostri 15 minuti in lingua italiana con il vostro Andrea Mangiarotti al microfono. In apertura, come sempre, colgo l'occasione di salutare tutti gli amici e tutte le amiche che ci hanno ascoltato in questi mesi, insomma, in questi bellissimi mesi di riflessione, ma anche di programmazione qua sulla WRMI. Tanto per mantenere viva sulle onde corte, insomma, questa testimonianza storica della nostra bella lingua italiana che purtroppo piano piano va sempre più scomparendo dall'etere. Però noi siamo qua, ci siamo con immenso piacere. Il mio ringraziamento va come sempre all'editore del Double RMI Radio Miami International, quindi i ringraziamenti vanno a Jeff White, il nostro editore, che ci permette per l'appunto di essere qua in questo piccolo spazio però fondamentale con Andrea Mangiarotti, soprattutto questo spazio dedicato all'Italia, alla nostra bella nazione. Come faccio sempre in apertura, i miei ringraziamenti a tutte le persone che mi hanno ascoltato nelle precedenti puntate e chi mi vorrà supportare e anche ascoltare su Radio Miami. Ci potete sentire, vi ricordo, sulle onde corte, sui 7780 kHz pari a metri 41, sui 5950 kHz pari a metri 49 e sulla banda tropicale dei 9955 kHz, quindi pari a metri 31, la banda per il Latino America. Un saluto a tutti i nostri immigrati italiani negli Stati Uniti, ai giovani che in questi anni sono per l'appunto emigrati negli Stati Uniti, in Latino America e un po' in tutto il mondo per mettere a disposizione di queste grandi nazioni le proprie conoscenze, la propria cultura, la propria laurea, come si suol dire. Un abbraccio come sempre al mio caro cugino Carlo e alla sua compagna Raffaella. Carlo vive a Houston nel Texas ed è un ingegnere, quindi un abbraccio a caro Carlo che vive in questa bella nazione che è per l'appunto gli Stati Uniti d'America. In apertura, come sempre, come facciamo, come di consueto, ricordiamo i contatti, i riferimenti. Per entrare in connessione con questa trasmissione abbiamo la nostra mail classica andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org. Poi abbiamo da poco introdotto anche il numero per gli SMS, soprattutto per gli WhatsApp, 377-45-630-33, 377-45-630-33, solo messaggi WhatsApp. E se invece adorate scrivere, vi piace scrivere, potete direttamente anche scrivere una bella lettera in formato cartaceo oppure una cartolina alla radio che ci ospita, per l'appunto la Double RMI, Radio Miami International, PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Apriamo quest'oggi la trasmissione facendo un quadro generale, come viene fatto un po' in tutto il mondo, sulla situazione coronavirus Covid-19 in Italia. La situazione in Italia è decisamente migliorata se si pensa al periodo di aprile, marzo-aprile, dove purtroppo abbiamo avuto veramente tante vittime, tante persone ci hanno lasciato per questo maledetto coronavirus. Ora la situazione è molto migliorata, si torna ancora in spiaggia, quindi se avete l'opportunità di venire in Italia con le giuste cautele, probabilmente verrete messi in quarantena, però se per lavoro lavorate magari negli Stati Uniti e dovete per forza venire in Italia, vi tranquillizziamo, la situazione è molto migliorata, gli ospedali non sono più saturi, le terapie intensive si sono svuotate, l'importante è mantenere sempre i vari regolamenti dettati dallo Stato italiano, mascherina in primis,
avere una distanza di circa

un metro e mezzo tra una persona e l'altra, evitare i luoghi affollati, se proprio non si può fare a meno di andare in luoghi affollati, mi raccomando, sempre la mascherina. Questo è quello che riguarda per l'appunto il Covid-19. In questi mesi purtroppo ci ha lasciato un grande italiano, un grandissimo compositore, musicista, direttore d'orchestra e così via. Sto parlando di Ennio Morricone, che anche lui purtroppo, ahimè, ci ha lasciato. Con una formazione da trombettista ha scritto le musiche più belle dei cinema italiani e anche internazionali. Pensate, più di 500 film e serie TV, opere di musica contemporanea. La sua carriera include un'ampia gamma di generi che fanno di lui uno dei maestri più versatili, influenti compositori di colonne sonore di tutti i tempi. Le musiche di Morricone sono state usate in più di 60 film vincitori di premi, pensate un pochino. Dal 1946 ad oggi ha composto più di 100 brani classici, ma ciò che ha dato fama mondiale ovviamente al maestro Morricone non potevano che essere le musiche prodotte per il genere western all'italiana, il cosiddetto spaghetti western, che lo portarono a collaborare con registi di primissimo ordine: Sergio Leone, Duccio Tessari, Sergio Corbucci, con titoli del genere tipo la trilogia del Dollaro, Una pistola per Ringo, La resa dei conti, Il meraviglioso C'era una volta in West, Il grande silenzio, Il mercenario, Giù la testa, Il mio nome nessuno, eccetera eccetera. Dagli anni 70 Morricone è diventato un nome di rilievo anche nel cinema a stelle e strisce, nel cinema hollywoodiano, componendo musiche, pensate un pochino, per registi americani del calibro di John Carpenter, Brian De Palma, Barry Levinson, Mike Nicholson, Oliver Stone, Quentin Tarantino. Pensate qua, Morricone scrisse le musiche più belle per numerose pellicole premiate addirittura con l'Academy Awards, come I giorni del cielo, Missing, Gli intoccabili, Nuovo cinema paradiso, C'era una volta in America e così via. Dal 2007 Ennio Morricone è diventato anche è stato nominato con un Oscar alla carriera. Tutto questo ci fa capire la grandezza di questo grande maestro, di questo grande compositore italiano che purtroppo ci ha lasciato di recente. Dopo essere stato nominato per ben 5 volte tra il 79 e il 2001 senza aver raggiunto il traguardo dell'Oscar, nel 2007 vince meritatamente il premio Oscar alla carriera. E poi ancora nel 2016 gli è stata attribuita la stella numero 2574 nella celebre Hollywood Walk of Fame, quindi anche lui, a mio avviso, in modo meritato, ha la sua stellina veramente a Hollywood. E poi nel 2016 ottiene il suo secondo Oscar per le partiture del film di Quentin Tarantino, The Orphan Hate, per la quale si è aggiudicato anche un Golden Globe, eccetera eccetera. Un palmarès meraviglioso. Pellicole di primo piano, ma anche pellicole magari di nicchia che non tutti conoscono. Insomma, Morricone ha, a mio avviso, attraversato la carriera musicale mondiale, passando da un genere all'altro, collaborando anche con la televisione italiana, con la Rai negli anni 50, sto parlando del 58-60 e così via. Purtroppo ci ha lasciato anche lui. E allora noi cosa facciamo? Lo ricordiamo. Anzitutto vi saluto, vi ringrazio per aver ascoltato
questa bella puntata di I Love Italy su Double RMI. A Dio piacendo, noi ci sentiamo prossimamente, e questo è il nostro omaggio a Ennio Morricone. Lo riascoltiamo con la colonna sonora di Giù la testa. Grazie a Jeff White per lo spazio. A tutti voi un abbraccio da Andy Mangiarotti, il maestro Ennio Morricone. Noi lo ricordiamo così: Giù la testa.

0: I Love Italy con il vostro Andy Mangiarotti. Come state, cari amici e cari amiche? È un po' di tempo che non ci sentiamo. Vi posso raccontare che ho fatto un bellissimo viaggio in Slovenia, ho visitato Lubiana, poi il lago di Bled, incantevole, nonché anche le meravigliose grotte di Postuma. Mi sono trovato molto bene, il cibo è particolare, ricco di zuppe e ricco anche di carne bollita, tra le altre cose. C'è anche la possibilità di assaggiare il goulash, quindi scusate se magari non ero molto presente in questi mesi delle mia trasmissione appunto in lingua italiana. Però siamo tornati qua dallo studio dell'Oltrepò Pavese, studio di Davola Remai, situato a Broni, per l'appunto nell'Oltrepò Pavese. Io ringrazio, lo vorrei fare, a tutti gli amici che mi hanno scritto, che hanno ricevuto le cartoline QSL, per esattezza un amico del Canton Ticino e un amico dalla Cina. Mi auguro che l'amico del Canton Ticino abbia ricevuto la nostra cartolina QSL personalizzata che ho spedito io personalmente, e anche l'amico dalla Cina, magari lì per arrivare in Cina è un po' più farraginosa la cosa, visto la distanza. Va bene, non perdiamo tempo. Se anche voi volete farci un rapporto di ricezione, vi do tutti i vari riferimenti. Iniziamo con i miei siti. andreamangiarotti.com, da poco aggiornato, lì trovate un po' tutta la mia storia, le mie trasmissioni, che cosa faccio, lì c'è la possibilità di iscrivermi. Oppure, se preferite, potete anche visitare voiceofitaly.it. Anche su questo sito trovate tutte le informazioni sulla nostra trasmissione, su Radio Miami in italiano. Poi faremo anche una versione inglese, la sistemeremo un pochino, però dateci il tempo. Per gli amici invece che vogliono farci delle segnalazioni cartacee, vi rimando all'indirizzo di Radio Miami, della radio, PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Lì potete inviare direttamente le vostre cartoline, le vostre lettere che vengono esaminate dal nostro caro Jeff White, e potete anche indicare un rapporto di ricezione cartaceo. Sicuramente riceverete anche in questo caso una risposta. E poi abbiamo gli altri contatti, quelli semplici, quelli consoni, diciamo così. La mia mail, che è la stessa, andrea@mangiarotti.org. andrea@mangiarotti.org, potete scrivere anche una mail per segnalarci il vostro rapporto di ricezione, oppure per segnalarci qualcosa che vi può interessare della trasmissione, oppure qualche tema dell'Italia che possiamo trattare nelle prossime puntate. Noi siamo qui per voi, per accontentarvi come possiamo, con immenso piacere.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: E ora iniziamo a parlare dell'argomento del giorno, un argomento molto divertente, molto gioioso, che ha condizionato l'Italia degli anni 80, fine anni 70, anni 80. Chi di voi non si ricorda il film di Fantozzi, quando Fantozzi alla sera arriva a casa col telecomando, tac tac tac, guarda la TV, c'era il boom delle reti locali e così via, e dopo una certa ora nel film Fantozzi si vedeva che tutti i televisori erano sintonizzati sugli stessi canali che gli ometti guardavano questi programmi per adulti, questi spogliarelli che c'erano, e non solo, anche qualcosa di un po' più spinto, diciamo così, che c'era nell'etere televisivo italiano di fine anni 70 fino a circa gli anni 90. C'era la programmazione di questi film pornografici un pochino censurati, però la maggior parte erano abbastanza crudi e così via, si vedeva proprio un po' tutto, diciamo così. Poi c'è stata una legge che ha cercato di regolamentare un po' la cosa, però non ci sono riusciti, hanno chiuso un occhio, va là, va là, va là. Quindi voi immaginate le realtà locali, le TV locali che c'erano negli anni 70, negli anni 80, oggi ovviamente non ci sono più perché la maggior parte hanno chiuso, come anche del resto le radio. Noi non siamo come gli Stati Uniti, dove c'è veramente una libertà di stampa, di informazione incredibile, ci sono radio, TV in tutti i paesi. Purtroppo l'Italia non è così, la fanno da padrona ai grandi network radiofonici e televisivi, e le radio locali, anche le TV locali, oramai si contano proprio sulle dita di una mano. E vi stavo, ora però parliamo dell'argomento che stavo introducendo, un argomento molto simpatico. Le TV locali d'Italia che cosa trasmettevano la notte, beh, oltre le varie televendite? Trasmettevano questi programmi per adulti, queste trasmissioni per un pubblico maschile, diciamo così, lo ricorderete anche nel film Fantozzi. La RAI quindi si trova di fronte a queste TV locali che dopo le 23, anche prima, programmano questi film, addirittura ci sono state anche delle cose comiche, mandavano in onda per errore, magari non trasmesso l'audio di un film porno, mi ricordo, per errore nel pomeriggio di una TV e così via, capitavano queste cose. Però la RAI cosa ha pensato? E qua giustamente perdevano ascolti, perché le TV locali alla notte, insomma, avevano questa programmazione per la maggior parte riservata a un pubblico adulto. Ora però vediamo la RAI come è corsa ai ripari in quegli anni.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: La TV di Stato ha dovuto anche lei cercare di programmare determinate cose, ovviamente non poteva trasmettere per determinati motivi che non sto qui a elencarvi, proprio dei film pornografici molto molto spinti, però la RAI pensò a un programma raffinato, che praticamente era un programma televisivo che magari molti di voi ricordano, chi non lo ricorda ve lo racconto alla radio. Sto parlando del Cappello sulle 23, che era un celebre programma televisivo che si può dire che ha fatto la storia della seconda serata di Rai 2. Venne trasmesso su Rai 2, Rai 1 era improponibile perché, come ben sapete, Rai 1 c'era la Democrazia Cristiana, quindi Rai 2 era già un po' più vicino ai socialisti e così via, poi c'era la Terza Rete invece che era più vicina invece al Partito Comunista e così via, quindi Rai 2 già un po' più soft. E allora proposero questa trasmissione che doveva servire proprio da intrattenimento erotico, però non volgare, un erotismo molto raffinato, e si pensò per l'appunto al Cappello sulle 23, che andava in onda il sabato sera di Rai 2. Stiamo parlando del 1983, è andato in onda sino al 1986. Questo spettacolo era veramente unico nel suo genere, perché praticamente ricostruiva le atmosfere attraverso la scenografia, certi dettagli anche di design, trasportava praticamente in televisione un nightclub dell'epoca. Quindi, come ben potete immaginare, c'era questa scenografia particolare con un palco pieno di lucine, c'erano i tavoletti vicino appunto al palco, tutti uomini in smoking, donne di classe e così via. E questo era praticamente il Cappello sulle 23. Hanno creato praticamente in TV un night proprio ambientato nei night degli anni 80. Ovviamente c'erano le spogliarelliste che si vedevano all'incirca verso la fine del programma con degli spogliarelli molto raffinati e molto, molto carini. Ma non solo, c'erano anche prestigiatori, personaggi della musica, dello spettacolo, il tutto sempre con un tono molto elegante e mai provocatorio, perché la RAI non si poteva permettere, diciamo così, di proporre, tanto per intenderci, delle cose che venivano prodotte nelle realtà locali. Tra le spogliariste più famose, che poi le ritroveremo anche nel cinema del Cappello sulle 23, ricordiamo Serena Grandi, che poi fece anche del cinema, la stessa Pamela Prati, che invece veniva dal cinema italiano, dalla commedia sexy degli anni 70. Poi c'era anche Rosa Fumetto, Dracula Boom Boom, tanto per citarne qualcune. Ma non erano solamente numeri di spogliarello a rendere famoso questo spettacolo, come vi ho detto in precedenza, c'erano anche ospiti musicali di un certo spessore, sia italiani che internazionali, che si presentavano in questa atmosfera proprio da nightclub anni 70-80. Tra gli ospiti più importanti che ha calcato il palco appunto del Cappello sulle 23, come non citare la grande attrice brasiliana Frederica Balkan, che spesso era ospite appunto appunto nel cappello sulle 23. Ora vediamo velocemente le varie edizioni. La prima edizione è andata in onda dal 1 gennaio sino al 23 luglio del 1983, era curata da Alberto Argentini e diretta da Fernanda Turvani e da Mauro Macario, con le musiche originali composte da Pino Presti e da Aldo Buonocore. Poi ci fu la seconda stagione, perché la Rai riconfermò questo spettacolo, visto che gli ascolti c'erano. La seconda stagione sono andate in onda 34 puntate, dal 15 ottobre dell'83 sino al 18 agosto dell'84. È stata curata da Alberto Argentini con la direzione musicale di Aldo Buonocore e la regia Mario Landi. Però questa volta la conduzione passò a Paolo Mosca, con la partecipazione di Federico Monti Arduini e dalla cabarettista Livia Cerini. Paolo Mosca è la sua prima conduzione, come vi ho detto si presenta vestito elegantissimo anche lui, e attraverso il cappello sulle 23 presenta in modo direi egregio e molto raffinato gli ospiti in studio. Vediamo la terza stagione, che è stata composta da 28 episodi e dal 3 novembre dell'84 sino al 27 luglio dell'85, in questo caso curata da Raul Morales e Nini Di Lauro e diretta da Angelo Zito e Mario Landi, mentre la quarta stagione di 29 puntate dal 9 novembre dell'85 al 27 settembre dell'83 è stata scritta da Fernando Monti Arduini, sempre con Paolo Mosca, Raul Morales e diretto da Raul Morales. E ci fu anche la presentazione di questa volta Rosy Fumetto affiancata a Paolo Mosca e Federico Monti Arduini. Dopodiché il cappello sulle 23 terminò, la Rai decise che oramai era ora di cambiare genere e niente, è terminata la sua avventura attraverso la televisione di Stato e attraverso Rai 2. Il cappello sulle 23 è stato un programma molto carino, ha cercato di fare concorrenza, come vi ho detto in precedenza, alle TV locali che trasmettevano dei contenuti altamente pornografici. La Rai c'è riuscita in modo raffinato, con un erotismo raffinato. È vero che c'erano gli spogliarelli integrali, però avvenivano sempre dopo una certa ora, quando si pensa appunto che il pubblico più giovane fosse a letto, sicuramente. Un programma che ha fatto epoca, e questa sera ve l'abbiamo raccontato, o quest'oggi, dipende da quando ci ascoltate, qua su Radio Miami International. Io sono arrivato in fondo, ringrazio tutti voi che mi avete ascoltato, ringrazio ovviamente Jeff White per avermi concesso di essere qua in vostra compagnia. Dio piacendo ci sentiamo prossimamente, vi abbraccio tanto, vi auguro ogni bene e scrivetemi con piacere che vi mando le cartoline personalizzate di I Love Italy. Ci sentiamo alla prossima, rimanete su Radio Miami.
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
3: www.andreamandinati.com

0: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Purtroppo siamo dovuti tornare a questa udienza in biblioteca. E questo per difenderci dai contagi del Covid. Questo ci insegna pure che dobbiamo essere molto attenti alle prescrizioni delle autorità, siano le autorità politiche che le autorità sanitarie, per difenderci di questa pandemia. Offriamo al Signore questa distanza fra noi per il bene di tutti e pensiamo tanto agli ammalati, a coloro che entrano già come scarti. Pensiamo ai medici, agli infermieri, alle infermiere, ai volontari, a tanta gente che lavora con gli ammalati in questo momento, che rischiano la vita, ma lo fanno per amore, la sua vocazione, per amore del prossimo. Preghiamo per loro. Grazie.
1: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
2: Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com.
3: E benvenuti a tutti sul Double RMI, Radio Miami International. Il benvenuto vi giunge dalla voce di Andy Mangiarotti in diretta dallo studio dell'Oltre Po' Pavese, dove stiamo per l'appunto trasmettendo, e il segnale arriva direttamente a Okeechobee in Florida. Bentrovati a tutti, questo è lo spazio dedicato alla lingua italiana, 15 minuti in lingua italiana, solo su Radio Miami International. Quindi, se vi piace la nostra lingua, magari ci sentite dal Latino America, un abbraccio, un saluto a chi ci sente dagli Stati Uniti, dall'Europa e così via. Grazie per rimanere con Andrea. Iniziamo ricordando le frequenze di trasmissione. Siamo in onda su la frequenza 7780 kHz, pari a 1,41 m per gli Stati Uniti, l'Europa e l'Africa, il Nord Africa. Poi siamo in onda anche su kHz 9955 per il Latino America, la banda dei 31 metri del Latino America. Però queste frequenze sono, direi, generiche, perché come ben sapete le onde corte sono imprevedibili. Magari sui 9955 kHz, come è spesso capitato, ci potete sentire anche dall'Europa e così via. Stessa cosa anche per i 7780 kHz, che ci possono ascoltare anche gli amici dal Giappone, come è successo, dalla Russia, dalla Corea del Sud, ma anche dalla Corea del Nord. Mandiamo proprio un saluto a chi ci sta sentendo. Bene, questo spazio prevede una programmazione di 15 minuti in lingua italiana con la conduzione di Andy Mangiarotti. In apertura vorrei mandare un abbraccio e un caro saluto al caro amico Roberto Scaglione. Roberto conduce due programmi bellissimi da svariati anni, da tantissimi anni, due programmi importantissimi con un grande seguito di pubblico, Studio di X e Obiettivo di X, che potete sentire anche sulla Double RMI. Volevo ringraziare Roberto perché è stato così carino e gentile che circa un paio di mesi fa ha nominato nel mio piccolo spazio ricordando l'orario di trasmissione e dove siamo in onda. Quindi grazie Roberto, io ti ringrazio e un abbraccio grande e tanti auguri di buone feste a te e a tutta la tua famiglia. Poi mandiamo un saluto a un ascoltatore che ci ha mandato un rapporto di ricezione, il signor Prakash Karunaniti Iselin del New Jersey. Ci ha ascoltato il 24 ottobre del 2020 alle 21.03 UTC, la frequenza è 7780 kHz, e ci fa i complimenti per la trasmissione. Ci dice un segnale ottimo, ci ha ascoltato con una radio Texun 660 portate con antenna stilo. Grazie per la trasmissione, è molto carina, ci scrive così, ha riportato il nome della nostra trasmissione, probabilmente ha stilato il rapporto di ricezione alle 21.03, però lui dice il programma I Love Italy, quindi dovremmo essere noi. E questo è quanto. Bene, in apertura avete sentito questo bellissimo messaggio di Papa Francesco che ci ricorda, insomma, che tutti i medici, gli infermieri, le OSS, le persone che lavorano negli ospedali, nel pronto soccorso, sono sempre in prima linea. Io colgo l'occasione per mandare un abbraccio e un caro saluto a tutti questi angeli che stanno operando in tutto il mondo con umiltà, dedizione e amore proprio per il prossimo. Grazie veramente. Vi ho fatto sentire proprio il jingle di apertura di Papa Francesco, perché lui vi ha ringraziato in un modo dolcissimo e meraviglioso. Benissimo, dopo aver salutato questi amici, ascoltiamo un bellissimo documento d'archivio di un Papa, Papa Giovanni XXIII, ovvero il Papa Buono, visto che Radio Vaticana e la nostra cara radio televisione italiana hanno cessato, la Vaticana ancora un piccolo spazio sulle onde corte, ma purtroppo la RAI ha chiuso tutte le antenne, però grazie a Jeff White e grazie alla WRMI possiamo farvi rivivere quei momenti quando il Papa Buono pronunciò il discorso della Luna, veramente, veramente toccante. Lo ascoltiamo qua a I Love Italy.
4: Cari figlioli, sento le vostre voci. La mia è una voce sola, ma riassume la voce del mondo intero. Qui tutto il mondo è rappresentato. Si direbbe che persino la Luna si è affrettata stasera a guardare a questo spettacolo, e neppure la Basilica di San Pietro, che ha 4 secoli di storia, non ha mai potuto contemplare. La mia persona conta niente, è un fratello che parla a voi, diventato padre per la volontà di nostro Signore, ma tutti insieme, paternità e fraternità e grazie di Dio. Facciamo onore alle impressioni di questa sera, e siano sempre i nostri sentimenti come ora li esprimiamo davanti al cielo e davanti alla terra. Fede, speranza, carità, amore di Dio, amore di fratelli, e poi tutti insieme aiutati così nella santa pace del Signore alle opere del bene. Tornando a casa troverete i bambini, date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrime da asciugare, dite una parola buona. Il Papa è con noi, specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza.
3: Così il Santo Padre Giovanni XXIII, il Papa Buono, con il discorso della Luna che abbiamo ascoltato all'interno di I Love Italy. Andiamo avanti sempre parlando di religiosità, perché insomma è un periodo questo cruciale, è un periodo bellissimo che tutti noi e tutti voi stiamo vivendo. Vi voglio consigliare appunto una bellissima lettura, la nuova enciclica di Papa Francesco, la bellissima enciclica Laudato Si, insomma, che il nostro Santo Padre prende spunto da San Francesco, dall'umiltà di questo santo che tutti noi e tutti voi, insomma, non possiamo non ricordare. E poi in queste giornate così belle, così magiche, tutto diventa più bello anche nella sofferenza e nel dolore. Questa enciclica è particolare, sono tantissime pagine, circa 200 pagine, dove Papa Francesco tocca veramente tanti argomenti interessanti. Parla della fraternità, appunto, e dell'amicizia sociale, ma parla anche di ambiente, parla di politica, parla dell'attuale, purtroppo, pandemia che stiamo vivendo un po' in tutto il pianeta. Ed è anche veramente critico verso i sistemi che si occupano sempre di più delle persone agiate, dimenticando invece le persone più fragili, le persone più umili, come per esempio i nostri cari clochard che sono al freddo un po' in tutto il mondo. E come dimenticarci delle persone che soffrono nell'Africa, dei bambini, della malnutrizione e così via. Papa Francesco è molto polemico su queste cose e ci invita veramente alla riflessione. Da questa enciclica vi vorrei leggere le pandemie e le altre flagelli della storia, dove Papa Francesco ci bacchetta un pochino tutti. Ascoltate: una tragedia globale come la pandemia del Covid-19 ha effettivamente suscitato per un certo tempo la consapevolezza di essere una comunità mondiale che naviga sulla stessa barca, dove il male di uno va a danno di tutti. Ci siamo ricordati che nessuno si salva da solo, che ci si può salvare unicamente insieme. Per questo ho detto che la tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle false superflue sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le nostre abitudini e le nostre priorità. Come la tempesta ha caduto il trucco di quegli stereotipi con cui mascheravamo i nostri ego, sempre preoccupati della propria immagine, ed è rimasta scoperta anche una volta quella benedetta appartenenza comune alla quale non possiamo sottrarci, l'appartenenza come fratelli. Poi dice anche, per l'appunto, invita tutti alla preghiera e invita tutti, insomma, alla povertà, all'umiltà. Trovate questa bellissima enciclica sul sito del Vaticano, potete scaricarla gratuitamente, ed è un qualcosa che vi va veramente, vi arricchirà dentro nella vostra spirito, nella vostra anima. Bellissima veramente, sono circa 300 punti da leggere per veramente apprezzare queste sante parole, queste parole veramente meravigliose. E Love Italy termina qua. Io ringrazio tutti gli amici e tutte le amiche che mi hanno ascoltato sulla Double RMI. Vi invito a continuare ad ascoltare i programmi della WRMI. Tutte le informazioni su wrmi.net oppure su andreamangerotti.com. Fate voi. Vi saluto sempre con le parole del Papa Francesco, che questa volta ci invita veramente a meditare. Ascoltate queste parole e fatene buon uso per la vostra vita. Buon Natale e buon anno a tutti. Un abbraccio come sempre a Jeff White. Buon Natale, Jeff, a te e a tutta la tua famiglia, a tutti i cari ascoltatori e le care ascoltatrici di I Love Italy. Buon Natale e buon anno a tutti da Andrea. Ciao, grazie per l'ascolto.
5: Siamo portatori di una grande ricchezza che non dipende da quante cose abbiamo, ma da quello che siamo. Troppe volte, guardando la nostra vita, vediamo solo quello che ci manca. Allora cediamo alla tentazione del magari, ma l'illusione del magari ci impedisce di vedere il bene e ci fa dimenticare i talenti che abbiamo. Il Signore ci chiede di impegnare il tempo presente senza nostalgie per il passato, ma nell'attesa operosa del suo ritorno. Perché la grandezza della nostra vita non dipende da quanto mettiamo da parte, ma da quanto frutto portiamo. Se abbiamo dei doni è per essere noi doni agli altri. Oggi, in questi tempi di incertezza, in questi tempi di fragilità, non sprechiamo la vita pensando solo a noi stessi, con quell'atteggiamento dell'indifferenza. La più grande povertà da combattere è la nostra povertà d'amore. Si avvicina il tempo del Natale, il tempo delle feste. Quante volte la domanda che si fanno tanta gente: cosa posso comprare? Cosa posso avere di più? Devo andare in negozio ad avere, a comprare. Diciamo l'altra parola: cosa posso dare agli altri per essere come Gesù, che si è dato se stesso e nacque proprio in quel presepio? Fratelli e sorelle, chiediamo la grazia di non essere cristiani a parole, ma nei fatti, per portare frutto come desidera Gesù. Così sia.
6: You are listening to the Italian language broadcasts of WRMI Radio Miami International.
3: On the microphone, Andy Mangiarotti. To write to the Italian editorial staff, visit the sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com, or the site wrmi.net. Enjoy listening with I Love Italy, Voice of Italy, your broadcast that speaks Italian in the world. Benvenuti a tutti all'interno di I Love Italy, il rotocalco in lingua italiana in onda sulla WRMI Radio Miami International. In apertura vi ricordo che siamo in onda su kHz 7780 pari a metri 41 e su kHz 9955 pari a metri 31. Se volete interagire con la trasmissione abbiamo la mail personale del programma andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, oppure abbiamo anche il numero per inviare solo ed esclusivamente messaggi WhatsApp 377 456 3033, 377 456 3033, più 39 per chi ci scrive da fuori della nostra bella Italia. Solo messaggi WhatsApp. Poi abbiamo l'indirizzo della radio Dabor RMI PO Box 526852 Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Se preferite inviarci magari dei rapporti di ricezione in formato cartaceo. Siamo nei mesi più belli perché, come ben sapete, in questi mesi, in questi giorni è meglio dire, che ci separano dalla Santa Pasqua, tutto diventa più bello, più magico. Immaginiamo di percorrere 40 giorni nel deserto con nostro Signore Gesù Cristo e insieme a Lui cerchiamo di essere magari più buoni, meditare, pensare e così via. In questi giorni, come dicevo, almeno per quanto concerne il sottoscritto, molto magici, molto particolari, mi piaceva leggervi un capitolo estratto dal Vangelo di Matteo. Vangelo di Matteo 3:13-17. In quel tempo, Gesù della Galilea venne fino al fiume Giordano e si avvicinò a Giovanni per farsi battezzare da lui. Ma Giovanni non voleva e cercava di convincerlo dicendo: «Sono io che avrei bisogno di essere battezzato da te, e tu invece vieni da me». Gesù rispose: «Lascia fare per ora, perché è bene che noi facciamo così la volontà di Dio, sino in fondo». Allora Giovanni accettò. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua e all'improvviso il cielo si aprì. Egli vide lo Spirito di Dio, il quale, come una colomba, scendeva su di lui. Ed il cielo venne una voce: «Questo è il figlio mio, che io amo e io l'ho mandato». In Matteo 3:13-17 immaginiamo tutti la semplicità, l'umiltà e anche la grandezza di nostro Signore Gesù Cristo, che, pensate un po', si mette in fila con i ladroni, con le prostitute, per ricevere il battesimo da Giovanni il Battista, lui che era un grande, lui che era il nostro Salvatore. Pensate questo, che gesto importante che è, perché a quel tempo venivano battezzati soprattutto i ladroni, le prostitute, persone magari ritenute scomode ai margini della società. Ora vi vorrei portare un esempio meraviglioso che ci può anche far pensare, far meditare. Cosa ci dice il Vangelo di Matteo 3:13-17? Può essere un esempio per tutti noi nella nostra vita. Facciamo un passo indietro e lasciamo spazio a chi ha bisogno, agli ammalati, agli anziani, a chi ha problemi di salute e così via, senza giudicare, proprio come faceva Gesù Cristo. E ricordiamo anche queste bellissime parole di Giovanni il Battista: sono io che avrei bisogno di essere battezzato da te e tu invece vieni da me. Esatto, è proprio questo il senso, mettersi in fila, magari mettersi per ultimo, lasciar passare gli altri. Se penso a questo bellissimo capitolo del Vangelo, mettersi in fila, far passare gli altri e soprattutto dare spazio agli ultimi, mi sovviene un avvenimento che purtroppo di cronaca è avvenuto in questi mesi, o meglio è avvenuto a settembre in Italia. Nel giro un po' in tutto il mondo abbiamo così tanti preti, sacerdoti, sia di religione cattolica che di religione ortodossa, ma anche della chiesa avventista e così via, i cosiddetti preti di strada, queste persone che si mettono al servizio delle persone che hanno bisogno, per lo più dei clochard in cerca di un pasto caldo o di un letto o di una coperta calda. Tra i tanti preti di strada che mi piacerebbe ricordare in questo appuntamento, anzi vorrei proprio dedicare la puntata a lui, vorrei raccontarvi di Don Roberto Malgesini. Ma chi era Don Roberto Malgesini? Perché purtroppo è scomparso a settembre, 15 settembre 2020, è stato ucciso da uno sbandato. Don Roberto Malgesini è stato un presbitero italiano ucciso per l'appunto da un senza dimora che lui aiutava. Don Roberto nasce a Morbegno, si diploma ragioniere e lavora per 3 anni presso la Banca Popolare di Sondrio. Quindi questa persona, un bel lavoro, un bello stipendio, lavora in banca, però questo non gli basta. È anche animatore nella parrocchia Sant'Ambrogio a Rogoledo di Cossio. Però poi matura l'idea di entrare in seminario. Dopo l'anno propedeutico a Brescia, nel 1999 inizia la formazione al sacerdozio, diventando nel 1997 proprio sacerdote. Inizia a svolgere la sua funzione di parroco a Sondrio e nei mesi successivi in altre parrocchie, fino a che arriva nella città di Como e viene nominato vicario parrocchiale prima a Gravedona e poi a Lipomo. Nel 2008 inizia un'esperienza di servizio ai più poveri presso la chiesa di San Rocco a Como con un gruppo di volontari per dare un pasto caldo ai clochard ogni mattina, e pensate un po', rischia anche la multa per aver distribuito la colazione ai clochard. Quindi questo sacerdote di strada si mette a servizio degli ultimi, dei clochard, degli invisibili che nessuno vuole vedere, rischia anche morte. Questo è quanto. Purtroppo, alla mattina del 15 settembre 2020, mentre si preparava la consueta distribuzione di un pasto caldo ai poveri, viene ucciso coltellato sotto casa dove abita, in piazza San Rocco a Como, da uno dei migranti che lui stesso assisteva. Durante l'udienza generale del 16 settembre 2020, anche il Santo Padre Papa Francesco lo ha definito testimone di carità verso i più poveri, e nell'omelia del 15 novembre 2020, giornata mondiale dei poveri, lo ha ricordato come un esempio tra i servi fedeli di Dio, che non fanno parlare di sé, attenzione, non fanno parlare di sé, ma vivono così, servendo. Lo stesso Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in data 7 ottobre 2020, ha firmato su proposta del Ministro degli Interni il decreto di conferimento della medaglia d'oro al merito civile alla memoria di Don Roberto Malgesini. Il suo ricordo è ancora vivo Il 25 novembre 2020 è stato aperto a Como un dormitorio per i senza fissa dimora. Questi sono gli esempi, insomma, della fede, della religione, questi esempi meravigliosi di questi parroci di strada che non chiedono nulla. Come c'è scritto nel Vangelo, quando fai la beneficenza non fai mai sapere che fai beneficenza, non metterti sotto i riflettori, anzi tutt'altro, togliti dai riflettori e in silenzio magari compi opere di carità. Un'altra cosa bellissima che è capitata in questi giorni, appunto, è che il Consiglio Comunale di Como hanno deciso, con una mozione bipartisan firmata da maggioranza e opposizione, di conferire alla memoria di Don Malgesini, scusate, o una piazza o una via. Quindi a Como verrà dedicata una piazza o una via al nostro caro Don Roberto. La maggior parte dei comaschi ha imparato a conoscerlo solo dopo la sua morte. Prima non si sapeva chi era questa persona, non era sotto i riflettori come certa gente che si dipinge di chiesa in giro qua e là sotto i riflettori. Probabilmente nessuno lo conosceva, perché Don Roberto aveva poco tempo per parlare e troppo da fare per aiutare quel piccolo esercito con la pelle di tutti i colori che nella ricca Como dorme e vive in mezzo a una strada. Questa era la puntata di I Love Italy di quest'oggi. Io, come faccio spesso, ringrazio Jeff White per avermi ospitato sulla sua Double RMI. La puntata di quest'oggi di I Love Italy, che insomma ci fa arrivare fino alla Santa Pasqua, ci fa passare attraverso la Quaresima, la vorrei veramente dedicare a Don Roberto Malgesini. Io, cari amici e care amiche della WRMI, vi ringrazio ancora una volta per l'attenzione. Se volete comunicare con Andrea, andrea@mangiarotti.org, oppure abbiamo Double RMI PO Box 526852 Miami Florida 33152 Stati Uniti d'America, oppure potete anche andare sul sito www.doublermi.net, oppure sul mio sito andreamangiarotti.com. Grazie ancora per l'attenzione e, come si dico spesso, in queste belle giornate che ci porteranno fino alla Santa Pasqua, queste belle giornate, questo cammino di Quaresima, dedichiamo questa bella puntata a Don Roberto. Un abbraccio a tutti e grazie ancora. Rimanete su Double RMI perché i programmi continuano con dei grandi programmi, dei bellissimi show un po' in tutte le lingue in questa bella radio multietnica. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. Queridas oyentes, están escuchando los programas en italiano de WRMI, Radio Miami International. En el aire, Andy Mangiarotti. Para contactar con la redacción italiana, visiten los sitios web voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com o www.rmi.net. Disfruten con I Love Italy, la voz de Italia, el programa que habla italiano en el mundo.
1: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
2: Presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com

Radio Miami International, Double RMI, al microfono dalla redazione italiana c'è Andy Mangiarotti. Benvenuti a tutti in questo rotocalco che dura 15 minuti ed è in lingua italiana. La conduzione e alla regia Andy Mangiarotti. Ben trovati, benvenuti. Siamo in onda su Kilohertz 7780 pari a metri 41 sulle onde corte della Double RMI, Radio Miami International. In apertura volevo salutare alcuni amici che ci hanno scritto tramite email, che chiedevano la ricezione delle cartoline QSL. Le abbiamo spedite circa un mese fa e presto le riceverete nelle vostre case, a Dio piacendo, soprattutto perché con questa pandemia solitamente è difficile magari che vengano ricevute. Non tanto perché non arrivano, perché magari ci sono controlli molto serrati alle varie dogane, magari

0: RMI, PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Se preferite cartaceo, scrivete direttamente a Radio Miami, che sicuramente Jeff vi risponderà con una cartolina QSL. Stessa cosa facciamo anche noi: se volete la cartolina personalizzata dei I Love Italy, scrivetemi tramite email andrea@mangiarotti.org e vi mando il tutto direttamente a casa. Quest'oggi a I Love Italy partiamo così.
1: Professore, lei cura il Covid con il plasma, ma ne usciamo fuori da questo maledetto virus?
2: Devo dire che rispetto a quello che abbiamo vissuto febbraio, marzo, aprile, maggio, ancora siamo lontani da quella stagione. In questi giorni però, come voi sapete, i contagi stanno aumentando e stanno aumentando anche i casi di polmoniti anche gravi. Noi a Mantova abbiamo ripreso a utilizzare il plasma e bastano pochissime regole per evitare che si torni indietro. Pochissime regole come il distanziamento, evitare gli assembramenti, usare le mascherine e soprattutto lavarsi frequentemente le mani. Deve diventare un'abitudine perenne, perché non sappiamo ancora quanto il coronavirus circolerà tra di noi.
1: Ecco, allora che cosa, lei ha dato dei consigli pratici adesso, ma in pratica che cosa si deve fare? Illustriamo bene ai nostri ascoltatori che cosa è questo coronavirus.
2: Il coronavirus è un virus a RNA contagiante, molto contagiante. Determina la presenza del coronavirus nell'orofaringe e nel rinofaringe. Non tutti i portatori però sono diffusori, cioè non tutti i pazienti che hanno il coronavirus in orofaringe o in rinofaringe determineranno poi contaminazione di altre persone. C'è però una buona parte dei portatori che è anche diffusore, quindi bisogna evitare che il virus si diffonda. E come dicevo prima, l'utilizzo delle mascherine e il distanziamento, soprattutto nei luoghi chiusi, va preservato. Sono piccole regole, poche regole, che ci permetteranno di non richiudere il paese, perché l'obiettivo è proprio quello di non richiudere questo paese, che ne avrebbe un danno economico enorme. E poche regole che ci permetteranno di ripartire anche con le scuole in presenza, cioè noi non possiamo permetterci di ripartire con le scuole a distanza.
1: Infatti il problema delle scuole è quello adesso imminente. Quindi dobbiamo per forza adoperare questi accorgimenti che lei ci...
2: Assolutamente sì. Per le scuole poi bisognerà provvedere a cercare dei percorsi che cerchino di ridurre il contagio intrascolastico e prevedere entrate diverse dalle uscite ed orari differenziati, cioè non far arrivare tutte le classi, soprattutto nelle scuole molto grandi. Bisogna cercare di differenziare, di scaglionare gli arrivi e le uscite e utilizzare le mense scolastiche solo nei casi in cui proprio vi è la necessità.
0: Avete ascoltato questo contributo che abbiamo trovato sul web, sul sito Roma dintorni notizie, scusate, è partito il jingle, Roma dintorni notizie, che trovate su YouTube. Era per l'appunto il professor De Donno, scomparso di recente, medico all'ospedale di Mantova. Giuseppe De Donno, purtroppo morto suicida nella sua casa di Mantova. Noi l'abbiamo ricordato e vi ricordo che oltre ai vari vaccini che oramai in tutto il mondo si stanno sviluppando, in Italia c'è stata e c'è tuttora una cura differente che mette in primo piano il plasma, la cura con il sangue di persone che hanno contratto il coronavirus però sono guarite. E il professor De Donno per l'appunto insisteva nel cercare di sperimentare anche questa cura. Professor De Donno, che non ha mai, diciamo così, messo in discussione l'uso dei vaccini, però con i vaccini proponeva anche questa cura. Purtroppo è morto suicida circa qualche mese fa. È un grosso peccato, perché era un ottimo medico e noi a I Love Italy l'abbiamo ricordato. Anzi, facciamo di più.

0: Un articolo molto bello di Enrico Ruggeri, che omaggia proprio il professor De Donno, apparso su un quotidiano, il Primato Nazionale, e ve lo vado a leggere. Ruggeri sempre molto, diciamo così, controcorrente e direi schiavo proprio di nessuno. Ruggeri omaggia De Donno, messo a tacere e delegittimato, è una tragedia, questo secondo Enrico Ruggeri. Enrico Ruggeri, come sempre controcorrente, decide di omaggiare il medico Giuseppe De Donno, trovato morto dopo essersi suicidato nella sua casa di Mantova. Ruggeri omaggia anche il medico inventore della terapia col plasma iperimmune come cura per il Covid, sostenendo che sia stato messo a tacere, delegittimato, deriso, escluso dai programmi TV. Sottointendendo forse anche dietro questo trattamento di silenzio da parte dei colleghi e stampa, per l'appunto, secondo lui è stato un gesto insano. La sua cura aveva solo un difetto, costava pochissimo. Continua il cantautore, prendendo una posizione netta anche contro chi sviliva i progressi scientifici di cui si era reso protagonista De Donno. Come disse De André, siamo tutti coinvolti in questa tragedia, che è anche la nostra. La citazione ovviamente fa parte della canzone del maggio del poeta genovese. Vuole ricordare anche i suoi follower di non sentirsi esclusi da quella che, secondo l'autore, del mare d'inverno è una vera e propria tragedia del nostro paese. E poi Ruggeri parla anche del Covid. La nostra società non accetta la morte. A proposito di Covid, le parole di Ruggeri in un'intervista a Quarta Repubblica, dopo le frasi di Draghi sulla morte e il virus, risultano quantomeno profetiche. Siamo in una società che non accetta la morte, né invecchiare e morire. L'unico principio sacro e inviolabile è pensa alla salute. Pensa a Cristoforo Colombo, pensa a quelli che hanno combattuto per un'idea. L'hanno fatto perché non pensavano alla salute. È chiaro che uno cerca di vivere meglio possibile, di salvaguardarsi, ma muoiono 400-500 persone di cancro al giorno, di problemi cardiovascolari e così via. Sorrido se vedo uno con mascherina che magari ha un'alimentazione disastrosa, fuma e non si è mai premurato di nulla. Mi ha minacciato di morte per le mie posizioni, morirai di Covid, così capirai, mi ha detto. Capisco che c'è l'emergenza rispetto ai protocolli, però mi preme ricordare che non possiamo rinunciare a vivere per paura di morire. È contro natura, secondo Enrico Ruggeri. Quindi è apparso questo bel articolo del cantante che ricorda il professor De Donno. Giusto appunto, vi ricordiamo che è ancora attiva in alcune strutture ospedaliere italiane la sua cura col plasma, che sicuramente ha ottenuto ottimi risultati e costa pochissimo, a differenza dei vaccini che hanno un costo esorbitante, è diventato, diciamo così, un business. Però sia io che, come faceva il professore, non ha mai messo in discussione ovviamente il vaccinarsi, però abbinato ai vaccini, magari per quei soggetti che hanno problemi di salute e non possono accedere al vaccino, si può tentare questa bella cura che il professor De Donno aveva inventato prendendo spunto da vecchie pandemie, dove proprio veniva utilizzato il plasma nelle persone guarite da un determinato virus per cercare di salvare altre persone che invece non guarivano tanto facilmente, ma dovevano passare attraverso gli ospedali. Comunque vi ricordiamo che sia la Fondazione San Matteo di Pavia, che sicuramente cercherà volontari che si mettono a disposizione per donare il proprio plasma, ovviamente volontari di persone che hanno contratto il Covid e sono guarite. Poi ci sono passi avanti anche in altri ospedali, mi pare quello di Mantova, e è un po' un modo per ricordare la memoria di questo dottore che purtroppo ci ha lasciato. Effettivamente è vero, prima era in televisione, poi è stato un pochino deriso, e è il modo migliore, direi, per omaggiare questo medico Giuseppe De Donno, questo medico di provincia, come lui si definiva, E che con questa cura, che non costava niente, ce la metteva tutta per curare i pazienti morti per l'appunto di Covid. Bene, quest'oggi I Love Italy termina qua. Andrea Mangiarotti vi ringrazia per avermi ascoltato sulla WRMI. Vi ricordo che se volete mandarci un rapporto di ricezione lo potete fare tramite mail andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, oppure visitare il nostro sito voiceofitaly.it o oppure andreamangiarotti.com. Scrivetemi tranquillamente una mail e magari inviatemi anche un file dove testimoniate l'ascolto sulle onde corte, e vi mando la cartolina QSL personalizzata di I Love Italy. Se invece volete scrivere direttamente a Radio Miami, PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Potete scrivere in formato cartaceo o digitale. Andrea Mangiarotti, veramente tutto. Io ringrazio Jeff White per lo spazio e per avermi permesso di essere live sulle onde corte in moltissime nazioni del mondo. Un abbraccio, cari amici, e a Dio piacendo ci sentiamo prossimamente. Ciao da Andrea e buon proseguimento d'ascolto con le trasmissioni di WRMI. Ciao a tutti, ciao.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
2: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
3: Presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com

0: cari amici e care amiche, benvenute e benvenuti su Double RMI, Radio Miami International. Questa è la trasmissione in lingua italiana, i 15 minuti di I Love Italy, questo contenitore che vi parla in lingua italiana e vi porta per mano alla scoperta dall'Italia sotto il profilo musicale, artistico, teatrale, cinematografico. Al microfono Andrea Mangiarotti, o se preferite al microfono Andy Mangiarotti. Queste sono le coordinate per ascoltarci. Siamo in diretta sui 7780 kHz via Double RMI, Radio Miami International. Al programma potete collaborare in molti modi, mandandoci, se volete, una mail al nostro indirizzo andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, se volete inviarci anche un rapporto di ricezione. E poi abbiamo l'indirizzo fisico proprio della radio: WRMI PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Se volete magari inviarci un rapporto di ricezione in formato cartaceo. E poi abbiamo anche il numero per mandare solo ed esclusivamente messaggi WhatsApp. Per chi scrive da fuori dall'Italia, più 39 377 456 3033, più 39 377 456 3033. Benvenuti a bordo di I Love Italy. Iniziamo il programma odierno salutando un amico che ci scrive una mail. Saluti a tutti amici di I Love Italy, io vi saluto con piacere, sono Ivan Alejandro Istahuaca Carlos, sono un ascoltatore messicano, ascolto le onde corte da più di 15 anni. Oggi ho avuto l'opportunità di ascoltare il tuo programma in lingua italiana via Radio Miami International. Questi sono i dati tecnici d'ascolto. Data 3 marzo, ora UTC 1:35, frequenza 7780 kHz e 5850 kHz per un SIMPO 55445, quindi direi ottimo potenza di segnale. Ci ha ascoltato con una radio portatile, un'antenna a filo lungo 10 metri e mi fa sapere che ha apprezzato molto il programma, il tema, il formato di I Love Italy. Ebbene, vorrei ricevere maggiori informazioni sulle frequenze e sugli orari di trasmissione del vostro programma. Vi saluto in attesa di una vostra risposta, vi mando un forte abbraccio. Ivan Alejandro dal Messico. Salutiamo Ivan Alejandro e lo ringraziamo per aver scelto la Double RMI e in specifico di aver scelto I Love Italy. Se anche voi volete scriverci, andrea@mangiarotti.org. Poi abbiamo i nostri siti internet, quello ufficiale di Radio Miami, doublermi.net, wrmi.net, o se preferite voiceofitaly.it oppure andreamangiarotti.com. Li trovate i contatti per scriverci e, perché no, anche per richiedere una cartolina QSL che ora cercheremo di inviare appena possibile, perché purtroppo è ancora presente questa brutta pandemia. Va bene, I Love Italy di quest'oggi. Recentemente si sono tenuti gli Oscar cinematografici negli Stati Uniti, purtroppo l'Italia è rimasta secco anche quest'anno, ma purtroppo il cinema italiano è un po' particolare, è difficile entrare nelle menti, insomma, di chi non è italiano e forse è anche un po' complicato far apprezzare i nostri capolavori all'estero. Benigni ce l'ha fatta, Fellini ce l'ha fatta, speriamo per il futuro. Va benissimo. Nella puntata odierna di I Love Italy continuiamo a parlare di cinema, in particolare in queste settimane si sono svolte due ricorrenze importanti. La prima è il centenario dalla nascita del grande attore romano Nino Manfredi, che per l'appunto il 22 marzo del 1921 è nato e avrebbe compiuto 100 anni. Sempre nello stesso mese di marzo è nato anche il grande Ugo Tognazzi, che quest'anno di anni ne avrebbe compiuti 99. Quindi per l'anno prossimo si prevedono grandi festeggiamenti, pandemia permettendo, a Cremona e non solo, anche a Roma verrà ricordato il grande attore cremonese. Nino Manfredi è stato ricordato attraverso un bellissimo libro scritto dal figlio e attraverso un bel po' di passaggi televisivi nei principali broadcasting network italiani. Noi di I Love Italy quest'oggi vi parliamo veramente velocissimamente di Nino Manfredi. Nino Manfredi era nato a Castro dei Volsci il 22 marzo del 1921, è stato un attore, regista, sceneggiatore, comico, cantante e doppiatore italiano. Interprete versatile, incisivo, tra i più validi e apprezzati del cinema italiano, nel corso della sua lunga carriera ha alternato ruoli comici a drammatici con notevole efficacia, ottenendo ovviamente numerosi riconoscimenti. Ha iniziato la sua carriera proprio intorno agli anni 40, quando si doveva laureare doveva praticamente prendere una laurea, doveva diventare avvocato, si laureò con 93 su 110, ma non esercitò mai la professione di avvocato, benché prese la tesi in diritto penale. Nel giugno del 47, invece, forse era più importante per lui questo, si diplomò all'Accademia d'Arte Drammatica, ed era il 47, proprio un anno dopo, no, due anni dopo terminata la Seconda Guerra Mondiale. Inizia a esordire nei vari teatri romani, storico il suo esordio al Teatro Piccolo di Roma sotto la direzione del maestro Orazio Costa nella compagnia Maltagliati Gasman. E iniziò così, insomma, la sua carriera di grande attore teatrale. Abbandona la prosa nel 51, quando esordisce soprattutto in alcuni cinema, però mi sembra doveroso ricordare la sua bellissima parentesi nel Teatro della Rivista insieme a Garinei e Giovannini. Siamo nel 62 e insieme ad Aldo Fabrizi e Bici e Valore interpreta per l'appunto Rugantino. Fece una bellissima tournée proprio con loro anche negli Stati Uniti, dove venne molto apprezzato da quegli italiani, insomma, che erano emigrati negli States per fare fortuna. Esordisce anche al cinema, siamo nel 49, con quelle pellicole musical sentimentali in chiave partenopea. Potremmo ricordare Torna a Napoli di Domenico Gambino, poi fa dei piccoli cammei anche con Totò in Totò e Peppino la mala femmina e in altre pellicole divertenti del periodo. Nel 56 esordisce in quella che poi diventerà la grande TV di Stato, la RAI. Erano i primi anni, insomma, che la RAI era in onda. Nel 56 esordisce nello sceneggiato L'Alfiere, diretto da Anton Giulio Maiano. Sempre nel 59 ottenne un importante successo di pubblico nella mitica Canzonissima, per la regia di un grande regista, Antonello Falqui. E poi a Canzonissima porta in scena la sua macchietta, il personaggio Bastiano, il barista di Ceccano, che ottenne un sacco di riconoscimenti e fece ridere veramente gli italiani di quel periodo. Sempre nel 59 fu uno dei protagonisti di Audace Colpo dei Soliti Ignoti, diretto da Nanni Loi, sequel del fortunato film I Soliti Ignoti, questa volta però era diretto da Mario Monicelli. Venne inoltre chiamato a prestare la voce in alcune voci fuori campo in alcuni film, dove interpreta per l'appunto il barista di Ceccano. Qua è con Totò Fabrizi e i giovani d'oggi, siamo negli anni 60. Negli anni 60 partecipa ad altri film drammatici, alternando un po' la commedia ai film drammatici del periodo. Operazione San Gennaio del 67, diretto da Dino Risi, e poi proprio sul calare degli anni 60, al crepuscolo degli anni 60, lo ritroviamo in Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso, e sempre del 69, no, nel 68, sempre con Ugo Tognazzi in Straziami, ma di baci saziami. Questi sono gli anni 60, la chiusura definitiva del 69 con Nell'anno del Signore di Luigi Magni. Arriviamo agli anni 70, 1973, interpreta forse uno dei suoi film più belli, Pane e cioccolata, che porta veramente al cinema l'immigrato italiano in Svizzera, i sacrifici che fa per vivere. Poi C'eravamo tanti amati, sempre dello stesso Luigi Magni, Brutto, I sporchi e cattivi, Il nome del Papa Re. Ed arriviamo lemme lemme agli anni 80, quando interpreta una pellicola particolarmente divertente e carina. Sto parlando Caffè Express.
1: Il nostro conforto, caffè Caffelungo, latte e cappuccino. Il caffè è un amico che vi tiene sveglio, ma fa stare più allegri e qualche volta evita i dispiaceri.
0: Questo era un estratto da Caffè Express, dove impersonava proprio Bagnano Michele, questo napoletano che vendeva il caffè abusivamente sulle vecchie carrozze delle ferrovie dello Stato. Ottiene anche un nastro d'argento e 5 David di Donatello. Poi nel 1990 viene chiamato per ricoprire il ruolo di Ceccarucchio, in Un nome del popolo che combatte e muore per la libertà di Roma, interpreta questo ruolo sempre per il regista Luigi Magni. E poi ci sono altre.

cose importanti, sempre per il nostro caro Nino Manfredi, pur essendo sempre stato dichiarato ateo e abbia funerali religiosi. Dopo il funerale, il 7 giugno, nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma, alla presenza di 2000 persone tra volti noti della politica e dello spettacolo, viene seppellito al Verano di Roma questo grande attore romano. Quest'oggi ad I Love Italy abbiamo ricordato il grande cinema italiano e abbiamo ricordato lui, il grande Nino Manfredi. Questi applausi sono tutti per lui. Bene, cari amici delle onde corte, I Love Italy termina qua. Io vi ringrazio per avermi ascoltato. Dio piacendo, ci sentiamo prossimamente sempre sulla Dabur RMI. Da Andy Mangiarotti è tutto. Io ringrazio Jeff White per lo spazio e ci sentiamo presto. Mi raccomando, ora i programmi di Radio Miami International continuano nella vostra lingua. Da Andrea è tutto. Bye, ciao, grazie.

0: Radio Miami International, Double RMI, al microfono dalla redazione italiana c'è Andy Mangiarotti. Benvenuti a tutti in questo rotocalco che dura 15 minuti ed è in lingua italiana. La conduzione è alla regia Andy Mangiarotti. Ben trovati, benvenuti. Siamo in onda su Kilohertz 7780 pari a metri 41 sulle onde corte della Double RMI, Radio Miami International. In apertura volevo salutare alcuni amici che ci hanno scritto tramite email, che chiedevano la ricezione delle cartoline QSL. Le abbiamo spedite circa un mese fa e presto le riceverete nelle vostre case, a Dio piacendo, soprattutto perché con questa pandemia solitamente è difficile magari che vengano ricevute. Non tanto perché non arrivano, perché magari ci sono controlli molto serrati alle varie dogane, magari capita che vengono bloccate, quindi speriamo che riceverete le nostre comunicazioni. Noi abbiamo appunto certificato i vostri vari rapporti di ricezione. In apertura vi ricordo i contatti, se magari ci state ascoltando sulle onde corte e volete inviarci un rapporto di ricezione, lo potete fare o tramite la nostra mail andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, oppure se amate scrivere lettere o cartoline potete scrivere direttamente una lettera alla Double RMI PO Box 526852 Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Se preferite il cartaceo scrivete direttamente a Radio Miami, che sicuramente Jeff vi risponderà con una cartolina QSL. Stessa cosa facciamo anche noi: se volete la cartolina personalizzata dei I Love Italy, scrivetemi tramite email andrea@mangiarotti.org e vi mando il tutto direttamente a casa. Quest'oggi a I Love Italy partiamo così.
1: Professore, lei cura il Covid con il plasma, ma ne usciamo fuori da questo maledetto virus?
2: Devo dire che rispetto a quello che abbiamo vissuto febbraio, marzo, aprile, maggio, ancora siamo lontani da quella stagione. In questi giorni però, come voi sapete, i contagi stanno aumentando e stanno aumentando anche i casi di polmoniti anche gravi. Noi a Mantova abbiamo ripreso a utilizzare il plasma e bastano pochissime regole per evitare che si torni indietro. Pochissime regole come il distanziamento, evitare gli assembramenti, usare le mascherine e soprattutto lavarsi frequentemente le mani. Deve diventare un'abitudine perenne, perché non sappiamo ancora quanto il coronavirus circolerà tra di noi.
1: Ecco, allora che cosa, lei ha dato dei consigli pratici adesso, ma in pratica che cosa si deve fare? Illustriamo bene ai nostri ascoltatori che cosa è questo coronavirus.
2: Il coronavirus è un virus a RNA contagiante, molto contagiante. Determina la presenza del coronavirus nell'orofaringe e nel rinofaringe. Non tutti i portatori però sono diffusori, cioè non tutti i pazienti che hanno il coronavirus in orofaringe o in rinofaringe determineranno poi contaminazione di altre persone. C'è però una buona parte dei portatori che è anche diffusore, quindi bisogna evitare che il virus si diffonda. E come dicevo prima, l'utilizzo delle mascherine e il distanziamento, soprattutto nei luoghi chiusi, va preservato. Sono piccole regole, poche regole che ci permetteranno di non richiudere il paese, perché l'obiettivo è proprio quello di non richiudere questo paese, che ne avrebbe un danno economico enorme. E poche regole che ci permetteranno di ripartire anche con le scuole in presenza, cioè noi non possiamo permetterci di ripartire con le scuole a distanza.
1: Infatti il problema delle scuole è quello adesso imminente. Quindi dobbiamo per forza adoperare questi accorgimenti che lei ci...
2: Assolutamente sì. Per le scuole poi bisognerà provvedere a cercare dei percorsi che cerchino di ridurre il contagio intrascolastico e prevedere entrate diverse dalle uscite ed orari differenziati, cioè non far arrivare tutte le classi, soprattutto nelle scuole molto grandi. Bisogna cercare di differenziare, di scaglionare gli arrivi e le uscite e utilizzare le mense scolastiche solo nei casi in cui proprio vi è la necessità.
0: Avete ascoltato questo contributo che abbiamo trovato sul web, sul sito Roma dintorni notizie, Roma dintorni notizie, che trovate su YouTube. Era per l'appunto il professor De Donno, scomparso di recente, medico all'ospedale di Mantova. Giuseppe De Donno, purtroppo morto suicida nella sua casa di Mantova. Noi l'abbiamo ricordato e vi ricordo che oltre ai vari vaccini che oramai in tutto il mondo si stanno sviluppando, in Italia c'è stata e c'è tuttora una cura differente che mette in primo piano il plasma, la cura con il sangue di persone che hanno contratto il coronavirus però sono guarite. E il professor De Donno per l'appunto insisteva nel cercare di sperimentare anche questa cura. Professor De Donno, che non ha mai, diciamo così, messo in discussione l'uso dei vaccini, però con i vaccini proponeva anche questa cura. Purtroppo è morto suicida circa qualche mese fa. È un grosso peccato, perché era un ottimo medico e noi a I Love Italy l'abbiamo ricordato. Anzi, facciamo di più. C'è un articolo molto bello di Enrico Ruggeri che omaggia proprio il professor De Donno, apparso su un quotidiano, il Primato Nazionale, e ve lo vado a leggere. Ruggeri, sempre molto, diciamo così, controcorrente e direi schiavo proprio di nessuno. Ruggeri omaggia De Donno, messo a tacere e delegittimato, è una tragedia. Questo secondo Enrico Ruggeri. Enrico Ruggeri, come sempre controcorrente, decide di omaggiare il medico Giuseppe De Donno, trovato morto dopo essersi suicidato nella sua casa di Mantova. Ruggeri omaggia anche il medico inventore della terapia col plasma iperimmune come cura per il Covid, sostenendo che sia stato messo a tacere, delegittimato, deriso, escluso dai programmi TV, sottointendendo forse anche dietro questo trattamento di silenzio da parte dei colleghi e stampa. Per l'appunto, secondo lui, è stato un gesto insano. La sua cura aveva solo un difetto: costava pochissimo. Continua il cantautore, prendendo una posizione netta anche contro chi sviliva i progressi scientifici di cui si era reso protagonista De Donno. Come disse De André, siamo tutti coinvolti in questa tragedia, che è anche la nostra. La citazione ovviamente fa parte della canzone del maggio del poeta genovese. Vuole ricordare anche i suoi follower di non sentirsi esclusi da quella che, secondo l'autore, del mare d'inverno è una vera e propria tragedia del nostro paese. E poi Ruggeri parla anche del Covid. La nostra società non accetta la morte. A proposito di Covid, le parole di Ruggeri in un'intervista a Quarta Repubblica, dopo le frasi di Draghi sulla morte e il virus, risultano quantomeno profetiche. Siamo in una società che non accetta la morte, né invecchiare e morire. L'unico principio sacro e inviolabile è pensa alla salute. Pensa a Cristoforo Colombo, pensa a quelli che hanno combattuto per un'idea. L'hanno fatto perché non pensavano alla salute. È chiaro che uno cerca di vivere meglio possibile, di salvaguardarsi, ma muoiono 400-500 persone di cancro al giorno, di problemi cardiovascolari e così via. Sorrido se vedo uno con mascherina che magari ha un'alimentazione disastrosa, fuma e non si è mai premurato di nulla. Mi ha minacciato di morte per le mie posizioni, morirai di Covid, così capirai, mi ha detto. Capisco che c'è l'emergenza rispetto ai protocolli, però mi preme ricordare, non possiamo rinunciare a vivere per paura di morire. È contro natura, secondo Enrico Ruggeri. Quindi è apparso questo bel articolo del cantante, che ricorda il professor De Donno, giusto appunto. Vi ricordiamo che è ancora attiva in alcune strutture ospedaliere italiane la sua cura col plasma, che sicuramente ha ottenuto ottimi risultati e costa pochissimo, a differenza dei vaccini che hanno un costo esorbitante, è diventato, diciamo così, un business. Però sia io che, come faceva il professore, non ha mai messo in discussione ovviamente il vaccinarsi, però abbinato ai vaccini, magari per quei soggetti che hanno problemi di salute e non possono accedere al vaccino, si può tentare questa bella cura che il professor De Donno aveva inventato prendendo spunto da vecchie pandemie, dove proprio veniva utilizzato il plasma nelle persone guarite da un determinato virus per cercare di salvare altre persone che invece non guarivano tanto facilmente, ma dovevano passare attraverso gli ospedali. Comunque vi ricordiamo che sia la Fondazione San Matteo di Pavia, che sicuramente cercherà volontari che si mettono a disposizione per donare il proprio plasma, ovviamente volontari di persone che hanno contratto il Covid e sono guarite. Poi ci sono passi avanti anche in altri ospedali, mi pare quello di Mantova, e è un po' un modo per ricordare la memoria di questo dottore che purtroppo ci ha lasciato. Effettivamente è vero, prima era in televisione, poi è stato un pochino deriso, e è il modo migliore, direi, per omaggiare questo medico, Giuseppe De Donno, questo medico di provincia, come lui si definiva, e che con questa cura, che non costava niente, ce la metteva tutta per curare i pazienti morti per l'appunto di Covid. Bene, quest'oggi I Love Italy termina qua. Andrea Mangiarotti vi ringrazia per avermi ascoltato sulla WRMI. Vi ricordo che se volete mandarci un rapporto di ricezione lo potete fare tramite mail andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, oppure visitare il nostro sito voiceofitaly.it oppure andreamangiarotti.com. scrivetemi tranquillamente una mail e magari inviatemi anche un file dove testimoniate l'ascolto sulle onde corte, e vi mando la cartolina QSL personalizzata di I Love Italy. Se invece volete scrivere direttamente a Radio Miami, PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Potete scrivere in formato cartaceo o digitale. Andrea Mangiarotti, veramente tutto. Io ringrazio Jeff White per lo spazio e per avermi permesso di essere live sulle onde corte in moltissime nazioni del mondo. Un abbraccio, cari amici, e a Dio piacendo ci sentiamo prossimamente. Ciao da Andrea e buon proseguimento d'ascolto con le trasmissioni di WRMI. Ciao a tutti, ciao.
3: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country, and we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
4: You know that thing where you get an amazing pair of shoes at a really great price and want to tell everyone about it? Yeah, so do we. Here at Designer Shoe Warehouse, we'll give you something to brag about. Like the latest styles from brands you love, or the trends everyone's obsessing over, or shoes that make you feel like, well, you. So go ahead, show off a little. Find shoes that get you and prices that get your budget. Head to your DSW store or DSW.com today.
5: DSW, let us surprise you.
6: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
7: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
8: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
9: Presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com

Siamo tornati in onda sulle onde corte. Bentrovati a tutti da Andrea Mangiarotti. Questa è I Love Italy, il contenitore di Radio Miami International in lingua italiana. Era un po' di tempo che non ci sentivamo più in onda, vuoi perché sono stato un po' influenzato, vuoi perché ero a Berna in vacanza, nella Svizzera tedesca. È stata una bella vacanza. Ora siamo tornati qua dagli studi nell'Oltrepopavese, gli studi di Double RMI. Come state? Cari amici e cari amiche, se volete interagire con Andrea, volete magari, non so, comunicare con la trasmissione, vi ricordo tutti i vari contatti. Abbiamo il mio sito internet personale andreamangiarotti.com, o se preferite voiceofitaly.it, nonché anche il sito di Radio Miami wrmi.net. lì è possibile anche fare dei rapporti di ricezione telematici. Se volete invece scriverci tramite email, anche per farci un rapporto di ricezione, riceverete la cartolina QSL della trasmissione andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org. E poi abbiamo anche

0: numero di cellulare per i vostri eventuali messaggi WhatsApp. Più 39 377 45 630 33. Più 39 377 45 630 33. Messaggi esclusivamente WhatsApp. Se invece adorate come un tempo scrivere con la penna, biro, il foglio, calamaio e foglio calamaio, Double RMI, PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Potete mandare anche direttamente a Jeff White, che ci ospita, e alla redazione di Radio Miami, il vostro rapporto di ricezione, oppure semplicemente i vostri saluti. Noi siamo qui per ascoltarvi con immenso piacere. Ora mandiamo un jingle e poi entriamo nel dettaglio del programma odierno.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: Vi dicevo, I Love Italy di questo mese. Di che cosa parliamo? Parliamo di calcio. Parliamo di calcio, come ben sapete, se vi è capitato magari di venire in Italia per le vostre vacanze o semplicemente avete seguito magari la TV italiana, lo sport più apprezzato e più amato è il calcio. In Italia è il calcio, o se la vogliamo dire all'americano, il football italiano. Negli ultimi anni anche gli Stati Uniti hanno manifestato interesse per questo sport che magari negli anni 70 era meno sentito. Poi, grazie anche a grandi giocatori che si sono recati per l'appunto negli Stati Uniti, primo fra tutti il grande Pelé, che ci tengo a ricordarlo, che purtroppo è scomparso, giocò anche nel Cosmos. Grazie a questi grandi personaggi il calcio ora è molto apprezzato anche negli Stati Uniti, lo dimostrano anche i risultati della compagine statunitense all'ultimo mondiale. Quindi non è più una squadra magari che si sta affacciando sul cammino calcistico, ma anche gli Stati Uniti sono diventati una bella realtà nel mondo del calcio internazionale. Parlando di calcio, magari ci sono molti che ci sentono dall'estero, magari molti italiani che magari tramite magari racconti di padri, di madri e così via, si ricorderanno sicuramente una trasmissione calcistica memorabile che veniva appunto trasmessa dalla RAI, ma non in TV, bensì in radio. Veniva trasmessa attraverso RAI Radio 1, quindi veniva trasmessa soprattutto sulle onde medie, veniva trasmesso soprattutto sulle onde medie da RAI Radio 1 dal 1959 sino a un determinato periodo, mi sembra che fosse il 2015, poi c'è stato un breve stop, ma poi è ripreso ancora questo programma. Però sto parlando di tutto il calcio minuto per minuto, una trasmissione radiofonica sportiva, come ho detto, di RAI Radio 1, dedicata alle radiocroniche in diretta del campionato italiano di calcio, ideata nel 1959 da Guglielmo Moretti, all'epoca era capo della redazione sportiva della RAI, condotto anche da Roberto Bertoluzzi, che ne divenne il conduttore, Sergio Zavoli, all'epoca capo della redazione delle radiocroniche, quindi dei nomi importanti della TV italiana come Sergio Zavoli e Roberto Bertoluzzi, e Giorgio Boriani. Negli anni 70 e negli anni 80, essendoci ancora presente una certa concorrenza con la televisione, la trasmissione toccò punte di 25 milioni di radioascoltatori. Questo perché la TV non era ancora concesso di trasmettere come fa ora gli anticipi delle partite di calcio, vuoi perché le trasmettono di qua di là nella pay TV, quindi in quel periodo se uno voleva seguire le partite di calcio lo doveva fare solo ed esclusivamente attraverso la mitica radio, la radiolina che si usava appunto negli anni 80, e difficilmente ci si sintonizzava attraverso la modulazione di frequenza. Si sceglieva sempre le onde medie di Rai Radio 1, probabilmente trasmetteva anche nelle onde corte, secondo me la Rai, però ero bambino, i miei ricordi sono veramente molto scarsi. Però mi ricordo con gli amici si giocava a calcio con questa radiolina sintonizzata sulle onde medie e si sentiva tutto il calcio minuto per minuto. Il programma nacque da un'idea di Guglielmo Moretti, che prese spunto, pensate un po', da una trasmissione radiofonica francese, Sport et Musique, nella quale i cronisti inviati commentavano la diretta dei campi del rugby nazionale, intervallati da canzoni. Le trasmissioni iniziarono in via sperimentale, come vi ho detto, nel 59, di tutto calcio minuto per minuto, mentre il debutto ufficiale avvenne alle ore 15 del 15 di domenica 10 gennaio 1960. La trasmissione è diventata poi una realtà consolidata nell'uso, nei costumi nazionali, al punto che è continuata con grande successo negli anni 70, negli anni 80, negli anni 90. Poi c'è stato un pochino un calo d'ascolti, soprattutto per via della concorrenza con le pay TV che trasmettevano le dirette dai campi. C'erano gli anticipi, quindi è stato un pochino un po' modificato. Diciamo che la modernità ha superato la storia, anche se però poi, come ben sapete, la storia ritorna e ci fa capire, insomma, quanto è stato importante questa trasmissione, soprattutto per il nostro divertimento da persone normali. Però ancora oggi è molto molto apprezzatissimo. Come non poter, diciamo così, ricordare e citare tutte le voci che nel corso degli anni hanno avuto la possibilità di annunciare in diretta uno scudetto, una sconfitta, un salvataggio. Come non citare Enrico Omeri, Sandro Ciotti, Beppe Viola, Everardo Della Noce, Carlo Onesti, Riccardo Cucchi, Bruno Gentili, Livio Forma, Francesco Rapice, Emanuele Dotto e Giovanni Scaramuzzino, scusate. Questi erano i grandi cronisti che dai vari campi in giro per l'Italia raccontavano proprio tutto il calcio minuto per minuto le vicende di una squadra, di una compagine calcistica. Dallo studio c'erano i collegamenti coordinati da, appunto, come ho detto in precedenza, da Roberto Bortoluzzi, che coordinava tutti i vari collegamenti in giro per l'Italia. Poi ovviamente i conduttori sono cambiati, gli anni sono passati, però tutto il calcio minuto per minuto, 90° minuto è un'altra grande trasmissione televisiva, magari ne parleremo nelle prossime puntate, però tutto il calcio minuto per minuto è rimasto, direi, come programma cult, ancora oggi lo è, nella storia della nostra gioventù, della nostra spensieratezza, ma anche nella storia della nostra nazione. I Love Italy termina qua. Io vi ringrazio per avermi ascoltato sino a questo punto, ringrazio, come dico spesso, Jeff White per l'opportunità di poter trasmettere in diretta su Double RMI. A Dio piacendo ci sentiamo prossimamente, sempre con un'altra bella trasmissione, sempre con I Love Italy, qua dagli studi dell'Oltrepopavese di Double RMI. Da Andrea Mangiarotti è tutto, grazie per avermi ascoltato, ci sentiamo prossimamente, bye bye, ciao ciao ciao.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
3: www.andreamangiarotti.com

0: I Love Italy su Radio Miami International. Cari amici e cari amiche, come state? Spero bene. Sul sito della WRMA.net è stata avviata una raccolta fondi proprio per garantire la riattivazione di tutte le frequenze in onde corte. Quindi potete donare sia dal sito WRMI.net, è possibile fare una piccola donazione, comunque c'è il link diretto anche sul sito di Radio Miami della WRMI per la vostra donazione, per permettere insomma alla radio di tornare in onda prima possibile. Benissimo, questo è il nostro cappello introduttivo. Se volete interagire con Andrea lo potete fare visitando i nostri vari siti, voiceofitaly.it oppure wrmi.net o andreamangiarotti.com. Potete scrivere una mail a andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, oppure potete scrivere in formato cartaceo a WRMI PO Box 526852 Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Questi sono i contatti, i riferimenti. Ricordate che su WRMI.net potete anche donare qualcosa, un piccolo gesto. Se tutti doniamo qualcosa, ripristiniamo le antenne e le frequenze in onde corte, saranno presto tutte agibili, torneranno ancora a trasmettere in diretta proprio sulle numerose frequenze della WRMI. È arrivato il momento ora di parlare di onde medie, invece, con un piccolo jinglino che vi illustra la trasmissione che state ascoltando.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
2: Avvisiamo gli ascoltatori che le trasmissioni in onda media di Rai Radio 1 saranno sospese dal prossimo 11 settembre. Le audiodescrizioni dei programmi TV saranno comunque accessibili sui canali audio digitali o satellitari dedicati attivando i tasti interattivi del telecomando. Buon ascolto.
0: Il messaggio che tutti quanti non avremmo mai voluto ascoltare, purtroppo è proprio così. L'11 settembre del 2022 la RAI chiude ufficialmente le onde corte, storia veramente di un'epoca. Ci fu lo stesso Guglielmo Macconi proprio che in analogico, si può dire, inventò le onde medie. Purtroppo questa è la notizia. Rai Way, la società che gestisce la Rai, quantomeno le onde medie, dal giorno 11 settembre ha deciso di chiudere tutte le frequenze in onde medie. Certamente non dovrebbe essere una

0: uno era proprio situato a Siziano con 600 kW e l'altro invece a Roma, sempre con i suoi 600 kW, poi portati a 1200. Questi segnali erano ricevibili, pensate un po', in serata anche nel centro storico di Londra, senza nessun fending, prova che le alte potenze erano nettamente superate dagli ottimi sistemi di antenne create in quel periodo. E apriamo una parentesi anche sugli anni 70 delle onde medie. Ci fu una radio locale che decise, per l'appunto, verso la fine degli anni 70 di trasmettere proprio sulle onde medie. Fu Radio Milano International, che annuncia con i suoi 1300 kW proprio di trasmettere sulle onde medie, nonché in FM. Radio Milano International, si può dire, è riconosciuta in Italia come la prima emittente commerciale libera a trasmettere in FM. Era il 1976. Poi ci furono altre radio che ancora tuttora trasmettono sulle onde medie, tipo Radio Studio X, che vanta il primato di emittente più eccentrica d'Italia. In FM trasmette sugli 87.350 MHz e invece sulle onde medie è ricevibile sui 1583 kilowatt kilohertz, scusate, 1583 kilohertz, e ha anche tutto un sistema particolare anche di stereofonia. Poi ci furono altre radio Challenger, che anche questa emittente trasmetteva sulle onde medie, arrivando fino alla RAI, che piano piano negli anni, da circa 20 anni, prima chiude RAI Radio 3, poi chiude RAI Radio 2 e quest'anno purtroppo ha chiuso anche RAI Radio 1 su varie frequenze. Una delle più importanti sicuramente è quella che stiamo ricordando questa sera, o quando ci ascoltate, dipende dalle giornate, anche in podcast, quella di Siziano Milano. Per onorare il grande inventore Guglielmo Marconi, che cosa si è fatto? Si è chiusa definitivamente le onde medie. Quindi pensate un po' che modo bizzarro che abbiamo noi italiani, soprattutto nella nostra TV di Stato, di onorare questo grande inventore che fu, per l'appunto, Guglielmo Marconi. Mentre la BBC continua a trasmettere sulle onde corte, noi avevamo solo le onde medie di Rai Radio 1, abbiamo chiuso anche quelle, fregandosene proprio della storia d'Italia, fregandosi proprio di quel genio che fu il grande Guglielmo Marconi.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
2: Sono lieto di poter rievocare in poche parole le esperienze delle prime trasmissioni radiotelegrafiche a grandi distanze, da me felicemente eseguite attraverso l'Oceano Atlantico il 12 dicembre 1901. Queste esperienze provarono conclusivamente che la trasmissione e la ricezione delle onde elettriche non erano affatto limitate, come a quel tempo credevano tutti gli scienziati, alle brevi distanze, bensì potevano essere utilizzate per le comunicazioni fra il vecchio e il nuovo mondo, e molto probabilmente anche a distanze assai maggiori.
0: Questa era la bellissima voce di Guglielmo Marconi, che ci elencava i suoi esperimenti sulle onde medie e sulle onde corte. Noi siamo arrivati in fondo anche per quest'oggi. Io ringrazio tutti voi per avermi ascoltato, ringrazio Jeff White per averci concesso che è possibile aiutare la WRMI, la WRMI, sul sito wrmi.net. È stata lanciata una petizione, una raccolta fondi proprio per aiutare la nostra radio a riposizionare le antenne, le sue poserose antenne, per permettere un po' a tutto il mondo di ascoltarci. Purtroppo l'uragano Ian ha causato dei danni enormi e ingenti anche su Okeechobee, e questa purtroppo è la situazione. wrmi.net per le vostre donazioni, per aiutare la radio a tornare ancora una volta in onda un po' in tutto il mondo. Andrea Mangiarotti è finito, io vi ringrazio per avermi ascoltato, Dio piacendo ci sentiamo prossimamente, e non ci lasciamo con che cosa? Con questo triste annuncio, lo spegnimento di Rai Radio 1 sulle onde medie. Però noi siamo fatti così.

0: E la RAI ha dato un calcio al passato, ha dato un calcio a tutto questo, dimenticandosi anche di quel grande inventore che fu Guglielmo Marconi. Grazie per avermi ascoltato. Il finale sono gli ultimi minuti di vita di RAI Radio 1, li sentiamo in rigoroso silenzio. Ci sentiamo alla prossima, sempre qua. Grazie per avermi ascoltato. Ciao da Andrea, ciao.
1: RAI Radio 1, inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Estate, estate, voglia di sole, voglia di mare. Eccoci qua nello spazio dedicato all'Italia, i nostri 15 minuti in lingua italiana, alla conduzione come sempre Andy Mangiarotti, qua dallo studio di Double RMI, lo studio qua a Broni, nell'Oltrepò, a Pavese, appunto in Italia. Andrea al microfono, come state cari amici e care amiche? Ricordiamo ancora una volta un po' di che cosa tratta questa trasmissione in lingua italiana, solo ed esclusivamente sulle onde corte. Anzitutto siamo in onda su kHz 7730, pari a metri 41, per vaste zone del Nord America, del Centro America, dell'Europa e così via, però non si sa bene di preciso da dove ci ascoltate, perché sapete, insomma, con le onde corte il segnale copre milioni di chilometri, non si sa bene dove arriviamo. Allora, una bella giornata qua, mi auguro che anche nella vostra nazione sia altrettanto. Io sono Andrea e in apertura ricordiamo i contatti, se volete interagire con Double RMI, ma in specifico con I Love Italy, c'è il mio sito personale andreamangiarotti.com, lì potete scrivermi, potete spulciare un po' sulla mia vita. Poi abbiamo invece il sito ufficiale della trasmissione voiceofitaly.it e poi abbiamo tutte le varie coordinate per scrivermi che trovate su andreamangiarotti.com, ma anche su voiceofitaly.it. comunque le ricordo velocemente, anche per segnalarci rapporti di ricezione oppure difficoltà nell'ascolto: andrea@mangiarotti.org, questa è la mia mail, andrea@mangiarotti.org, per segnalarci rapporti di ricezione, saluti, complimenti e quant'altro. Poi abbiamo il numero per mandare messaggi solo ed esclusivamente Telegram e WhatsApp. Se ci scrivete da fuori dell'Italia, più 39, quindi 0039 377 45 630 33. Se invece siete un po' antichi come il sottoscritto, vi piace ancora scrivere lettere o cartoline, vi rimando l'indirizzo della emittente che ci ospita, Double RMI, WRMI, PO Box 526852, Miami, Florida, 33152, States, Stati Uniti d'America. Nel mese scorso stavo appunto riascoltandomi sulle onde corte e ho notato che sulla frequenza 7730, per almeno un sabato, poi gli altri sabati non sono uscito ad ascoltarmi, però sentivo questo suono che sembrava censurasse la nostra trasmissione. Questo è il suono che si sentiva in alcune zone d'Europa e anche da me, dal nostro studio qua nell'Oltrepò Pavese. Praticamente questo suono è un rumore inconfondibile di una number station sovietica UVB-76, conosciuta anche come The Buzzer. E se anche voi avete notato questa anomalia sulla frequenza 7730, cioè volete comunicare, a me sembrava proprio un jamming, quindi un disturbo studiato apposta proprio per censurare, non lo so, forse perché nella precedente trasmissione parlavo di guerra, ma parlavo della guerra com'era in Italia, non mi sono permesso di fare appunto discorsi che fanno un po' tutte le emittenti. Comunque quest'oggi vi assicuro cambiamo discorso e speriamo di non avere più interferenze come questa. Vabbè, se abbiamo ancora interferenze di The Buzzer oppure qualcuno che ha acceso un trasmettitore e ha ripetuto questa number station sovietica, se volete comunicarcelo, era successo circa 3-4 settimane fa, anche due, sulla frequenza 7730 kHz, frequenza che copre vaste zone d'Europa, arriva fino in Russia, va anche oltre probabilmente, e così via. Va bene, questa era l'anomalia che ci tenevo a segnalarvi. Se anche voi avete riscontrato la stessa cosa, magari facendo radioascolto, comunicatecelo e cerchiamo di capire la situazione. Vabbè, speriamo questa volta di poterci ascoltare. Prometto che non parlo di guerra. Va bene, dai. Parliamo della nostra nazione. Ora, con la situazione della pandemia attuale, che è decisamente migliorata in Italia, i casi sono diminuiti, colpiscono soprattutto le persone purtroppo anziane di molti, sì, e così via, però la situazione è decisamente migliorata, che come ben sapete è stato tolto, insomma, l'uso delle mascherine all'aperto, nei locali pubblici, fatta eccezione però per le scuole, poi bisognerà valutare a settembre, però la situazione è migliorata. Nelle ultime giornate, negli ultimi punti che sono stati fatti, c'è stata un'affluenza incredibile, massiccia, un po' in tutta Italia, quindi la gente, almeno in Italia, è tornata a muoversi, a girare, a prendere di mira, insomma, le mete turistiche. Quindi se magari per l'estate ci state sentendo, non so, magari dagli Stati Uniti, dall'Europa, dalla Francia, Germania e così via, ma anche, non so, magari dalla Cina, per farvi un esempio, che i cinesi sono molto in vista in Italia, insomma, spesso anche loro prendono di mira la nostra nazione. Se ci state ascoltando un po' in giro in tutta Europa, vi invitiamo a venire a visitare l'Italia anche per questa bella estate 2022, visto che la situazione pandemica è decisamente migliorata, i casi sono proprio ridotti all'osso e per lo più i sintomi sono veramente lievi, un raffreddore, neanche una febbre, diciamo così, neanche più la tosse. Comunque in Italia si può venire, si può vivere e così via. Ora noi vi vogliamo citare le 15 mete, non quelle più rinomate come abbiamo fatto l'anno scorso, le mete insomma più in, ma le mete un po' più magari nascoste, ma altrettanto belle, e per questo motivo anche le più economiche. Però non è detto che una meta più economica sia migliore di una meta invece dove si spende denaro così a fiumi. Vediamo qualche zona d'Italia che veramente sono belle e non pagate neanche tanto. Possiamo farvi un esempio. C'è la Basilicata, che è una regione molto bella e quasi nessuno, insomma, si ricorda, però c'è questa bella regione, la Basilicata, con delle città molto belle, molto caratteristiche. Io vi segnalo, se adorate il mare, Maratea. Volevo magari farci un salto anch'io, ve lo consiglio perché è veramente una bella cittadina. Ho visto le foto, il mare è bellissimo, è in provincia di Potenza, è un piccolo tesoro incastonato tra le montagne lucane e praticamente siete nel mar Tirreno. Questo paese offre bellezze mozzafiato, passatempi per tutti i gusti e spiagge veramente veramente belle per fare del trekking, per prendere sole, per abbronzarvi, ma anche per fare magari una vacanza archeologica, per riscoprire la storia della Basilicata e di Maratea. Pensate che i bed and breakfast vanno praticamente partono da circa 20 euro a persona, quindi niente, direi niente. Se ci sentite dall'estero, vi consiglio Maratea, questa bella cittadina in Basilicata che potete visitare. Poi vabbè, ci sono magari altri luoghi. Ora passiamo alla Puglia, Vico del Gargano, un'altra bella cittadina pugliese, che è molto importante perché c'è il Parco Nazionale del Gargano, quindi una bellezza naturalistica incredibile. Ci sono foreste, potete vedere delle piante particolari, c'è praticamente anche un borgo soprannominato il Paese dell'Amore, protetto anche da San Valentino. Quindi questo luogo, Vico del Gargano, fa parte dei borghi più belli d'Italia ed ha una bellezza veramente da scoprire magari col sacco a pelo e così via. Ricordate Maratea in Basilicata. e Vico del Gargano invece in Puglia per le vostre vacanze italiane. Poi ci spostiamo in campagna, perché anche la campagna ha delle bellissime cittadine da scoprire, tipo il Cilento, insomma, è uno dei luoghi veramente da visitare. Si tratta di un'area montuosa in provincia di Salerno, con uno scorcio di paradiso ancora prevalentemente, pensate, allo stato brado, quindi è praticamente patrimonio dell'umanità e dell'UNESCO, una zona veramente bella, il Cilento in campagna. Poi ovviamente, passatemelo, sono un pochino campanilistico, l'Oltre Popavese e anche la provincia di Piacenza. L'Oltre Popavese è una zona collinare, ma non solo, che si trova in provincia di Pavia, tra appunto le province di Pavia e Piacenza. Sono zone molto carine, soprattutto in primavera, d'estate, ci sono queste bellissime colline con questi paesaggi meravigliosi, con degli scorci incredibili. Qui si mangia veramente veramente molto bene, quindi se siete magari amanti della cucina di una volta, potete riscoprire vecchie pietanze sia dell'Oltre Popavese ma anche della provincia di Piacenza, che praticamente è attaccata all'Oltre Popavese. Ci spostiamo proprio a Piacenza. Se invece volete recarvi proprio a Piacenza, nella vicina Piacenza, avete anche l'opportunità di passare una giornata in Trebbia, quindi potete andare al fiume, che è veramente limpido, cristallino, un pochino freddina l'acqua. Poi anche in questo caso si mangia molto bene, c'è la coppa, c'è il salame, insomma, piatti tipici, chi più ne ha più ne metta. Ora invece ci spostiamo nella riviera del Conero, un'altra bellissima zona, siamo nelle Marche, è immersa nel Parco Regionale Naturale del Monte Conero, certificato con la Carta Europea per il Turismo Sostenibile, quindi avete anche in questo caso la possibilità di fare molto trekking se vi recate magari nella riviera del Conero, nelle Marche. I prezzi anche in questo caso sono sostenibili, non è tipo magari, non so, magari un Ischia, una Roma, insomma, certo bella, ma i prezzi lievitano di tanto. Se vi piace fare trekking, quindi anche la riviera del Conero, direi anche l'Oltre Popavese, il Piacentino, potete scarpinare su per le colline. E prerogativa, non l'ho ricordato in precedenza, che dalle colline del Piacentino, ma anche dalle colline dell'Oltre Popavese, potete arrivare direttamente a Chiavari, quindi in Liguria, e scoprire tutte le bellezze della pianura, della collina, ma anche del mare, perché scendete a Chiavari e magari ne parleremo in un'altra puntata, e potete gustarvi i piaceri e le bellezze, insomma, della nostra bella Italia. Io sono giunto in fondo anche per quest'oggi. Io ringrazio tutti voi che mi avete ascoltato sulla WRMI. Hai sentito I Love Italy, la conduzione Andrea Mangiarotti. Se vuoi interagire con me, andreamangiarotti.com, oppure voiceofitaly.it, oppure doublermi.net per i vostri rapporti di ricezione, ma anche per scrivere direttamente alla radio che ci ospita. Io ringrazio Jeff White per lo spazio e per la gentilezza. Quest'oggi abbiamo parlato dei luoghi nascosti della nostra bella Italia, che non per questo non devono essere dimenticati, anzi tutt'altro, vanno rivalutati e, se volete, anche visitati. Ricordate che se venite in Italia ci sono anche tanti cinema all'aperto, i cosiddetti, una volta si diceva drive-in, ma non sono proprio drive-in, sono in cinema all'aperto, come si faceva negli anni 40, quando mi diceva mia mamma, si portava la sedia e si andava direttamente al cinema fuori, proprio in cortile. Beccatevi anche quelli, perché ci sono tante belle pellicole, anche vecchie, del cinema italiano da gustarci. Ciao ciao da Andrea, ci sentiamo alla prossima, un abbraccio e rimanete sempre su WRMI. Ciao ciao ciao ciao ciao.
1: www.andreamangiarotti.com.
2: Lendu listens to waiting room music at the dentist.
3: It's like nitrous oxide for the ears.
2: Oku is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
3: Like reggae?
2: Sure.
3: Or a sea shanty?
2: If that's your thing.
3: Or pirate metal.
2: This boat trip is going to be interesting.
3: Don't you love it? It's so good!
2: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.
4: Ladies and gentlemen,
1: May I have your attention, please?
4: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
5: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
6: Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com.

0: Cari amici e care amiche delle onde corte, benvenuti all'interno di I Love Italy, i 15 minuti in lingua italiana della WRMI, Radio Miami International. In apertura ringrazio l'amico Marco, che è lui il musicista che ha composto la sigla, vorrei ricordarlo perché solitamente con la storia dei diritti d'autore, le varie major discografiche, appena magari si pubblica un podcast, viene subito eliminato per violazione dei diritti d'autore. Faremo anche una puntata su questo, però ribadisco che la sigla è stata fatta da un mio caro amico, musicista, compositore, artista e cantautore, e non è mai stata pubblicata, quindi non è né su supporto di CD e neanche è stata pubblicata nelle varie major discografiche. Lo dico per gli amici della SCF e della CI, che solitamente quando si pubblica un podcast vanno a prendere il pelo nell'uovo. Quindi questa è la sigla personalizzata di I Love Italy, rifatta dal mio amico Marco Arensi. Premesso questo, i contatti. I Love Italy è ospitato gentilmente dalla WRMI, WRMI, e potete interagire con la trasmissione in diversi modi, visitando il nostro sito voiceofitaly.it oppure il mio sito personale andreamangiarotti.com, nonché il sito dell'emittente che ci ospita, wrmi.net. Potete scriverci in diversi modi, o utilizzando la mia mail andrea@mangiarotti.org, che comunque trovate sui siti precedentemente menzionati. Con questa mail potete scriverci per richieste, considerazioni o semplicemente per inviarci un rapporto di ricezione, per farci sapere insomma come si sente la nostra trasmissione, come si sente Radio Miami nel vostro stato, perché sappiamo insomma che ci sentite nelle zone più lontane possibili, tipo la Cina, il Giappone, chissà mai magari anche l'Australia. E così via. Frequenza di trasmissione, siete sui kHz 7730, da qualche mese abbiamo questa nuova frequenza, pari a 1,41 m. Quindi siamo qua, siamo con voi all'interno di I Love Italy. Ora facciamo un piccolo break dove vi faccio sentire il jinglino in inglese che ci ricorda il nostro nuovo sito e poi introdurremo il primo argomento di quest'oggi.
1: This is the Voice of Italy. Broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: Quindi se volete richiedere una cartolina QSL, ricordate il sito appunto voiceofitaly.it. Bene, partiamo alla grande con un po' di carne al fuoco. Nelle scorse settimane, nel mese scorso, c'è stata la cosiddetta bagarre delle elezioni italiane per quanto concerne alcuni comuni dove si è votato proprio per il sindaco, nonché anche il classico referendum che ovviamente non ha raggiunto il quorum e quindi non è valido, diciamo così. Ma questo si sapeva perché purtroppo in Italia la macchina referendaria è stata molto molto sfruttata. Inizialmente Pannella e i radicali l'avevano proposto e c'è stata un'affluenza e un consenso veramente massiccio. Poi con gli anni gli italiani si sono definitivamente disinfezionati, sono un pochino annoiati insomma di questi referendum. Però la politica odierna, come la definisco io, la politica dei faccioni di questi romani, no? La politica nazionale sempre fatta da politici al top. Se voi vedete i principali partiti oppure i principali leader, tutti hanno ragione e nessuno ha mai torto. Fateci caso, sempre risulta che ha perso e no, però io ho vinto, è così. Questa è la politica romana del 2022. C'è stato un caso molto carino a Piacenza a proposito delle elezioni del sindaco, dove il candidato sindaco, appunto Katia Tarasconi, affrontava il sindaco uscente, la signora Barbieri. Terminate le elezioni, ha vinto la sua avversaria e il sindaco uscente, sapete cosa ha fatto? Ha abbracciato il sindaco nuovo. Questo è stato veramente un gesto che difficilmente oggi nella politica cosiddetta romana che conta si vede, anzi lì si insultano sempre di più. Purtroppo questa è l'Italia. Ma se torniamo indietro nel tempo, ci sono tanti episodi, no? di una politica, direi, fatta molto bene, molto umile, a misura d'uomo. Quest'oggi a I Love Italy ve ne racconto uno, un fatto veramente accaduto. Il titolo, che ho trovato su un articolo molto bello, a firma Domenico Caridi, quando Almirante si recò ai funerali di Berlinguer. Quindi pensate, Almirante, ex appunto fascista, tra i fondatori del Movimento Sociale Italiano, che, diciamo così, nell'anima riscopriva non completamente però le ideologie del fascismo, e invece Berlinguer da sempre comunista. Quindi pensate, quando Almirante si recò ai funerali di Berlinguer. L'articolo è tratto dal quarto numero, primo mese, de Il Caffè, dell'ottobre del 2020. Lo andiamo a leggere. 13 giugno 1984, una giornata che rimarrà indelebile nella coscienza di molti, non soltanto dei cultori della politica. Fu il giorno in cui si celebrano i funerali di una delle figure più influenti del Novecento, il segretario del Partito Comunista Italiano, Enrico Berlinguer. Il corteo con la bara sfila dalla sede del partito in via Bottego Scure a piazza San Giovanni, siamo a Roma. Il tutto accompagnato dalla presenza di quasi 1,5 milioni di persone per esprimere ammirazione, ma anche amore, nei confronti dell'uomo che aveva guidato il PC durante gli anni difficili degli anni 70, mentre la gente era in fila per entrare alla Camera Ardente, si intravede all'improvviso il volto di una persona molto nota all'epoca, stempiato, occhi chiari, baffi inconfondibili. Era proprio lui, Giorgio Almirante. Ma come, voi vi domanderete, il segretario del Movimento Sociale Italiano ai funerali di Berlinguer, un'icona del comunismo nostrano? Ebbene sì. Ma torniamo un attimo indietro, all'11 giugno, quando Almirante seppe della scomparsa di Berlinguer. E Almirante ebbe una reazione alquanto strana, ma nel contempo significativa. Quando gli viene comunicato della morte di Berlinguer, leader indiscusso del Partito Comunista, quindi completamente opposto da lui, che poteva anche odiare, Almirante si chiuse in una stanza, spense la luce, rimanendo completamente al buio, si mise un plaid in testa e, pensate un po', iniziò a piangere. Fu una notizia che lo scosse profondamente sotto ogni aspetto. Nell'arco di tempo compreso tra la sera dell'11 e la mattina del 13, Almirante ebbe modo di prendere un'importante decisione, ossia quella di recarsi ai funerali dell'avversario di una vita, che si sarebbe tenuto quel giorno stesso. Così Giorgio Almirante si alza dal letto, andò in cucina, laddove sua moglie, donna Assunta, stava preparando il caffè, qualche istante di silenzio, e Almirante, rivolgendosi alla moglie, gli disse: «Ho deciso, vado ai funerali». Ad attendere Almirante fuori della sua abitazione vi era un'auto che lo avrebbe scortato fino a via delle Botteghe Oscure. Sebbene fossero pochi anni che si conoscevano, e appunto quindi due partiti completamente differenti, il leader del MIS era solo, e si mise in fila, pensate, attraverso proprio, si mise in fila con le altre persone per aspettare il suo turno per far visita a Berlinguer. Viene raggiunto immediatamente da Giancarlo Paglietta e Nilde Iotti, esponenti storici del Partito Comunista, che lo accompagnarono all'interno della Camera Ardente. Pensate un po', non l'hanno cacciato, l'hanno accompagnato all'interno della Camera Ardente per rendere omaggio al suo avversario politico. Una volta dentro, Almirante, con sguardo deciso ma affranto al tempo stesso, si inchinò leggermente dinanzi alla salma, facendosi segno della croce. Poi uscì dalla Camera Ardente, fu ricoperto da qualche fischio di qualche stupido, diciamo così, e rivolgendosi al regista Magni disse: «Non sono venuto per farmi pubblicità, ma per salutare un uomo estremamente onesto». Infatti, sebbene Almirante e Berlinguer avevano idee politiche diametralmente opposte, pensate, un comunista e un fascista, avevano sempre dimostrato una grande onestà intellettuale. che aveva trovato spazio in diversi incontri, la maggior parte dei quali, immaginate, erano segreti, perché erano gli anni di piombo degli anni 70, il terrorismo nero, il terrorismo rosso, e loro si incontravano furtivamente e avevano questa simpatia reciproca, potremmo definirla così. Questo rispetto reciproco lo si evinse anche dal fatto che, in occasione della morte di Almirante, quindi siamo nel 1988, Pajetta e Nil Deiotti si recarono in via della Scrofa, sede del Movimento Sociale, per ricambiare l'omaggio che il politico romagnolo aveva reso pochi anni prima al loro leader. Quest'oggi vi abbiamo raccontato questo episodio bellissimo della politica italiana. Oggi sempre più urlata, gridata, si dicono le peggio cose, hanno vinto tutti. Questo è un esempio di umiltà che dovremmo, secondo me, portare ai posteri, quindi ve l'ho raccontato. È un lato bellissimo, a mio avviso, della nostra nazione, della nostra Italia. Quindi abbiamo raccontato questa bellissima vicenda e spero che possa essere d'esempio a tutti noi per essere uomini migliori, cercando di non odiare nessuno, ma ammirando i nostri avversari. Perché no? È stato un gesto meraviglioso. I Love Italy termina qua, io vi ringrazio per avermi ascoltato sulla WRMI, a Dio piacendo ci sentiamo prossimamente, ringrazio Jeff White per lo spazio e per avermi permesso di essere in onda anche questo mese sulle onde corte, a Dio piacendo ci sentiamo prossimamente. Un saluto dall'Andreone, ora le trasmissioni continuano con i programmi di Radio Miami International. Ciao ciao, alla prossima, ciao, ciao, grazie.
2: May I have your attention, please?
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
3: www.andreamandinati.com

0: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, benvenuti a tutti su Double RMI, Radio Miami International. Questa è I Love Italy, i vostri 15 minuti in lingua italiana. La conduzione è alla regia, come sempre, Andy Mangiarotti, qua dallo studio dell'Oltrepò Pavese, studio dislocato di Double RMI, proprio nel cuore dell'Oltrepò. Iniziamo la nostra trasmissione ovviamente salutando tutti gli amici e tutte le amiche che ci ascoltano sulle onde corte, sui 15.770 kHz. Dopo appunto la pausa si torna alla grande in diretta anche questo mese qua dagli studi di Radio Miami. Ed iniziamo direi alla grande con un caro amico, un ascoltatore dalla Cina che ci ha scritto per ricevere la sua cartolina QSL personalizzate. Il nostro ascoltatore ci scrive: sono un radioascoltatore dalla Cina, oggi ho ricevuto il segnale dal vostro programma italiano alle ore 21 sino alle 21.15 UTC sulla frequenza 15.770 kHz, il segnale è molto forte, l'effetto di ascolto è molto chiaro, vorrei richiedere una QSL cartacea, anche appunto la QSL va bene, se ci fossero souvenir con il logo della radio o di I Love Italy sarebbe ancora meglio. Ci stiamo attrezzando, caro amico, caro Ding Lun, ci stiamo attrezzando magari con uno shopping online di I Love Italy dove potete acquistare dei souvenir proprio con il marchio personalizzato di I Love Italy. Se invece vuoi per esempio una cartolina QSL della radio di Double RMI, ti invito a visitare il sito wrmi.net, lì puoi scrivere direttamente allo staff di Radio Miami e al caro Jeff White per ricevere una cartolina QSL, se ce l'hanno anche dei gadget della radio. Sempre su wrmi.net potete fare il vostro rapporto di ricezione invece in formato telematico, quindi avete un form da compilare, è tutto molto semplice. Se invece volete interagire direttamente con la trasmissione che stai ascoltando, puoi visitare i nostri siti andreamangiarotti.com oppure voiceofitaly.it. Riprendiamo a leggere la bella mail che ci ha mandato l'amico dalla Cina, Ding Lun. Appunto ci faceva sapere che ci ha ascoltato sui 15.770 kHz con un segnale molto forte. Il mio rapporto di ricezione ci segnala che ha ascoltato I Love Italy il 24 giugno del 2023 dalle 21 alle 21.15 UTC, frequenza 15.770 kHz, apparecchiatura di ricezione Radio Texun PL310ET con antenna esterna, luogo di ricezione città di Jiangsun in Cina. Ricezione ordinaria, riesco a sentire l'audio ma c'è un po' di rumore e il simpo è 43433. Ci ha mandato anche un file MP3 per farci sentire come ha ascoltato I Love Italy. Mi piacciono molto i programmi della vostra stazione, spero che spero anche di ricevere la carta QSL di I Love Italy di WRMI. Amo l'Italia, grazie. Le mie informazioni sono le seguenti: Ding Lun, Jiangsun, Cina. Ringraziamo l'amico cinese e grazie anche per le belle parole che ha speso per l'Italia. Anche noi amiamo molto la Cina, questa grande nazione con una storia veramente millenaria che merita veramente di essere vissuta, e chi è che ha l'opportunità di recarsi a visitarla ancora meglio. Ora però introduciamo l'argomento, personaggio della puntata odierna, lo introduciamo con la sua voce.
1: C'è un episodio divertente sulle vendite. Allora, come ufficio vendita sulla strada, presi una costruzione in legno, no? Del cantiere del signor Canali, che me la mise a disposizione. Dentro fece un ufficio, io sono un perfezionista in particolare, un ufficio tutto molto curato, la moquette, i quadri che erano stampe, i fiori, eccetera, eccetera, per dare subito la sensazione di una società che aveva buon gusto. E poi mi misi a tinteggiare, pensando che non fosse, arrivassero ancora i clienti, no? La baracca fuori con una pennellessa, naturalmente sei di un bel fieu, perché facevo tanto sport e quindi volevo anche prendere il sole, mi misi a torso nudo e con la pennellessa mi misi a dare la cosa. Non mi arriva di sabato pomeriggio subito la prima coppia di clienti interessati, che erano dei signori che abitavano lì vicino, che avevano una figlia che si sposava e perciò avevano convenienza a comprare la casa vicino a loro. È solo che se avessero visto che l'amministratore delegato era lì a dare di pennello, non so se avrebbero avuto tanta fiducia in quella società. Allora mi improvvisai, dicevo, faccio un momento che ci chiamo il dottore, no? Andai dentro, cravatta, camicia, eccetera, prego signora, buongiorno, cantiere riuniti milanesi, eccetera. Dopo un po' quello lì divenne cliente, visitare, dice, pensi che però c'era uno fuori quando siamo arrivati che le assomigliava molto, e gli dico, sai, era un mio cugino, era un po' balbuziente, e sì, sa, se non ci si aiuta tra parenti.
2: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: E introduciamo appunto il personaggio del giorno, del mese anche. Il 12 giugno del 2023 è scomparso Silvio Berlusconi. Ora noi racconteremo veramente in pochi minuti la sua grande vita da imprenditore. Preferisco non parlare di politica perché non vorrei creare, insomma, magari un po' di scombussolamento. Quindi per par condicio analizziamo la vita di Silvio Berlusconi sotto il profilo editoriale e imprenditoriale. Senza nessun ombra di dubbio, uno dei personaggi più noti della nostra nazione, ha avuto un inizio imprenditoriale molto umile ma ambizioso. Figlio di un dirigente di una piccola banca, Berlusconi si laurea con il massimo dei voti all'università, dopodiché per un breve periodo si veste i panni da attore, dove intrattiene il suo pubblico in giro per il mondo, soprattutto sulle navi, cantando canzoni in lingua francese. Tornato poi a Milano, decide di buttarsi nel settore imprenditoriale. Ovviamente diventa, si può dire, un uomo d'affari, no? Inizia molto giovane a intraprendere questa carriera come costruttore. Ha creato la Cantieri Riuniti Milanesi fino a realizzare forse la sua opera architettonica più bella, Milano 2. Vediamo proprio i primi passi di Silvio Berlusconi nel mondo degli affari. Sono stati oggetti, come ben sapete, di leggende metropolitane. Tuttavia, il suo desiderio di intraprendere un'attività imprenditoriale prometterebbe veramente bene ed inizia negli anni 60, quando molto giovane si butta nell'imprenditoria. Viene presentato da suo padre a un piccolo imprenditore edile e qua inizia a costruire delle case, inizia a progettare e a costruire delle case. Però il suo progetto più ambizioso e a nostro avviso più bello è stato sicuramente il Milano 2, questa zona residenziale di Milano che voleva essere un qualcosa di differente dalla metropoli. Cioè Berlusconi aveva pensato di creare un'area verde all'interno della città di Milano, un'area poi tra le altre cose molto futurista, con appartamenti direi molto stile moderne, non c'è niente di vecchio, ma c'è tutto di moderno, con porte che si aprono in modo automatico. Oggi noi siamo abituati con i vari Google assistenti e Alexa, ma a quei tempi Berlusconi sviluppò proprio questo Milano 2, che era principalmente un villaggio futuristico, immaginate, no? E poi cosa pensò? Pensò che per questo Milano 2, dove primeggiava il verde, le case erano molto belle, gli appartamenti erano accoglienti, pensò che ci voleva anche una televisione locale per intrattenere proprio gli abitanti di Milano 2, ed è lì che è nato il suo primo canale, Telemilano 58, chi è che non se lo ricorda? Telemilano, che inizialmente era una TV via cavo che doveva servire solo questa Milano 2, ma poi col tempo si accorse Berlusconi che poteva ottenere successo proprio nell'imprenditoria televisiva italiana, perché non c'era un vero e proprio secondo polo, diciamo così, negli anni 70, negli anni 80, c'era solo la Rai. E lui, Berlusconi, amante degli Stati Uniti, praticamente ha portato in Italia il sistema televisivo americano, dove c'era una pluralità di canali, dove si poteva fare pubblicità per guadagnare soldi. In Italia, alla fine degli anni 70, tutto questo non c'era ancora, stava nascendo. Ma è stato lui, col suo genio, col suo estro, a capire che il pubblico italiano avrebbe apprezzato moltissimo lo stile televisivo degli Stati Uniti. E quindi lui cosa fece? Iniziò a acquistare telefilm americani tipo Dallas, Dynasty, California, Magnum PI e così via, pensando proprio che in Italia avrebbero sfondato. Così è stato, perché prima di lui provò anche Rusconi, Mondadori, a cercare di creare una TV, però loro avevano in mente magari un modo televisivo che si rifacevano i quotidiani. Lui proprio inventò, rivoluzionò sicuramente anche la televisione italiana. Secondo me è stato il più grande editore televisivo che l'Italia ha mai avuto, perché la Rai faceva da monopolio. Lui pensò che era possibile creare una TV privata, che era possibile permettere a nuovi inserzionisti di entrare e pubblicizzare il proprio marchio in televisione, cosa che in Rai non era concesso, perché c'erano le solite 30 marche e quindi i piccoli imprenditori erano esclusi. Lui, oltre a valorizzare il sistema radio televisivo, a renderlo moderno, più al passo coi tempi, stile Stati Uniti, ma permise anche a piccoli imprenditori di diventare importanti, perché grazie al loro marchio potevano fare pubblicità sulle sue reti, che ai tempi facevano parte della società Fininvest, e ottenere nuovi clienti. Lui ovviamente cresceva, ma crescevano anche i piccoli imprenditori. Quindi mentre la Rai aveva 30 inserzionisti, l'allora Fininvest ne aveva 200. E quindi questo è stato. Berlusconi è stato un grande, a mio avviso, visionario, un grande uomo d'affari, un grande imprenditore che ha saputo capire come sarebbe andato il gusto degli italiani, verso in che modo gli italiani avrebbero apprezzato una televisione, perché la Rai forniva ormai un servizio molto vecchio, stantio. Lui invece è stato grandissimo, perché ha capito le esigenze degli italiani, che cosa gli italiani volevano vedere in TV. Lui l'ha proposto e ha portato il modello americano in Italia. E ora, grazie anche a lui, io posso essere qua vicino a un microfono e parlarvi. Andrea ha finito, il mio ricordo va ancora a Silvio Berlusconi e a tutta la sua famiglia. Sono ancora incredulo nella sua scomparsa, perché si pensa che molte persone sono eterne, ma non è così. Io ringrazio Jeff White per avermi permesso di essere in onda con voi. A Dio piacendo, ci sentiamo prossimamente. Ciao Silvio, riposa in pace. Ciao.
3: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
2: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
4: The weather in Central Ohio just got better, so why shouldn't your loan rate? CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.99% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at cmefcu.org. Terms apply. Minimum floor rates 4.99% APR cars, 6.50% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
3: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
2: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
5: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
6: Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com

0: I Love Italy su Radio Miami International. Cari amici e cari amiche, come state? Spero bene. Vi ricordo che siamo in onda su Kilohertz 7730 e che purtroppo la radio in questi giorni, in questi mesi, come ben sapete, è stata colpita dall'uragano Ian, quindi abbiamo subito dei danni alle antenne e alcune frequenze sono rimaste scoperte di segnale per molto tempo. Però piano piano, grazie al nostro caro Jeff White e a tutto lo staff della WRMI, stiamo tornando in onda. Un po' tutte le frequenze si stanno riaccendendo. Una cosa molto importante, visto che le spese da sostenere che la WRMI sta sostenendo per cercare di ripristinare un po' tutte le antenne danneggiate è ingente, sul sito della WRMI.net è stata avviata una raccolta fondi proprio per garantire la riattivazione di tutte le frequenze in onde corte. Quindi potete donare sia dal sito wrmi.net ma anche sul sito GoFundMe, mi sembra, anche in quel caso è possibile fare una piccola donazione. Comunque c'è il link diretto anche sul sito di Radio Miami della WRMI per la vostra donazione, per permettere insomma alla radio di tornare in onda prima possibile. Benissimo, questo è il nostro cappello introduttivo. Se volete interagire con Andrea lo potete fare visitando i nostri vari siti voiceofitaly.it oppure wrmi.net o andreamangiarotti.com. Potete anche scriverci inviandoci il rapporto di ricezione, come si riceve la trasmissione sui 7730 kHz. Potete scrivere una mail a andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, oppure potete scrivere in formato cartaceo a Double RMI PO Box 526852 Miami Florida 33152 Stati Uniti d'America. Questi sono i contatti, i riferimenti. Ricordate che su wrmi.net potete anche donare qualcosa, un piccolo gesto. Se tutti doniamo qualcosa, ripristiniamo le antenne e le frequenze in onde corte, saranno presto tutte agibili, torneranno ancora a trasmettere in diretta proprio sulle numerose frequenze della WRMI. È arrivato il momento ora di parlare di onde medie, invece, con un piccolo jinglino che vi illustra la trasmissione che state ascoltando.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
2: Avvisiamo gli ascoltatori che le trasmissioni in onda media di Rai Radio 1 saranno sospese dal prossimo 11 settembre. Le audiodescrizioni dei programmi TV saranno comunque accessibili sui canali audio digitali o satellitari dedicati attivando i tasti interattivi del telecomando. Buon ascolto.
0: Il messaggio che tutti quanti non avremmo mai voluto ascoltare, purtroppo è proprio così. L'11 settembre del 2022 la RAI chiude ufficialmente le onde corte, storia veramente di un'epoca. Ci fu lo stesso Guglielmo Macconi proprio che in analogico, si può dire, inventò le onde medie. Purtroppo questa è la notizia. Rai Way, la società che gestisce la Rai, quantomeno le onde medie, dal giorno 11 settembre ha deciso di chiudere tutte le frequenze in onde medie. Certamente non dovrebbe essere una mera questione energetica, come sottolineano i vertici Rai, visto che tutti conoscono i consumi irrisori proprio delle radioline a transistor, dove è possibile ancora ascoltare le onde medie. e l'antenna sita.

0: Landyu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boatyu can add 24-7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
0: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
2: Stimato di emittente più eccentrica d'Italia, in FM trasmette sugli 87.350 MHz e invece sulle onde medie è ricevibile sui 1583 kHz. E ha anche tutto un sistema particolare anche di stereofonia. Poi ci furono altre radio Challenger, che anche questa emittente trasmetteva sulle onde medie, arrivando fino alla RAI, che piano piano negli anni, da circa 20 anni, prima chiude RAI Radio 3, poi chiude RAI Radio 2 e quest'anno purtroppo ha chiuso anche RAI Radio 1 su varie frequenze. Una delle più importanti sicuramente è quella che stiamo ricordando questa sera o quando ci ascoltate, dipende dalle giornate, anche in podcast, quella di Siziano Milano. Per onorare il grande inventore Guglielmo Marconi, che cosa si è fatto? Si è chiusa definitivamente le onde medie, quindi pensate un po' che modo bizzarro che abbiamo noi italiani, soprattutto nella nostra TV di Stato, di onorare questo grande inventore che fu per l'appunto Guglielmo Marconi. Mentre la BBC continua a trasmettere sulle onde corte, noi avevamo solo le onde medie di Rai Radio 1, abbiamo chiuso anche quelle, fregandosene proprio della storia d'Italia, fregandosi proprio di quel genio che fu il grande Guglielmo Marconi.
3: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
4: Sono lieto di poter rievocare in poche parole le esperienze delle prime trasmissioni radiotelegrafiche a grandi distanze da me felicemente eseguite attraverso l'Oceano Atlantico il 12 dicembre 1901. Queste esperienze provarono conclusivamente che la trasmissione e la ricezione delle onde elettriche non erano affatto limitate, come a quel tempo credevano tutti gli scienziati, alle brevi distanze, bensì potevano essere utilizzate per le comunicazioni fra il vecchio e il nuovo mondo, e molto probabilmente anche a distanze assai maggiori.
2: Questa era la bellissima voce di Guglielmo Marconi che ci elencava i suoi esperimenti sulle onde medie e sulle onde corte. Noi siamo arrivati in fondo anche per quest'oggi. Io ringrazio tutti voi per avermi ascoltato, ringrazio Jeff White per averci concesso di trasmettere ancora una volta sui 7730 kHz. Vi ricordo che è possibile aiutare la WRMI, la WRMI, sul sito wrmi.net. È stata lanciata una petizione, una raccolta fondi proprio per aiutare la nostra radio a riposizionare le antenne, le sue poderose antenne, per permettere un po' a tutto il mondo di ascoltarci. Purtroppo l'uragano Ian ha causato dei danni enormi e ingenti anche su Okeechobee, e questa purtroppo è la situazione. wrmi.net per le vostre donazioni, per aiutare la radio a tornare ancora una volta in onda un po' in tutto il mondo. Andrea Mangiarotti è finito, io vi ringrazio per avermi ascoltato, Dio piacendo ci sentiamo prossimamente, e non ci lasciamo con che cosa? Con questo triste annuncio, lo spegnimento di Rai Radio 1 sulle onde medie. Però noi siamo fatti così, la RAI ha dato un calcio al passato, ha dato un calcio a tutto questo, dimenticandosi anche di quel grande inventore che fu Guglielmo Marconi. Grazie per avermi ascoltato, il finale sono gli ultimi minuti di vita di RAI Radio 1, li sentiamo in rigoroso silenzio. Ci sentiamo alla prossima, sempre qua, grazie per avermi ascoltato, ciao da Andrea, ciao.
5: RAI Radio 1, inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

E questo è I Love Italy con il vostro Andy Mangiarotti in onda su Radio Miami International. Salutiamo tutti gli amici che ci stanno ascoltando da un po' tutto il mondo e vi ricordiamo i nostri riferimenti, i nostri contatti. I Love Italy è una trasmissione che va in onda per l'appunto sulla WRMI Radio Miami International a cadenza settimanale. Il programma dura 15 minuti ed è redatto da Andy Mangiarotti. La lingua è la lingua italiana. In apertura i riferimenti per interagire con I Love Italy: abbiamo il nostro sito voiceofitaly.it oppure la mail per scriverci i vostri rapporti di ricezione a andrea@mangiarotti.org. Poi abbiamo anche il numero di cellulare per i vostri messaggi WhatsApp e Telegram: 377 45 630 33. E poi vi ricordiamo il sito di Radio Miami che ci ospita: wrmi.net, wrmi.net. potete anche scrivere direttamente a Radio Miami in formato cartaceo all'indirizzo WRMI PO Box 526852 Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. In apertura di I Love Italy, doveroso salutare e ringraziare due amici che ci hanno scritto al mio indirizzo andrea@mangiarotti.org. Il primo è Giuliano, che ci scrive dal Canton Ticino. Buonasera Andrea, ieri sera ho ascoltato la tua trasmissione I Love Italy su Radio Miami. E ci allega un file MP3 con la registrazione appunto di I Love Italy, nonché un PDF dove ci fa un po' il sunto di ciò che ha ascoltato. Lugano, Svizzera, ricezione: gentile Andrea, con piacere che ti vi ho il rapporto di ricezione del 21 gennaio 2023 dalle 21 alle 21.15 UTC sulla frequenza 15.770 kHz. Dettagli del programma ascoltato, identificazione in inglese e in italiano, poi mi dice ciò che ha ascoltato e vediamo il rapporto di ricezione, un simpo 45444. Quindi segnale molto forte, nessuna interferenza, debole rumore di sottofondo, propagazione leggera e valutazione complessiva buona. Per favore, se le informazioni di questo rapporto di ricezione coincidono con il log della stazione, mi farebbe piacere ricevere una conferma dell'ascolto con una QSL. Sarà fatto appena possibile. Invieremo all'amico svizzero, il nostro amico Giuliano, una cartolina QSL di I Love Italy. Poi ci scrive dalla Cina un amico: sono un ascoltatore dalla Cina, oggi ho ricevuto il segnale del vostro programma alle ore 21, se non le ore 21.15 UTC, la frequenza è 15.770 kHz, segnale molto forte, vorrei chiedere una cartolina QSL cartacea, sarà fatto. L'amico dalla Cina si chiama Ding Lu, appunto dalla Repubblica Cinese, e ci segnala un simpo 44343. Auguro a tutto lo staff di WRMI e la vita buona salute e tutto il meglio, auguri appunto per essere sempre più migliori. Questo era l'amico Ding Lu dalla Cina, grazie anche a lui. Continuate a scriverci, se vi va andate su voiceofitaly.it per avere tutte le informazioni, per conoscere il programma un po' più da vicino. Benissimo, cambiamo argomento e parliamo di religione. Tra i tanti capitoli del Vangelo ce n'è uno, direi, molto significativo che vi vado a leggere. Sto parlando della tentazione nel deserto di Gesù Cristo ad opera di Satana. Dal Vangelo di Matteo, andiamo a leggere questa. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo, e dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti ebbe fame. Il tentatore allora gli si accostò e gli disse: se sei il figlio di Dio,
di che questi sassi diventino pane. Ma egli rispose: sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo depose sul pinacolo del tempio e gli disse: se sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, ai suoi angeli darà ordine e a tuo riguardo, ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede. E Gesù rispose: sta scritto anche, non tentare il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria e gli disse: tutte queste cose io ti darò se prostandoti mi adorerai. Ma Gesù gli rispose: vattene Satana, sta scritto, adora il Signore Dio tuo e lui solo rendi culto. Allora il diavolo lo lasciò e anche gli angeli gli si accostarono e lo servirono. Cosa ci dice di importante questo capitolo che abbiamo letto quest'oggi qua a I Love Italy, in questo periodo italiano di Quaresima che arriverà fino alla Santa Pasqua? Quindi che cosa ci dice questo bellissimo passaggio del Vangelo di Matteo, la tentazione di Gesù Cristo nel deserto? Ci fa capire, in parole povere, che anche noi nel nostro piccolo, in questo periodo, possiamo, e dovremmo farlo anche tutto l'anno, perché le tentazioni che Satana ci dà anche a noi comuni mortali sono tante, però possiamo cercare di resistere. Certo, non è difficile resistere, capita di cadere, ma ci possiamo anche rialzare. Molto importante ogni tanto magari fare dei sacrifici in onore di nostro Signore Gesù Cristo e del nostro Dio. Se come Andy siete cattolici o cristiani e così via. Ci insegna appunto Gesù Cristo a resistere alle tentazioni, che non è facile, però ci possiamo provare, cosa dite? Magari resistiamo a c'è che beve a non bere, a non fumare, a non sperperare denaro inutilmente. Magari trasformiamo queste cose, magari non sperperiamo denaro, ma facciamo opere pie. Contattiamo un sacerdote. Spesso molti si affidano quando sono in disgrazia, quando sono caduti nelle tentazioni. Magari si affidano a un cartomante, a un mago, a un astrologo, invece di affidarsi a queste figure losche, affidiamoci tutti insieme ad un sacerdote e vedrete che troverete il giusto conforto per vivere al meglio la vostra vita. Questa è I Love Italy con Andy Mangiarotti alla conduzione qua su Radio Miami International, lo studio dell'Otrepo Pavese di Radio Miami. Sono 15 minuti in lingua italiana dove parliamo un po' di tutto. Quest'oggi abbiamo salutato questi amici, abbiamo ricordato anche questo bellissimo passaggio del Vangelo di Matteo, delle tentazioni del diavolo che fa a Gesù Cristo. Magari prossimamente vedremo altri passaggi dal Vangelo, dalla Bibbia, lo commenteremo assieme. E se anche voi, come Andrea, volete tenere vivo la lingua italiana, anzitutto una cosa molto importante, ricordate che Radio Miami che ci ospita ha avuto problemi con l'uragano un po' di tempo fa e quindi potete immaginare le spese ingenti che sta coprendo il nostro caro Jet Flight, che sono infinite perché costano cari i trasmettitori, riparare le antenne. Andate sul sito wrmi.net, lì potete anche donare per cercare di ripristinare un po' tutte
i trasmettitori, le antenne delle onde corte. Ricordiamo che Radio Miami è una delle poche radio rimaste sulle onde corte, purtroppo giorno dopo giorno scompaiono un po' molte radio. Certe volte si guarda la tecnologia, a internet come il futuro, senza renderci conto che se dimentichiamo il nostro passato non potremo neanche vivere un futuro migliore, perché se dimentichiamo il passato, dimentichiamo la storia meravigliosa appunto di Radio Miami, che potete leggere sul sito. Io l'ho letta e mi sono innamorato di questa radio, di questa storia gloriosa che parte già negli anni del 1930-40. Quindi è importante donare anche quello che riuscite, per permettere appunto a Jeff White di sistemare i ripetitori, le antenne e tutto il resto. Io sono arrivato in fondo, vi ringrazio per avermi ascoltato, a Dio piacendo ci sentiremo prossimamente. Ringrazio come sempre Jeff White per lo spazio, per avermi permesso di essere in onda su Radio Miami anche questa volta. Grazie a tutti gli amici che mi hanno scritto, ringraziamo appunto i due amici che ci hanno scritto, Giuliano dal Canton Ticino e l'amico dalla Cina, vediamo che recupero il nome prima di salutarvi, Ding Lun dalla Cina. Grazie a tutti, sia lodato Gesù Cristo, e un abbraccio grande a tutti voi, e rimanete su Radio Miami International, perché le trasmissioni continuano nella vostra lingua del cuore. Ciao da Andrea, un abbraccio, buon proseguimento d'ascolto su Radio Miami. Ciao, ciao, ciao. www.andreamondinati.com

0: Ci siamo, un'altra super puntatona di I Love Italy. Scusate per la voce, ma sono sempre un po' costipato con questi virus influenzali. I Love Italy, rotocalco di 15 minuti in onda su Radio Miami International, WRM, alla conduzione qua dallo studio dell'Oltrepopavese, Andy Mangiarotti. Anzitutto, in apertura, ricordiamo che ci potete scrivere attraverso la nostra mail andrea@mangiarotti.org per richiedere la vostra cartolina QSL, oppure visitare il nostro sito voiceofitaly.it, visitare anche il sito di Double RMI, che è il seguente www.rmi.net. Lì è possibile anche fare un rapporto di ricezione multimediale. Poi abbiamo l'indirizzo postale, perché dovrà scrivere lettere o cartoline come si faceva una volta. Potete indirizzare la vostra corrispondenza a Double RMI, PO Box 5268 52 Miami, Florida 33 152, Stati Uniti d'America. Lì scrivete direttamente alla redazione di Radio Miami International e in particolare al nostro caro Jeff White.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: Esatto, questo era il nostro jingle che ogni tanto sentite in sottofondo, che lanciamo per invitarvi appunto a visitare il nostro sito o semplicemente a inviare un rapporto di ricezione. In queste settimane ho ricevuto due bei rapporti di ricezione, quindi mi sembra giusto e doveroso ringraziare due persone che ci hanno scritto, sono stati così carini. Giuliano, che ci scrive per l'appunto dalla bella e vicina Svizzera. Io ho avuto occasione appunto nelle vacanze natalizie di vedere la bella Berna, quindi mi sono trovato benissimo, mi è piaciuto tanto la Svizzera che ovviamente tornerò. Giuliano P ci scrive per l'appunto dalla Svizzera e ci scrive la seguente mail. Buongiorno Andrea, ieri sera ho ascoltato la tua trasmissione I Love Italy su The Voice of Italy via Double RMI. In effetti la chiusura delle onde medie, la RAI, è una grave perdita e penso che sia un errore strategico smantellare le reti di trasmissione. Purtroppo non è un evento solo italiano, ti allego un rapporto di ascolto che spero vorrai confermare con una QSL del programma. Ti ringrazio per l'attenzione e spero di ricevere una tua risposta. Gentilissimo veramente il nostro amico che ci scriveva appunto da Massagno, dalla Svizzera. Tra le altre cose, il nostro Giuliano è stato veramente preciso, ci ha mandato sì.

0: Il file che certifica l'ascolto della nostra trasmissione sia anche un PDF perfetto, proprio redatto benissimo, dove ci segnala un SIMPO 45444 e riguarda per l'appunto la nostra frequenza, vediamo un po' se la trovo, i 15.770 kHz. Gentile Andrea, con piacere che ti invio il rapporto di ricezione dopo aver ascoltato la tua stazione sulla frequenza 15.750 kHz, ascolto del 21 gennaio 2023, dalle ore 21 sino alle ore 21.15 UTC. Poi entra nel dettaglio con l'identificativo della lingua italiana, con quello che ho detto, e mi ha mandato anche proprio un rapporto dettagliatissimo, la sua posizione, con che cosa ci ha ricevuto, i saluti, il suo indirizzo. Non mancherò, caro amico, Giuliano, nell'inviarti la cartolina QSL personalizzata proprio di I Love Italy. Andiamo avanti con i vostri messaggi. Tra le altre cose, colgo l'occasione ancora una volta di ringraziarvi per averci inviato dei rapporti di ricezione che giro anche al nostro caro Jeff White. Ora dalla bella Svizzera ci spostiamo alla bella Cina. Rapporto di ricezione di I Love Italy dalla Cina. Ci scrive un amico cinese, Lu, Ding Lu. E ci scrive quanto segue. Cara WRMI, amo l'Italia, sono un ascoltatore della Cina. Oggi ho ricevuto il segnale del vostro programma dalle 21 sino alle 21.15 UTC sulla frequenza 15.770 kHz. Il segnale è molto forte, ma l'effetto di ascolto non è molto chiaro. Vorrei chiedere una QSL cartacea, non email, di Radio Miami e I Love Italy. Se ci sono souvenir col logo di Radio Miami, I Love Italy, sarei ancora meglio. Il mio rapporto di ricezione è il seguente. Orario di ricezione 28 gennaio, come ho detto in precedenza, dalle 21 alle 21.15 UTC, frequenza di ricezione 15.770 kHz italiano. Poi anche lui ci segnala l'apparecchiatura con cui ci ha ascoltato, la città appunto dove ci ascolta, Jiangwen, non so se è giusto, me ne scuso. Anche lui la registrazione dell'MP3 dove certifica proprio l'ascolto di I Love Italy e ci regala un SIMPO 44343. Auguro a tutto lo staff di Radio Miami e I Love Italy buona salute e tutto il meglio. Auguro anche a Radio Miami e I Love Italy di migliorare sempre di più con l'anno lunare cinese del coniglio del 2023. Vorrei augurare un felice capodanno cinese. Vi auguro una buona salute e tutto il meglio per il nuovo anno. Di seguito le informazioni del contatto con il suo telefono, codice postale, indirizzo per inviare, ovviamente, come ha chiesto l'amico dalla Cina, appunto l'amico dalla Cina Ding Lun, la QSL proprio cartacea, non quella che inviano la maggior parte delle stazioni che vi mandano appunto la QSL tramite mail. Poi c'è stato uno scambio di email sempre con l'amico cinese, dove io sottolineavo l'importanza della medicina cinese, che ha una storia millenaria e che purtroppo in Italia, soprattutto negli ospedali, non viene impiegata. Secondo me è un grosso errore perché l'agopuntura potrebbe essere affiancata alla cosiddetta medicina europea. Poi l'agopuntura non ha controindicazioni, quindi non capisco il motivo per cui ci siano dei medici che lavorano all'ASL e poi da medici privati svolgono questa pratica a pagamento ed è molto costosa, quando si potrebbe anche provare a abbinarla negli ospedali attraverso la mutua, che ricordiamo è una cosa molto bella che permette a tutti di avere una cura sicura in ospedale senza dover fare assicurazioni e così via. Anche se avete problemi economici, anche se vi trovate in mezzo a una strada, ricordate che se venite in Italia verrete curati senza pagare soldi, senza avere assicurazioni e così via. Dicevo, c'è stato uno scambio di email, poi mi scriveva ancora l'amico cinese: è stato un piacere ricevere la sua lettera, così gentile da parte sua di prima mattina, ora cinese. Grazie per le belle parole sulla nostra Cina, sul suo popolo, ma la Repubblica Italiana è anche un paese molto bello, ricco di storia, cultura, come l'opera italiana, le città dell'acqua, Roma e Venezia, Napoli e altre città storiche e culturali, oltre ai piatti di pizza e pasta che mi fanno venire l'acquolina in bocca. Ho visto molti video di viaggi di blogger cinesi in Italia e ho percepito l'ospitalità degli italiani. Mi piacerebbe viaggiare in Italia e sperimentare di persona. Sono sicura che sarebbe un viaggio meraviglioso. Vi ringrazio per l'ospitalità, vi auguro una lunga e dura amicizia. Continuerò a sostenere i vostri programmi. Oggi è la festa tradizionale cinese delle lanterne. Vorrei augurare a voi e alle vostre famiglie e ai vostri amici una felice festa delle lanterne. Ding Lun. Quindi ringraziamo questo amico dalla Cina, Ding Lun, e ringraziamo anche il nostro amico dalla Svizzera, il nostro appunto Giuliano. Vado a recuperare la sua email in tempo reale. Giuliano, eccolo qua, che ci scriveva dalla Svizzera italiana, Massagno dal Canton Ticino. Quindi mi scuso ancora Giuliano se non ho pronunciato correttamente il tuo paese. Grazie anche a te, perfetto il tuo rapporto di ricezione, dettagliatissimo, quindi prendiamo tranquillamente in considerazione tutte e due le mail, perché sono corrette, hanno ascoltato e hanno certificato con l'MP3 proprio l'ascolto di I Love Italy. Mancano veramente pochi minuti al termine, cari amici, al termine di I Love Italy. I fatti principali accaduti in Italia li sapete, per dire che comunque c'è anche gente che all'estero ci considera anche per i nostri beni culturali, la nostra cultura, il nostro cibo e così via. Venite in Italia che vi troverete bene. E una cosa importante che partirà in queste settimane, ovviamente, come non ricordarci del Festival della Canzone Italiana. Festival della Canzone Italiana che prende avvio appunto in questo mese. Io preferivo quello di un tempo, però non si può essere, diciamo così, degli eterni sognatori, bisogna vivere anche al presente.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: Continuate pure a scriverci, avete sentito il sito per poter inviare i vostri rapporti di ricezione. Intanto abbiamo ricevuto un messaggino WhatsApp che magari vedremo se è a tema con la nostra trasmissione. Vi dicevo, continuate pure a scriverci per richiedere le vostre QSL o semplicemente per interagire con il vostro Andrea. Noi siamo arrivati in fondo e io ringrazio ancora una volta Jeff White per la gentile ospitalità. Dio piacendo, ci sentiamo prossimamente. Buon proseguimento d'ascolto con le trasmissioni di Radio Miami International. Buon proseguimento a tutti.
2: Ladies and gentlemen.
0: Ciao da Andrea. E un saluto ovviamente a Jeff White.
3: www.andreamangiarati.com

0: Benvenuti a tutti su Radio Miami International, state ascoltando I Love Italy. Alla conduzione dallo studio dell'Oltrepò Pavese, il vostro Andy Mangiarotti. Rimarremo insieme per circa 15 minuti, dove potrete ascoltare questa trasmissione parlata in lingua italiana, 15 minuti della nostra lingua, un po' in tutto il mondo grazie alle poderose antenne di Radio Miami situate a Okeechobee in Florida. In apertura vediamo gli orari e i giorni di messa in onda di I Love Italy. La nostra trasmissione è gentilmente ospitata su Radio Miami il giovedì alle ore 20:30 UTC sulla frequenza dei 15.770 kHz. Siamo in onda anche il mercoledì alle 01:15 UTC sulle frequenze dei 7.730 kHz e 5.850 kHz. Poi siamo in onda anche il sabato alle 20:45 UTC sulla frequenza dei 7.730 kHz. Sempre al sabato, alla medesima ora, 20:45 UTC, ma su una frequenza differente, siamo in onda sulla poderosa e mitica frequenza dei 15.770 kHz. Vi ricordiamo che i programmi, gli orari di messa in onda e i giorni possono variare, quindi il mio consiglio è quello di visitare comunque il sito di Radio Miami wrmi.net perché questi orari e questi giorni potrebbero subire delle variazioni. Ora partiamo con I Love Italy. Andy Mangiarotti vi dà il benvenuto qua dallo studio dell'Oltrepò Pavese. Questa è I Love Italy.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: Vi preannuncio che sarà una trasmissione incentrata principalmente sui saluti, perché abbiamo ricevuto molte mail, molti rapporti di ricezione, alcuni anche dei semplici saluti. In apertura doveroso salutare una persona, il mitico Enzo, che conduce un programma radiofonico Good Morning Planet, una trasmissione che è in onda su indieliferadio.it. L'amico Enzo è in onda ogni mattina alle 9:30 con il suo programma Good Morning Planet dalle mitiche frequenze di indieliferadio.it, che trasmette appunto sul web. Enzo è stato gentilissimo, abbiamo fatto una bella chiacchierata di 30 minuti dove abbiamo parlato un po' di radio, soprattutto in occasione del World Radio Day. Abbiamo parlato di Radio Miami, delle onde corte, delle trasmissioni radiofoniche in Italia, di tante cose carine. In 30 minuti abbiamo fatto una bella chiacchierata, quindi in apertura doveroso salutare Enzo, appunto, di Good Morning Planet. Ora partiamo con i rapporti di ricezione. Mi scrive Harold. Ciao Andrea, sono Harold Waring da East Hampton, Massachusetts, Stati Uniti. Harold mi scrive: è stato bello ascoltare il tuo programma tramite Radio Miami sulla frequenza dei 15.770 kHz dalle ore 20:45 UTC sino alle ore 21 UTC il giorno 13 gennaio 2024. Anzitutto vorrei augurarti un felice e prospero anno nuovo. Contraccambio Harold, anche a te e a famiglia buon anno. Ho già ascoltato il tuo programma ottenendo risultati migliori rispetto ad oggi. Il segnale era molto migliore durante la settimana. Ti allego un file MP3 affinché tu possa ascoltarlo. Spero di ricevere la cartolina QSL e continuerò a monitorare i tuoi programmi. Harold Waring da East Hampton, Massachusetts, USA. Grazie Harold, spero che avrai ricevuto la cartolina QSL. Ora leggiamo un altro bel rapporto di ricezione da Valladolid, Spagna. Gentili signori, vi contatto per inviarvi un rapporto di ricezione di appunto I Love Italy, ma prima vorrei spiegare qualcosa su di me. Mi chiamo Juan Carlos Pérez Montero, Valladolid, Spagna, ho l'hobby del radioascolto dal 1986, quando ho iniziato con una radio cassette Grundig che trasmetteva tutte le bande in onde corte. A quel tempo scoprii sulle bande ad onde corte stazioni che trasmettevano in diverse lingue come lo spagnolo e dove potevo ascoltare anche Radio Olanda e altre stazioni internazionali con programmi specifici che trattavano il tema del radioascolto internazionale. Ho trascorso molti anni a inviare rapporti di ricezione in ogni parte del mondo con diversi ricevitori che ho acquistato. Avevo tra le mani centinaia di QSL, lettere, souvenir, gadget di alcune radio, ma a causa di diverse circostanze della mia vita e di cambi di indirizzo, tutte queste meravigliose cose sono andate perdute. Ah, che peccato, veramente. E qualcuno purtroppo le ha gettate via. Dopodiché ho deciso di vendere le mie radio e i miei trasmettitori. Da allora ho continuato a coltivare l'hobby dell'ascolto soprattutto in modulazione di frequenza in Spagna, collezionando tutti i tipi di merchandising delle stazioni radiofoniche spagnole, dagli adesivi da appendere appunto nelle macchine alle altre cose che riguardano le radio. Mi piace anche collezionare, pensate un po', a registrazioni di programmi soprattutto di radio spagnole, tra cui anche jingle, e ho tantissimi jingle soprattutto di radio spagnole. Gestisco anche un gruppo Facebook sulla radio in Spagna con circa 2400 amici, dove ci teniamo aggiornati sulle ultime novità in materia di radio in FM. Questo gruppo si chiama La Radio Is Mucho Más. Lo potete vedere su Facebook, sul gruppo La Radio Is Mucho Más. Nel marzo del 2020, quando ho incontrato un vecchio amico radioascoltatore e radioamatore, ho iniziato ancora a fare del radioascolto. Nel mio ritorno ad ascoltare le radio internazionali, questo è capitato nell'aprile 2022, sto utilizzando mezzi moderni, soprattutto SDR e dei software particolari che permettono di fare del radioascolto internazionale attraverso il computer, ma purtroppo la mia casa, essendo vicina ad un ospedale, ho delle continue interferenze e allora mi appoggio a siti web come il famosissimo Kiwi SDR olandese o altri tipi di trasmettitori online da tutto il mondo. Questo mi consente appunto di ascoltare le radio che preferisco e fare del radioascolto internazionale anche attraverso il web. Per poter ricominciare a recuperare tutte le vecchie cartoline che purtroppo sono andate perdute, continuo con questo mio hobby. Spero tanto di ricevere tue notizie e materiale di I Love Italy. Un saluto dal tuo radioascoltatore da Valladolid in Spagna, quindi ringraziamo questo caro amico Juan Carlos Pérez Montero da Valladolid, Spagna. Noi manderemo sicuramente la cartolina QSL di I Love Italy. Ora andiamo avanti dall'amico che ci ascolta dalla Cina. Cara Radio Miami I Love Italy, sono Ding Lung, un ascoltatore dalla Cina, e vi prego di scusarmi per non essere stato regolarmente in contatto con voi perché nel gennaio del 2024 sono stato impegnato. Oggi ho ricevuto il segnale del vostro programma in italiano alle ore 01:15 UTC sulla frequenza dei 5850 kHz. Il segnale è molto forte, l'effetto d'ascolto è molto chiaro. Vorrei chiedere una cartolina QSL, ci sono anche souvenir del programma e così via. Questo è il mio rapporto di ricezione. Orario di ricevimento 7 febbraio 2023 alle ore 01:15 UTC sulla frequenza dei 5850 kHz. Apparecchiatura ricevente Radio Texum PL310ET con antenna esterna. Luogo di ricezione Jiangxin, provincia dello Jiangsu, Cina. Ricezione ordinaria, riesco a sentire l'audio ma c'è un po' di rumore di sottofondo. Per un simpo 43444. Poi aggiunge l'amico cinese Ding Lun, tra pochi giorni sarà il capodanno cinese del drago nel calendario lunare cinese. Nella cultura tradizionale cinese il drago è una bestia mitica, leggendaria, considerato simbolo di fortuna. L'anno del drago è spesso culturalmente intriso di fortuna, prosperità e ci aspetta che porti fortuna e prosperità al paese, alla società, agli individui. Inoltre l'anno del drago è spesso visto come un simbolo di gloria nazionale, un anno in cui le persone si concentrano maggiormente sulla prosperità e sullo sviluppo del proprio paese, lavorando insieme per il suo onore. E salutiamo anche Nick Iozzo dalla città di Oakville, provincia dell'Ontario, Canada. Data di ricezione 10 febbraio 2024, ora di ricezione 20:55 UTC, frequenza dei 15.770 kHz, qualità del segnale eccellente, commenti sulla nostra programmazione, la prima volta che ascolto il programma, mi è piaciuto molto. E concludiamo con l'ultimo rapporto di ricezione. Salve, è un paio di settimane che ascolto questa trasmissione insolita sulle onde corte, dopo che mi è arrivata la notizia della sua intervista su Radio Voce della Speranza Firenze, appunto AVR. Buon proseguimento, Renzo dalla provincia di Firenze. Noi siamo arrivati in fondo anche per questa puntata di I Love Italy. In 15 minuti ho cercato di salutare un po' tutte le persone che ci hanno scritto. Riceverete la vostra copia cartacea, la vostra cartolina QSL dal sottoscritto. E a Dio piacendo ci sentiamo prossimamente. Io ringrazio come sempre il nostro caro Jeff White per lo spazio prezioso su Radio Miami. Ci sentiamo quindi alla prossima. Ora i programmi continuano nella vostra lingua del cuore. Ciao da Andy Mangiarotti. Ciao, buon proseguimento d'ascolto di Radio Miami. Ciao ciao, grazie, ciao.
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
3: www.andreamangiarotti.com

0: Benvenuti e buona estate a tutti da parte di Andy, qua dallo studio dell'Oltrepò Pavese. Siete tutti all'ascolto di I Love Italy, la trasmissione che parla italiano nel mondo. In apertura, come sempre, un ringraziamento al nostro editore Jeff White, che ci permette di essere in onda su questa storica radio, Radio Miami International, WRMI, che trasmette da Okeechobee in Florida, in tutto il mondo. All'interno di I Love Italy ci sono 15 minuti che parlano italiano nel mondo. Parliamo di storia, di costume, società, cinema, televisione, chi più ne ha più ne metta, il tutto rigorosamente made in Italy. Alla conduzione Andy Mangiarotti. Se volete interagire con me ci sono tanti mezzi per farlo, lo potete fare attraverso il mio sito internet andreamangiarotti.com oppure voiceofitaly.it, lì trovate la mia mail per scrivermi e per segnalarmi magari il vostro rapporto di ricezione, andrea@mangiarotti.org. andrea@mangiarotti.org per segnalare rapporti di ricezione oppure semplicemente per mandarci un saluto. Vi rimando anche al sito di Radio Miami, wrmi.net, lì trovate un link per scrivere il vostro rapporto d'ascolto in formato telematico. Poi c'è anche l'indirizzo di Radio Miami, se magari come Andrea siete un pochino vetusti e amate la cara vecchia corrispondenza con la posta ordinaria. Siamo in onda su varie frequenze, le principali sono ovviamente i 15.770 kHz, i 7.730 kHz e i 5.850 kHz. Gli orari di messa in onda sono svariati. Per conoscervi vi rimando al sito appunto di Radio Miami, wrmi.net, li trovate tutti gli orari di tutte le trasmissioni appunto in onda su Radio Miami. È arrivato ora il momento di leggere qualche rapporto di ricezione che abbiamo ricevuto in queste settimane. Partiamo con il primo rapporto di ricezione. Chers auditrices et chers auditeurs, vous écoutez les émissions en langue italienne de WRMI, Radio Miami International. Au micro, Andy Mangiarotti. Pour écrire à la rédaction italienne, visitez les sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com ou le site wrmi.net. Profitez de l'écoute avec I Love Italy, la voix de l'Italie, votre émission qui parle italien dans le monde. La prima mail la riceviamo dal Canada e precisamente da Toronto. Ciao Andrea, ho ascoltato per la prima volta il tuo programma sabato 19 giugno alle ore 4:45 ora locale di Toronto, Canada, sulla frequenza dei 15.770 kHz. Sarebbe bello aumentare la lunghezza del tuo programma per gustarlo più a lungo. Vorrei anche ricevere una cartolina QSL. Grazie mille, Vito Carriero da Wallbridge, Ontario, bellissima zona. Caro Vito, grazie veramente, un abbraccio grande, grazie di cuore per le tue belle parole che mi stimolano ad andare avanti in questa trasmissione, direi molto goliardica e amatoriale. Un saluto speciale a tutta la comunità italiana di Toronto, siete tanti, affezionati e siete come sempre nel nostro cuore, anche qua dall'Italia. La QSL è in arrivo, è in partenza con un aereo della nostra mitica Alitalia, non so se ci sia ancora, penso di no. Comunque grazie ancora caro Vito per il tuo rapporto appunto di ascolto e ora andiamo avanti. Dopo Vito abbiamo una seconda mail che ci viene inviata niente di meno che dalla Cina.
1: 亲爱的听众们, 你们正在收听 WRMI Radio Miami International 的意大利语节目, 正在播出的是 Andy Mangiarotti。 要联系意大利编辑部, 请访问一下网站 voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com 或 wrmi.net, 请享受 I Love Italy 意大利之声。 这是一个在世界各地讲述意大利语的节目。
0: E dal Canada, come vi ho preannunciato in precedenza, ci spostiamo dalla Cina. Seconda mail di oggi, dallo Jiangsu. Cara Radio Miami, amo l'Italia, ho ricevuto il vostro segnale alle ore 01:15 UTC sulla frequenza dei 5850 kHz, l'effetto d'ascolto è molto chiaro, uso una radio Texun con antenna esterna. Mi piace molto il vostro programma e spero di continuare a lungo ad ascoltarvi. Vorrei una QSL cartacea, se è possibile anche un souvenir del logo della radio. Il nostro amico è Ding Lung dallo Jiangsu, provincia dello Jiangsu. Ding Lung spesso e volentieri ci ha scritto un po' a tutte le trasmissioni di Radio Miami International, un ottimo ascoltatore che ci manda sempre dei rapporti d'ascolto molto molto dettagliati. Mi ha inviato appunto anche un file audio del suo rapporto di ricezione. Grazie Ding Lun, che bello ricevere la tua voce dalla lontana e amata Cina. Un caro saluto da tutta la redazione di I Love Italy a te e al popolo cinese. La cartolina QSL, come si suol dire in questi casi, in questo istante è proprio in volo.
1: You are listening to the Italian language broadcasts of WRMI, Radio Miami International. On the microphone, Andy Mangiarotti. To write to the Italian editorial staff, visit the sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com, or the site wrmi.net. Enjoy listening with I Love Italy, Voice of Italy, your broadcast that speaks Italian in the world.
0: Ed eccomi qua, appena tornato dalle vacanze. Poche settimane fa ho visitato la bellissima Tunisia, in particolare la città di Madia, di Tunisi, di Cartagine. Veramente bella, veramente intriganti, molto molto belle. Mi sono trovato benissimo, è stato un piacere insomma conoscere da vicino il Maghreb, in questo caso la Tunisia. Ho conosciuto un sacco di persone e vi invito veramente a visitare questa terra, perché gli abitanti sono molto gentili, accoglienti, simpatici e vi troverete sicuramente bene. E ovviamente c'è anche un altro rapporto di ricezione, questa volta però il rapporto di ricezione è il mio, avete capito bene. Ho monitorato anch'io Radio Miami International dalla città di Madia, per l'esattezza venerdì 18 luglio alle 05 sino alle 05:30 locali, orario appunto della Tunisia. Ho sentito Radio Miami International e il mio simpo è 45333. Ovviamente ho registrato anche un file audio che vi faccio ascoltare. Questa è Double RMI dalla Tunisia, dalla città di Madia.
2: In this day and age, in my opinion, this news from VOR.U, Radio International. Now for the remainder of the broadcast, I'll be balancing out this talk and discussion with some listener-requested music. If you are tuned into this broadcast right now, please note that I have no analytics.
1: 다음은 이탈리아어로 된 당신의 텍스트의 번역입니다. 다음은 당신의 스페인어 텍스트의 번역입니다. 친애하는 청취자 여러분, 여러분은 이탈리아어로 된 WRMI, 라디오 마이애미 인터내셔널의 프로그램을 듣고 계십니다. 방송 중 앤디 망기아로티. 이탈리아어 편집부에 연락하려면 다음 웹사이트를 방문하십시오. voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com 또는 wrmi.net. I love Italy. 이탈리아의 목소리를 즐기십시오. 이 프로그램은 세계에서 이탈리아어를 말합니다.

0: frutta e anche un cibo particolare che mischiava il couscous con la caponata. In questo quartiere è nata anche una delle attrici italiane più belle, Claudia Cardinale, simbolo appunto della bellezza mediterranea, figlia di genitori italiani che erano appunto emigrati alle porte di Tunisi. È una testimonianza vivente di quel ponte tra l'Italia e la Tunisia, tra memoria e identità che comunque quest'oggi non si perdono, anche se il quartiere denominato appunto Goulette, la piccola Sicilia di un tempo, magari oggi non esiste più perché magari non si parla più tanto il dialetto siciliano, però rimangono queste testimonianze di un passato glorioso e meraviglioso quando appunto gli italiani, diciamo così, emigravano un po' in tutto il mondo e persino in Tunisia. Lo ammetto, sono dovuto andare a Tunisi per scoprire questa bella chicca che mi è sembrato doveroso e giusto citarvi qua. I love Italy. Noi siamo arrivati in fondo, io ringrazio ancora una volta Jeff White e tutta la redazione di Radio Miami International per la grande opportunità di parlarvi della mia nazione. A Dio piacendo ci sentiamo prossimamente sempre con un'altra puntata di I Love Italy. Da Andy Mangiarotti è tutto, vi saluto e vi ringrazio. Ciao ciao, bye, ciao ciao.
1: www.andreamangiarotti.com
2: I love Italy.

Questo è I Love Italy, il vostro rotocalco in lingua italiana. 15 minuti di programma in lingua italiana. La conduzione, come sempre, il vostro Andy Mangiarotti, qua dallo studio dell'Oltrepò Pavese di Double RMI. Cari amici, come state? Tutto bene? Mi auguro di sì, io tutto ok, l'estate prosegue lentamente, mi sono dato, come spesso dico, alla visione di bellissimi film ancora su pellicola 35 mm, quindi un'estate veramente meraviglioso che ci prospetta qua dall'Italia. Ma non perdiamo tempo, salutiamo tutti gli amici ascoltatori che ci ascoltano dalle parti più disparate dal mondo. Abbiamo sempre buoni rapporti di ricezione dalla Cina, quindi salutiamo gli amici che ci sentono dalla Cina, dalla Russia, dall'Ucraina, dai paesi dell'est Europa, dall'Italia, dagli Stati Uniti ovviamente, dal nord Europa, questi bei paesi dove l'inverno è molto freddo, l'estate direi è molto molto mite, la bellissima Scandinavia. Quindi ringraziamo tutti gli amici che ci ascoltano da lì, e ora vi ricordo i

0: ascolti. Se anche voi volete farci un rapporto di ricezione d'ascolto, potete scriverci una mail al mio indirizzo andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, oppure potete visitare i miei siti andreamangiarotti.com e voiceofitaly.it. Se invece volete ricevere un rapporto di ricezione direttamente da Radio Miami, la radio che si ospita, la Double RMI, potete visitare il loro sito doublermi.net.net. Lì potete richiedere la vostra cartolina QSL in formato telematico. Se invece preferite ricevere la cartolina in formato cartaceo, ricordate doublermi PO Box 526852 Miami Florida 33152 Stati Uniti d'America.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: Comunque qua nel jingle vi viene ricordato in lingua inglese il nostro sito, nel caso ci volete scrivere attraverso voiceofitaly.it. Oh, quest'oggi c'è una puntata bellissima. Entriamo nella storia di grandi imprenditori italiani, di grandi nomi dell'imprenditoria made in Italy. Tutti voi conoscete Jobs, Bill Gates, tanto per fare qualche nome, eh? Però anche noi italiani avevamo un personaggio di spessore notevole. Cari ascoltatori, oggi vi vorrei raccontare la straordinaria vita di Adriano Olivetti, un visionario imprenditore e politico italiano del XX secolo che si può dire ha lasciato un'impronta indelebile proprio nel panorama industriale e sociale italiano, ma non solo italiano, direi mondiale. Nel corso della sua carriera praticamente ha reso la sua azienda, la famosissima Olivetti, un'azienda innovativa, al passo col tempo, addirittura guardava al futuro. Negli anni 30 la Olivetti ha rivoluzionato il concetto di macchina da scrivere, introducendo un design molto bello, molto elegante e funzionalità avanzate che le altre macchine, le altre società concorrenti non avevano. Si può dire che la macchina da scrivere Olivetti divennero presto un simbolo di stile e precisione, non solo in Italia, ma anche negli Stati Uniti e un po' in tutta Europa, guadagnandosi una reputazione eccezionale nel settore. Ma il vero capolavoro di Olivetti fu, attenzione, non sono stati, io saluto Jeff White e tutti gli amici americani, ma non sono stati gli americani a creare il primo computer. Il suo capolavoro fu il primo computer italiano. Erano gli anni 50 e Olivetti e il suo staff visionario inventarono la ELEA 9003. Questo era un computer all'avanguardia per l'epoca, con capacità di calcolo notevoli, una programmabilità eccezionale. La ELEA 9003 segnò un passo importante nella storia dell'informatica mondiale e appunto questo grande visionario che fu Adriano Olivetti aveva proprio una sede, se non sbaglio, a Pisa, e in questa Pisa, in questo laboratorio, immaginate, di scienziati futuristi, magari si sognava e si immaginava anche il futuro, e perché no, magari si immaginavano i computer attuali. Le macchine Olivetti erano apprezzate per la loro qualità affidabile e design distintivo proprio nel mondo. Oltre a dominare il mercato italiano, però l'Olivetti si espanse a livello internazionale aprendo filiali in diversi paesi, diventando un simbolo d'eccellenza nel settore delle tecnologie per l'ufficio. L'eredità di Adriano Olivetti va oltre il successo commerciale. La sua visione di unire innovazione tecnologica, impegno sociale e progresso umano ha ispirato veramente generazioni di imprenditori e anche pensatori. La Olivetti non era solo un'azienda, ma era un laboratorio di idee, un luogo dove l'arte, la cultura, il benessere dei dipendenti erano considerati parte integrante del processo produttivo. Oggi non abbiamo più i orari, si lavora sabato, domenica, eccetera, non si pensa più al benessere dei dipendenti. Olivetti ci arrivava prima, ci pensava prima. E praticamente un uomo che ha segnato la storia, Adriano Olivetti, con le sue macchine da scrivere, il suo primo computer e soprattutto la sua visione innovativa. La sua eredità continua ad ispirarci ancora oggi, anche se purtroppo non c'è più, è scomparso negli anni 60, però le sue aziende erano un modello veramente nel mondo. Permetteva agli operai, ma anche agli impiegati, di avere turni meno estenuanti, di lavorare il giusto, ma mentre si lavorava si aveva quella serenità, quella pace interiore che permetteva, lui aveva capito, che se il lavoratore, oltre a dargli il lavoro, oltre a dargli il salario, e non caricarlo troppe di ore lavorative, ma doveva avere anche dei momenti di svago. Per questo nelle sue industrie vennero create proprio delle biblioteche dove i dipendenti magari staccavano un attimo, mezz'oretta, si leggevano un libro, poi riprendevano a lavorare, andavano a mangiare, ritornavano al lavoro. Lui aveva pensato anche a questa idea di creare proprio un villaggio per i propri dipendenti, dove appunto le mamme e i figli degli operai, degli impiegati, avevano la possibilità anche di acquistarsi una casa nei paraggi e di avere tutto nei paraggi, oltre alla fabbrica, ma anche tutti i vari servizi, se volete, per certi versi anche quello che fece Silvio Berlusconi con Milano 2, offrire degli appartamenti, ma al contempo offrire anche dei servizi per le persone che abitavano queste zone. Veramente quest'oggi è una puntata emozionante, vi confesso, sono molto molto emozionato nel citare Adriano Olivetti, che a mio avviso è stato uno dei più grandi uomini veramente d'affari italiani, ma non fu solo un imprenditore, un uomo d'affari. Per quanto concerne Olivetti, fu anche un eccellente politico e cercò proprio di portare nella politica queste idee di rinnovamento del sociale. Diciamo che era un imprenditore che certamente guardava al profitto, guardava alle vendite delle proprie macchine da scrivere, ma però teneva conto anche di una realtà sociale, diciamo così, che oltre il lavoro, oltre al salario, lui andava oltre, aveva questa visione di permettere ai propri dipendenti di ottenere anche dei diritti che spesso magari da altre parti gli erano negati. Un altro ricordo particolare è che moltissime ditte di altri paesi, tipo la Germania, erano solite negli anni 50, anni 60, visitare proprio lo stabilimento di Olivetti per vedere questo suo modo di introdurre al lavoro anche il relax che i dipendenti potevano avere, eccetera eccetera. Quindi fu sicuramente un personaggio tra i più grandi, più grandi che la nostra nazione abbia mai avuto. Ora vi ricordo anche il numero per mandare i vostri messaggi WhatsApp, perché no, potete farlo WhatsApp o Telegram.
2: Studio Pirata oltre Popavese 377 45 63 033 377 45 63 033. I vostri messaggi WhatsApp o Telegram.
0: E potete anche comunicare con Andrea attraverso WhatsApp e anche attraverso, se vi va, Telegram. Poi purtroppo negli anni 60 Olivetti scompare, purtroppo ci lascia, e con lui se ne va anche la sua idea di lavoro. Non viene, diciamo così, confermato l'aiuto del governo italiano per sviluppare questo grandioso computer che lui e il suo staff avevano creato nel laboratorio di Pisa. Purtroppo decidono di abbandonare questa idea. Pensate se si fosse continuato a sperimentare su l'informatica già negli anni 60, magari a questo punto dove saremmo arrivati. Però decidono di abbandonare questo progetto e si lanciano completamente sulle macchine da scrivere. Ovviamente, come ben sapete, come è logico immaginare, con l'avvento dei computer, dell'informatica e così via, negli anni 2000 le macchine da scrivere vengono completamente abbandonate dalle industrie e Olivetti subisce una grave crisi economica. Poi torna alla ribalta questi ultimi anni con dei personal computer dal design accattivante e che si rivolgono a una fascia di mercato medio-alta. Questo è quanto. La sua eredità continua a ispirarci ancora oggi? Secondo me sì, perché Google, lo stesso Steve Jobs, Bill Gates, secondo me loro hanno avuto questa ispirazione verso Adriano Olivetti e tutte le persone che cercano di creare qualcosa di innovativo e di creativo. Adesso abbiamo queste start-up e chissà se ci fosse ancora Adriano Olivetti, che cosa direbbe in questo mondo sempre più connesso con la rete. Noi però rimaniamo qua sempre su Double R Mine, sulle onde corte con il vostro Andrea. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, io ringrazio Jeff White per il prezioso spazio che ci concede sulle meravigliose frequenze di WRMI, Radio Miami International. Io saluto tutte le persone che ci sentono dall'estero. Grazie ancora per aver ascoltato I Love Italy, quest'oggi puntatona, una bella puntata dedicata a Adriano Olivetti. Grazie ancora, cedo la linea allo studio centrale di Okeechobee. Ciao.
3: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
4: www.andreamangiarotti.com

0: love Italy.
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
2: It's all right.
1: We're so far up here.
2: Look at me. Take a deep breath.
1: Oh, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presenta Andy Mangiarotti.
5: Welcome. You are listening to the I Love Italy program in Italian, presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com.
6: Un saluto vi giunge da parte di Andy Mangiarotti, siete all'ascolto di I Love Italy, 15 minuti in lingua italiana con la conduzione di Andrea in diretta sulla WRMI Radio Miami International. La nostra trasmissione è in onda su kHz 5950 pari a metri 49, 7780 kHz pari a metri 41 e 9955 kHz pari a metri 31. Ovviamente Radio Miami International ha altre frequenze sulle onde corte, però la nostra trasmissione è ospitata, insomma, in queste meravigliose frequenze. Tutto bene? Com'è che prosegue, insomma, le vostre giornate, le nostre belle giornate insieme a Radio Miami? Spieghiamo un pochino ai nuovi amici che cosa stanno ascoltando. I Love Italy non è un altro che una sorta di contenitore, un luogo dei ricordi dove possiamo ricordare le cose belle della nostra Italia e attraverso la musica, attraverso il cinema, attraverso anche il teatro. Ultimamente ho visto una rassegna cinematografica molto bella dedicata a Bertolucci, insomma, vedete, I Love Italy si può parlare anche di cinema, si può parlare anche di questi grandi maestri. Però nella puntata odierna ci limiteremo semplicemente a salutare i numerosi amici che ci hanno inviato delle belle mail, dei bei rapporti d'ascolto. Io vi ringrazio ancora una volta proprio per il vostro modo di interagire che mi rende felice e mi permette, insomma, di continuare questa trasmissione. Spero sempre ovviamente con l'apporto di Jeff White e di Radio Miami International. Se volete scriverci, vi do tutti i miei contatti, tutti i miei riferimenti, la mail ordinaria andrea@mangiarotti.org oppure la PEC andrea@pec.mangiarotti.org, oppure potete scrivere direttamente in formato cartaceo se vi va a Radio Miami International, intestando insomma la vostra missiva a I Love Italy. WRMI PO Box 526852 Miami Florida 33152 Stati Uniti d'America, se volete segnalare insomma la mia trasmissione. Benissimo ragazzi, cosa dite? Iniziamo a leggere le vostre mail, lo facciamo con molto piacere. In apertura vorrei ringraziare ancora una volta Carlo da Bologna che mi aveva ascoltato mesi or sono e mi aveva promesso insomma di mandarmi del materiale concernente Radio Maryland Bologna, così è stato, perché Carlo mi ha mandato una bellissima missiva con la QSL carta appunto di Radio Maryland International, poi altre QSL carte di altre radio, c'era anche Radio Ursula, insomma, con una bellissima ragazza, insomma. Grazie ancora Carlo per la tua fedeltà e per il tuo ascolto e per la tua gentilezza. Poi salutiamo anche Alvaro che ci ha ascoltato dalla Spagna, per l'esattezza ci ha ascoltato da Santa Fe, Granada, Spagna. Lui ci segnala che ci ha ascoltato alle 23.47 e 23.54 dell'11 maggio UTC, frequenza 9.955 kHz, ricevitore Eton Satellite 750, antenna dipolo 35 metri. Mi ha anche allegato un formato MP3 per farmi sentire l'ascolto. Dice che il segnale arriva molto bene, alternato però a varie interferenze. Grazie a Alvaro da Granada, Spagna. Poi abbiamo ricevuto un'altra mail in questi mesi, molto bella, da un ragazzo che ci scrive da Amsterdam. Lui però non è olandese, è giapponese, Toshiki, che mi scriveva e appunto mi segnalava che è uno studente e studia a Amsterdam. mi ha mandato un rapporto d'ascolto molto dettagliato, mi ha ascoltato appunto da Amsterdam dalle 13.44 alle 13.59 UTC il giorno 30 di aprile 2019, frequenza 9.955 kHz per un simpo tutto 4, quindi buono, una buona ricezione. E mi ha stilato anche vari contenuti come quello che ho detto, nella musica che abbiamo programmato e così via. Grazie a Toshiki da Amsterdam, però lui è giapponese. Poi abbiamo ricevuto una mail da Vasili che ci ha ascoltato dalla Russia, Samara, regione Russia, e appunto ci segnala che per quanto concerne l'ascolto della WRMI nella sua zona, nell'orario insomma che va in onda I Love Italy, ha un po' di difficoltà, e lui ci ha ascoltato tramite un sito web che permette l'ascolto appunto delle radio in onde corte dal Montana, e ci segnala un ascolto sulla frequenza 9955 kHz con un simpo 45545 appunto trasmettitore in Montana USA. Grazie anche a Vasili. Poi abbiamo l'amico Reginaldo invece che ci ha ascoltato, appunto anche lui, gentilissimo, mi scrive: ciao, come stai Andrea? Il mio nome è Reginaldo, città di Mansa, Santorio de Janeiro, Brasil. Io sono un radioascoltatore di emittenti in lingua italiana, portoghese, francese, tedesco e spagnolo. Bene, il vostro programma è in lingua italiana e inglese. E mi dice per l'appunto che mi ha sentito il 16 marzo 2019 alle ore 20.45-21 UTC sulla frequenza 7780 kHz, quindi un buon ascolto alle ore 20.45-21 con un simpo tutto due. Quindi ringraziamo anche l'amico Reginaldo che ci ha ascoltato dal bellissimo Brasile. E dopo Reginaldo ospitiamo un altro amico, Andreas, che questa volta invece ci ha ascoltato da Holzminden, Germania. Caro Andrea, oggi ho avuto il piacere di ascoltare I Love Italy sulle onde corte, frequenza 9955 kHz, la data d'ascolto 27 di aprile, dalle 23.45 alle 24, frequenza appunto 9955 kHz, simpo 25422, ricevitore Texun PL880 con antenna telescopica. Anche lui mi fa un breve assunto di ciò che ha ascoltato. Vorrei ricevere la cartolina QSL, noi abbiamo inviato il tutto. E salutiamo Luisa Leandro invece che ci ha ascoltato dal Messico, Durango, Messico. Lui ci segnala un ascolto 23 maggio dalle 03.30 alle 3.45 UTC, frequenza 9.955 kHz, simpo 242, commento un jamming di sottofondo che disturbava la programmazione. Poi anche lui mi fa un dettaglio di quello che abbiamo parlato, di ciò che abbiamo ascoltato. Grazie anche Luis Alejandro dal Messico. Salutiamo invece anche Dimitri dalla Russia, un'altra bellissima mail che ho ricevuto in queste settimane. Ciao da Saratov, Russia, molto interessante il tuo programma, ho molto apprezzato le informazioni e altro. E poi dice che si è stupito di aver ascoltato una canzone che abbiamo trasmesso in onda, un brano di musica russa, Aliens con Nazare, è stato un piacere, mi scrive e mi fa i complimenti per il programma, per questa mia rivisitazione insomma degli anni 80 sovietici con questa band che, devo dire, questa canzone ha suscitato molto interesse anche in altri ascoltatori che mi hanno scritto, quindi mi fa piacere tutto ciò. E lui mi ha ascoltato sulla frequenza 7780 kHz e mi dice appunto che l'ascolto in Russia era un po' difficoltoso e mi ha ascoltato, insomma, mi spiega insomma la motivazione dell'ascolto eccetera eccetera. Comunque lui segnala un simpo 55455 molto buono, I Love Italy, la data è il 1 di giugno 2019. Grazie a Dimitri. E poi ci ha scritto Jorge da questa bella città appunto del Cile. Il mio nome è Jorge Andreas, Caro Andrea, grazie per la sua trasmissione. Poi mi manda tutto il dettaglio della trasmissione, I Love Italy, sto ascoltando insomma le informazioni, la canzone che ho ascoltato e così via, e mi segnala per appunto un Simpo 43232, una buona ricezione con un pochino di disturbo di sottofondo. Lui mi ha ascoltato per l'appunto dal Cile, frequenza 9955 kHz. Grazie a Jürgen dal Cile. Andiamo avanti con un altro amico che ci ha ascoltato questa volta dalla Germania, un amico appunto che mi scrive da questa bella terra, è Ralf, che il 22 di giugno mi ha ascoltato per l'appunto sulla frequenza 9955 kHz alle ore 23:45 e 24 UTC, antenna 10 metri long wire con un ricevitore Grounding Satellite 700, condizioni meteorologiche poco nuvoloso. Lui ci segnala un Simpo 24422. Poi ci sono i dettagli dell'ascolto, e l'ho vita è presentato da Andrea Mangiarotti, e mi scrive una cosa molto carina: la frequenza 9955 kHz non è diretta verso l'Europa, ma può essere ascoltata ogni notte anche in Germania, si differenzia solo nei giorni quando i programmi si dissolvono, le ore 22 UTC sino alle ore 24 UTC. Poi mi dice appunto che comprende e ama l'Italia. Sono stato più volte in Italia, principalmente per scopo commerciale. Ho lavorato insieme con alcuni italiani che mi hanno mostrato anche il paese. Ricordi d'oro, solo la mia conoscenza della lingua italiana è ancora limitata. Per questa cosa è molto dispiaciuto. Il tempo in Italia e la sua permanenza è stata molto breve. Spero di trovare il tempo per migliorare il mio italiano. Grazie mille per il programma di oggi. In particolare, anche lui segnala l'introduzione di questa band russa, Aliens, grandi testi. La mia conoscenza della lingua russa non è come quella dell'italiano, dice, parla bene come l'italiano. Ho dovuto imparare questa lingua per più casi anche negli anni 80, nella scuola tedesca all'università, anni 70, anni 80 della Germania, probabilmente nella Germania Est, perché abitava probabilmente nella Germania Est. Poi mi ha registrato anche lui un breve MP3 per l'ascolto della trasmissione e chiede la cartolina QSL, che noi invieremo a tutti con un immenso piacere. Bella questa mail, insomma, che anche lui ha apprezzato questo brano di Aliens, Nezaire. Mi fa piacere, sono tre o quattro, anche cinque amici che si sono complimentati con me per questa messa in onda. Lo faremo ancora con altre canzoni sempre di quel periodo, direi molto molto di nicchia. Noi siamo arrivati in fondo, io vi ringrazio per aver ascoltato I Love Italy come sempre, ci risentiremo prossimamente a Dio piacendo. Io ringrazio Jeff White per tutto, voi per l'ascolto, per le vostre numerose email, e mi raccomando, passate una meravigliosa e splendida estate. Avete ascoltato I Love Italy, omaggio a Bernardo Bertolucci.

0: Oggi siamo un'altra super puntatona di I Love Italy. Scusate per la voce, ma sono sempre un po' costipato con questi virus influenzali. I Love Italy, rotocalco di 15 minuti in onda su Radio Miami International, WRM, la conduzione qua dallo studio dell'Oltrepò Pavese, Andy Mangiarotti. Anzitutto, in apertura, ricordiamo che ci potete scrivere attraverso la nostra mail andrea@mangiarotti.org per richiedere la vostra cartolina QSL, oppure visitare il nostro sito voiceofitaly.it, visitare anche il sito di Double RMI, che è il seguente, wrmi.net. Lì è possibile anche fare un rapporto di ricezione multimediale. Poi abbiamo l'indirizzo postale, perché dovrà scrivere lettere o cartoline come si faceva una volta. Potete indirizzare la vostra corrispondenza a Double RMI, PO Box 5268 52 Miami, Florida 33 152, Stati Uniti d'America. Lì scrivete direttamente alla redazione di Radio Miami International e in particolare al nostro caro Jeff White.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: Esatto, questo era il nostro jingle che ogni tanto sentite in sottofondo, che lanciamo per invitarvi appunto a visitare il nostro sito o semplicemente a inviare un rapporto di ricezione. In queste settimane ho ricevuto due bei rapporti di ricezione, quindi mi sembra giusto e doveroso ringraziare due persone che ci hanno scritto, sono stati così carini. Giuliano, che ci scrive per l'appunto dalla bella e vicina Svizzera. Io ho avuto occasione appunto nelle vacanze natalizie di vedere la bella Berna, quindi mi sono trovato benissimo, mi è piaciuto tanto la Svizzera che ovviamente tornerò. Giuliano P ci scrive per l'appunto dalla Svizzera e ci scrive il seguente, la seguente mail. Buongiorno Andrea, ieri sera ho ascoltato la tua trasmissione I Love Italy su The Voice of Italy via Double RMI. In effetti la chiusura delle onde medie, la RAI, è una grave perdita e penso che sia un errore strategico smantellare le reti di trasmissione. Purtroppo non è un evento solo italiano, ti allego un rapporto di ascolto che spero vorrai confermare con una QSL del programma. Ti ringrazio per l'attenzione e spero di ricevere una tua risposta. Gentilissimo veramente il nostro amico che ci scriveva appunto da Massagno, dalla Svizzera. Tra le altre cose, il nostro Giuliano è stato veramente preciso, ci ha mandato sia il file che certifica l'ascolto della nostra trasmissione, sia anche un PDF perfetto, proprio redatto benissimo, dove ci segnala un simpo 45444 e riguarda per l'appunto la nostra frequenza, vediamo un po' se la trovo, i 15.770 kHz. Gentile Andrea, con piacere che ti invio un rapporto di ricezione dopo aver ascoltato la tua stazione sulla frequenza 15.750 kHz, ascolto del 21 gennaio 2023 dalle ore 21 sino alle ore 21.15 UTC. Poi entra nel dettaglio con l'identificativo della lingua italiana, con quello che ho detto, e mi ha mandato anche proprio un rapporto dettagliatissimo, la sua posizione, con che cosa ci ha ricevuto, i saluti, il suo indirizzo. Non mancherò, caro amico Giuliano, nell'inviarti la cartolina QSL personalizzata proprio di I Love Italy. Andiamo avanti con i vostri messaggi. Tra le altre cose, colgo l'occasione ancora una volta di ringraziarvi per averci inviato dei rapporti di ricezione, che giro anche al nostro caro Jeff White. Ora dalla bella Svizzera ci spostiamo alla bella Cina. Rapporto di ricezione di I Love Italy dalla Cina. Ci scrive un amico cinese, Lu, Ding Lu, e ci scrive quanto segue. Cara WRMI, amo l'Italia, sono un ascoltatore della Cina. Oggi ho ricevuto il segnale del vostro programma dalle 21 sino alle 21.15 UTC sulla frequenza 15.770 kHz. Il segnale è molto forte, ma l'effetto di ascolto non è molto chiaro. Vorrei chiedere una QSL cartacea, non email, di Radio Miami e I Love Italy. Se ci sono souvenir con logo di Radio Miami, I Love Italy, sarei ancora meglio. Il mio rapporto di ricezione è il seguente: orario di ricezione 28 gennaio, come ho detto in precedenza, dalle 21 alle 21.15 UTC, frequenza di ricezione 15.770 kHz italiano. Poi anche lui ci segnala l'apparecchiatura con cui ci ha ascoltato, la città appunto dove ci ascolta, Jiangwen, non so se è giusto, me ne scuso. Anche lui la registrazione dell'MP3 dove certifica proprio l'ascolto di I Love Italy, e ci regala un Simpo 44343. Auguro a tutto lo staff di Radio Miami e I Love Italy buona salute e tutto il meglio. Auguro anche a Radio Miami e I Love Italy di migliorare sempre di più. Con l'anno lunare cinese del coniglio del 2023 vorrei augurare un felice capodanno cinese, vi auguro una buona salute e tutto il meglio per il nuovo anno. Di seguito le informazioni del contatto con il suo telefono, codice postale, indirizzo per inviare, ovviamente come ha chiesto l'amico dalla Cina, appunto l'amico dalla Cina Ding Lun, la QSL proprio cartacea, non quella che inviano la maggior parte delle stazioni che vi mandano appunto la QSL tramite mail. Poi c'è stato uno scambio di email sempre con l'amico cinese, dove io sottolineavo l'importanza della medicina cinese, che ha una storia millenaria e che purtroppo in Italia, soprattutto negli ospedali, non viene impiegata. Secondo me è un grosso errore, perché l'agopuntura potrebbe essere affiancata alla cosiddetta medicina europea. Poi l'agopuntura non ha controindicazioni, quindi non capisco il motivo per cui ci siano dei medici che lavorano all'ASL e poi da medici privati svolgono questa pratica a pagamento, ed è molto costosa, quando si potrebbe anche provare a abbinarla negli ospedali attraverso la mutua, che ricordiamo è una cosa molto bella che permette a tutti di avere una cura sicura in ospedale senza dover fare assicurazioni e così via. Anche se avete problemi economici, anche se vi trovate in mezzo a una strada, ricordate che se venite in Italia verrete curati senza pagare soldi, senza avere assicurazioni e così via. Dicevo, c'è stato uno scambio di email, poi mi scriveva ancora l'amico cinese: è stato un piacere ricevere la sua lettera, così gentile da parte sua di prima mattina, ora cinese. Grazie per le belle parole sulla nostra Cina, sul suo popolo, ma la Repubblica Italiana è anche un paese molto bello, ricco di storia, cultura, come l'opera italiana, le città dell'acqua, Roma e Venezia, Napoli e altre città storiche e culturali, oltre ai piatti di pizza e pasta che mi fanno venire l'acquolina in bocca. Ho visto molti video di viaggi di blogger cinesi in Italia e ho percepito l'ospitalità degli italiani. Mi piacerebbe viaggiare in Italia e sperimentare di persona. Sono sicura che sarebbe un viaggio meraviglioso. Vi ringrazio per l'ospitalità, vi auguro una lunga e dura amicizia. Continuerò a sostenere i vostri programmi. Oggi è la festa tradizionale cinese delle lanterne. Vorrei augurare a voi e alle vostre famiglie e ai vostri amici una felice festa delle lanterne. Ding Lun. Quindi ringraziamo questo amico dalla Cina, Ding Lun, e ringraziamo anche il nostro amico dalla Svizzera, il nostro appunto Giuliano. Vado a recuperare la sua email in tempo reale. Giuliano, eccolo qua, che ci scriveva dalla Svizzera italiana, Massagno dal Canton Ticino. Quindi mi scuso ancora Giuliano se non ho pronunciato correttamente il tuo paese. Grazie anche a te, perfetto il tuo rapporto di ricezione, è dettagliatissimo, quindi prendiamo tranquillamente in considerazione tutte e due le mail, perché sono corrette, hanno ascoltato e hanno certificato con l'MP3 proprio l'ascolto di I Love Italy. Mancano veramente pochi minuti al termine, cari amici, al termine di I Love Italy. I fatti principali accaduti in Italia li sapete, per dire che comunque c'è anche gente che all'estero ci considera anche per i nostri beni culturali, la nostra cultura, il nostro cibo e così via. Venite in Italia che vi troverete bene. E una cosa importante che partirà in queste settimane, ovviamente, come non ricordarci del Festival della Canzone Italiana. Festival della Canzone Italiana che prende avvio appunto in questo mese. Io preferivo quello di un tempo, però non si può essere, diciamo così, degli eterni sognatori, bisogna vivere anche al presente.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: Continuate pure a scriverci, avete sentito il sito per poter inviare i vostri rapporti di ricezione. Intanto abbiamo ricevuto un messaggino WhatsApp che magari vedremo se è a tema con la nostra trasmissione. Vi dicevo, continuate pure a scriverci per richiedere le vostre QSL o semplicemente per interagire con il vostro Andrea. Noi siamo arrivati in fondo e io ringrazio ancora una volta Jeff White per la gentile ospitalità. Dio piacendo, ci sentiamo prossimamente. Buon proseguimento d'ascolto con le trasmissioni di Radio Miami International. Buon proseguimento a tutti. Ladies and gentlemen. Ciao ad Andrea e un saluto ovviamente a Jeff White. www.andreamangiarati.com

0: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, benvenuti a tutti su Double RMI, Radio Miami International. Questa è I Love Italy, i vostri 15 minuti in lingua italiana. La conduzione è alla regia, come sempre, Andy Mangiarotti, qua dallo studio dell'Oltrepò Pavese, studio dislocato di Double RMI, proprio nel cuore dell'Oltrepò. Iniziamo la nostra trasmissione ovviamente salutando tutti gli amici e tutte le amiche che ci ascoltano sulle onde corte, sui 15.770 kHz. Dopo appunto la pausa si torna alla grande in diretta anche questo mese qua dagli studi di Radio Miami. Ed iniziamo direi alla grande con un caro amico, un ascoltatore dalla Cina che ci ha scritto per ricevere la sua cartolina QSL personalizzate. Il nostro ascoltatore ci scrive: sono un radioascoltatore dalla Cina, oggi ho ricevuto il segnale dal vostro programma italiano alle ore 21 sino alle 21.15 UTC sulla frequenza 15.770 kHz, il segnale è molto forte, l'effetto di ascolto è molto chiaro, vorrei richiedere una QSL cartacea, anche appunto la QSL va bene, se ci fossero souvenir con il logo della radio o di I Love Italy sarebbe ancora meglio. Ci stiamo attrezzando, caro amico, caro Ding Lun, ci stiamo attrezzando magari con uno shopping online di I Love Italy dove potete acquistare dei souvenir proprio con il marchio personalizzato di I Love Italy. Se invece vuoi per esempio una cartolina QSL della radio di Double RMI, ti invito a visitare il sito wrmi.net, lì puoi scrivere direttamente allo staff di Radio Miami e al caro Jeff White per ricevere una cartolina QSL, se ce l'hanno anche dei gadget della radio. Sempre su wrmi.net potete fare il vostro rapporto di ricezione invece in formato telematico, quindi avete un form da compilare, è tutto molto semplice. Se invece volete interagire direttamente con la trasmissione che stai ascoltando, puoi visitare i nostri siti andreamangiarotti.com oppure voiceofitaly.it. Riprendiamo a leggere la bella mail che ci ha mandato l'amico dalla Cina, Ding Lun. Appunto ci faceva sapere che ci ha ascoltato sui 15.770 kHz con un segnale molto forte e il mio rapporto di ricezione ci segnala che ha ascoltato I Love Italy il 24 giugno del 2023 dalle 21 alle 21.15 UTC, frequenza 15.770 kHz, apparecchiatura di ricezione radio Texun PL310ET con antenna esterna, luogo di ricezione città di Jiangsun in Cina. Ricezione ordinaria, riesco a sentire l'audio ma c'è un po' di rumore e il simpo è 43433. Ci ha mandato anche un file MP3 per farci sentire come ha ascoltato I Love Italy. Mi piacciono molto i programmi della vostra stazione, spero che spero anche di ricevere la carta QSL di I Love Italy di WRMI. Amo l'Italia, grazie. Le mie informazioni sono le seguenti: Ding Lun, Jiangsun, Cina. Ringraziamo l'amico cinese e grazie anche per le belle parole che ha speso per l'Italia. Anche noi amiamo molto la Cina, questa grande nazione con una storia veramente millenaria che merita veramente di essere vissuta, e chi è che ha l'opportunità di recarsi a visitarla ancora meglio. Ora però introduciamo l'argomento, personaggio della puntata odierna, lo introduciamo con la sua voce.
1: Oggi c'è un episodio divertente sulle vendite. Allora, come ufficio vendita sulla strada, presi una costruzione in legno, no? Del cantiere del signor Canali, che me la mise a disposizione. Dentro fece un ufficio, io sono un perfezionista in particolare, un ufficio tutto molto curato, la moquette, i quadri che erano stampe, i fiori, eccetera, eccetera, per dare subito la sensazione di una società che aveva buon gusto. E poi mi misi a tinteggiare, pensando che non fosse, arrivassero ancora i clienti, no? La baracca fuori con una pennellessa, naturalmente sei un bel fieu, perché facevo tanto sport e quindi volevo anche prendere il sole, mi misi a torso nudo e con la pennellessa mi misi a dare la cosa. Non mi arriva di sabato pomeriggio subito la prima coppia di clienti interessati, che erano dei signori che abitavano lì vicino, che avevano una figlia che si sposava e perciò avevano convenienza a comprare la casa vicino a loro. È solo che se avessero visto che l'amministratore delegato era lì a dare di pennello, non so se avrebbero avuto tanta fiducia in quella società. Allora mi improvvisai, dicevo, faccio un momento che ci chiamo il dottore, no? Andai dentro, cravatta, camicia, eccetera, prego signora, buongiorno, cantiere riuniti milanesi, eccetera. Dopo un po' quello lì divenne cliente, visita e dice, pensi che però c'era uno fuori quando siamo arrivati che, ricorda, che le assomigliava molto, e gli dico, sai, era un mio cugino, era un po' balbuziente, e sì, sa, se non ci si aiuta tra parenti.
2: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: E introduciamo appunto il personaggio del giorno e del mese anche. Il 12 giugno del 2023 è scomparso Silvio Berlusconi. Ora noi racconteremo veramente in pochi minuti la sua grande vita da imprenditore. Preferisco non parlare di in politica perché non vorrei creare, insomma, magari un po' di scombussolamento. Quindi per par condicio analizziamo la vita di Silvio Berlusconi sotto il profilo editoriale e imprenditoriale. Senza nessun ombra di dubbio, uno dei personaggi più noti della nostra nazione, ha avuto un inizio imprenditoriale molto umile ma ambizioso. Figlio di un dirigente di una piccola banca, Berlusconi si laurea con il massimo dei voti all'università, dopodiché per un breve periodo si veste i panni da attore, dove intrattiene il suo pubblico in giro per il mondo, soprattutto sulle navi, cantando canzoni in lingua francese. Tornato poi a Milano, decide di buttarsi nel settore imprenditoriale. Ovviamente diventa, si può dire, un uomo d'affari, no? Inizia molto giovane a intraprendere questa carriera come costruttore. Ha creato la Cantieri Riuniti Milanesi fino a realizzare forse la sua opera architettonica più bella, Milano 2. Vediamo proprio i primi passi di Silvio Berlusconi nel mondo degli affari. Sono stati oggetti, come ben sapete, di leggende metropolitane. Tuttavia, il suo desiderio di intraprendere un'attività imprenditoriale prometterebbe veramente bene ed inizia negli anni 60, quando molto giovane si butta nell'imprenditoria. Viene presentato da suo padre a un piccolo imprenditore edile e qua inizia a costruire delle case, inizia a progettare e a costruire delle case. Però il suo progetto più ambizioso e a nostro avviso più bello è stato sicuramente il Milano 2, questa zona residenziale di Milano che voleva essere un qualcosa di differente dalla metropoli. Cioè Berlusconi aveva pensato di creare un'area verde all'interno della città di Milano, un'area poi tra le altre cose molto futurista, con appartamenti direi molto stile moderne, non c'è niente di vecchio ma c'è tutto di moderno, con porte che si aprono in modo automatico. Oggi noi siamo abituati con i vari Google assistenti e Alexa, ma a quei tempi Berlusconi sviluppò proprio questo Milano 2 che era principalmente un villaggio futuristico, immaginate, no? E poi cosa pensò? Pensò che per questo Milano 2, dove primeggiava il verde, le case erano molto belle, gli appartamenti erano accoglienti, pensò che ci voleva anche una televisione locale per intrattenere proprio gli abitanti di Milano 2, ed è lì che è nato il suo primo canale, Telemilano 58, chi è che non se lo ricorda? Telemilano, che inizialmente era una TV via cavo che doveva servire solo questa Milano 2, ma poi col tempo si accorse Berlusconi che poteva ottenere successo proprio nell'imprenditoria televisiva italiana, perché non c'era un vero e proprio secondo polo, diciamo così, negli anni 70, negli anni 80, c'era solo la Rai, e lui, Berlusconi, amante degli Stati Uniti, praticamente ha portato in Italia il sistema televisivo americano, dove c'era una pluralità di canali, dove si poteva fare pubblicità per guadagnare soldi. In Italia, alla fine degli anni 70, tutto questo non c'era ancora, stava nascendo, ma è stato lui, col suo genio, col suo estro, a capire che il pubblico italiano avrebbe apprezzato moltissimo lo stile televisivo degli Stati Uniti. E quindi lui cosa fece? Iniziò a acquistare telefilm americani tipo Dallas, Dynasty, California, Magnum PI e così via, pensando proprio che in Italia avrebbero sfondato. Così è stato, perché prima di lui provò anche Rusconi, Mondadori, a cercare di creare una TV, però loro avevano in mente magari un modo televisivo che si rifacevano i quotidiani. Lui proprio inventò, rivoluzionò sicuramente anche la televisione italiana. Secondo me è stato il più grande editore televisivo che l'Italia ha mai avuto, perché la Rai faceva

0: Come sarebbe andato il gusto degli italiani, verso in che modo gli italiani avrebbero apprezzato una televisione, perché la RAI forniva ormai un servizio molto vecchio, stantio. Lui invece è stato grandissimo perché ha capito le esigenze degli italiani, che cosa gli italiani volevano vedere in TV. Lui l'ha proposto e ha portato il modello americano in Italia. E ora, grazie anche a lui, io posso essere qua vicino a un microfono e parlarvi. Andrea ha finito, il mio ricordo va ancora a Silvio Berlusconi e a tutta la sua famiglia. Sono ancora incredulo nella sua scomparsa, perché si pensa che molte persone sono eterne, ma non è così. Io ringrazio Jeff White per avermi permesso di essere in onda con voi. Addio piacendo, ci sentiamo prossimamente. Ciao Silvio, riposa in pace. Ciao.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
2: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.

Benvenuti a tutti a I Love Italy, i vostri 15 minuti in lingua italiana su Radio Miami International. Un saluto a tutti da parte di Andy Mangiarotti. In apertura vorrei salutare Gioacchino Stallone di Marsala, che ci ha inviato un rapporto di ricezione, Antonello Urbani con il suo codice da radioamatore IK0PHU da Civitavecchia, Roma, e Francesco dalla Valtellina vicino a Sondrio. Il suo codice di radioamatore è IW2DBM. Una puntata particolare questa di I Love Italy. Ricordiamo con grande affetto un mio caro amico e anche un caro amico magari di qualche ascoltatore radioamatore italiano, Graziano Braga, identificativo IW2DOF, che purtroppo ha raggiunto la casa del padre la notte dell'11 settembre. Graziano era una persona estremamente gentile, garbata e di immensa cultura. Fu tra i fondatori di Sigma Radio Oltrepò negli anni 70, era una storica radio qua della nostra zona, da dove vi sto parlando, nell'Oltrepò Pavese. Negli anni 70 lavorò per la storica ERE di Stradella, un'eccellenza mondiale nella costruzione di ricevitori radiofonici. Graziano fino a circa l'anno scorso co-conduceva uno dei pochi programmi radiofonici ascoltabili sulle onde corte. Il programma si chiamava Spazio Obiettivo DX e andava in onda per l'appunto su Adventist World Radio Italia. Poi purtroppo è stata cessata la programmazione. Per onorarlo, visto che Graziano ascoltava questa trasmissione, mi inviava anche dei rapporti di ricezione e quando si parlava insieme si parlava di radio ascolto internazionale, per omaggiare Graziano, che sicuramente molti di voi all'ascolto ricordano nel suo programma Spazio Obiettivo di X, che in precedenza era di Roberto Scaglione, poi l'ha co-condotto lui, quindi noi lo ricordiamo dedicando proprio a Graziano l'intero programma di oggi. Vi faremo sentire una sua intervista molto bella che ha rilasciato al suo amico radioamatore Luca Vercesi, IU2IKE, che dal suo canale YouTube, appunto Luca Vercesi, ha fatto una bellissima intervista a Graziano, dove parla appunto del suo mondo, delle sue passioni, della radio, del radioascolto internazionale, del suo lavoro appunto nella ERE di Stradella, questa eccellenza mondiale nella costruzione di ricevitori radiofonici. Io ringrazio Jeff White per lo spazio, vi lascio appunto in compagnia di Graziano, lo ricordiamo così, questa bella intervista di Luca Vercesi. Ora

0: eccoci arrivati a Stradella. Per me era il primo settembre del 1975. Io percorsi come oggi e allora questa strada e venni in questa sede qui di Stradella a lavorare con una certa ansia, ma nello stesso tempo con un certo entusiasmo. Proprio come adesso aprì questa porta e per me qui tutto ebbe inizio. In questa sede l'aereo ebbe la maggior crescita, dove vennero prodotti i prodotti più interessanti.
1: Buongiorno Graziano, benvenuto Ciao. Dalle mie parti.
2: Ciao Luca, è un piacere essere qui nel tuo bunker.
1: È vero, il bunker, è vero. C'è un po' del bunker, sì.
2: Che devo dire, come ti dicevo prima, che visto dal vivo è molto più... lo trovo migliore rispetto a quello. Il video non rende, è un locale molto più caldo visto dal vivo. In TV appare un ambiente quasi asettico, invece si vede la tua personalità, le tue cose, cioè si vede che ci sei tu qua dentro, ecco. Che è tua, è roba tua, è casa tua.
1: Grazie, mi fa molto piacere. Bene, bene. Ma come mai sei da queste parti? Spieghiamolo agli amici del canale. Ma
2: innanzitutto è tanto tempo che non vengo da queste parti, tanto veramente sono tanti anni. E poi, come ci siamo detti, sarebbe buona cosa lasciare una traccia di un bel periodo italiano, di un prodotto italiano dove io ho avuto la fortuna di lavorare in questa azienda. Abbiamo fatto tante belle cose, io ho imparato un lavoro che già in parte sapevo, ma che comunque quando ti scontri, ti trovi con i problemi quotidiani, costruire, sviluppare, testare, produrre le cose, impari veramente tantissime cose che nessuna scuola ti può dare. La cosa tra l'altro è nata, forse la parte più buffa è questa, perché io nel 74 facevo il CB come molti di noi, non avevo tantissimi soldi e ho scoperto che a Canneto Pavese, sopra Stradella, c'era una ditta che costruiva le radio, ma che io non sapevo dov'era e soprattutto non avevo neanche il mezzo per andarci. E allora poi ho comprato la radio da CB anch'io, avevo preso il NASA 46 canali, che ne abbiamo parlato tante volte, e mi era venuto il pallino di collegare a questo ricetrasmettitore un preamplificatore microfonico, un microfono amplificato. C'era, a quei tempi andava di moda il Turner, quello palmare, che aveva il contenitore azzurrino. Esattamente, quello che stai tirando fuori dal cassetto tu è proprio lui, è proprio quello che per me allora era un po' il sogno.
1: Insomma, esatto, farlo apposta,
2: esatto, era tipo questo. E sapevo che appunto via in questa azienda qua, che vendevano un prodotto identico marcato Leson, che invece di avere il comando di volume qua dietro l'aveva qua sotto, ma era sostanzialmente lo stesso prodotto. E allora ho detto, prima o poi me lo devo comprare. E intanto è passato il tempo, poi ho scoperto che l'anno successivo, a febbraio, questa ditta ha aperto a Stradella, non molto lontano da dove abitavo io. E allora ho messo da parte i soldini, sono andato in questa ditta e mi sono comprato questo microfono. E intanto ho visto che c'era una ditta che faceva la radio, ho detto, guarda, sarebbe bello un domani venirci a lavorare. E la cosa è finita lì. Poi è passato il tempo, ho deciso di fare radioamatore, sono andato a fare i corsi, i famosi corsi per l'esame di teoria e poi anche l'esame di telegrafia. L'esame di telegrafia era tenuto da I2TAO, che era uno dei soci fondatori dell'AERE. Quindi ho avuto occasione di conoscerlo e a quel punto gli ho chiesto se non c'era uno sbocco per me. Quindi nel 75, praticamente poco prima delle ferie, ho fatto un colloquio di lavoro e il primo settembre del 75 ho iniziato a lavorare in questa ditta, l'AERE. Questa ditta costruiva apparecchiature, brice trasmittenti per radioamatori in quel periodo, ma la cosa che è poco conosciuta è che questa azienda è stata una delle prime aziende a livello mondiale a costruire un ricetrasmettitore che costasse poco, fatto come un autoradio da poter montare nelle automobili al posto della classica autoradio, comunque con allora non c'erano gli estraibili, ma con qualche sistema per poterlo rimuovere. Tant'è vero che noi abbiamo costruito una zanca che allentando due bulloncini si poteva tranquillamente esportare il prodotto. E tutto è nato da lì, insomma, da questa ditta, che ha fatto appunto tante cose. Tra l'altro ho portato qui un apparecchio che poi avremo modo di vedere.
1: Assolutamente sì.
2: E quindi ho cominciato a costruire dentro nel reparto dove venivano costruite le radio, che è stato un po' il mio punto di partenza. Mi presento a lavorare, mi dicono, vedi questo qui, fa l'uguale. Io avevo già un po' di dimestichezza e quindi ho cominciato a costruire questi prodotti. Allora una delle prime cose che si fecero era la linea X, il ricevitore e il trasmettitore, e poi tutti gli altri prodotti, il rosmetro, il commutatore d'antenna, tutte le varie cosette. pian piano, passano il tempo, imparo e poi ho cominciato a fare una specie di primo collaudo dei prodotti e poi in breve tempo mi sono trovato in laboratorio a fare il primo collaudo, la prima taratura, vedere se c'erano dei problemi in produzione, di segnalarli. E poi pian piano le cose sono andate avanti e praticamente per me è stato il mio 13 al Totocalcio, perché io in 500 metri di strada a piedi andavo a lavorare in una delle pochissime realtà europee.
1: È vero, effettivamente, era una delle poche realtà europee. Perché non...
2: I soci erano tre, e una persona era un progettista, l'altro si occupava dell'acquisto materiali e l'altro era il venditore. La cosa buffa è che questa ditta è nata in un garage a Broni nel 1969, 10 anni prima di Steve Jobs, con il compito di dover realizzare un ricetrasmettitore che costasse al massimo 100.000 lire, perché un grosso rivenditore sul milanese aveva fatto questa richiesta. E per perseguire questo risultato è stata costruita questa azienda in un garage, e quando se ne parla sembra una cosa ridicola, ma ancora una volta noi italiani siamo arrivati prima
1: degli altri. Effettivamente è vero, la Apple è nata in un garage, che io sappia.
2: Esatto, quindi... è nata in un garage da due ragazzi, anche loro qui erano tre, e poi pian piano la cosa è cresciuta, perché comunque questo prodotto è stato fatto, ha avuto un grande successo, sono stati venduti tanti numeri. C'è stato un periodo che non si riusciva a soddisfare le richieste di mercato, poi sono stati fatti aggiornamenti, poi è nata tutta un'altra linea di prodotti. 40 anni credo a parlarne con piacere,
1: no, infatti,
2: e sperando di tenere vive questa realtà, anche perché comunque queste tre persone sono stati molto lungimiranti, perché comunque progettare in quegli anni un prodotto e andare a reperire i materiali su Milano, che non era proprio una cosa semplice, e poi anche gestire commercialmente quello che era l'aspetto vendita, le pubblicità sulle riviste. Loro erano anche appassionati di fotografia, per cui molte foto le hanno fatte loro. Cioè, c'è stato fatto un lavoro veramente... Sono state tre persone che si sono ben mischiate e il risultato è stato interessante.
1: Certo, ma che tra parentesi l'Aere, correggimi se sbaglio, esiste ancora.
2: L'Aere è stata venduta qualche anno fa a una ditta di Desenzano del Garda che si occupa di prodotti in tecnologia ATEX, e vari dispositivi, e ha inglobato il marchio Aere, perché loro avevano bisogno di inglobare dei prodotti con determinate caratteristiche e certi tipi di omologazione, che erano prodotti che ultimamente l'Aere produceva avendo abbandonato il mercato radiomateriale.
1: Certo.
2: E quindi il marchio Aere esiste ancora e la ditta ha inglobato questo marchio, e nelle sue pagine web accenna un po' a quello che è stata la storia di questa azienda, però loro il mercato radioamatoriale lo hanno completamente lasciato fuori, anche perché se non sei un radioamatore, se non conosci questo, non ce la fai, è impensabile
1: ovviamente
2: produrre un prodotto, capire cosa vuole il mercato. Già è difficile capirlo per chi è attore di questo mercato, poi se uno non è attore, cioè, no, non lo capisci, insomma. Diciamo che io sono stato molto fortunato, perché nella mia famiglia mi sono trovato a dover andare a lavorare per una questione economica, non ho potuto proseguire gli studi, e avere una ditta come l'Aere a Stradella, che poi sarebbe, a quei tempi credo che a livello europeo ce ne saranno state 4 di ditte che facevano radio, 4 o 5,
1: sì,
2: in Italia ce n'erano 3 praticamente, però le altre due erano meno coinvolte per quanto riguarda il discorso radioamatori. Per cui devo dire che effettivamente sono stato molto fortunato. E poi a Stradella, che è conosciuta sostanzialmente per il discorso delle fisarmoniche, c'erano delle piccole ditte di terziario impegnate nelle fisarmoniche, che avevano l'attrezzatura per fare anche dei particolari d'alluminio, che poi noi abbiamo utilizzato queste
1: sì,
2: aziende,
1: certo,
2: che avevano magari meno lavoro con le fisarmoniche, e sono state coinvolte da noi per realizzarci dei particolari, tipo i dissipatori che dovevano avere certe dimensioni con certi spazi, loro avevano l'attrezzatura per farlo, oppure dei particolari d'alluminio, degli schermetti. E quindi avendo questa azienda su Stradella del terziario, per cui c'è stata anche questa possibilità. Oltretutto, le ditte che fanno le scatole d'imballo era una ditta che si trovava qui a Santa Giulietta,
1: sì, quindi molto vicino,
2: esatto,
1: sempre a Stradella.
2: E tutto quello che veniva fatto a livello di tipografia, perché allora la fotocopiatrice era un lusso, poi è stata presa, ma all'inizio era un lusso, veniva stampato a Broni, c'era una tipografia che stampava tutte le cose,
1: certo,
2: per noi, quindi
1: che Broni è appena dopo
2: attaccato Stradella,
1: certo,
2: ci sono proprio,
1: sì,
2: praticamente da un cartello di una città vedi quello dell'altro, ormai è quasi una
1: sì, è quasi sola, la stessa cosa adesso cosa, come adesso, ai tempi no, adesso no, sì,
2: c'è sempre stato un po' di astio,
1: sì, beh, quello
2: tipico
1: campanilismo
2: di paese,
1: certo,
2: però poi in realtà si è sempre cercato di di scegliere le ditte dove, dove meglio certo. si trovava.
3: Ma... grazie anche a voi tutti, buon ascolto e a domenica prossima.
0: Ed eccoci arrivati a Stradella, per me era il primo settembre del 1975. Io percorsi come oggi allora questa strada e venni in questa sede, quindi Stradella, a lavorare con una certa ansia ma nello stesso tempo con un certo entusiasmo. Proprio come adesso aprii questa porta e per me qui tutto ebbe inizio. In questa sede l'aereo ebbe la maggior crescita, dove vennero prodotti i prodotti più interessanti.
4: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
5: Hey, good morning.
4: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
5: Yep, they sure are.
4: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
5: It's all right.
4: We're so far up here.
5: Look at me. Take a deep breath.
4: Oh, I'm good. So good.
6: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
7: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
8: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
7: Savvy, Steven.
8: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
7: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
9: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
10: Gentlemen, may I have your attention, please?
11: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
12: Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com

0: Radio Miami International, Double RMI, al microfono dalla redazione italiana c'è Andy Mangiarotti. Benvenuti a tutti in questo rotocalco che dura 15 minuti ed è in lingua italiana. La conduzione è alla regia Andy Mangiarotti. Ben trovati, benvenuti. Siamo in onda su Kilohertz 7780 pari a metri 41 sulle onde corte della Double RMI, Radio Miami International. In apertura volevo salutare alcuni amici che ci hanno scritto tramite email, che chiedevano la ricezione delle cartoline QSL. Le abbiamo spedite circa un mese fa e presto le riceverete nelle vostre case, a Dio piacendo, soprattutto perché con questa pandemia solitamente è difficile magari che vengano ricevute. Non tanto perché non arrivano, perché magari ci sono controlli molto serrati alle varie dogane, magari capita che vengono bloccate, quindi speriamo che riceverete le nostre comunicazioni. Noi abbiamo appunto certificato i vostri vari rapporti di ricezione. In apertura vi ricordo i contatti, se magari ci state ascoltando sulle onde corte e volete inviarci un rapporto di ricezione, lo potete fare o tramite la nostra mail andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, oppure se amate scrivere lettere o cartoline potete scrivere direttamente una lettera alla Double RMI PO Box 526852 Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Se preferite il cartaceo scrivete direttamente a Radio Miami, che sicuramente Jeff vi risponderà con una cartolina QSL. Stessa cosa facciamo anche noi: se volete la cartolina personalizzata dei I Love Italy, scrivetemi tramite email andrea@mangiarotti.org e vi mando il tutto direttamente a casa. Quest'oggi a I Love Italy partiamo così.
1: Professore, lei cura il Covid con il plasma, ma ne usciamo fuori da questo maledetto virus?
2: Devo dire che rispetto a quello che abbiamo vissuto febbraio, marzo, aprile, maggio, ancora siamo lontani da quella stagione. In questi giorni però, come voi sapete, i contagi stanno aumentando e stanno aumentando anche i casi di polmoniti anche gravi. Noi a Mantova abbiamo ripreso a utilizzare il plasma e bastano pochissime regole per evitare che si torni indietro. Pochissime regole come il distanziamento, evitare gli assembramenti, usare le mascherine e soprattutto lavarsi frequentemente le mani. Deve diventare un'abitudine perenne, perché non sappiamo ancora quanto il coronavirus circolerà tra di noi.
1: Ecco, allora che cosa, lei ha dato dei consigli pratici adesso, ma in pratica che cosa si deve fare? Illustriamo bene ai nostri ascoltatori che cosa è questo coronavirus.
2: Il coronavirus è un virus a RNA contagiante, molto contagiante. Determina la presenza del coronavirus nell'orofaringe e nel rinofaringe. Non tutti i portatori però sono diffusori, cioè non tutti i pazienti che hanno il coronavirus in orofaringe o in rinofaringe determineranno poi contaminazione di altre persone. C'è però una buona parte dei portatori che è anche diffusore, quindi bisogna evitare che il virus si diffonda. E come dicevo prima, l'utilizzo delle mascherine e il distanziamento, soprattutto nei luoghi chiusi, va preservato. Sono piccole regole, poche regole, che ci permetteranno di non richiudere il paese, perché l'obiettivo è proprio quello di non richiudere questo paese, che ne avrebbe un danno economico enorme. E poche regole che ci permetteranno di ripartire anche con le scuole in presenza, cioè noi non possiamo permetterci di ripartire con le scuole a distanza.
1: Infatti il problema delle scuole è quello adesso imminente. Quindi dobbiamo per forza adoperare questi accorgimenti che lei ci...
2: Assolutamente sì. Per le scuole poi bisognerà provvedere a cercare dei percorsi che cerchino di ridurre il contagio intrascolastico e prevedere entrate diverse dalle uscite ed orari differenziati, cioè non far arrivare tutte le classi, soprattutto nelle scuole molto grandi. Bisogna cercare di differenziare, di scaglionare gli arrivi e le uscite e utilizzare le mense scolastiche solo nei casi in cui proprio vi è la necessità.
0: Avete ascoltato questo contributo che abbiamo trovato sul web, sul sito Roma dintorni notizie, jingle Roma dintorni notizie, che trovate su YouTube. Era per l'appunto il professor De Donno, scomparso di recente, medico all'ospedale di Mantova. Giuseppe De Donno, purtroppo morto suicida nella sua casa di Mantova. Noi l'abbiamo ricordato e vi ricordo che oltre ai vari vaccini che oramai in tutto il mondo si stanno sviluppando, in Italia c'è stata e c'è tuttora una cura differente che mette in primo piano il plasma, la cura con il sangue di persone che hanno contratto il coronavirus però sono guarite, e il professor De Donno per l'appunto insisteva nel cercare di sperimentare anche questa cura. Professor De Donno, che non ha mai, diciamo così, messo in discussione l'uso dei vaccini, però con i vaccini proponeva anche questa cura. Purtroppo è morto suicida circa qualche mese fa. È un grosso peccato, perché era un ottimo medico e noi a I Love Italy l'abbiamo ricordato. Anzi, facciamo di più. C'è un articolo molto bello di Enrico Ruggeri che omaggia proprio il professor De Donno, apparso su un quotidiano, il Primato Nazionale, e ve lo vado a leggere. Ruggeri sempre molto, diciamo così, controcorrente e direi schiavo proprio di nessuno. Ruggeri omaggia De Donno, messo a tacere e delegittimato, è una tragedia, questo secondo Enrico Ruggeri. Enrico Ruggeri, come sempre controcorrente, decide di omaggiare il medico Giuseppe De Donno, trovato morto dopo essersi suicidato nella sua casa di Mantova. Ruggeri omaggia anche il medico inventore della terapia col plasma iperimmune come cura per il Covid, sostenendo che sia stato messo a tacere, delegittimato, deriso, escluso dai programmi TV, sottointendendo forse anche dietro questo trattamento di silenzio da parte dei colleghi e stampa. Per l'appunto, secondo lui, è stato un gesto insano. La sua cura aveva solo un difetto: costava pochissimo. Continua il cantautore, prendendo una posizione netta anche contro chi sviliva i progressi scientifici di cui si era reso protagonista De Donno. Come disse De André, siamo tutti coinvolti in questa tragedia, che è anche la nostra. La citazione ovviamente fa parte della canzone del maggio del poeta genovese. Vuole ricordare anche i suoi follower di non sentirsi esclusi da quella che, secondo l'autore, del mare d'inverno è una vera e propria tragedia del nostro paese. E poi Ruggeri parla anche del Covid. La nostra società non accetta la morte. A proposito di Covid, le parole di Ruggeri in un'intervista a Quarta Repubblica, dopo le frasi di Draghi sulla morte e il virus, risultano quantomeno profetiche. Siamo in una società che non accetta la morte, né invecchiare e morire. L'unico principio sacro e inviolabile è pensa alla salute. Pensa a Cristoforo Colombo, pensa a quelli che hanno combattuto per un'idea. L'hanno fatto perché non pensavano alla salute. È chiaro che uno cerca di vivere meglio possibile, di salvaguardarsi, ma muoiono 400-500 persone di cancro al giorno, di problemi cardiovascolari e così via. Sorrido se vedo uno con mascherina che magari ha un'alimentazione disastrosa, fuma e non si è mai premurato di nulla. Mi ha minacciato di morte per le mie posizioni, morirai di Covid, così capirai, mi ha detto. Capisco che c'è l'emergenza rispetto ai protocolli, però mi preme ricordare, non possiamo rinunciare a vivere per paura di morire. È contro natura, secondo Enrico Ruggeri. Quindi è apparso questo bel articolo del cantante, che ricorda il professor De Donno, giusto appunto. Vi ricordiamo che è ancora attiva in alcune strutture ospedaliere italiane la sua cura col plasma, che sicuramente ha ottenuto ottimi risultati e costa pochissimo, a differenza dei vaccini che hanno un costo esorbitante, è diventato, diciamo così, un business. Però sia io che, come faceva il professore, non ha mai messo in discussione ovviamente il vaccinarsi, però abbinato ai vaccini, magari per quei soggetti che hanno problemi di salute e non possono accedere al vaccino, si può tentare questa bella cura che il professor De Donno aveva inventato prendendo spunto da vecchie pandemie, dove proprio veniva utilizzato il plasma nelle persone guarite da un determinato virus per cercare di salvare altre persone che invece non guarivano tanto facilmente, ma dovevano passare attraverso gli ospedali. Comunque vi ricordiamo che sia la Fondazione San Matteo di Pavia, che sicuramente cercherà volontari che si mettono a disposizione per donare il proprio plasma, ovviamente volontari di persone che hanno contratto il Covid e sono guarite. Poi ci sono passi avanti anche in altri ospedali, mi pare quello di Mantova, e è un po' un modo per ricordare la memoria di questo dottore che purtroppo ci ha lasciato. Effettivamente è vero, prima era in televisione, poi è stato un pochino deriso, e è il modo migliore, direi, per omaggiare questo medico, Giuseppe De Donno, questo medico di provincia, come lui si definiva, e che con questa cura, che non costava niente, ce la metteva tutta per curare i pazienti morti per l'appunto di Covid. Bene, quest'oggi I Love Italy termina qua. Andrea Mangiarotti vi ringrazia per avermi ascoltato sulla WRMI. Vi ricordo che se volete mandarci un rapporto di ricezione lo potete fare tramite mail andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, oppure visitare il nostro sito voiceofitaly.it oppure andreamangiarotti.com. scrivetemi tranquillamente una mail e magari inviatemi anche un file dove testimoniate l'ascolto sulle onde corte, e vi mando la cartolina QSL personalizzata di I Love Italy. Se invece volete scrivere direttamente a Radio Miami, PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Potete scrivere in formato cartaceo o digitale. Andrea Mangiarotti, veramente tutto. Io ringrazio Jeff White per lo spazio e per avermi permesso di essere live sulle onde corte in moltissime nazioni del mondo. Un abbraccio, cari amici, e a Dio piacendo ci sentiamo prossimamente. Ciao da Andrea e buon proseguimento d'ascolto con le trasmissioni di Double RMI. Ciao a tutti, ciao.
3: WRMI Radio Miami International 的意大利语节目 正在播出的是 Andy Mangiarotti。 要联系意大利编辑部，请访问一下网站 voiceofitaly.it andreamangiarotti.com 或 wrmi.net。 请享受I Love Italy 意大利之声，这是一个在世界各地讲述意大利语的节目。
4: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
5: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
6: Presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com

0: Benvenuti a I Love Italy, il rotocalco mensile in lingua italiana. Un saluto da parte di Andy Mangiarotti, che vi sta parlando dagli studi dell'Oltrepò Pavese qua in Italia. Siamo in onda su RMI, Radio Miami Internazionale, storica radio broadcaster americano che trasmette sulle onde corte. Questa trasmissione dura 15 minuti e si chiama per l'appunto I Love Italy. Nel nostro salotto radiofonico parliamo di cinema, teatro, musica, costume e società, sia notizie attuali che del passato. Il tutto in onda, come vi ho detto in precedenza, su WRMI, una storica radio sulle onde corte con i suoi potenti trasmettitori da Okeechobee in Florida. All'interno di questa trasmissione, se volete, potete essere anche voi grandi protagonisti e amati ospiti, se avete piacere. Potete interagire con Andrea scrivendo una mail al nostro indirizzo classico, che vi vado subito a leggere: andrea@mangiarotti.org. andrea@mangiarotti.org. Se volete magari inviarci dei rapporti di ricezione per ricevere la vostra cartolina QSL cartacea, oppure potete anche scriverci per esprimere pareri su questa trasmissione. Abbiamo già degli amici da salutare, lo facciamo subito appena dopo questo nostro jingle.
1: 亲爱的听众们, 你们正在收听 WRMI Radio Miami International 的意大利语节目， 正在播出的是 Andy Mangiarotti。 要联系意大利编辑部， 请访问一下网站 voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com 或 wrmi.net。 请享受I Love Italy 意大利之声， 这是一个在世界各地讲述意大利语的节目。
0: Oggi voglio condividere con voi alcune lettere che abbiamo ricevuto in questi mesi. Partiamo subito con il nostro primo amico Ding Lun dalla Cina. Cara Radio Miami International, amo l'Italia, sono un ascoltatore dalla Cina. Oggi ho ricevuto il segnale del vostro programma italiano alle ore 01:15. 01:30 UTC sulla frequenza dei 5850 kHz. Il segnale è molto forte, l'effetto di ascolto è molto chiaro. Vorrei richiedere una QSL cartacea e se eventualmente ci sono dei souvenir con il logo di Radio Miami. Orario di ricevimento, quindi il 12 febbraio alle ore 1:15 UTC sino alle 1:30 UTC sulla frequenza dei 5850 kHz. Il nostro amico cinese ci ha ascoltato con una radio Texun PL310ET con antenna esterna, luogo di ricezione Jiangxing, provincia dello Jiangsu, Cina, ricezione ordinaria per un Simpo 43444. Mi piacciono molto i programmi della vostra stazione, spero che anche di ricevere la vostra cartolina QSL. Oggi è il 15° giorno del primo mese del calendario lunare, noto come la festa delle lanterne, ovvero la prima luna piena del nuovo anno, di qui il nome festa delle lanterne. In questo bellissimo giorno vi auguro tutto il meglio della vostra vita. Le mie informazioni sono le seguenti: Ding Lung e così via. Anche a te, gentile Ding Lung, auguriamo il meglio per la tua vita e rimani sempre sintonizzato su WRMI.
1: 다음은 이탈리아어로 된 당신의 텍스트의 번역입니다. 다음은 당신의 스페인어 텍스트의 번역입니다. 친애하는 청취자 여러분, 여러분은 이탈리아어로 된 WRMI, 라디오 마이애미 인터내셔널의 프로그램을 듣고 계십니다. 방송 중 앤디 망기아로티. 이탈리아어 편집부에 연락하려면 다음 웹사이트를 방문하십시오. voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com 또는 wrmi.net, I love Italy, 이탈리아의 목소리를 즐기십시오. 이 프로그램은 세계에서 이탈리아어를 말합니다.
0: E poi abbiamo il secondo messaggio, questa volta si tratta proprio di un messaggio ricevuto tramite il nostro account Telegram. Ciao Andrea, sono Guido Panebianco da Catania, ti ho seguito da un trasmettitore virtuale online dal Massachusetts. C'era un ottimo segnale, invece qui a Catania, dove abito, in Italia, non si prende molto bene Double RMI alla sera o alla notte sui 15.770. Quindi ho avuto un po' di problemi a ricevere il tuo programma. Buona serata e buon sabato sera. Noi ringraziamo anche il nostro amico, appunto, Guido Panebianco da Catania. Ovviamente la propagazione è così sulle onde corte. Double RMI solitamente in Italia si ascolta molto bene nella tarda notte o anche nella prima mattina, almeno così è nei nostri studi, ma questa è, come si suol dire, la propagazione.
1: Chères auditrices et chers auditeurs, vous écoutez les émissions en langue italienne de BWRMI Radio Miami International. Au micro, Andy Mangiarotti. Pour écrire à la rédaction italienne, visitez les sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com ou le site wrmi.net. Profitez de l'écoute avec I Love Italy, la voix de l'Italie, votre émission qui parle italien dans le monde.
0: Cari amici di Radio Miami International, oggi parliamo di un anniversario davvero speciale. Il 27 marzo del 1975 usciva nelle sale italiane la pellicola Fantozzi, diretto da Luciano Salce e interpretato da un indimenticabile Paolo Villaggio, che per la prima volta porta sul grande schermo il personaggio del ragionier Ugo Fantozzi, tratto dalla sua immaginazione di quando era un impiegato a Londra, crea questo Fantozzi, prima sulla carta stampata e poi viene proprio messo su pellicola. Quest'anno, nel 2025, da poche settimane, abbiamo appunto celebrato il 50° anniversario di quella storica uscita, la prima programmazione di Fantozzi, era per l'appunto il 27 marzo del 1975. Per questa data storica, proprio in queste settimane, è ritornato al cinema Fantozzi, restaurato in 4K dalla Cineteca di Bologna. Solitamente la Cineteca di Bologna è solita restaurare capolavori del cinema italiano e internazionale. Quindi ci siamo goduti Fantozzi al cinema, è stata un'occasione veramente irripetibile per vedere sul grande schermo proprio le disavventure di questo ragioniere un pochino particolare. Il primo film di Fantozzi è praticamente una raccolta di episodi tragicomici che raccontano con ironia feroce e umanissima le umiliazioni quotidiane del protagonista. Un'opera che unisce satira sociale e poesia con una comicità surreale, ma sempre radicata nella realtà. E se me lo permettete, anche molta, molta tristezza, perché Fantozzi è sicuramente un personaggio divertente, ma anche molto triste. Nel 1976 arriva proprio il secondo tragico Fantozzi, sempre diretto da Salce, che consolida il mito del personaggio con episodi divertenti, immortali, come non ricordarsi della corazzata Potionkin. E Villaggio poi abbinava questo sketch a una cagata pazzesca che, se può dire, è diventata un must per quanto concerne i dialoghi tra magari italiani quando si vuole scherzare. Il cast è una galleria di maschere perfette, Paolo Villaggio ovviamente nei panni del protagonista, accanto a lui troviamo Anna Mazzamauro nel ruolo della signorina Silvani, l'irraggiungibile collega e sogno proibito di Fantozzi, poi abbiamo anche il miglior amico di Fantozzi, il ragionier Filini, interpretato in modo egregio da Gigi Reder, con il suo entusiasmo surreale e le sue organizzazioni particolari di eventi veramente disastrosi. Nei primi due film il ruolo della moglie di Fantozzi, la signora Pina, è stata, diciamo così, interpretata da Liu Bosisio, che dà al personaggio quel tono sincero e umano. Dalla terza pellicola in poi il ruolo passa invece alla brava attrice teatrale Milena Vukotic, che ne reinventa il carattere con garbo e misura, diventando a sua volta un volto amatissimo della saga. Tra i personaggi più significativi di Fantozzi c'è anche il geometra Calboni, interpretato dal grande Giuseppe Anatrelli, che ha dato al personaggio un carisma irresistibile, fatto di arroganza, falsità e seduzione goffa. Dopo la sua prematura scomparsa, il personaggio fu interpretato da Riccardo Garrone, ma pur essendo un ottimo attore, Garrone non riuscì a sostituire lo stesso impatto comico e carismatico che Anatrelli aveva dato proprio al personaggio di Calboni. Il successo dei primi due film fu tale da dare vita a un vero e proprio sequel composto da 10 pellicole. Noi ricordiamo appunto tutte le pellicole: Fantozzi del 75 di Luciano Salci, il secondo tragico Fantozzi del 76 sempre di Salci, poi c'è Fantozzi contro tutti, c'è una coregia di Neri Parenti, Salce e anche Paolo Villaggio. Poi iniziano i Fantozzi di Neri Parenti, Fantozzi subisce ancora dell'83, Super Fantozzi dell'86, che diciamo così prende una trama un po' diversa, fa viaggiare questo personaggio nel mondo, negli anni, scusate, dalla creazione fino al futuro. Poi c'è Fantozzi va in pensione, sempre di Neri Parenti, molto bella anche questa pellicola, che mette in risalto la storia appunto di Fantozzi da pensionato, tutte le varie vicissitudini che Villaggio dovrà subire da pensionato. Poi c'è Fantozzi alla riscossa nel 90, Fantozzi in paradiso nel 1993, Fantozzi al ritorno nel 96 e Fantozzi l'ultimo, la clonazione del 1999 di Domenico Saverni, è il regista che prende il posto di Neri Parenti. Il personaggio di Fantozzi è rimasto un punto fermo dell'immaginario collettivo italiano, le sue battute, i suoi tic, le sue disavventure continuano a far ridere e riflettere intere generazioni. Il primo Fantozzi resta oggi una pietra miliare del nostro cinema comico, un film che a 50 anni dalla sua nascita conserva tutta la sua forza, anche grazie a questo bel restauro fatto dalla Cineteca di Bologna che abbiamo visto quest'anno. Quindi, se non l'avete ancora fatto, andate a rivedere Fantozzi in sala, se viene ancora proposto, magari quest'estate, sicuramente nel cinema all'aperto, per ridere, pensare, commuoversi. È tutto lì. In questo omino con la giacca troppo grande, la pelata lucida e l'eterna sfortuna, perché alla fine dentro ognuno di noi c'è un po' di Fantozzi. Grazie per averci ascoltato, io ringrazio Jeff White e a Dio piacendo ci sentiamo prossimamente sempre su Radio Miami International. Un saluto da Andrea.
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention please? www.andreamangiarati.com

0: I Love Italy su Radio Miami International. Cari amici e cari amiche, come state? Spero bene. Vi ricordo che siamo in onda su Kilohertz 7730 e che purtroppo la radio in questi giorni, in questi mesi, come ben sapete, è stata colpita dall'uragano Ian, quindi abbiamo subito dei danni alle antenne e alcune frequenze sono rimaste scoperte di segnale per molto tempo. Però piano piano, grazie al nostro caro Jeff White e a tutto lo staff della WRMI, stiamo tornando in onda. Un po' tutte le frequenze si stanno riaccendendo. Una cosa molto importante, visto che le spese da sostenere che la WRMI sta sostenendo per cercare di ripristinare un po' tutte le antenne danneggiate è ingente, sul sito della WRMI.net è stata avviata una raccolta fondi proprio per garantire la riattivazione di tutte le frequenze in onde corte. Quindi potete donare sia dal sito WRMI.net ma anche sul sito GoFundMe, mi sembra, anche in quel caso è possibile fare una piccola donazione. Comunque c'è il link diretto anche sul sito di Radio Miami della WRMI per la vostra donazione, per permettere insomma alla radio di tornare in onda prima possibile. Benissimo, questo è il nostro cappello introduttivo. Se volete interagire con Andrea lo potete fare visitando i nostri vari siti voiceofitaly.it oppure wrmi.net o andreamangiarotti.com. Potete anche scriverci inviandoci il rapporto di ricezione, come si riceve la trasmissione sui 7730 kHz. Potete scrivere una mail a andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, oppure potete scrivere in formato cartaceo a Double RMI PO Box 526852 Miami Florida 33152 Stati Uniti d'America. Questi sono i contatti, i riferimenti. Ricordate che su WRMI.net potete anche donare qualcosa, un piccolo gesto. Se tutti doniamo qualcosa, ripristiniamo le antenne e le frequenze in onde corte, saranno presto tutte agibili, torneranno ancora a trasmettere in diretta proprio sulle numerose frequenze della WRMI. È arrivato il momento ora di parlare di onde medie, invece, con un piccolo jinglino che vi illustra la trasmissione che state ascoltando.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
2: Avvisiamo gli ascoltatori che le trasmissioni in onda media di Rai Radio 1 saranno sospese dal prossimo 11 settembre. Le audiodescrizioni dei programmi TV saranno comunque accessibili sui canali audio digitali o satellitari dedicati attivando i tasti interattivi del telecomando. Buon ascolto!
0: Il messaggio che tutti quanti non avremmo mai voluto ascoltare, purtroppo è proprio così. L'11 settembre del 2022 la RAI chiude ufficialmente le onde corte. Storia veramente di un'epoca. Ci fu lo stesso Guglielmo Macconi proprio che in analogico, si può dire, inventò le onde medie. Purtroppo questa è la notizia. Rai Way, la società che gestisce la Rai, quantomeno le onde medie, dal giorno 11 settembre ha deciso di chiudere tutte le frequenze in onde medie. Certamente non dovrebbe essere una mera questione energetica, come sottolineano i vertici Rai, visto che tutti conoscono i consumi irrisori proprio delle radioline a transistor, dove è possibile ancora ascoltare le onde medie, e l'antenna sita a pochi chilometri qua da dove vi stiamo parlando, nello studio dell'Oltre Papavese a Siziano, quindi in provincia di Pavia ma più verso Milano. L'antenna di Siziano e il trasmettitore è definitivamente chiuso, aveva una potenza molto limitata, 60 kW, quindi non è che ci fosse, diciamo così, un grande consumo energetico o una potenza massiccia che potesse anche disturbare il vicinato oppure creare problemi di onde elettromagnetiche. Con questo messaggio la RAI da circa un annetto diffondeva questo messaggio della chiusura imminente l'11 settembre proprio di tutte i trasmettitori e di tutte le antenne in onde medie di RAI Radio 1. Quindi ufficialmente RAI Radio 1, l'Italia, non ha più una voce di Stato sulle onde medie. Questo è quello che è accaduto, una storia veramente gloriosa di questa postazione di Siziano in provincia appunto di Pavia, una storia veramente interessante che vi invito a leggere sul web, perché trovate un sacco di articoli molto molto interessanti. Negli anni 70 la RAI vanta almeno due trasmettitori di altissima potenza. Uno era proprio situato a Siziano con 600 kW e l'altro invece a Roma, sempre con i suoi 600 kW, poi portati a 1200. Questi segnali erano ricevibili, pensate un po', in serata anche nel centro storico di Londra, senza nessun fending, prova che le alte potenze erano nettamente superate dagli ottimi sistemi di antenne create in quel periodo. E apriamo una parentesi anche sugli anni 70 delle onde medie: ci fu una radio locale che decise per l'appunto verso la fine degli anni 70 di trasmettere proprio sulle onde medie, fu Radio Milano International, che annuncia con i suoi 1300 kW proprio di trasmettere sulle onde medie, nonché in FM. Radio Milano International si può dire è riconosciuta in Italia come la prima emittente commerciale libera a trasmettere in FM, era il 1976. Poi ci furono altre radio che ancora tuttora trasmettono sulle onde medie, tipo Radio Studio X, che vanta il primato di emittente più eccentrica d'Italia. In FM trasmette sugli 87.350 MHz e invece sulle onde medie è ricevibile sui 1583 kHz, e ha anche tutto un sistema particolare anche di stereofonia. Poi ci furono altre radio Challenger, che anche questa emittente trasmetteva sulle onde medie, arrivando fino alla RAI che piano piano negli anni, da circa 20 anni, prima chiude RAI Radio 3, poi chiude RAI Radio 2 e quest'anno purtroppo ha chiuso anche RAI Radio 1 su varie frequenze. Una delle più importanti sicuramente è quella che stiamo ricordando questa sera o quando ci ascoltate, dipende dalle giornate, anche in podcast, quella di Siziano Milano. Per onorare il grande inventore Guglielmo Marconi, che cosa si è fatto? Si è chiusa definitivamente le onde medie. Quindi pensate un po' che modo bizzarro che abbiamo noi italiani, soprattutto nella nostra TV di Stato, di onorare questo grande inventore che fu per l'appunto Guglielmo Marconi. Mentre la BBC continua a trasmettere sulle onde corte, noi avevamo solo le onde medie di Rai Radio 1, abbiamo chiuso anche quelle, fregandosene proprio della storia d'Italia, fregandosi proprio di quel genio che fu il grande Guglielmo Marconi.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
3: Ciao. Sono lieto di poter rievocare, in poche parole, le esperienze delle prime trasmissioni radiotelegrafiche a grandi distanze, da me felicemente eseguite attraverso l'Oceano Atlantico il 12 dicembre 1901. Queste esperienze provarono conclusivamente che la trasmissione e la ricezione delle onde elettriche non erano affatto limitate, come a quel tempo credevano tutti gli scienziati, alle brevi distanze, bensì potevano essere utilizzate per le comunicazioni fra il vecchio e il nuovo mondo, e molto probabilmente anche a distanze assai maggiori.
0: Questa era la bellissima voce di Guglielmo Marconi che ci elencava i suoi esperimenti sulle onde medie e sulle onde corte. Noi siamo arrivati in fondo anche per quest'oggi. Io ringrazio tutti voi per avermi ascoltato, ringrazio Jeff White per averci concesso di trasmettere ancora una volta sui 7730 kHz. Vi ricordo che è possibile aiutare la WRMI, la WRMI, sul sito wrmi.net. È stata lanciata una petizione, una raccolta fondi proprio per aiutare la nostra radio a riposizionare le antenne, le sue poderose antenne, per permettere un po' a tutto il mondo di ascoltarci. Purtroppo l'uragano Ian ha causato dei danni enormi e ingenti anche su Okeechobee, e questa purtroppo è la situazione. wrmi.net per le vostre donazioni per aiutare la radio.

I Love Italy più che mai in questo periodo abbastanza crudo, un periodo veramente brutto per la nostra nazione. Siete su Radio Miami International, la WRMI. La voce che sta entrando nelle vostre case è quella di Andrea, conduttore della trasmissione appunto I Love Italy. Vi ricordo che siamo in onda su kHz 7780 pari a metri 41, su kHz 5950 pari a metri 49 oppure 5950, fate voi, e dulcis in fondo su kHz 9955 pari a metri 31. Solitamente all'interno di questa trasmissione parliamo della nostra nazione, siamo molto allegri, molto spensierati. Purtroppo in questa trasmissione di quest'oggi lo siamo un po' meno, perché come ben sapete questa brutta epidemia del coronavirus ha ormai colpito quasi tutto il mondo. E in apertura volevo ringraziare degli amici che mi hanno scritto tramite email, tra l'altro gentilissimi, anche chiedendomi la mia situazione fisica, come sto, perché come ben sapete, insomma, l'Italia è stata colpita veramente tanto da questo bruttissimo virus. Un abbraccio a Ralph che mi scrive dalla Germania, mi manda anche un rapporto d'ascolto, un Simpo 24333. E ci ha ascoltato sulla frequenza 9955 kHz e mi scrive: amo l'Italia e potrei piangere quando apprendo le ultime notizie drammatiche del coronavirus lì. È così terribile, soprattutto la parte settentrionale dell'Italia che io conosco molto bene, la Lombardia, Milano, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, dove ero stato spesso e dove ho incontrato così tanti amici italiani, ora in una situazione così brutta. Il mio cuore e i miei pensieri sono con te sempre. Grazie per aver prodotto questo programma nonostante le circostanze. Far connettere il mondo e conoscere l'Italia, sebbene la frequenza, lui dice, della WRMI dei 9955 kHz non abbia come target l'Europa, però riesco ad ascoltarti regolarmente. Con la mia semplice attrezzatura di ascolto. Grazie veramente, un abbraccio a Ralph della Germania che si sincerava insomma sulla situazione della nostra nazione. E poi un abbraccio all'amico Alberto Silva, caro amico, saluti dal Cile, ti ho scritto, come stai? Questa è la situazione in Italia, com'è la situazione in Italia? Preferisci, mi dice appunto di prendermi cura della mia famiglia e rispettare le indicazioni dell'autorità. Un saluto e un abbraccio in attesa di tue notizie. Grazie Alberto. Alberto Silva dal Cile, grazie, sto benissimo, tutto va avanti molto bene. E un abbraccio anche a Reginaldo che ci scrive dal Brasile, dal bellissimo Brasile. Ciao, come stai Andrea? Spero sia tutto bene. Grazie molto per i tuoi messaggi. Conosci la lingua portoghese? No, purtroppo no, devo essere sincero, ho utilizzato il traduttore per risponderti. Conosco lo spagnolo un pochino, il francese, è bella la tua lingua, la lingua di Dante, e conosco anche l'inglese e il tedesco. Congratulazioni, un forte abbraccio per te e la tua famiglia. Reginaldo dal Brasile. Grazie a questi amici che mi hanno scritto e grazie anche ad altri amici che magari in silenzio hanno voluto, non so, magari far sentire la loro voce, non mi hanno scritto, però magari mi hanno ascoltato così in silenzio, magari nella loro bella nazione. Come vi dicevo, la situazione in Italia non è delle più belle, però ne stiamo uscendo piano piano, anche perché la nostra sanità è un'eccellenza mondiale. Il bello della sanità in italiana è appunto che cura tutti senza nessuna distinzione di razza e

0: anche di portafoglio. Se venite in Italia, come è successo per i due turisti cinesi, i primi insomma che sono stati ricoverati allo Spallanzani di Roma, appunto affetti da Covid-19, sono stati curati gratuitamente. Quindi non vi preoccupate, la sanità in Italia è un'eccellenza, stiamo andando bene, tutti vengono curati, anche chi è che non ha le possibilità economiche per essere curato, come avviene in moltissimi stati del mondo. In Italia invece sarete curati anche se non avete disponibilità economiche. Ora abbiamo in linea l'amico Marco Arensi, che è praticamente un cantautore milanese, è lui quello che ha fatto la mia nuova sigla che avete ascoltato, I Love Italy, e poi ha composto anche una canzone proprio I Love Italy che avete sentito in sequenza appena dopo la sigla. Abbiamo Marco al telefono. Marco, guarda, io vorrei non interromperti, ti lascio parlare, se magari ci illustri un pochino la situazione a Milano per quanto concerne la tua città, e se ci puoi parlare di tutto, insomma, cosa pensi di questo brutto periodo e così via. Marco, ti lascio la parola, non ti interrompo, vai, sei in onda su Radio Miami International. Ciao Marco.
1: Ciao. Sono Marco Arensi da Milano, in questo momento sono in balcone affacciato sulla mia città, una città sicuramente riconoscibile perché deserta e silenziosa, una realtà molto strana per una città come Milano. Voglio innanzitutto ringraziarti per l'opportunità che mi dai di poter intervenire nella tua trasmissione e mandarti un grande abbraccio, nella speranza di incontrarci poi più avanti, quando tutta la tempesta sarà passata, davanti magari a una bella tavolata, un buon bicchiere di vino. Saluto tutti gli amici che ci stanno ascoltando e niente, io sono in casa da 3-4 settimane, ho la fortuna di poter lavorare da casa da lunedì e venerdì, a differenza di altri che purtroppo non possono farlo e che hanno dovuto chiudere le attività lavorative con un grave pregiudizio economico che non gli consente neanche di arrivare alla fine del mese. Ho un fratello medico che lavora in ospedale con tutti gli operatori sanitari, sottoposti ovviamente a un grande stress e soprattutto a grandi rischi per la propria salute e incolumità, per svolgere il proprio senso del dovere, quello di salvare la vita a più persone possibili. Questi ospedali che ormai sono sovraffollati, abbiamo una quantità di ammalati, soprattutto di morti, molto alta, e dobbiamo uscire da questa situazione, e dobbiamo uscire nel prima possibile. Per uscire nel prima possibile dobbiamo tutti collaborare ed essere consapevoli che non possiamo far finta di nulla, cercare scusanti per non adottare le disposizioni che ci sono state date. Sappiamo tutti cosa dobbiamo fare e cosa dobbiamo non fare, e da questa esigenza, dall'esigenza di tornare il prima possibile alla vita normale, salvare la vita alle persone, uscire il prima possibile da questa situazione, è nata questa canzone che ho scritto quando, un paio di sabati fa, e l'ho registrata in casa, in particolar modo in cucina, per cui l'audio purtroppo non è un granché, perché in casa non ho molti strumenti per poter registrare. Però l'importante è il messaggio che volevo lanciare, e il messaggio è: non solo restiamo a casa, ma restiamo a casa in maniera rigida, in maniera tale da poter adottare tutti insieme contemporaneamente tutte le disposizioni che sappiamo quali sono, in maniera sistematica, senza eccezioni, perché in questo modo e solo in questo modo riusciamo a uscire da questa situazione. E che dire, Andrea, ti ringrazio ancora, ti faccio i complimenti per la tua trasmissione, anzi le tue trasmissioni, e i complimenti anche per la bravura, perché secondo me sei un ottimo speaker, un ottimo DJ, e un saluto a tutti, grazie.

0: con questa canzone meravigliosa di Marco Renzi da Milano, che mi ricorda così tanto Bob Dylan, questa armonica bellissima. Abbiamo terminato I Love Italy anche per quest'oggi. Un abbraccio a Jeff White, a tutta la sua famiglia. Grazie Jeff per permettermi di essere ancora qua con tutti gli ascoltatori. L'Italia sta piano piano rialzando la testa e lo faranno anche tutte le altre nazioni. Un abbraccio, veramente una preghiera per i nostri angeli, medici, infermieri, OSS, tutte le persone che lavorano negli ospedali, nei pronto soccorsi, nella Croce Rossa. Un abbraccio a tutti e mi raccomando, restiamo a casa, ma pronti ancora una volta per essere pronti ad uscire e a divertirci tra poco. Dai, che tutto andrà bene. Un abbraccio a tutti, sia lodato Gesù Cristo, perché e insomma è il mese della Santa Pasqua, della rinascita, della resurrezione di Gesù Cristo, e sarà anche una resurrezione per tutti noi. Alla prossima, un abbraccio da Andrea di I Love Italy. Ciao.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
2: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
3: Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com

0: sempre puntualissimi su Double RMI, questa è Radio Miami International, WRMI. Siete all'ascolto di I Love Italy, il vostro contenitore di 15 minuti che vi parla in lingua italiana. Alla conduzione e alla regia Andy Mangiarotti, dallo studio dell'Oltre Po' Pavese, qua dislocato a Broni nell'Oltre Po'. Tra le altre cose, Broni è una ridente cittadina dove il noto stilista Giorgio Armani possiede una villa veramente bella, quindi spesso è qua, lo si vede anche tra la gente al mercato, quindi mandiamo un saluto a Giorgio Armani nel caso fosse all'ascolto, chi può dirlo. Siamo su Radio Miami International, sulla frequenza 15.770 kHz e sulla frequenza 7.730 kHz. Ci potete sentire un po' in tutto il mondo, a seconda da dove le poderose onde radio di Radio Miami arrivano. Potete anche voi partecipare alla trasmissione segnalandoci un rapporto di ricezione come fanno molti amici e molte amiche, o semplicemente mandandoci un saluto. Come potete fare? Potete visitare anzitutto il nostro sito voiceofitaly.it, oppure visitare anche il sito di Radio Miami www.wrmi.net. Qui potete appunto fare il vostro rapporto di ricezione telematico tramite il web. Se invece preferite la versione cartacea, potete scrivere direttamente una bella cartolina alla radio e ovviamente riceverete risposta e sarete menzionati negli amici ascoltatori di Radio Miami. In apertura mandiamo un saluto a Lisa Hoffer, che ci fa sapere Jeff White ci ha ascoltato sui 15.770 kHz, ricezione chiara. Lei ha scritto che ha ascoltato Voice of Italy. Certo, il nostro programma si chiama I Love Italy, ma il sito è anche Voice of Italy. Ci ha ascoltato alle ore 5 p.m. di orario di Philadelphia, Pennsylvania. Thank you for listening, Lisa Hoffer. Thank you very much from Andy. This is the show Voice of Italy, I Love Italy. Thank you very much. Grazie a Lisa che ci ha ascoltato dalla bellissima Philadelphia, Pennsylvania, e un saluto a tutti voi che ci ascoltate un po' in giro per il mondo. Quindi ricordate, se volete scriverci per un rapporto di ricezione, voiceofitaly.it, doublerrmi.net, poi abbiamo anche la nostra mail, andrea@mangiarotti.org, ma tutto questo ve lo faccio dire in questo modo dalla nostra voce ufficiale.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: Ecco qua, se volete avere maggiori informazioni potete scriverci, visitare il nostro sito, noi vi diamo tutte le informazioni del caso. In Italia, piano piano, arriva l'estate, o è già arrivato, visto le temperature, diciamo che è già arrivato l'estate. E cosa capita d'estate in Italia? Ci sono questi bellissimi cinema all'aperto, negli Stati Uniti li chiamano drive-in, qua vengono proprio chiamati cinema all'aperto, spesso con proiezioni nei parchi, luoghi molto belli dove c'è anche la possibilità di ammirare opere ancora su pellicola, proprio su pellicola come si usava negli anni '80. E quest'oggi qua a I Love Italy vi parliamo a grandi linee di un film veramente. Inizialmente era praticamente degli articoli scritti su un giornale, poi questi articoli sono stati trasportati e hanno creato un libro, poi dal libro è stato creato il film. Sto parlando forse di uno dei personaggi più conosciuti, che ha anche cambiato, si può dire, il dizionario italiano con alcuni slang particolari introdotti proprio da questo personaggio. Questa sera qua a I Love Italy di cosa vi parliamo? Ve lo diciamo subito appena dopo il jingle.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: Quest'oggi qua a Radio Miami International vi parliamo di Fantozzi. Questo grande personaggio inventato da questo grandissimo attore che è stato Paolo Villaggio, scomparso qualche anno fa. Fantozzi sicuramente è la sua opera più importante. Vi diamo anche qualche aneddoto, perché è un film talmente conosciuto che secondo me anche in tutto il mondo lo conoscono, ci sono traduzioni in tantissime lingue di Fantozzi e anche del testo. Fantozzi praticamente era il cognome di un collega di Paolo Villaggio. Paolo Villaggio, prima di diventare attore, presentatore e regista, era un semplice impiegato di una ditta italiana. L'Italimpianti era una ditta italiana. Fantozzi era proprio un collega di Paolo Villaggio. E questo Fantozzi praticamente si faceva sempre trascinare nelle iniziative paurose che Paolo Villaggio faceva quando lavorava come impiegato in questa ditta. E veniva chiamato proprio da questo suo collega Fantozzi, veniva chiamato erroneamente il Selvaggio, no, perché così, no, Selvaggio. Da questa situazione nascono un continuo storpimento dei cognomi, tipo Fantocci, Fantozzi, Pupazzi e così via. E praticamente si può dire che Villaggio ha avuto questa ispirazione per fare questo film, per creare questo personaggio, proprio da questo suo collega. Poi ci furono altri personaggi che tutti voi conoscete di Paolo Villaggio, Gian Domenico Fracchia, che si vedeva spesso alla Rai TV, però sicuramente la sua maschera più riuscita è quella di Fantozzi, ma non solo, perché poi Villaggio creò anche questo ragionier Filini, che potremmo definirla, era un pochino la spalla di Fantozzi, colui che lo accompagnava nelle sue avventure particolari, un po' in tutte le sue pellicole. Vediamo le esperienze quindi lavorative di Paolo Villaggio in questa azienda, in questa ditta come impiegato. Sono stati, si può dire, fonte di ispirazione per la scrittura di alcuni racconti proprio pubblicati sull'Europeo. Questi racconti avevano il titolo di Fantozzi, 1971 le prime pubblicazioni, ed erano divertenti. L'Europeo ha avuto delle tirature di copie enormi, perché, come si chiama, con questo personaggio faceva ridere un po' gli italiani. Era la prima volta magari che uno acquistava un giornale non per leggere la cronaca, ma bensì per fare due risate, e quindi l'Europeo decise di appunto trasformare questo grande successo editoriale in un libro, e viene, pensate un po', realizzata anche questo libro viene anche venduto in Unione Sovietica ai tempi, quindi immaginate, c'era il comunismo, Fantozzi veniva venduto tranquillamente anche in Unione Sovietica, perché era un personaggio mondiale, superava anche il muro di Berlino, andava oltre e veniva accettato, proprio perché lo scopo principale di questo personaggio era raccontare l'italiano medio con i suoi pregi, i suoi difetti, facendo ridere, la gente si alzava e ridendo. Ovviamente cosa è successo? Dopo questo grandissimo successo letterario, che vendette tantissime copie Fantozzi, questo libro, hanno deciso di fare un adattamento al cinema, con protagonista se stesso, proprio Villaggio. Si cercò altri attori tipo Pozzetto, la leggenda narra, ma lui non accettò di fare il personaggio di Fantozzi, quindi prese in mano le redini Paolo Villaggio. Il personaggio di Fantozzi esordisce nei monologhi proprio di Paolo Villaggio, e esordisce anche, si può dire, proprio sul grande schermo. In pratica questo personaggio metteva in evidenza, come potrei definirlo, il servilismo, la mediocrità di certi uomini, facendo ridere. Però poi ci furono anche delle situazioni dove Fantozzi ribaltava la situazione, diventando lui stesso, ribellandosi alle regole appunto di questa società. Tutti voi lo conoscete, anche gli amici che ci ascoltano dall'estero sicuramente conoscono Fantozzi. Sono usciti tantissimi film, il primo, quello con la regia Luigi Sanci del 75, e il secondo, secondo me, sono i più belli, anche perché c'è un cast di eccezione. Abbiamo Anna Mazzamauro, Gigi Reder, lo stesso Giorgio Anatrelli, purtroppo prematuramente scomparso, che anche lui dà una forma, plasma questo suo personaggio di Carboni. E quindi vediamo un attimo velocemente i vari Fantozzi che sono stati creati da Villaggio e da vari registi. Il primo Fantozzi con la regia di Lucino Salce del 75, bellissimo. Poi c'è il secondo tragico Fantozzi, sempre di Luciano Salce. Fantozzi contro tutti, che vede alla regia Neri Parenti e Paolo Villaggio, poi c'è Fantozzi subisce ancora di Neri Parenti e qua prenderà lo scettro Neri Parenti con Super Fantozzi. Fantozzi va in pensione, Fantozzi alla riscossa, Fantozzi in paradiso, Fantozzi in ritorno, e l'ultimo del 99 per la regia di Domenico Saverni è Fantozzi 2000 la cronazione. Però sicuramente i più belli sono Fantozzi, quelli con la regia di Salce e qualcosa di interessante di Neri Parenti e di Paolo Villaggio. Comunque un po' tutta la saga è divertente perché ruota attorno a questo personaggio che si saprà sempre, diciamo così, modernizzare, adattarsi al periodo storico, perché inizia con gli anni 70, poi arriva agli anni 80, agli anni 90, alla soglia degli anni 90, e si adatterà sempre. È stato anche un precursore dei tempi, perché in un Fantozzi c'è la scena dove praticamente i lavoratori lavorano gratis, e questo è, si può dire, è stato un'anticipazione dei tempi, perché come ben sapete in Italia c'è anche questo problema del lavoro sottopagato, il nero, e Villaggio è stato veramente un precursore del costume italiano. I film di Fantozzi, con la loro profonda ironia, hanno anticipato proprio anche le tematiche del mobbing nelle grandi aziende, introducendo proprio un vocabolario all'italiana molto particolare, come con degli slang eccezionali, come umano lei, l'aggettivo fantoziano che viene anche riportato nelle enciclopedie e nei dizionari. Oggi praticamente anche la stessa espressione alla Fantozzi, che trovate magari nei dizionari italiani, significa di essere proprio come Fantozzi. Curiosamente lo stesso destino è toccato anche all'eterno collega di Fantozzi, Filini, no? Che questo grande attore Gigi Reder, sempre solerte nell'organizzare gite e dopo lavoro, quindi uno quando si pensa a Filini si immedesima in questo personaggio, oppure anche in Calboni, Anatrelli, no? Questo personaggio di un uomo spaccone che si spaccia per miliardario, che conosce qua, conosce là, poi in fondo non conosce nessuno. Quindi io vi invito, se non l'avete mai fatto, non l'avete mai visto, di vedere, se ci ascoltate tutto il mondo, negli Stati Uniti, Fantozzi, questo film che secondo me è uno dei più belli della cinematografia italiana. Se volete farvi una risata, volete scoprire il mondo dell'Italia degli anni 70, 80, 90, ci fermiamo al 1999, guardate Fantozzi e li troverete con umorismo, ironia, satira, un mondo proprio di un'Italia giocosa, paccioccona, divertente, dove tutti si alzavano, andavano al lavoro divertendosi. Oggi magari non è più così, però riscoprite, guardate Fantozzi di Paolo Villaggio, questo grandissimo attore. Io ringrazio ancora una volta Jeff White per avermi concesso di essere in onda qua sulle magiche frequenze di Radio Miami International, Double RMI. A Dio piacendo, ci sentiamo prossimamente, sempre qua. Non vi lasciamo con I Love Italy, voiceofitaly.it. Un abbraccio dal vostro Andreone. E ora continuo le trasmissioni di Radio Miami International. Buona vita a tutti. Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
3: www.andreamandirati.com.
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
4: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
3: Presented by Andy Mandirati. www.andreamandirati.com.
5: I love Italy, yeah.

0: Benvenuti e buona estate a tutti da parte di Andy, qua dallo studio dell'Oltrepapavese. Siete tutti all'ascolto di I Love Italy, la trasmissione che parla italiano nel mondo. In apertura, come sempre, un ringraziamento al nostro editore Jeff White, che ci permette di essere in onda su questa storica radio, Radio Miami International, WRMI, che trasmette da Okeechobee in Florida, in tutto il mondo. All'interno di I Love Italy ci sono 15 minuti che parlano italiano nel mondo. Parliamo di storia, di costume, società, cinema, televisione, chi più ne ha più ne metta, il tutto rigorosamente made in Italy. Alla conduzione Andy Mangiarotti. Se volete interagire con me ci sono tanti mezzi per farlo, lo potete fare attraverso il mio sito internet andreamangiarotti.com oppure voiceofitaly.it, lì trovate la mia mail per scrivermi e per segnalarmi magari il vostro rapporto di ricezione. andrea@mangiarotti.org. andrea@mangiarotti.org per segnalare rapporti di ricezione oppure semplicemente per mandarci un saluto. Vi rimando anche al sito di Radio Miami, wrmi.net, lì trovate un link per scrivere il vostro rapporto d'ascolto in formato telematico. Poi c'è anche l'indirizzo di Radio Miami, se magari come Andrea siete un pochino vetusti e amate la cara vecchia corrispondenza con la posta ordinaria. Siamo in onda su varie frequenze, le principali sono ovviamente i 15.770 kHz, i 7.730 kHz e i 5.850 kHz. Gli orari di messa in onda sono svariati. Per conoscervi vi rimando al sito appunto di Radio Miami, wrmi.net, li trovate tutti gli orari di tutte le trasmissioni appunto in onda su Radio Miami. È arrivato ora il momento di leggere qualche rapporto di ricezione che abbiamo ricevuto in queste settimane. Partiamo con il primo rapporto di ricezione. Chers auditrices et chers auditeurs, vous écoutez les émissions en langue italienne de WRMI, Radio Miami International. Au micro, Andy Mangiarotti. Pour écrire à la rédaction italienne, visitez les sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com ou le site wrmi.net. Profitez de l'écoute avec I Love Italy, la voix de l'Italie, votre émission qui parle italien dans le monde. La prima mail la riceviamo dal Canada e precisamente da Toronto. Ciao Andrea, ho ascoltato per la prima volta il tuo programma sabato 19 giugno alle ore 4:45 ora locale di Toronto, Canada, sulla frequenza dei 15.770 kHz. Sarebbe bello aumentare la lunghezza del tuo programma per gustarlo più a lungo. Vorrei anche ricevere una cartolina QSL. Grazie mille, Vito Carriero da Wallbridge, Ontario, bellissima zona. Caro Vito, grazie veramente, un abbraccio grande, grazie di cuore per le tue belle parole che mi stimolano ad andare avanti in questa trasmissione, direi molto goliardica e amatoriale. Un saluto speciale a tutta la comunità italiana di Toronto, siete tanti, affezionati e siete come sempre nel nostro cuore, anche qua dall'Italia. La QSL è in arrivo, è in partenza con un aereo della nostra mitica Alitalia, non so se ci sia ancora, penso di no. Comunque grazie ancora caro Vito per il tuo rapporto appunto di ascolto e ora andiamo avanti. Dopo Vito abbiamo una seconda mail che ci viene inviata niente di meno che dalla Cina.
1: 亲爱的听众们, 你们正在收听 WRMI Radio Miami International 的意大利语节目, 正在播出的是 Andy Mangiarotti。 要联系意大利编辑部, 请访问一下网站 voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com 或 wrmi.net, 请享受 I Love Italy 意大利之声, 这是一个在世界各地讲述意大利语的节目。
0: E dal Canada, come vi ho preannunciato in precedenza, ci spostiamo dalla Cina. Seconda mail di oggi, dallo Jiangsu. Cara Radio Miami, amo l'Italia, ho ricevuto il vostro segnale alle ore 01:15 UTC sulla frequenza dei 5850 kHz, l'effetto d'ascolto è molto chiaro, uso una radio Texun con antenna esterna. Mi piace molto il vostro programma e spero di continuare a lungo ad ascoltarvi. Vorrei una QSL cartacea, se è possibile anche un souvenir del logo della radio. Il nostro amico è Ding Lung dallo Jiangsu, provincia dello Jiangsu. Ding Lung spesso e volentieri ci ha scritto un po' a tutte le trasmissioni di Radio Miami International, un ottimo ascoltatore che ci manda sempre dei rapporti d'ascolto molto molto dettagliati. Mi ha inviato appunto anche un file audio del suo rapporto di ricezione. Grazie Ding Lun, che bello ricevere la tua voce dalla lontana e amata Cina. Un caro saluto da tutta la redazione di I Love Italy a te e al popolo cinese. La cartolina QSL, come si suol dire in questi casi, in questo istante è proprio in volo.
1: You are listening to the Italian language broadcasts of WRMI, Radio Miami International. On the microphone, Andy Mangiarotti. To write to the Italian editorial staff, visit the sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com, or the site wrmi.net. Enjoy listening with I Love Italy, Voice of Italy, your broadcast that speaks Italian in the world.
0: Ed eccomi qua, appena tornato dalle vacanze. Poche settimane fa ho visitato la bellissima Tunisia, in particolare la città di Madia, di Tunisi, di Cartagine. Veramente bella, veramente intriganti, molto molto belle. Mi sono trovato benissimo, è stato un piacere insomma conoscere da vicino il Maghreb, in questo caso la Tunisia. Ho conosciuto un sacco di persone e vi invito veramente a visitare questa terra, perché gli abitanti sono molto gentili, accoglienti, simpatici e vi troverete sicuramente bene. E ovviamente c'è anche un altro rapporto di ricezione, questa volta però il rapporto di ricezione è il mio, avete capito bene. Ho monitorato anch'io Radio Miami International dalla città di Madia, per l'esattezza venerdì 18 luglio alle 05 sino alle 05:30 locali, orario appunto della Tunisia. Ho sentito Radio Miami International e il mio simpo è 45333. Ovviamente ho registrato anche un file audio che vi faccio ascoltare. Questa è Double RMI dalla Tunisia, dalla città di Madia.
2: In this day and age, in my opinion, this news from VOIW, Radio International. Now for the remainder of the broadcast, I'll be balancing out talk and discussion with some listener requested music. If you are tuned into this broadcast right now, please note that I have no analytics.
1: 다음은 이탈리아어로 된 당신의 텍스트의 번역입니다. 다음은 당신의 스페인어 텍스트의 번역입니다. 친애하는 청취자 여러분, 여러분은 이탈리아어로 된 WRMI, 라디오 마이애미 인터내셔널의 프로그램을 듣고 계십니다. 방송 중 앤디 망기아로티. 이탈리아어 편집부에 연락하려면 다음 웹사이트를 방문하십시오. voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com 또는 wrmi.net. I love Italy. 이탈리아의 목소리를 즐기십시오. 이 프로그램은 세계에서 이탈리아어를 말합니다.

0: E proprio parlando di italiani all'estero, che oggi vi voglio portare in un luogo speciale. Siamo in Tunisia, appunto recentemente visitata dal sottoscritto, quindi non siamo in Sicilia, anche se la musica potrebbe sembrare. Siamo in Tunisia e anche qui, pensate un po', alle porte di Tunisi c'è un quartiere che un tempo sembrava proprio uscito da un borgo della Sicilia. Avete capito bene. Il posto si chiama La Goulette, ovvero il quartiere dei siciliani. Alla fine degli 800, centinaia di siciliani attraverso il mare cercarono fortuna anche in Tunisia, non solo negli Stati Uniti o magari in Europa, ma avete capito bene, anche in Tunisia. E praticamente si sono insediati in questo quartiere che ai tempi si chiamava per l'appunto il quartiere dei siciliani, una piccola patria dove c'erano scuole italiane, forni siciliani, chiese cattolici e persino processioni per Sant'Agata e anche un cibo particolare che mischiava il couscous con la caponata. In questo quartiere è nata anche una delle attrici italiane più belle, Claudia Cardinale, simbolo appunto della bellezza mediterranea, figlia di genitori italiani che erano appunto emigrati alle porte di Tunisi. È una testimonianza vivente di quel ponte tra l'Italia e la Tunisia, tra memoria e identità che comunque quest'oggi non si perdono, anche se il quartiere denominato appunto Goulette, la piccola Sicilia di un tempo, magari oggi non esiste più perché magari non si parla più tanto il dialetto siciliano, però rimangono queste testimonianze di un passato glorioso e meraviglioso quando appunto gli italiani, diciamo così, emigravano un po' in tutto il mondo e persino in Tunisia. Lo ammetto, sono dovuto andare a Tunisi per scoprire questa bella chicca che mi è sembrato doveroso e giusto citarvi qua. I love Italy. Noi siamo arrivati in fondo, io ringrazio ancora una volta Jeff White e tutta la redazione di Radio Miami International per la grande opportunità di parlarvi della mia nazione. A Dio piacendo ci sentiamo prossimamente sempre con un'altra puntata di I Love Italy. Da Andy Mangiarotti è tutto, vi saluto e vi ringrazio. Ciao ciao, bye, ciao ciao.
1: www.andreamangiarotti.com.
2: I love Italy. Yeah.

Ok, ragazzi, scusate, mi sistemo la cuffia, era un attimo un pochino messa male. Benvenuti a tutti a I Love Italy, questo contenitore musicale in onda sulla WRMI Radio Miami International. Siamo in diretta su Kilohertz 7780, ascoltabile sulle onde corte in America nord-orientale, Europa, Medio Oriente e Nord Africa, programma diffuso anche su Kilohertz 5950 per il Messico e l'America nord-occidentale. E dulcis in fundo, siamo in onda anche su Kilohertz 9955 per Cuba, America Latina e Caraibi. E non può mancare anche la diretta streaming sul sito www.wrmi.net oppure www.radiooltrepo.com. In apertura di I Love Italy vorrei tanto salutare un amico che ci ha scritto una bella mail, un saluto a Arthur Fernandez che ci ha ascoltato da Malgrat de Mar, Spagna. Grazie veramente Arthur Fernandez per averci ascoltato e ci ha inviato anche lui, come altri amici in precedenza, nelle precedenti trasmissioni, un rapporto d'ascolto molto molto dettagliato che ci serve per vedere insomma la qualità del segnale, per vedere se vi piace la trasmissione. Arthur Fernandez ci segnala un simpo 23322, ricezione difficile ma senza interferenze. Poi ha segnalato le canzoni che abbiamo trasmesso, quello che io ho appunto detto nella trasmissione scorsa. Quindi un caro saluto all'amico Fernandez che ci ha ascoltato dalla bellissima bellissima Spagna. E partiamo subito. Eccolo qua, già in sottofondo con la prima canzone che apre I Love Italy, questo bellissimo mese che ci porterà sino alla Santa Pasqua, quando siamo nel periodo di Quaresima, ragazzi e ragazze, sapete, c'è chi è che fa il digiuno, chi è che fa altri sacrifici, un po' un omaggio per ricordare nostro Signore Gesù Cristo, i suoi 40 giorni nel deserto. Che cosa poteva trovare se non della frutta, dell'acqua, del pane, poche cose, perché questo è il bello insomma della Quaresima, il bello anche della Santa Pasqua. Prima canzone è di George Michael, Jesus, To a Child.

0: Jesus to a Child, George Michael, canzone estratta dall'album Older. La canzone è un malinconico tributo a un suo amico brasiliano, Anselmo Felepa, con il quale si era esibito sul palco di Rio de Janeiro nel 1991. Purtroppo Felipe era morto 2 anni prima di AIDS e George Michael non è mai stato in grado, insomma, di scrivergli negli ultimi 18 mesi della sua malattia, così pensò bene di dedicare a questo suo amico questo brano meraviglioso intitolato Jesus to a Child. Mandiamo ancora un saluto a Arthur Fernandez, che ci ha mandato una bella mail e un dettagliato rapporto d'ascolto. Se anche voi volete interagire con la trasmissione, www.andreamangiarotti.com, li trovate tutte le varie coordinate per scriverci e per ricevere la nostra cartolina QSL personalizzata. Questo brano meraviglioso di Michael, veramente molto raffinato, molto dolce, tocca proprio l'animo. Lo potremmo anche virtualmente dedicare a tutti quei ragazzi, quelle ragazze che purtroppo troppo spesso ci abbandonano ancora molto giovani. E così, no? Un mio pensiero va proprio a queste anime fragili, a queste persone che purtroppo per le malattie ci lasciano troppo troppo in fretta. Un mese d'aprile veramente meraviglioso che ci porterà alla Santa Pasqua, in queste giornate veramente di sole, ma non solo, queste giornate che ci fanno pensare molto, ci fanno riflettere. Intanto in sottofondo abbiamo Johann Sebastian Bach, che fa parte della colonna sonora di un film italiano molto bello, Il Vangelo secondo Matteo di Pierpaolo Pasolini. Questa è una delle tante opere che fanno parte della colonna sonora. Pasolini ha girato questo film nel 1964 e è incentrata la pellicola sulla vita di Gesù, come descritta proprio nel Vangelo secondo Matteo, riproposizione fedele al Vangelo appunto di Matteo della vita di Gesù Cristo, con solo qualche lievissima inversione temporale. Però se voi guardate questo film è proprio uguale al Vangelo di Matteo. Una pellicola che, dicevo, è adatta a tutti, anche ai bambini, ai ragazzi giovani, perché non c'è violenza. Gesù viene descritto più che altro come un uomo, viene descritta come la vita di un uomo. E, insomma, per questa Santa Pasqua, se volete riscoprire questo capolavoro, lo potete fare. Come ben sapete, Pasolini, insomma, lui non era proprio di chiesa, anzi tutt'altro, era ateo, se non erro. Però questo film ha tutta una storia particolare, ve la voglio raccontare brevemente. Pasolini si trovava a soggiornare nell'ottobre del 1962 nei pressi di Assisi. Era stato invitato a un convegno cattolico che lui non voleva prendere parte perché, insomma, aveva poco da spartire, diciamo così, con la religione. Però cosa è successo? Visto che era lì, era Assisi, ha deciso Pasolini di intervenire. E fatalità, lo scrittore si viene a trovare proprio nelle parti dove c'era in visita Papa Giovanni XXIII, il Papa Buono. E Pasolini era in mezzo alla folla a vedere il Santo Padre. Solo che cosa è successo? Quando la gente ha iniziato un po' a riconoscerlo, lui ha voluto defilarsi e è tornato in albergo. E cosa è successo? Mentre era nella stanza dell'albergo, in una camera, era nel letto, ha aperto il comodino e casualmente nel comodino c'era, cos'è che c'era? C'era il Vangelo secondo Matteo. Allora Pasolini si è messo a leggere questo testo, quest'opera qua, che lui ha definito sempre una bellissima opera, anche se lui non era credente, e leggendo poi il Vangelo ha deciso proprio di dirigere questo capolavoro, questo film meraviglioso. Ragazzi, noi siamo giunti al termine. Io vi ringrazio ancora una volta, scusatemi se mi sono dilungato, ma questa è la puntata speciale per la Santa Pasqua. A voi, alle vostre famiglie, a Jeff White, a tutta la radio, auguro una Pasqua serena. A Dio piacendo, noi ci risentiremo prossimamente. E ora, per quanto concerne il finale di I Love Italy, vi lascio proprio con un estratto da questo capolavoro meraviglioso che il cineasta friulano ci ha voluto regalarci, un estratto dal Vangelo secondo Matteo di Pierpaolo Pasolini. Buona Pasqua a tutti, buona Santa Pasqua a tutti. Ciao.
1: Perciò vi dico, non v'affannate per la vostra vita, che mangerete o che berrete, né per il vostro corpo, che cosa vestirete. Non vale forse la vita più del nutrimento, e il corpo più del vestito? Riguardate gli uccelli del cielo, che non seminano, né mietono, né radunano in granai. Eppure il Padre vostro celeste non li nutre. E forse non valete voi più di loro. E poi, chi di voi, per quanto si affanni, può prolungare di un solo attimo la propria vita? E del vestire di che vi affannate? Osservate i gigli del campo, come essi crescono. Non s'affaticano né filano, eppure io vi dico che nemmeno Salomone in tutta la sua gloria fu mai rivestito come uno di questi. Se dunque l'erba del campo che oggi è e domani è gettata nel forno, Dio riveste così, non rivestirà molto di più voi, gente di poca fede. Non v'affannate dunque dicendo che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Tutto ciò i pagani ricercano. Ma il Padre vostro celeste sa che abbisognate di tutte queste cose. Cercate innanzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non v'affannate dunque per il domani, perché il domani avrà le sue inquietudini. Basta a ciascun giorno la sua pena.
2: Landyu gets lost in his office building.
3: Man, why does every floor look the same?
2: Boatyou is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
3: Man, getting lost out here is the best.
2: And with Geico, Boatyou can add 24/7 access to towing, too.
3: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
2: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
4: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
5: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
6: Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com

Esattamente, I Love Italy. Benvenuti a tutti sulla Double RMI, Radio Miami International. Siete all'ascolto di I Love Italy, i nostri 15 minuti in lingua italiana con il vostro Andrea Mangiarotti al microfono. In apertura, come sempre, colgo l'occasione di salutare tutti gli amici e tutte le amiche che ci hanno ascoltato in questi mesi, insomma, in questi bellissimi mesi di riflessione, ma anche di programmazione qua sulla WRMI. Tanto per mantenere

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now, you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
1: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
0: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
2: I'm on top of the world!
0: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: I nostri immigrati italiani negli Stati Uniti, ai giovani che in questi anni sono per l'appunto emigrati negli Stati Uniti, in Latino America, un po' in tutto il mondo, per mettere a disposizione di queste grandi nazioni le proprie conoscenze, la propria cultura, la propria laurea, come si suol dire. Un abbraccio come sempre al mio caro cugino Carlo e alla sua compagna Raffaella. Carlo vive a Houston nel Texas ed è un ingegnere, quindi un abbraccio a caro Carlo che vive in questa bella nazione che è per l'appunto gli Stati Uniti d'America. In apertura, come sempre, come facciamo, come di consueto, ricordiamo i contatti, i riferimenti. Per entrare in connessione con questa trasmissione abbiamo la nostra mail classica andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org. Poi abbiamo da poco introdotto anche il numero per gli SMS, soprattutto per gli WhatsApp, 377-45-630-33, 377-45-630-33, solo messaggi WhatsApp. E se invece adorate scrivere, vi piace scrivere, potete direttamente anche scrivere una bella lettera in formato cartaceo oppure una cartolina alla radio che ci ospita, per l'appunto la Dabor RMI, Radio Miami International, PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Apriamo quest'oggi la trasmissione facendo un quadro generale, come viene fatto un po' in tutto il mondo, sulla situazione coronavirus Covid-19 in Italia. La situazione in Italia è decisamente migliorata se si pensa al periodo di aprile, marzo-aprile, dove purtroppo abbiamo avuto veramente tante vittime, tante persone ci hanno lasciato per questo maledetto coronavirus. Ora la situazione è molto migliorata, si torna ancora in spiaggia, quindi se avete l'opportunità di venire in Italia con le giuste cautele, probabilmente verrete messi in quarantena, però se per lavoro lavorate magari negli Stati Uniti e dovete per forza venire in Italia, vi tranquillizziamo, la situazione è molto migliorata, gli ospedali non sono più saturi, le terapie intensive si sono svuotate, l'importante è mantenere sempre i vari regolamenti dettati dallo Stato italiano, mascherina in primis, avere una distanza di circa un metro e mezzo tra una persona e l'altra, evitare i luoghi affollati, se proprio non si può fare a meno di andare in luoghi affollati, mi raccomando, sempre la mascherina. Questo è quello che riguarda per l'appunto il Covid-19. In questi mesi purtroppo ci ha lasciato un grande italiano, un grandissimo compositore, musicista, direttore d'orchestra e così via. Sto parlando di Ennio Morricone, che anche lui purtroppo, ahimè, ci ha lasciato. Con una formazione da trombettista ha scritto le musiche più belle dei cinema italiani e anche internazionali. Pensate, più di 500 film e serie TV, opere di musica contemporanea. La sua carriera include un'ampia gamma di generi che fanno di lui uno degli artisti, uno dei maestri più versatili, influenti, compositore di colonne sonore di tutti i tempi. Le musiche di Morricone sono state usate in più di 60 film vincitori di premi, pensate un pochino. Dal 1946 ad oggi ha composto più di 100 brani classici, ma ciò che ha dato fama mondiale ovviamente

Al maestro Morricone non potevano che essere le musiche prodotte per il genere western all'italiana, il cosiddetto spaghetti western, che lo portarono a collaborare con registi di primissimo ordine: Sergio Leone, Duccio Tessari, Sergio Corbucci, con titoli del genere tipo la trilogia del Dollaro, Una pistola per Ringo, La resa dei conti, Il meraviglioso C'era una volta in West, Il grande silenzio, Il mercenario, Giù la testa, Il mio nome nessuno, eccetera eccetera. Dagli anni 70 Morricone è diventato un nome di rilievo anche nel cinema a stelle e strisce, nel cinema hollywoodiano, componendo musiche, pensate un pochino, per registi americani del calibro di John Carpenter, Brian De Palma, Barry Levinson, Mike Nicholson, Oliver Stone, Quentin Tarantino. Pensate qua, Morricone scrisse le musiche più belle per numerose pellicole premiate addirittura con l'Academy Awards, come I giorni del cielo, Missing, Gli intoccabili, Nuovo cinema paradiso, C'era una volta in America e così via. Dal 2007 Ennio Morricone è diventato anche è stato nominato con un Oscar alla carriera. Tutto questo ci fa capire la grandezza di questo grande maestro, di questo grande compositore italiano che purtroppo ci ha lasciato di recente. Dopo essere stato nominato per ben 5 volte tra il 79 e il 2001 senza aver raggiunto il traguardo dell'Oscar, nel 2007 vince meritatamente il premio Oscar alla carriera. E poi ancora nel 2016 gli è stata attribuita la stella numero 2574 nella celebre Hollywood Walk of Fame, quindi anche lui, a mio avviso, in modo meritato alla sua stellina veramente a Hollywood. E poi nel 2016 ottiene il suo secondo Oscar per le partiture del film di Quentin Tarantino, The Orphan Hate, per la quale si è aggiudicato anche un Golden Globe, eccetera eccetera. Un palmarès meraviglioso, pellicole di primo piano ma anche pellicole magari di nicchia che non tutti conoscono. Insomma, Morricone ha, a mio avviso, attraversato la carriera musicale mondiale, passando da un genere all'altro, collaborando anche con la televisione italiana, con la Rai negli anni 50, sto parlando del 58-60 e così via. Purtroppo ci ha lasciato anche lui. E allora noi cosa facciamo? Lo ricordiamo. Anzitutto vi saluto, vi ringrazio per aver ascoltato questa bella puntata di I Love Italy su Double RMI. A Dio piacendo, noi ci sentiamo prossimamente, e questo è il nostro omaggio a Ennio Morricone. Lo riascoltiamo con la colonna sonora di Giù la testa. Grazie a Jeff White per lo spazio. A tutti voi un abbraccio da Andy Mangiarotti, il maestro Ennio Morricone. Noi lo ricordiamo così: Giù la testa.

Siete all'ascolto di I Nuovi Italy, il contenitore della WRMI Radio Miami International, in onda ogni sabato sera sulle onde corte sulla frequenza 7730 kHz pari a 1,41 m. I Love Italy, una nuova puntata. Purtroppo ci tocca aprire la trasmissione con una di quelle notizie che non avreste mai voluto sentire, divulgare: l'improvvisa scomparsa di Roberto Scaglione. Roberto Scaglione era un caro collega che molte volte ha citato all'interno delle sue trasmissioni Studio di X e Obiettivo di X il nostro programma I Love Italy. Roberto curava anche diversi siti web, anche in questo caso indicizzava tutte le trasmissioni sulle onde corte

0: uno spazio particolare alle trasmissioni in lingua italiana, e anche in questo caso Roberto è sempre stato così carino e gentile di indicizzare anche la nostra piccola trasmissione I Love Italy, in onda per l'appunto su Radio Miami International. Questa brutta notizia è arrivata da Palermo nel mese di agosto, quando solitamente le persone sono in vacanza, sono, diciamo così, al mare, in montagna. Arriva questa brutta notizia della scomparsa improvvisa a soli 55 anni del conduttore radiofonico Roberto Scaglione, personaggio molto noto nel mondo della radio, soprattutto del radioascolto, di cui era un cultore appassionato totale, come ben sanno tutti gli ascoltatori delle sue formidabili e puntualissime trasmissioni, prima fra tutte Studio DX e poi Obiettivo DX, in onda sulla AWR, la radio della Chiesa Avventista del Settimo Giorno, e conduceva anche altre trasmissioni per altre radio, sempre che trasmettono sulle onde corte ma anche sulle onde medie. Stiamo leggendo per l'appunto un articolo preso dal sito fm-world.it che dedica ampio spazio alla scomparsa del caro Roberto. Era siciliano e appunto da questa bellissima terra aveva preso anche la solarità del suo carattere, sempre allegro, gioioso, quando conduceva appunto Obiettivo di X e Studio di X, trasmissioni veramente di culto per gli amici del radioascolto internazionale. Quest'oggi va così, apriamo ai Love Italy con questa brutta notizia. Ovviamente le mie più sincere condoglianze a tutta la famiglia di Roberto Scaglione. Ci mancherà tanto, perché lui, proprio oltre alla radio, aveva anche l'interesse di curare dei siti internet dove praticamente trovava un sacco di materiale proprio inerente il radioascolto internazionale. Quindi una grande perdita sotto il profilo sicuramente professionale, ma anche sotto sicuramente anche il profilo umano. Quest'oggi con grande dispiacere apriamo I Love Italy con questa brutta notizia e dedichiamo la trasmissione UDM proprio alla memoria del nostro caro amico, potremmo definirlo così, amico della radio, appunto Roberto Scaglione. Caro Roberto, riposa in pace da tutta la redazione di I Love Italy. Io poi, tra le altre cose, devo proprio ringraziare Roberto e anche Jeff White, editore di Radio Miami, perché grazie a loro mi sono avvicinato proprio al mondo del radioascolto internazionale. Un giorno casualmente mi ero sintonizzato su appunto la radio avventista Il Settimo Giorno e casualmente ho ascoltato la trasmissione di Roberto. Cercavo di capire che cosa fosse questo programma Obiettivo di X e Studio di X. Poi piano piano mi sono avvicinato, ho capito com'era e ho detto: però mi piace il mondo delle onde corte, vediamo se riusciamo anche noi nel nostro piccolo a far qualcosa. E allora casualmente ho scoperto questo grande network americano, WRMI, Radio Miami International. L'editore Jeff White mi ha concesso un bello spazio nella sua radio per poter, insomma, parlarvi non tanto magari di radioascolto, dove io sono agli albori, no? È da qualche anno che pratico radioascolto con la mia radiolina Texun, quindi non ho grandi apparecchiature, però volevo essere presente anch'io in questo meraviglioso mondo molto legato alla nostra nazione, Guglielmo Marconi, tutti i vari discorsi dei pontefici che sono passati proprio attraverso le onde corte, anche se Radio Vaticana diminuisce sempre di più i programmi in lingua italiana, purtroppo, proprio sulle onde corte. Poi anche i discorsi dell'armistizio di Badoglio, chi è che non si ricorda Radio Londra? Quindi sarebbe, a mio avviso, un mondo da valorizzare e da conservare, anche se purtroppo la RAI sta dismettendo prossimamente, così sembra, tutti i trasmettitori sulle onde medie. Anche questa è una grande delusione, sicuramente il nostro caro Roberto ne soffriva anche lui di questa decisione che sembra irrevocabile da parte di Mamma Rai. Speriamo che capiti qualcosa invece che faccia cambiare idea. In Italia buttiamo via tanti soldi per uno spreco di cose assurde. Se avete fatto 7.30 avete visto il 2 per 1000 da donare a circa 40 partiti, 50 partiti che non sono neanche presenti in Parlamento. Cioè, vedete dove vanno i soldi. E qua si parla di togliere le onde corte, mentre abbiamo la BBC, abbiamo la WRMI, Radio Miami International, Voice of America, tanto per citarne qualcuna, anche la stessa radio austriaca dell'ORF International, Radio Austria International, che trasmettono tutto sulle onde corte, come anche radio spagnole, radio francese, e noi italiani che dovremmo preservare, a mio avviso, questo tipo di trasmissioni, sia le onde corte che le onde medie, cosa facciamo? Facciamo tutto il possibile per chiuderle. Una vergogna veramente per la nostra nazione. Speriamo che la RAI torni sui suoi passi. Quindi abbiamo aperto la trasmissione di oggi, forse non mi sono neanche presentato, me ne scuso. Io sono Andrea Mangiarotti, siete all'ascolto di I Love Italy, questa trasmissione odierna la dedichiamo al nostro caro Roberto Scaglione e alla sua memoria, che il caro Roberto possa riposare in pace. Ora abbiamo un jingle e poi vi introdurrò un argomento odierno. Sentiamo un po' questo jingle che ci ricorda un pochino che cosa state ascoltando e come magari richiedere la vostra cartolina QSL.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: Siete sempre all'ascolto di I Love Italy con Andy Mangiarotti, quindi avete sentito in lingua inglese come entrare in contatto con il sottoscritto. Potete altresì scriverci anche una mail all'indirizzo andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, oppure visitare il sito wrmi.net, andreamangiarotti.com, oppure scrivere in formato cartaceo direttamente alla redazione della WRMI, PO Box 5268 52 Miami Florida 33152 Stati Uniti d'America. Potete scrivere direttamente al nostro caro Jeff White. E stiamo facendo questa puntata dedicata a Roberto Scaglione, che purtroppo ci ha lasciato nel caldo mese di agosto, e devo essere sincero, volevo trasmettere il requiem di Mozart, tra l'altro bellissimo, però poi ho immaginato che se trasmettevo il requiem rischiavo che il podcast, poi caricato su varie piattaforme, venisse censurato dai nostri amici della SIAE e della SCF, per cui oltre al requiem ci tengo a leggervi un passaggio del Vangelo secondo Matteo 14:1-6. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti, ed è un passaggio del Vangelo di Giovanni bellissimo, dedicato ai defunti, che vi invito a leggere, perché è stato letto anche al funerale della mia cara mamma, a cui tenevo tanto, e anche alla mia cara zia. È stato proprio letto questo passaggio e mi ha molto fatto piacere, diciamo così, mi ha colpito, mi ha emozionato e mi ha anche reso, diciamo così, felice, e lo dedichiamo per l'appunto a Roberto. Dal Vangelo secondo Giovanni 14:1-6. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti, se no ve li avrei detto. Io vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io, e del luogo dove io vado voi conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai e come possiamo conoscere la via. Gli disse Gesù: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Parola del Signore. Abbiamo dedicato a Roberto questo bellissimo passaggio dal Vangelo secondo Giovanni 14:1-6. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti. Viene spesso utilizzato nel rito appunto romano della Chiesa Cattolica, e ci tenevo a leggerlo proprio quest'oggi per ricordare Roberto e per ricordare un po' a tutti noi che il nostro Signore ha preparato per tutti una propria casa a fianco a Lui. Se siete cattolici come Andrea, una casa a fianco al Signore, di fianco alla Madonna e tutti i santi. Se invece siete di altre confessioni cristiane, una casa magari a fianco a Gesù, a fianco al nostro Dio onnipotentissimo. E la Nuova Italy termina qua. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi invito a leggervi questo bellissimo passaggio dal Vangelo di Giovanni, e quest'oggi abbiamo ricordato Roberto Scaglione. Caro Roberto, riposa in pace. Noi ci sentiamo, Dio piacendo, prossimamente. Io ringrazio Jeff White per lo spazio. Ciao a tutti da Andy Mangiarotti. Ciao.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.

0: I Love Italy, grazie al nostro caro Marco, un cantautore milanese, un caro amico che è appunto è lui che ci ha fatto la sigla cantata con la sua bellissima chitarra e con l'armonica bocca che ricorda il grande Bob Dylan. Ringraziamo anche Manuela, la sua compagna Manuela. Prossimamente sentirete anche la sigla finale fatta sempre da Marco e da Manuela. Benvenuti su Double RMI Radio Miami International, benvenuti sulle onde corte, al microfono c'è Andrea Mangiarotti dallo studio dell'Oltre Popavese di Radio Miami. Che cos'è I Love Italy? Spieghiamolo velocemente, scusate, è un contenitore che parla dell'Italia, in 15 minuti cerchiamo di raccontarvi qualcosa che parla della nostra nazione, dell'Italia, visto e considerato che sono sempre pochi i programmi sulle onde corte, la RAI li ha cessati da tanti anni, noi però siamo qui a tener botta come il mitico Roberto Scaglione e siamo sempre in onda anche sulle onde corte con I Love Italy. Questa trasmissione poi la troverete in giro in podcast, basta cercare I Love Italy Double RMI, ci trovate, c'è il nostro sito voiceofitaly.it oppure il mio sito personale andreamangiarotti.com, lì trovate tutte le registrazioni appunto di I Love Italy, potete conoscermi più da vicino e così via, e potete anche mandarci rapporti di ricezione. Bene, come state cari amici e cari amiche? Ben trovati, se appunto volete mandarci un rapporto di ricezione lo potete fare o tramite mail alla mia mail personale andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org per i rapporti di ricezione, oppure direttamente dal mio sito www.andreamangiarotti.com, lì potete anche scrivermi attraverso il mio sito. Altri contatti, quelli della radio, wrmi.net, il sito ufficiale di Double RMI, la WRMI che ci ospita, lì potete anche in questo caso mandare il vostro rapporto di ricezione in via telematica oppure anche in formato cartaceo con una cartolina o una lettera, basta scrivere a Double RMI PO Box 5268 52 Miami Florida 33152 Stati Uniti d'America. Questi giorni, questi mesi, noi cerchiamo sempre di fare un programma allegro, però come non parlare di quello che sta succedendo nel mondo e che da circa un paio di mesi è appunto questa guerra in Ucraina. Quindi salutiamo tutti gli amici che ci sentono dall'Ucraina, ma anche dalla Russia e anche chi ci ascolta dalla Corea del Nord e dalla Corea del Sud, perché hanno cercato di mettere tutti questi vari paletti a internet, alle radio in modulazione di frequenza, però con le onde corte non è possibile, bisognerebbe mettere su un muro per non far passare il segnale delle onde corte, quindi la voce del vostro Andy Mangiarotti la potete sentire anche in Ucraina, in Russia, in Corea del Nord, in Corea del Sud e così via. Un po' dov'è che si raggiunge, però sapete che l'ascolto delle onde corte è sempre molto difficile da stabilire perché cambia a seconda di determinate coordinate che sapete meglio di me. Quindi purtroppo viviamo in questo brutto periodo e ci sono veramente tante guerre del mondo, anche in Africa, ancora guerre sanguinarie, sembra che l'uomo non abbia imparato nulla dal suo passato, di quello che abbiamo vissuto, di quello che abbiamo passato anche noi italiani in prima persona con la seconda guerra mondiale e poi anche con questa guerra veramente civile che fu proprio il periodo della Repubblica di Salò, dove italiani contro italiani si ammazzavano gli uni con gli altri, un po' come sta capitando in Russia e Ucraina, dove queste nazioni, direi sorelle, si scontrano e si uccidono anche tra di loro. Va bene, noi iniziamo con un discorso del Santo Padre, Papa Francesco, che ci ricorda veramente quanto sia brutta, quanto sia devastante, ignobile, non ho altri aggettivi, queste guerre che ci sono nel mondo. Ascoltiamo in religioso silenzio Papa Francesco. Ascoltiamo subito Papa Francesco.
1: Cari fratelli e sorelle, è passato più di un mese dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, dall'inizio di questa guerra crudele e insensata, che, come ogni guerra, rappresenta una sconfitta per tutti noi. C'è bisogno di ripudiare la guerra, luogo di morte dove i padri e le madri seppelliscono i figli, dove gli uomini uccidono i loro fratelli senza averli nemmeno visti, dove i potenti decidono e i poveri muoiono. La guerra non devasta solo il presente, ma anche l'avvenire di una società. Ho letto che dall'inizio dell'aggressione all'Ucraina un bambino su due è stato sfollato dal paese. Questo vuol dire distruggere il futuro, provocare traumi drammatici nei più piccoli e innocenti tra di noi. Ecco la bestialità della guerra, atto barbaro e sacrilego. La guerra non può essere qualcosa di inevitabile. Non dobbiamo abituarci alla guerra. Dobbiamo invece convertire lo sdegno di oggi nell'impegno di domani, perché se da questa vicenda usciremo come prima, saremo in qualche modo tutti colpevoli. Di fronte al pericolo di autodistruggersi, l'umanità comprenda che è giunto il momento di abolire la guerra, di cancellarla dalla storia dell'uomo prima che sia lei a cancellare l'uomo dalla storia.
0: Sempre parole molto alte, molto toccanti di Papa Francesco. Speriamo che arrivino nelle teste di questi governanti, si mettono veramente in testa che se vogliono essere religiosi si fanno il segno della croce e poi vanno in chiesa, si ricordino bene di quello che stanno facendo. Come ha ricordato Papa Francesco, quanti bambini sono morti e muoiono ancora oggi in tutte le guerre in giro per il mondo. Spero abbiate gradito il contributo della Radio Vaticana. Ora continuiamo e cambiamo argomento qua a I Love Italy. Il mese di marzo appena passato è stato un mese molto molto interessante, direi significativo per quanto concerne il cinema italiano, visto che da un po' che non portiamo a casa le statuette negli Stati Uniti. Comunque il mese di marzo è stato un mese veramente fondamentale, perché abbiamo festeggiato due grandi compleanni, purtroppo ovviamente compleanni postumi, perché questi due grandi artisti del cinema italiano ci hanno lasciato. Abbiamo festeggiato nel mese di marzo il compleanno di Ugo Tognazzi, il centenario della nascita di Ugo Tognazzi, e proprio per l'occasione il figlio Ricky Tognazzi, che è anche un regista apprezzato e stimato non solo in Italia, ha scritto e diretto un bellissimo docufilm dedicato proprio a Tognazzi dal titolo La voglia matta di vivere. Si rifà un pochino al titolo di un suo film, La voglia matta. Lui, Ricky, ha utilizzato questo nome. La voglia matta di vivere è un bellissimo docufilm che vi consiglio di vedere. Lo potete vedere sul sito di Rai Play, basta cercare raiplay.it, non so se dall'estero sia visibile, spero di sì, se no dovreste usare delle VPS per oltrepassare, insomma. Comunque è un bellissimo docufilm che potete vedere sul sito della Rai, basta cercare raiplay.it, lì cercate appunto il titolo che vi ho detto, La voglia matta di vivere, e vedete questo bel docufilm dedicato a Ugo Tognazzi. Siamo veramente in ritardo, però dobbiamo anche celebrare un altro grande. Questa volta ci spostiamo dalla sala macchine ci spostiamo appunto da Ugo Tognazzi, che è stato un grande attore ma anche regista, ci sono 5 film diretti da lui, al grande Pierpaolo Pasolini, che anche lui ha festeggiato i 100 anni dalla nascita proprio nel mese di marzo scorso. Vi ricordiamo che la Cineteca di Bologna, per chi è che abita in Italia, chi è che ha intenzione di andare in Italia e così via, la Cineteca di Bologna, in collaborazione con moltissimi tantissimi cinema italiani organizzano una bellissima rassegna di film di Pierpaolo Pasolini che potete vedere per tutto il mese di aprile. Potete visionare pellicole come Comizi d'amore di Porè, Porcile, Decamerone, I racconti di Canterbury, Fiore di Mille e una notte, e poi il film forse più diciamo così piuttosto del regista di Casarsa, Salò e le 120 giornate di Sogoma, che è un film veramente particolare. Alcuni l'hanno definito sceno, altri è veramente un Pasolini irriconoscibile. Comunque, queste pellicole per il mese di aprile e di maggio, quindi bellissima manifestazione, le potete vedere restaurate in 4K in giro per il cinema d'Italia. Quindi se siete in Italia, magari non perdete questa occasione. Se il cinema, dov'è che magari siete in visita, organizzano questa rassegna, non perdetelo, perché ve lo ricordo, per aprile e maggio potete vedere i film di Pierpaolo Pasolini al cinema in Italia, restaurati in 4K. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, noi andiamo veramente veloci perché il tempo è tiranno. Ora ci sentiamo anche una bella poesia, perché Pasolini fu anche uno scrittore, nonché regista, sceneggiatore e anche poeta. Una sua bellissima poesia, Supplica a mia madre, che un po' tutti noi maschietti forse ci identifichiamo con questo capolavoro di Pierpaolo Pasolini che vi facciamo sentire in questo istante. Dalla viva voce del regista.
2: È difficile dire con parole di figlio ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio. Tu sei la sola al mondo che sa del mio cuore ciò che è sempre stato, prima di ogni altro amore. Per questo devo dirti ciò che orrendo conoscere, è dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia. Sei insostituibile. Per questo è dannata alla solitudine la vita che mi hai data. E non voglio essere solo, un'infinita fame d'amore, dell'amore di corpi senza anima. Perché l'anima è in te, sei tu, ma tu sei mia madre e il tuo amore è la mia schiavitù. Ho passato l'infanzia schiavo di questo senso, alto, irrimediabile, di un impegno immenso. Era l'unico modo per sentire la vita, l'unica tinta, l'unica forma. Ora è finita. Sopravviviamo. Ed è la confusione di una vita rinata fuori dalla ragione. Ti supplico, ti supplico, non voler morire. Sono qui solo con te in un futuro aprile.
0: Supplica a mia madre, questa bellissima poesia scritta dal regista, cineasta, nonché poeta e scrittore Pierpaolo Pasolini. E con Pasolini noi siamo giunti al termine anche di questa puntata di I Love Italy. Io ringrazio come sempre Jeff White, che ci permette di essere in onda sulle onde corte un po' in giro per il mondo. Vi ringrazio ancora una volta, e se volete magari interagire con Andrea, ricordate andreamangiarotti.com oppure voiceofitaly.it, nonché anche wrmi.net, il sito di Double RMI, Radio Miami International, che ci ospita per appunto. Grazie, un abbraccio a tutti e ciao ciao da Andrea. E ora le trasmissioni continuano nella vostra lingua del cuore qua su Radio Miami. Ciao ciao.
3: www.andreamangiarotti.com.
4: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
5: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
6: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
7: Presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com.

E questo è I Love Italy con il vostro Andy Mangiarotti in onda su Radio Miami International. Salutiamo tutti gli amici che ci stanno ascoltando da un po' tutto il mondo e vi ricordiamo i nostri riferimenti, i nostri contatti. I Love Italy è una trasmissione che va in onda per l'appunto sulla WRMI Radio Miami International a cadenza settimanale. Il programma dura 15 minuti ed è redatto da Andy Mangiarotti e la lingua è la lingua italiana. In apertura i riferimenti per interagire con I Love Italy: abbiamo il nostro sito voiceofitaly.it oppure la mail per scriverci i vostri rapporti di ricezione a andrea@mangiarotti.org. Poi abbiamo anche il numero di cellulare per i vostri messaggi WhatsApp e Telegram 377 45 630 33. E poi vi ricordiamo il sito di Radio Miami che ci ospita, wrmi.net, wrmi.net. potete anche scrivere

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now, you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
1: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
0: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
2: I'm on top of the world!
0: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Svizzero, il nostro amico Giuliano, un cartolina QSL di I Love Italy. Poi ci scrive dalla Cina, un amico, sono un ascoltatore dalla Cina, oggi ho ricevuto il segnale del vostro programma alle ore 21, se non le ore 21:15 UTC, la frequenza è 15.770 kHz, segnale molto forte, vorrei chiedere una cartolina QSL cartacea, sarà fatto. L'amico dalla Cina si chiama Ding Lu, appunto dalla Repubblica Cinese, e ci segnala un simpo 44343. Auguro a tutto lo staff di WRM Yellow Vitri buona salute e tutto il meglio, auguri appunto per essere sempre più migliori. Questo era l'amico Ding Lu dalla Cina, grazie anche a lui. Continuate a scriverci, se vi va andate su voiceofitaly.it per avere tutte le informazioni, per conoscere il programma un po' più da vicino. Benissimo, cambiamo argomento e parliamo di religione. Tra i tanti capitoli del Vangelo ce n'è uno, direi, molto significativo che vi vado a leggere. Sto parlando della tentazione nel deserto di Gesù Cristo ad opera di Satana. Dal Vangelo di Matteo, andiamo a leggere questa. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo, e dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, ebbe fame. Il tentatore allora gli si accostò e gli disse: «Se sei il figlio di Dio, di che questi sassi diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo depose sul pinacolo del tempio e gli disse: «Se sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto: ai suoi angeli darà ordine e a tuo riguardo, ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede». E Gesù rispose: «Sta scritto anche: non tentare il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria, e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, prostandoti, mi adorerai». Ma Gesù gli rispose: «Vattene, Satana, sta scritto: adora il Signore Dio tuo e Lui solo rendi culto». Allora il diavolo lo lasciò e anche gli angeli gli si accostarono e lo servirono. Cosa ci dice di importante questo capitolo che abbiamo letto quest'oggi qua a I Love Italy, in questo periodo italiano di Quaresima che arriverà fino alla Santa Pasqua? Quindi che cosa ci dice questo bellissimo passaggio del Vangelo di Matteo, la tentazione di Gesù Cristo nel deserto? Ci fa capire, in parole povere, che anche noi nel nostro piccolo, in questo periodo, possiamo, e dovremmo farlo anche tutto l'anno, perché le tentazioni che Satana ci dà, anche a noi comuni mortali, sono tante. Però possiamo cercare di resistere. Certo, non è difficile resistere, capita di cadere, ma ci possiamo anche rialzare. Molto importante ogni tanto magari fare dei sacrifici in onore di nostro Signore Gesù Cristo e del

del nostro Dio. Se come Andy siete cattolici o cristiani e così via, ci insegna appunto Gesù Cristo a resistere alle tentazioni, che non è facile, però ci possiamo provare, cosa dite? Magari resistiamo a c'è che beve, a non bere, a non fumare, a non sperperare denaro inutilmente, magari trasformiamo queste cose, ma non sperperiamo denaro, ma facciamo opere pie, contattiamo un sacerdote. Spesso molti si affidano quando sono in disgrazia, quando sono caduti, quando sono caduti nelle tentazioni, magari si affidano a un cartomante, a un mago, a un astrologo, invece di affidarsi a queste figure losche, affidiamoci tutti insieme ad un sacerdote e vedrete che troverete il giusto conforto per vivere al meglio la vostra vita. Questa è I Love Italy con Andy Mangiarotti alla conduzione qua su Radio Miami International, lo studio dell'Otrepò Pavese di Radio Miami. Sono 15 minuti in lingua italiana dove parliamo un po' di tutto. Quest'oggi abbiamo salutato questi amici, abbiamo ricordato anche questo bellissimo passaggio dal Vangelo di Matteo, delle tentazioni del diavolo che fa a Gesù Cristo. Magari prossimamente vedremo altri passaggi dal Vangelo, dalla Bibbia, lo commenteremo assieme. E se anche voi come Andrea volete tenere vivo la lingua italiana, anzitutto una cosa molto importante, ricordate che Radio Miami che ti ospita ha avuto problemi con l'uragano un po' di tempo fa e quindi potete immaginare le spese ingenti che sta appunto sta coprendo il nostro caro Jet White, che sono infinite perché costano cari, trasmettitori, riparare le antenne. Andate sul sito wrmi.net, lì potete anche donare per cercare di ripristinare un po' tutte i trasmettitori, le antenne delle onde corte. Ricordiamo che Radio Miami è una delle poche radio rimaste sulle onde corte, purtroppo giorno dopo giorno scompaiono un po' molte radio. Certe volte si guarda alla tecnologia, a internet come il futuro, senza renderci conto che se dimentichiamo il nostro passato non potremo neanche vivere un futuro migliore, perché se dimentichiamo il passato, dimentichiamo la storia meravigliosa appunto di Radio Miami, che potete leggere sul sito, io l'ho letta e mi sono innamorato di questa radio, di questa storia gloriosa che parte già negli anni del 1930-40. Quindi è importante donare anche quello che riuscite per permettere appunto a Jeff White di sistemare i ripetitori, le antenne e tutto il resto. Io sono arrivato in fondo, vi ringrazio per avermi ascoltato, a Dio piacendo ci sentiremo prossimamente. Ringrazio come sempre Jeff White per lo spazio e per avermi permesso di essere in onda su Radio Miami anche questa volta. Grazie a tutti gli amici che mi hanno scritto, ringraziamo appunto i due amici che ci hanno scritto, Giuliano dal Canton Ticino e l'amico dalla Cina, vediamo che recupero il nome prima di salutarvi, Ding Lun dalla Cina. Grazie a tutti, sia lodato Gesù Cristo, e un abbraccio grande a tutti voi, e rimanete su Radio Miami International perché le trasmissioni continuano nella vostra lingua del cuore. Ciao da Andrea, un abbraccio, buon proseguimento d'ascolto su Radio Miami. Ciao, ciao, ciao. www.andreamangiarotti.com

0: Benvenuti a tutti a I Love Italy su Radio Miami International, i vostri 15 minuti che parlano italiano in compagnia di Andy Mangiarotti. Cari amici, come state? Mi auguro tutto bene. Eccoci tornati in onda su Radio Miami International, sulla WRMI. Spero sia una gradevole giornata o serata, secondo dove ci ascoltate da tutto il mondo. In apertura vi ricordo le frequenze, se volete ascoltarci, e gli orari di messa in onda. Siamo in onda ogni giovedì dalle 20.30 alle 20.45 UTC, che sarebbero le 21.30-21.45 ora italiana, sulla frequenza dei 15.770 kHz. Poi siamo in onda anche mercoledì dalle 01.15 sino alle 01.30 UTC, che sarebbero le 2.15, le 2.30 in Italia, frequenze dei 7.730 kHz e 5.850 kHz. Poi ancora siamo in onda il sabato alle 20.45 sino alle ore 21 UTC, che sarebbero le 21.45-22 ore italiana, sulla frequenza dei 7.730 kHz e anche sulla frequenza mitica dei 15.770 kHz. E poi sempre il sabato siamo in onda dalle 21 sino alle 21.15 UTC, che sarebbero le 22.15 ore italiana, sulla frequenza sempre dei 15.770 kHz. Ma che cos'è I Love Italy? I Love Italy è un rotocalco mensile in lingua italiana, trasmesso appunto su WRMI, Radio Miami International, dura 15 minuti ed è un talk show dove analizziamo fatti di costume, società, musica, cronaca, sia attuali che del passato, tutto rigorosamente in lingua italiana. Il nostro salotto radiofonico parla anche di cinema, teatro e musica ed è ospitato grazie al caro Jeff White, editore appunto di WRMI, storica radio network che trasmette da Okeechobee in Florida con le sue poderose antenne un po' in tutto il mondo. You are listening to the Italian language broadcast of WRMI Radio Miami International. On the microphone, Andy Mangiarotti. To write to the Italian editorial staff, visit the sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com, or the site wrmi.net. Enjoy listening with I Love Italy, Voice of Italy, your broadcast that speaks Italian in the world. Iniziamo salutando un caro ascoltatore che ci ha inviato una mail. Vediamo un po' di chi si tratta. Come stai? Saluti dal Brasile. Il mio nome è Reginaldo, dalla città di Mansa, stato di Rio de Janeiro, Brasile. Ho ascoltato il tuo programma, poi mi ha spiegato appunto che cosa ha ascoltato, programma in lingua italiana. Il programma si chiama I Love Italy e include musica con identificazione in lingua inglese del programma. Un bel programma, bello l'Italia. E il nostro Reginaldo ci ha ascoltato in data 2 novembre 2024 sulla frequenza dei 15.770 kHz via WRMI Radio Miami con il seguente orario: 20.26 UTC sino alle ore 20.55 UTC sulla mitica frequenza dei 15.770 kHz, che clamorosamente è ascoltata anche in Brasile oltre che in Europa e negli Stati Uniti. Benissimo, lui ci segnala un simpo 2-3-3-2-2, ricevitore R500 Kenwood LP400 con antenna loop. Bene, piacere, vorrei informazioni su I Love Italy, se avete delle cartoline o adesivi. Andrea, ti auguro un buon Natale e un felice 2025. I miei sinceri auguri, Reginaldo da Barra Mansa, Brasile. Grazie ancora a Reginaldo da Mansa, nel vicino Rio de Janeiro. Buon anno e buon Natale anche a te, gentile Reginaldo, anche se comunque le festività sono passate, però ti salutiamo e ti auguriamo uno splendido 2025. Ora è arrivato il momento di parlare di musica. Abbiamo un artista italiano emergente tra le altre cose, un mio amico virtuale, nel senso che ci siamo scambiati opinioni più o meno musicali attraverso il web. Sto parlando di Massimo Marocchi, conosciuto come Miedo, che è un cantautore romano che ha recentemente pubblicato il suo singolo L'amore è un volo, è un brano autoprodotto, lui è autodidatta, musicista, paroliere, e si è autoprodotto con questo bellissimo singolo. Questo testo è molto bello, e soprattutto questo brano esplora il tema dell'amore come sentimento universale e profondo che appartiene a ciascuno di noi. Miedo, Massimo Marocchi, che ha collaborato con artisti come Natalia Estrada e il gruppo dei Farias, ha una visione unica della musica. Si ispira molto ad artisti come Lucio Battisti o la grande Amy Winehouse. La sua musica è una ricerca del bello assoluto, dell'esaltazione dei sentimenti. L'amore è un volo ha ottenuto ottimi risultati in termini di streaming e visualizzazioni, ricevendo grandi riscontri da parte del pubblico e degli addetti ai lavori. Tra le altre cose, c'è anche un commento molto bello che il nostro amico Massimo al Secolo Miedo ha ricevuto, un commento del grande Don Bachi, un artista italiano storico che ha, diciamo così, lanciato molti talenti in Italia, ha composto dei brani memorabili e ha anche arrangiato appunto delle canzoni strepitose. Il grande Don Bachi di questo brano scriveva: qualche atmosfera vendittiana, ma nel complesso un buon brano e cantato bene. Secondo me la giusta interprete potrebbe essere anche quest'ultima Mina, quindi niente di meno che Mina. Mi pare il suo stile. Provaci magari a contattarla. Questo è un bellissimo commento che Don Bachi appunto ha espresso sul nuovo singolo del nostro caro amico Massimo Marocchi, Al Secolo Miedo.
1: Massimo Marocchi, known as Miedo, is a singer-songwriter from Rome who recently released his latest single, L'amor è un volo, Love is a Flight. This song explores the theme of love as a universal and profound feeling that belongs to each of us. Miedo, who has collaborated with artists like Natalia Estrada and the group Farias, has a unique vision of music, inspired by artists such as Lucio Battisti and Amy Winehouse. His music is a quest for absolute beauty and the exaltation of feelings. L'amore è un volo has achieved excellent results in terms of streaming and views, receiving great feedback from the public and industry professionals. Let's listen to Massimo Marocchi, known as M-I-E-D-O, with the song Love is a Flight.

0: Massimo Marocchi al Secolo Miedo, che abbiamo sentito il suo singolo bellissimo L'amore è un volo. Ricordate, Miedo lo trovate su Facebook, basta cercare massimo.marocchi9 oppure su YouTube Miedo Art in the World. Noi siamo arrivati in fondo per I Love Italy di questa bella giornata. Grazie ancora a Jeff White per lo spazio, a tutti voi un salutone da Andrea. Ciao!
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
2: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
3: Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com

0: I Love Italy su Radio Miami International. Buongiorno a tutti, se ci ascoltate magari in una nazione dove è appunto giorno, buonanotte, buon pomeriggio, a seconda da dove ci state ascoltando nella vostra nazione del cuore. Questa è I Love Italy, i vostri 15 minuti in lingua italiana con il vostro Andy Mangiarotti, in onda su Radio Miami International, RMI. Siamo in onda grazie al buon cuore di Jeff White, editore di Radio Miami, su alcune frequenze. Ci potete ascoltare sui 15.770 kHz, nonché anche sui 7.730 kHz ed infine sui 5.850 kHz. Un saluto, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, benvenute e benvenuti. Se volete interagire con la trasmissione, ricordate i miei siti web, dove trovate tutti i contatti, tutti i riferimenti: www.voiceofitaly.it, il sito ufficiale della trasmissione. Poi c'è anche il mio sito personale, aggiornatissimo, www.andreamangiarotti.com, per leggere un po' e scoprire la mia storia, la mia biografia. E poi abbiamo anche il sito di Radio Miami, che ci ospita, wrmi.net. Questi sono tutti i vari riferimenti per interagire con Andrea. Se volete richiedere una cartolina QSL o semplicemente un gadget della nostra trasmissione, ricordate la mia mail andrea@mangiarotti.org.
1: You are listening to the Italian language broadcast of WRMI Radio Miami International. On the microphone, Andy Mangiarotti. To write to the Italian editorial staff, visit the sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com, or the site wrmi.net. Enjoy listening with I Love Italy, Voice of Italy, your broadcast that speaks Italian in the world.
0: Benvenuti a tutti a I Love Italy, il vostro rotocalco mensile in lingua italiana, appunto in onda su Radio Miami International, questa storica emittente internazionale con i suoi potenti trasmettitori e antenne situate a Okeechobee in Florida. La nostra WRMI raggiunge tutto il mondo. Ora però abbiamo un bel po' di amici da salutare che hanno ascoltato I Love Italy, alcuni ci hanno inviato anche un rapporto di ricezione. Iniziamo con un amico che appunto ci ha scritto dall'Italia. Gentili amici, sono Gioacchino Stallone, un radioamatore SWL BCL, socio ARI, Associazione Nazionale Senior Rai di Roma. Delle volte ascolto il podcast del vostro bel programma I Love Italy, mi piace tanto, vi auguro tante cose belle. Il vostro amico Gioacchino Stallone da Marsala, Sicilia, Italia. Buonasera Andrea, sono Francesco e abito in Valtellina, vicino a Sondrio, e sono appassionato di astronomia elettronica, radioamatore ed SWL dal 1982. Ovviamente amo la musica e ascolto la tua web radio, si riferisce a Radio Oltre Popavese, il caro amico Francesco. Ma chi ha ascoltato le onde corte nel secolo scorso non può farne a meno e quindi continua ad ascoltare e preferire le onde corte, quel poco che resta. Una voce in italiano poi è sempre un piacere, e mi scrive appunto: grazie per quello che fai. E appunto questa sera ho ascoltato la tua trasmissione dalle ore 21 sino alle 21.15 UTC sulla frequenza dei 15.770 kHz via Radio Miami International, con una discreta qualità. Solitamente i 15.770 kHz arrivano meglio la mattina, questa volta mi è andata bene. Concordo con Vito che sarebbe bello aumentare la lunghezza del tuo programma. Allego brevi spezzoni audio per valutare il segnale. Se il rapporto di ricezione è corretto, chiedo cortesemente una QSL di conferma. Cordiali saluti a te e famiglia. Francesco, codice identificativo radioamatore IW2DB. Ringraziamo anche Francesco dalla Valtellina. E dalla bella Valtellina ci spostiamo a Civitavecchia, Roma. Ciao Andrea, sono un radioamatore e il mio nominativo internazionale è IK0PHU. Oltre alla trasmissione mi piace molto ascoltare le emittenti mondiali in onde corte. Questa sera sono riuscito ad ascoltare la tua trasmissione da Radio Miami. I Love Italy, un'emissione di grande potenza con un segnale stabile e ottima presenza. Ho ascoltato spesso WRM, ma non ho mai avuto la costanza di aspettare le 23 locali per riuscire ad ascoltare la tua voce. Questa sera ci sono riuscito, di solito mi sveglio presto la mattina per fare radio, ma questa sera avevo deciso di aspettare. L'attesa è valsa sicuramente l'impresa. In allegato il mio rapporto d'ascolto, spero tu apprezzerai. I miei migliori saluti a te e a tutto lo staff di Radio Miami, spero di ricevere un tuo cortese riscontro. Ciao Antonello Urbani, codice identificativo radioamatore IK0PHU.
1: Queridas oyentes, están escuchando los programas en italiano de WRMI, Radio Miami International. En el aire, Andy Mangiarotti. Para contactar con la redacción italiana, visiten los sitios web voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com o www.wrmi.net. Disfruten con I Love Italy, la voz de Italia, el programa que habla italiano en el mundo.
0: E andiamo avanti con tanti altri amici che insomma stanno apprezzando la trasmissione. Questa volta ci spostiamo in Russia, per l'esattezza a San Pietroburgo. Mi scrive tramite email Vyacheslav Sherzhinov, spero sia giusta la pronuncia, mi scuso con l'amico russo. Il nostro amico che ci ascoltava da San Pietroburgo mi ha mandato un rapporto di ricezione molto dettagliato, data d'ascolto 25/10/2025, frequenza 15.770 kHz, orario UTC 20.46 sino alle 20.59, location San Pietroburgo, Russia, eccetera eccetera. Ci segnala un Simpo 55545, il programma appunto vedo che lo ha apprezzato molto. Mi ha mandato anche diciamo così ciò che ha ascoltato, ha praticamente scritto tutte le parole che ho pronunciato per farmi sapere appunto che ha ascoltato la nostra Radio Miami. Spera tanto di ricevere la cartolina QSL, assolutamente, appena possibile manderemo una bella cartolina QSL anche in Russia a San Pietroburgo. Grazie ancora a questo amico Vyacheslav Sherzhinov, grazie tante. E andiamo avanti a un altro, con un altro bel messaggio questa volta che ho ricevuto tramite Facebook. Ciao Andrea, ti avevo inviato i miei saluti e ringraziamenti per l'interessante programma in onda da WRMI. Come radioamatore particolarmente impegnato in radioascolto internazionale, come giornalista credo di poter offrire un mio servizio collaborativo a disposizione di Radio Miami International. Poi mi scrive se vivo in Italia, assolutamente sì, caro amico, dovrò contattarti tramite email, e lui è Alfredo Gallerati. Un caro saluto, assolutamente Alfredo, ci sentiamo, ci aggiorniamo per diciamo così discutere insieme di radio, onde corte, Radio Miami e tutto ciò che ruota questo meraviglioso mondo. Ed ora parliamo di generosità, non è una questione di quantità ma di intenzione. San Paolo ci ricorda che il dono più prezioso è quello che nasce dal cuore, senza obbligo, senza tristezza. Quando doniamo con gioia, noi stiamo solo, non stiamo solo offrendo qualcosa, stiamo condividendo una parte di noi, un frammento di luce che può riscaldare chi è nel buio. La gioia nel donare è contagiosa, un gesto sincero può accendere speranza, costruire ponti, far sentire meno soli le persone che sono in difficoltà. Non serve essere ricchi per essere generosi, basta essere presenti, attenti e disponibili. Oggi prenditi un momento per ascoltare il tuo cuore. Cosa ti spinge a donare? A chi puoi offrire un sorriso, un aiuto, una parola gentile? Per passatempo, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, conduco alcuni programmi radiofonici, questo ovviamente su Radio Miami e poi altri programmi in piccole realtà italiane. Non sono certo uno speaker famoso, ma ho imparato che la voce può arrivare lontano, soprattutto quando è sincera. Proprio per questo ho deciso di avviare una raccolta fondi nata da un'idea semplice: usare la radio, in questo caso Radio Miami, non solo per intrattenere, ma anche per aiutare. Pochi euro donati con il cuore possono veramente aiutare chi attraversa un momento difficile. Non ho fissato una cifra alta, perché non cerco, diciamo così, delle somme esorbitanti. Cerco partecipazione. Chi vorrà donare sarà tutelato. Mi impegno personalmente a garantire trasparenza e onestà. Insieme possiamo decidere a chi destinare questa raccolta fondi, questi pochi euro che riusciremo a raccogliere, perché appunto, purché si trattino di realtà serie, onlus serie, associazioni serie e soprattutto persone realmente in difficoltà. Come diceva San Paolo nella Bibbia, ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia. Era estratto dalla seconda lettera ai Corinzi, capitolo 9, versetto 7. Questa è la mia voce, se vuoi puoi diventare anche la tua. Trovi il link per la petizione sul mio sito personale www.andreamangiarotti.com. Noi vi ricordiamo anche questa mia iniziativa attraverso questo jingle in lingua inglese.
2: As a hobby, I host a few radio shows. I'm not a famous broadcaster, but I've learned that a sincere voice can travel far. That's why I started a fundraising campaign based on a simple idea. Using radio not just to entertain, but to help. Just a few dollars, given from the heart, can make a real difference for someone going through a tough time. I haven't set a high goal, because I'm not seeking fame, I'm seeking participation. Anyone who chooses to donate will be protected. I personally commit to transparency and honesty. Together, we can decide where the funds go, as long as it's to trustworthy organizations or people in genuine need. As St. Paul says in the Bible, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians 9:7. This is my voice. If you'd like, it can become yours too. You'll find the link to the petition on my website, https://www.andreamangiarotti.com.
0: Cari amici e cari amiche, noi siamo arrivati in fondo. Grazie a Jeff White per lo spazio. Dio piacendo, ci sentiamo prossimamente. Da Andy è tutto. Un saluto. Buon proseguimento d'ascolto con le trasmissioni di Radio Miami International. Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: I Love Italy, Radio Miami International, il rotocalco in lingua italiana con Andy Mangiarotti. Vi ricordiamo che questa trasmissione dura 15 minuti ed è in onda sulla Double RMI, Radio Miami International. Siamo in onda su kHz 7780, quindi ci potete sentire su questa bella frequenza che copre vaste zone degli Stati Uniti, Europa, Europa dell'Est e chissà mai fino dove arriva il mitico segnale di Radio Miami International. Al microfono il vostro Andrea Mangiarotti. Tempo di sole, tempo di spiaggia, di mare, e che cosa capita? Solitamente quando le giornate si fanno più belle, si prende, si va al mare, c'è anche chi va in montagna, intendiamoci, e ci svaga, ci svaghiamo tutti e viviamo questo periodo dell'anno che qua da noi in Italia è estate, da altre parti del mondo sarà autunno, quindi insomma qua da noi è estate, ci svaghiamo e oltre ad andare al mare che cosa capita? Le TV, solitamente le TV nostrane, fanno dei veri e propri tuffi nel passato proponendo dei film molto vecchi, magari non so, in bianco e nero o anche a colori, con grandi attori che possono essere Totò, Gassman, Nino Manfredi, Ugo Tognazzi, con le loro meravigliose interpretazioni cinematografiche, Alberto Sordi e così via, Ciccio Franco. Però quest'oggi, qua a I Love Italy, in questa calda estate, quantomeno per quanto riguarda l'Italia, che si protrarrà per un bel po', perché in Italia si può dire, non so, magari se vi capita di andare al mare, certamente fino a novembre potete farvi il bagnettino perché le temperature sono molto molto gradevoli, arrivano anche a 25 gradi. Io mi ricordo una bella giornata trascorsa in Liguria, era il giorno dei defunti ed io facevo un bagnettino a Sestri di Levante, quindi siete tutti invitati in Italia per pucciare i piedini al mare nelle nostre belle località turistiche. Dopo questo cappello introduttivo, come ho detto in precedenza, solitamente arriva l'estate e le TV trasmettono i grandi classici del cinema italiano. E tra i tanti attori, magari, non dico dimenticati, perché la TV lo ricorda spessissimo, sto parlando del grande Renzo Montagnani, lo ricorda soprattutto per le sue pellicole a fianco di Edwige Fenech, di Lino Baffi, Alvaro Vitali e così via, nelle cosiddette commedie sexy all'italiana. Quest'oggi ad I Love Italy vi vorrei leggere un bellissimo articolo che è uscito sul Corriere della Sera, poi ripreso anche da altre testate giornalistiche italiane, tipo Fatto Quotidiano, Libero e così via, dove un certo Walter Veltroni, avete capito bene, Walter Veltroni, fondatore del Partito Democratico Italiano, che da ormai parecchi anni è in esilio politico, passatemi il termine tra virgolette, e si dedica al giornalismo nonché anche alla regia di sue opere cinematografiche. Quest'oggi ad I Love Italy volevo proprio leggere questo articolo molto bello, dedicato a Renzo Montagnani. Vediamo il titolo. Renzo Montagnani e la tragedia nascosta, quei film di serie B per poter pagare le cure al figlio malato. Per molto tempo, scrive Veltroni, Renzo Montagnani, attore italiano di vaglia, è stato iriso dalla critica e dai mainstream di un periodo in cui il cinema o era impegnato o non lo era. o era di sinistra o non lo era. Il suo cinema degli anni 70, fatto di commedie sexy che oggi sembrano l'edizione dinamica del catalogo di Postal Market o delle castissime ingenue parodie delle convenzioni pruriginose dell'Italia bigotta, è stato a lungo additato come il peggio del peggio, come un insulto alla cultura cattolica e quella della critica del capitalismo. Quei film erano invece la prosecuzione del varietà, scrive Veltroni, quello che precedeva e seguiva le proiezioni in tutti i cinema italiano, quello di Polvere di Stelle, quello che ha fatto grande e popolare il teatro italiano per molto tempo. Il varietà di Totò, di Sordi, di Chiari, di D'Apporto, di Macario. Il varietà fatto di meravigliosi giochi di parole, di scambi di persone e di gag e di parodie. Su quei palcoscenici, un grande attore come Nino Banfi e i suoi Franchi ed Ingrassia hanno fatto scuola sperimentando la rudezza del pubblico, maturando la velocità delle battute, indimenticabile descrizione del varietà, è quella di Fellini in Roma, con il dialogo ininterrotto tra i guitti e un pubblico geniale, non meno spiritoso di chi doveva per contratto far ridere. Poi Veltroni continua a toccare l'argomento, per l'appunto, dei critici cinematografici degli anni 70 che hanno sempre preso in giro e criticato questo grande attore che è stato Renzo Montagnani. In un intervento adorato in un convegno di attori del 1977, Montagnani dice: «Io mi ritengo l'ultimo in graduatoria, anche se venisse fuori qualcun altro nuovo, io resterei sempre l'ultimo. Un critico un giorno ha scritto di me: attore da bordello. Io ho sofferto tanto perché non mi sento affatto un attore da bordello, mi sento un attore che ha alle spalle 24 anni di professionalità seria». Qua eravamo nel 1977. C'è però una verità nascosta nella vita del grande mottatore Renzo Montagnani. Le sue scelte lavorative, lui faceva quasi tutti i film che gli venivano proposti, anche se erano film di serie B, anche se erano film, come potremmo definirli, che sicuramente non avrebbero ottenuto un ampio consenso di pubblico. Però c'è una verità nascosta, dice per l'appunto Veltroni, che Montagnani accettava tutti questi ruoli perché per varie ragioni, soprattutto per ragioni economiche. Doveva pagare le spese di cura per suo figlio malato, quell'unico figlio che amava e che lo faceva soffrire. Ma il teatro gli avrebbe dato i soldi che non solo non gli garantivano proprio la copertura del teatro, quindi lui si dedicava al cinema 24 ore su 24. Accettava tutti i tipi di copioni, ma non perché fosse felice di accettare i copioni, lo faceva perché aveva questo figlio, per l'appunto Daniele, gravemente malato. Lui ha sofferto per non aver fatto una carriera diversa, scrive per l'appunto Veltroni. Pensava di meritare di più. Diciamoci la verità, gli davano soddisfazione i ruoli più colti, mi dice per l'appunto Edwige Fene, compagni di tante pellicole, donna di grande sensibilità. Era capace di piangere, di commuoversi per i gesti di affetto nei suoi confronti. Voleva molto bene a mio figlio, che allora era molto piccolo. E poi ci sono anche i ricordi di altri amici, nonché grandi personaggi dello spettacolo italiano, tipo Maurizio Costanzo, che con Renzo ha lavorato per un programma televisivo e per una rubrica televisiva. Dice che era un personaggio da amici miei, aveva insieme quell'allegria inconclamata, quasi goliardica, e quel senso tragico che ci sono nei film. E poi ancora lo ricorda anche Lino Banfi, ha lavorato in diversi film, per l'appunto con Lino Banfi, La moglie in vacanza e l'amante in città. Banfi dice: eravamo a Courmayeur, la sera restammo da soli noi due. ci divertivamo come matti insieme. A lui piaceva quando io dicevo il mio porca puttana e a me quando lui si avventurava nella parola focaccia, che alla fine era solo una ventata di vocabolo. Una sera mi confidò del figlio e io capii perché ogni tanto affondasse nella bocca la sua tristezza e la sua ansia. Gli pesava che il suo talento non fosse riconosciuto, meritava certo di più della critica, anche per quei film che vengono rivalutati ciclicamente, soprattutto dai giovani. Veramente bello questo articolo di Walter Veltroni, che finalmente dà splendore a questo grande attore. E poi dice ancora, per l'appunto, il giornalista: Renzo Montagnani è stato un grande attore, una grande persona. L'ho conosciuto che era un ragazzo e mi fece una grande impressione. Era una delle prime combinazioni di tristezza e di allegria che mi fosse capitato di incontrare. Non sapevo perché, ma capivo che in quell'uomo c'era qualcosa di misterioso, di nascosto. Rideva e faceva ridere, ma lo faceva come per tirarsi fuori da un gorgo. A quei tempi Renzo presentava un programma televisivo di grande successo, si chiamava Mille Dischi. Suo partner era la più sensuale delle annunciatrici, Mariolina Canuli, che oggi mi dice: non ho mai riso tanto in vita mia. Era spiritoso, intelligente, un compagno di lavoro ideale. Era riservato, molto sensibile. Per me è stato un padre, un fratello, tutto. Bene, cari amici e cari amiche, noi siamo arrivati in fondo anche per questa bella puntata di I Love Italy qua sulla WRMI Radio Miami International. Vi ricordo il rotocalco in lingua italiana dura 15 minuti su Radio Miami International. Noi parliamo dell'Italia quest'oggi, visto che in Italia è estate e lo sarà per un paio di mesi, speriamo, Dio piacendo, con le temperature e così via. Abbiamo ricordato questo grande attore, Renzo Montagnani, spesso sottovalutato, spesso additato come attore di serie B, ma era un grande attore, sia cinematografico che teatrale. Io ringrazio Jeff White per lo spazio, ringrazio tutti voi ascoltatori e ascoltatrici della WRMI. A Dio piacendo, ci sentiamo prossimamente. Ciao da Andrea Mangiarotti, ciao da Andy e buon proseguimento d'ascolto con le trasmissioni di Radio Miami International. Alla prossima.
1: A me va bene, col passaporto.
2: A me va bene lo stesso, perché io faccio con lo stesso impegno questi filmetti che forse sono più difficili da fare che John Proctor nel Crogiolo, perché quando hai un testo di quel genere sotto sai fare qualcosa, hai un minimo di doti, di capacità. Insomma, non è difficile fare Shakespeare o Miller o Goldoni, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Sì, è più difficile
2: fare, è molto più difficile fare ridere. E io ti ripeto, con lo stesso impegno con cui ho fatto il Crogiolo, posso aver fatto Goldoni, io faccio i miei filmetti.
1: Sei un professionista.
2: Li chiamo così, anche perché io non guadagno molto, non prendo le cifre che prendono i cinque famosi, sembra quelli dell'OPEC, no? Ormai io ne devo far tanti per bilanciarmi,
1: di bilanciare.
2: E anche perché purtroppo delle spese pazzesche, familiari, per tante ragioni, perché se in Italia esistessero delle strutture valide, per esempio per curare dei bambini che non sono normali, non avrei bisogno di fare tutti questi film così indiscriminatamente, senza poter scegliere. Comunque, io sono contento così, la mia carriera, per fortuna, prosegue.
1: Ma comunque è stato bene, è stato bene, è stato bello che tu abbia puntualizzato la ragione tua, privata, familiare, che ti obbliga a fare una carriera che non sempre vorresti scegliere così, insomma. Senti, Stefania, adesso ti farei vedere, non per chiudere, ma insomma, per avvicinarci alla fine, un altro pezzo del balletto Tilt, insomma, che mi pare notevole, sempre con Mancini.
3: Cos'è?
1: Lazaroff. Chroma Key Follies si chiama.
4: Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presenta Andy Mangiarotti.
5: Welcome. You are listening to the I Love Italy program in Italian, presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com.

Non ci posso credere, grazie a tutti per gli applausi. Grazie, grazie veramente per l'entusiasmo. Bentornati sulla WRMI Radio Miami International. Io sono Andy Mangiarotti e questa è I Love Italy, un'ennesima puntata qua su Radio Miami International, che vi ricordo trasmette su kilohertz 7950 pari a metri 49, su kilohertz 7780 pari a metri 41 e su kilohertz 9955 pari a metri 31. Queste sono le frequenze dove appunto sottoscritto. Io sono Andrea, mi ripresento. Buona giornata a tutti o buona nottata a seconda di quando ci ascoltate. Salutiamo anche gli amici che ci ascoltano in diretta live. Se volete collaborare con la trasmissione lo potete fare in tanti modi, principalmente visitando il sito di Radio Miami www.wrmi.net oppure il mio sito www.andreamangiarotti.com, dove è possibile scrivere per richiedere la cartolina QSL, oppure per gli amanti della posta potete scrivere anche all'indirizzo di Radio Miami, che è il seguente: WRMI, PO Box 526852, Miami, Florida 33 152, Stati Uniti d'America. Ora in apertura mi sembra giusto e doveroso salutare alcuni amici che ci hanno ascoltato, ci hanno mandato dei bei rapporti d'ascolto, quindi iniziamo la trasmissione salutando gli amici, principalmente un amico che ci ha ascoltato dalla Russia, Dimitri, che appunto ci scrive il suo rapporto d'ascolto. Ci ha ascoltato il 13 di aprile alle ore 20:45 sino alle ore 21 UTC, frequenza 7780 kHz, lingua italiana, simpo 24332. Lui ci ha ascoltato appunto dalla Russia e si chiama Dimitri. Noi abbiamo spedito all'amico Dimitri una bella cartolina QSL. Grazie ancora Dimitri, se anche voi volete scriverci, mi raccomando, vi ho dato tutti i riferimenti, www.andreamangiarotti.com oppure www.wrmi.net. E poi salutiamo un amico italiano che ci ha scritto da Bologna una bellissima lettera che mi ha emozionato, perché mi citava per l'appunto una radio anni 70 bolognese, Radio Marilyn International. L'amico è appunto Carlo, che mi scrive: caro amico, sono un radioamatore di Bologna ed ho avuto il piacere di ascoltare la sua radio il giorno 16/3/2019. Io ti ringrazio Carlo, ma purtroppo non sono io l'editore di Radio Miami, è Jeff White, una persona veramente brava, un ottimo editore. Io sono un semplice collaboratore. Comunque sì, il mio sogno sarebbe quello di creare una piccola radio di paese che già esiste su internet, radiooltrepo.com, però sapete, in Italia i costi sono molto alti. L'Italia non è come gli Stati Uniti, che ci sono tantissime radio locali, tante radio, web radio. In Italia purtroppo ci sono i soliti network che la fanno da padroni in FM, però grazie al cielo ci sono le onde corte, le onde medie, dove possiamo ascoltare veramente di tutto. Poi continua la sua lettera appunto citando il luogo d'ascolto: Monte Donato, Bologna. E mi segnala che mi ha ascoltato dalle 20:50 alle 21 sulla frequenza 7780 kHz. Dettagli del programma in italiano e in inglese: come ricevitore ha usato un Grundig Satellite 700 con antenna long wire, la qualità del segnale è scarsa, con codice SIMPO 22322. Note sulla mia attività: ho iniziato questo hobby nel 1975, avevo 16 anni e praticamente sono nato con le prime radio libere in FM. Ovviamente con amici ne abbiamo creata una denominata Radio Marilyn Bologna, che restò nell'etere per alcuni mesi. In questi anni ho ricevuto e contattato migliaia di stazioni in AM, FM, USB, via cavo e anche tramite il web. La pregherei di confermare questo mio rapporto di ricezione mediante una lettera

0: hanno iniziato insomma la loro carriera musicale in maniera molto molto underground, diciamo così, molto nascosta, nel 1981 sino all'84, prima che le pressioni delle autorità russe di quel periodo decisero di sciogliere la band. Però poi la band è tornata nel 1986 e nel 1987 con questo singolo meraviglioso, veramente una voce stupenda questa del cantante, mi ricorda molto i Depeche Mode. E nel 1987 si era anche insediato Mikhail Gorbaciov, che fu l'ultimo presidente, l'ultimo segretario del Partito Comunista, perché poi si sciolse, come ben sapete, l'Unione Sovietica, e è stato anche, diciamo così, l'autore proprio della perestroica e della glasnost, non solo nella politica ma a nostro avviso anche nella musica, perché questa canzone insomma è veramente stupenda e ha permesso a questa band di farsi conoscere in tutto il territorio. Ringraziamo ancora Dimitri dalla Russia e Carlo da Bologna per averci ascoltato. I Love Italy, purtroppo ragazzi, sono triste perché termina qua, veramente abbiamo finito, però prima... Oh, scusate, mi squilla il telefono, vado a rispondere. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Sento niente che parla.
0: Sono Andrea, chi è che è al telefono? No, c'è un... No, sei un muso
1: bestia.
0: Sì. Ma dai, grande. Ah, capisco. Sì. Sì. Sì. Ah,
1: vabbè. C'è Danube.
0: Sì. Ah, dimmi. Ma quando mi hai invitato? Sì. E infatti, grazie. Era Tisa che clamoroso ci ha telefonato.
1: Sì. Pensavo di andarci più tardi.
0: Ma sei ancora qua?
1: Non preoccuparsi.
0: Sì. Dimmi.
1: Vai quando vuoi. Comunque, in ogni caso, scaricare.
0: Sì, dimmi.
1: Puntuale.
0: Va bene. Dimmi. Sì.
1: Tirza.
0: Tirza. Sì. Grazie, grazie, grazie. Sì. Ciao, Tirza. Sì, grazie, grazie.
1: Arrivederci.
0: Ciao, ciao bello. Ciao, ciao, ciao, grazie. No, non avevo parole. Ragazzi, ringraziamo anche Tirza che è venuto a trovarci direttamente dagli anni 80 qua sulla WRMI. Noi siamo giunti al termine. Io ringrazio ancora una volta tutti gli amici che ci hanno ascoltato, chi è che ci ha scritto, e se volete continuare a farlo potete farlo o all'indirizzo della radio, proprio l'indirizzo in formato, adesso non trovo il foglio, scusate, volete farlo nel formato cartaceo, potete scrivere alla WRMI PO Box 526852 Miami Florida 33152 Stati Uniti d'America, oppure potete anche visitare il mio sito www.andreamangiarotti.com, scrivermi una bella mail e io vi mando la cartolina personalizzata QSL di I Love Italy. Io ringrazio ancora una volta Jeff White per avermi permesso di essere in onda con voi, è stata una bella puntata questa. Noi, a Dio piacendo, ci ritroviamo prossimamente. Ciao ciao, un salutone dal vostro amico Andy. Ciao ciao e grazie ancora. Grazie, grazie per gli applausi. Troppo gentili, troppo gentili. Grazie, ciao ciao ciao ciao. Ciao.

Ma che bello, ragazzi! Eccoci tornati in onda sulla WRMI Radio Miami International. Io sono Andrea, o se preferite Andy, e siete all'ascolto di I Love Italy. 15 minuti di trasmissione in lingua italiana con il sottoscritto e soprattutto con la WRMI Radio Miami International. Quest'oggi, ragazzi e ragazze, vi preannuncio una puntata veramente strepitosa. Se vi piace il cinema, parleremo di cinema sotto l'aspetto proprio cinematografico, ma anche e soprattutto sotto l'aspetto musicale, perché ascolteremo un paio di colonne sonore veramente struggenti che hanno fatto la storia del cinema. Vi ricordo che siamo in onda su kHz 7780, pari a metri 41, su kHz 5950 pari a metri 49, 5950 sarebbe un po' più corretto, scusate, e Dulcis in fundo su kHz 9955 pari a metri 31. Spieghiamo un pochino ai nuovi amici che cosa stanno ascoltando, perché giustamente uno accende la radio sulle onde corte oppure si collega tramite lo streaming di Radio Miami e sente una trasmissione in lingua italiana e dice: ma che cosa sarà mai, visto che insomma è molto raro ascoltare trasmissioni nella mia lingua. Riepiloghiamo un po' il tutto. I Love Italy è un contenitore dove parliamo di musica, cinema, teatro, cucina. In poche parole ricordiamo anche la nostra bella Italia di un tempo, la ricordiamo attraverso la musica oppure semplicemente attraverso le parole. Voi potete interagire con la trasmissione semplicemente visitando il mio sito www.andreamangiarotti.com. Lì trovate le coordinate per scriverci una mail se volete segnalarci anche rapporti d'ascolti, oppure potete anche direttamente scrivere tramite la posta della radio che ci ospita, cioè Radio Miami. L'indirizzo è WRMI PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Potete scrivere anche per segnalare insomma che vi piace la trasmissione, che state ascoltando appunto I Love Italy. Intanto ho ricevuto un messaggino, chissà chi è. Vabbè, salutiamo in apertura l'amico Jorgen Andreas, che appunto mi segnala la sua ricezione dal Cile, molto gentile. Ci ha ascoltato il 2 luglio 2019 alle ore 03:15 UTC e appunto mi dice che mi manda il suo rapporto di ricezione e ci segnala un sinfo 44433, quindi direi molto buono. E al nostro amico Jorgen, che tra l'altro è stato molto gentile e mi ha richiesto l'amicizia anche su Facebook, manderemo un'altra bella cartolina QSL. Se volete richiedere anche voi l'amicizia su Facebook, con molto piacere accetto tutti gli amici e tutte le amiche. E di solito cosa che c'è di bello d'estate d'Italia? Lo spieghiamo ai nuovi amici dell'estero. Insomma, quando arriva l'estate in Italia è tutto più bello, tutto più magico, ci sono le giornate soleggiate, c'è chi va al mare, chi va in montagna e alla sera ci sono tante feste in giro per paese, città, così via. E da qualche anno a questa parte anche il cinema, diciamo così, è ritornato grande protagonista, perché ci sono queste belle proiezioni di cinema all'aperto che ripropongono i film che abbiamo visto nell'anno in corso, oppure anche dei grandi classici, dei grandi capolavori del cinema veramente mai dimenticati. Vi porto tutti per mano alla scoperta insomma dell'Italia con questa colonna sonora meravigliosa. Apriamo il nostro programma alla grande con il maestro Stelvio Cipriani, che ci propone la colonna sonora di Anonimo Veneziano. Stelvio Cipriani.

Questa è la WRMI Radio Miami International, abbiamo ascoltato il maestro Stelvio Cipriani con questa colonna sonora veramente, veramente meravigliosa. Era anonimo veneziano, tratto dall'omonimo film che ha visto esordire alla regia il grande attore Enrico Maria Salerno. Alla pellicola hanno partecipato l'attrice brasiliana Florinda Borcan e Tony Musante. La pellicola è incentrata insomma su una storia terminata tra due persone che erano sposate e si sono separate, e queste persone dopo tanto tempo si rincontrano un giorno a Venezia, trascorreranno una giornata assieme, però non vi voglio pronunciare nulla perché se vado avanti a raccontarvi il film poi non lo vedete, quindi per la vostra calda estate Anonimo Veneziano, una pellicola da tenere sotto mano. E in precedenza per l'appunto dicevo che d'estate l'Italia tutto diventa più bello, c'è la possibilità anche di vedere non solo dei propri drive-in, perché drive-in è una cosa, noi li chiamiamo in Italia il cinema all'aperto, sono questi bellissimi luoghi, solitamente dei parchi, che permettono una proiezione di film. E nella mia piccola città, Piacenza, c'è un bellissimo avvenimento che ogni estate prende forma, diciamo così. La manifestazione si chiama Film, One Film 33 mm Extravaganza. Pensate un po', sono pellicole ancora girate su 33 mm, quindi con la vecchia cinepresa. E quest'estate, ragazzi, mi sono gustato questi titoli: Strategia del ragno di Bertolucci, Occhi senza volto di Frenu, Senza tetto né legge di Agnès Varda, La donna che visse due volte di Alfred Hitchcock e Dulcis in fondo, perché purtroppo la rassegna è terminata, Il buono, il brutto e il cattivo di Sergio Leone. È stato un omaggio veramente a questi grandi registi. Però la festa continua nella mia piccola città, perché a Piacenza, sempre al cinema all'aperto, ci sarà occasione di vedere, purtroppo ahimè, non più film su pellicola, ma altri film che ci siamo visti nel corso dell'anno. Pellicole molto interessanti, tipo Roma, non so, Gloria Bell, poi ancora Il testimone invisibile, vediamo se me ne ricordo altri, Dolores e Gloria di Pedro Almodovar, L'uomo nell'ombra, Euforia e così via. Quindi il bello insomma dell'Italia sono questi cinema all'aperto che prendono vita ogni estate e ci permettono e ci consentono insomma di vedere dei capolavori senza tempo. Siete all'ascolto di I Love Italy, trasmissione che va in onda sulla WRMI Radio Miami International con Andrea. Se volete scriverci anche semplicemente per salutarci oppure per mandarci i vostri rapporti d'ascolto, lo potete fare o dal mio sito www.andreamangiarotti.com oppure sul sito di Radio Miami www.wrmi.net. Nella sezione apposita rapporti d'ascolti potete compilare il format e allegare anche un file mp3. Per gli amici invece che adorano ancora scrivere come si usava 30 anni fa, c'è l'indirizzo di Radio Miami, WRMI, PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Purtroppo, ahimè, siamo giunti al termine anche per quest'oggi. Io vi ringrazio per avermi ascoltato. Una puntata che abbiamo dedicato al cinema, abbiamo dedicato ai grandi nomi, insomma, del cinema italiano, a Sergio Leone che precedentemente abbiamo citato, e in apertura abbiamo ascoltato il grande Stelvio Cipriani con Anonimo Veneziano, pellicola molto bella degli anni 70. E ora noi concludiamo la trasmissione di quest'oggi con un grande della musica italiana, della musica da tema principalmente, sto parlando di Enrico Morricone. Prima però volevo ringraziare come sempre Jeff White per la messa in onda, tutta la radio, per aver condiviso questo spazio. Voi ascoltatori e ascoltatrici, se volete scrivermi, mi fa sempre piacere. Buona estate a tutti e vi regalo questa canzone stupenda. Spegnete le luci, iniziate a sognare con Giù la testa, colonna sonora del maestro Ennio Morricone. Ciao a tutti, buona estate a voi, ciao.

0: Benvenuti e buona estate a tutti da parte di Andy, qua dallo studio dell'Oltrepapavese. Siete tutti all'ascolto di I Love Italy, la trasmissione che parla italiano nel mondo. In apertura, come sempre, un ringraziamento al nostro editore Jeff White, che ci permette di essere in onda su questa storica radio, Radio Miami International, WRMI, che trasmette da Okeechobee in Florida, in tutto il mondo. All'interno di I Love Italy ci sono 15 minuti che parlano italiano nel mondo. Parliamo di storia, di costume, società, cinema, televisione, chi più ne ha più ne metta, il tutto rigorosamente made in Italy. Alla conduzione Andy Mangiarotti. Se volete interagire con me ci sono tanti mezzi per farlo, lo potete fare attraverso il mio sito internet andreamangiarotti.com oppure voiceofitaly.it, lì trovate la mia mail per scrivermi e per segnalarmi magari il vostro rapporto di ricezione, andrea@mangiarotti.org. andrea@mangiarotti.org per segnalare rapporti di ricezione oppure semplicemente per mandarci un saluto. Vi rimando anche al sito di Radio Miami, wrmi.net, lì trovate un link per scrivere il vostro rapporto d'ascolto in formato telematico. Poi c'è anche l'indirizzo di Radio Miami, se magari come Andrea siete un pochino vetusti e amate la cara vecchia corrispondenza con la posta ordinaria. Siamo in onda su varie frequenze, le principali sono ovviamente i 15.770 kHz, i 7.730 kHz e i 5.850 kHz. Gli orari di messa in onda sono svariati, per conoscervi vi rimando al sito appunto di Radio Miami, wrmi.net, li trovate tutti gli orari di tutte le trasmissioni appunto in onda su Radio Miami. È arrivato ora il momento di leggere qualche rapporto di ricezione che abbiamo ricevuto in queste settimane. Partiamo con il primo rapporto di ricezione. Chers auditrices et chers auditeurs, vous écoutez les émissions en langue italienne de WRMI, Radio Miami International. Au micro, Andy Mangiarotti. Pour écrire à la rédaction italienne, visitez les sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com ou le site wrmi.net. Profitez de l'écoute avec I Love Italy, la voix de l'Italie, votre émission qui parle italien dans le monde. La prima mail la riceviamo dal Canada e precisamente da Toronto. Ciao Andrea, ho ascoltato per la prima volta il tuo programma sabato 19 giugno alle ore 4.45 ora locale di Toronto, Canada, sulla frequenza dei 15.770 kHz. Sarebbe bello aumentare la lunghezza del tuo programma per gustarlo più a lungo. Vorrei anche ricevere una cartolina QSL. Grazie mille, Vito Carriero da Wallbridge, Ontario, bellissima zona. Caro Vito, grazie veramente, un abbraccio grande, grazie di cuore per le tue belle parole che mi stimolano ad andare avanti in questa trasmissione, direi molto goliardica e amatoriale. Un saluto speciale a tutta la comunità italiana di Toronto, siete tanti, affezionati e siete come sempre nel nostro cuore, anche qua dall'Italia. La QSL è in arrivo, è in partenza con un aereo della nostra mitica Alitalia, non so se ci sia ancora, penso di no. Comunque grazie ancora caro Vito per il tuo rapporto appunto di ascolto e ora andiamo avanti. Dopo Vito abbiamo una seconda mail che ci viene inviata niente di meno che dalla Cina.
1: 亲爱的听众们, 你们正在收听 WRMI Radio Miami International 的意大利语节目, 正在播出的是 Andy Mangiarotti。 要联系意大利编辑部, 请访问一下网站 voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com 或 wrmi.net。 请享受 I Love Italy 意大利之声, 这是一个在世界各地讲述意大利语的节目。
0: E dal Canada, come vi ho preannunciato in precedenza, ci spostiamo dalla Cina. Seconda mail di oggi, dallo Jiangsu. Cara Radio Miami, amo l'Italia, ho ricevuto il vostro segnale alle ore 01.15 UTC sulla frequenza dei 5850 kHz, l'effetto d'ascolto è molto chiaro, uso una radio Texun con antenna esterna, mi piace molto il vostro programma e spero di continuare a lungo ad ascoltarvi. Vorrei una QSL cartacea, se è possibile anche un souvenir del logo della radio. Il nostro amico è Ding Lung dallo Jiangxi, provincia dello Jiangsu. Ding Lung spesso e volentieri ci ha scritto un po' a tutte le trasmissioni di Radio Miami International, un ottimo ascoltatore che ci manda sempre dei rapporti d'ascolto molto molto dettagliati. Mi ha inviato appunto anche un file audio del suo rapporto di ricezione. Grazie Ding Lun, che bello ricevere la tua voce dalla lontana e amata Cina, un caro saluto da tutta la redazione di I Love Italy a te e al popolo cinese, la cartolina QSL, come si suol dire in questi casi, in questo istante è proprio in volo.
1: You are listening to the Italian language broadcasts of WRMI, Radio Miami International. On the microphone, Andy Mangiarotti. To write to the Italian editorial staff, visit the sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com, or the site wrmi.net. Enjoy listening with I Love Italy, Voice of Italy, your broadcast that speaks Italian in the world.
0: Ed eccomi qua, appena tornato dalle vacanze. Poche settimane fa ho visitato la bellissima Tunisia, in particolare la città di Madia, di Tunisi, di Cartagine. Veramente bella, veramente intriganti, molto molto belle. Mi sono trovato benissimo, è stato un piacere insomma conoscere da vicino il Maghreb, in questo caso la Tunisia. Ho conosciuto un sacco di persone e vi invito veramente a visitare questa terra, perché gli abitanti sono molto gentili, accoglienti, simpatici e vi troverete sicuramente bene. E ovviamente c'è anche un altro rapporto di ricezione, questa volta però il rapporto di ricezione è il mio, avete capito bene, ho monitorato anch'io Radio Miami International dalla città di Madia, per l'esattezza venerdì 18 luglio alle 05 sino alle 05.30 locali, orario appunto della Tunisia, ho sentito Radio Miami International e il mio simpo è 45333. Ovviamente ho registrato anche un file audio che vi faccio ascoltare. Questa è Double RMI dalla Tunisia, dalla città di Madia.
2: In this day and age, in my opinion, this news from VORW Radio International. Now for the remainder of the broadcast, I'll be balancing out talk and discussion with some listener requested music. If you are tuned into this broadcast right now, please note that I have no analytics.
1: 다음은 이탈리아어로 된 당신의 텍스트의 번역입니다. 다음은 당신의 스페인어 텍스트의 번역입니다. 친애하는 청취자 여러분, 여러분은 이탈리아어로 된 WRMI, 라디오 마이애미 인터내셔널의 프로그램을 듣고 계십니다. 방송 중 앤디 망기아로티. 이탈리아어 편집부에 연락하려면 다음 웹사이트를 방문하십시오. voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com 또는 wrmi.net, I love Italy. 이탈리아의 목소리를 즐기십시오. 이 프로그램은 세계에서 이탈리아어를 말합니다.

0: E proprio parlando di italiani all'estero, che oggi vi voglio portare in un luogo speciale. Siamo in Tunisia, appunto recentemente visitata dal sottoscritto, quindi non siamo in Sicilia, anche se la musica potrebbe sembrare. Siamo in Tunisia e anche qui, pensate un po', alle porte di Tunisi c'è un quartiere che un tempo sembrava proprio uscito da un borgo della Sicilia. Avete capito bene. Il posto si chiama La Goulette, ovvero il quartiere dei siciliani. Alla fine degli 800, centinaia di siciliani attraverso il mare cercarono fortuna anche in Tunisia, non solo negli Stati Uniti o magari in Europa, ma avete capito bene, anche in Tunisia. E praticamente si sono insediati in questo quartiere che ai tempi si chiamava per l'appunto il quartiere dei siciliani, una piccola patria dove c'erano scuole italiane, forni siciliani, chiese cattolici e persino processioni per Sant'Agata e anche un cibo particolare che mischiava il couscous con la caponata. In questo quartiere è nata anche una delle attrici italiane più belle, Claudia Cardinale, simbolo appunto della bellezza mediterranea, figlia di genitori italiani che erano appunto emigrati alle porte di Tunisi. È una testimonianza vivente di quel ponte tra l'Italia e la Tunisia, tra memoria e identità che comunque quest'oggi non si perdono, anche se il quartiere denominato appunto Goulette, la piccola Sicilia di un tempo, magari oggi non esiste più perché magari non si parla più tanto il dialetto siciliano, però rimangono queste testimonianze di un passato glorioso e meraviglioso quando appunto gli italiani, diciamo così, emigravano un po' in tutto il mondo e persino in Tunisia. Lo ammetto, sono dovuto andare a Tunisi per scoprire questa bella chicca che mi è sembrato doveroso e giusto citarvi qua. I love Italy. Noi siamo arrivati in fondo, io ringrazio ancora una volta Jeff White e tutta la redazione di Radio Miami International per la grande opportunità di parlarvi della mia nazione. A Dio piacendo ci sentiamo prossimamente sempre con un'altra puntata di I love Italy. Da Andy Mangiarotti è tutto, vi saluto e vi ringrazio. Ciao ciao, bye, ciao ciao.
1: www.andreamangiarotti.com

0: I Love Italy più che mai in questo periodo abbastanza crudo, è un periodo veramente brutto per la nostra nazione. Siete su Radio Miami International, WRMI. La voce che sta entrando nelle vostre case è quella di Andrea, conduttore della trasmissione appunto I Love Italy. Vi ricordo che siamo in onda su kHz 7780 pari a metri 41, su kHz 5950 pari a metri 49 oppure 5950, fate voi, e dulcis in fondo su kHz 9955 pari a metri 31. Solitamente all'interno di questa trasmissione parliamo della nostra nazione, siamo molto allegri, molto spensierati. Purtroppo in questa trasmissione di quest'oggi lo siamo un po' meno, perché come ben sapete questa brutta epidemia del coronavirus ha ormai colpito quasi tutto il mondo. E in apertura volevo ringraziare degli amici che mi hanno scritto tramite email. Tra l'altro gentilissimi anche chiedendomi la mia situazione fisica, come sto, perché come ben sapete, insomma, l'Italia è stata colpita veramente tanto da questo bruttissimo virus. Un abbraccio a Ralph che mi scrive dalla Germania, mi manda anche un rapporto d'ascolto, un Simpo 24333. E ci ha ascoltato sulla frequenza 9955 kHz e mi scrive: amo l'Italia e potrei piangere quando apprendo le ultime notizie drammatiche del coronavirus lì. È così terribile, soprattutto la parte settentrionale dell'Italia che io conosco molto bene, la Lombardia, Milano, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, dove ero stato spesso e dove ho incontrato così tanti amici italiani, ora in una situazione così brutta. Il mio cuore e i miei pensieri sono con te sempre. Grazie per aver prodotto questo programma nonostante le circostanze. Far connettere il mondo e conoscere l'Italia, sebbene la frequenza, lui dice, della WRMI dei 9955 kHz non abbia come target l'Europa, però riesco ad ascoltarti regolarmente con la mia semplice attrezzatura di ascolto. Grazie veramente, un abbraccio a Ralph della Germania che si sincerava insomma sulla situazione della nostra nazione. E poi un abbraccio all'amico Alberto Silva, caro amico, saluti dal Cile, ti ho scritto, come stai? Questa è la situazione in Italia, com'è la situazione in Italia? Preferisci, mi dice appunto di prendermi cura della mia famiglia e rispettare le indicazioni dell'autorità. Un saluto e un abbraccio in attesa di tue notizie. Grazie Alberto. Alberto Silva dal Cile, grazie, sto benissimo, tutto va avanti molto bene. E un abbraccio anche a Reginaldo che ci scrive dal Brasile, dal bellissimo Brasile. Ciao, come stai Andrea? Spero sia tutto bene. Grazie molto per i tuoi messaggi. Conosci la lingua portoghese? No, purtroppo no, devo essere sincero, ho utilizzato il traduttore per risponderti. Conosco lo spagnolo un pochino, il francese, è bella la tua lingua, la lingua di Dante, e conosco anche l'inglese e il tedesco. Congratulazioni, un forte abbraccio per te e la tua famiglia. Reginaldo dal Brasile. Grazie a questi amici che mi hanno scritto e grazie anche ad altri amici che magari in silenzio hanno voluto, non so, magari far sentire la loro voce, non mi hanno scritto, però magari mi hanno ascoltato così in silenzio, magari nella loro bella nazione. Come vi dicevo, la situazione in Italia non è delle più belle, però ne stiamo uscendo piano piano, anche perché la nostra sanità è un'eccellenza mondiale. Il bello della sanità in italiana è appunto che cura tutti senza nessuna distinzione di razza e anche di portafoglio. Se venite in Italia, come è successo per i due turisti cinesi, i primi, insomma, che sono stati ricoverati allo Spallanzani di Roma, appunto affetti da COVID-19, scusate, sono stati curati gratuitamente. Quindi non vi preoccupate. La sanità in Italia è un'eccellenza, stiamo andando bene, tutti vengono curati, anche chi è che non ha le possibilità economiche per essere curato, come avviene in moltissimi stati del mondo, in Italia invece sarete curati anche se non avete disponibilità economiche. Ora abbiamo in linea l'amico Marco Arensi, che è praticamente un cantautore milanese, è lui quello che ha fatto la mia nuova sigla che avete ascoltato, I Love Italy, e poi ha composto anche una canzone proprio I Love Italy che avete sentito in sequenza appena dopo la sigla. Abbiamo Marco al telefono. Marco, guarda, io vorrei non interromperti, ti lascio parlare, se magari ci illustri un pochino la situazione a Milano per quanto concerne la tua città, e se ci puoi parlare di tutto, insomma, cosa pensi di questo brutto periodo e così via. Marco, ti lascio la parola, non ti interrompo, vai, sei in onda su Radio Miami International. Ciao Marco.
1: Ciao, sono Marco Arensi da Milano, in questo momento sono in balcone affacciato sulla mia città, una città sicuramente irriconoscibile perché deserta e silenziosa, una realtà molto strana per una città come Milano. Voglio innanzitutto ringraziarti per l'opportunità che mi dai di poter intervenire nella tua trasmissione e mandarti un grande abbraccio, nella speranza di incontrarci poi più avanti, quando tutta la tempesta sarà passata, davanti magari a una bella tavolata, un buon bicchiere di vino. Saluto tutti gli amici che ci stanno ascoltando e niente, io sono in casa da 3-4 settimane, ho la fortuna di poter lavorare da casa da lunedì e venerdì, a differenza di altri che purtroppo non possono farlo e che hanno dovuto chiudere le attività lavorative con un grave pregiudizio economico che non gli consente neanche di arrivare alla fine del mese. Ho un fratello medico che lavora in ospedale con tutti gli operatori sanitari, sottoposti ovviamente a un grande stress e soprattutto a grandi rischi per la propria salute e incolumità, per svolgere il proprio senso del dovere, quello di salvare la vita a più persone possibili. Questi ospedali che ormai sono sovraffollati, abbiamo una quantità di ammalati, soprattutto di morti, molto alta, e dobbiamo uscire da questa situazione, e dobbiamo uscire nel prima possibile. Per uscire nel prima possibile dobbiamo tutti collaborare ed essere consapevoli che non possiamo far finta di nulla, cercare scusanti per non adottare le disposizioni che ci sono state date. Sappiamo tutti cosa dobbiamo fare e cosa dobbiamo non fare, e da questa esigenza, dall'esigenza di tornare il prima possibile alla vita normale, salvare la vita alle persone, uscire il prima possibile da questa situazione, è nata questa canzone che ho scritto un paio di sabati fa, e l'ho registrata in casa, in particolar modo in cucina, per cui l'audio purtroppo non è un granché, perché in casa non ho molti strumenti per poter registrare. Però l'importante è il messaggio che volevo lanciare, e il messaggio è: non solo restiamo a casa, ma restiamo a casa in maniera rigida, in maniera tale da poter adottare tutti insieme contemporaneamente tutte le disposizioni che sappiamo quali sono, in maniera sistematica, senza eccezioni, perché in questo modo e solo in questo modo riusciamo a uscire da questa situazione. E che dire, Andrea, ti ringrazio ancora, ti faccio i complimenti per la tua trasmissione, anzi le tue trasmissioni, e i complimenti anche per la bravura, perché secondo me sei un ottimo speaker, un ottimo DJ, e un saluto a tutti, grazie.

0: con questa canzone meravigliosa di Marco Renzi da Milano, che mi ricorda così tanto Bob Dylan, questa armonica bellissima. Abbiamo terminato I Love Italy anche per quest'oggi. Un abbraccio a Jeff White, a tutta la sua famiglia. Grazie Jeff per permettermi di essere ancora qua con tutti gli ascoltatori. L'Italia sta piano piano rialzando la testa e lo faranno anche tutte le altre nazioni. Un abbraccio, veramente una preghiera per i nostri angeli, medici, infermieri, OSS, tutte le persone che lavorano negli ospedali, nei pronto soccorsi, nella Croce Rossa. Un abbraccio a tutti e mi raccomando, restiamo a casa, ma pronti ancora una volta per essere pronti ad uscire e a divertirci tra poco. Dai, che tutto andrà bene. Un abbraccio a tutti, sia lodato Gesù Cristo, perché è insomma il mese della Santa Pasqua, della rinascita, della risurrezione di Gesù Cristo, e sarà anche una risurrezione per tutti noi. Alla prossima, un abbraccio da Andrea di I Love Italy. Ciao.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
2: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
3: Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com

0: Benvenuti a I Love Italy, il rotocalco mensile in lingua italiana. Un saluto da parte di Andy Mangiarotti, che vi sta parlando dagli studi dell'Oltrepò Pavese qua in Italia. Siamo in onda su RMI, Radio Miami Internazionale, storica radio broadcaster americano che trasmette sulle onde corte. Questa trasmissione dura 15 minuti e si chiama per l'appunto I Love Italy. Nel nostro salotto radiofonico parliamo di cinema, teatro, musica, costume e società, sia notizie attuali che del passato. Il tutto in onda, come vi ho detto in precedenza, su WRMI, una storica radio sulle onde corte con i suoi potenti trasmettitori da Okeechobee in Florida. All'interno di questa trasmissione, se volete, potete essere anche voi grandi protagonisti e amati ospiti, se avete piacere. Potete interagire con Andrea scrivendo una mail al nostro indirizzo classico, che vi vado subito a leggere: andrea@mangiarotti.org. andrea@mangiarotti.org. Se volete magari inviarci dei rapporti di ricezione per ricevere la vostra cartolina QSL cartacea, oppure potete anche scriverci per esprimere pareri su questa trasmissione. Abbiamo già degli amici da salutare, lo facciamo subito appena dopo questo nostro jingle.
1: 亲爱的听众们，你们正在收听 WRMI Radio Miami International 的意大利语节目，正在播出的是 Andy Mangiarotti。 要联系意大利编辑部，请访问一下网站 voiceofitaly.it、 andreamangiarotti.com 或 wrmi.net， 请享受 I Love Italy 意大利之声。这是一个在世界各地讲述意大利语的节目。
0: Oggi voglio condividere con voi alcune lettere che abbiamo ricevuto in questi mesi. Partiamo subito con il nostro primo amico Ding Lun dalla Cina. Cara Radio Miami International, amo l'Italia, sono un ascoltatore dalla Cina. Oggi ho ricevuto il segnale del vostro programma italiano alle ore 01:15. 01:30 UTC sulla frequenza dei 5850 kHz. Il segnale è molto forte, l'effetto di ascolto è molto chiaro. Vorrei richiedere una QSL cartacea e se eventualmente ci sono dei souvenir con il logo di Radio Miami. Orario di ricevimento, quindi il 12 febbraio alle ore 1:15 UTC sino alle 1:30 UTC sulla frequenza dei 5850 kHz. Il nostro amico cinese ci ha ascoltato con una radio Texun PL310ET con antenna esterna, luogo di ricezione Jiangxing, provincia dello Jiangsu, Cina, ricezione ordinaria per un Simpo 43444. Mi piacciono molto i programmi della vostra stazione, spero che anche di ricevere la vostra cartolina QSL. Oggi è il 15° giorno del primo mese del calendario lunare, noto come la festa delle lanterne, ovvero la prima luna piena del nuovo anno, di qui il nome festa delle lanterne. In questo bellissimo giorno vi auguro tutto il meglio della vostra vita. Le mie informazioni sono le seguenti: Ding Lung e così via. Anche a te, gentile Ding Lung, auguriamo il meglio per la tua vita e rimani sempre sintonizzato su WRMI.
1: 다음은 이탈리아어로 된 당신의 텍스트의 번역입니다. 다음은 당신의 스페인어 텍스트의 번역입니다. 친애하는 청취자 여러분, 여러분은 이탈리아어로 된 WRMI, 라디오 마이애미 인터내셔널의 프로그램을 듣고 계십니다. 방송 중 앤디 망기아로티. 이탈리아어 편집부에 연락하려면 다음 웹사이트를 방문하십시오. voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com 또는 wrmi.net, I love Italy, 이탈리아의 목소리를 즐기십시오. 이 프로그램은 세계에서 이탈리아어를 말합니다.
0: E poi abbiamo il secondo messaggio, questa volta si tratta proprio di un messaggio ricevuto tramite il nostro account Telegram. Ciao Andrea, sono Guido Panebianco da Catania, ti ho seguito da un trasmettitore virtuale online dal Massachusetts. C'era un ottimo segnale, invece qui a Catania, dove abito, in Italia, non si prende molto bene Double RMI alla sera o alla notte sui 15.770, quindi ho avuto un po' di problemi a ricevere il tuo programma. Buona serata e buon sabato.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Porta sul grande schermo il personaggio del ragionier Ugo Fantozzi, tratto dalla sua immaginazione di quando era un impiegato a Londra, crea questo Fantozzi, prima sulla carta stampata e poi viene proprio messo su pellicola. Quest'anno, nel 2025, da poche settimane abbiamo appunto celebrato il 50° anniversario di quella storica uscita, la prima programmazione di Fantozzi, era per l'appunto il 27 marzo del 1975. Per questa data storica, proprio in queste settimane, è ritornato al cinema Fantozzi, restaurato in 4K dalla Cineteca di Bologna. Solitamente la Cineteca di Bologna è solita restaurare capolavori del cinema italiano e internazionale. Quindi ci siamo goduti Fantozzi al cinema, è stata un'occasione veramente irripetibile per vedere sul grande schermo proprio le disavventure di questo ragioniere un pochino particolare. Il primo film di Fantozzi è praticamente una raccolta di episodi tragicomici che raccontano con ironia feroce e umanissima le umiliazioni quotidiane del protagonista. Un'opera che unisce satira sociale e poesia con una comicità surreale, ma sempre radicata nella realtà. E se me lo permettete, anche molta, molta tristezza, perché Fantozzi è sicuramente un personaggio divertente, ma anche molto triste. Nel 1976 arriva proprio il secondo tragico Fantozzi, sempre diretto da Salce, che consolida il mito del personaggio con episodi divertenti, immortali, come non ricordarsi della corazzata Potionkin. E Villaggio poi abbinava questo sketch a una cagata pazzesca che, se può dire, è diventata un must per quanto concerne i dialoghi tra magari italiani quando si vuole scherzare. Il cast è una galleria di maschere perfette, Paolo Villaggio ovviamente nei panni del protagonista, accanto a lui troviamo Anna Mazzamauro nel ruolo della signorina Silvani, l'irraggiungibile collega e sogno proibito di Fantozzi, poi abbiamo anche il miglior amico di Fantozzi, il ragioniere Filini, interpretato in modo egregio da Gigi Reder, con il suo entusiasmo surreale e le sue organizzazioni particolari e di eventi veramente disastrosi. Nei primi due film il ruolo della moglie di Fantozzi, la signora Pina, è stata, diciamo così, interpretata da Liu Bosisio, che dà al personaggio quel tono sincero e umano. Dalla terza pellicola in poi il ruolo passa invece alla brava attrice teatrale Milena Vukotic, che ne reinventa il carattere con garbo e misura, diventando a sua volta un volto amatissimo della saga. Tra i personaggi più significativi di Fantozzi c'è anche il geometra Calboni, interpretato dal grande Giuseppe Anatrelli, che ha dato al personaggio un carisma irresistibile, fatto di arroganza, falsità e seduzione goffa. Dopo la sua prematura scomparsa, il personaggio fu interpretato da Riccardo Garrone, ma pur essendo un ottimo attore, Garrone non riuscì a sostituire lo stesso impatto comico e carismatico che Anatrelli aveva dato proprio al personaggio di Calboni. Il successo dei primi due film fu tale da dare vita a un vero e proprio sequel composto da 10 pellicole. Noi ricordiamo appunto tutte le pellicole: Fantozzi del 75 di Luciano Salci, il secondo tragico Fantozzi del 76 sempre di Salci, poi c'è Fantozzi contro tutti, c'è una coregia di Neri Parenti, Salce e anche Paolo Villaggio. Poi iniziano i Fantozzi di Neri Parenti, Fantozzi subisce ancora dell'83, Super Fantozzi dell'86, che diciamo così prende una trama un un po' diversa, fa viaggiare questo personaggio nel mondo.

0: negli anni, scusate, dalla creazione fino al futuro. Poi c'è Fantozzi va in pensione, sempre di Neri Parenti, molto bella anche questa pellicola che mette in risalto la storia appunto di Fantozzi da pensionato, tutte le varie vicissitudini che il villaggio dovrà subire da pensionato. Poi c'è Fantozzi e la riscossa nel 90, Fantozzi in paradiso nel 1993, Fantozzi il ritorno nel 96 e Fantozzi l'ultimo, la clonazione del 1999 di Domenico Saverni, scusate, è il regista che prende il posto di Neri Parenti. Il personaggio di Fantozzi è rimasto un punto fermo dell'immaginario collettivo italiano, le sue battute, i suoi tic, le sue disavventure continuano a far ridere e riflettere intere generazioni. Il primo Fantozzi resta oggi una pietra miliare del nostro cinema comico, un film che a 50 anni dalla sua nascita conserva tutta la sua forza, anche grazie a questo bel restauro fatto dalla Cineteca di Bologna che abbiamo visto quest'anno. Quindi, se non l'avete ancora fatto, andate a rivedere Fantozzi in sala, se viene ancora proposto, magari quest'estate sicuramente nel cinema all'aperto, per ridere, pensare, commuoversi. È tutto lì. In questo omino con la giacca troppo grande, la pelata lucida e l'eterna sfortuna, perché alla fine dentro ognuno di noi c'è un po' di Fantozzi. Grazie per averci ascoltato, io ringrazio Jeff White e a Dio piacendo ci sentiamo prossimamente sempre su Radio Miami International. Un saluto da Andrea.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention please? www.andreamangiarati.com

0: I Love Italy con il vostro Andy Mangiarotti. Come state, cari amici e cari amiche? È un po' di tempo che non ci sentiamo. Vi posso raccontare che ho fatto un bellissimo viaggio in Slovenia, ho visitato Lubiana, poi il lago di Bled, incantevole, nonché anche le meravigliose grotte di Postuma. Mi sono trovato molto bene, il cibo è particolare, ricco di zuppe e ricco anche di carne bollita, tra le altre cose c'è anche la possibilità di assaggiare il goulash, quindi scusate se magari non ero molto presente in questi mesi delle mie trasmissioni appunto in lingua italiana. Però siamo tornati qua dallo studio dell'Oltrepò Pavese, studio di Davola Remai, situato a Broni, per l'appunto nell'Oltrepò Pavese. Io ringrazio, lo vorrei fare, a tutti gli amici che mi hanno scritto, che hanno ricevuto le cartoline QSL, per esattezza un amico del Canton Ticino e un amico dalla Cina. Mi auguro che l'amico del Canton Ticino abbia ricevuto la nostra cartolina QSL personalizzata, che ho spedito io personalmente, e anche l'amico dalla Cina, magari lì per arrivare in Cina è un po' più farraginosa la cosa, visto la distanza. Va bene, non perdiamo tempo. Se anche voi volete farci un rapporto di ricezione, vi do tutti i vari riferimenti. Iniziamo con i miei siti. andreamangiarotti.com, da poco aggiornato, lì trovate un po' tutta la mia storia, le mie trasmissioni, che cosa faccio, lì c'è la possibilità di iscrivermi, oppure se preferite potete anche visitare voiceofitaly.it. anche su questo sito trovate tutte le informazioni sulla nostra trasmissione, su Radio Miami in italiano. Poi faremo anche una versione inglese, la sistemeremo un pochino, però dateci il tempo. Per gli amici invece che vogliono farci delle segnalazioni cartacee, vi rimando all'indirizzo di Radio Miami, della radio, PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Lì potete inviare direttamente le vostre cartoline, le vostre lettere, che vengono esaminate dal nostro caro Jeff White, e potete anche indicare un rapporto di ricezione cartaceo. Sicuramente riceverete anche in questo caso una risposta. E poi abbiamo gli altri contatti, quelli semplici, quelli consoni, diciamo così. La mia mail, che è la stessa, andrea@mangiarotti.org. andrea@mangiarotti.org, potete scrivere anche una mail per segnalarci il vostro rapporto di ricezione, oppure per segnalarci qualcosa che vi può interessare della trasmissione, oppure qualche tema dell'Italia che possiamo trattare nelle prossime puntate. Noi siamo qui per voi, per accontentarvi come possiamo, con immenso piacere.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: E ora iniziamo a parlare dell'argomento del giorno, un argomento molto divertente, molto gioioso, che ha condizionato l'Italia degli anni 80, fine anni 70, anni 80. Chi di voi non si ricorda il film di Fantozzi, quando Fantozzi alla sera arriva a casa col telecomando, tac tac tac, guarda la TV, c'era il boom delle reti locali e così via, e dopo una certa ora nel film Fantozzi si vedeva che tutti i televisori erano sintonizzati sugli stessi canali che gli ometti guardavano questi programmi per adulti, questi spogliarelli che c'erano, e non solo, anche qualcosa di un po' più spinto, diciamo così, che c'era nell'etere televisivo italiano di fine anni 70 fino a circa gli anni 90. C'era la programmazione di questi film pornografici un pochino censurati, però la maggior parte erano abbastanza crudi e così via, si vedeva proprio un po' tutto, diciamo così. Poi c'è stata una legge che ha cercato di regolamentare un po' la cosa, però non ci sono riusciti, hanno chiuso un occhio, va là, va là, va là. Quindi voi immaginate le realtà locali, le TV locali che c'erano negli anni 70, negli anni 80, oggi ovviamente non ci sono più perché la maggior parte hanno chiuso, come anche del resto le radio. Noi non siamo come gli Stati Uniti, dove c'è veramente una libertà di stampa, di informazione incredibile, ci sono radio, TV, in tutti i paesi. Purtroppo l'Italia non è così, la fanno da padrona i grandi network radiofonici e televisivi, e le radio locali e anche le TV locali oramai si contano proprio sulle dita di una mano. E vi stavo, ora però parliamo dell'argomento che stavo introducendo, un argomento molto simpatico. Le TV locali d'Italia che cosa trasmettevano la notte, beh, oltre le varie televendite? Trasmettevano questi programmi per adulti, queste trasmissioni per un pubblico maschile, diciamo così, lo ricorderete anche nel film Fantozzi. La RAI quindi si trova di fronte a queste TV locali che dopo le 23, anche prima, programmano questi film, addirittura ci sono state anche delle cose comiche, mandavano in onda per errore, magari non trasmesso l'audio di un film porno, mi ricordo, per errore nel pomeriggio di una TV e così via, capitavano queste cose. Però la RAI cosa ha pensato? E qua giustamente perdevano ascolti, perché le TV locali alla notte, insomma, avevano questa programmazione per la maggior parte riservata a un pubblico adulto. Ora però vediamo la RAI come è corsa ai ripari in quegli anni.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: La TV di Stato ha dovuto anche lei cercare di programmare determinate cose, ovviamente non poteva trasmettere per determinati motivi che non sto qui a elencarvi, proprio dei film pornografici molto molto spinti, però la RAI pensò a un programma raffinato, che praticamente era un programma televisivo che magari molti di voi ricordano, chi non lo ricorda ve lo racconto alla radio. Sto parlando del Cappello sulle 23, che era un celebre programma televisivo che si può dire che ha fatto la storia della seconda serata di Rai 2. Venne trasmesso su Rai 2, Rai 1 era improponibile perché, come ben sapete, Rai 1 c'era la Democrazia Cristiana, quindi Rai 2 era già un po' più vicino ai socialisti e così via, poi c'era la Terza Rete invece che era più vicina invece al Partito Comunista e così via, quindi Rai 2 già un po' più soft. E allora proposero questa trasmissione che doveva servire proprio da intrattenimento erotico, però non volgare, un erotismo molto raffinato, e si pensò per l'appunto al Cappello sulle 23, che andava in onda il sabato sera di Rai 2. Stiamo parlando del 1983, è andato in onda sino al 1986. Questo spettacolo era veramente unico nel suo genere, perché praticamente ricostruiva le atmosfere attraverso la scenografia, certi dettagli anche di design, trasportava praticamente in televisione un nightclub dell'epoca. Quindi, come ben potete immaginare, c'era questa scenografia particolare con un palco pieno di lucine, c'erano i tavoletti vicino appunto al palco, tutti uomini in smoking, donne di classe e così via, e questo era praticamente il Cappello sulle 23. Hanno creato praticamente in TV un night proprio ambientato nei night degli anni 80. Ovviamente c'erano le spogliarelliste che si vedevano all'incirca verso la fine del programma con degli spogliarelli molto raffinati e molto, molto carini. Ma non solo, c'erano anche prestigiatori, personaggi della musica, dello spettacolo, il tutto sempre con un tono molto elegante e mai provocatorio, perché la RAI non si poteva permettere, diciamo così, di proporre, tanto per intenderci, delle cose che venivano prodotte nelle realtà locali. Tra le spogliariste più famose, che poi le ritroveremo anche nel cinema del Cappello sulle 23, ricordiamo Serena Grandi, che poi fece anche del cinema, la stessa Pamela Prati, che invece veniva dal cinema italiano, dalla commedia sexy degli anni 70. Poi c'era anche Rosa Fumetto, Dracula Boom Boom, tanto per citarne qualcuna. Ma non erano solamente numeri di spogliarello a rendere famoso questo spettacolo, come vi ho detto in precedenza, c'erano anche ospiti musicali di un certo spessore, sia italiani che internazionali, che si presentavano in questa atmosfera proprio da nightclub anni 70-80. Tra gli ospiti più importanti che ha calcato il palco appunto del Cappello sulle 23, come non citare la grande attrice brasiliana Frederinda Borkan, che spesso era ospite appunto del Cappello sulle 23. Ora vediamo velocemente le varie edizioni. La prima edizione è andata in onda dal 1 gennaio sino al 23 luglio del 1983, era curata da Alberto Argentini e diretta da Fernanda Turvani e da Mauro Macario, con le musiche originali composte da Pino Presti e da Aldo Buonocore. Poi ci fu la seconda stagione, perché la Rai riconfermò questo spettacolo, visto che gli ascolti c'erano. La seconda stagione sono andate in onda 34 puntate, dal 15 ottobre dell'83 sino al 18 agosto dell'84, è stata curata da Alberto Argentini con la direzione musicale di Aldo Buonocore e la regia Mario Landi. Però questa volta la conduzione passò a Paolo Mosca, con la partecipazione di Federico Monti Arduini e dalla cabarettista Livia Cerini. Paolo Mosca è la sua prima conduzione, come vi ho detto si presenta vestito elegantissimo anche lui, e attraverso il Cappello sulle 23 presenta in modo direi egregio e molto raffinato gli ospiti in studio. Vediamo la terza stagione, che è stata composta da 28 episodi e dal 3 novembre dell'84 sino al 27 luglio dell'85, in questo caso curata da Raul Morales e Nini Di Lauro e diretta da Angelo Zito e Mario Landi, mentre la quarta stagione di 29 puntate dal 9 novembre dell'85 al 27 settembre dell'83 è stata scritta da Fernando Monti Arduini, sempre con Paolo Mosca, Raul Morales e diretto da Raul Morales. E ci fu anche la presentazione di questa volta Rosy Fumetto affiancata a Paolo Mosca e Federico Monti Arduini. Dopodiché il Cappello sulle 23 terminò, la Rai decise che oramai era ora di cambiare genere e niente, è terminata la sua avventura attraverso la televisione di Stato e attraverso Rai 2. Il Cappello sulle 23 è stato un programma molto carino, ha cercato di fare concorrenza, come vi ho detto in precedenza, alle TV locali che trasmettevano dei contenuti altamente pornografici. La Rai ci è riuscita in modo raffinato, con un erotismo raffinato. È vero che c'erano gli spogliarelli integrali, però avvenivano sempre dopo una certa ora, quando si pensa appunto che il pubblico più giovane fosse a letto. Sicuramente un programma che ha fatto epoca, e questa sera ve l'abbiamo raccontato, o quest'oggi, dipende da quando ci ascoltate, qua su Radio Miami International. Io sono arrivato in fondo, ringrazio tutti voi che mi avete ascoltato, ringrazio ovviamente Jeff White per avermi concesso di essere qua in vostra compagnia. Dio piacendo ci sentiamo prossimamente, vi abbraccio tanto, vi auguro ogni bene e scrivetemi con piacere che vi mando le cartoline personalizzate di I Love Italy. Ci sentiamo alla prossima, rimanete su Radio Miami.
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
3: www.andreamandinati.com

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Sulla 9 Milano-Chiasso code per incidente tra Como Centro e Lago di Como in direzione di Chiasso e proseguendo per traffico altre file tra Monte Olimpino e Chiasso. Ed è intenso il traffico sulla 4 Milano-Venezia, code a tratti tra Palazzolo e Brescia Est in direzione di Venezia. Traffico intenso anche nell'area milanese, sempre sulla 4, code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est verso Venezia e in carreggiata opposta tra Milano Est e Sesto San Giovanni. Si sta in fila anche sulla 8 Milano-Varese tra Milano Nord e Legnano in direzione di Varese. Trafficate la Milano-Meda e la Milano-Lecco in uscita dalla città e le tangenziali. In particolare ci sono code sulla Nord tra la Milano-Meda e Monza-Sant'Alessandro in direzione della tangenziale Est. Sulla stessa tangenziale Est, incolonnamenti a causa di un incidente avvenuto tra Gobba e Cam Moldue in direzione di Bologna. Lavori in programma questa notte sulla 9 Milano-Chiasso. Tra le 22 e le 5 l'autostrada sarà chiusa tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Milano. Lavori di notte anche sulla 8 Milano-Varese, tra le 22 e le 5 chiusura tra il bivio con la 9 Milano-Chiasso e Castellanza in direzione di Varese. Di conseguenza sulla 9 Milano-Chiasso chiusa l'immissione sulla 8 per chi da Como deve proseguire verso Varese. E ancora sulla 8 Milano-Varese con orario 22.6 chiusura anche tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Cantù.
4: I love this radio. Radio.
5: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sale l'allarme per l'antivirus anche in Italia. Torre del Greco, in provincia di Napoli, è scattata la quarantena obbligatoria per il marittimo 24enne che si trovava a bordo del volo KLM sul quale era salita per pochi minuti una donna sudafricana poi morta a causa del virus. Il sindaco Luigi Mennella ha firmato un'ordinanza che dispone 45 giorni di isolamento. Gli altri 3 italiani coinvolti restano invece in isolamento volontario. Intanto Farmindustria rassicura, la strada per un vaccino sarebbe percorribile, ma secondo gli esperti probabilmente non sarà necessario arrivarci.
6: Nuovo capitolo nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. La procura di Pavia sostiene che da una vecchia intercettazione mentale del 2017 emergerebbe un possibile riferimento di Andrea Sempi all'orario dell'omicidio di Chiara Poggi. In uno dei soliloqui captati dagli investigatori, il 38enne direbbe infatti: è successo qualcosa quel giorno alle 9:30. Secondo i magistrati la frase potrebbe riferirsi proprio al momento in cui l'uomo si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno del delitto.
5: La Procura Generale della Corte d'Appello di Milano valuta possibili interrogatori all'estero nell'ambito delle verifiche sul caso Nicole Minetti e sulla grazia concessa nei mesi scorsi. Al centro degli approfondimenti alcune testimonianze raccolte in Uruguay, secondo cui l'ex consigliera regionale non avrebbe modificato il proprio stile di vita rispetto agli anni trascorsi in Italia. I magistrati stanno verificando tutti gli elementi che hanno portato al parere favorevole sull'atto di clemenza.
6: Ancora violenza domestica nel Leccese. A Copertino un uomo di 50 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti dell'ex compagna. Secondo le indagini, durante una lite legata alla gestione del figlio minore, avrebbe colpito la donna con pugni al volto. La 43enne è stata soccorsa e dimessa dall'ospedale con una prognosi di 30 giorni. Per l'uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari.
5: Andiamo all'estero. Dura reazione di Israele contro l'Unione Europea dopo l'intesa sulle sanzioni ai coloni israeliani violenti. Il ministro degli esteri Gideon Saar ha definito inaccettabile la decisione europea, accusando Bruxelles di aver agito per motivi politici e contestando il paragone tra cittadini israeliani e terroristi di Hamas. Israele, ha aggiunto Saar, continuerà a difendere il diritto degli ebrei a stabilirsi nel cuore della propria patria.
6: Nel Regno Unito il premier Keir Starmer prova a resistere alla rivolta interna al Labour dopo il pesante tracollo elettorale alle amministrative. In un discorso ai fedelissimi a Londra, Starmer ha escluso le dimissioni. Non intendo lasciare il paese nel caos, ha dichiarato. Il premier ha poi definito pericolosi gli avversari politici emergenti, facendo riferimento al leader della destra antimigranti Nigel Farage e all'esponente dei Verdi Radicali Zach Polanski.
5: La crisi nello stretto di Hormuz continua ad avere effetti pesantissimi sull'economia globale. Secondo un report di Assoporti e del centro studi SRM del gruppo Intesa San Paolo, i transiti marittimi nell'area sono crollati dell'89% in pochi mesi. Quasi 1000 navi risultano ferme nel Golfo Persico, commerci bloccate per un valore stimato di quasi 24 miliardi di dollari, una situazione che rischia di colpire duramente le catene globali di approvvigionamento. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
7: Zingonia Scale, il modo migliore che hai per salire ad un altro livello. Scale a giorno, a chiocciola e ringhiere per interno e su misura.
8: Scegli la professionalità di Zingonia Scale e approfitta della detrazione fiscale del 50%. Non aspettare. Showroom a Cantù, via Peralzate 22.
7: www.zingoniascale.com.
9: Avete un'attività e volete farla conoscere durante le nostre trasmissioni e nelle radiocronache della Pallacanestro Cantù? Contattate Radio Cantù. Vi seguiremo passo dopo passo nella preparazione e nella realizzazione dello spot, con preventivi su misura per le vostre esigenze. Radio Cantù si ascolta sugli FM 89600, in streaming su www.radiocantù.com, ma anche su smartphone e tablet con le speciali app. Per la vostra pubblicità chiamateci allo 031 70 51 33 o inviate una mail a info@radiocantù.com. Un piccolo investimento per un grande successo su Radio Cantù.
10: Cerchi un'alimentazione naturale per il tuo cane o il tuo gatto? Vieni da Spazio Barf. Da noi troverai alimenti e snack 100% naturali. Un'alimentazione che rispetta la vera natura dell'animale. Perché con Barf sai sempre cosa finisce nella ciotola dei nostri amici a quattro zampe. Ci trovi a Casnate con Bernate, strada provinciale 35 dei Giovi numero 5. Telefono 031 45 12 25. Seguici anche sui nostri social Facebook e Instagram. Per ulteriori informazioni www.spaziobarf.it.

0: informazione.
1: Lunedì 11 maggio, ben ritrovati su Radio Cantù all'appuntamento con il notiziario locale. Sabato sera la Polizia di Stato a Como ha denunciato in stato di libertà per lesioni personali aggravate e porto abusivo d'armi un 36enne cittadino tunisino residente a Como. Alle 23 di sabato sera le volanti della questura si sono recate in via Brogeda per la segnalazione di un'aggressione in strada. Al loro arrivo gli agenti hanno subito notato un uomo a terra che perdeva sangue ed una donna con sangue in volto, la quale ha indicato come responsabile dell'aggressione subita un soggetto che si stava allontanando. Quest'ultimo 36 anni tunisino è stato subito raggiunto dai poliziotti, i quali lo hanno notato nell'atto di gettare sotto un'autovettura in sosta un oggetto successivamente risultato essere un coltello a serramanico. Il 36enne, che si è subito mostrato ostile nei confronti dei poliziotti, ha giustificato il suo atteggiamento dicendo di essere stato attinto agli occhi poco prima da uno spray urticante che gli era stato spruzzato durante le fasi concitate di una lite, ma che non sapeva individuarne il responsabile. I poliziotti hanno poi appurato che in precedenza c'era effettivamente stata una lite scoppiata per futili motivi tra la coppia ferita e il 36enne. In particolare la coppia ha spiegato che l'alterco aveva avuto luogo nei pressi del Tempio Voltiano e che il 36enne li aveva seguiti brandendo un coltello in mano e sferrando una coltellata sul volto della donna e sul ginocchio, sul fianco e sul gluteo dell'uomo. In questura, dove sono anche emersi i precedenti del 36enne tunisino per lesioni personali ed invasione di terreni, l'uomo è stato quindi denunciato per lesioni personali aggravate e porto abusivo d'armi. Sono ben 41 i giorni di prognosi stabiliti dai medici dell'ospedale di Erba per le ferite riportate dalla donna di 45 anni italiana aggredita dal compagno Manuel Biscardi 47 anni a Vighizzolo e lasciata a terra priva di sensi. A chiamare i soccorsi era stato proprio Manuel Biscardi, pure lui italiano residente a Vighizzolo via Baracca, che era stato poi arrestato su disposizione del pubblico ministero. La vittima era stata trovata riversa a terra priva di sensi, con il volto tumefatto e gonfio per le botte che aveva preso poco prima. Era stata soccorsa sul posto e portata in ospedale, dove la prognosi è stata quantificata in 41 giorni, però sono in corso ulteriori valutazioni. Di fronte al giudice delle indagini preliminari, l'arrestato oggi potrà fornire al GIP la propria versione in merito a quello che gli viene contestato. Manuel Biscardi è finito al bastone con l'ipotesi di reato di maltrattamento in famiglia e di lesioni personali. L'intervento dei soccorritori nella casa di Vighizzolo risale giovedì sera. Dal racconto poi emerso, la donna avrebbe riferito di subire quelle percosse violente da oltre un anno, maltrattamenti consistiti in vessazioni e in continue violenze fisiche con pugni, schiaffi e calci, tutti elementi che ora sono confluiti nel fascicolo del pubblico ministero e che nella giornata di oggi porteranno il giudice ad interrogare l'uomo, partendo dall'ultimo episodio avvenuto giovedì sera. La situazione meteo, attenzione alla giornata di quest'oggi, preallerta di protezione civile per allerta a rischio giallo idrogeologico per temporali forti e violenti previsti per il pomeriggio serata di quest'oggi. Andiamo a vedere il bollettino diffuso da Meteorologia Comasca nella serata di ieri, che dice: oggi ci sarà una nuova fase perturbata legata al transito di un fronte freddo sul nord Italia. A differenza della perturbazione di ieri, i fenomeni torneranno ad essere convettivi. Si ipotizzano due fasi: una prima fase, che ci siamo lasciati alle spalle tra la notte e la metà mattinata di quest'oggi, con sviluppo di rovesci sparsi e temporali che hanno determinato piogge anche violente in alcune parti della provincia di Como. Successivamente, nelle prime ore del pomeriggio, ci sarà una tregua con anche alcune schiarite possibili, a cui seguirà l'ingresso di ulteriore aria fredda con il passaggio del fronte. Questa fase ipotizzabile tra metà pomeriggio e la serata di quest'oggi. È in questa circostanza che si potrebbero sviluppare i fenomeni temporaleschi più intensi, con possibili nubifragi, locali grandinate di piccole e medie dimensioni e possibili downburst. L'area di innesco di questa fase è più incerta, poiché il fronte entrerà da ovest, nord-ovest. In queste condizioni, solitamente gli inneschi sono sul Lario, Prealpi, Canton Ticino e sulle Pedemontane. Relativamente ai rovesci temporali di questa zona, di questa seconda fase, al momento non ci sono previsioni certe. Ricordiamo dunque che è in vigore l'allerta emessa dalla Protezione Civile. La previsione dunque per quest'oggi: temporali previsti tra il pomeriggio e la serata di quest'oggi. Domani martedì sereno, poco nuvoloso e limpido con aumento della nuvolosità. La sera su mercoledì fresco la notte, più caldo di giorno per effetto del vento che arriverà domani in mattinata. Minima 7, massima 25 gradi. Per domani non sono previste precipitazioni anche per mercoledì. Giovedì ulteriore addensamento della nuvolosità nel corso della giornata, precipitazioni. Giovedì 14 maggio previste per la serata. Venerdì cielo perturbato, precipitazioni a tratti abbondanti, temporalesche, freddo per il periodo. Venerdì la massima sarà di 12 gradi. Temperature in rialzo sabato e domenica, 22 e 25 gradi le temperature massime. Sabato sera la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà per porto abusivo d'armi un 25enne italiano residente a Merone e lo ha anche sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Una pattuglia della squadra volante della Questura di Como, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in via Anzani, ha proceduto al controllo di quattro soggetti appiedati, uno dei quali, 25 anni italiano, si è mostrato sin da subito insofferente al controllo. Gli agenti, sospettiti dal suo atteggiamento e dall'odore acre di sostanza stupefacenti, hanno proceduto ad un controllo più approfondito, trovando il 25enne in possesso di un pezzo di hashish e una canna pari a 5 grammi, nonché un coltello pieghevole. Portato in questura per gli ulteriori accertamenti, il 25enne è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale e denunciato in stato di libertà per porto abusivo d'armi. E sempre la Polizia di Stato sabato pomeriggio ha denunciato in stato di libertà tre soggetti per differenti reati: un 38enne italiano residente a Limbiate per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio, un 47enne comasco per resistenza a pubblico ufficiale ed una 39enne di Verbania per inottemperanza al foglio di via del questore di Como. Alle 14 è giunta una segnalazione alla sala operativa della Questura di Como di una donna, la 39enne di Verbania, fatto oggetto di percosse da parte di un uomo, 38 anni di Limbiate, mentre percorrevano a bordo di un'auto il tratto autostradale della tangenziale di Como. L'utente che aveva fatto la segnalazione ha fornito tutte le informazioni necessarie a raggiungere la coppia. Infatti gli agenti si sono recati dove i due probabilmente abitavano e dove era parcheggiata l'auto a bordo della quale erano stati segnalati. Al loro arrivo, tuttavia, i poliziotti sono stati accolti da un terzo soggetto, 47 anni, comasco, che ha subito avuto un atteggiamento ostile nei loro confronti. Inoltre gli agenti hanno anche notato sul balcone dell'abitazione una donna che rispecchiava le descrizioni della segnalazione. Gli agenti hanno quindi fatto accesso all'interno dell'alloggio unitamente al 47enne comasco e sono stati subito colpiti dall'atteggiamento dei tre soggetti presenti, tutti nervosi ed agitati. Hanno quindi proceduto ad una sommaria ispezione, trovando il 38enne in possesso di crack e 270 euro in contanti. Gli agenti della volante quindi hanno chiesto supporto anche alla squadra mobile della Questura di Como e alle unità cinofile della Guardia di Finanza e hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare, rinvenendo circa 11 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. A bordo dell'autovettura sono stati inoltre trovati, nascosti all'interno del tettuccio, 15 grammi di hashish. A fronte di tutto ciò, i tre soggetti sono stati portati in questura per ulteriori accertamenti, dai quali sono emersi precedenti a carico di tutti: del 38enne per spaccio, oltre ad un divieto di dimora a Como; della 39enne per furto, oltre ad un foglio di via da Como; del 47 in materia di furto e maltrattamenti in famiglia. Per le percosse subite, la 39enne non ha voluto sporgere denuncia, ma è stata comunque denunciata in stato di libertà per l'inottemperanza al foglio di via da Como. Il 38enne è stato invece denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e il 47enne è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. E sempre sabato la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà una 16enne peruviana residente a Como ed una 15enne italiana per furto aggravato in concorso. Alle 20:30 gli agenti della squadra volante della Questura di Como si sono recati in un esercizio commerciale di via Carloni a Como per la segnalazione di furto da parte di personale della sicurezza del negozio. Sul posto, ricostruiti i fatti, i poliziotti hanno accertato che la 16enne e la 15enne erano state notate da personale della sicurezza dell'esercizio commerciale a girarsi tra gli scaffali con fare sospetto e mettere nelle loro borse della merce. Giunte alle casse automatiche, le due giovani avevano pagato solo la merce che avevano in mano e non quella nelle loro borse. Fermate dalla sicurezza e prese in consegna dai poliziotti, le due minori sono state trovate in possesso di 135 euro di merce risultata rivendibile e restituita ai proprietari. Sporta denuncia da parte del responsabile del negozio, la 16enne e la 15enne sono stati quindi denunciati in stato di libertà per furto aggravato in concorso. Venerdì invece la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un 29enne, un 38enne e un 30enne, tutti marocchini irregolari sul territorio senza fissa dimora per spaccio di sostanze stupefacenti e li ha anche denunciato in stato di libertà per porto abusivo d'armi. Venerdì dalle 14 la quarta sezione della squadra mobile di Como ha organizzato un blitz per contrastare lo spaccio di stupefacenti nelle aree boschive, in particolare nel territorio di Turate, dove gli agenti hanno monitorato minuziosamente gli spostamenti dei tre marocchini. Infatti, in mezzo alla fitta vegetazione, i poliziotti hanno potuto accertare che ognuno dei tre aveva una funzione ben stabilita. Il 29enne gestiva la telefonata con i clienti e la preparazione delle dosi, il 30enne si occupava delle consegne in strada e il 38enne fungeva da sentinella al fine di scorgere l'arrivo di una qualsiasi minaccia. I tre svolgevano la loro illecita attività con un macete nella loro disponibilità, pronto all'uso. Raccolte tutte le informazioni, gli agenti sono intervenuti e i tre uomini si sono subito dati ad una repentina fuga, terminata con il loro arresto e il sequestro del macete. Da un'ispezione personale, il 29enne marocchino è stato trovato in possesso di 22 grammi di cocaina, 15 di orina, di eroina, 19 di hashish, 370 euro in contanti, ritenuti il provento dell'attività illecita, nonché a materiale per la pesatura della sostanza e varie utenze telefoniche. Compiutamente identificati a carico del 38enne sono emersi precedenti penali di polizia in materia di furti, rapine, minacce, gli altri due incensurati. Al termine degli atti, tre uomini sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti, denunciati per porto abusivo d'armi. I tre marocchini sono stati associati al carcere di Como. Sabato pomeriggio a Garzeno, provincia di Como, alle 16:40, un branco di lupi ha assalito il gregge di un pastore locale, compiendo una vera e propria strage. Al termine dell'attacco, quasi tutti gli animali sono risultati predati. L'unica sopravvissuta, una capra, nel tentativo disperato di sfuggire ai predatori, è precipitata in un dirupo, rimanendo bloccata su una sporgenza di 30 metri di profondità. Dopo aver tentato inutilmente di raggiungere l'animale, il pastore ha lanciato l'allarme ai soccorsi. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Dongo, supportate dagli specialisti del SAF Speleo Alpino Fluviali di Como. Grazie all'impiego di quad, fuoristrada e complesse tecniche di calata e recupero, i soccorritori sono riusciti a raggiungere la capra e a riportarla in superficie sana e salva, riaffidandola infine al proprietario. Da oggi inizia una settimana difficile per la viabilità lungo l'autostrada A9 per chiusure notturne e la festività svizzera dell'Ascensione, che comporterà giovedì la chiusura della dogana commerciale con ripercussioni sull'autostrada direzione Svizzera nella mattinata di venerdì e prevedibili ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria. Numerose del resto le chiusure notturne per i lavori per quanto riguarda l'autostrada A9. Dalle 22 di questa sera sino alle 5 di domani, chiuso il tratto A9 tra le uscite di Lago di Como e Como Centro in direzione Lainate. Domani dalle 22 sino alle 5 di mercoledì l'uscita di Fino a Mornasco sarà chiusa in entrata e, come detto, proprio a ridosso della festività dell'Ascensione, giovedì, Società Autostrade ha comunicato la chiusura del tratto di autostrada tra Como Centro e Chiasso per lavori solo in direzione Svizzera. Le notizie da Cantù, tempo permettendo, iniziano quest'oggi i lavori di asfaltatura per quanto riguarda via Carlo Cattaneo a Cantù. Bisogna però vedere quale sarà la situazione meteo per il proseguio dei lavori per rimettere in sesto le strade di Cantù. Oggi, domani e mercoledì dalle 8 alle 18 via Carlo Cattaneo sarà chiusa al traffico per permettere il rifacimento del manto stradale. La circolazione sarà interrotta nel tratto compreso dall'incrocio con via De Gasperi fino all'incrocio con via Bengasi, quasi al confine con Intimiano. Il servizio di trasporto pubblico non subirà interruzioni e rimarrà regolare, garantito il transito lungo via Como. Il piano asfaltature a Cantù è partito nelle scorse settimane, rimessa a nuovo via per alzate, si interverrà sempre di notte con due lotti indipendenti l'uno dall'altro per €1 milioni. Il primo lotto, appaltato ad un'azienda di Cuneo, comprende asfalto nuovo in via Fiamminghini, via Carlo Cattaneo, poi via dei Mille. Il secondo lotto ad un'azienda di Brescia riguarda l'asfaltatura di Vighizzolo nel tratto compreso tra piazza Piave, via Castello e via Cesare Cattaneo, dove in via Castello l'asfalto è già arrivato, e poi anche in via Ettore Brambilla, poi via Fossano nel tratto tra via Torre e via Puecher e poi in via Belvedere. La chiusura di queste strade non avverrà in contemporanea, ma saranno interessate un giorno alla volta. Il termine ultimo per asfaltare queste strade è il 20 di giugno. Sabato scorso è stato un pomeriggio di colori, giochi e partecipazione nel Parco Martiri delle Foibe, Villa Calvi, in occasione della Festa dell'Infanzia, giunta alla sua 26esima edizione organizzata dal Comune di Cantù per accompagnare la città verso la conclusione dell'anno scolastico. Centinaia di bambini hanno preso parte in numerosi laboratori dedicati alla fascia 0-6 anni, attività di manipolazione, pittura, lettura, movimento, concentrati in un unico spazio. Il parco si è trasformato in un grande laboratorio a cielo aperto, offrendo occasioni di creatività, scoperta e condivisione, dove i più piccoli hanno potuto sperimentare e apprendere insieme a educatori, insegnanti e volontari. Grande soddisfazione per la riuscita dell'iniziativa, che conferma la sua importanza per le famiglie del territorio, è stata espressa dall'assessore all'istruzione Natalia Cattini, che ha sottolineato: la Festa dell'Infanzia mette al centro i bambini, il valore educativo dei servizi per la prima infanzia della nostra città e il ruolo fondamentale della relazione tra genitori e figli. È un'occasione concreta per far vivere insieme esperienze di gioco, scoperta e condivisione, rafforzando il tempo di qualità in famiglia e creando momenti di crescita reciproca. Come amministrazione crediamo sia importante promuovere occasioni che aiutino le famiglie a stare insieme, a conoscersi e a sentirsi parte di una comunità educante. Allo stesso tempo, la manifestazione permette di valorizzare il lavoro quotidiano di scuole, educatori, associazioni e realtà del territorio che con professionalità e attenzione accompagnano la crescita dei più piccoli. Continuiamo a investire nella costruzione di una rete educativa diffusa e di qualità, capace di sostenere le famiglie e guardare con responsabilità al futuro della nostra città. Ampio spazio è stato dedicato anche all'educazione civica Pompieropoli, a cura dei Vigili del Fuoco, che ha coinvolto i bambini in percorsi legati alla sicurezza. La Croce Rossa ha proposto attività di primo soccorso pensate per i più piccoli e le loro famiglie. La Polizia Locale ha allestito un percorso educativo per l'apprendimento delle principali regole della sicurezza stradale. 20 servizi educativi, asili nido e scuole dell'infanzia e sezioni primavera, e 8 tra enti e associazioni del territorio hanno partecipato con entusiasmo, allestendo stand e laboratori anche particolarmente articolati, frutto di un importante lavoro di progettazione e preparazione. Un impegno significativo che ha permesso di offrire alle famiglie un'occasione concreta per conoscere da vicino le attività educative e i percorsi proposti durante l'anno scolastico. L'amministrazione comunale di Cantù conferma il proprio impegno nel promuovere occasioni di socialità, inclusione e crescita per bambini e famiglie, riconoscendone il ruolo centrale per il futuro della comunità. La Festa dell'Infanzia 2026 è stata realizzata con la partecipazione degli asili nido comunali Trottola, Arcobaleno e Colibrì, Istituto Comprensivo Cantù 1 con le scuole dell'infanzia L'Aquilone, Faro e Lanterna, l'Istituto Comprensivo Cantù 3, Scuola dell'Infanzia Il Sole e Piccoli Passi, Rossi, l'asilo infantile Argenti, la scuola dell'infanzia paritaria Caimi di Vighizzolo, la scuola dell'infanzia paritaria Terranio di Cascinamata, la scuola dell'infanzia paritaria San Carlo di Fecchio, la scuola dell'infanzia paritaria San Giuseppe di Cantù Esnago, la scuola dell'infanzia paritaria San Paolo delle Suore Sacramentine, la scuola dell'infanzia della parrocchia di San Michele, la scuola Waldorf Como, scuola dell'infanzia Girotondo di Cantù, la scuola materna Ariberto da Intimiano di Capiago Intimiano, l'istituto comprensivo di Capiago Intimiano, le scuole dell'infanzia di Montorfano, Sella Comasco e Capiago Intimiano, la biblioteca comunale Bernasconi, il teatro San Teodoro, cooperativa sociale Progetto Sociale Cantù, Sportello Famiglia Educa, Comunità Pastorale San Vincenzo, Polizia Locale di Cantù, Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Cantù e Vigili del Fuoco Volontari di Cantù e per concludere l'Associazione Incontri. La politica, convocazione del Consiglio Comunale che è convocato in seduta ordinaria di prima convocazione per giovedì 14 maggio alle ore 20:30 presso il Salone dei Convegni in Piazza Marconi, l'eventuale seconda convocazione fissata per sabato 16 maggio alle ore 10. Saranno 8 gli argomenti all'ordine del giorno. La prima, surroga fino alla completa ricostituzione dell'organo consigliare del consigliere comunale Giacomo Porta, cessato dalla carica a seguito di dimissioni. 2. Approvazione verbale seduta consigliare del 29 aprile. 3. Approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti periodo 2026-2029. 4. Approvazione tariffe tassa rifiuti Tari anno 2026. 5. Variazione al bilancio di previsione 2026-2028. 6. Riconoscimento di debiti fuori bilancio. Variazione 2026, 7. Adeguamento composizione commissione consigliari permanenti, 8. Approvazione modifiche di integrazione al regolamento per la gestione degli asili nido comunali. 2 le mozioni, quella presentata dal gruppo consigliare PD, avente ad oggetto condanna della reintroduzione della pena di morte per i palestinesi della Cisgiordania da parte dello Stato di Israele. La seconda, avente ad oggetto revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari. È invece convocata per martedì 19 maggio alle ore 18:30 la Commissione Consigliare Permanente Settima Attività Economiche SUAP Sport Cultura e Commercio presso la Sala Mediateca della Biblioteca Comunale di Cantù. All'ordine del giorno presentazione convenzione sistema bibliotecario della provincia di Como 2027-2036, dinamica e andamento delle attività commerciali di Cantù. Ragazzi che vogliono raccontare la propria esperienza di studio, lavoro e passioni, ma anche qualche dubbio, sempre utile per aprire i confronti sulla riflessione, si cercano ambasciatori dell'Informa Giovani di Cantù all'Hub Garibaldi, in Piazza Garibaldi. Allo scopo sono stati fissati 2 incontri di confronto, attività e dialogo con altri ragazzi e ragazze, prevista inoltre la formazione di public speaking, affiancamento agli operatori dello sportello e anche la possibilità di stand estivi con l'Informa Giovani on the road nel territorio cantorino. 2 incontri fissati per oggi, il primo lunedì 11 maggio, il secondo il 18 maggio dalle 18:30 alle 21. Il primo incontro di oggi viene dedicato ai 4 temi dell'Informa Giovani e alle dinamiche di gruppo, il secondo a protagonismo giovanile, partecipazione e impatto sul territorio, previsto un voucher premio per tutti i partecipanti. L'associazione Cantù Oggi 360 gradi, evento sulla disabilità, domani alle 21 nella sala Zampese della BCC di Cantù, la tutela delle persone fragili tra Costituzione, diritto e nuove riforme, relatore Alessandro Candido, professore in diritto costituzionale all'Università della Bicocca, ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria su tuteladeifragili.eventbrite.it. Sarà nella città di Cantù domani alle 21 al Cineteatro Fumagalli la prima proiezione itinerante del film documentario Per tutti Charlie, dedicato alla leggenda del basket italiano ed ex CT della Nazionale Azzurra Carlo Recalcati, scritto e prodotto da We4U Events and Communication di Alessandro Nava con la regia di Fabio Villoresi. Una premiere cinematografica che vedrà sullo schermo il protagonista nel suo 80° anno di vita raccontarsi nei luoghi che ha vissuto e che lo hanno reso celebre, a partire da Cantù, arrivato all'età di 17 anni e dove ancora oggi vive insieme alla famiglia, divenuto negli anni un'icona della pallacanestro cantorina. Il film adotta una modalità di racconto immersiva ed emozionale attraverso un intreccio di filmati d'archivio e testimonianze, scene inedite ed aneddoti raccontati non solo da Charlie ma anche dai protagonisti che hanno fatto parte del suo percorso sportivo in situazioni appositamente ricreate per far rivivere al pubblico l'atmosfera e l'energia di quei momenti indimenticabili dove lo spettatore potrà sentirsi parte di quegli istanti cogliendo sfumature ed emozioni che hanno segnato la vita di Charlie dentro e fuori al campo. Il cast vede la partecipazione speciale di Federico Buffa, ex agente di Recalcati, che racconta il protagonista nelle sue fasi iniziali come allenatore e giocatore, con una narrazione a tratti del tutto inedita, una carrellata di icone del basket da testimoni di episodi iconici legati ai trionfi di Charlie, con squadre di club tra cui Dan Peterson, Bob Morse, Roberto Allievi, Pierluigi Marzorati, Fabrizio Della Fiori, Antonio Farina, Franco Meneghel, Roberto Natalini e Flavio Carrera, storie di vita come la crescita di Ugo Sconocchini a Reggio Calabria ed amicizie durate nel tempo con Alexander Volkov e Pace Mannion arrivati in Italia e voluti fortemente da Recalcati, con un racconto leggendario nel film. I tre scudetti di Charlie, vinti da allenatore, vedono la partecipazione di Andrea Meneghin, Giacomo Galanda e Gianluca Basile, i successi con la Nazionale Azzurra, con il contributo di Flavio Tranquillo, Fabrizio Frates, Matteo Soragna, Massimo Bulleri e anche molti altri, tutti protagonisti di questo film. Biglietti per assistere disponibili sul sito Viva Ticket, appuntamento per la serata di domani al Teatro Fumagalli di Vighizzolo. E sempre domani, Io, Daniel Blake, è questo il titolo del film realizzato da Ken Loach, che verrà proiettato mercoledì nella Sala Bratti dell'Oratorio San Paolo in via Fiamminghini a partire dalle 20.45 con ingresso gratuito. L'iniziativa si inserisce nel percorso di riflessione sulla povertà organizzato dalla Commissione Cultura della Comunità Pastorale San Vincenzo. Il film è una splendida rivendicazione identitaria contro lo schiacciamento degli individui operato dalla burocrazia, dalla tecnocrazia e dal liberismo per rimettere al centro l'uomo con la U maiuscola, hanno fatto sapere gli organizzatori. Per la comunità pastorale San Vincenzo di Cantù ricordiamo questo mese di maggio, mese dedicato alla Madonna con preghiera e rosario. Ricordiamo questa sera rosario presso le suore sacramentine, entrata da via Archinto 2 a partire dalle ore 20.30, per tutta la settimana da lunedì al venerdì alle 20.30 presso i padri concettini. Per le parrocchie San Teodoro domani 20.30 Santa Messa nella Cappella di Margna in via Adige 43, per San Paolo mercoledì alle 20.30 in via Copernico 8, per quanto riguarda ancora San Michele ricordiamo San Teodoro giovedì a Galliano la Santa Messa per l'Ascensione e poi nella giornata di venerdì San Michele ore 21 Santa Messa nel cortile di via Milano 9 celebrata da Don Raffaele Anfossi.

adesso. Il disco autopista, dove l'adrenalina non finisce mai e ogni giro è un ricordo che resterà impresso nel cuore.

Ma quanti pollici in su vedo per Sandra. Siamo tornati agli anni 80, 20 e 40 minuti. Stai ascoltando Star Trek, Viaggio nella storia della musica. In precedenza abbiamo salutato DJ Rob che ci ascolta con una mitica radio FM, dub, streaming e così via. Salutiamo proprio tutti gli amici che ci stanno sentendo in FM. Come ben sapete, la Svizzera aveva abbandonato l'FM per il dub, però è risultata una scelta poco azzeccata, perché come ben sapete il dub non è che prende tanto. L'FM a mio avviso rimane sempre la principale fonte di informazione radiofonica. Cercano di spegnerla, però non ci riescono. Se pensate anche agli Stati Uniti, in Italia non va molto di moda, però negli States di solito quando si abbina una radio si abbina sempre la frequenza, quasi tutte le radio. Questo vuol dire che l'FM, se negli Stati Uniti è ancora al vertice dell'usabilità, questo può essere anche per la nostra Italia. Ricordate Radio Cantù, io lo dico sempre, se volete per certi versi un po' da DJ antico, un po' da DJ statunitense, FM 89.6. Potete sentire in Brianza, in provincia di Milano, provincia di Como e anche nell'Oltrepò collinare. Salutiamo gli amici di Fortunago, Colle Verdi, Borgoratto, Mormorolo. Devo indagare se si ascolta anche dalla parte piacentina. Qualche giorno andrò a fare dei test con la mia radiolina per il radioascolto internazionale per sentire se Radio Cantù si ascolta anche dalle colline piacentine. Comunque, ovunque voi ci ascoltate,

0: Noi siamo qui, ora è arrivato il momento di salutare un altro amico che si è appena connesso da Broni nell'Oltrepopavese. Un abbraccio grande a Massimiliano, Mario e Silvana. Il caro Massimiliano mi richiedeva una canzone del Queen, anche lui oramai di diritto fa parte della redazione di Star Trek, è colui che mi manda dei miei brani musicali, spesso di musica rock. Ci propone Bohemian Rhapsody dei Queen.
1: Ogni giorno,
2: tutti i giorni,
1: tutto il giorno,
2: Radio Cantù
1: è con te.
3: Questo è il disco richiesta.

0: Grazie a Massimiliano, siamo entrati nella storia con Bohemian Rhapsody dei Queen. Massimiliano mi dice che Mario apprezza l'angolo dei misteri di Star Trek. Un abbraccio anche a Silvana. Devo farmi dire, Max, dal Mario, l'avvistamento di UFO che c'è stato un po' di anni fa nelle nostre parti, nell'Oltrepò Pavese. Volevo salutare anche un amico. Non mi ha detto da dove ci sta ascoltando. Lui si chiama Francesco e mi dice che mi sta sentendo dalla provincia di Como in FM. Visto che prima hai nominato l'FM, io ti sto sentendo dalla radio. Ah, grazie, grazie Francesco. E mi chiedeva una canzone di Biagio Antonacci, non mi ha scritto che tipo di brano. Io ho pensato, Francesco, di proporti il nuovissimo singolo molto bello, You and Me, Biagio Antonacci.
1: Radio Cantù.
2: I love this radio.

0: Ma che bello il disco Modem 56K di questa sera, Alizé Jeannemar, bellissima canzone del 2003. Siamo tornati indietro nel tempo, abbiamo ricordato l'internet di quel periodo, quando c'era il cavettino SIP che girava per casa, il mitico Modem 56K che dà il nome al disco di quel periodo grandioso di internet. Quindi sentiamo solo delle canzoni quando sentite il disco Modem 56K, che vanno dal 1996 circa sino al 2004, anno che poi ha preso piede, come ben sapete, le mitiche linee ADSL. Questo è un modo mio colorito per ricordare attraverso la musica anche ciò che è stato il web di quei periodi sicuramente pionieristici, però bellissimi, devo dire bellissimi. Chi è che ha vissuto quel periodo? 377-456-3033, se ce lo vuole raccontare in radio, riviviamo insomma il web degli anni 90 e negli anni 2000.
1: Ogni giorno,
2: tutti i giorni,
1: tutto il giorno,
2: Radio Cantù
1: è con te.
0: E noi siamo arrivati anche in fondo, 20:58, avete ascoltato Star Trek Viaggio nella storia della musica con Andrea. Dio piacendo torneremo lunedì prossimo alla medesima ora. Grazie a tutte le persone che hanno interagito con Andrea, ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao ciao, buona serata.
3: Sono il computer di bordo, questo è il disco della buona serata di Star Trek. Buona serata.

Antonello Urbani con il suo codice da radioamatore IK0PHU da Civitavecchia, Roma, e Francesco dalla Valtellina vicino a Sondrio, il suo codice di radioamatore è IW2DBM. Una puntata particolare questa di I Love Italy. Ricordiamo con grande affetto un mio caro amico e anche un caro amico magari di qualche ascoltatore radioamatore italiano, Graziano Braga, identificativo IW2DOF, che purtroppo ha raggiunto la casa del padre la notte dell'11 settembre. Graziano era una persona estremamente gentile, garbata e di immensa cultura, fu tra i fondatori di Sigma Radio Oltre Po negli anni 70, era una storica radio qua della nostra zona, da dove vi sto parlando, nell'Oltre Po Pavese. Negli anni 70 lavorò per la storica ERE di Stradella, un'eccellenza mondiale nella costruzione di ricevitori radiofonici. Graziano fino a circa l'anno scorso co-conduceva uno dei pochi programmi radiofonici ascoltabili sulle onde corte. Il programma si chiamava Spazio Obiettivo DX e andava in onda per l'appunto su Adventist World Radio Italia.

poi purtroppo è stata cessata la programmazione. Per onorarlo, visto che Graziano ascoltava questa trasmissione, mi inviava anche dei rapporti di ricezione, e quando si parlava insieme si parlava di radio ascolto internazionale. Per omaggiare Graziano, che sicuramente molti di voi all'ascolto ricordano nel suo programma Spazio Obiettivo di X, che in precedenza era di Roberto Scaglione, poi l'ha co-condotto lui, quindi noi lo ricordiamo dedicando proprio a Graziano l'intero programma di oggi. Vi faremo sentire una sua intervista molto bella che ha rilasciato al suo amico radioamatore Luca Vercesi, IU2IKE, che dal suo canale YouTube, appunto Luca Vercesi, ha fatto una bellissima intervista a Graziano, dove parla appunto del suo mondo, delle sue passioni, dalla radio, del radioascolto internazionale, del suo lavoro appunto nella Ere di Stradella, questa eccellenza mondiale nella costruzione di ricevitori radiofonici. Io ringrazio Jeff White per lo spazio, vi lascio appunto in compagnia di Graziano, lo ricordiamo così, questa bella intervista di Luca Vercesi. Ora il caro Graziano riposa in pace e la tua voce viaggia tra le onde dell'eternità.

0: Ed eccoci arrivati a Stradella. Per me era il primo settembre del 1975. Io percorsi come oggi e allora questa strada e venni in questa sede qui di Stradella a lavorare con una certa ansia, ma nello stesso tempo con un certo entusiasmo. Proprio come adesso aprii questa porta e per me qui tutto ebbe inizio. In questa sede l'aereo ebbe la maggior crescita, dove vennero prodotti i prodotti più interessanti.
1: Buongiorno Graziano, benvenuto Ciao. Dalle mie parti.
2: Ciao Luca, è un piacere essere qui nel tuo bunker.
1: È vero, il bunker, è vero. C'è un po' del bunker, sì.
2: Che devo dire, come ti dicevo prima, che visto dal vivo è molto più... lo trovo migliore rispetto a quello. Il video non rende, è un locale molto più caldo visto dal vivo. In TV appare un ambiente quasi asettico, invece si vede la tua personalità, le tue cose, cioè si vede che ci sei tu qua dentro, ecco. Che è tua, è roba tua, è casa tua.
1: Grazie, mi fa molto piacere. Bene. Ma come mai sei da queste parti? Spieghiamolo agli amici del canale. Ma
2: innanzitutto è tanto tempo che non vengo da queste parti, tanto veramente sono tanti anni. E poi, come ci siamo detti, sarebbe buona cosa lasciare una traccia di un bel periodo italiano, di un prodotto italiano dove io ho avuto la fortuna di lavorare in questa azienda. Abbiamo fatto tante belle cose, io ho imparato un lavoro che già in parte sapevo, ma che comunque quando ti scontri, ti trovi con i problemi quotidiani, costruire, sviluppare, testare, produrre le cose, impari veramente tantissime cose che nessuna scuola ti può dare. La cosa tra l'altro è nata, forse la parte più buffa è questa, perché io nel 74 facevo il CB come molti di noi, non avevo tantissimi soldi e ho scoperto che a Canneto Pavese, sopra Stradella, c'era una ditta che costruiva le radio, ma che io non sapevo dov'era e soprattutto non avevo neanche il mezzo per andarci. E allora poi ho comprato la radio da CB anch'io, avevo preso il NASA 46 canali, che ne abbiamo parlato tante volte, e mi era venuto il pallino di collegare a questo ricetrasmettitore un preamplificatore microfonico, un microfono amplificato. C'era, a quei tempi andava di moda il Turner, quello palmare, che aveva il contenitore azzurrino. Esattamente, quello che stai tirando fuori dal cassetto tu è proprio lui, è proprio quello che per me allora era un po' il sogno,
1: insomma, esatto, farlo apposta,
2: esatto, era tipo questo. E sapevo che appunto via in questa azienda qua che vendevano un prodotto identico marcato Leson, che invece di avere il comando di volume qua dietro l'aveva qua sotto, ma era sostanzialmente lo stesso prodotto. E allora ho detto, prima o poi me lo devo comprare. E intanto è passato il tempo, poi ho scoperto che l'anno successivo, a febbraio, questa ditta ha aperto a Stradella, non molto lontano da dove abitavo io. E allora ho messo da parte i soldini, sono andato in questa ditta e mi sono comprato questo microfono. E intanto ho visto che c'era una ditta che faceva la radio, ho detto, guarda, sarebbe bello un domani venirci a lavorare. E la cosa è finita lì. Poi è passato il tempo, ho deciso di fare radioamatore, sono andato a fare i corsi, i famosi corsi per l'esame di teoria e poi anche l'esame di telegrafia. L'esame di telegrafia era tenuto da I2TAO, che era uno dei soci fondatori dell'AERE. Quindi ho avuto occasione di conoscerlo e a quel punto gli ho chiesto se non c'era uno sbocco per me. Quindi nel 75, praticamente poco prima delle ferie, ho fatto un colloquio di lavoro e il primo settembre del 75 ho iniziato a lavorare in questa ditta, l'AERE. Questa ditta costruiva apparecchiature, brice trasmittenti per radioamatori in quel periodo, ma la cosa che è poco conosciuta è che questa azienda è stata una delle prime aziende a livello mondiale a costruire un ricetrasmettitore che costasse poco, fatto come un autoradio da poter montare nelle automobili al posto della classica autoradio, comunque allora non c'erano gli estraibili, ma con qualche sistema per poterlo rimuovere. Tant'è certo. Vero che noi abbiamo costruito una zanca che allentando due bulloncini si poteva tranquillamente esportare il prodotto. E tutto è nato da lì, insomma, da questa ditta, che ha fatto appunto tante cose. Tra l'altro ho portato qui un apparecchio che poi avremo modo di vedere.
1: Assolutamente sì.
2: E quindi ho cominciato a costruire dentro nel reparto dove venivano costruite le radio, che è stato un po' il mio punto di partenza. Mi presento a lavorare, mi dicono, vedi questo qui, fa l'uguale. Io avevo già un po' di dimestichezza e quindi ho cominciato a costruire questi prodotti. Allora una delle prime cose che si fecero era la linea X, il ricevitore e il trasmettitore, e poi tutti gli altri prodotti, il rosmetro, il commutatore d'antenna, tutte le varie cosette. pian piano, passano il tempo, imparo e poi ho cominciato a fare una specie di primo collaudo dei prodotti e poi in breve tempo mi sono trovato in laboratorio a fare il primo collaudo, la prima taratura, vedere se c'erano dei problemi in produzione, di segnalarli. E poi pian piano le cose sono andate avanti e praticamente per me è stato il mio 13 al Totocalcio, perché io in 500 metri di strada a piedi andavo a lavorare in una delle pochissime realtà europee.
1: È vero, effettivamente, era una delle poche realtà europee. Perché non...
2: I soci erano tre, e una persona era un progettista, l'altro si occupava dell'acquisto materiali e l'altro era il venditore. La cosa buffa è che questa ditta è nata in un garage a Broni nel 1969, 10 anni prima di Steve Jobs, con il compito di dover realizzare un ricetrasmettitore che costasse al massimo 100.000 lire, perché un grosso rivenditore sul milanese aveva fatto questa richiesta. E per perseguire questo risultato è stata costruita questa azienda in un garage, e quando se ne parla sembra una cosa ridicola, ma ancora una volta noi italiani siamo arrivati prima.
1: Prima degli altri, prima degli effettivamente altri. È vero, la Apple è nata in un garage, che io sappia.
2: Esatto, quindi... è nata in un garage da due ragazzi, anche loro qui erano tre, e poi pian piano la cosa è cresciuta, perché comunque questo prodotto è stato fatto, ha avuto un grande successo, sono stati venduti tanti numeri. C'è stato un periodo che non si riusciva a soddisfare le richieste di mercato, poi sono stati fatti aggiornamenti, poi è nata tutta un'altra linea di prodotti. 40 anni credo, a parlarne con piacere,
1: no, infatti,
2: e sperando di tenere vive questa realtà, anche perché comunque queste tre persone sono stati molto lungimiranti, perché comunque progettare in quegli anni un prodotto e andare a reperire i materiali su Milano, che non era proprio una cosa semplice, e poi anche gestire commercialmente quello che era l'aspetto vendita, le pubblicità sulle riviste. Loro erano anche appassionati di fotografia, per cui molte foto le hanno fatte loro. Cioè, c'è stato fatto un lavoro veramente... Sono state tre persone che si sono ben mischiate e il risultato è stato interessante.
1: Certo, ma che tra parentesi l'Aere, correggimi se sbaglio, esiste ancora.
2: L'Aere è stata venduta qualche anno fa a una ditta di Desenzano del Garda che si occupa di prodotti in tecnologia ATEX, e vari dispositivi, e ha inglobato il marchio Aere, perché loro avevano bisogno di inglobare dei prodotti con determinate caratteristiche e certi tipi di omologazione, che erano prodotti che ultimamente l'Aere produceva avendo abbandonato il mercato radiomateriale.
1: Certo.
2: E quindi il marchio Aere esiste ancora e la ditta ha inglobato questo marchio, e nelle sue pagine web accenna un po' a quello che è stata la storia di questa azienda. Però loro il mercato radioamatoriale lo hanno completamente lasciato fuori, anche perché se non sei un radioamatore, se non conosci questo, non ce la fai, è impensabile
1: ovviamente
2: produrre un prodotto, capire cosa vuole il mercato. Già è difficile capirlo per chi è attore di questo mercato, poi se uno non è attore, cioè, no, non lo capisci, insomma. Diciamo che io sono stato molto fortunato, perché nella mia famiglia mi sono trovato a dover andare a lavorare per una questione economica, non ho potuto proseguire gli studi, e avere una ditta come l'Aere a Stradella, che poi sarebbe, a quei tempi credo che a livello europeo ce ne saranno state 4 di ditte che facevano radio, 4 o 5,
1: sì,
2: in Italia ce n'erano 3 praticamente, però le altre due erano meno coinvolte per quanto riguarda il discorso radioamatori. Per cui devo dire che effettivamente sono stato molto fortunato. E poi a Stradella, che è conosciuta sostanzialmente per il discorso delle fisarmoniche, c'erano delle piccole ditte di terziario impegnate nelle fisarmoniche, che avevano l'attrezzatura per fare anche dei particolari d'alluminio, che poi noi abbiamo utilizzato queste aziende,
1: certo,
2: che avevano magari meno lavoro con le fisarmoniche e sono state coinvolte da noi per realizzarci dei particolari, tipo i dissipatori che dovevano avere certe dimensioni con certi spazi, loro avevano l'attrezzatura per farlo, oppure dei particolari d'alluminio, degli schermetti. E quindi avendo questa azienda su Stradella del terziario, per cui c'è stata anche questa possibilità. Oltretutto, le ditte che fanno le scatole di imballo era una ditta che si trovava qui a Santa Giulietta,
1: sì, quindi molto vicino,
2: esatto,
1: sempre a Stradella.
2: E tutto quello che veniva fatto a livello di tipografia, perché allora la fotocopiatrice era un lusso, poi è stata presa, ma all'inizio era un lusso, veniva stampato a Broni c'era una tipografia che stampava tutte le cose, certo, per noi. Quindi
1: che Broni è appena dopo
2: attaccato Stradella,
1: Stradella,
2: certo, si sono proprio, sì, praticamente da un cartello di una città vedi quello dell'altro, ormai è quasi una
1: sì, è quasi sola, la stessa cosa la stessa adesso cosa. Come adesso, ai tempi no, adesso no, no, sì.
2: C'è sempre stato un po' di astio,
1: sì, beh, quello
2: tipico campanilismo di paese, certo, però poi in realtà si è sempre cercato di scegliere le ditte dove meglio, certo, si trovava.
3: Ma grazie anche a voi tutti, buon ascolto e a domenica prossima.
0: Ed eccoci arrivati a Stradella. Per me era il primo settembre del 1975. Io percorsi come oggi allora questa strada e venni in questa sede, quindi Stradella, a lavorare con una certa ansia, ma nello stesso tempo con un certo entusiasmo. Proprio come adesso aprii questa porta e per me qui tutto ebbe inizio. In questa sede l'aereo ebbe la maggior crescita, dove vennero prodotti i prodotti più interessanti.
4: WRMI Radio Miami International 的意大利语节目，正在播出的是 Andy Mangiarotti。要练习意大利边几步，请访问一下网站 voiceofitaly.it、andreamangiarotti.com 或 wrmi.net， 请享受 I Love Italy 意大利之声。这是一个在世界各地讲述意大利语的节目。
5: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
6: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
7: Presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com

0: Questo è I Love Italy, il vostro rotocalco in lingua italiana. 15 minuti di programma in lingua italiana. La conduzione, come sempre, il vostro Andy Mangiarotti, qua dallo studio dell'Oltrepò Pavese di Double RMI. Cari amici, come state? Tutto bene? Mi auguro di sì, io tutto ok, l'estate prosegue lentamente, mi sono dato, come spesso dico, alla visione di bellissimi film ancora su pellicola 35 mm, quindi un'estate veramente meraviglioso che ci prospetta qua dall'Italia. Ma non perdiamo tempo, salutiamo tutti gli amici ascoltatori che ci ascoltano dalle parti più disparate dal mondo. Abbiamo sempre buoni rapporti di ricezione dalla Cina, quindi salutiamo gli amici che ci sentono dalla Cina, dalla Russia, dall'Ucraina, dai paesi dell'est Europa, dall'Italia, dagli Stati Uniti ovviamente, dal nord Europa, questi bei paesi dove l'inverno è molto freddo e l'estate direi è molto molto mite, la bellissima Scandinavia. Quindi ringraziamo tutti gli amici che ci ascoltano da lì. E ora vi ricordo i contatti: se anche voi volete farci un rapporto di ricezione d'ascolto, potete scriverci una mail al mio indirizzo andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, oppure potete visitare i miei siti andreamangiarotti.com e voiceofitaly.it. Se invece volete ricevere un rapporto di ricezione direttamente da Radio Miami, la radio che si ospita, la Double RMI, potete visitare il loro sito doublermi.net.net. Lì potete richiedere la vostra cartolina QSL in formato telematico. Se invece preferite ricevere la cartolina in formato cartaceo, ricordate Double RMI PO Box 526852 Miami Florida 33152 Stati Uniti d'America.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: Comunque qua nel jingle vi viene ricordato in lingua inglese il nostro sito, nel caso ci volete scrivere attraverso voiceofitaly.it. Oh, quest'oggi c'è una puntata bellissima. Entriamo nella storia di grandi imprenditori italiani, di grandi nomi dell'imprenditoria Made in Italy. Tutti voi conoscete Jobs, Bill Gates, tanto per fare qualche nome, Però anche noi italiani avevamo un personaggio di spessore notevole. Cari ascoltatori, oggi vi vorrei raccontare la straordinaria vita di Adriano Olivetti, un visionario imprenditore e politico italiano del XX secolo che si può dire ha lasciato un'impronta indelebile proprio nel panorama industriale e sociale italiano, ma non solo italiano, direi mondiale. Nel corso della sua carriera praticamente ha reso la sua azienda, la famosissima Olivetti, un'azienda innovativa, al passo col tempo, addirittura guardava al futuro. Negli anni 30 la Olivetti ha rivoluzionato il concetto di macchina da scrivere introducendo un design molto bello, molto elegante e funzionalità avanzate che le altre macchine, le altre società concorrenti non avevano. Si può dire che la macchina da scrivere Olivetti divennero presto un simbolo di stile e precisione, non solo in Italia, ma anche negli Stati Uniti e un po' in tutta Europa, guadagnandosi una reputazione eccezionale nel settore. Ma il vero capolavoro di Olivetti fu, attenzione, non sono stati, io saluto Jeff White e tutti gli amici americani, ma non sono stati gli americani a creare il primo computer. Il suo capolavoro fu il primo computer italiano. Erano gli anni 50 e Olivetti e il suo staff visionario inventarono la ELEA 9003. Questo era un computer all'avanguardia per l'epoca, con capacità di calcolo notevoli, una programmabilità eccezionale. La Elea 9003 segnò un passo importante nella storia dell'informatica mondiale e appunto questo grande visionario che fu Adriano Olivetti aveva proprio una sede, se non sbaglio, a Pisa, e in questa Pisa, in questo laboratorio, immaginate, di scienziati futuristi, magari si sognava e si immaginava anche il futuro, e perché no, magari si immaginavano i computer attuali. Le macchine Olivetti erano apprezzate per la loro qualità affidabile e design distintivo proprio nel mondo. Oltre a dominare il mercato italiano, però l'Olivetti si espanse a livello internazionale aprendo filiali in diversi paesi, diventando un simbolo d'eccellenza nel settore delle tecnologie per l'ufficio. L'eredità di Adriano Olivetti va oltre il successo commerciale. La sua visione di unire innovazione tecnologica, impegno sociale e progresso umano ha ispirato veramente generazioni di imprenditori e anche pensatori. La Olivetti non era solo un'azienda, ma era un laboratorio di idee, un luogo dove l'arte, la cultura, il benessere dei dipendenti erano considerati parte integrante del processo produttivo. Oggi non abbiamo più i orari, si lavora sabato, domenica, eccetera. Non si pensa più al benessere dei dipendenti. Olivetti ci arrivava prima, ci pensava prima. E praticamente un uomo che ha segnato la storia, Adriano Olivetti, con le sue macchine da scrivere, il suo primo computer e soprattutto la sua visione innovativa. La sua eredità continua ad ispirarci ancora oggi, anche se purtroppo non c'è più, è scomparso negli anni 60, però le sue aziende erano un modello veramente nel mondo. Permetteva agli operai, ma anche agli impiegati, di avere turni meno estenuanti, di lavorare il giusto, ma mentre si lavorava si aveva quella serenità, quella pace interiore che permetteva, lui aveva capito, che se il lavoratore, oltre a dargli il lavoro, oltre a dargli il salario, e non caricarlo troppe di ore lavorative, ma doveva avere anche dei momenti di svago. Per questo nelle sue industrie vennero create proprio delle biblioteche dove i dipendenti magari staccavano un attimo, mezz'oretta, si leggevano un libro, poi riprendevano a lavorare, andavano a mangiare, ritornavano al lavoro. Lui aveva pensato anche questa idea di creare proprio un villaggio per i propri dipendenti, dove appunto le mamme e i figli degli operai e degli impiegati avevano la possibilità anche di acquistarsi una casa nei paraggi e di avere tutto nei paraggi, oltre alla fabbrica ma anche tutti i vari servizi, se volete, per certi versi anche quello che fece Silvio Berlusconi con Milano 2, offrire degli appartamenti ma al contempo offrire anche dei servizi per le persone che abitavano queste zone. Veramente quest'oggi è una puntata emozionante, vi confesso, sono molto molto emozionato nel citare Adriano Olivetti, che a mio avviso è stato uno dei più grandi uomini veramente d'affari italiani, ma non fu solo un imprenditore, un uomo d'affari. Per quanto concerne Olivetti, fu anche un eccellente politico e cercò proprio di portare nella politica queste idee di rinnovamento del sociale. Diciamo che era un imprenditore che certamente guardava al profitto, guardava alle vendite delle proprie macchine da scrivere, ma però teneva conto anche di una realtà sociale, diciamo così, che oltre il lavoro, oltre al salario, lui andava oltre, aveva questa visione di permettere ai propri dipendenti di ottenere anche dei diritti che spesso magari da altre parti gli erano negati. Un altro ricordo particolare è che moltissime ditte di altri paesi, tipo la Germania, erano solite negli anni 50, anni 60, visitare proprio lo stabilimento di Olivetti per vedere questo suo modo di introdurre al lavoro anche il relax che i dipendenti potevano avere, eccetera, eccetera. Quindi fu sicuramente un personaggio tra i più grandi, più grandi che la nostra nazione abbia mai avuto. Ora vi ricordo anche il numero per mandare i vostri messaggi WhatsApp, perché no, potete farlo WhatsApp o Telegram.
2: Studio Pirata oltre Popavese 377 45 63 033 377 45 63 033. I vostri messaggi WhatsApp o Telegram.
0: E potete anche comunicare con Andrea attraverso WhatsApp e anche attraverso, se vi va, Telegram. Poi purtroppo negli anni 60 Olivetti scompare, purtroppo ci lascia, e con lui se ne va anche la sua idea di lavoro. Non viene, diciamo così, confermato l'aiuto del governo italiano per sviluppare questo grandioso computer che lui e il suo staff avevano creato nel laboratorio di Pisa. Purtroppo decidono di abbandonare quest'idea. Pensate se si fosse continuato a sperimentare su magari l'informatica già negli anni 60, magari a questo punto dove saremmo arrivati. Però decidono di abbandonare questo progetto e si lanciano completamente sulle macchine da scrivere. Ovviamente, come ben sapete, come è logico immaginare, con l'avvento dei computer, dell'informatica e così via, negli anni 2000 le macchine da scrivere vengono completamente abbandonate dalle industrie e Olivetti subisce una grave crisi economica. Poi torna alla ribalta questi ultimi anni con dei personal computer dal design accattivante e che si rivolgono a una fascia di mercato medio-alta. Questo è quanto. La sua eredità continua a ispirarci ancora oggi? Secondo me sì, perché Google, lo stesso Steve Jobs, Bill Gates, secondo me loro hanno avuto queste, diciamo così, questa ispirazione verso Adriano Olivetti e tutte le persone che cercano di creare qualcosa di innovativo e di creativo. Adesso abbiamo queste start-up e chissà se ci fosse ancora Adriano Olivetti, che cosa direbbe in questo mondo sempre più connesso con la rete. Noi però rimaniamo qua sempre su Double Are Mine, sulle onde corte con il vostro Andrea. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, io ringrazio Jeff White per il prezioso spazio che ci concede sulle meravigliose frequenze di WRMI, Radio Miami International. Io saluto tutte le persone che ci sentono dall'estero. Grazie ancora per aver ascoltato I Love Italy quest'oggi, puntatona, una bella puntata dedicata ad Adriano Olivetti. Grazie ancora, cedo la linea allo studio centrale di Okeechobee. Ciao. Ciao.
3: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
4: www.andreamandinati.com

0: I Love Italy più che mai in questo periodo abbastanza crudo, un periodo veramente brutto per la nostra nazione. Siete su Radio Miami International, la WRMI. La voce che sta entrando nelle vostre case è quella di Andrea, conduttore della trasmissione appunto I Love Italy. Vi ricordo che siamo in onda su kHz 7780 pari a metri 41, su kHz 5950 pari a metri 49 oppure 5950, fate voi, e dulcis in fondo su kHz 9955 pari a metri 31. Solitamente all'interno di questa trasmissione parliamo della nostra nazione, siamo molto allegri, molto spensierati. Purtroppo in questa trasmissione di quest'oggi lo siamo un po' meno, perché come ben sapete questa brutta epidemia del coronavirus ha ormai colpito quasi tutto il mondo. E in apertura volevo ringraziare degli amici che mi hanno scritto tramite email, tra l'altro gentilissimi, anche chiedendomi la mia situazione fisica, come sto, perché come ben sapete, insomma, l'Italia è stata colpita veramente tanto da questo bruttissimo virus. Un abbraccio a Ralph che mi scrive dalla Germania, mi manda anche un rapporto d'ascolto, un Simpo 24333. E ci ha ascoltato sulla frequenza 9955 kHz e mi scrive: amo l'Italia e potrei piangere quando apprendo le ultime notizie drammatiche del coronavirus lì. È così terribile, soprattutto la parte settentrionale dell'Italia che io conosco molto bene, la Lombardia, Milano, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, dove ero stato spesso e dove ho incontrato così tanti amici italiani, ora in una situazione così brutta. Il mio cuore e i miei pensieri sono con te sempre. Grazie per aver prodotto questo programma nonostante le circostanze. Far connettere il mondo e conoscere l'Italia, sebbene la frequenza, lui dice, della WRMI dei 9955 kHz non abbia come target l'Europa, però riesco ad ascoltarti regolarmente. Con la mia semplice attrezzatura di ascolto. Grazie veramente, un abbraccio a Ralph della Germania che si sincerava insomma sulla situazione della nostra nazione. E poi un abbraccio all'amico Alberto Silva, caro amico, saluti dal Cile, ti ho scritto, come stai? Questa è la situazione in Italia, com'è la situazione in Italia? Preferisci, mi dice appunto di prendermi cura della mia famiglia e rispettare le indicazioni dell'autorità. Un saluto e un abbraccio in attesa di tue notizie. Grazie Alberto. Alberto Silva dal Cile, grazie, sto benissimo, tutto va avanti molto bene. E un abbraccio anche a Reginaldo che ci scrive dal Brasile, dal bellissimo Brasile. Ciao, come stai Andrea? Spero sia tutto bene. Grazie molto per i tuoi messaggi. Conosci la lingua portoghese? No, purtroppo no, devo essere sincero, ho utilizzato il traduttore per risponderti. Conosco lo spagnolo un pochino, il francese, è bella la lingua di Dante, e conosco anche l'inglese e il tedesco. Congratulazioni, un forte abbraccio per te e la tua famiglia. Reginaldo dal Brasile. Grazie a questi amici che mi hanno scritto e grazie anche ad altri amici che magari in silenzio hanno voluto, non so, magari far sentire la loro voce, non mi hanno scritto, però magari mi hanno ascoltato così in silenzio, magari nella loro bella nazione. Come vi dicevo, la situazione in Italia non è delle più belle, però ne stiamo uscendo piano piano, anche perché la nostra sanità è un'eccellenza mondiale. Il bello della sanità in italiana è appunto che cura tutti senza nessuna distinzione di razza e anche di portafoglio. Se venite in Italia, come è successo per i due turisti cinesi, i primi insomma che sono stati ricoverati allo Spallanzani di Roma, appunto affetti da Covid-19, scusate, sono stati curati gratuitamente. Quindi non vi preoccupate, la sanità in Italia è un'eccellenza, stiamo andando bene, tutti vengono curati, anche chi è che non ha le possibilità economiche per essere curato, come avviene in moltissimi stati del mondo. In Italia invece sarete curati anche se non avete disponibilità economiche. Ora abbiamo in linea un amico Marco, Marco Renzi, che è praticamente un cantautore milanese, è lui quello che ha fatto la mia nuova sigla che avete ascoltato, I Love Italy, e poi ha composto anche una canzone proprio I Love Italy che avete sentito in sequenza appena dopo la sigla. Abbiamo Marco al telefono. Marco, guarda, io vorrei non interromperti, ti lascio parlare, se magari ci illustri un pochino la situazione a Milano per quanto concerne la tua città, e se ci puoi parlare di tutto, insomma, cosa pensi di questo brutto periodo e così via. Marco, ti lascio la parola, non ti interrompo, vai, sei in onda su Radio Miami International. Ciao Marco.
1: Ciao. Sono Marco Arenzi da Milano, in questo momento sono in balcone affacciato sulla mia città, una città sicuramente irriconoscibile perché deserta e silenziosa, una realtà molto strana per una città come Milano. Voglio innanzitutto ringraziarti per l'opportunità che mi dai di poter intervenire nella tua trasmissione e mandarti un grande abbraccio, nella speranza di incontrarci poi più avanti, quando tutta la tempesta sarà passata, davanti magari a una bella tavolata, un buon bicchiere di vino. Saluto tutti gli amici che ci stanno ascoltando, e niente, io sono in casa da

0: Twirl those wheels!
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
0: And one, and two, and three, and four, and seven.
1: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
2: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
1: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Sei consapevoli che non possiamo far finta di nulla, cercare scusanti per non adottare le disposizioni che ci sono state date. Sappiamo tutti cosa dobbiamo fare e cosa dobbiamo non fare. E da questa esigenza, dall'esigenza di tornare il prima possibile alla vita normale, salvare la vita alle persone, uscire il prima possibile da questa situazione, è nata questa canzone che ho scritto un paio di sabati fa. E l'ho registrata in casa, in particolar modo in cucina, per cui l'audio purtroppo non è un granché, perché in casa non ho molti strumenti per poter registrare. Però l'importante è il messaggio che volevo lanciare. E il messaggio è: non solo restiamo a casa, ma restiamo a casa in maniera rigida, in maniera tale da poter adottare tutti insieme contemporaneamente tutte le disposizioni che sappiamo quali sono, in maniera sistematica, senza eccezioni, perché in questo modo e solo in questo modo riusciamo a uscire da questa situazione. E che dire, Andrea, ti ringrazio ancora, ti faccio i complimenti per la tua trasmissione, anzi le tue trasmissioni, e i complimenti anche per la bravura, perché secondo me sei un ottimo speaker, un ottimo DJ. E un saluto a tutti, grazie.

0: con questa canzone meravigliosa di Marco Renzi da Milano, che mi ricorda così tanto Bob Dylan, questa armonica bellissima. Abbiamo terminato I Love Italy anche per quest'oggi. Un abbraccio a Jeff White, a tutta la sua famiglia. Grazie Jeff per permettermi di essere ancora qua con tutti gli ascoltatori. L'Italia sta piano piano rialzando la testa e lo faranno anche tutte le altre nazioni. Un abbraccio, veramente una preghiera per i nostri angeli, medici, infermieri, OSS, tutte le persone che lavorano negli ospedali, nei pronto soccorsi, nella Croce Rossa. Un abbraccio a tutti e mi raccomando, restiamo a casa, ma pronti ancora una volta per essere pronti ad uscire e a divertirci tra poco. Dai, che tutto andrà bene. Un abbraccio a tutti, sia lodato Gesù Cristo, perché e insomma è il mese della Santa Pasqua, della rinascita, della risurrezione di Gesù Cristo, e sarà anche una risurrezione per tutti noi. Alla prossima, un abbraccio da Andrea di I Love Italy. Ciao.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
2: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
3: Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com

0: I Love Italy su Radio Miami International. Cari amici e cari amiche, come state? Spero bene. Vi ricordo che siamo in onda su Kilohertz 7730 e che purtroppo la radio in questi giorni, in questi mesi, come ben sapete, è stata colpita dall'uragano Ian, quindi abbiamo subito dei danni alle antenne e alcune frequenze sono rimaste scoperte di segnale per molto tempo. Però piano piano, grazie al nostro caro Jeff White e a tutto lo staff della WRMI, stiamo tornando in onda. Un po' tutte le frequenze si stanno riaccendendo. Una cosa molto importante, visto che le spese da sostenere che la WRMI sta sostenendo per cercare di ripristinare un po' tutte le antenne danneggiate è ingente, sul sito della WRMI.net è stata avviata una raccolta fondi proprio per garantire la riattivazione di tutte le frequenze in onde corte. Quindi potete donare sia dal sito wrmi.net ma anche sul sito GoFundMe, mi sembra. Anche in quel caso è possibile fare una piccola donazione, comunque c'è il link diretto anche sul sito di Radio Miami della WRMI per la vostra donazione, per permettere insomma alla radio di tornare in onda prima possibile. Benissimo, questo è il nostro cappello introduttivo. Se volete interagire con Andrea lo potete fare visitando i nostri vari siti voiceofitaly.it oppure wrmi.net o andreamangiarotti.com. Potete anche scriverci inviandoci il rapporto di ricezione, come si riceve la trasmissione sui 7730 kHz. Potete scrivere una mail a andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, oppure potete scrivere in formato cartaceo a Double RMI, PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Questi sono i contatti, i riferimenti. Ricordate che su wrmi.net potete anche donare qualcosa, un piccolo gesto. Se tutti doniamo qualcosa, ripristiniamo le antenne e le frequenze in onde corte, saranno presto tutte agibili, torneranno ancora a trasmettere in diretta proprio sulle numerose frequenze della WRMI. È arrivato il momento ora di parlare di onde medie, invece, con un piccolo jinglino che vi illustra la trasmissione che state ascoltando.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
2: Avvisiamo gli ascoltatori che le trasmissioni in onda media di Rai Radio 1 saranno sospese dal prossimo 11 settembre. Le audiodescrizioni dei programmi TV saranno comunque accessibili sui canali audio digitali o satellitari dedicati attivando i tasti interattivi del telecomando. Buon ascolto!
0: Il messaggio che tutti quanti non avremmo mai voluto ascoltare, purtroppo è proprio così. L'11 settembre del 2022 la RAI chiude ufficialmente le onde corte. Storia veramente di un'epoca. Ci fu lo stesso Guglielmo Macconi proprio che in analogico, si può dire, inventò le onde medie. Purtroppo questa è la notizia. Rai Way, la società che gestisce la RAI, quantomeno le onde medie, dal giorno 11 settembre ha deciso di chiudere tutte le frequenze in onde medie. Certamente non dovrebbe essere una mera questione energetica, come sottolineano i vertici RAI, visto che tutti conoscono i consumi irrisori proprio delle radioline a transistor, dove è possibile ancora ascoltare le onde medie, e l'antenna sita a pochi chilometri qua da dove vi stiamo parlando, nello studio dell'Oltrepò Pavese a Siziano, quindi in provincia di Pavia ma più verso Milano. L'antenna di Siziano e il trasmettitore è definitivamente chiuso, aveva una potenza molto limitata, 60 kW, quindi non è che ci fosse, diciamo così, un grande consumo energetico o una potenza massiccia che potesse anche disturbare il vicinato oppure creare problemi di onde elettromagnetiche. Con questo messaggio la RAI da circa un annetto diffondeva questo messaggio della chiusura imminente l'11 settembre proprio di tutti i trasmettitori e di tutte le antenne in onde medie di RAI Radio 1. Quindi ufficialmente RAI Radio 1, l'Italia, non ha più una voce di Stato sulle onde medie. Questo è quello che è accaduto, una storia veramente gloriosa di questa postazione di Siziano in provincia appunto di Pavia, una storia veramente interessante che vi invito a leggere sul web, perché trovate un sacco di articoli molto molto interessanti. Negli anni 70 la RAI vanta almeno due trasmettitori di altissima potenza. Uno era proprio situato a Siziano con 600 kW e l'altro invece a Roma, sempre con i suoi 600 kW, poi portati a 1200. Questi segnali erano ricevibili, pensate un po', in serata anche nel centro storico di Londra, senza nessun fending, prova che le alte potenze erano nettamente superate dagli ottimi sistemi di antenne create in quel periodo. E apriamo una parentesi anche sugli anni 70 delle onde medie: ci fu una radio locale che decise, per l'appunto, verso la fine degli anni 70 di trasmettere proprio sulle onde medie. Fu Radio Milano International, che annuncia con i suoi 1300 kW proprio di trasmettere sulle onde medie, nonché in FM. Radio Milano International, si può dire, è riconosciuta in Italia come la prima emittente commerciale libera a trasmettere in FM, era il 1976. Poi ci furono altre radio che ancora tuttora trasmettono sulle onde medie, tipo Radio Studio X, che vanta il primato di emittente più eccentrica d'Italia. In FM trasmette sugli 87.350 MHz e invece sulle onde medie è ricevibile sui 1583 1583 kHz, e ha anche tutto un sistema particolare anche di stereofonia. Poi ci furono altre radio Challenger, che anche questa emittente trasmetteva sulle onde medie, arrivando fino alla RAI che piano piano negli anni, da circa 20 anni, prima chiude RAI Radio 3, poi chiude RAI Radio 2 e quest'anno purtroppo ha chiuso anche RAI Radio 1 su varie frequenze. Una delle più importanti sicuramente è quella che stiamo ricordando questa sera, o quando ci ascoltate, dipende dalle giornate, anche in podcast, quella di Siziano Milano. Per onorare il grande inventore Guglielmo Marconi, che cosa si è fatto? Si è chiusa definitivamente le onde medie. Quindi pensate un po' che modo bizzarro che abbiamo noi italiani, soprattutto nella nostra TV di Stato, di onorare questo grande inventore che fu, per l'appunto, Guglielmo Marconi. Mentre la BBC continua a trasmettere sulle onde corte, noi avevamo solo le onde medie di Rai Radio 1, abbiamo chiuso anche quelle, fregandosene proprio della storia d'Italia, fregandosi proprio di quel genio che fu il grande Guglielmo Marconi.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
3: Sono lieto di poter rievocare, in poche parole, le esperienze delle prime trasmissioni radiotelegrafiche a grandi distanze, da me felicemente eseguite attraverso l'Oceano Atlantico il 12 dicembre 1901. Queste esperienze provarono conclusivamente che la trasmissione e la ricezione delle onde elettriche non erano affatto limitate, come a quel tempo credevano tutti gli scienziati, alle brevi distanze, bensì potevano essere utilizzate per le comunicazioni fra il vecchio e il nuovo mondo, e molto probabilmente anche a distanze assai maggiori.
0: Questa era la bellissima voce di Guglielmo Marconi che ci elencava i suoi esperimenti sulle onde medie e sulle onde corte. Noi siamo arrivati in fondo anche per quest'oggi. Io ringrazio tutti voi per avermi ascoltato, ringrazio Jeff White per averci concesso di trasmettere ancora una volta sui 7730 kHz. Vi ricordo che è possibile aiutare la WRMI, la WRMI, sul sito wrmi.net. È stata lanciata una petizione, una raccolta fondi proprio per aiutare la nostra radio a riposizionare le antenne, le sue poserose antenne, per permettere un po' a tutto il mondo di ascoltarci. Purtroppo l'uragano Ian ha causato dei danni enormi e ingenti anche su Okeechobee, e questo purtroppo è la situazione. WRMI.net per le vostre donazioni, per aiutare la radio a tornare ancora una volta in onda un po' in tutto il mondo. Andrea Mangiarotti è finito, io vi ringrazio per avermi ascoltato, Dio piacendo ci sentiamo prossimamente, e non ci lasciamo con che cosa? Con questo triste annuncio, lo spegnimento di Rai Radio 1 sulle onde medie. Però noi siamo fatti così, la RAI ha dato un calcio al passato, ha dato un calcio a tutto questo, dimenticandosi anche di quel grande inventore che fu Guglielmo Marconi. Grazie per avermi ascoltato, il finale sono gli ultimi minuti di vita di RAI Radio 1, li sentiamo in rigoroso silenzio. Ci sentiamo alla prossima, sempre qua, grazie per avermi ascoltato, ciao da Andrea, ciao.
4: RAI Radio 1, inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

Benvenuti sul WRMI, Double RMI. Siete all'ascolto di I Love Italy, questo contenitore mensile di 15 minuti che vi consente di compiere un viaggio alla scoperta della nostra Italia per quanto concerne la musica, il costume, la società. Noi amiamo molto parlare dell'Italia di un tempo, però c'è spazio anche per parlare dell'Italia di questi giorni. Innanzitutto vi ricordo che siamo in onda via Double RMI, Radio Miami International, sulla frequenza 7780 kHz, pari a metri 41, ci potete sentire su questa frequenza e copre vari continenti, con le poderose antenne della Double RMI in Okeechobee in Florida. Al microfono Andy Mangiarotti. Bene, abbiamo sospeso da circa un anno l'invio delle cartoline personalizzate QSL per via della pandemia mondiale di coronavirus che sta purtroppo toccando un po' tutte le nazioni. Però visto e considerato che in Italia la situazione da qualche mese a questa parte, grazie anche alle vaccinazioni di massa, sembra essere molto molto migliorata, quindi vediamo di rispondere con le cartoline QSL proprio personalizzate di I Love Italy. Giusto appunto vorrei ringraziare qualche amico che ci ha scritto in questi mesi richiedendo per l'appunto la QSL che non abbiamo potuto inviare per problemi legati appunto alla pandemia, però riprenderemo l'invio molto presto, quindi abbiamo un po' di materiale arretrato, ci scusiamo e pazientate e riceverete la cartolina QSL. Salutiamo Ralph che ci aveva scritto nel 2020 nel mese di marzo dicendoci: amo l'Italia, potrei piangere quando apprendo sulle ultime drammatiche notizie del coronavirus lì da voi, è così terribile veramente. Lui ci scriveva proprio in piena pandemia, parte del settentrionale dell'Italia, Lombardia, Milano, Modena, Parma, Piacenza e Reggio, dove ero spesso. Ho incontrato tanti amici italiani, ora in una situazione così brutta il mio cuore e i miei pensieri sono sempre con voi. Lui ci segnalava per l'appunto un ascolto sulla frequenza 9955 kHz per un Simpo 24333. Ci aveva scritto nel mese di marzo e purtroppo per colpa di questa brutta pandemia non abbiamo potuto inviare la QSL, ma lo faremo nelle prossime settimane. E poi ci ha scritto anche Raffan Ahmed dall'India e ci scrive: rispettabile signore, io sono un ascoltatore delle onde corte, delle radio ad onde corte, piego gentilmente se possibile ricevere le schede dei vostri programmi, una guida o una cartolina QSL. Sono uno studente universitario, ho diversi hobby, eccetera, eccetera. Per piacere, se mi potete inviare il mio indirizzo postale, una cartolina QSL. Lo faremo in queste settimane, caro Ahmed Raffan dall'India. Poi ci ha scritto dagli States James Reda, che ci scrive per l'appunto: vi invio un rapporto di ricezione, per piacere confermate la mia ricezione non tramite email ma bensì attraverso una cartolina QSL, e ci spiega che onestamente preferisce ricevere il cartaceo o una lettera piuttosto di una QSL elettronica. Grazie molte, ci scrive per l'appunto James C. Reda dagli Stati Uniti, per l'appunto ci segnala l'ascolto in data 7-4, perché è l'americana, praticamente gli americani mettono prima il mese e poi il giorno, invece noi siamo abituati diversamente. Comunque è un ascolto del 7-4-2021, frequenza 9955 kHz, e ci spiega per l'appunto il tutto: ottima ricezione, buon segnale, senza alcuna interferenza. Prego, inviatemi una cartolina QSL e poi mi fa anche una scheda di quello che ha ascoltato. Grazie a James C. Reda degli States.
ovviamente manderemo all'amico una cartolina QSL il prima possibile. E poi c'è un amico che ci scriveva dalla Cina un anno fa e mi riscrive, probabilmente non ha ricevuto il materiale, e mi dice per l'appunto: gentile signore, richiedo per l'appunto del materiale, sono un appassionato di media, di televisione, di radio, ma anche di turismo, di cultura di altri pianeti. Il mio hobby è collezionare ogni cosa che riguardano i media, le radio, le TV e così via. Se gentilmente mi potete inviare una cartolina QSL sarei molto molto felice. Questo era l'amico Tang Si Yao che ci riscriveva dalla Cina perché probabilmente non aveva ricevuto la precedente cartolina QSL. Sarà mia discrezione inviare il prima possibile una nuova cartolina all'amico che ci segue dalla Cina. Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano anche dalla giù, dalla Corea del Sud, perché no, anche dalla Corea del Nord, se magari ci state sentendo. Un saluto e un abbraccio anche agli amici della Corea del Nord. Bene, questi erano i saluti odierni che richiedevano cartoline QSL. Pazientate un paio di settimane, poi a seconda da dove abitate ovviamente le riceverete, un mese, due mesi, tre mesi, a seconda. C'è sempre da tenere conto che c'è sempre questa brutta pandemia in corso. Comunque noi provvederemo prima possibile ad inviare le cartoline QSL personalizzate di I Love Italy. Ora parliamo della nostra nazione, di quello che è successo in Italia, perché questo è pur sempre un rotocalco in lingua italiana. Sono successe molte cose in questi mesi, ho cercato di prendere in considerazione le cose un po' più importanti, e tra le tante cose successe ovviamente il Festival della Canzone Italiana, che quest'anno si è svolto come sempre al Teatro Ariston, però senza pubblico. I vincitori di quella kermesse canora sono risultati i Maneskin, o Maneskin, pronunciateli un po' come volete, un gruppo musicale rock italiano che si è formato a Roma nel 2016, composto da Damiano David alla voce, Vittoria De Angelis al basso, Thomas Reggi alla chitarra e Elton Torchio alla batteria. Questo gruppo, i Maneskin, hanno raggiunto notorietà in Italia nel 2017 in seguito alla partecipazione all'11ª edizione del X Factory, questo programma dedicato ai gruppi emergenti, che gli ha concesso la partecipazione X Factory, gli ha concesso di firmare un contratto con un'etichetta discografica, la Sony Music, quindi insomma non proprio poco poco, hanno firmato il primo contratto e nel 2021 hanno vinto la 71ª edizione del Festival della Canzone Italiana con la canzone Zitte e Buoni, questo brano che si è presentato al Festival della Canzone Italiana, permettetelo, un po' così lemme lemme, così molto molto rock direi, a differenza delle solite canzoni che da anni, da sempre ascoltate al Festival della Canzone Italiana. Però ci sono sempre ogni tanto negli anni anche delle divagazioni verso un po' più la musica rock. Quindi i Maneskin sono attualmente una band molto molto apprezzata grazie anche al lancio del Festival della Canzone Italiana, che hanno vinto con immenso piacere, con meritata, direi meritatamente. Poi che cosa è successo? Sono stati anche selezionati per l'edizione dell'Eurovision Song Contest, praticamente sarebbe il Festival della Canzone Europea, dove ogni nazione presenta degli artisti direi blasonati nella propria nazione, insomma. E hanno candidato i Maneskin per quanto concerne l'Italia. La 65ª edizione per l'appunto dell'Eurovision Song Contest è stato vinto dai Maneskin, quindi dopo tantissimi anni, adesso non mi ricordo esattamente quanti, forse l'ultimo vincitore fu Toto Cutugno giù di lì, quindi siamo già a 10 o 15 anni fa come minimo, se non 20. Comunque i Maneskin si sono presentati all'Eurovision Song Contest vincendo questa bella bella edizione. Non sono mancati
mancate anche le polemiche, insomma, perché come succede sempre in questi festival, sia il Festival di Sanremo, ma anche in questo caso l'Eurovision Festival, ci sono state delle polemiche verso la canzone, per l'appunto, Zitti e Buoni, perché un cantante olandese, vediamo se recupero il nome, probabilmente sì, un cantante olandese ha praticamente citato proprio i Maneskin, dichiarando che la canzone Zitti e Buoni può essere un plagio di un suo brano. Lui si chiama Joris Linsen, membro di The Vendettas, questa band olandese, e effettivamente l'attacco iniziale assomiglia un pochino a Zitti e Buoni, solo l'attacco iniziale. Vabbè, noi siamo arrivati in fondo anche per quest'oggi. Rotocorco in lingua italiana termina qua. Prima di cedere la linea allo studio di Okeechobee in Florida, ci sentiamo per l'appunto i Maneskin, i vincitori del Festival della Canzone Italiana e i vincitori anche dell'Eurofestival. Da Andrea Mangiarotti è veramente tutto. A Dio piacendo, ci risentiamo prossimamente, sempre qua sulla WRMI, Double RMI. Ciao a tutti, da Andrea. Buon proseguimento con la programmazione di Radio Miami International. Quindi ora vi facciamo sentire i vincitori assoluti del questa bellissima manifestazione, la 65esima edizione dell'Eurovision Song Contest. Vincitori assoluti, gli italiani Maneskin con Zitti e Buoni. Ciao da Andrea, bye bye, ciao.

Pronti ragazzi e ragazze? Siamo puntualissimi come un orologio svizzero, passatemi il termine. Io sono Andy Mangiarotti, benvenuti a tutti sulla WRMI Radio Miami International. La trasmissione che state ascoltando si chiama per l'appunto I Love Italy, 15 minuti in lingua italiana con la conduzione di Andrea. Siamo in onda su kHz 7780, su kHz 5950 e dulcis in fondo su kHz 9955. Oltre che le onde corte è anche possibile ascoltare la trasmissione in streaming su www.wrmi.net oppure anche sulla mia piccola web radio www.radiooltrepo.com. Guardate insomma sul sito i vari orari che la trasmissione è trasmessa. Scusate, ma sono sommerso dai fogli anche quest'oggi perché ho ricevuto un sacco di mail che richiedono appunto cartoline QSL, ma anche delle mail di complimenti. Vi ricordo ancora una volta la nostra mail ordinaria andrea@mangiarotti.org oppure la PEC andrea@pec.mangiarotti.org oppure l'indirizzo di Radio Miami, che è il seguente: l'indirizzo postale per chi chiama a scrivere come un tempo è WRMI PO Box 526852 Miami Florida 33152 Stati Uniti d'America. Se preferite insomma mandarci una cartolina come si usava un tempo. Questo è quanto. Spieghiamo un pochino ai nuovi amici cos'è I Love Italy. I Love Italy è un contenitore musicale che va in onda appunto su Radio Miami International. In 15 minuti cerchiamo di raccontarvi attraverso la musica, il cinema, il teatro e così via la nostra bella Italia. Io amo molto insomma l'Italia di un tempo. Ci sarà spazio anche a parlare proprio dell'Italia, della nostra bella gioventù. In apertura direi di mandare dei saluti. Salutiamo dei cari amici che mi hanno chiesto proprio: dai, salutaci in onda su Radio Miami. Lo faccio subito. Saluto Matteo, Marco, Samantha e Elisa, che sono belli spiaggiati in Sardegna. Un caro saluto ragazzi e ragazze, grazie per avermi ascoltato. Loro mi hanno sentito anche tramite il podcast che gira sul web. Probabilmente saranno spiaggiati con Briatore e Smaila, chi lo può dire. E poi sempre in apertura, concedetemelo, vorrei salutare altre persone che ci hanno scritto, persone veramente gentilissime. Il primo è il nostro amico Dimitri, che ci aveva scritto un po' di tempo fa dalla Russia chiedendomi proprio la cartolina QSL. L'amico Dimitri mi ha riscritto perché mi segnalava che non era ancora arrivata la cartolina QSL che avevamo inviato. Io pensavo fosse un disguido delle Poste italiane, famose insomma per i vari ritardi, invece era un disguido delle Poste sovietiche, perché Dimitri mi ha riscritto in questi giorni, mi ha detto tutto ok, ha ricevuto la nostra bella cartolina QSL. Però visto che ci ha inviato un altro rapporto d'ascolto, questa volta il suo rapporto è redatto dalla frequenza 9955 kHz, ci segnala per l'appunto Dimitri un simpo 55444. La sua ricezione è datata 3 agosto alle ore 23:45 UTC. Quindi noi manderemo con immenso piacere un'altra cartolina all'amico Dimitri. Poi ho ricevuto un'email che mi ha reso molto felice. È il primo ascoltatore che ha scritto a I Love Italy, pensate un po', dalla Repubblica Cinese. Leggiamo questa lettera. Gentile signore, mi chiamo Tang Si Yao. Sono un amante del broadcast, dei media, delle news, del turismo, della cultura in Cina. Il mio hobby è collezionare tutti i tipi di media, stazioni radio, stazioni TV, giornali, riviste, appunto, che parlano di radio e di televisione. Poi dice che sarebbe soprattutto interessato a ottenere delle informazioni su appunto dei cataloghi, delle riviste, dei DVD che parlano per l'appunto di onde corte e che parlano anche del nostro territorio italiano. Vediamo se potremo accontentare l'amico cinese magari inviandogli una brochure informativa così sul turismo che c'è per l'appunto nella mia zona, oltre ovviamente alla cartolina QSL. Poi mi invia il rapporto d'ascolto con data sabato 1 giugno 2019, frequenza 7780 kHz.
per l'esattezza ci ha ascoltato alle 20.45 UTC, sino alle 21 UTC, stazione WRMI e Low Vita Teletrasmissione, e ci segnala un SIMPO 35453. Poi ho avuto occasione appunto di scambiare due chiacchiere tramite email con l'amico cinese, per l'appunto, e mi dice: l'Italia è un paese leader nel mondo occidentale, però carino, e l'Italia è il primo paese a prendere parte al patto cinese della nuova via della seta, progetto del leader Xi Jinping e del premier Conte. Penso che il piano cinese della nuova via della seta porterà nuove scelte e possibilità in Italia, come antica via della seta negli ultimi anni. Ti chiedo una cartolina QSL, se potessi inviarmi anche la brochure, la mappa della guida turistica locale della tua zona. Saluti dalla Cina. E lui era, per l'appunto, questo caro amico cinese, si chiama Tang Xin Yao. Ti ringrazio ancora, caro amico, per avermi iscritto, per aver ascoltato I Love Italy. Prima di partire vorrei mandare un altro saluto, questa volta sono stato io, diciamo così, a richiedere una cartolina QSL alla BBC, e mi ha risposto il signor Dejan, che si occupa della relazione con il pubblico della BBC World, perché insomma anch'io ho questo hobby del radioascolto. Sono stati gentilissimi, mi ha scritto lui direttamente tramite la BBC, e mi dice, per l'appunto, che sfortunatamente il servizio della BBC in lingua italiana è stato cessato nel 1981 dopo 43 anni di trasmissione in lingua italiana. Io non so cosa dire, ci sono ancora tante radio che offrono servizi in lingua italiana, però comprendo che la mia lingua non è parlata in tutto il mondo, quindi la scelta di non introdurre più la lingua italiana nelle onde corte potrebbe essere dettato da questo. Io direi peccato, però così va la vita, cari amici e care amiche. Bene, abbiamo ringraziato tutti questi amici numerosi, vediamo se c'era qualcun altro da ringraziare. No, per ora no. Direi di ascoltarci la prima canzone e poi parleremo proprio di cinema. Prima canzone qua a I Love Italy.

0: Ale, cosa è stato qua a Augusta quest'anno che non avevamo visto per niente a Oggia?
1: In Augusta quest'anno abbiamo fatto delle vacanze intelligenti.
0: E che te?
1: Che te? E come che te? Concerti, biennale, musei, opere d'arte. Tu non mi puoi capire. Sei troppo ignorante.
0: Ma io faccio tua, se l'ha capito te lo posso capire pure.
1: No, ne, tu non lo puoi capire.
0: Ma perché?
1: Ma perché non ho capito manco io?
0: Ma riportarci come messo la paura, mi credevo che eri diventato l'occhio anziano per te.
1: Sta tranquillo, dottore, che se al mondo diventassimo tutti scienziati, le casse, i piani mercati, chi scarica più? Comunque una volta ci siamo provati.
0: Ci provo pure io.
2: Ciao, siamo ritornati da Augusta.
3: Che è cappuccino?
1: Da qua. Ci ha messo il mistrato.
3: Sì, ci ha messo.
4: Volevano comprare 18 milioni.
1: Beh, erano 30 anni che c'era questa opera d'arte, mica me ne raccolgo.
4: Ma se danno 18 milioni a lei, a me quanto mi devono dare?
1: A te pure un miliardo, solo come te trasportano a te?
4: A rimorcarci su, a me sto collo che mi frega. Ma st'altro anno le faccio.
1: Brava.
4: Pure io. Le
1: falla pure tu.
4: Intelligenti.
1: Poi ce la spieghi. Arighè, hai caricato tutto?
5: Sì, ho fatto tutto.
1: Andiamo? Agumonta, arrivederci a tutti, fate tutti e ragazze intelligenti.
6: Ed è lui il nostro Albertone nazionale in questa bella pellicola corale divisa in tre episodi. Noi vi abbiamo fatto ascoltare la voce di Alberto Sordi, che per l'appunto prende parte a uno dei tre episodi, l'ultimo. Ne prende parte sia come attore ma anche come regista. Dai, vediamo se indovinate la pellicola, è molto molto bella e spesso viene riproposta d'estate perché sono quelle pellicole, insomma, estive, vacanziere che ci piace rivedere. Sto parlando di Dove vai in vacanza, film del 1978. È un film, come ho detto precedentemente, collettivo, diviso in tre episodi indipendenti. Il primo, Sarò tutta tua, è il titolo, è diretto da Mauro Bolognini con la partecipazione di Stefania Sandrelli e Ugo Tognazzi. Il secondo episodio è intitolato Sibuana di Luciano Salce con la partecipazione di Paolo Villaggio, Gigi Reder e altri attori. E il terzo episodio è intitolato Le vacanze intelligenti di Alberto Sordi come regista, ma anche di Alberto Sordi proprio come attore con Anna Longhi. Ora vediamo un pochino di introdurre gli episodi. Nel primo episodio sarò tutta per te, Enrico Ugo Tognazzi decide di passare qualche giorno con l'ex moglie Giuliana nella villa dell'ex fidanzato di lei. Enrico contava di trascorrere un periodo romantico con l'ex consorte, come immaginate, ma all'improvviso arriveranno degli amici, i colleghi e persino l'ex fidanzato della donna, e in questo caso succederanno delle gag molto molto esilaranti. Esatto, sì. Il secondo episodio invece, Sibuana, vede Paolo Villaggio nelle vesti di Arturo, si improvvisa guida turistica per safari africani organizzati da lui stesso. Si trova a suo malgrado coinvolto nel subdolo omicidio del maturo cavalier Colombi. Io vi invito veramente di vedere questa pellicola perché non vi voglio preannunciare null'altro. E poi c'è l'ultimo episodio, il terzo episodio che abbiamo ascoltato precedentemente con la bella voce di Alberto Sordi, Le vacanze intelligenti. Le vacanze estive di Remo e Augusta Proietti, per l'appunto Alberto Sordi e Anna Longhi. Questi coniugi sono dei fruttivendoli romani molto molto veraci che amano parlare ancora in dialetto e i propri figli invece sono acculturati, hanno studiato all'università, insomma conoscono la musica classica, conoscono l'arte moderna e così via. Voi immaginate questo contrasto che i figli organizzano ai genitori, questa, come potremmo definirlo, questa vacanza intelligente in giro per l'Italia. Ecco, in questo caso nasceranno delle gag veramente esilaranti con Alberto Sordi e Anna Longhi, tipo quando per esempio visitano la Biennale di Venezia, oppure quando si recano alla necropoli a vedere per l'appunto le tombe dei defunti. Ci sarà veramente tanto tanto da ridere perché ci gira sulla torta questi figli molto molto, diciamo, malefici, amici non paghi di questa vacanza intelligente mettono anche a dieta i coniugi proietti, quindi immaginate che gag che nasceranno quando andranno in giro per i ristoranti e si vedono le persone che mangiano dei piatti tipici italiani e loro costretti a pasteggiare con un'oliva e una come potevo definirla, una fettina di insalata e così via. Questa era la pellicola dove vai in vacanza. Spegniamo anche un attimo la citazione per quanto concerne la colonna sonora, composta da Ennio Morricone per quanto concerne i titoli di testa e il brano Sarò tutta per te. Poi c'è Piero Piccioni per l'episodio Le vacanze intelligenti e Franco Bixio, Fabio Frizzi e Vice Tempera per l'episodio Si Buona. Noi siamo arrivati in fondo anche per quest'oggi. Nella conclusione vorrei ringraziare due persone. Una persona è Jeff White, l'editore appunto di Radio Miami International, e l'altra persona è Roberto Scaglione, perché grazie a loro, grazie a Jeff e a Roberto, anch'io mi sono avvicinato al mondo bellissimo del radioascolto internazionale, al mondo bellissimo delle onde corte. Diciamo che amo anch'io a fare del mio piccolo, fare del radioascolto internazionale, quindi i ringraziamenti vanno per l'appunto a Jeff e a Roberto che mi hanno introdotto in questo mondo bellissimo. Io vi saluto, vi ringrazio, noi ci sentiamo prossimamente sempre qua Radio Miami International. Ciao ciao, bye, ciao,
1: arrivederci.

0: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
1: Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com.

0: Radio Miami International, Double RMI, al microfono dalla redazione italiana c'è Andy Mangiarotti. Benvenuti a tutti in questo rotocalco che dura 15 minuti ed è in lingua italiana. La conduzione è alla regia Andy Mangiarotti. Ben trovati, benvenuti. Siamo in onda su kilohertz 7780 pari a metri 41 sulle onde corte della Double RMI, Radio Miami International. In apertura volevo salutare alcuni amici che ci hanno scritto tramite email, che chiedevano la ricezione delle cartoline QSL. Le abbiamo spedite circa un mese fa e presto le riceverete nelle vostre case, a Dio piacendo, soprattutto perché con questa pandemia solitamente è difficile magari che vengano ricevute. Non tanto perché non arrivano, perché magari ci sono controlli molto serrati alle varie dogane, magari capita che vengono bloccate, quindi speriamo che riceverete le nostre comunicazioni. Noi abbiamo appunto certificato i vostri vari rapporti di ricezione. In apertura vi ricordo i contatti, se magari ci state ascoltando sulle onde corte e volete inviarci un rapporto di ricezione, lo potete fare o tramite la nostra mail andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, oppure se amate scrivere lettere o cartoline potete scrivere direttamente una lettera alla Double RMI PO Box 526852 Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Se preferite il cartaceo scrivete direttamente a Radio Miami, che sicuramente Jeff vi risponderà con una cartolina QSL. Stessa cosa facciamo anche noi: se volete la cartolina personalizzata dei I Love Italy, scrivetemi tramite email andrea@mangiarotti.org e vi mando il tutto direttamente a casa. Quest'oggi a I Love Italy partiamo così.
1: Professore, lei cura il Covid con il plasma, ma ne usciamo fuori da questo maledetto virus?
2: Devo dire che rispetto a quello che abbiamo vissuto febbraio, marzo, aprile, maggio, ancora siamo lontani da quella stagione. In questi giorni però, come voi sapete, i contagi stanno aumentando e stanno aumentando anche i casi di polmoniti anche gravi. Noi a Mantova abbiamo ripreso a utilizzare il plasma e bastano pochissime regole per evitare che si torni indietro. Pochissime regole come il distanziamento, evitare gli assembramenti, usare le mascherine e soprattutto lavarsi frequentemente le mani. Deve diventare un'abitudine perenne, perché non sappiamo ancora quanto il coronavirus circolerà tra di noi.
1: Ecco, allora che cosa, lei ha dato dei consigli pratici adesso, ma in

0: pratica che cosa si deve fare? Illustriamo bene ai nostri ascoltatori che cosa è questo coronavirus.
1: Il coronavirus è un virus a RNA contagiante, molto contagiante. Determina la presenza del coronavirus nell'orofaringe e nel rinofaringe. Non tutti i portatori però sono diffusori, cioè non tutti i pazienti che hanno il coronavirus in orofaringe o in rinofaringe determineranno poi contaminazione di altre persone. C'è però una buona parte dei portatori che è anche diffusore, quindi bisogna evitare che il virus si diffonda. E come dicevo prima, l'utilizzo delle mascherine e il distanziamento, soprattutto nei luoghi chiusi, va preservato. Sono piccole regole, poche regole che ci permetteranno di non richiudere il paese, perché l'obiettivo è proprio quello di non richiudere questo paese, che ne avrebbe un danno economico enorme. E poche regole che ci permetteranno di ripartire anche con le scuole in presenza, cioè noi non possiamo permetterci di ripartire con le scuole a distanza.
0: Infatti il problema delle scuole è quello adesso imminente. Quindi dobbiamo per forza adoperare questi accorgimenti che lei ci...
1: Assolutamente sì. Per le scuole poi bisognerà provvedere a cercare dei percorsi che cerchino di ridurre il contagio intrascolastico e prevedere entrate diverse dalle uscite ed orari differenziati, cioè non far arrivare tutte le classi, soprattutto nelle scuole molto grandi. Bisogna cercare di differenziare, di scaglionare gli arrivi e le uscite e utilizzare le mense scolastiche solo nei casi in cui proprio vi è la necessità.
2: Avete ascoltato questo contributo che abbiamo trovato sul web, sul sito Roma dintorni notizie, Roma dintorni notizie, che trovate su YouTube. Era per l'appunto il professor De Donno, scomparso di recente, medico all'ospedale di Mantova. Giuseppe De Donno, purtroppo morto suicida nella sua casa di Mantova. Noi l'abbiamo ricordato e vi ricordo che oltre ai vari vaccini che oramai in tutto il mondo si stanno sviluppando, in Italia c'è stata e c'è tuttora una cura differente che mette in primo piano il plasma, la cura con il sangue di persone che hanno contratto il coronavirus però sono guarite. E il professor De Donno per l'appunto insisteva nel cercare di sperimentare anche questa cura. Professor De Donno, che non ha mai, diciamo così, messo in discussione l'uso dei vaccini, però con i vaccini proponeva anche questa cura. Purtroppo è morto suicida circa qualche mese fa. È un grosso peccato, perché era un ottimo medico e noi a I Love Italy l'abbiamo ricordato. Anzi, facciamo di più. C'è un articolo molto bello di Enrico Ruggeri che omaggia proprio il professor De Donno, apparso su un quotidiano, il Primato Nazionale, e ve lo vado a leggere. Ruggeri sempre molto, diciamo così, controcorrente e direi schiavo proprio di nessuno. Ruggeri omaggia De Donno, messo a tacere e delegittimato, è una tragedia. Questo secondo Enrico Ruggeri. Enrico Ruggeri, come sempre controcorrente, decide di omaggiare il medico Giuseppe De Donno, trovato morto dopo essersi suicidato nella sua casa di Mantova. Ruggeri omaggia anche il medico inventore della terapia col plasma iperimmune come cura per il Covid, sostenendo che sia stato messo a tacere, delegittimato, deriso, escluso dai programmi TV, sottointendendo forse anche dietro questo trattamento di silenzio da parte dei colleghi e stampa. Per l'appunto, secondo lui, è stato un gesto insano. La sua cura aveva solo un difetto: costava pochissimo. Continua il cantautore, prendendo una posizione netta anche contro chi sviliva i progressi scientifici di cui si era reso protagonista De Donno. Come disse De André, siamo tutti coinvolti in questa tragedia, che è anche la nostra. La citazione ovviamente fa parte della canzone del maggio

0: salute. Pensa a Cristoforo Colombo, pensa a quelli che hanno combattuto per un'idea. L'hanno fatto perché non pensavano nella salute. È chiaro che uno cerca di vivere meglio possibile, di salvaguardarsi, ma muoiono 400-500 persone di cancro al giorno, di problemi cardiovascolari e così via. Sorrido se vedo uno con mascherina che magari ha un'alimentazione disastrosa, fuma e non si è mai premurato di nulla. Mi ha minacciato di morte per le mie posizioni, morirai di Covid, così capirai, mi ha detto. Capisco che c'è l'emergenza rispetto ai protocolli, però mi preme ricordare, non possiamo rinunciare a vivere per paura di morire. È contro natura, secondo Enrico Ruggeri. Quindi è apparso questo bel articolo del cantante che ricorda il professor De Donno, giusto appunto. Vi ricordiamo che è ancora attiva in alcune strutture ospedaliere italiane la sua cura col plasma, che sicuramente ha ottenuto ottimi risultati e costa pochissimo, a differenza dei vaccini che hanno un costo esorbitante, è diventato, diciamo così, un business. Però sia io che, come faceva il professore, non ha mai messo in discussione ovviamente il vaccinarsi, però abbinato ai vaccini, magari per quei soggetti che hanno problemi di salute e non possono accedere al vaccino, si può tentare questa bella cura che il professor De Donno aveva inventato prendendo spunto da vecchie pandemie, dove proprio veniva utilizzato il plasma nelle persone guarite da un determinato virus per cercare di salvare altre persone che invece non guarivano tanto facilmente, ma dovevano passare attraverso gli ospedali. Comunque vi ricordiamo che sia la Fondazione San Matteo di Pavia, che sicuramente cercherà volontari che si mettano a disposizione per donare il proprio plasma, ovviamente volontari di persone che hanno contratto il Covid e sono guarite. Poi ci sono passi avanti anche in altri ospedali, mi pare quello di Mantova, e è un po' un modo per ricordare la memoria di questo dottore che purtroppo ci ha lasciato. Effettivamente è vero, prima era in televisione, poi è stato un pochino deriso, e è il modo migliore, direi, per omaggiare questo medico, Giuseppe De Donno, questo medico di provincia, come lui si definiva, e che con questa cura, che non costava niente, ce la metteva tutta per curare i pazienti morti per l'appunto di Covid. Bene, quest'oggi I Love Italy termina qua. Andrea Mangiarotti vi ringrazia per avermi ascoltato sulla WRMI. Vi ricordo che se volete mandarci un rapporto di ricezione lo potete fare tramite mail andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, oppure visitare il nostro sito voiceofitaly.it oppure andreamangiarotti.com. scrivetemi tranquillamente una mail e magari inviatemi anche un file dove testimoniate l'ascolto sulle onde corte, e vi mando la cartolina QSL personalizzata di I Love Italy. Se invece volete scrivere direttamente a Radio Miami, PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Potete scrivere in formato cartaceo o digitale. Andrea Mangiarotti, veramente tutto. Io ringrazio Jeff White per lo spazio e per avermi permesso di essere live sulle onde corte in moltissime nazioni del mondo. Un abbraccio, cari amici, e a Dio piacendo ci sentiamo prossimamente. Ciao da Andrea e buon proseguimento d'ascolto con le trasmissioni di WRMI. Ciao a tutti, ciao.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
2: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
3: Presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com

0: Cari amici e care amiche, benvenute e benvenuti su Double RMI, Radio Miami International. Questa è la trasmissione in lingua italiana, i 15 minuti di I Love Italy, questo contenitore che vi parla in lingua italiana e vi porta per mano alla scoperta dall'Italia sotto il profilo musicale, artistico, teatrale, cinematografico. Al microfono Andrea Mangiarotti, o se preferite al microfono Andy Mangiarotti. Queste sono le coordinate per ascoltarci. Siamo in diretta sui 7780 kHz via Double RMI, Radio Miami International. Al programma potete collaborare in molti modi, mandandoci, se volete, una mail al nostro indirizzo andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, se volete inviarci anche un rapporto di ricezione. E poi abbiamo l'indirizzo fisico proprio della radio: WRMI PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Se volete magari inviarci un rapporto di ricezione in formato cartaceo. E poi abbiamo anche il numero per mandare solo ed esclusivamente messaggi WhatsApp. Per chi scrive da fuori dall'Italia, più 39 377 456 3033, più 39 377 456 3033. Benvenuti a bordo di I Love Italy. Iniziamo il programma odierno salutando un amico che ci scrive una mail. Saluti a tutti amici di I Love Italy, io vi saluto con piacere, sono Ivan Alejandro Istahuaca Carlos, sono un ascoltatore messicano, ascolto le onde corte da più di 15 anni. Oggi ho avuto l'opportunità di ascoltare il tuo programma in lingua italiana via Radio Miami International. Questi sono i dati tecnici d'ascolto. Data 3 marzo, ora UTC 1:35, frequenza 7780 kHz e 5850 kHz per un SIMPO 55445, quindi direi ottimo potenza di segnale. Ci ha ascoltato con una radio portatile, un'antenna a filo lungo 10 metri e mi fa sapere che ha apprezzato molto il programma, il tema, il formato di I Love Italy. Ebbene, vorrei ricevere maggiori informazioni sulle frequenze e sugli orari di trasmissione del vostro programma. Vi saluto in attesa di una vostra risposta, vi mando un forte abbraccio. Ivan Alejandro dal Messico. Salutiamo Ivan Alejandro e lo ringraziamo per aver scelto la Double RMI e in specifico di aver scelto I Love Italy. Se anche voi volete scriverci, andrea@mangiarotti.org. Poi abbiamo i nostri siti internet, quello ufficiale di Radio Miami, doublermi.net, wrmi.net, o se preferite voiceofitaly.it oppure andreamangiarotti.com. Li trovate i contatti per scriverci e, perché no, anche per richiedere una cartolina QSL che ora cercheremo di inviare appena possibile, perché purtroppo è ancora presente questa brutta pandemia. Va bene, I Love Italy di quest'oggi. Recentemente si sono tenuti gli Oscar cinematografici negli Stati Uniti, purtroppo l'Italia è rimasta secco anche quest'anno, ma purtroppo il cinema italiano è un po' particolare, è difficile entrare nelle menti, insomma, di chi non è italiano e forse è anche un po' complicato far apprezzare i nostri capolavori all'estero. Benigni ce l'ha fatta, Fellini ce l'ha fatta, speriamo per il futuro. Va benissimo. Nella puntata odierna di I Love Italy continuiamo a parlare di cinema, in particolare in queste settimane si sono svolte due ricorrenze importanti. La prima è il centenario dalla nascita del grande attore romano Nino Manfredi, che per l'appunto il 22 marzo del 1921 è nato e avrebbe compiuto 100 anni. Sempre nello stesso mese di marzo è nato anche il grande Ugo Tognazzi, che quest'anno di anni ne avrebbe compiuti 99. Quindi per l'anno prossimo si prevedono grandi festeggiamenti, pandemia permettendo, a Cremona e non solo, anche a Roma verrà ricordato il grande attore cremonese. Nino Manfredi è stato ricordato attraverso un bellissimo libro scritto dal figlio e attraverso un bel po' di passaggi televisivi nei principali broadcasting network italiani. Noi di I Love Italy quest'oggi vi parliamo veramente velocissimamente di Nino Manfredi. Nino Manfredi era nato a Castro dei Volsci il 22 marzo del 1921, è stato un attore, regista, sceneggiatore, comico, cantante e doppiatore italiano. Interprete versatile, incisivo, tra i più validi e apprezzati del cinema italiano, nel corso della sua lunga carriera ha alternato ruoli comici a drammatici con notevole efficacia, ottenendo ovviamente numerosi riconoscimenti. Ha iniziato la sua carriera proprio intorno agli anni 40, quando si doveva laureare doveva praticamente prendere una laurea, doveva diventare avvocato, si laureò con 93 su 110, ma non esercitò mai la professione di avvocato, benché prese la tesi in diritto penale. Nel giugno del 47, invece, forse era più importante per lui questo, si diplomò all'Accademia d'Arte Drammatica, ed era il 47, proprio un anno dopo, no, due anni dopo terminata la Seconda Guerra Mondiale. Inizia a esordire nei vari teatri romani, storico il suo esordio al Teatro Piccolo di Roma sotto la direzione del maestro Orazio Costa nella compagnia Maltagliati Gasman, e iniziò così insomma la sua carriera di grande attore teatrale. Abbandona la prosa nel 51, quando esordisce soprattutto in alcuni cinema, però mi sembra doveroso ricordare il bellissimo la sua bellissima parentesi nel Teatro della Rivista insieme a Garinei e Giovannini. Siamo nel 62 e insieme ad Aldo Fabrizi e Bici e Valore interpreta per l'appunto Rugantino. Fece una bellissima tournée proprio con loro anche negli Stati Uniti, dove venne molto apprezzato da quegli italiani insomma che erano emigrati negli States per fare fortuna. Esordisce anche al cinema, siamo nel 49, con quelle pellicole musical sentimentali in chiave partenopea. Potremmo ricordare Torna a Napoli di Domenico Gambino, poi fa dei piccoli cammei anche con Totò in Totò e Peppino la mala femmina e in altre pellicole divertenti del periodo. Nel 56 esordisce in quella che poi diventerà la grande TV di Stato, la RAI. Erano i primi anni insomma che la RAI era in onda. Nel 56 esordisce nello sceneggiato L'Alfiere, diretto da Anton Giulio Maiano. Sempre nel 59 ottenne un importante successo di pubblico nella mitica Canzonissima, per la regia di un grande regista, Antonello Falqui. E poi a Canzonissima porta in scena la sua macchietta, il personaggio Bastiano, il barista di Ceccano, che ottenne un sacco di riconoscimenti e fece ridere veramente gli italiani di quel periodo. Sempre nel 59 fu uno dei protagonisti di Audace colpo dei soliti ignoti, diretto da Nanni Loy, sequel del fortunato film I soliti ignoti, questa volta però era diretto da Mario Monicelli. Venne inoltre chiamato a prestare la voce in alcune voci fuori campo in alcuni film, dove interpreta per l'appunto il barista di Ceccano. Qua è con Totò Fabrizi e i giovani d'oggi, siamo negli anni 60. Negli anni 60 partecipa ad altri film drammatici, alternando un po' la commedia ai film drammatici del periodo. Operazione San Gennaio del 67, diretto da Dino Risi, e poi proprio sul calare degli anni 60, al crepuscolo degli anni 60, lo ritroviamo in Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso, e sempre del 69, no, nel 68, sempre con Ugo Tognazzi in Straziami, ma di baci saziami. Questi sono gli anni 60, la chiusura definitiva del 69 con Nell'anno del Signore di Luigi Magni. Arriviamo agli anni 70, 1973, interpreta forse uno dei suoi film più belli, Pane e cioccolata, che porta veramente al cinema l'immigrato italiano in Svizzera, i sacrifici che fa per vivere. Poi C'eravamo tanti amati, sempre dello stesso Luigi Magni, Brutto, I sporchi e cattivi, Il nome del Papa Re. Ed arriviamo lemme lemme agli anni 80, quando interpreta una pellicola particolarmente divertente e carina. Sto parlando di Caffè Express.
1: Il nostro conforto, caffè Caffelungo, latte e cappuccino. Il caffè è un amico che vi tiene sveglio, ma fa stare più allegri e qualche volta evita i dispiaceri.
0: Questo era un estratto da Caffè Express, dove impersonava proprio Bagnano Michele, questo napoletano che vendeva il caffè abusivamente sulle vecchie carrozze delle ferrovie dello Stato. Ottiene anche un nastro d'argento e 5 David di Donatello. Poi nel 1990 viene chiamato per ricoprire il ruolo di Ceccarucchio, un nome del popolo che combatte e muore per la libertà di Roma. Interpreta questo ruolo sempre per il regista Luigi Magni. E poi ci sono altre cose importanti, sempre per il nostro caro Nino Manfredi, pur essendo sempre stato dichiarato ateo e abbia funerali religiosi. Dopo il funerale, il 7 giugno, nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma, alla presenza di 2.000 persone tra volti noti della politica e dello spettacolo, viene seppellito al Verano di Roma questo grande attore romano. Quest'oggi ad I Love Italy abbiamo ricordato il grande cinema italiano e abbiamo ricordato lui, il grande Nino Manfredi. Questi applausi sono tutti per lui. Bene, cari amici delle onde corte, I Love Italy termina qua. Io vi ringrazio per avermi ascoltato. Dio piacendo, ci sentiamo prossimamente, sempre sulla Dabur RMI. Da Andy Mangiarotti è tutto. Io ringrazio Jeff White per lo spazio e ci sentiamo presto. Mi raccomando, ora i programmi di Radio Miami International continuano nella vostra lingua. Da Andrea è tutto. Bye, ciao, grazie.
2: Bike sputtering on me.
3: Nah, that's not what you want on a cross-country trip.
2: Yeah, you're telling me. Looks like my journey ends here.
3: No, mate, you ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll fix your bike right up. Where you headed, anyways?
2: Oh, I'm going to Cromhenge. You ever been?
3: No, I can't say I have.
2: It's like Stonehenge, but shiny.
4: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
5: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
6: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
7: Presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com

0: I Love Italy con il vostro Andy Mangiarotti. Come state, cari amici e care amiche? È un po' di tempo che non ci sentiamo. Vi posso raccontare che ho fatto un bellissimo viaggio in Slovenia, ho visitato Lubiana, poi il lago di Bled, incantevole, nonché anche le meravigliose grotte di Postuma. Mi sono trovato molto bene, il cibo è particolare, ricco di zuppe e ricco anche di carne bollita, tra le altre cose. C'è anche la possibilità di assaggiare il goulash, quindi scusate se magari non ero molto presente in questi mesi delle mia trasmissione appunto in lingua italiana. Però siamo tornati qua dallo studio dell'Oltrepò Pavese, studio di Davola Remai, situato a Broni, per l'appunto nell'Oltrepò Pavese. Io ringrazio, lo vorrei fare, a tutti gli amici che mi hanno scritto, che hanno ricevuto le cartoline QSL, per esattezza un amico del Canton Ticino e un amico della Cina. Mi auguro che l'amico del Canton Ticino abbia ricevuto la nostra cartolina QSL personalizzata, che ho spedito io personalmente, e anche l'amico della Cina, magari lì per arrivare in Cina è un po' più farraginosa la cosa, visto la distanza. Va bene, non perdiamo tempo. Se anche voi volete farci un rapporto di ricezione, vi do tutti i vari riferimenti. Iniziamo con i miei siti. andreamangiarotti.com, da poco aggiornato, lì trovate un po' tutta la mia storia, le mie trasmissioni, che cosa faccio, lì c'è la possibilità di iscrivermi. Oppure, se preferite, potete anche visitare voiceofitaly.it. Anche su questo sito trovate tutte le informazioni sulla nostra trasmissione, su Radio Miami in italiano. Poi faremo anche una versione inglese, la sistemeremo un pochino, però dateci il tempo. Per gli amici invece che vogliono farci delle segnalazioni cartacee, vi rimando all'indirizzo di Radio Miami, della radio, PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Lì potete inviare direttamente le vostre cartoline, le vostre lettere, che vengono esaminate dal nostro caro Jeff White, e potete anche indicare un rapporto di ricezione cartaceo. Sicuramente riceverete anche in questo caso una risposta. E poi abbiamo gli altri contatti, quelli semplici, quelli consoni, diciamo così. La mia mail, che è la stessa, andrea@mangiarotti.org. andrea@mangiarotti.org, potete scrivere anche una mail per segnalarci il vostro rapporto di ricezione, oppure per segnalarci qualcosa che vi può interessare della trasmissione, oppure qualche tema dell'Italia che possiamo trattare nelle prossime puntate. Noi siamo qui per voi, per accontentarvi come possiamo, con immenso piacere.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: E ora iniziamo a parlare dell'argomento del giorno, un argomento molto divertente, molto gioioso, che ha condizionato l'Italia degli anni 80, fine anni 70, anni 80. Chi di voi non si ricorda il film di Fantozzi, quando Fantozzi alla sera arriva a casa col telecomando, tac tac tac, guarda la TV, c'era il boom delle reti locali e così via, e dopo una certa ora nel film Fantozzi si vedeva che tutti i televisori erano sintonizzati sugli stessi canali che gli ometti guardavano questi programmi per adulti, questi spogliarelli che c'erano, e non solo, anche qualcosa di un po' più spinto, diciamo così, che c'era nell'etere televisivo italiano di fine anni 70 fino a circa gli anni 90. C'era la programmazione di questi film pornografici un pochino censurati, però la maggior parte erano abbastanza crudi e così via, si vedeva proprio un po' tutto, diciamo così. Poi c'è stata una legge che ha cercato di regolamentare un po' la cosa, però non ci sono riusciti, hanno chiuso un occhio, va là, va là, va là. Quindi voi immaginate le realtà locali, le TV locali che c'erano negli anni 70, negli anni 80, oggi ovviamente non ci sono più perché la maggior parte hanno chiuso, come anche del resto le radio. Noi non siamo come gli Stati Uniti, dove c'è veramente una libertà di stampa, di informazione incredibile, ci sono radio, TV, in tutti i paesi. Purtroppo l'Italia non è così, la fanno da padrona i grandi network radiofonici e televisivi, e le radio locali e anche le TV locali oramai si contano proprio sulle dita di una mano. E vi stavo, ora però parliamo dell'argomento che stavo introducendo, un argomento molto simpatico. Le TV locali d'Italia che cosa trasmettevano la notte, beh, oltre le varie televendite? Trasmettevano questi programmi per adulti, queste trasmissioni per un pubblico maschile, diciamo così, lo ricorderete anche nel film Fantozzi. La RAI quindi si trova di fronte a queste TV locali che dopo le 23, anche prima, programmano questi film, addirittura ci sono state anche delle cose comiche, mandavano in onda per errore, magari non trasmesso l'audio di un film porno, mi ricordo, per errore nel pomeriggio di una TV e così via, capitavano queste cose. Però la RAI cosa ha pensato? E qua giustamente perdevano ascolti, perché le TV locali alla notte, insomma, avevano questa programmazione per la maggior parte riservata a un pubblico adulto. Ora però vediamo la RAI come è corsa ai ripari in quegli anni.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: La TV di Stato ha dovuto anche lei cercare di programmare determinate cose. Ovviamente non poteva trasmettere, per determinati motivi che non sto qui a elencarvi, proprio dei film pornografici molto molto spinti. Però la RAI pensò a un programma raffinato, che praticamente era un programma televisivo che magari molti di voi ricordano, chi non lo ricorda ve lo racconto alla radio. Sto parlando del Cappello sulle 23, che era un celebre programma televisivo che si può dire che ha fatto la storia della seconda serata di Rai 2. Venne trasmesso su Rai 2, Rai 1 era improponibile perché, come ben sapete, Rai 1 c'era la Democrazia Cristiana, quindi Rai 2 era già un po' più vicino ai socialisti e così via. Poi c'era la Terza Rete invece, che era più vicina invece al Partito Comunista e così via, quindi Rai 2 già un po' più soft. E allora proposero questa trasmissione che doveva servire proprio da intrattenimento erotico, però non volgare, un erotismo molto raffinato. E si pensò per l'appunto al Cappello sulle 23, che andava in onda il sabato sera di Rai 2. Stiamo parlando del 1983, è andato in onda sino al 1986. Questo spettacolo era veramente unico nel suo genere, perché praticamente ricostruiva le atmosfere attraverso la scenografia, certi dettagli anche di design, trasportava praticamente in televisione un nightclub dell'epoca. Quindi, come ben potete immaginare, c'era questa scenografia particolare con un palco pieno di lucine, c'erano i tavoletti vicino appunto al palco, tutti uomini in smoking, donne di classe e così via. E questo era praticamente il Cappello sulle 23. Hanno creato praticamente in TV un night proprio ambientato nei night degli anni 80. Ovviamente c'erano le spogliarelliste che si vedevano all'incirca verso la fine del programma, con degli spogliarelli molto raffinati e molto, molto carini. Ma non solo, c'erano anche prestigiatori, personaggi della musica, dello spettacolo, il tutto sempre con un tono molto elegante e mai provocatorio, perché la RAI non si poteva permettere, diciamo così, di proporre, tanto per intenderci, delle cose che venivano prodotte nelle realtà locali. Tra le spogliariste più famose, che poi le ritroveremo anche nel cinema del Cappello sulle 23, ricordiamo Serena Grandi, che poi fece anche del cinema, la stessa Pamela Prati, che invece veniva dal cinema italiano, dalla commedia sexy degli anni 70. Poi c'era anche Rosa Fumetto, Dracula Boom Boom, tanto per citarne qualcune. Ma non erano solamente numeri di spogliarello a rendere famoso questo spettacolo, come vi ho detto in precedenza, c'erano anche ospiti musicali di un certo spessore, sia italiani che internazionali, che si presentavano in questa atmosfera proprio da nightclub anni 70-80. Tra gli ospiti più importanti che ha calcato il palco appunto del Cappello sulle 23, come non citare la grande attrice brasiliana Fre madre Linda Balkan, che spesso era ospite appunto nel cappello sulle 23. Ora vediamo velocemente le varie edizioni. La prima edizione è andata in onda dal 1 gennaio sino al 23 luglio del 1983, era curata da Alberto Argentini e diretta da Fernanda Turvani e da Mauro Macario, con le musiche originali composte da Pino Presti e da Aldo Buonocore. Poi ci fu la seconda stagione, perché la Rai riconfermò questo spettacolo, visto che gli ascolti c'erano. La seconda stagione sono andate in onda 34 puntate, dal 15 ottobre dell'83 sino al 18 agosto dell'84, è stata curata da Alberto Argentini con la direzione musicale di Aldo Buonocore e la regia Mario Landi. Però questa volta la conduzione passò a Paolo Mosca, con la partecipazione di Federico Monti Arduini e dalla cabarettista Livia Cerini. Paolo Mosca è la sua prima conduzione, come vi ho detto si presenta vestito elegantissimo, anche lui, e attraverso il cappello sulle 23 presenta in modo direi egregio e molto raffinato gli ospiti in studio. Vediamo la terza stagione, che è stata composta da 28 episodi e dal 3 novembre dell'84 sino al 27 luglio dell'85, in questo caso curata da Raul Morales e Nini Di Lauro e diretta da Angelo Zito e Mario Landi, mentre la quarta stagione di 29 puntate dal 9 novembre dell'85 al 27 settembre dell'83 è stata scritta da Fernando Monti Arduini, sempre con Paolo Mosca, Raul Morales e diretto da Raul Morales. E ci fu anche la presentazione di questa volta Rosy Fumetto affiancata a Paolo Mosca e Federico Monti Arduini. Dopodiché il cappello sulle 23 terminò, la Rai decise che oramai era ora di cambiare genere e niente, è terminata la sua avventura attraverso la televisione di Stato e attraverso Rai 2. Il cappello sulle 23 è stato un programma molto carino, ha cercato di fare concorrenza, come vi ho detto in precedenza, alle TV locali che trasmettevano dei contenuti altamente pornografici. La Rai c'è riuscita in modo raffinato, con un erotismo raffinato. È vero che c'erano gli spogliarelli integrali, però avvenivano sempre dopo una certa ora, quando si pensa appunto che il pubblico più giovane fosse a letto, sicuramente. Un programma che ha fatto epoca e questa sera ve l'abbiamo raccontato, o quest'oggi, dipende da quando ci ascoltate, qua su Radio Miami International. Io sono arrivato in fondo, ringrazio tutti voi che mi avete ascoltato, ringrazio ovviamente Jeff White per avermi concesso di essere qua in vostra compagnia. Dio piacendo ci sentiamo prossimamente, vi abbraccio tanto, vi auguro ogni bene e scrivetemi con piacere che vi mando le cartoline personalizzate di I Love Italy. Ci sentiamo alla prossima, rimanete su Radio Miami.
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
3: www.andreamangiarotti.com

0: E benvenuti a tutti nel rotocalco che parla italiano in onda su RMI, Radio Miami International. Io sono Andy, vi sto parlando in diretta dallo studio dell'Oltrepò Pavese, resteremo insieme per circa 15 minuti qua sulle poserose antenne di Radio Miami sulle onde corte. Se volete interagire con la trasmissione per richiedere cartoline QSL oppure semplicemente per discutere con il vostro amico Andy, ricordate tutti i nostri vari siti, www.andreamangiarotti.com, poi c'è www.voiceofitaly.it e poi abbiamo il sito della radio che ci ospita, Radio Miami, che potete accedere al loro portale dall'indirizzo www.wrmi.net. You are listening to the Italian language broadcast of WRMI, Radio Miami International. On the microphone, Andy Mangiarotti. To write to the Italian editorial staff, visit the sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com, or the site wrmi.net. Enjoy listening with I Love Italy, Voice of Italy, your broadcast that speaks Italian in the world.
1: Cari ascoltatori, oggi voglio condividere con voi alcune delle lettere che abbiamo ricevuto dai nostri fedeli ascoltatori un po' in tutto il mondo. È sempre un piacere sapere che le nostre trasmissioni raggiungano e toccano persone un po' in ogni angolo del pianeta. Ci scrive Gianni Cardinali. Egregi signori, sono Gianni Cardinali. Con molto piacere ho avuto la possibilità, girando qua e là sulle frequenze delle onde corte, di ascoltare la vostra radio in lingua italiana. Era il 9 novembre del 2024, la trasmissione era un po' evanescente ma comprensibile. Ci ha ascoltato con una radio Texun PL660, antenna filare, sulla frequenza dei 15.770 kHz per un simpo 233-4-203. Gianni Cardinali da Anagni, Frosinone, Centro Italia.
2: 亲爱的听众们，你们正在收听 WRMI Radio Miami International 的意大利语节目，正在播出的是 Andy Mangiarotti。 要联系意大利编辑部，请访问一下网站 voiceofitaly.it、 andreamangiarotti.com 或 wrmi.net。 请享受 I Love Italy 意大利之声，这是一个在世界各地讲述意大利语的节目。
0: E poi abbiamo la seconda lettera di un nostro fedele ascoltatore che ci ascoltava dalla Cina, sempre molto gentile e carino, l'amico Ding Lun, che ci sentiva per appunto dalla bellissima Cina e ci scrive: cara Radio Miami, amo l'Italia, sono un ascoltatore dalla Cina, è passato molto tempo, come state? Oggi ho ricevuto il segnale dal vostro programma in italiano, erano le ore 01.15 sino alle 01.30 UTC sulla frequenza dei 5.850 kHz. Il segnale era molto forte e l'effetto di ascolto molto chiaro. Vorrei richiedere una QSL cartacea, se ci sono souvenir dalla radio e così via. Il mio rapporto di ricezione, ascolto 6 novembre 2024 dalle ore 01.15 sino alle 01.30 UTC, frequenza dei 5.850 kHz, apparecchiatura Radio Texun PL310ET con antenna esterna, luogo di ricezione città dello Jiangxin, provincia dello Jiangsu, Cina. Era l'amico Ding Lung che appunto ci scriveva: mi piacciono molto i programmi della vostra stazione, spero di ricevere la cartolina QSL cartacea. Noi abbiamo già inviato la cartolina al nostro caro amico cinese.
2: 다음은 이탈리아어로 된 당신의 텍스트의 번역입니다. 다음은 당신의 스페인어 텍스트의 번역입니다. 친애하는 청취자 여러분, 여러분은 이탈리아어로 된 WRMI, 라디오 마이애미 인터내셔널의 프로그램을 듣고 계십니다. 방송 중 앤디 망기아로티. 이탈리아어 편집부에 연락하려면 다음 웹사이트를 방문하십시오. voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com 또는 wrmi.net, I Love Italy, 이탈리아의 목소리를 즐기십시오. 이 프로그램은 세계에서 이탈리아어를 말합니다.
0: E poi abbiamo una terza lettera di un nostro amico, egregi signori, ieri sera è stato con grande piacere che ho ascoltato le trasmissioni di Radio Miami e in particolare del programma I Love Italy, sulla frequenza appunto di Double RMI. Vi invio questo rapporto d'ascolto, sarei felice di ricevere la vostra QSL via posta o email. È stato molto bello sentire l'annuncio in francese perché io abito in Francia, mi chiamo Christian Guibaud, vivo in un piccolo paese francese molto vicino al confine con il Piemonte. Del resto dovete sapere che il mio paese, che si chiama Tenda in italiano, in francese non so come possa essere Tenda, forse in italiano è Tenda, è stata terra italiana fino a settembre del 1947. Quindi questo nostro amico francese, infatti noi italiani spesso volentieri i francesi li chiamiamo i nostri cugini francesi, perché con loro abbiamo condiviso tanto, non solo magari per quanto concerne la vicinanza di confine, ma anche la storia. Abbiamo condiviso veramente tanto con i francesi. Salutiamo il nostro amico Christian Guibaud da Tende in Francia e questo è il suo rapporto di ricezione. Ascolto sabato 9 novembre 2024, ora 20:45 UTC, che corrispondono alle 21:45 ore italiana, sulla frequenza del 15.770 kHz, qualità di ricezione con codice SIMPO 35543. Dettagli del programma, trasmissione in italiano, poi ha riportato un po' quello che io ho detto e niente, grazie ancora caro amico Christian, abbiamo spedito anche a te la nostra QSL ufficiale.
2: Chères auditrices et chers auditeurs, vous écoutez les émissions en langue italienne de BWRMI, Radio Miami International. Au micro, Andy Mangiarotti. Pour écrire à la rédaction italienne, visitez les sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com ou le site wrmi.net. Profitez de l'écoute avec I Love Italy, la voix de l'Italie, votre émission qui parle italien dans le monde.
0: E abbiamo un'altra lettera molto molto gradita. Buongiorno, mi chiamo Francesco Cecconi, ho 66 anni e sono un ex dipendente delle Poste Italiane, recentemente andato in pensione. Vivo nella piccola e antica cittadina di Anagni, situata a 60 km sud da Roma. Per molti anni mi sono anche occupato della sezione news di una radio locale della mia città. La radio è il mio principale interesse extra lavorativo e l'ascolto della radio è una delle mie attività creative preferite. Gestisco un piccolo blog che si occupa di radio e media e ascolto internazionale. Poi ci dà anche l'indirizzo del suo blog che trovate su Blogspot. L'indirizzo è svwli05639fr.blogspot.com. Prediligo lo sconto delle radio vecchio stile, quelle analogiche, sulle onde lunghe, medie e corte, e ho anche una piccola collezione di souvenir dedicati alla radio, tra cui le conferme QSL delle stazioni ascoltate. Mi piace collezionare queste conferme che, grazie alla disponibilità del personale delle stazioni contattate, mi vengono inviate sia via mail che per posta ordinaria. Avendo avuto il piacere di ricevere le vostre trasmissioni e sperando di farvi un favore e di non arrecarvi troppo disturbo, ma ci mancherebbe, caro Francesco, è un immenso piacere. Vi invio il mio rapporto di ascolto che spero prenderete in considerazione per la conferma della QSL, se disponibile. Ma assolutamente, gentile Francesco, è disponibile, l'abbiamo già inviata. Un saluto a Francesco Cecconi con il suo codice SWL 10-5639 Anagni, Italia. Ringraziandovi per la vostra cortese attenzione, colgo l'occasione per inviarvi i miei migliori auguri per il vostro importante lavoro. Francesco Cecconi, Anagni. E ora vediamo i dati d'ascolto che ci ha inviato, tra l'altro con una bellissima cartolina, I Love Italy, ascolto del 2 novembre 2024, ore 20:55, frequenza del 15.770 kHz per un SIMPO 35333. Bellissima cartolina con lo sfondo appunto del suo paese, questo bellissimo paese, Anagni, in provincia di Frosinone, vicino a Roma.
2: Queridas oyentes, están escuchando los programas en italiano de WRMI, Radio Miami International. En el aire, Andy Mangiarotti. Para contactar con la redacción italiana, visiten los sitios web voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com o .wrmi.net. Disfruten con I Love Italy, la voz de Italia, el programa que habla italiano en el mundo.
0: Cari ascoltatori, per finire questa trasmissione vi voglio portare in un viaggio tra tradizione e spiritualità, unendo una meravigliosa usanza abruzzese al racconto che da secoli illumina il Natale. Siamo a dicembre, quindi vi colgo l'occasione per farvi gli auguri di un buon Natale e un sereno anno nuovo a tutti voi e al nostro caro Jeff White. Ma vediamo che cos'è questo aneddoto abruzzese. Iniziamo con una tradizione davvero speciale, tramandata nel cuore dell'Abruzzo. Fino a qualche decennio fa i bambini dell'Abruzzo non scrivevano lettere a Babbo Natale come avviene nel resto del mondo, ma bensì a Bambin Gesù, e in queste lettere non chiedevano giocattoli o regali, ma esprimevano desideri profondamente legati alla loro vita quotidiana, la salute dei genitori, la pace nei momenti difficili o semplicemente un raccolto abbondante per le famiglie, perché erano famiglie appunto di campagna. Immaginate un bambino che con le mani tremanti scrive una preghiera al bambinello, non solo un atto di fede ma un gesto di speranza, un piccolo ponte tra il cielo e la terra. E ora, come non ricordare il racconto che il cuore stesso del Natale, il racconto proprio della nascita del bambin Gesù. Vi leggo un passo del Vangelo di Luca molto bello, capitolo 2, versetti 1 e 20, che ci riporta nella notte santa, la notte di luce e di speranza, perché entra nel mondo il nostro Salvatore. Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, e è Cristo Gesù. E poi continua appunto la descrizione del Vangelo di questa notte meravigliosa, fatta di semplicità e di grandezza, quando i pastori e gli angeli si incontrano per celebrare un evento che avrebbe cambiato il mondo. È una storia che non smette mai di emozionare, di insegnarci il valore della speranza e della pace e dell'amore, che non è il valore del potere e dei soldi, ma è il valore delle piccole cose, riscoprire la gioia del Natale, non un Natale consumistico, ma bensì un Natale povero, come il bambin Gesù nella sua mangiatoia col bue e l'asinello, mamma e papà. E in conclusione, cosa potremmo dire? Che questa lettera è piena veramente di preghiera, un canto di gioia davanti alla mangiatoia. Immaginate questa bella mangiatoia, un po' povera ma al tempo stesso molto ricca. Il Natale ci invita a rallentare, a riflettere e a riconnetterci un po' con le cose essenziali, ed è questo, spero, che vogliate portare nel cuore per questo Santo Natale. A tutti voi un augurio speciale di Buon Natale e sereno Anno Nuovo da Andy, da I Love Italy. Un abbraccio e un augurio sereno anche al nostro caro Jeff White, a tutta la sua famiglia, a tutto lo staff di WRMI. Buon Natale e buon anno a tutti. Ciao dall'Italia, ciao da Andrea. Buon Natale!
3: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
4: www.andreamangiarotti.com.
2: Daumen Italia oro den dangsine texte bonyogimida. Daumen dangsine Spainer texte bonyogimida. Chinehaneun jeongchujja yeoreobun, yeoreobunun Italia oro den WRMI Radio Miami International e program-eul deukgo geosimida. Bangsong jung Andy Mangiarotti. 이탈리아어 편집부에 연락하려면 다음 웹사이트를 방문하십시오. voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com 또는 wrmi.net, I love Italy. 이탈리아의 목소리를 즐기십시오. 이 프로그램은 세계에서 이탈리아어를 말합니다.

Non ci posso credere, grazie a tutti per gli applausi. Grazie, grazie veramente per l'entusiasmo, bentornati sulla WRMI Radio Miami International, io sono Andy Mangiarotti e questa è I Love Italy, un'ennesima puntata qua su Radio Miami International che vi ricordo trasmette su kilohertz 7950 pari a metri 49, su kilohertz 7780 pari a metri 41 e su kilohertz 9955 pari a metri 31. Queste sono le frequenze dove appunto sottoscritto. Io sono Andrea, mi ripresento, buona giornata a tutti o buona nottata a seconda di quando ci ascoltate. Salutiamo anche gli amici che ci ascoltano in diretta live. Se volete collaborare con la trasmissione lo potete fare in tanti modi, principalmente visitando il sito di Radio Miami www.wrmi.net oppure il mio sito www.andreamangiarotti.com dove è possibile scrivere per richiedere la cartolina QSL, oppure per gli amanti della posta potete scrivere anche all'indirizzo di Radio Miami che è il seguente: WRMI PO Box 526852 Miami Florida 33 152 Stati Uniti d'America. Ora in apertura mi sembra giusto e doveroso salutare alcuni amici che ci hanno ascoltato, ci hanno mandato dei bei rapporti d'ascolto, quindi iniziamo la trasmissione salutando gli amici, principalmente un amico che ci ha ascoltato dalla Russia, Dimitri, che appunto ci scrive il suo rapporto d'ascolto, ci ha ascoltato il 13 di aprile alle ore 20.45 sino alle ore 21 UTC, frequenza 7780 kHz, lingua italiana, SIMPO 24332. Lui ci ha ascoltato appunto dalla Russia e si chiama Dimitri. Noi abbiamo spedito all'amico Dimitri una bella cartolina QSL. Grazie ancora Dimitri, se anche voi volete scriverci, mi raccomando, vi ho dato tutti i riferimenti, www.andreamangiarotti.com oppure www.wrmi.net. E poi salutiamo un amico italiano che ci ha scritto da Bologna, una bellissima lettera che mi ha emozionato perché mi citava per l'appunto una radio anni 70 bolognese, Radio Marilyn International. L'amico è appunto Carlo che mi scrive: caro amico, sono un radioamatore di Bologna ed ho avuto il piacere di ascoltare la sua radio il giorno 16/3/2019. Io ti ringrazio Carlo, ma purtroppo non sono io l'editore di Radio Miami, è Jeff White, una persona veramente brava, un ottimo editore. Io sono un semplice collaboratore, comunque sì, il mio sogno sarebbe quello di creare una piccola radio di paese che già esiste su internet, radiooltrepo.com, però sapete in Italia i costi sono molto alti, l'Italia non è come gli Stati Uniti che ci sono tantissime radio locali, tante radio, web radio. In Italia purtroppo ci sono i soliti network che la fanno da padroni in FM, però grazie al cielo ci sono le onde corte, le onde medie, dove possiamo ascoltare veramente di tutto. Poi continua la sua lettera appunto citando il luogo d'ascolto, Monte Donato Bologna, e mi segnala che mi ha ascoltato dalle 20.50 alle 21 sulla frequenza 7780 kHz. Dettagli del programma in italiano e in inglese: come ricevitore ha usato un Grundig Satellite 700 con antenna long wire, la qualità del segnale è scarsa con codice SIMPO 22322. Note sulla mia attività: ho iniziato questo hobby nel 1975, avevo 16 anni e praticamente sono nato con le prime radio libere in FM. Ovviamente con amici ne abbiamo creata una denominata Radio Marilyn Bologna, che restò nell'etere per alcuni mesi. In questi anni ho ricevuto e contattato migliaia di stazioni in AM, FM, USB, via cavo e anche tramite il web. La pregherei di confermare questo mio rapporto di ricezione mediante una lettera postale o cartolina QSL menzionando la data, la frequenza, l'ora di ascolto e se è possibile gradirei ricevere materiali e adesivi della stazione. Con la speranza di essere stato utile, colgo l'occasione per ringraziarla in anticipo per la sua cortesia, collaborazione e complimenti per la stazione da lei gestita
Carlo da Bologna. Carlo, io giro i tuoi complimenti a Jeff, l'editore della mitica Radio Miami International, la radio che ci ospita. Ringraziamo questi due amici. Mi raccomando, se anche voi volete ricevere la cartolina QSL, visitate il mio sito www.andreamangiarotti.com, la cartolina QSL personalizzata, oppure la cartolina di Radio Miami visitando il sito della WRMI.net. E ora, per quanto concerne la prima canzone che vorrei dedicare ad entrambi gli amici, sia a Dimitri dalla Russia che a Carlo da Bologna, torniamo ancora una volta, direi di avvolgere il nastro come si faceva un tempo e tornare ai mitici anni 80. Ecco qua, riavvolgiamo il nastro, va.

0: però poi la band è tornata nel 1986 e nel 1987 con questo singolo meraviglioso, veramente una voce stupenda questa del cantante, mi ricorda molto i Depeche Mode. E nel 1987 si era anche insediato Mikhail Gorbaciov, che fu l'ultimo presidente, l'ultimo segretario del Partito Comunista, perché poi si sciolse, come ben sapete, l'Unione Sovietica, e è stato anche, diciamo così, l'autore proprio della perestroica e della glasnost, non solo nella politica ma a nostro avviso anche nella musica, perché questa canzone insomma è veramente stupenda e ha permesso a questa band di farsi conoscere in tutto il territorio. Ringraziamo ancora Dimitri dalla Russia e Carlo da Bologna per averci ascoltato. I Love Italy, purtroppo ragazzi, sono triste perché termina qua, veramente abbiamo finito, però prima... Oh, scusate, mi squilla il telefono, vado a rispondere. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Niente che palla.
0: Sono Andrea, chi è che è al telefono?
1: Tizza.
0: No, no, c'è un... No, sei un muso.
1: Sei stupenda, sì. Pien di butto.
0: Ma dai, grande.
1: E dopo ci sono
0: anche
1: molto
0: zigari. Ah, capisco.
1: Molto zigari.
0: Sì.
1: Ci sa anche
0: ma ah, ah,
1: c'è Danube, da
0: sì.
1: Contenti firmamente.
0: Ah, dimmi, ma quando mi hai invitato? Sì, e infatti, grazie, era Tisa che clamoroso ci ha telefonato.
1: Sì. Pensavo di andarci più tardi.
0: Ma sei ancora qua? Sì, dimmi,
1: vai quando vuoi. Comunque, in ogni caso, scaricare.
0: Sì, dimmi. Va bene, dimmi. Sì.
1: Tirza,
0: Tirza, sì, grazie, grazie, grazie, sì, ciao Tirza, sì, grazie, grazie, ciao, ciao bello, ciao, ciao, ciao, grazie. No, non ho parole. Ragazzi, ringraziamo anche Tirza che è venuto a trovarci direttamente dagli anni 80 qua sulla WRMI. Noi siamo giunti al termine, io ringrazio ancora una volta tutti gli amici che ci hanno ascoltato, chi è che ci ha scritto, e se volete continuare a farlo potete farlo o all'indirizzo della radio, proprio l'indirizzo in formato, adesso non trovo il foglio, scusate, volete farlo nel formato cartaceo, potete scrivere alla WRMI, scusate, PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Oppure potete anche visitare il mio sito www.andreamangiarotti.com, scrivermi una bella mail e io vi mando la cartolina personalizzata QSL di I Love Italy. Io ringrazio ancora una volta Jeff White per avermi permesso di essere in onda con voi. È stata una bella puntata questa. Noi, a Dio piacendo, ci ritroviamo prossimamente. Ciao ciao, un salutone dal vostro amico Andy. Ciao ciao e grazie ancora. Grazie, grazie per gli applausi. Troppo gentili, troppo gentili. Grazie, ciao ciao ciao ciao. Ciao.

0: I love Italy.
1: I love Italy.
0: No, non ci posso credere. Ben trovati a tutti da parte di Andy Mangiarotti. Sono veramente, veramente molto emozionato, perché insomma è un privilegio e un onore essere in onda qua sulla WRMI Radio Miami International. Giusto appunto in apertura un caloroso saluto a Jeff White e a tutto il team che ospita questo mio programma, questo nuovo programma per quanto concerne il 2018. Il titolo l'avete ascoltato in precedenza, è I Love Italy. Ma spieghiamo un pochino a grandi linee, giustamente essendo la prima puntata.

80. Che cos'è I Love Italy? I Love Italy è un salotto radiofonico, come lo chiamo io, il salotto di Andy, dove insieme a voi mi piacerebbe ricordare le cose che amate della nostra Italia, che possono essere cose veramente frivole, come non so se ricordate la vittoria degli azzurri al mondiale in Spagna, dove si fermò veramente una nazione. Ecco, questi avvenimenti, anche se magari possono essere considerati comuni, però insomma ci hanno fatto tutti riunire accanto alla nazionale e alla nostra nazione. Prima puntata che vorrei dedicare a tutti gli amici e tutte le amiche che ci ascoltano dagli Stati Uniti, dall'Europa, dal Latino America, dal Medio Oriente. In particolare la prima puntata è dedicata alla storia degli immigrati italiani. Voi sapete insomma che noi siamo un popolo che abbiamo viaggiato molto, soprattutto in passato, e pensate che l'immigrazione prima è stata settentrionale. Stiamo parlando insomma verso la fine del 1800, per l'esattezza l'immigrazione degli italiani proveniva dal Piemonte, dal Veneto, dal Friuli Venezia Giulia, e diciamo così, dopo nella seconda parte, nel XX secolo per l'esattezza negli anni 20, invece l'immigrazione ha toccato il meridione d'Italia. È questo l'argomento di questa notte. Magari ci sta ascoltando qualche nonno, qualche bisnonno che è emigrato negli Stati Uniti o in Europa. Se volete raccontarci la vostra storia, lo potete fare qua al salotto radiofonico di Andrea, scrivendoci una mail a andrea@mangiarotti.org, oppure visitando i nostri siti www.voiceofitaly.it oppure ilove.com. Ecco, questo vorremmo sapere, insomma, se magari i vostri nonni vi hanno raccontato com'è stata la loro vita da immigrati negli Stati Uniti oppure in Europa. Ci piacerebbe insomma saperlo in questo 2018. Magari i vostri parenti sono scomparsi, però voi conservate ancora la loro storia, che magari potrebbe essere partita negli anni 30 in alcuni paesi, non so, della Campania, della Sicilia, della Calabria, e che sono andati per l'appunto negli Stati Uniti a fare fortuna, magari ad aprire pizzerie, ristoranti, eccetera, eccetera. Prima puntata appunto dedicata a tutti questi amici immigrati all'estero. Un saluto doveroso va anche invece a chi è che è immigrato negli anni 50 in Europa, in particolare verso la Germania, la Svizzera, il Belgio, dove c'erano tantissimi italiani in Belgio appunto che hanno reso grande questa nazione lavorando nelle miniere, nei ristoranti, aprendo locali, eccetera, eccetera. Giusto per voi dedicata la prima canzone, che diciamo così è stata un plebiscito, perché su Facebook avevo aperto un post dove chiedevo ai miei amici di segnalarmi una canzone di Enrico Caruso. Me ne hanno segnalate due e quindi le mettiamo tutte e due. Enrico Caruso è un po' il simbolo, direi, degli immigrati italiani all'estero. Magari mentre si prendevano questi traslantantici, scusate, mi sono un attimo impappinato, che andavano verso le Americhe, appunto, oppure in Europa, in sottofondo c'era sempre immancabile una canzone di questo grandissimo tenore napoletano che noi andiamo a riascoltare qua a I Love Italy.

una voce eccezionale, quella del tenore Enrico Caruso, con il brano Tu Canucchiagn in dialetto napoletano. Avete sentito che estensione di voce veramente notevole. Poi negli anni la nostra bella Italia ha avuto altri tenori degni di nota, però Caruso sicuramente è uno dei più grandi. Siete sempre qua al salotto radiofonico di Andrea sulla WRMI Radio Miami International. Questa è I Love Italy, prima puntata dedicata a tutti gli amici e tutte le amiche immigrate all'estero, in particolare presumo i vostri nonni, i vostri bisnonni che sono partiti con la valigia piena di sogni verso gli Stati Uniti, verso New York, Philadelphia, Boston, Miami e così via. Volete raccontarci la storia della vostra famiglia, la storia dei vostri nonni che sono migrati all'estero per fare fortuna? Scriveteci a andrea@mangiarotti.org oppure visitate i nostri siti voiceofitaly.it oppure ilove-centraleitaly.com. E ora parliamo proprio di Caruso velocemente. Pensate un po', è stato il primo cantante, Enrico Caruso, a incidere proprio il primo disco. Nell'11 aprile del 1902 a Milano, Caruso incise 10 dischi con l'aria dell'opera per conto della casa discografica inglese Gramophone and Typewriter Company. Il cantante napoletano fu il primo a cimentarsi con grande successo nella nuova tecnologia, fino a allora snobbata dagli altri cantanti. Fu il primo artista nella storia a vendere più di 1 milione di dischi con l'aria Vesti la giubba, dall'opera di Pagliacci, incisa per l'appunto negli Stati Uniti nel 1904 e nel 1907 per l'etichetta Victor III. Il singolo della Victrola, nella versione di Caruso, venne premiato con il Grammy of Award nel 1975. E visto che, come vi ho detto, ho avuto un sacco di richieste, due amici mi hanno richiesto due brani di Caruso differenti e noi ne ascoltiamo un altro. Per l'esattezza, due cari amici, Giuseppe e Paola, l'amica Paola che è una scrittrice e su Facebook mi segnalava questo brano di Enrico Caruso che andiamo subito ad ascoltare.

E con questa voce meravigliosa del tenore Enrico Caruso abbiamo concluso Star Trek, abbiamo concluso I Love Italy, Star Trek era il mio precedente programma, sempre in onda qua sulla WRMI. Enrico Caruso con Fenesta che luciva, bellissima. Abbiamo fatto una puntata dedicata a tutti gli italiani all'estero, in particolare a tutti i vostri nonni, bisnonni che sono immigrati appunto all'estero. Se avete una storia da raccontarci lo potete fare tramite email a andrea@mangiarotti.org. E nel finale una comunicazione: i programmi che state ascoltando di Radio Miami sugli 11.580 kHz all'incirca dall'8 di gennaio li potrete ascoltare sulla frequenza 7.780 kHz, che è una frequenza un po' più bassa, diciamo così, e per il periodo invernale l'ascolto è migliore. Quindi tutti i programmi che avete ascoltato sino ad ora sugli 11.580 kHz dall'8 di gennaio, che è appunto che è appena partito, li potete sentire sui 7.780 kHz, e quindi anche I Love Italy la sentirete su questa frequenza. Questo sino al termine dell'inverno, poi l'editore Jeff White e la radio decideranno se mantenere ancora attiva la frequenza 11.580 kHz. Io vi ringrazio, ci ritroviamo, Dio piacendo, prossimamente sempre su Radio Miami International. Ciao ciao, grazie.

Benvenuti a tutti e a tutte su Radio Miami International. Questa è la WRMI e il programma che state sentendo è I Love Italy. Al microfono il vostro Andy Mangerotti. Questa trasmissione è in lingua italiana e dura circa 15 minuti. Ovviamente qua in diretta su Radio Miami International. Vi ricordo che siamo in onda in via sperimentale su kHz 7780 pari a metri 41, su kHz 5950 pari a metri 49 e su kHz 9955 invece pari a metri 31. Ci potete ascoltare anche in diretta streaming sul sito della wrmi.net. Ricordate wrmi.net per ascoltarci in streaming. Invece ci potete sentire sulle onde corte nelle frequenze precedentemente menzionate. Questa trasmissione, come vi dicevo, dura all'incirca 15 minuti e solitamente parliamo dell'Italia con magari delle curiosità del mondo cinematografico, musicale e così via. Però visto che quando arriva dicembre e anche gennaio, ma soprattutto dicembre, tutto diventa più magico, questa è una puntata per l'appunto natalizia, dove il sottoscritto vi farà gli auguri e personalmente farò una piccola riflessione sulle numerose mail che ho ricevuto in questo anno che piano piano sta terminando. È stato un anno carino, diciamo così, sotto il profilo appunto radiofonico, perché mi hanno scritto tantissimi amici. Io rispondo personalmente e devo dire che ho ricevuto veramente tanta corrispondenza, alla faccia di tutte quelle persone che dicono che le onde corte e le onde medie, insomma, sono passate. Assolutamente non è vero, perché con le nuove tecnologie le onde corte e le onde medie, a mio avviso, hanno ripreso nuova vita, nuovo interesse. Molti giovani si avvicinano al radioascolto, molti giovani ascoltano anche le onde corte. Io vi ringrazio per questo, è stato un anno meraviglioso, siamo stati insieme tantissimo, abbiamo discusso di tutto, però in questa trasmissione non sentirete musica di sottofondo, perché ci dobbiamo preparare a Santo Natale, dobbiamo far entrare nelle nostre case il bambino Gesù, appunto. Quindi ho deciso di rimanere in silenzio per quanto concerne la musica. Parleremo, poi alla fine sentiremo una canzone di Natale, però come sottofondo non ho messo nulla, perché mi piace ricordare il Natale così, no? Con trepida attesa, in silenzio, così, in silenzio, su Radio Miami International. Io sono Andrea. E ora salutiamo degli amici che ci hanno mandato dei rapporti di ricezione tramite email. Allora, salutiamo l'amico Martin che ci scrive dalla Cecoslovacchia, giusto? E mi scrive: caro signore, ho 37 anni, sono un radioamatore, mi piace ascoltare le onde corte, le onde medie e le onde lunghe dalla Cecoslovacchia. E mi scrive per l'appunto che ha una piccola stazione di ricezione in una piccola città vicino a Tobur, nella Boemia meridionale, circa a 80 km da Praga, e lui da casa sua riesce a comandare questa stazione. Quindi ha una stazione posizionata, posso immaginare dalle bellissime foto che mi ha mandato, magari un pochino in campagna, lontano dai rumori indiscreti, lontano da tutte le varie interferenze, e grazie a questa sua stazione riesce a monitorare veramente molto bene le onde corte e anche le onde lunghe. Mi dice che mi ha sentito per l'appunto il sabato 16 novembre, stava monitorando per l'appunto la mia trasmissione via WRMI. Ci ha sentito sulla frequenza 7780 kHz e mi dice che il mio programma è molto bello, un bel formato, mi fa sapere che adora l'Italia, gli italiani, lo stile italiano e anche il mare. A me piace il clima italiano, dice per l'appunto Martin. Qui in Repubblica Ceca, io vivo a Brov, fa freddo, gentilissimo. Sto inviando un rapporto di ricezione della tua trasmissione datata 16 novembre 2019. Ho ascoltato I Love Italy alle 20.45 UTC, sino alle ore 21 UTC, frequenza 7780 kHz, posizione Boemia meridionale, Kinov, la mia stazione da remoto. E ci segnala un simpo molto buono, 45 43
434, buona ricezione e segnale forte, ma a volte in dissolvenza. Nell'arco della nottata, sulla frequenza 7780 kHz, mi fa sapere che il segnale migliora e la WRMI si ascolta sempre molto bene. Noi all'amico Martin gli manderemo in questi giorni una bellissima cartolina QSL. Poi salutiamo l'amico Patrick che ci ha ascoltato invece dall'Austria. Ciao, ci scrive, dato che il mio hobby è ascoltare stazioni delle onde corte e le onde medie, mi ha fatto molto piacere ascoltare la tua trasmissione I Love Italy. Ho 42 anni e sono interessato al radioascolto da circa 29 anni. Spero che questa relazione sia di tuo interesse. Posso darti anche maggiori dettagli se lo ritieni opportuno. No, sei stato gentilissimo, hai scritto già tutto, si può dire. Ci ha ascoltato il 9 novembre 2019, data d'ascolto appunto e orario 20:45 sino alle ore 21 UTC, frequenza 7780 kHz tramite la WRMI, potenza del segnale ricevuto qua in Austria a Leipzig scarsa, interferenza da altre stazioni nessuna, il mio voto complessivo è segnale leggermente scadente. Poi ci manda proprio i suoi dettagli, che cosa ha ascoltato, che tipo di canzoni ha sentito e così via. Ha legato una registrazione in MP3, l'aveva fatto anche precedentemente l'amico Martin, che ci aveva inviato anche delle foto della sua stazione in remoto. Quindi noi ringraziamo l'amico appunto Patrick dall'Austria e l'amico Martin dalla Cecoslovacchia. Se anche voi volete mandarci i vostri rapporti di ricezione, oppure anche semplicemente i saluti, un messaggio tramite email e così via, potete scrivere a andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org. Oppure, se preferite scrivere in formato cartaceo, potete mandare il rapporto di ricezione al WRMI PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Vi ricordo che rimarremo insieme ancora per qualche minuto, giusto il tempo per augurarvi buon Natale, e lo facciamo in modo speciale quest'anno. Auguriamo a tutti buon Natale leggendo un piccolo passaggio dall'omelia del Santo Padre dell'anno scorso, e parla proprio dell'attesa che i pastori avevano nell'attendere la nascita del Salvatore. Lui appunto in questa omelia dice, io ne prendo proprio un pezzettino, dice appunto che i pastori attendono l'arrivo del Signore e dice che anche noi dovremmo fare come i pastori, attendere il Signore, ma non si può attendere il Signore sul divano dormendo. Infatti i pastori si muovono, andarono senza indugio, dice il testo. Non stanno fermi come chi si sente arrivato e non ha bisogno di nulla, ma vanno lasciando il gregge incustodito. Rischiano per Dio. E dopo aver visto Gesù, pur non essendo esperti nel parlare, giustamente, vanno ad annunciarlo. Tanto che tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette dai pastori, che ai tempi venivano considerati magari anche analfabeti. Questo per farvi capire che certe volte uno può avere la Ferrari testa rossa, quello che vuoi, o avere una scarsa Fiat Uno, ma non sono queste le cose che contano nella vita, sono altre. Bisogna attendere tutti svegli il nostro Salvatore. Attendiamo dunque tutti svegli e andiamo virtualmente verso Betlemme, scusate. La strada anche oggi è in salita, va superata la vetta dell'egoismo, non bisogna scivolare nei burroni della mondanità e del consumismo. Voglio arrivare a Betlemme, Signore, perché è lì che mi attendi, e accorgermi che tu, deposto in una mangiatoia, sei il pane della mia vita. Ho bisogno della fragranza tenera del tuo amore per essere a mia volta pane spezzato per il mondo. Prendimi sulle tue spalle, buon pastore, da te amato.
potrò anch'io amare e prendere per mano i fratelli. Allora sarà Natale, quando potrò dirti: Signore, tu sei stato tutto, tu sai che io ti amo. Queste erano le parole dell'omelia del Santo Padre dell'anno passato. Noi ci prepareremo anche quest'anno ad ascoltare una nuova sua omelia, una nuova sua messa. Però mi piaceva ricordare ora, in questo giorno di festa, tutte le persone sole, visto che siamo in diretta anche sulla WRMI, tutti i clochard che sono nelle strade americane, sono veramente tanti. Persone che, se non hanno un'assicurazione, non possono curarsi. In Italia la situazione non è certo delle più belle. Salutiamo tutte queste persone. Quest'anno, questo Natale, lo dedichiamo a tutte queste persone sole, ai clochard, alle persone anziane, alle persone che non hanno nessuno, che hanno perso la fiducia nella vita, hanno perso la fiducia di vivere, di guardare anche al prossimo. Un piccolo gesto per un Natale veramente meraviglioso. Dovrebbe essere Natale tutto l'anno. Le televisioni ci ricordano con gli spot che è arrivato il Natale, dai primo di dicembre iniziano a bombardarci, panettoni, pandori, si vede il nonnino che fa il regalo alla ragazza. Dopo, quando finisce il Natale, le luci si spengono e le persone sono dimenticate. Non dimentichiamoci mai delle persone che soffrono, non dimentichiamoci mai di chi è solo, di chi non può avere neanche un pezzo di pane. Quest'anno lo dedichiamo a tutti i clochard che vivono negli Stati Uniti, che vivono in Italia, che vivono in tutto il mondo, soli, abbandonati in mezzo a una strada. Che questa trasmissione le possa dare un calore umano veramente a tutti. Io sono arrivato in fondo, io ringrazio ancora una volta Jeff White, tutto lo staff di Radio Miami International. Faccio gli auguri a Jeff, a tutta la sua famiglia, auguri di buon Natale e di buon anno. E gli auguri li faccio anche voi, cari ascoltatori e care ascoltatrici delle onde corte che ci state seguendo qua su Radio Miami. Noi prossimamente torneremo ancora in onda con un programma musicale dove si parlerà di musica. Quest'oggi invece solo parole, perché accoglieremo il Santo Natale in silenzio, così. Accoglieremo il Natale, la nascita del bambino Gesù, in modo silenzioso, senza sottofondo e senza musica. Il vostro Andy Mangiarotti vi ringrazia, vi rinnovo l'appuntamento, Dio piacendo, prossimamente, sempre su Radio Miami. E per voi e per le vostre famiglie io auguro uno splendido Natale e un meraviglioso anno nuovo. Vi abbraccio tanto, vi ringrazio per la fedeltà, vi ringrazio per i rapporti d'ascolto, di ricezione, per il bene che mi volete. Io pregherò per voi, pregherò per tutte le vostre famiglie. Buon Natale e buon anno da I Love Italy. Ciao a tutti, buon Natale, buon anno, buon Natale, buon anno.

0: Estate, estate, calda estate 2022. Benvenuti a tutti su Double RMI, questa è WRMI Radio Miami International e la trasmissione che state ascoltando è I Love Italy con il vostro Andrea Mangiarotti. Quindi la redazione italiana di Radio Miami è qua per intrattenervi con i nostri 15 minuti nella lingua di Dante, di Petrarca e così via. Va bene ragazzi, come state? Qua c'è veramente caldo, in Italia ci sono delle temperature tropicali, sembra di essere nel Latino America. Anzi, salutiamo tutti gli amici che ci sentono anche dall'America Latina, salutiamo anche chi ci ascolta invece dall'Europa, dagli Stati Uniti, dal Canada, dall'Europa dell'Est, Nord Africa e così via. Però I Love Italy potete essere, se vi va, anche voi grandi protagonisti, potete scriverci, potete visitare il nostro sito e, se vi va, mandarci un rapporto di ricezione. Io sono Andy Mangiarotti. Vediamo ora le coordinate per interagire con I Love Italy. Potete innanzitutto visitare il mio sito andreamangiarotti.com, lì trovate tutti i vari contatti per interagire con me. Poi c'è il sito della trasmissione voiceofitaly.it, nonché anche il sito dell'emittente che ci ospita, wrmi.net. Lì potete anche inviare un rapporto di ricezione telematico. Se volete proprio mandarci un rapporto di ricezione per farci sentire, insomma, come si sente la radio nella vostra nazione, abbiamo la mia mail andrea@mangiarotti.org, oppure abbiamo anche il numero per mandare messaggi WhatsApp, se scrivete fuori dall'Italia, 0039 377 45 630 33, per i vostri rapporti di ricezione tramite WhatsApp. Se poi invece siete magari un pochino antichi, vi piace ancora scrivere con carta e penna, vi rimando l'indirizzo nella radio: WRMI PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. In quel caso potete mandare una cartolina o una lettera al nostro caro Jeff White e a tutto lo staff di Double RMI. Prima di incominciare la trasmissione, vi ricordo il nostro sito, il sito per interagire con il programma e per scriverci, se vi va, tramite mail. Il sito è questo.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: E questo è il sito di I Love Italy per interagire con Andrea come volete. Apriamo ora gli argomenti di questa calda estate. 40 anni fa, per l'esattezza, l'11 luglio del 1982, un grande successo per gli appassionati di calcio. Gli azzurri superarono i tedeschi per 3-1 e vinsero il terzo titolo mondiale, appunto, per nazioni del calcio. Quindi, se siete tifosi, ricorderete questa data memorabile: 11 luglio 1982, l'Italia campione del mondo. E un mondiale che è veramente rimasto nella storia. Sono passati proprio 40 anni da quel 1982, eravamo in Spagna e la nazionale italiana era anche un pochino, diciamo così, derisa dai vari critici sportivi, giornalisti sportivi, perché si presentava a questo mondiale un pochino rimaneggiata. Poi, tra le altre cose, c'era il grande Enzo Berzot che aveva escluso sia Pruzzo che Beccalossi, mettendo in nazionale un Paolino Rossi, che era un centravanti della Juve, lo dico magari per gli amici e le amiche che non sono sportive, che veniva da 2 anni di espulsione dai campi calcistici. Quindi Berzot rischiò, ovviamente contro la critica, contro tutti i vari giornalisti che gli diedero contro e non solo, portando Rossi in nazionale. La prima fase, bisogna essere sinceri, non fu eccezionale. Nel primo girone l'Italia giocò contro la Polonia, il Camerun e il Perù, e praticamente collezionò 3 pareggi. e passò al turno successivo per il numero di reti segnate rispetto proprio al Camerun, quindi questo spareggio, l'Italia è passata al turno successivo per il numero di reti segnate rispetto al povero Camerun. Poi cosa capita? Nel girone dell'Italia c'è questo mini girone dove l'Italia si trova ad affrontare niente di meno che Argentina, quindi salutiamo gli amici dell'Argentina, e il Brasile. E l'Italia, pensando un po', riuscì a bloccare il grande Diego Armando Maradona e anche Arthur Coimbra Zico, proprio grazie alla bella difesa che Berzot aveva pensato, e l'Italia batte sia l'Argentina che il Brasile. Quindi due vittorie e l'Italia vola alla grande in semifinale. In semifinale si trova di fronte una Polonia, gioca una partita discreta, vince per 2-0, e attenzione, Paolo Rossi iniziava già a segnare anche contro l'Argentina e il Brasile. Paolo Rossi era scatenatissimo, Pablito il goleador veniva chiamato, e l'Italia batte per 2-0 anche la Polonia e vola in finale, finalissima contro la Germania Ovest, a cui si gioca veramente tutto la nostra nazionale. Tra le altre cose, sugli spalti c'era anche il simpatico presidente appunto Pertini, che si trovava nella delegazione italiana a fianco alla delegazione tedesca, adesso non mi ricordo che erano i ministri ospiti. Comunque anche il nostro Sandro Pertini diede spettacolo quando l'Italia segnava, quando segnava Oriali, Tardelli, quando segnavano insomma Rossi, scusate, quando segnava Rossi, Altobelli e così via, si alzava in piedi con questa pipa che diede appunto l'immagine di una nazione comunque allegra, simpatica, che oltre magari all'ottima posizione per quanto concerne gli stati più industrializzati, l'Italia insomma amava il calcio, e tramite il calcio gli italiani dimenticavano, passatemi in termini, magari un pochino i problemi della loro vita, si sfogavano e facevano come il nostro presidente Sandro Pertini con la pipa e con appunto questa felicità. Italia campione del mondo era l'11 luglio del 1982. Questo è il primo argomento. Secondo argomento, estate, siamo sempre negli anni 80, nella maggior parte delle città italiane da circa 10 anni c'è questa moda di proiettare le pellicole all'aperto, il cosiddetto cinema sotto le stelle, quindi se venite in Italia sicuramente potrete vedervi una pellicola sotto le stelle. Tornando sempre al 1980, 82, forse un po' più in là, diciamo anni 80, beh, non mi ricordo la data precisa, vi voglio consigliare un film bellissimo che è stato presentato in concorso alla 78esima mostra internazionale del cinema di Venezia, dove ha vinto tra le altre cose il Leone d'Argento. Sto parlando di È stata la mano di Dio, un film molto bello di Paolo Sorrentino con un giovanissimo attore, Filippo Scotti, bravissimo, che interpreta Fabietto. Poi c'è anche un immenso Tony Servillo che fa per l'appunto il papà di Fabietto, e la trama è questa: Napoli anni 80, Fabietto vive un'adolescenza spensierata in compagnia dei genitori, per l'appunto Saverio e Maria. E la prima parte del film è bellissima perché fa veramente tanto ridere, ricorda un pochino vagamente Amarcord di Fellini, con questa famiglia allungata con tanti parenti e così via. Quindi ve lo consiglio, lo potete vedere quest'estate in giro per l'Italia nei vari cinema all'aperto. E poi la seconda parte purtroppo è drammatica, perché accadranno delle cose purtroppo per il giovane Fabietto, che scoprirà a sue spese anche che la vita non è tutta rosa e fiori. Lui dice di essere stato salvato da Diego Armando Maradona, ma perché Diego Armando Maradona lo salverà non ve lo posso dire, se non vi tolgo il gusto di vedere questo capolavoro, questo ennesimo capolavoro. È stata la mano di Dio, fin dal 2021, scritto e diretto da Paolo Sorrentino. Quindi ve lo consiglio, magari se ci state sentendo anche dagli Stati Uniti lo potete vedere sicuramente su qualche piattaforma oppure acquistare direttamente il DVD. È stata La mano di Dio, film bellissimo che ci proietta nella meravigliosa Napoli degli anni Ottanta. Noi abbiamo finito, vi ringrazio ancora una volta Jeff White per lo spazio e per avermi permesso di essere in onda in varie nazioni del mondo, grazie ancora. Ricordate I Love Italy, voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com, doublerami.net. Da Andrea tutto, Dio piacendo, ci risentiamo prossimamente sempre qua su Radio Miami International. Buon proseguimento con le trasmissioni nelle vostre lingue del cuore qua su Radio Miami. Ciao, alla prossima, un salutone dell'Andreone. Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.

0: Torniamo in onda su Radio Miami International, di conseguenza sulle onde corte. Questa è I Love Italy, il vostro contenitore che parla italiano in 15 minuti. Alla conduzione, come sempre, il vostro Andy Mangiarotti, qua dagli studi dell'Oltrepò Pavese. Resteremo insieme per circa 15 minuti ospitati sulle poderose antenne di Radio Miami situate a Okeechobee in Florida. Ci potete sentire su svariate frequenze. Io vi cito le principali: 7730 kHz, i 15.770 kHz, e poi c'è anche un'altra frequenza dei 5.850 kHz. Comunque vi invito sempre a visionare il sito www.wrmi.net, perché il programma potrebbe subire delle variazioni di emissione, quindi date un occhio sempre a www.wrmi.net, oppure potete anche dare un occhio al mio sito www.andreamangiarotti.com oppure www.voiceofitaly.it. Lì trovate tutti i vari riferimenti per ascoltarci un po' di biografia di questa trasmissione. In apertura, come sempre, abbiamo tanti saluti da fare quest'oggi. Saluto e ringrazio ancora una volta Graziano, Andrea e Roberto del programma Spazio Obiettivo di X, in onda ogni domenica mattina alle ore 11 ora italiana, 10 UTC, sulla mitica frequenza dei 9610 kHz di AVR Italia. Quindi saluto Roberto, Graziano e Andrea, perché mi hanno concesso una simpatica chiacchierata domenica 19 novembre 2023. Ora iniziamo a leggere qualche rapporto di ricezione ricevuto. Caro signor Andy Mangiarotti, spero che tutto stia procedendo bene. È stato un piacere ascoltare il tuo programma in italiano qua dall'Australia. Ah, formidabile. Desidero inviare il mio rapporto di ricezione come segue: data della trasmissione 22 novembre 2023, orario di trasmissione 01:15 UTC, 01:30 UTC, frequenza dei 5850 kHz, quindi siamo stati ascoltati in Australia. Il simpo che l'amico Bruce Lee ci ha citato è 34333. Poi mi ha menzionato i dettagli dell'ascolto, ciò che ho detto e ciò che ho parlato. Commento finale: qualità sufficiente, nessuna stazione interferente, qualche rumore di fondo, anche se non capisco l'italiano, sono contento di poter ascoltare la tua trasmissione per caso. L'Italia è un paese magnifico, affascinante, davvero molto desiderabile. Ci ha ascoltato con un ricevitore Kiwi SDR, antenna loop full way 80 metri, in allegato un breve file audio registrato appunto il 22 novembre. Ho ascoltato l'audio, è interessante, veramente interessante. Grazie all'amico Bruce Lee. Continuiamo dall'Australia, continuiamo con un altro rapporto di ricezione, questa volta dall'amico cinese. Cara Double RMI, amo l'Italia, sono un ascoltatore dalla Cina, ho ricevuto il segnale del vostro programma in lingua italiana data appunto 4 novembre 2023 alle ore 21 UTC, sino alle 21:15 UTC, sulla frequenza del 15.770 kHz, segnale molto forte, l'effetto di ascolto è molto chiaro. Vorrei chiedere una cartolina QSL cartacea, anche la QSL va benissimo, se ci sono dei souvenir del programma e così via. Il mio rapporto di ricezione è il seguente: orario di ricevimento 4 novembre 2023, 21:15 UTC, frequenza 15.770 kHz, apparecchiatura ricevente, radio Texun PL310ET con antenna esterna, luogo di ricezione lo Jiangjin, provincia dello Jiangsu, Cina. Ricezione ordinaria, riesco a sentire l'audio, ma c'è un po' di rumore di sottofondo. Proprio il mese scorso, ottobre, ho finalmente ricevuto la mia QSL di settembre da parte vostra. Mi piace molto la cartolina con il vostro contenuto. Mi piacciono tutti i programmi della vostra stazione e se potete gentilmente inviarmi un'altra cartolina QSL. E poi l'amico cinese ci ha riscritto, perché io ho risposto, è doveroso farlo a tutti gli ascoltatori, e la sua risposta è molto bella, vi vado a leggerla. Caro Andrea, è stato un piacere ricevere una risposta così calorosa e amichevole da parte vostra. Non so quando ho iniziato a nutrire un forte interesse per lei, per i programmi che conduce, nonché per Double RMI. Hai ragione, anche se siamo lontani l'uno dall'altro, perché io gli ho scritto che siamo molto lontani, però la radio ci unisce, i segnali di trasmissione ci collegano strettamente. Attendo con ansia il suo programma ogni sabato alle 21 UTC, domenica alle, appunto, domenica orario cinese. Grazie al suo programma la mia vita si è arricchita, quindi vi ringrazio molto e vi dico sinceramente grazie per la vostra compagnia di quest'anno. Sono sicuro che la nostra amicizia durerà per sempre. Come ha detto lei, la Cina e l'Italia sono entrambi paesi antichi con una lunga storia e civiltà. Il rapporto tra i due paesi durerà sicuramente per sempre. Questo è il mio desiderio e quello di tutto il popolo cinese che ama la pace, bellissima. Spero che nel prossimo 2024 il vostro show migliori sempre di più e che il vostro pubblico cresca. Grazie ancora per aver prodotto e trasmesso un programma così bello, vi auguro tutto il meglio. Auguri dalla Cina. Auguri caro Ding Lun, gentilissimo come sempre. Ora dalla Cina torniamo alla nostra bella Italia, un altro bel rapporto di ricezione, lo vado immediatamente a leggere. Rapporto di ricezione per il programma I Love Italy, Double RMI. Buongiorno, ieri sera ho avuto l'opportunità di ascoltare attraverso le trasmissioni di WRMI il vostro programma I Love Italy. Di seguito riporto i dati della mia ricezione, data di ascolto 9 dicembre 2023, orario 21.01 UTC sino alle 21.14 UTC, frequenza dei 15.770 kHz, qualità della ricezione e SIMPO 35222, segnale mediocre, presenza di un forte rumore di falding. Ricezione, utilizzo il Sony ICF201D con antenna filare. Qui i dettagli del programma ascoltato, programma in lingua italiana alle 21.02, annuncio orario e frequenza della trasmissione, indirizzi per rapporti di ricezione e così via. Poi mi ha ricordato quello che ho detto, di che cosa abbiamo parlato, eccetera, eccetera. Gigi Nadali da Milano, grazie veramente anche a te Gigi, e appena possibile spediremo la QSL cartacea, perché adoro, come ben sapete, le QSL cartacee, non certo le cartoline, quelle virtuali. Certo, li mandano moltissime radio, però io sono un personaggio, come si suol dire, all'antica. E ora vi voglio parlare di una cosa molto carina, anche se il promozionale è in inglese, perché ci ascoltano in tutto il mondo. Comunque adesso poi vi spiego di che cosa si tratta. Lo lanciamo in onda.
1: In a world where every voice can make a difference, yours can change lives. I offer my vocal talents or voiceover services, in short, my voice, for radio spots, promotional content, and jingles, with the entire compensation donated to charitable works. Your promotion will not only sound good, but will also do good. Together, we can turn every word into a step towards a noble cause. Contact me now, and let's unite our voices for the common good.
2: www.andreamandinati.com.
0: E questo era il promozionale che abbiamo fatto in lingua inglese, perché ci ascoltano in tutto il mondo. Però in breve, che cos'è? Ringrazio la mia amica Sara che insieme a me collabora alle trasmissioni di una radio locale italiana, possiamo dire anche il nome, e salutiamo anche gli amici di Radio Cantù FM 89.6 nel caso fossero all'ascolto, sicuramente qualcuno c'è all'ascolto, quindi io li saluto. la nostra Sara di questa radio mi ha dato un'idea. Un giorno mi fa: ma perché non mi fai un jingle per un cliente? Ho detto: va bene, te lo faccio, però ovviamente non voglio nulla. E ho fatto questo jingle, poi mi è venuto lo spunto, ho pensato: ma perché non facciamo un qualcosa di carino e soprattutto benefico? E allora ho pensato questa cosa: se vi piace la mia voce che state ascoltando, potete contattarmi, ovviamente potremmo fare una breve collaborazione, potrei prestare la mia voce, se vi va, per farvi un jingle, una pubblicità, uno spot e così via. Il ricavato di quello che voi dovreste retribuirmi verrà completamente

0: talents, or voiceover services, in short, my voice, for radio spots, promotional content, and jingles, with the entire compensation donated to charitable works. Your promotion will not only sound good, but will also do good. Together, we can turn every word into a step towards a noble cause. Contact me now, and let's unite our voices for the common good.
1: www.andreamandinati.com.
2: Grazie ancora per avermi ascoltato, io sono arrivato in fondo, ringrazio Jeff White e tutti voi per avermi ascoltato ancora quest'oggi qua da Double RMI. Addio piacendo, ci sentiamo prossimamente, sempre con un nuovo episodio, un nuovo appuntamento di I Love Italy. Buongiorno a tutti o buona nottata, dipende da quando ci ascoltate nella vostra nazione. Grazie ancora Jeff e un salutone e un abbraccione dal vostro Andy Mangiarotti. Ciao ciao, grazie, ciao.
3: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
4: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
1: www.andreamandinati.com

Questo è I Love Italy, il vostro rotocalco in lingua italiana. 15 minuti di programma in lingua italiana. La conduzione, come sempre, il vostro Andy Mangiarotti, qua dallo studio dell'Oltrepò Pavese di Double RMI. Cari amici, come state? Tutto bene? Mi auguro di sì, io tutto ok, l'estate prosegue lentamente, mi sono dato, come spesso dico, alla visione di bellissimi film ancora su pellicola 35 mm, quindi un'estate veramente meravigliosa che ci prospetta qua dall'Italia. Ma non perdiamo tempo, salutiamo tutti gli amici ascoltatori che ci ascoltano dalle parti più disparate dal mondo. Abbiamo sempre buoni rapporti di ricezione dalla Cina, quindi salutiamo gli amici che ci sentono dalla Cina, dalla Russia, dall'Ucraina, dai paesi dell'est Europa, dall'Italia, dagli Stati Uniti ovviamente, dal nord Europa, questi bei paesi dove l'inverno è molto freddo e l'estate direi è molto molto mite, la bellissima Scandinavia. Quindi ringraziamo tutti gli amici che ci ascoltano da lì. E ora vi ricordo i contatti: se anche voi volete farci un rapporto di ricezione d'ascolto, potete scriverci una mail al mio indirizzo andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org.

0: andreamangiarotti.org, oppure potete visitare i miei siti andreamangiarotti.com e voiceofitaly.it. Se invece volete ricevere un rapporto di ricezione direttamente da Radio Miami, la radio che si ospita, la Double RMI, potete visitare il loro sito doublermi.net. Lì potete richiedere la vostra cartolina QSL in formato telematico. Se invece preferite ricevere la cartolina in formato cartaceo, ricordate doublermi PO Box 526852 Miami Florida 33152 Stati Uniti d'America.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: Comunque qua nel jingle vi viene ricordato in lingua inglese il nostro sito, nel caso ci volete scrivere attraverso voiceofitaly.it. Oh, quest'oggi c'è una puntata bellissima. Entriamo nella storia di grandi imprenditori italiani, di grandi nomi dell'imprenditoria Made in Italy. Tutti voi conoscete Jobs, Bill Gates, tanto per fare qualche nome, però anche noi italiani avevamo un personaggio di spessore notevole. Cari ascoltatori, oggi vi vorrei raccontare la straordinaria vita di Adriano Olivetti, un visionario imprenditore e politico italiano del XX secolo che si può dire ha lasciato un'impronta indelebile proprio nel panorama industriale e sociale italiano, ma non solo italiano, direi mondiale. Nel corso della sua carriera praticamente ha reso la sua azienda, la famosissima Olivetti, un'azienda innovativa, al passo col tempo, addirittura guardava al futuro. Negli anni 30 la Olivetti ha rivoluzionato il concetto di macchina da scrivere introducendo un design molto bello, molto elegante e funzionalità avanzate che le altre macchine, le altre società concorrenti non avevano. Si può dire che la macchina da scrivere Olivetti divennero presto un simbolo di stile e precisione, non solo in Italia, ma anche negli Stati Uniti e un po' in tutta Europa, guadagnandosi una reputazione eccezionale nel settore. Ma il vero capolavoro di Olivetti fu, attenzione, non sono stati, io saluto Jeff White e tutti gli amici americani, ma non sono stati gli americani a creare il primo computer. Il suo capolavoro fu il primo computer italiano. Erano gli anni 50 e Olivetti e il suo staff visionario inventarono la ELEA 9003. Questo era un computer all'avanguardia per l'epoca, con capacità di calcolo notevoli, una programmabilità eccezionale. La ELEA 9003 segnò un passo importante nella storia dell'informatica mondiale e appunto questo grande visionario che fu Adriano Olivetti aveva proprio una sede, se non sbaglio, a Pisa, e in questa Pisa, in questo laboratorio, immaginate, di scienziati futuristi, magari si sognava e si immaginava anche il futuro, e perché no, magari si immaginavano i computer attuali. Le macchine Olivetti erano apprezzate per la loro qualità affidabile e design distintivo proprio nel mondo. Oltre a dominare il mercato italiano, però l'Olivetti si espanse a livello internazionale aprendo filiali in diversi paesi, diventando un simbolo d'eccellenza nel settore delle tecnologie per l'ufficio. L'eredità di Adriano Olivetti va oltre il successo commerciale. La sua visione di unire innovazione tecnologica, impegno sociale e progresso umano ha ispirato veramente generazioni di imprenditori e anche pensatori. La Olivetti non era solo un'azienda, ma era un laboratorio di idee, un luogo dove l'arte, la cultura, il benessere dei dipendenti erano considerati parte integrante del processo produttivo. Oggi non abbiamo più i orari, si lavora sabato, domenica, eccetera, non si pensa più al benessere dei dipendenti. Olivetti ci arrivava prima, ci pensava prima. E praticamente un uomo che ha segnato la storia, Adriano Olivetti, con le sue macchine da scrivere, il suo primo computer e soprattutto la sua visione innovativa. La sua eredità continua ad ispirarci ancora oggi, anche se purtroppo non c'è più, è scomparso negli anni 60, però le sue aziende erano un modello veramente nel mondo. Permetteva agli operai, ma anche agli impiegati, di avere turni meno estenuanti, di lavorare il giusto, ma mentre si lavorava si aveva quella serenità, quella pace interiore che permetteva, lui aveva capito, che se il lavoratore, oltre a dargli il lavoro, oltre a dargli il salario, e non caricarlo troppe di ore lavorative, ma doveva avere anche dei momenti di svago. Per questo nelle sue industrie vennero create proprio delle biblioteche dove i dipendenti magari staccavano un attimo, mezz'oretta, si leggevano un libro, poi riprendevano a lavorare, andavano a mangiare, ritornavano al lavoro. Lui aveva pensato anche questa idea di creare proprio un villaggio per i propri dipendenti, dove appunto le mamme e i figli degli operai e degli impiegati avevano la possibilità anche di acquistarsi una casa nei paraggi e di avere tutto nei paraggi, oltre alla fabbrica ma anche tutti i vari servizi, se volete, per certi versi anche quello che fece Silvio Berlusconi con Milano 2, offrire degli appartamenti ma al contempo offrire anche dei servizi per le persone che abitavano queste zone. Veramente quest'oggi è una puntata emozionante, vi confesso, sono molto molto emozionato nel citare Adriano Olivetti, che a mio avviso è stato uno dei più grandi uomini veramente d'affari italiani, ma non fu solo un imprenditore, un uomo d'affari. Per quanto concerne Olivetti, fu anche un eccellente politico e cercò proprio di portare nella politica queste idee di rinnovamento del sociale. Diciamo che era un imprenditore che certamente guardava al profitto, guardava alle vendite delle proprie macchine da scrivere, ma però teneva conto anche di una realtà sociale, diciamo così, che oltre il lavoro, oltre al salario, lui andava oltre, aveva questa visione di permettere ai propri dipendenti di ottenere anche dei diritti che spesso magari da altre parti gli erano negati. Un altro ricordo particolare è che moltissime ditte di altri paesi, tipo la Germania, erano solite negli anni 50, anni 60, visitare proprio lo stabilimento di Olivetti per vedere questo suo modo di introdurre al lavoro anche il relax che i dipendenti potevano avere, eccetera, eccetera. Quindi fu sicuramente un personaggio tra i più grandi, più grandi che la nostra nazione abbia mai avuto. Ora vi ricordo anche il numero per mandare i vostri messaggi WhatsApp, perché no, potete farlo WhatsApp o Telegram.
2: Studio Pirata oltre Po Pavese 377 45 63 033 377 45 63 033. I vostri messaggi WhatsApp o Telegram.
0: E potete anche comunicare con Andrea attraverso WhatsApp e anche attraverso, se vi va, Telegram. Poi purtroppo negli anni 60 Olivetti scompare, purtroppo ci lascia, e con lui se ne va anche la sua idea di lavoro. Non viene, diciamo così, confermato l'aiuto del governo italiano per sviluppare questo grandioso computer che lui e il suo staff avevano creato nel laboratorio di Pisa. Purtroppo decidono di abbandonare questa idea. Pensate se si fosse continuato a sperimentare su magari l'informatica già negli anni 60, magari a questo punto dove saremmo arrivati. Però decidono di abbandonare questo progetto e si lanciano completamente sulle macchine da scrivere. Ovviamente, come ben sapete, come è logico immaginare, con l'avvento dei computer, dell'informatica e così via. Negli anni 2000 le macchine da scrivere vengono completamente abbandonate dalle industrie e Olivetti subisce una grave crisi economica. Poi torna alla ribalta questi ultimi anni con dei personal computer dal design accattivante e che si rivolgono a una fascia di mercato medio-alta. Questo è quanto. La sua eredità continua a ispirarci ancora oggi? Secondo me sì, perché Google, lo stesso Steve Jobs, Bill Gates, secondo me loro hanno avuto queste, diciamo così, questa ispirazione verso Adriano Olivetti e tutte le persone che cercano di creare qualcosa di innovativo e di creativo. Adesso abbiamo queste start-up e chissà se ci fosse ancora Adriano Olivetti, che cosa direbbe in questo mondo sempre più connesso con la rete. Noi però rimaniamo qua sempre su Double Are Mine, sulle onde corte con il vostro Andrea. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, io ringrazio Jeff White per il prezioso spazio che ci concede sulle meravigliose frequenze di WRMI, Radio Miami International. Io saluto tutte le persone che ci sentono dall'estero. Grazie ancora per aver ascoltato I Love Italy, quest'oggi puntatona, una bella puntata dedicata ad Adriano Olivetti. Grazie ancora, cedo la linea allo studio centrale di Okeechobee. Ciao. Ciao.
3: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
4: www.andreamandinati.com

0: I Love Italy, il nostro programma su RMI, WRMI, Radio Miami International. I Love Italy è il vostro contenitore in lingua italiana che dura 15 minuti appunto su Radio Miami International. Cari amici e care amiche, come state? Tutto bene? Spero che le giornate proseguano bene. Siamo nel mese di dicembre, quindi il mese di Natale, e quest'oggi puntata speciale dedicata ovviamente al Natale. Parleremo di tante cose e in apertura vi ricordo, come dico spesso, tutti i vari riferimenti per ascoltarci. E sentiamo questo jingle e poi vi spiego come sentire I Love Italy.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: Quindi questo era il nostro sito, se volete interagire con il programma, voiceofitaly.it, poi c'è anche www.rmi.net e andreamangiarotti.com, lì trovate i vari modi per inviarci un rapporto di ricezione. Se volete la cartolina personalizzata di I Love Italy, visitate voiceofitaly.it, scrivetemi una mail e vi manderò la vostra cartolina personalizzata di I Love Italy, tra le altre cose nuova cartolina che abbiamo progettato. Ora però arriviamo ai numerosi ringraziamenti. Innanzitutto ringrazio tantissimo Graziano, Andrea e Roberto del programma Spazio Obiettivo di X, in onda sulle onde corte ogni domenica mattina alle ore 11, ora italiana, sono le 10 UTC, sulla mitica frequenza dei 9610 kHz di AVR Italia, radio voce della speranza, la radio per l'appunto della Chiesa Avventista del Settimo Giorno. Ringrazio gli amici di AVR Italia, Voce della Speranza, perché sono stato ospite appunto domenica 19 novembre, abbiamo fatto una bella chiacchierata sulle onde corte su Radio Miami International. Andrea ha appunto raccontato la storia affascinante di RMI. Poi c'è stato l'amico Graziano, che tra le altre cose abita a pochi chilometri qua dallo studio dell'Oltrepò Pavese, quindi saluto anche Graziano, e Andrea e Roberto appunto di AVR Italia, quindi salutiamo Roberto, Graziano e Andrea di questa mitica emittente che trasmette sulle onde corte, la AVR. Andiamo avanti ora con i saluti. Salutiamo un amico che ci ha ascoltato dall'Australia e ci ha mandato anche un rapporto di ricezione, leggiamo la sua email. Caro signor Andy Mangiarotti, spero che tutto stia procedendo bene, è stato un piacere ascoltare il suo programma italiano qua in Australia. Desidero inviare il mio rapporto di ricezione come segue. Data della trasmissione 22 novembre 2023, orario di trasmissione UTC 01:15-01:30 UTC, frequenza dei 5850 kHz, lingua italiana, per un simpo 34333. Dettagli, mi ha detto appunto cosa ha ascoltato, praticamente ha fatto un report di quello che la mia voce ha detto. Qualità sufficiente, nessuna stazione interferente, qualche rumore, anche se non capisco l'italiano, sono contento di poter ascoltare la tua trasmissione per caso. L'Italia è un paese magnifico e affascinante, davvero molto desiderabile. Ricevitore Kiwi SDR, antenna Loop Way 80 metri. È in allegato un breve file audio registrato appunto dalla sua trasmissione. Se i dettagli sono corretti, ti prego di confermare con una cartolina QSL cartacea, se possibile una cartolina proprio cartacea, è molto apprezzata. Cordiali saluti, l'amico Bruce Lee dall'Australia, che tra l'altro ricorda anche un grande personaggio appunto giapponese, Bruce Lee. Grazie ancora Bruce Lee, ti manderemo sicuramente la cartolina cartacea, perché io adoro mandare cartoline in formato cartaceo, non la mail. La vedo un po' fredda inviare un rapporto di ricezione, confermare un rapporto di ricezione tramite email, ma anche inviarlo, perché anch'io invio rapporti di ricezione alle radio che trasmettono sulle onde corte. Prossimamente la manderò appunto una richiesta di QSL alla Voice of Korea. E ora abbiamo un altro amico, il caro amico che ci scrive dalla Cina. Cara Radio Double RMI, amo l'Italia, sono un ascoltatore della Cina. Oggi ho ricevuto il segnale del vostro programma in italiano alle ore 21:15 UTC sulla frequenza dei 15.770 kHz. Il segnale è molto forte, effetto di ascolto è molto chiaro. Vorrei richiedere una QSL cartacea, anche qualche altro gadget o souvenir del programma, eccetera eccetera. Il mio rapporto di ricezione è il seguente: orario di ricevimento 4 novembre 2023, orario d'ascolto diciamo così, ascolto effettuato sulla frequenza da 15.770 kHz, 21 UTC, apparecchiatura di ricezione Radio Texun PL310ET con antenna esterna, luogo di ricezione città di appunto Jiangsuin, provincia dello Jiangsu. Ricezione ordinaria, riesco a sentire l'audio, ma c'è un po' di rumore. Il simpo è 43434. Proprio il mese scorso di ottobre ho finalmente ricevuto la vostra QSL di settembre, che è molto carina. Noi ne manderemo un'altra all'amico che ci ha ascoltato appunto dalla Cina. Ding Lung, dallo Jiangjin, provincia dello Jiangsu. Scusate, ma è un po' complicato per me il cinese. E poi un amico che ci scrive invece attraverso la nostra paginetta Facebook, la potete trovare, potete passare a mettere un mi piace, basta cercare I Love Italy Double RMI Radio Miami International, ci trovate su Facebook, ci sono io con la mia faccia e potete scrivermi anche lì. Questo amico Giuseppe Gecchele ci scrive proprio attraverso la nostra paginetta Facebook. Le scrivo in quanto avevo ascoltato una trasmissione e avevo compilato un rapporto di ricezione con il modulo che c'è nel sito di Double RMI con data 2/9/2023. Gradirei ricevere la QSL. Può verificare? Grazie. Cordiali saluti, Giuseppe Gecchele. Caro Giuseppe, il sito della radio è gestito dal nostro caro Jeff, che sicuramente ti invierà la QSL della radio se hai compilato con i tuoi dati corretti. Sicuramente Jeff ti manderà una QSL, ovviamente ci vuole un po' del tempo perché riceve tante QSL, riceve tanti rapporti di ricezione, quindi inviare QSL ci vuole anche dei mesi. Quindi se invece preferisci ricevere la nostra QSL, scrivimi tramite email andrea@mangiarotti.org, ci compili un rapporto di ricezione e te la invio con immenso piacere. Lascia anche il tuo indirizzo vero e proprio e ti mando il tutto. Ora direi ragazzi e ragazze di entrare nel vivo della trasmissione. Prima però vi voglio ricordare che se volete potete anche interagire attraverso WhatsApp e Telegram mandando un messaggio, ve lo faccio dire da Daniela, a quale numero, che è sempre bello ascoltare una voce femminile. Potete comunicare con Andrea di I Love Italy anche tramite WhatsApp e Telegram.
2: Studio Pirata oltre Pop Avese 377 45 63 033 377 45 63 033. I vostri messaggi WhatsApp o Telegram.
0: Questo era per quanto concerne i messaggi WhatsApp e Telegram. Ovviamente abbiamo aggiunto Studio Pirata per ricordare un po' le radio degli anni 70 che c'erano in Italia, dove erano veramente delle emittenti pirata. Comunque non c'è nulla di pirata, è solo un nome che ho dato io allo studio qua di Broni in Oltre Pop Avese. E ora, visto che si parla di Natale, attenzione, vi volevo leggere un qualcosa di veramente bello che è capitato nel Natale del 1914. La tregua di Natale del 1914, un atto straordinario di umanità durante la Prima Guerra Mondiale. Attenzione, nella vigilia di Natale del 1914, un atto straordinario veramente di umanità si svolse sul fronte occidentale della Prima Guerra Mondiale, in Belgio. Siamo nella trincea delle Fiandre. Ci sono soldati francesi, inglesi e tedeschi. Dichiarano spontaneamente una tregua, cioè praticamente loro, senza ascoltare i superiori o chi per essi, loro hanno deciso di fare una tregua, questi soldati francesi, inglesi e tedeschi, e appunto senza ordini militari si sono incontrati nella terra di nessuno, si sono stretti la mano, hanno celebrato una messa, hanno seppellito entrambi i caduti da tutte e due le parti. L'evento è noto come la tregua di Natale, affidò le convenzioni della guerra e mostrò la forza veramente dell'umanità anche nei momenti più bui. La storia, a lungo cancellata dalla memoria, è stata riscoperta grazie al lavoro di due giornalisti inglesi, Alan Cleveren e Leslie Park. Nel 2009 hanno creato un sito web veramente bello, che potete anche visitare, dal titolo che è Operation Plum Pudix. E hanno reso praticamente accessibile a tutti 80 lettere di soldati proprio del Regno Unito che testimoniavano quello che era successo. Queste testimonianze sono state tradotte e raccolte, ci sono fotografie, bellissimo, dove si riporta proprio alla luce questa tregua bellissima durante la Prima Guerra Mondiale. Se volete visitare questo sito dove vedete tutte le foto dei soldati proprio inglesi, francesi e anche austriaci e tedeschi, scusate, lo potete vedere a questo indirizzo web christmastruck.co.uk, scritto così: christmastruck.co.uk, e potete vedere questo bel racconto di Natale. Noi siamo arrivati in fondo. Andy Mangiarotti vi saluta e vi ringrazia e vi auguro anche uno splendido Natale e un felice anno nuovo. A Dio piacendo ci risentiamo nel 2024. Io ringrazio ancora una volta Jeff White per lo spazio, l'ospitalità, e anche a Jeff e a tutta la sua famiglia i miei migliori auguri di uno splendido Natale. Grazie ascoltatori, grazie ascoltatrici, a Dio piacendo ci sentiamo quindi a gennaio. Ciao ciao, ciao, grazie, ciao.
3: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
4: www.andreamangiarotti.com

0: Questo è I Love Italy, il vostro rotocalco in lingua italiana. 15 minuti di programma in lingua italiana. La conduzione, come sempre, il vostro Andy Mangiarotti, qua dallo studio dell'Oltrepop Avese di Double RMI. Cari amici, come state? Tutto bene? Mi auguro di sì, io tutto ok, l'estate prosegue lentamente, mi sono dato, come spesso dico, alla visione di bellissimi film ancora su pellicola 35 mm, quindi un'estate veramente meraviglioso che ci prospetta qua dall'Italia. Ma non perdiamo tempo, salutiamo tutti gli amici ascoltatori che ci ascoltano dalle parti più disparate dal mondo. Abbiamo sempre buoni rapporti di ricezione dalla Cina, quindi salutiamo gli amici che ci sentono dalla Cina, dalla Russia, dall'Ucraina, dai paesi dell'est Europa, dall'Italia, dagli Stati Uniti ovviamente, dal nord Europa, questi bei paesi dove l'inverno è molto freddo e l'estate direi è molto molto mite, la bellissima Scandinavia. Quindi ringraziamo tutti gli amici che ci ascoltano da lì. E ora vi ricordo i contatti: se anche voi volete farci un rapporto di ricezione d'ascolto, potete scriverci una mail al mio indirizzo andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, oppure potete visitare i miei siti andreamangiarotti.com e voiceofitaly.it. Se invece volete ricevere un rapporto di ricezione direttamente da Radio Miami, la radio che si ospita, la Double RMI, potete visitare il loro sito doublermi.net, lì potete richiedere la vostra cartolina QSL in formato telematico. Se invece preferite ricevere la cartolina in formato cartaceo, ricordate Double RMI PO Box 526852 Miami Florida 33152 Stati Uniti d'America.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: Comunque qua nel jingle vi viene ricordato in lingua inglese il nostro sito, nel caso ci volete scrivere attraverso voiceofitaly.it. Oh, quest'oggi c'è una puntata bellissima. Entriamo nella storia di grandi imprenditori italiani, di grandi nomi dell'imprenditoria Made in Italy. Tutti voi conoscete Jobs, Bill Gates, tanto per fare qualche nome, Però anche noi italiani avevamo un personaggio di spessore notevole. Cari ascoltatori, oggi vi vorrei raccontare la straordinaria vita di Adriano Olivetti, un visionario imprenditore e politico italiano del XX secolo che si può dire ha lasciato un'impronta indelebile proprio nel panorama industriale e sociale italiano, ma non solo italiano, direi mondiale. Nel corso della sua carriera praticamente ha reso la sua azienda, la famosissima Olivetti, un'azienda innovativa, al passo col tempo, addirittura guardava al futuro. Negli anni 30 la Olivetti ha rivoluzionato il concetto di macchina da scrivere introducendo un design molto bello, molto elegante e funzionalità avanzate che le altre macchine, le altre società concorrenti non avevano. Si può dire che la macchina da scrivere Olivetti divennero presto un simbolo di stile e precisione, non solo in Italia, ma anche negli Stati Uniti e un po' in tutta Europa, guadagnandosi una reputazione eccezionale nel settore. Ma il vero capolavoro di Olivetti fu, attenzione, non sono stati, io saluto Jeff White e tutti gli amici americani, ma non sono stati gli americani a creare il primo computer. Il suo capolavoro fu il primo computer italiano. Erano gli anni 50 e Olivetti e il suo staff visionario inventarono la ELA 9003. Questo era un computer all'avanguardia per l'epoca, con capacità di calcolo notevoli, una programmabilità eccezionale. La e Lea 9003 segnò un passo importante nella storia dell'informatica mondiale e appunto questo grande visionario che fu Adriano Olivetti aveva proprio una sede, se non sbaglio, a Pisa, e in questa Pisa, in questo laboratorio, immaginate, di scienziati futuristi, magari si sognava e si immaginava anche il futuro, e perché no, magari si immaginavano i computer attuali. Le macchine Olivetti erano apprezzate per la loro qualità affidabile e design distintivo proprio nel mondo. Oltre a dominare il mercato italiano, però l'Olivetti si espanse a livello internazionale aprendo filiali in diversi paesi, diventando un simbolo d'eccellenza nel settore delle tecnologie per l'ufficio. L'eredità di Adriano Olivetti va oltre il successo commerciale. La sua visione di unire innovazione tecnologica, impegno sociale e progresso umano ha ispirato veramente generazioni di imprenditori e anche pensatori. La Olivetti non era solo un'azienda, ma era un laboratorio di idee, un luogo dove l'arte, la cultura, il benessere dei dipendenti erano considerati parte integrante del processo produttivo. Oggi non abbiamo più i orari, si lavora sabato, domenica, eccetera, non si pensa più al benessere dei dipendenti. Olivetti ci arrivava prima, ci pensava prima. E praticamente un uomo che ha segnato la storia, Adriano Olivetti, con le sue macchine da scrivere, il suo primo computer e soprattutto la sua visione innovativa. La sua eredità continua ad ispirarci ancora oggi, anche se purtroppo non c'è più, è scomparso negli anni 60, però le sue aziende erano un modello veramente nel mondo. Permetteva agli operai, ma anche agli impiegati, di avere turni meno estenuanti, di lavorare il giusto, ma mentre si lavorava si aveva quella serenità, quella pace interiore che permetteva, lui aveva capito, che se il lavoratore, oltre a dargli il lavoro, oltre a dargli il salario, e non caricarlo troppe di ore lavorative, ma doveva avere anche dei momenti di svago. Per questo nelle sue industrie vennero create proprio delle biblioteche dove i dipendenti magari staccavano un attimo, mezz'oretta, si leggevano un libro, poi riprendevano a lavorare, andavano a mangiare, ritornavano al lavoro. Lui aveva pensato anche questa idea di creare proprio un villaggio per i propri dipendenti, dove appunto le mamme e i figli degli operai e degli impiegati avevano la possibilità anche di acquistarsi una casa nei paraggi e di avere tutto nei paraggi, oltre alla fabbrica ma anche tutti i vari servizi, se volete, per certi versi anche quello che fece Silvio Berlusconi con Milano 2, offrire degli appartamenti ma al contempo offrire anche dei servizi per le persone che abitavano queste zone. Veramente quest'oggi è una puntata emozionante, vi confesso, sono molto molto emozionato nel citare Adriano Olivetti, che a mio avviso è stato uno dei più grandi uomini veramente d'affari italiani, ma non fu solo un imprenditore, un uomo d'affari. Per quanto concerne Olivetti, fu anche un eccellente politico e cercò proprio di portare nella politica queste idee di rinnovamento del sociale. Diciamo che era un imprenditore che certamente guardava al profitto, guardava alle vendite delle proprie macchine da scrivere, ma però teneva conto anche di una realtà sociale, diciamo così, che oltre il lavoro, oltre al salario, lui andava oltre, aveva questa visione di permettere ai propri dipendenti di ottenere anche dei diritti che spesso magari da altre parti gli erano negati. Un altro ricordo particolare è che moltissime ditte di altri paesi, tipo la Germania, erano solite negli anni 50, anni 60, visitare proprio lo stabilimento di Olivetti per vedere questo suo modo di introdurre al lavoro anche il relax che i dipendenti potevano avere, eccetera, eccetera. Quindi fu sicuramente un personaggio tra i più grandi che la nostra nazione abbia mai avuto. Ora vi ricordo anche il numero per mandare i vostri messaggi WhatsApp, perché no, potete farlo WhatsApp o Telegram.
2: Studio Pirata oltre Po' Pavese 377 45 63 033 377 45 63 033. I vostri messaggi WhatsApp o Telegram.
0: E potete anche comunicare con Andrea attraverso WhatsApp e anche attraverso, se vi va, Telegram. Poi purtroppo negli anni 60 Olivetti scompare, purtroppo ci lascia, e con lui se ne va anche la sua idea di lavoro. Non viene, diciamo così, confermato l'aiuto del governo italiano per sviluppare questo grandioso computer che lui e il suo staff avevano creato nel laboratorio di Pisa. Purtroppo decidono di abbandonare quest'idea. Pensate se si fosse continuato a sperimentare su magari l'informatica già negli anni 60, magari a questo punto dove saremmo arrivati. Però decidono di abbandonare questo progetto e si lanciano completamente sulle macchine da scrivere. Ovviamente, come ben sapete, come è logico immaginare, con l'avvento dei computer, dell'informatica e così via, negli anni 2000 le macchine da scrivere vengono completamente abbandonate dalle industrie e Olivetti subisce una grave crisi economica. Poi torna alla ribalta questi ultimi anni con dei personal computer dal design accattivante e che si rivolgono a una fascia di mercato medio-alta. Questo è quanto. La sua eredità continua a ispirarci ancora oggi? Secondo me sì, perché Google, lo stesso Steve Jobs, Bill Gates, secondo me loro hanno avuto queste, diciamo così, questa ispirazione verso Adriano Olivetti e tutte le persone che cercano di creare qualcosa di innovativo e di creativo. Adesso abbiamo queste start-up e chissà se ci fosse ancora Adriano Olivetti, che cosa direbbe in questo mondo sempre più connesso con la rete. Noi però rimaniamo qua sempre su Double Are Mine, sulle onde corte con il vostro Andrea. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, io ringrazio Jeff White per il prezioso spazio che ci concede sulle meravigliose frequenze di WRMI, Radio Miami International. Io saluto tutte le persone che ci sentono dall'estero. Grazie ancora per aver ascoltato I Love Italy, quest'oggi puntatona, una bella puntata dedicata ad Adriano Olivetti. Grazie ancora, cedo la linea allo studio centrale di Okeechobee. Ciao, grazie, ciao. Ciao.
3: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
4: www.andreamangiarotti.com

0: I Love Italy su Radio Miami International. Buongiorno a tutti, se ci ascoltate magari in una nazione dove è appunto giorno, buonanotte, buon pomeriggio, a seconda da dove ci state ascoltando nella vostra nazione del cuore. Questa è I Love Italy, i vostri 15 minuti in lingua italiana con il vostro Andy Mangiarotti, in onda su Radio Miami International, Double RM. Siamo in onda grazie al buon cuore di Jeff White, editore di Radio Miami, su alcune frequenze. Ci potete ascoltare sui 15.770 kHz, nonché anche sui 7.730 kHz ed infine sui 5.850 kHz. Un saluto, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, benvenute e benvenuti. Se volete interagire con la trasmissione, ricordate i miei siti web dove trovate tutti i contatti, tutti i riferimenti: www.voiceofitaly.it, il sito ufficiale della trasmissione. Poi c'è anche il mio sito personale aggiornatissimo, www.andreamangiarotti.com, per leggere un po' e scoprire la mia storia, la mia biografia. E poi abbiamo anche il sito di Radio Miami che ci ospita, wrmi.net. Questi sono tutti i vari riferimenti per interagire con Andrea. Se volete richiedere una cartolina QSL o semplicemente un gadget della nostra trasmissione, ricordate la mia mail andrea@mangiarotti.org.
1: You are listening to the Italian language broadcast of WRMI Radio Miami International. On the microphone, Andy Mangiarotti. To write to the Italian editorial staff, visit the sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com, or the site wrmi.net. Enjoy listening with I Love Italy, Voice of Italy, your broadcast that speaks Italian in the world.
0: Benvenuti a tutti a I Love Italy, il vostro rotocalco mensile in lingua italiana, appunto in onda su Radio Miami International, questa storica emittente internazionale con i suoi potenti trasmettitori e antenne situate a Okeechobee in Florida. La nostra Double RMI raggiunge tutto il mondo. Ora però abbiamo un bel po' di amici da salutare che hanno ascoltato I Love Italy. Alcuni ci hanno inviato anche un rapporto di ricezione. Iniziamo con un amico che appunto ci ha scritto dall'Italia. Gentili amici, sono Gioacchino Stallone, un radioamatore SWL BCL, socio ARI, Associazione Nazionale Senior Rai di Roma. Delle volte ascolto il podcast del vostro bel programma I Love Italy, mi piace tanto, vi auguro tante cose belle, il vostro amico Gioacchino Stallone da Marsala, Sicilia, Italia. Buonasera Andrea, sono Francesco e abito in Valtellina, vicino a Sondrio, e sono appassionato di astronomia elettronica, radioamatore ed SWL dal 1982. Ovviamente amo la musica e ascolto la tua web radio, si riferisce a Radio Oltre Po' Pavese, il caro amico Francesco. Ma chi ha ascoltato le onde corte nel secolo scorso non può farne a meno e quindi continua ad ascoltare e preferire le onde corte, quel poco che resta. Una voce in italiano poi è sempre un piacere, e mi scrive appunto: grazie per quello che fai. E appunto questa sera ho ascoltato la tua trasmissione dalle ore 21 sino alle 21.15 UTC sulla frequenza dei 15.770 kHz via Radio Miami International, con una discreta qualità. Solitamente i 15.770 kHz arrivano meglio la mattina, questa volta mi è andata bene. Concordo con Vito che sarebbe bello aumentare la lunghezza del tuo programma. Allego brevi spezzoni audio per valutare il segnale. Se il rapporto di ricezione è corretto, chiedo cortesemente una QSL di conferma. Cordiale salute a te e famiglia. Francesco, codice identificativo radioamatore IW2DB. Ringraziamo anche Francesco dalla Valtellina. E dalla bella Valtellina ci spostiamo a Civitavecchia, Roma. Ciao Andrea, sono un radioamatore e il mio nominativo internazionale è IK0PHU. Oltre alla trasmissione mi piace molto ascoltare le emittenti mondiali in onde corte. Questa sera sono riuscito ad ascoltare la tua trasmissione da Radio Miami, I Love Italy. Un'emissione di grande potenza con un segnale stabile e ottima presenza. Ho ascoltato spesso WRM, ma non ho mai avuto la costanza di aspettare le 23 locali per riuscire ad ascoltare la tua voce. Questa sera ci sono riuscito, di solito mi sveglio presto la mattina per fare radio, ma questa sera avevo deciso di aspettare. L'attesa è valsa sicuramente l'impresa. In allegato il mio rapporto d'ascolto, spero tu apprezzerai. I miei migliori saluti a te e a tutto lo staff di Radio Miami, spero di ricevere un tuo cortese riscontro. Ciao Antonello Urbani, codice identificativo radioamatore IK0PHU.
1: Queridas oyentes, están escuchando los programas en italiano de WRMI, Radio Miami International. En el aire, Andy Mangiarotti. Para contactar con la redacción italiana, visiten los sitios web voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com o .wrmi.net. Disfruten con I Love Italy, la voz de Italia, el programa que habla italiano en el mundo.
0: E andiamo avanti con tanti altri amici che insomma stanno apprezzando la trasmissione. Questa volta ci spostiamo in Russia, per l'esattezza a San Pietroburgo. Mi scrive tramite email Vyacheslav Sherzhinov, spero sia giusta la pronuncia, mi scuso con l'amico russo. Il nostro amico che ci ascoltava da San Pietroburgo mi ha mandato un rapporto di ricezione molto dettagliato, data d'ascolto 25/10/2025, frequenza 15.770 kHz, orario UTC 20:46 sino alle 20:59, location San Pietroburgo, Russia, eccetera eccetera. Ci segnala un Simpo 55545. Il programma appunto vedo che lo ha apprezzato molto, mi ha mandato anche diciamo così ciò che ha ascoltato, ha praticamente scritto tutte le parole che ho pronunciato per farmi sapere appunto che ha ascoltato la nostra Radio Miami. Spera tanto di ricevere la cartolina QSL, assolutamente, appena possibile manderemo una bella cartolina QSL anche in Russia, a San Pietroburgo. Grazie ancora a questo amico Vyacheslav Sherzhinov, grazie tante. E andiamo avanti a un altro, con un altro bel messaggio questa volta che ho ricevuto tramite Facebook. Ciao Andrea, ti avevo inviato i miei saluti e ringraziamenti per l'interessante programma in onda da WRMI. Come radioamatore particolarmente impegnato in radioascolto internazionale, come giornalista credo di poter offrire un mio servizio collaborativo a disposizione di Radio Miami International. Poi mi scrive se vivo in Italia, assolutamente sì, caro amico, dovrò contattarti tramite email, e lui è Alfredo Gallerati. Un caro saluto, assolutamente Alfredo, ci sentiamo, ci aggiorniamo per, diciamo così, discutere insieme di radio, onde corte, Radio Miami e tutto ciò che ruota questo meraviglioso mondo. Ed ora parliamo di generosità, non è una questione di quantità, ma di intenzione. San Paolo ci ricorda che il dono più prezioso è quello che nasce dal cuore, senza obbligo, senza tristezza. Quando doniamo con gioia, noi non stiamo solo offrendo qualcosa, stiamo condividendo una parte di noi, un frammento di luce che può riscaldare chi è nel buio. La gioia nel donare è contagiosa, un gesto sincero può accendere speranza, costruire ponti, far sentire meno soli le persone che sono in difficoltà. Non serve essere ricchi per essere generosi, basta essere presenti, attenti e disponibili. Oggi prenditi un momento per ascoltare il tuo cuore. Cosa ti spinge a donare? A chi puoi offrire un sorriso, un aiuto, una parola gentile? Per passatempo, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, conduco alcuni programmi radiofonici, questo ovviamente su Radio Miami e poi altri programmi in piccole realtà italiane. Non sono certo uno speaker famoso, ma ho imparato che la voce può arrivare lontano, soprattutto quando è sincera. Proprio per questo ho deciso di avviare una raccolta fondi nata da un'idea semplice: usare la radio, in questo caso Radio Miami, non solo per intrattenere ma anche per aiutare. Pochi euro donati con il cuore possono veramente aiutare chi attraversa un momento difficile. Non ho fissato una cifra alta perché non cerco, diciamo così, delle somme esorbitanti. Cerco partecipazione. Chi vorrà donare sarà tutelato. Mi impegno personalmente a garantire trasparenza e onestà. Insieme possiamo decidere a chi destinare questa raccolta fondi, questi pochi euro che riusciremo a raccogliere, perché appunto, purché si trattino di realtà serie, onlus serie, associazioni serie e soprattutto persone realmente in difficoltà. Come diceva San Paolo nella Bibbia, ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia. Era estratto dalla seconda lettera ai Corinzi, capitolo 9, versetto 7. Questa è la mia voce, se vuoi puoi diventare anche la tua. Trovi il link per la petizione sul mio sito personale www.andreamangiarotti.com. Noi vi ricordiamo anche questa mia iniziativa attraverso questo jingle in lingua inglese.
2: As a hobby, I host a few radio shows. I'm not a famous broadcaster, but I've learned that a sincere voice can travel far. That's why I started a fundraising campaign based on a simple idea. Using radio not just to entertain, but to help. Just a few dollars, given from the heart, can make a real difference for someone going through a tough time. I haven't set a high goal, because I'm not seeking fame, I'm seeking participation. Anyone who chooses to donate will be protected. I personally commit to transparency and honesty. Together we can decide where the funds go, as long as it's to trustworthy organisations or people in genuine need. As St. Paul says in the Bible, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians 9:7.

Benvenuti e buona estate a tutti da parte di Andy, qua dallo studio dell'Oltre Papavese. Siete tutti all'ascolto di I Love Italy, la trasmissione che parla italiano nel mondo. In apertura, come sempre, un ringraziamento al nostro editore Jeff White, che ci permette di essere in onda su questa storica radio, Radio Miami International, WRMI, che trasmette da Okeechobee in Florida, in tutto il mondo. All'interno di I Love Italy ci sono 15 minuti che parlano italiano nel mondo. Parliamo di storia, di costume, società, cinema, televisione, chi più ne ha più ne metta, il tutto rigorosamente made in Italy. Alla conduzione Andy Mangiarotti. Se volete interagire con me ci sono tanti mezzi per farlo, lo potete fare attraverso il mio sito internet andreamangiarotti.com oppure voiceofitaly.it, lì trovate la mia mail per scrivermi e per segnalarmi magari il vostro rapporto di ricezione, andrea@mangiarotti.org. andrea@mangiarotti.org per segnalare rapporti di ricezione oppure semplicemente per mandarci un saluto. Vi rimando anche al sito di Radio Miami, wrmi.net, lì trovate un link per scrivere il vostro rapporto d'ascolto in formato telematico. Poi c'è anche l'indirizzo di Radio Miami, se magari come Andrea siete un pochino vetusti e amate la cara vecchia corrispondenza con la posta ordinaria. Siamo in onda su varie frequenze, le principali sono ovviamente i 15.770 kHz, i 7.730 kHz e i 5.850 kHz. Gli orari di messa in onda sono svariati. Per conoscervi vi rimando al sito appunto di Radio Miami, wrmi.net, lì trovate tutti gli orari di tutte le trasmissioni appunto in onda su Radio Miami. È arrivato ora il momento di leggere qualche rapporto di ricezione che abbiamo ricevuto in queste settimane. Partiamo con il primo rapporto di ricezione. Chers auditrices et chers auditeurs, vous écoutez les émissions en langue italienne de WRMI, Radio Miami International. Au micro, Andy Mangiarotti. Pour écrire à la rédaction italienne, visitez les sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com ou le site wrmi.net. Profitez de l'écoute avec I Love Italy, la voix de l'Italie, votre émission qui parle italien dans le monde. La prima mail la riceviamo dal Canada e precisamente da Toronto. Ciao Andrea, ho ascoltato per la prima volta il tuo programma sabato

0: 19 giugno alle ore 4:45 ora locale di Toronto, Canada, sulla frequenza dei 15.770 kHz. Sarebbe bello aumentare la lunghezza del tuo programma per gustarlo più a lungo. Vorrei anche ricevere una cartolina QSL. Grazie mille, Vito Carriero da Wallbridge, Ontario, bellissima zona. Caro Vito, grazie veramente, un abbraccio grande, grazie di cuore per le tue belle parole che mi stimolano ad andare avanti in questa trasmissione, direi molto goliardica e amatoriale. Un saluto speciale a tutta la comunità italiana di Toronto, siete tanti, affezionati e siete come sempre nel nostro cuore, anche qua dall'Italia. La QSL è in arrivo, è in partenza con un aereo della nostra mitica Alitalia, non so se ci sia ancora, penso di no. Comunque grazie ancora caro Vito per il tuo rapporto appunto di ascolto e ora andiamo avanti. Dopo Vito abbiamo una seconda mail che viene inviata niente di meno che dalla Cina.
1: 亲爱的听众们, 你们正在收听 WRMI Radio Miami International 的意大利语节目, 正在播出的是 Andy Mangiarotti。 要联系意大利编辑部, 请访问一下网站 voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com 或 wrmi.net, 请享受 I Love Italy 意大利之声, 这是一个在世界各地讲述意大利语的节目。
0: E dal Canada, come vi ho preannunciato in precedenza, ci spostiamo dalla Cina. Seconda mail di oggi, dallo Zhang Zun. Cara Radio Miami, amo l'Italia, ho ricevuto il vostro segnale alle ore 01:15 UTC sulla frequenza dei 5850 kHz. L'effetto d'ascolto è molto chiaro, uso una radio Texun con antenna esterna. Mi piace molto il vostro programma e spero di continuare a lungo ad ascoltarvi. Vorrei una QSL cartacea, se è possibile anche un souvenir del logo della radio. Il nostro amico è Ding Lung dallo Jiangxi, provincia dello Jiangsu. Ding Lung spesso e volentieri ci ha scritto un po' a tutte le trasmissioni di Radio Miami International, un ottimo ascoltatore che ci manda sempre dei rapporti d'ascolto molto molto dettagliati. Mi ha inviato appunto anche un file audio del suo rapporto di ricezione. Grazie Ding Lun, che bello ricevere la tua voce dalla lontana e amata Cina. Un caro saluto da tutta la redazione di I Love Italy a te e al popolo cinese. La cartolina QSL, come si suol dire in questi casi, in questo istante è proprio in volo.
1: You are listening to the Italian language broadcasts of WRMI Radio Miami International. On the microphone, Andy Mangiarotti. To write to the Italian editorial staff, visit the sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com, or the site wrmi.net. Enjoy listening with I Love Italy, Voice of Italy, your broadcast that speaks Italian in the world.
0: Ed eccomi qua, appena tornato dalle vacanze. Poche settimane fa ho visitato la bellissima Tunisia, in particolare la città di Madia, di Tunisi, di Cartagine. Veramente bella, veramente intriganti, molto molto belle. Mi sono trovato benissimo, è stato un piacere insomma conoscere da vicino il Maghreb, in questo caso la Tunisia. Ho conosciuto un sacco di persone e vi invito veramente a visitare questa terra, perché gli abitanti sono molto gentili, accoglienti, simpatici e vi troverete sicuramente bene. E ovviamente c'è anche un altro rapporto di ricezione, questa volta però il rapporto di ricezione è il mio, avete capito bene. Ho monitorato anch'io Radio Miami International dalla città di Madia, per l'esattezza venerdì 18 luglio alle 05 sino alle 05:30 locali, orario appunto della Tunisia. Ho sentito Radio Miami International e il mio simpo è 45333. Ovviamente ho registrato anche un file audio che vi faccio ascoltare. Questa è Double RMI dalla Tunisia, dalla città di Madia.
2: In this day and age, in my opinion, this news from VOR.U, radio. International. Now for the remainder of the broadcast, I'll be balancing out this talk and discussion with some listener-requested music. If you are tuned into this broadcast right now, please note that I have no analytics.
1: 다음은 이탈리아어로 된 당신의 텍스트의 번역입니다. 다음은 당신의 스페인어 텍스트의 번역입니다. 친애하는 청취자 여러분, 여러분은 이탈리아어로 된 WRMI, 라디오 마이애미 인터내셔널의 프로그램을 듣고 계십니다. 방송 중 앤디 망기아로티. 이탈리아어 편집부에 연락하려면 다음 웹사이트를 방문하십시오. voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com 또는 wrmi.net, I love Italy. 이탈리아의 목소리를 즐기십시오. 이 프로그램은 세계에서 이탈리아어를 말합니다.

0: E proprio parlando di italiani all'estero, che oggi vi voglio portare in un luogo speciale. Siamo in Tunisia, appunto recentemente visitata dal sottoscritto, quindi non siamo in Sicilia, anche se la musica potrebbe sembrare. Siamo in Tunisia e anche qui, pensate un po', alle porte di Tunisi c'è un quartiere che un tempo sembrava proprio uscito da un borgo della Sicilia. Avete capito bene. Il posto si chiama La Goulette, ovvero il quartiere dei siciliani. Alla fine degli 800 centinaia di siciliani attraverso il mare cercarono fortuna anche in Tunisia, non solo negli Stati Uniti o magari in Europa, ma avete capito bene, anche in Tunisia. E praticamente si sono insediati in questo quartiere che ai tempi si chiamava per l'appunto il quartiere dei siciliani, una piccola patria dove c'erano scuole italiane, forni siciliani, chiese cattolici e persino processione per Sant'Agata e anche un cibo particolare che mischiava il couscous con la caponata. In questo quartiere è nata anche una delle attrici italiane più belle, Claudia Cardinale, simbolo appunto della bellezza mediterranea, figlia di genitori italiani che erano appunto emigrati alle porte di Tunisi. È una testimonianza vivente di quel ponte tra l'Italia e la Tunisia, tra memoria e identità che comunque quest'oggi non si perdono, anche se il quartiere denominato appunto Goulette, la piccola Sicilia di un tempo, magari oggi non esiste più perché magari non si parla più tanto il dialetto siciliano, però rimangono queste testimonianze di un passato glorioso e meraviglioso quando appunto gli italiani, diciamo così, emigravano un po' in tutto il mondo e persino in Tunisia. Lo ammetto, sono dovuto andare a Tunisi per scoprire questa bella chicca che mi è sembrato doveroso e giusto citarvi qua. I love Italy. Noi siamo arrivati in fondo, io ringrazio ancora una volta Jeff White e tutta la redazione di Radio Miami International per la grande opportunità di parlarvi della mia nazione. A Dio piacendo ci sentiamo prossimamente sempre con un'altra puntata di I Love Italy. Da Andy Mangiarotti è tutto, vi saluto e vi ringrazio. Ciao ciao, bye, ciao ciao.
1: www.andreamangiarotti.com.
2: I love Italy. Yeah.

Benvenuti e buona estate a tutti da parte di Andy, qua dallo studio dell'Oltrepapavese. Siete tutti all'ascolto di I Love Italy, la trasmissione che parla italiano nel mondo. In apertura, come sempre, un ringraziamento al nostro editore Jeff White, che ci permette di essere in onda su questa storica radio, Radio Miami International, WRMI, che trasmette da Okeechobee in Florida, in tutto il mondo. All'interno di I Love Italy ci sono 15 minuti che parlano italiano nel mondo. Parliamo di storia, di costume, società, cinema, televisione, chi più ne ha più ne metta, il tutto rigorosamente made in Italy. Alla conduzione Andy Mangiarotti. Se volete interagire con me ci sono tanti mezzi per farlo, lo potete fare attraverso il mio sito internet andreamangiarotti.com oppure voiceofitaly.it, lì trovate la mia mail per scrivermi e per segnalarmi magari il vostro rapporto di ricezione, andrea@mangiarotti.org. andrea@mangiarotti.org per segnalare rapporti di ricezione oppure semplicemente per mandarci un saluto. Vi rimando anche al sito di Radio Miami, wrmi.net, lì trovate un link per scrivere il vostro rapporto d'ascolto in formato telematico. Poi c'è anche l'indirizzo di Radio Miami, se magari come Andrea siete un pochino vetusti e amate la cara vecchia corrispondenza con la posta ordinaria. Siamo in onda su varie frequenze, le principali sono ovviamente i 15.770 kHz, i 7.730 kHz e i 5.850 kHz. Gli orari di messa in onda sono svariati, per conoscervi vi rimando al sito appunto di Radio Miami, wrmi.net, li trovate tutti gli orari di tutte le trasmissioni appunto in onda su Radio Miami. È arrivato ora il momento di leggere qualche rapporto di ricezione che abbiamo ricevuto in queste settimane. Partiamo con il primo rapporto di ricezione. Chers auditrices et chers auditeurs, vous écoutez les émissions en langue italienne de WRMI, Radio Miami International. Au micro, Andy Mangiarotti. Pour écrire à la rédaction italienne, visitez les sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com ou le site wrmi.net. Profitez de l'écoute avec I Love Italy, la voix de l'Italie, votre émission qui parle italien dans le monde. La prima mail la riceviamo dal Canada e precisamente da Toronto. Ciao Andrea, ho ascoltato per la prima volta il tuo programma sabato 19 giugno alle ore 4.45 ora locale di Toronto, Canada, sulla frequenza dei 15.770 kHz. Sarebbe bello aumentare la lunghezza del tuo programma per gustarlo più a lungo. Vorrei anche ricevere una cartolina QSL. Grazie mille, Vito Carriero da Wallbridge, Ontario, bellissima zona. Caro Vito, grazie veramente, un abbraccio grande, grazie di cuore per le tue belle parole che